0: tutto, ma non riesco a capire a distanza, dall'altra parte del vetro, ma fra un po' ve li farò sentire, i nostri tifosi, perché hanno invaso Radio Bianconera, tra poco, qui su Radio Bianconera. Un saluto anche a Costantino, ditemi se c'è qualche critica illogica che sareste pronti a cancellare nei confronti di mister Spalletti, o qual è il giocatore sul quale lui crede e punta e punterà a partire anche da Cagliari. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Siamo costretti a interrompere le trasmissioni perché c'è stata l'invasione in radio da parte dei nostri sostenitori. Sono ben quattro, sono un poker calato, e che adesso vi andiamo a presentare. Ben arrivati, l'invasione c'è stata e dovete dire chi siete. Quanti siete? Quanti,
7: un fiorino.
0: Quanti fiorini avete? E soprattutto rispondere al nostro quesito prima di andare verso l'evento a cui parteciperemo anche noi con Identità Bianconera. Buongiorno, ben arrivati. Chi siete? Quanti siete? Cosa fate?
7: Partiamo dal Piemonte?
0: Sei tu sembra il gioco dei pacchi adesso.
7: Appunto,
0: partiamo dal Piemonte. Andiamo.
7: Da Bruno.
8: Partiamo dalla città di sette sedi, da Cuneo.
0: Da Cuneo, ecco. Il nostro Bruno da Cuneo. Hai la stessa voce di quando ci chiami.
8: Ma più o meno, adesso con il tempo magari peggiora, però ci sto.
0: Allora, Bruno, intanto ben arrivato, grazie per essere passati da queste parti, te e i tuoi amici. Ci vediamo tra poco, però volevo sapere live, il vocale oggi, ti faccio risparmiare l'SMS. Su chi sta lavorando Spalletti di più per avere il giocatore più consono alle sue caratteristiche?
8: Ma innanzitutto grazie a voi per l'ospitalità, e poi io dico sempre che Spalletti deve su se stesso deve lavorare, e anche parecchio, perché ogni tanto ha un po' delle cadute che secondo me non sono bellissime, però se lui lavora sulla sua testa, su se stesso, su qualche giocatore lo fa rinascere, non Coppa ma altri, credo.
0: Molto interessante, deve lavorare su se stesso e sulla sua testa. Benissimo, ringraziamo e mandiamo in radiografia, può andare, si accomodi in sala d'attesa. Caro Bruno, chi abbiamo?
9: Ciao, buonasera, Marco Gastaldo dall'Umbria.
0: Mamma mia, Marco Gastaldo, ormai quella voce è pronta a dirci che il giocatore... Cioè, sei d'accordo con Bruno?
9: Abbastanza, sì.
0: Abbastanza?
9: Sì, sì, sì.
0: Abbastanza tanto o abbastanza poco?
9: Beh, io vorrei che Spalletti si dedicasse in particolare ai giovani che ci abbiamo, perché è sempre un patrimonio importante della società. E vedo che invece c'è un altro indirizzo, mi sembrerebbe quantomeno.
0: Ho capito. Questo te l'ha detto di dire John El Khan? Mi sembra il principio...
9: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Non avevo dubbi, avevo capito già dallo sguardo, perché sono qui, vivi e vegeti dall'altra parte del vetro. Grazie, grazie.
9: Grazie a voi.
0: Adesso, ragazzi, dopo l'avventura politica, è stato anche sindaco della nostra radio...
4: dopo Piemonte, Umbria, adesso è la Campania. Io sono Peppe da Benevento, ormai mi conoscete, ormai
0: Una voce,
4: infinite volte nella sede di Roma, e adesso questa è la prima nella
0: di Torino. Hai
4: sede di
0: occupato
4: Torino.
0: anche questa
4: Nella
0: ormai.
4: sede di Torino, diciamo, ho inaugurato anche questa. Ho fatto
0: Sindaco.
4: come il sindaco Mastella che inaugura cose.
0: Esatto,
4: Una battuta.
0: la simpatia dei nostri ospiti e dei nostri radioascoltatori. Su chi deve
4: Vabbè.
0: lavorare o su cosa deve lavorare Spalletti, visto
4: Allora,
0: che mi
4: io non
0: state.
4: so, come ti dicevo prima, io non sono proprio pro Spalletti. Non è che mi fa impazzire come allenatore, lo dico proprio chiaro e
0: Ma
4: tondo.
0: perché? Sei lì a 3 punti dalla vetta. Ma
4: Sì,
0: abbi
4: ma
0: pazienza.
4: è stato confermato a prescindere dopo un sesto posto. Dopo un sesto
0: Ah, ho
4: posto,
0: capito, tu parti da lì.
4: io non l'avrei confermato, sinceramente, quindi te lo dico
0: Però adesso
4: chiaramente.
0: ce lo dobbiamo tenere o vedi ombre, fantasmi?
4: Io sono, pur non amandolo, io sono pro Conte.
0: Ecco, io non ti ho detto di dire quel nome perché adesso scriveranno e
4: Invece lo
0: diranno di
4: dico.
0: tagliarti dai nostri programmi. Invece sì, sei stato molto chiaro. Grazie, ci vediamo dopo. E poi abbiamo anche la voce femminile del gruppo. Saluta solo. Un saluto solo.
10: Sì, ciao, sono Isabella,
0: Isabella.
10: da Lumbria, però vivo a Torino.
0: Ah,
10: E sono juventina.
0: E se io, beh, se no non si
10: Ovviamente.
0: apriva la porta, ovviamente. Un consiglio per Spalletti, per i giovani, per i
10: Guarda,
0: nostri
10: mi
0: tifosi.
10: associo a Marco e a Bruno.
0: E a Bruno,
10: Sì, sì,
0: bisogna
10: sì.
0: lavorare sulla testa. Un po' anche quella dei
10: Esattamente.
0: tifosi, non parliamo di te naturalmente. Va bene, ragazzi, ci avete
10: Ciao,
0: fatto un grosso
4: grazie.
0: regalo. Un
4: Fino alla
0: saluto a chi ci
4: fine,
0: sta
4: ciao.
0: seguendo live fino alla fine.
9: Sono Manuel da Torino, posso chiedere? No, no.
0: Lei non si vergogna di abusare del suo potere. Salutiamo, accompagniamo gli ospiti, offriamogli un pranzo. Lui di solito ha delle lasagne in frigo pronte. Offriamo qualcosa, se no ci vediamo dopo. Grazie, ragazzi. A dopo, sì, assolutamente all'evento di Identità Bianconera. Noi andiamo ad ascoltare, guardiamo, salutiamo e ci rivediamo alle 17. Concordo appieno, incominciano a dar ragione appieno con Bruno, fratello bianconero, Marco da Imola. E poi penso che se Albino da Morciano, penso che se Conte avesse voluto tornare alla Juventus, doveva farlo 2 anni fa. È restato a Napoli, cavoli suoi. Ora la nobile decaduta è di sicuro il Manchester United. Ciao Antò Albino da Morciano. Io quando ascolto, ascolto. Quando c'è qualcosa da rettificare, rettifico. Io vi ribadisco che Conte, senza voler aprire e allungare ombre, ha aspettato i 3 giorni dopo aver vinto lo scudetto a Napoli e non gli sono arrivate conferme da Torino. Da Giorgio Chiellini, da chi in quel momento si stava interfacciando proprio con Antonio Conte, e a quel punto, superato il termine dei 3 giorni, per non ne uscire male con le ossa rotte da Napoli, qui non gli davano certezze, lì l'hanno messo spalle al muro, ha accettato di continuare. Non so se è stato giusto, se è stato sbagliato e cosa cambierà nel suo futuro. Massimo d'Ancona è con voi, ma sta raccogliendo le olive. Ma no, dai, stai facendo già l'olio? Faccelo assaggiare la prossima volta. Vieni qua col barattolino di olio, naturalmente. E poi questi sono i messaggi che sono arrivati. Manuel, abbiamo qualche vocale? Vedo che è impegnato in comunicazione per sistemare il prossimo collegamento. Vediamo se abbiamo dei vocali, Manuel. Andiamole ad ascoltare nel frattempo e dopo andiamo direttamente ad ascoltare.
11: Buongiorno direttore,
0: Ciao.
11: per rispondere alla sua domanda su chi ha inciso di più l'anno scorso Spalletti, secondo me su Locatelli, che è cresciuto tantissimo. Quest'anno sono due, uno è secondo me Douglas Luiz e l'altro è Nico Gonzalez,
0: Ah,
11: che
0: ok.
11: stanno performando molto bene.
0: Molto molto bene, grazie, grazie. Allora, tra poco andiamo da Samuel Tafes in collegamento. Abbiamo da aggiornarci anche un po' sulla nazionale, ma nel frattempo sono riuscito a riaprire tuttomercatoweb.com. Antonio Conte a 360 gradi, dal Chelsea al Napoli fino al futuro. Ecco in quale club vorrei andare. L'ultimo tango di Messi sarà contro il Benin. Parla il CT. Che onore, l'ho già battuto. Una volta, Italia-Turchia, probabili formazioni, Mancini cambia. Chance per Dumbia e Vergara. In porta resta Donnarumma. Vediamo se ci sono aggiornamenti bianconeri. Portogallo, Milan, Juve, 250 milioni per la Champions.

0: funzionano, però lo devo ammettere, fino ad un certo punto ne stiamo sdoganando troppi. Adesso è il momento di raccogliere, di fare e di parlare di meno, un po' tutti, a partire dal prossimo appuntamento di domenica, perché a Cagliari comincia il Tour de Force per la Juventus. Da Cagliari 9 partite in 29 giorni, incastrandoci in mezzo, prima della prossima pausa, anche l'Europa League con la prima trasferta vicinissima. Bene, Manuel, abbiamo novità e allora sentiamolo anche al telefono, eventualmente non c'è nessun tipo di problema. Spalletti è il tema che volevamo, di cui volevamo parlare oggi. Intanto con Maines, gol su punizione con l'Olanda, sono multifunzionali, sono multifunzionale in una gara, due ruoli. E allora andiamo a leggere, perché poi vi dico anche che cosa potrebbe capitare o è molto probabile che capiti. Sarà la posizione definitiva di Con Miners? Non v'è certezza. Intanto da difensore centrale sinistro con l'Olanda numero 10 per volere del CT Savi ha trovato un gol contro la Serbia nel successo per 2-1 di ieri sera. Ai mondiali sono già passato da ala destra a mezzala sinistra a centrale. Allora chiesi a Koeman per scherzo se potessi giocare una volta in porta, ma gli è sembrato un po' troppo. La battuta del giocatore della Juventus ripresa dai quotidiani olandesi. Sono un giocatore multifunzionale, ha detto ieri, e mi piace anche poter giocare in queste posizioni. Divertente però che in un'ottica partita si trattasse di entrambi i ruoli. In quel caso devi saper leggere bene il gioco. Al di là del gol, un pizzico di fortuna l'ha aiutato. Al di là dei ruoli, se no non l'avrebbe utilizzato così neanche Spalletti, perché ne ha preso atto proprio dalla nazionale olandese, vi dico che la Juventus sta lavorando per accaparrarsi, per arrivare, viste le defezioni, proprio a centrocampo, un centrocampista per gennaio. Si parla del giocatore del Marsiglia, un ritorno di fiamma, il giocatore del Marsiglia, il centrocampista del Marsiglia, nonché giocatore danese, ricordiamolo, si tratta del 31enne danese Højbjerg. Tale possibilità, ma qui la apro e la chiudo, la parentesi, tale possibilità a gennaio, possibile, non ancora sicura, porterebbe a dover cedere, uno entra, uno deve uscire, è il patto stabilito con l'UEFA, e quindi entrando un giocatore, può essere di qualsiasi ruolo, ma un centrocampista, a quel punto con molti centrocampisti infortunati, recuperabili da gennaio in poi, nell'arco di dei mesi successivi, ebbene, il candidato numero uno ad uscire in uscita da parte della Juventus è proprio l'olandese Con Miners. Ma qui ci fermiamo su questa indiscrezione e ci colleghiamo con il nostro Samuel Tafes. Ah, in video ce l'abbiamo anche fatta. Buongiorno Samuel.
1: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
0: Versione Olise, eh? Oggi versione Olise, dopo essere stato a Parigi e aver vissuto quella partita, e stasera seguendo l'Italia a Bologna. Intanto un giudizio sulla nazionale italiana, ovviamente, come l'hai vista, come sta crescendo, e sei fiducioso in generale?
1: Beh, un giudizio positivo. A Parigi devo dire non mi aspettavo una prestazione del genere, perché eravamo a rischio imbarcata, e invece no, l'Italia ha tirato fuori gli attributi, ha ottenuto un pareggio, che con la Francia è sempre ottimo, e ha rischiato anche di vincere. Abbiamo lanciato delle sorprese, abbiamo avuto delle conferme. Ragazzi, Donnarumma è veramente strepitoso. Io veramente è l'unico che veramente mi ricorda il buon Gigi Buffon e che può addirittura superarlo. Visto di quelle parate veramente mostruose. E quindi veramente no, una bella nazionale, sono fiducioso. Mancini è un tecnico che a me piace, io non l'ho mai nascosto. Avrei voluto lui a Juve. Al posto di Spalletti, non perché ho qualcosa contro Spalletti, assolutamente.

0: no, però devo essere onesto, questo è sempre stato il mio parere. E sono fiducioso. Questa non è una nazionale che Donnarumma a parte non ha campioni, difficilmente l'avrà da qua ai prossimi brevissimi anni, però è una nazionale che comunque può dire la sua e deve dire la sua. E penso che con Mancini la strada sia quella giusta. Poi è una questione, secondo me, ciclica, no? Continuiamo a cercare cause contro cause, a fare analisi contro analisi. È che semplicemente ci sono delle nazionali non più forti, ma molto più forti di noi, quindi non saremmo i favoriti. In realtà, molte volte non lo siamo stati, però possiamo dire la nostra e abbiamo l'obbligo di dire la nostra nelle competizioni e soprattutto abbiamo il dovere di partecipare, perché questa è una nazionale che comunque ha le carte in regola per fare i mondiali e non è tollerabile, perché comunque qualche nome ce l'ha.
1: Te l'aspetti diversa la partita di questa sera rispetto alla gara d'andata di pochi giorni fa con la Turchia? Caro giornalista di Torino, mi sembra che ti abbiano definito così in conferenza stampa. Hai fatto
0: Eh sì,
1: parlare in tutto il mondo di te. Cos'è
0: diciamo
1: successo?
0: che no,
1: Raccontaci.
0: che no, c'è successo che il buon Montella, da buon conoscitore del calcio e delle dinamiche nostrane, dicendo in maniera semplice, non c'è cascato. Ecco, no? No, battute a parte, ho provato a chiedergli un parere su Selic e su Yildiz, se lo aveva sentito, se stasera sarebbe stato allo stadio e soprattutto come andava il suo recupero, no? È chiaro che era una domanda in funzione Juve, la mia, no? Più che in quella turca, e lui con una battuta ha voluto far capire che non ci è cascato, che aveva capito tutto, mi ha chiesto se io, che aveva qualche sospetto che io fossi di Torino, e io gli ho detto no, perché alla fine è la verità, ma che ero di Milano, no? Che però seguivo le vicende
1: Vedi?
0: bianconere,
1: Vedi,
0: però.
1: scacco matto del nostro Samuel Tafes.
0: Però no, oltre questo devo dire che però qualcosa ce l'ha detto. Ha detto che comunque il buon Selic con Spalletti è migliorato. Quindi qualcosa in realtà ha risposto, ha ceduto e ha voluto dire anche questo, che comunque con Spalletti lui non fa altro che migliorare il suo processo. Quindi mi ha detto questa roba qui. E riguardo invece la domanda sulla partita di questa sera, ma mi aspetto tanti cambiamenti, c'è il ballottaggio ad esempio cambia Ghibaldini in avanti, Kayode Di Lorenzo dietro, vedremo Umbiada dal primo minuto, vedremo probabilmente esordire Ignacio, no? Ragazzi, la Turchia tra l'altro è in pieno scandalo nazionale tra bufera arbitrale, problemi in federazione, Montella che praticamente lo danno già per esonerato, insomma. Ah, e tutte, non dimentichiamo, non cosa meno importante, ma anzi la più importante, è a tutti i giocatori più forti fuori, praticamente. Quindi diciamocela tutta, l'Italia ha l'obbligo di vincere e di convincere questa sera.
1: Anche per tenere ancora viva la speranza che potrà diventare poi entro novembre, quando si andrà a chiudere questa fase a gironi, la possibilità di restare nella parte che conta dell'Europa, oltre ad avere dei vantaggi poi come ranking per il sorteggio dei prossimi europei. Senti, ma dalle critiche della prima partita ai tanti, troppi, giusti elogi del momento, l'Italia è quella. Non si fa in una settimana, non si ricostruisce in una settimana. Mi dai un tuo giudizio su quello che realmente può dare la bella ventata, la nuova ventata di gioventù in questa nazionale? Perché hai parlato di Donnarumma, e poi se mi dici come hai visto anche Vicario, perché è aggregato al gruppo ed è l'unico juventino, presente praticamente, ti chiedo, cioè. Certo che mi auguro che stasera non ci sia una battuta d'arresto, ma non mi aspetto neanche solo un pareggio dall'Italia con queste premesse.
0: No, infatti io ho detto che questa sera anche io penso che l'Italia ha l'obbligo di vincere e di convincere. Riguardo i giudizi, ma quello, il calcio è questo, no? Dove succede la stessa cosa col club, no? Domani la Juve vince 4-0 e sono tutti bravi, fenomeni, forti, devono vincere per il campionato. La settimana successiva perde 1-0, guardate la Juve dopo Sassuolo, no? Dopo Reggio Emilia erano tutti da esonerare. Erano tutti da esonerare. E la settimana dopo si lottava per lo scudetto, quindi è così, il calcio è così e lo sarà per sempre. Io penso che c'è la via di mezzo, e la via di mezzo dice che questa è una buona nazionale, no, ma che ce ne sono tante altre più forti e che abbiamo la possibilità di costruire un qualcosa di buono che fa sì che noi non solo partecipiamo alle competizioni, ma facciamo anche una buona figura. Poi sarà il le partite, no? Perché poi quando entri nelle competizioni, poi là subentrano il momento, la condizione, l'infortunio, la partita. Nella partita secca poi può succedere di tutto, no? Quindi io penso che noi abbiamo una questa buona ventata fa sì che noi abbiamo una buona base per costruire una buona nazionale che al momento non è candidata ad essere la più forte, ma sicuramente una nazionale importante, ecco, questo sì.
1: Senti Samuel, poi domani magari ci racconterai qualcosa di cosa capita questa sera, sei lì anche per Sport Paper, per Radio Bianconera. Ti chiedo di rispondere anche tu al nostro sondaggio, parlando un po' delle dichiarazioni, tante, tre ore ce l'hanno fatto i colleghi di Tutto Sport a stare a confrontarsi con Spalletti per tre ore in questo weekend. Ti chiedo, su Spalletti, qual è la critica più illogica, facendo riferimento anche a cosa ha detto Montella, no? Che patisce, non gli sono mai piaciute le critiche illogiche. C'è una critica illogica che gli ha rivolto, che ha rivolto a Spalletti la stampa italiana? Samuel Tafessa, Antonio Paolino, Radio Bianconera o altri quotidiani?
0: Io penso sinceramente che Spalletti non ha soprattutto da quando è alla Juve non abbia ricevuto critiche particolari, anzi l'anno scorso è stato più che elogiato per il lavoro, tant'è vero che infatti ha avuto anche, chiaramente questo non grazie alla stampa, però ha avuto una riconferma nonostante lui sia stato portato con l'obiettivo di arrivare in Champions League e tutti, stampa compresa, nonostante ci sia stata qualche critica, perché fa parte della stampa criticare, perché noi non è che serviamo per dire quello che funziona, no? Serviamo anche per dire quello che magari può essere migliorato secondo i nostri pareri, chiaramente, no? Però erano tutti concordi che bene o male esonerare Spalletti sarebbe stata una follia, no? Quindi io sinceramente tutte queste critiche particolari,
1: critiche illogiche non ne vedi,
0: io non ne vedo. Poi è chiaro, la partita, la formazione, ma quello fa parte di tutti, siamo tutti allenatori, no? Fa parte, cioè, il calcio da sempre così, la domenica abbiamo tutti la nostra formazione e la nostra soluzione, però io di critiche illogiche a Spalletti sinceramente non ne ho viste.
1: Grazie a Samuel Tafes, che ritroveremo naturalmente in quel di Cagliari, perché è una delle destinazioni che predilige, e quindi Cagliari-Juventus la commenteremo anche con il suo contributo. Grazie a Samuel Tafes. Noi ci fermiamo ancora qualche istante perché si è caduta la linea, io so di chi è colpa, di quell'altro signore, che si è già prenotato, ha già acceso, vuol già rispondere, è già lì che stira e ci ha buttato giù. Io fosse per lui gli darei un bel cartellino giallo e dopo tre gli farei saltare il collegamento, ma glielo diremo dopo, quel signore lì che sta provando a stirare dalla sala, dalla tavernetta di casa sua. A dopo con Domenico Marocchino.
2: Cose di calcio.
3: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca tre punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18:15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato schiacciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis ha sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. Cinque gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Ciccone agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel, che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia, con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna, che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale, Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Rientrati, anche perché c'è qualcuno che suona la porta. Ma chi è che suona la porta il lunedì a quest'ora? Domenico Marocchino, caro Manuel. Buongiorno Domenico.
1: Ciao direttore.
0: Ciao, ciao, grande
1: Domenico. Ero preoccupato, c'era una sigla talmente, c'era una musichetta talmente lunga che ho detto sarà andato in bagno, non so, perché non diciamo più il collegamento.
0: No, no, no, no, no, perché noi ti vedevamo, no, attento, ah, abbiamo detto così.
1: Facciamolo trepidare, l'attesa, esatto, la esatto, lunga attesa prima di una partita o di una, o di una gara fondamentale.
0: Senti, come si sta, come... Parto dalla nazionale, come, cosa sta capitando alla nostra nazionale? Perché dalle critiche pesanti, l'esordio, la sconfitta, poi le belle e vincenti prestazione e il pareggio con la Francia. Serve tempo, ma non è che ci si esalta sempre troppo facilmente e ci si disillude ancora in minor tempo? Capitasse?
1: Sai, Boniperti diceva sempre che anche dopo una vittoria, ovviamente dopo una sconfitta era anche abbastanza logico, ma soprattutto dopo una vittoria bisognava spegnere la luce e poi riaccenderla per la partita successiva. Quindi non portarci, che è difficile perché il cervello non si spegne mai. Quando uno dice noi camminiamo e non pensiamo, non è vero, il cervello pensa sempre, quindi, però si può abbassare a questo livello, cioè si può gestire un attimino l'emozione, i ricordi o le prospettive di quello che ti potrà succedere, ecco, cercando di incanalarle in un contesto abbastanza stabile. Ecco. A me sembra che Mancini stia lavorando bene, fa giustamente degli esperimenti, penso che abbia... penso, si vede che ha una rosa di 40-50 giocatori del quale ha abbassato il livello di età rispetto agli allenatori precedenti e sta cercando di costruire qualcosa che sia che dia una discreta tranquillità e abbia anche la possibilità di avere qualche variante, ecco, insomma, perché quando tu alleni una squadra è vero che imponi, cerchi di imporre o di far capire un modulo di gioco, una tipologia di approccio verso gli avversari, però ti devi creare anche delle alternative se queste cose non funzionano. Difatti lui in queste partite cambia molti giocatori, mantiene il modulo uguale, che è una difesa 4.
0: Facendo delle scelte ben precise, lasciandone a casa alcuni, facendo capire quindi quella non la probabile formazione, ma quelle che è l'ossatura. Però io vorrei capire una cosa, se era così semplice... Se è così semplice in campo internazionale, in campo nazionale, cioè che cosa può essere capitato in queste tre partite di buono e di sbagliato? Cioè sperimentare è giusto.
1: Ma non potevano, gli altri non potevano sperimentare, gli altri dovevano basarsi più sul valore degli avversari e sulle contromosse per cercare di metterli in difficoltà, perché erano gare che dovevano poi portarci a disputare i mondiali, e invece adesso, pur essendo importante questa competizione, ti può permettere di sperimentare un pochettino di più, perché non è la qualificazione per l'europeo, non è una qualificazione per il mondiale, quindi hai, diciamo, un margine superiore rispetto a quello che avevano gli altri da questo punto di vista. Poi da qui bisogna cercare di capire quali sono state le idee degli allenatori precedenti che si è visto e quali sono le idee di Mancini. Ecco, l'idea di Mancini mi sembra abbastanza chiara: difesa 4 con l'inserimento comunque di un difensore nel gioco del centrocampo, un attacco a 3 che con una punta e due esterni, che questa punta esterna può anche essere, questo esterno può anche essere un attaccante, due ragionatori in mezzo al campo invece di uno, in alcune partite sì, in altre partite no, e insomma tre o quattro variabili che può sfruttare. Poi alla fine vediamo cosa raccoglierà, ecco, insomma, anche perché poi il calcio alla fine della fiera è anche molto volubile, se Jorginho avesse fatto il rigore noi ci saremmo qualificati. Abbiamo vinto un mondiale per un europeo per il rigore, ci sono state tirate fuori per un rigore sbagliato, sbagliato due volte, e alla fine della fiera del calcio può darsi che sia anche questo. Però ti devo dire una cosa,
0: sì.
1: Antonio, mi stuzzica quello che sta facendo Mancini, cioè mi tiene un attimino sveglio il cervello, ecco, insomma, che poi è anche sotto un'altra forma quello che fa Spalletti con la Juventus nelle ultime partite, questi moduli che sono variabili durante lo sviluppo del gioco in base non alla lettura della partita dell'allenatore, ma in base alle caratteristiche del giocatore, perché se tu giochi con Kin come punta esterna durante la partita puoi anche metterlo ogni tanto a giocare con due punte, metterlo un po' più centrale e diventare la prima punta, ecco, insomma, sono delle cose interessanti.
0: Guarda,
1: basandoci però su un commento, mi pare che l'abbia fatto Boba, che la nazionale italiana ha un solo fuori classe, che è il portiere.
0: Esatto, ne abbiamo parlato anche
1: invece quindi... prima avevamo Totti e Baggio, Del Piero, insomma, Zagher, sono più di uno.
0: Senti, proprio con una battuta, perché andrebbe a chiudere questo ragionamento, mi trovo molto d'accordo, cioè voglio capire che cosa sta diventando, cosa può diventare quest'Italia che non ha i grandi campioni del passato, no? Quindi mi adatto, però devo capire prima di giudicare. Che rischio corre l'Italia stasera nell'affrontare un allenatore che è già con le valigie pronte, Montella, con una squadra a cui mancano diversi giocatori, che ha perso in casa, che è ultima in classifica, è un'Italia che stiamo costruendo, si sta costruendo, ma rischia anche molto, secondo me, perché tutti ci aspettiamo la vittoria 2-0, la qualificazione, il secondo posto, quello che è. Ci sono questi rischi nel calcio? Frenano un po' questi rischi nel preparare la partita?
1: E chi se ne frega? Ma chi se ne frega del risultato? Chi se ne frega del... cioè, se è un risultato rubato, che nel calcio ci sta anche, se è un risultato non veritiero, se è un risultato che non mi fa capire che c'è un'idea di base, un paio di idee di base... è inutile qualsiasi valutazione. Io penso che qualche idea di base ci sia, ecco, insomma, anche il fatto di cambiare, di far entrare Barella, di giocare il centrocampo con un'altra tipologia di centrocampo, mi fa vedere che l'allenatore ha delle idee, ecco, insomma, quindi vediamo se queste idee poi piano piano, molto piano piano, si concretizzano, ecco, insomma, per dare una struttura di un livello da 7, 7 e mezzo. Poi deve avere la fortuna che nelle prestazioni più importanti, se non è la fortuna che ti aiuta, questo 7, 7 e mezzo diventi un 8 e un 9. Cioè, io ho perso una Coppa dei Campioni dove avevamo vinto tutte le partite contro una squadra meno forte di noi, in quella gara lì tutto quella che avevamo predisposto è saltato, ecco, insomma, perché il calcio ti propina anche questo. Ti fa capire che ti può succedere anche questo, però a prescindere da ciò, non so come dirti, sai che io sono un giallista, è una nazionale da giallo, ecco, insomma, devi individuare le strategie di noi siamo gli assassini, dobbiamo ammazzare l'avversario, no? Dobbiamo, e non farci scoprire, ecco, poi il sunto del discorso è questo, e quindi incuriosisce certe cose, cioè il gol di Bastoni è stato assassinato, era in mezzo, nessuno si aspettava, dietro la porta lui col coltello, è andato lì da una coltellata all'altra e poi ha fatto gol, ecco, insomma, ecco, vediamo.
0: Ti tiene legato, ti fa aspettare, sì, di capire. Come
1: io rimango sempre. Io rimango sempre che per una partita di calcio, una bagna cauda, preferisco una bagna cauda. Quindi, per fortuna, stasera non ho la bagna cauda. No. Quindi,
0: e quindi ti tocca guardare la partita. Senti, tornando invece alle cose molto interessanti che hai detto, ti volevo far riflettere su quello che dice Spalletti in questa intervista rilasciata a Tutto Sport. Sai, quando hai tre ore davanti, è bello ascoltare uno come Spalletti, stare lì tre ore con lui, un bicchiere di vino, un po' di salame, un po' di bagna cauda.
1: Caffè. Però un termos di caffè prima ci vuole.
0: Sì, e magari andare in bagno almeno 20 minuti ogni mezz'ora, probabilmente.
1: No, ognuno ha il suo modo di comunicare.
0: Sì, certo. Anche noi siamo pedanti a volte, Calcio, il calcio, un gioco di forme e non di posizioni. Ho detto questo è pane e salame per il nostro marocchino. E qui te la giro. Ma aggiungo anche l'altro pezzo. Cos'è diventato il calcio oggi? Ha fuso idee, stili e culture. Vince chi sa adattarsi. Il gioco è una mappa dinamica. Chi non la legge sta indietro, chi non anticipa l'azione è perduto, è tutta gestione dei momenti e non dei minuti. Se un giocatore vede l'azione quando avviene è già in ritardo, così come l'intera squadra. Io avrei difficoltà a giocare a calcio con Spalletti,
1: No.
0: Lo ammetto. Paolino, Radio Bianconera, io avrei difficoltà.
1: No, questa è una spiegazione filosofica, sai che il calcio non l'ha fatta solo Spalletti, l'ha fatta anche Sacchi, l'ha fatto un sacco di allenatori.
0: Devi tradurre ai giocatori poi, a quelli stranieri, a quelli giovani, a quelli barbuti, a quelli come Domenico Marocchino che la sera prima hanno ballato fino alle 4?
1: Questo è una parte della comunicazione alla stampa dove molto quasi sempre non hai un contraddittorio, perché puoi solo fare determinate domande,
0: puoi fare in un
1: determinato modo, se no non hai delle risposte, ecco, insomma. Quindi è interessante quello che ha detto, mi trova anche d'accordo, però poi io non lo vedo allenare, quindi non sono presente la maggior parte della partita, ma soprattutto non vedo allenare giocatori, non capisco se corregge uno stop o una posizione in campo durante l'allenamento, se dà un consiglio, se dice di guardare il territorio invece di guardare la palla. Cioè, queste cose qua non le posso sapere. Quindi quello che ha detto è un po' come l'enciclopedia che fanno vedere a un giocatore a 5 minuti dalla fine quando entra in campo. Aprono tutti un libro, che una volta non c'erano i libri, si vede che una volta erano nemmeno colti gli allenatori. E qui, sì, probabilmente hanno fatto solo la quinta elementare una volta, perché adesso aprono i libri quando uno va in campo, 5 minuti dalla fine, o ci sono un allenatore che dopo 3 minuti ha già scritto sul suo taccuino non so che cosa, probabilmente, io spero che non disegnino degli alberi. È una comunicazione che personalmente non mi piace particolarmente, però quello che ha detto, mi trova d'accordo, nel senso, il giocatore si aspetta di comportarsi, cioè parliamoci chiaro, la sostanziale differenza tra un attaccante e un difensore è che l'attaccante decide e il difensore agisce di conseguenza, ma questo è relativo, perché ci sono dei difensori e quelli veramente bravi sono quelli che agiscono prima ancora che l'attaccante decida qualcosa, lo portano da una parte, lo disturbano in un salto, si predispongono per l'anticipo e via dicendo. Quindi è vero che il ragionamento deve essere una tua priorità, non la conseguenza di quello che fanno gli altri, tanto per dire una cosa. Poi che il calcio attuale sia cultura, spero si sia sbagliato, io ritengo la cultura forse il calcio di una volta, non il calcio di adesso, ecco, insomma, ma non dei miei tempi, ancora prima dei miei tempi, ecco, insomma, vedo poca se la cultura del calcio, se il calcio da cultura come vedo adesso, io ritengo la cultura anche una cosa molto interiore, quindi molto, molto silenziosa, onde per cui già 60 giocatori che si scaldano prima della partita, la musica, i boati, ecco. Se cultura si intende condizionare le persone in base a determinate cose, allora chiamiamola cultura. Alcune cose sono d'accordo, altre cose, insomma, più o meno non sono d'accordo. Ecco.
0: Sei su cosa è d'accordo lui con te o tu con lui? Che per McKennie lui conosce ogni angolo del campo, in allenamento, in partita. Già dentro i video che andiamo a comporre, vabbè, questa è una cosa di colore. Wes ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi ha allenato e chi lo allenerà. In pratica definisce un po' McKennie come il Simone Perrotta, che era molto simile a lui per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra. Era un cavallino che trovavi sempre in movimento. Io allora te chiedo, ma questo cavallino è utile quest'anno? E perché trovava difficoltà a confermare, cioè noi abbiamo rischiato di non averlo più McKennie, ed è l'uomo più importante. Abbiamo rischiato di non avere Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Li ha visti, questo bisogna dirlo, non li aveva l'anno scorso, li ha visti e dice, guarda, sai che vi dico? Teniamoli questi perché ci possiamo lavorare sopra. Ma allora il calcio è così soggettivo? O quest'anno siamo in una situazione particolare con Spalletti?
1: Quest'anno siamo anche in una situazione particolare perché la società ha potuto agire poco sul mercato. È andato a prendere un attaccante desiderato alla follia, che sappiamo benissimo che un attaccante, se arriva a 10-12 gol, che sono la metà o un terzo di quelli che fa Lautaro Martinez nell'Inter, non lo possiamo dire a prima punta. A questo punto qua Vlahovic avrebbe reso sicuramente di più, perché Vlahovic portava poi un altro discorso, contratti, cose di questo genere qua, ecco. Su McKennie, tu sai, io te l'ho detto in tempi non sospetti, per me è un giocatore che aiuta tutti, ma non solo aiuta tutti, è uno dei pochi giocatori insieme a Frattesi che entra senza, dentro l'area senza il pallone per andare alla conclusione. E al senso della verticalizzazione verso la porta, forse McKennie è più forte di testa, sicuramente Frattesi non è meno forte di testa, però Frattesi è uno, se guardavo prima la trasmissione, 7-8 gol a campionato, Thuram
0: con Miners,
1: ormai non hanno questi gol. Con Miners ce l'aveva nell'Atalanta, ma non ce l'ha nella Juventus, ecco. Qui bisogna capire anche il motivo. Sì, però è stato bravo, perché li ha inseriti. Ma io vedo una certa similitudine tra il lavoro della Juventus di Spalletti e il lavoro di Mancini nella nazionale. Vedo qualcosa nella squadra, vedo dei giocatori messi in determinate posizioni che poi cambiano durante la partita. Vedo qualcosa di simile, ecco, insomma. Sicuramente Spalletti un paio di giocatori le ha recuperati alla grande, ecco. Però poi sai, quello che conta,
0: mi devo preoccupare, ti avvicini al video, prepari la sciabolata finale.
1: Quello che conta poi è la posizione in classifica alla fine, quello che nelle partite decisive tu riesci a portare a casa. La Juventus, come il Milan l'anno scorso, era in una determinata posizione, poi nelle ultime partite si sono fatte fregare, ecco, insomma. Ma si sono fatte fregare soprattutto perché si sono portate la palla in determinate situazioni nella loro metà campo, dentro la loro area. Diventano importanti le caratteristiche. Se aveva Mandzukic, la Juventus che fa gli stessi gol, ha fatto gli stessi gol che potrebbe fare con Romania, ecco, insomma, con altre caratteristiche, la palla probabilmente sarebbe rimasta più avanti, perché io ragiono sempre per caratteristiche. Quindi Douglas Lewis è un giocatore, ad esempio, che per caratteristiche la Juventus non aveva, quindi ha fatto bene a recuperarlo, ecco, insomma. Però la Juventus manca in alcune caratteristiche, non so se questa mancanza li precluderà di entrare nelle prime quattro, ecco, questo non lo so ancora.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Sicuramente conseguenza delle caratteristiche è quella che la Juventus è una squadra che non sta segnando, sì, con gli attaccanti. Io mi sono segnato le occasioni, ti faccio solo questo esempio: 3 conclusioni, nessuna nello specchio della porta da parte di Voltemade, che ha giocato appena 48 minuti, perché vado sempre a informarmi, non le ha giocate tutte, ed è appena arrivato alla Juventus. Un altro giocatore, Colomani, 11 conclusioni, di cui 2 solo in porta, ma le ha giocate molte partite.
1: Mi qual sembra che parli di Trezeguet.
0: No, che se ci ascolta si offende. Io quelle...
1: No, era ironico. Era ironico.
0: Lo so.
1: Trezeguet aveva 10 palloni da giocare, 12 erano nello specchio.
0: No, ti svelo il segreto. Cosa hanno in comune Marocchino e Trezeguet? Che sono simpaticissimi a tavola quando non parli di calcio. Poi li porti a parlare di calcio mentre bevi un bicchiere di vino marocchino, un bicchiere più sofisticato. David Trezeguet, che saluto se ci sta guardando, ma non ci sta guardando perché ormai è in Argentina, ma a cui sono legatissimo come con Domenico Marocchino, e gli facevi qualche esempio. Ma Marocchino, chi è il Marocchino oggi? Marocchino elegantemente ti avrebbe risposto. Trezeguet, quando gli ho potuto chiedere, ma David è simile a te? Ti diceva di uscire dal ristorante. Cioè, ti diceva, esci fuori. Non meriti di stare con me a tavola. Tanto per farti capire, non l'ego, ma il giudizio che dà a certe situazioni, a certi giocatori.
1: Trezeguet era l'emblema del, era un po' l'Inzaghi, un po' come Inzaghi, ecco, insomma, i giocatori che avevano quell'obiettivo lì, i giocatori grandissimi.
0: Non dirmi chi era marocchino, non dirmelo perché poi saresti troppo buono. Mi dici perché la Juve ha questo problema ancora? È solo una questione di vero 9, vero attaccante?
1: No, è questione fondamentalmente di caratteristiche dei giocatori delle prime punte. Puoi ovviarlo un pochettino se gli esterni fossero meno egoisti, un po' più razionali, un po' più insomma un po' più freddi quando entrano dentro l'area, ecco, insomma, perché quando entrano dentro l'area chiunque sia all'esterno della Juventus ha 8 su 10 di andare alla conclusione, invece dovrebbe avere 6 su 4, non dico 5 su 5, ma 6 su 4, insomma, perché troverebbe un giocatore meglio piazzato di loro. Ma lì subentra un narcisismo un po' come quello che parte in progressione, salta tutto, ha fatto 80 metri, è arrivato 5 giocatori, vuole concludere lui e c'è uno davanti alla porta solo che se lo passa lo butta dentro, ecco, insomma. Invece voglio... faccio tutto io, ecco, insomma. Ecco, potrebbero ovviare un pochettino con quello, ecco, insomma, e anche con la precisione nell'ultimo passaggio. Adesso mi sfugge il giocatore che ho visto, ma non della Juventus, che negli ultimi passaggi lo dosava proprio, ti arrivava la palla all'attaccante col giusto tempo. Non so se dell'Atalanta, non so se De Catelero, chi per esso, se non mi ricordo più, perché ho visto in uno di questi filmati, quello bravo a darti la palla che arrivi lì al momento giusto, ecco, insomma. Ovviamente non ce l'ha, neanche quello c'è. Anche quello lì.
0: Ho capito. Senti, è una partita difficile ricominciare con il Cagliari in trasferta? Dopo che non hai potuto, ne avevi pochi a disposizione, o è più difficile chiudere un ciclo prima di una pausa dovendo vincere?
1: Cioè... Ma io stimo molto l'allenatore del Cagliari, penso che il Cagliari sia una squadra corsara, in casa e fuori, ecco, insomma, gli uomini del mare, i famosi uomini del mare nella storia ai tempi di Troia, sì, io dicendo, che arrivavano e conquistavano all'ultimo momento, ecco, quindi è una squadra molto, da quel punto di vista lì, molto ficcante e fastidiosa. Non sarà una partita facile, ecco. La Juventus, ti devo dire, sull'addormentamento del gioco ha un buon adattamento, tiene palla, le fa destra, sinistra, sinistra, destra, avanti, indietro, sinistra, cioè, quindi li può un attimino, però penso che sia forse il primo esame, è più esame, ci sono più materie, ecco, se vogliamo ricordare o fare un parallelismo di questo campionato con qualcosa, lo facciamo con una pagella, non con un voto finale. La Juventus ha giocato da 7, da 8, da 4, da 5, ecco, ci sono dei vari step come delle varie materie, bisogna vedere se è brava in matematica, se è brava in filosofia per tenere il gioco, se è brava in educazione fisica per mettere l'aggressività, se è brava in storia per conoscere gli avversari, se è brava in geografia per capire dove attraccare e metterli in difficoltà. Ecco, diciamo che è un pochettino così. E questa è la prima, è una partita abbastanza importante. E poi arriva dopo la pausa, come hai detto te, ma le pause ce l'hanno tutti, non ce l'ha solo la Juventus.
0: Assolutamente. Domenico, ma tu sei...
1: ora dici messa? A che ora dici messa? Che sei
0: vestito? No, già fatta oggi. Adesso ho fatto le confessioni. Avanti un altro. Tocca a Camillo De Michelis, che è già pronto a subentrare. Domenico, noi ci sentiamo per gli eventi anche extracampo, quelli che ti interessano di più,
1: parlare. Mi spiace che ultimamente sto prendendo una china troppo tecnica, non vorrei che si prendesse troppo sul serio le parole... Infatti
0: apprezzano il giusto, ma senza esaltazione, perché piace quando parli di panni da stirare, serate, mare, ombrelloni, visuale, camminare all'interno. No, Manuel, hai visto cosa mi ha proposto? L'asse da stiro.
1: Pensa che sono dietro una libreria con l'asse da stiro e col bagno vicino, c'ho tutto.
0: Secondo me lo hanno cacciato di casa, gli hanno lasciato lo sgabuzzino.
1: Ciao Domenico. Sì, è rimasto quel lato lì.
0: L'hanno commissariato. Ciao Domenico.
1: Ciao direttore.
0: Alla prossima. Vabbè, ti perdoniamo. Grazie a tutti voi. Adesso spazio alla Juve del lunedì, un lunedì inedito, e quindi qualche piccola variazione nei nostri conduttori. C'è Camillo De Michelis pronto per voi con tutti i temi caldi che avrà pensato e sono pronti da trattare tra pochissimo qui su Radio Bianconera. Noi ci troviamo domani mattina con Antonio Paolino dalle 11 alle 13, perché poi devo andare a vedere la Juve da vicino, visita oculistica si chiama. A domani 11:13 e a seguire il club degli inviati. Ciao, a domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 15:07.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
2: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca. Dal dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
2: Cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini, la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
1: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asserot, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
5: Buon pomeriggio, buon lunedì 5 ottobre. Ritrovo con grande piacere Manuel Moroni in questo pomeriggio di inizio ottobre. È bello vedere anche un tecnico di fronte, nulla togliere ai meravigliosi Gabriele, Costantino, che mi accompagnano insieme a Giulia tutta la settimana. Però riavere Manuel davanti, poter scherzare, ritrovare lui in regia fa sempre molto molto piacere. Ragazzi, iniziamo questo lunedì e questa settimana con non una notizia così positiva, perché questa sosta forse siamo riusciti a togliercela dalle scatole. È una sosta completamente inutile, senza senso, noiosissima, e non ne posso già più di questa sosta. Anzi, sono pieno di questa sosta e l'abbiamo già quasi finita, anzi quasi. Manca ancora un pochino, l'ultimo step, però bisogna parlare delle condizioni di Alaj Begovic, perché Alaj Begovic oggi non è stato convocato e all'inizio si parlava di sola precauzione, il tecnico della Bosnia aveva parlato di crampi subito nel post dopo la sfida contro la Svezia, dove tra l'altro Alaj Begovic aveva pure segnato un gollonzo, ma noi che ci frega, l'importante è che la palla sia entrata, perché fa sempre morale. Però insomma, oggi si parla di lieve problema muscolare ed è per questo motivo che oggi è stato escluso dalla sfida tra la Bosnia e la Polonia. Sostanzialmente si parla di un infortunio non serio, che la scelta comunque è precauzionale, perché sarebbe stata la quarta partita in 11 giorni. Qua bisognerebbe specificare che chi ha inventato questa competizione priva di logica, se non economica, porterà, no, ad avere ai club enormi problemi, perché i calciatori, per quanto insomma il loro lavoro è il più bello al mondo per quanto mi riguarda, però insomma 11 giorni, 4 partite non ha senso, qualcuno sarà esausto, anche solo per i voli. Magari puoi anche non aver giocato determinate partite, ma hai fatto la trottola per 11 giorni, adesso poi ti devi ributtare il campionato di nuovo, una partita dopo l'altra, e queste cose qua poi logorano dei calciatori, si è a rischio infortuni, e insomma complimenti a chi ha generato questa sosta inutile, noiosa e pure pericolosa. Infatti siamo tutti giocatori, adesso stavo leggendo, il Milan comunque ha un problema con Estupinian, anche Salemakers ha accusato un problema più grave del previsto, ce ne sono già altri che sono rientrati perché hanno preso delle botte, perché hanno dei dolori, e insomma brava la Roma che sostanzialmente ne ha fatti rimanere un paio a casa, questa furba la Roma, mettiamola così, perché comunque noi adesso abbiamo un problemino con Alaj Begovic, che potrebbe anche essere un problema di poco conto, per carità, però noi dobbiamo giocare contro il Cagliari, una partita difficile, e abbiamo in dubbio Alaj Begovic, perché ad oggi è in dubbio, perché dopo la partita contro la Svezia e crampi e poi adesso lieve problemino muscolare, è vero anche che Alaj Begovic comunque al primo dolorino a volte si ferma, ad esempio con l'Atalanta lui aveva accusato un piccolo problemino all'anca e sostanzialmente poi ha chiesto il cambio e questo ha portato, no, un po' a doverlo gestire nei miei giorni appena arrivato in nazionale. Carità, perché Alaj Begovic comunque anche col Sassuolo aveva avuto quel giramento di testa, quel problema alle lenti a contatto, aveva chiesto il cambio, ok, però comunque adesso noi siamo fermi a dover aspettare Alaj Begovic, che domani rientrerà a Torino e poi capiremo se farà esami, se non farà esami, se verrà valutato, se magari avrà bisogno di riposo, se dovrà stare fermo qualche giorno in più, se potrà giocare subito. Comunque un inizio non eccezionale, non eccezionale in generale, ecco, questa è una situazione che non avrei voluto affrontare, però ripeto, quando ti ritrovi a dover giocare 200 partite nel giro di 11 giorni in giro per l'Europa, a destra, a sinistra, sballottarli, non ti alleni mai, non fai neanche prevenzione, giochi, viaggi, e questi sono i risultati. Ma a chi comanda il calcio dei club non gliene frega niente. Niente, anzi ti dice no, ma io ti do un indennizzo anche per i giocatori che hai portato in nazionale, però poi se ti ritrovi con un calciatore stanco, se ti ritrovi con Alaj Begovic magari un po' affaticato o altro, sono affari tuoi, cioè questa è la situazione della Nation League, una coppa inutile, senza storia, senza niente, dove tra l'altro noi siamo campioni del mondo nell'illuderci della Nation League, perché anche con Spalletti avevamo battuto la Francia, e poi però abbiamo fatto un europeo drammatico e ai mondiali non ci siamo andati. Quindi siamo sempre bravi, no, dopo i tonfi delle qualificazioni mondiali, a dire adesso ripartiamo la Nation League, grande Italia con la Francia, viso aperto, abbiamo giocato, abbiamo avuto più occasioni noi. Poi quando conta, quindi l'europeo e la qualificazione ai mondiali, abbiamo la paurina, perché è così, che nella Nation League, che non ce ne frega niente, non abbiamo nulla da perdere, andiamo. Poi nelle altre un disastro. Quindi anche tutti questi discorsi super mega felici, entusiasti, no, della sfida contro la Francia, onestamente a me non interessa, ma non mi interessa la nazionale, però mi sembra una narrazione che è legata, no, un attimo all'attualità, e vedremo quando poi le sfide saranno più importanti, quando ci si giocherà europei o qualificazioni mondiali, se si riuscirà a giocare in questo livello. Vedremo, però permettetemi di avere dei dubbi, ma tutto questo è legato al fatto che noi affronteremo adesso i prossimi giorni cercando di fare la conta, perché faremo la conta, ragazzi, faremo la conta. Alaibegovic, bisognerà capire come, se, quando tornerà, in che stato sarà a disposizione, perché qualcuno tipo Çelik stasera giocherà la quarta partita in 11 giorni, quindi è probabile che Çelik possa fare il primo vero allenamento magari giovedì, perché Lukumi e Nico Gonzalez torneranno più o meno giovedì a Torino, e quindi il primo allenamento sarà venerdì. E tutto questo, insomma, avrà delle conseguenze nella preparazione della sfida contro il Cagliari, perché comunque noi Nico lo lasciamo lì per un amichevole. Noi Nico si farà giocare tra martedì e mercoledì per l'amichevole di Messi, però poi devi fargli fare un viaggio lunghissimo, il fuso orario, deve tornare, deve rimettersi a disposizione. E Lukumi gioca mercoledì notte, e capite bene che non è semplice arrivare poi a una sfida con il Cagliari di nuovo con i giocatori lì a far la conta. E tra l'altro, quelli che invece sono rimasti alla Continassa, bisognerà alzare i giri del motore, perché sono rimasti tre settimane ad allenarsi con i ragazzini. Quindi veramente una medaglia a chi organizza il calcio europeo, veramente una grande medaglia, perché questa Nation League era proprio la coppa di cui avevamo bisogno tutti. Allora, leggiamo. Ciao, ieri per caso ho sintonizzato la TV su Portogallo-Norvegia, e con sei stava preso

anche nel corso già di questa stagione, perché col Sassuolo aveva la sua classica giocata, quella di puntare l'avversario, di accentrarsi e provare il tiro in porta. Ha scaricato per Comeines un cioccolatino e Comeines ha tirato centrale con la paura e con insomma il solito Comeines della Juve, quello che appena no può prendersi delle responsabilità o prendersi un po' la scena si fa trovare mancante. Ecco, questa è la situazione, ma comunque lì l'aveva fatto, lo sa fare anche in altre situazioni che poi per errori magari di qualche altro giocatore non viene fuori in assist, deve migliorare, però Giacomo non puoi neanche pensare che con Seisao non faccia più quel tipo di giocata e non puoi neanche pensare che con Seisao non possa più farsi rimpallare un tiro nel corso della sua carriera, perché sempre giocando a destra dovrà entrare dentro il campo, saltare l'uomo, tirare. Qualche volta andrà bene, qualche volta andrà male, dovrà solo migliorare i numeri a livello di percentuale, cioè se hai 5 possibilità di puntare l'uomo e tirare, devi scegliere quella più giusta per tirare, quella più giusta per passare, quella più lucida nelle situazioni. Considerate anche che è una frazione di secondo. Nel momento in cui ricevi la palla, hai quel momento lì per dire: ok, qua posso tirare, qua posso scaricare, qua posso giocare per i compagni. Lui in questo non è eccezionale, in questo non è eccezionale ed è per questo anche che la Juventus segna poco, ma né lui, né Nico, né Alajbegovic, né Ildiz, anche Zegrova stesso sono eccezionali nella scelta dell'ultimo passaggio, perché adesso Zegrova sta facendo molto bene, ieri ha giocato una bella partita con il suo Kosovo contro l'Austria. Tra l'altro fornendo anche l'assist dell'1-0 del suo Kosovo. Ecco, in questo caso Zegrova adesso sta crescendo, ha fatto un assist su calcio d'angolo, ha fatto due gol, ha fatto un gol in nazionale, ha fatto un assist ieri, però lui viene dalla stagione di 0 gol e 0 assist, quindi è il primo, no, che in questo momento, anzi, che ha avuto delle difficoltà nella lettura dell'ultima giocata, ha delle difficoltà lo stesso Boga. Ecco, noi non abbiamo esterni da tanti assist. Questa è una problematica che incide sulla nostra realizzazione, incide sulla nostra fase offensiva. Con Seisao è quello che sbaglia questo tipo di giocate in maniera più importante, però dall'altro lato è anche quello che si prende più responsabilità ed è anche quello che crea di più nel corso della nostra squadra. Quindi da un lato ti dà una grande mano perché fornisce una mole di gioco importante. Dall'altro invece è un po' un problema perché comunque lui genera degli errori, lui sbaglia del tipo di giocata, esempio con l'Atalanta, con Seisao al posto che darla con l'Omonì per un tiro molto semplice si è fatto ribattere il tiro da Scalvini, quelli sono errori, però li sbaglierà sempre, non è che non farà più questo tipo di errore, il discorso è che con Seisao deve limitare questo tipo di errore. Ma la partita perfetta, la prestazione perfetta, la crescita perfetta di un calciatore, ovvero quella di non sbagliare mai e di azzeccare sempre l'ultimo passaggio, l'ultima giocata, l'ultima lettura, non la fa neanche Yamal, che direi che è discretamente bravo il ragazzo nel corso dell'ultimo periodo, soprattutto direi che ha alzato di parecchio il livello della sua prestazione. Quindi, allora, su cosa stavo risposto? Su Alajbegovic, che è un momento in cui dobbiamo tutti capire bene le notizie che stanno arrivando dalla Bosnia e se realmente è una questione di solo crampi, stanchezza, barra invece un piccolo problemino muscolare. Scopriremo ovviamente tutto nel corso dei prossimi giorni, però il rischio e la paura c'è, quindi l'affronteremo. Dall'altro lato, domani si torna a lavorare. Domani si torna a lavorare alla Continassa, quindi da domani allenamento con i giocatori che hanno fatto l'ultima partita ieri sera, quindi Zegrova, Comeiners, Douglas Luiz e poi chi altro ancora ha giocato ieri sera, con Seisao stesso. Ecco, ce ne sono sei che alla fine hanno finito il loro percorso con le nazionali. Il loro percorso con le nazionali e che rientreranno alla Continassa

0: Poi inizieranno a fare un allenamento. Ovviamente i nazionali domani faranno pochissimo, quindi i nazionali domani faranno palestra, faranno scarico, faranno tutti i vari percorsi anche per cercare di smaltire un po' le fatiche di questo ultimo periodo. E invece i giocatori che sono rimasti qua a Torino dopo 3 giorni di riposo post amichevole non eccezionale con la Cremonese rientreranno a lavorare ai mille all'ora, perché loro dovranno iniziare a lavorare ai mille all'ora. Esempio, Kelly, che non ha brillato, no, nell'amichevole contro la Cremonese, ma nessuno dei giocatori della Juventus contro la Cremonese ha brillato. Kelly dovrà assolutamente, e dico assolutamente, darsi una sveglia, perché è molto probabile che contro il Cagliari Kelly possa giocare titolare. Perché quello che vi dicevo prima, Lucumi sarà l'ultimo a rientrare. Lucumi è probabile che tra fuso orario e stanchezza generale possa fare il primo allenamento, forse venerdì proprio di presenza, ma sabato, il primo vero allenamento, e tra l'altro è una rifinitura, quindi neanche una seduta troppo intensa. E allora è lecito aspettarsi che Kelly possa scendere in campo invece con il Cagliari, perché Kelly è rimasto qua a lavorare 3 settimane, perché ha perso il posto con Lucumi, perché quando è subentrato con il Sassuolo non ha fatto benissimo. E allora noi dobbiamo chiedere a questi giocatori di dare dei segnali, e dobbiamo anche affidarci a chi ha avuto meno minutaggio, soprattutto in un periodo post-nazionali. Questo è fondamentale, quindi Kelly è probabile che possa giocare al centro della difesa insieme a Bremer, un altro che è rimasto qua a lavorare alla Continassa, e poi magari ritrovare Lucumi o nel secondo tempo. Io immagino che Lucumi possa comunque far parte della lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari, o ed eventualmente nella partita poi di Europa League contro il Celta. Queste sono le due ipotesi. Da adesso dobbiamo iniziare a fare un po' ruotare la rosa, perché insomma c'è stata questa Nation League, queste nazionali che complicheranno i piani, perché ripeto, qualcuno sarà stanco, qualcuno avrà perso il ritmo partita. Noi abbiamo anche Vicario, no, che è andato in giro per l'Europa a fare il turista, perché Vicario adesso non so bene il suo ruolo nella nazionale, se secondo portiere o terzo portiere, però comunque non ha mai giocato. Ha girato e la Turchia e la Francia, e poi ha iniziato a Roma e adesso finirà a Bologna. È vero che arrivando da Bologna già stasera a Torino, però tutto sommato insomma noi abbiamo concesso un giocatore alle nazionali per fare niente, per fare assolutamente niente. Quindi dobbiamo essere tutti molto molto bravi nel cercare, no, di capire le noi no, ma Spalletti sicuramente, nel capire le condizioni dei nostri nazionali, per cercare poi di schierare con il Cagliari la miglior formazione possibile. E quando rientri da un periodo così lungo di stop, non puoi fare la formazione in base al valore dei giocatori, quindi quello è fortissimo, lo schiero. No, devi lavorare veramente su chi sta meglio, su chi ha riposato di più, chi è nella migliore condizione, chi ha le energie mentali giuste per affrontare il Cagliari, perché il Cagliari è una squadra che comunque va forte, è una squadra che è partita molto bene in questa stagione, e non possiamo permetterci di regalare uomini, di regalare tempo, di regalare situazioni. Quindi questa è la situazione. Vi ho fatto una mezz'oretta dove vi ho raccontato le condizioni alla Ibegovic, vi ho parlato di Conceição, il rientro alla Continassa di domani, perciò adesso avete tutte le nozioni giuste per affrontare poi la ripresa degli allenamenti e l'avvicinamento alla sfida contro il Cagliari. Io vado a fare 2 chiacchiere con Manuel e torniamo tra pochissimo.
1: La Juve del lunedì. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignasio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. Ragazzi di Baldini, oggi alle 18:15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Vacherot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpitanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pidcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La Juve del lunedì.
0: Radio Bianconera, questa è la Juve del lunedì, io sono Camillo De Michelis, saluto e ringrazio in regia il nostro Manuel Maroni, a breve anche un gradito ospite qua durante la Juve del lunedì, dove parleremo di Spalletti e della sua intervista che ha rilasciato al Tutto Sport ieri e oggi, quindi è su due giorni e ha detto un sacco di cose il mister, da Zegrova, da McKenny, Carnevali e poi Alai Begovic, la pressione di essere alla Juve, insomma, veramente detto tante cose. Vi leggo un po' sui giocatori, quindi vi leggo il pensiero che ha il mister su McKenny. Per lui abbiamo creato la Weston Zone, è un grande uomo che sa fare tantissime cose, è un mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare. Ecco, questo è il pensiero del mister su Weston McKennie. E poi ha parlato molto molto bene anche di Zegrova, dove tra l'altro, no, Zegrova è stato bravo in questo momento a creare qualcosa di importante nonostante i dubbi della Juventus. Perché Zegrova comunque era stato accompagnato alla porta dalla Juventus e lui non ha mollato. Lui ha deciso, no, di veramente dare tutto per rimanere alla Juventus, e questo ha fatto sì che comunque Zegrova potesse guadagnarsi questa occasione qua. E il mister ha detto su Zegrova: se solo si completasse ancora un po', vedrete, Zegrova può diventare un top. Però qua c'è tanto il lavoro di Zegrova, meno di Spalletti, meno della società. Questo va detto, perché a volte noi giocatori sono tanto criticati, però quelli che poi ci mettono quel qualcosa in più, e Zegrova è uno di questi, va detto e va anche elogiato Zegrova, perché se fosse stato dipeso dalla Juventus, Zegrova oggi probabilmente sarebbe all'Al-Ittihad o in qualche altra squadra araba. Perciò bravo Zegrova, perché si sta veramente ritagliando un ruolo che nessuno in Juventus aveva pensato per lui. Alaibegovic è uno che può diventare veramente forte, può stupire. Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo, così potrà crescere più velocemente. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli giocatori. Ancora su McKennie ha detto: McKennie ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l'ha allenato e chi lo allenerà. L'universalità e la nuova specializzazione nel calcio, conoscere tutto il campo ormai è un obbligo. E questo è il pensiero di mister Spalletti sui nostri calciatori e sui ragazzi che sta allenando. Quindi ripeto, su Zegrova io do tanti tanti meriti al mister, scusate, al giocatore stesso, perché comunque Zegrova realmente da solo, impuntandosi, si è creato questa opportunità. Sulla crescita poi futura di Alaibegovic e di McKennie, credo che insomma Spalletti avrà un grande merito. Tra l'altro su Alaibegovic, permettetemi di dirlo, il mister ha smentito ancora una volta chi ha deciso, no, di dare delle sue interpretazioni sbagliate, creando, no, una fake news. Ah no, Spalletti non ha voluto Alaibegovic, non lo voleva, adesso non lo farà giocare, non lo valorizzerà. No, sicuramente è stata una trattativa che ha portato avanti Massara, ma al tempo stesso Alaibegovic, quando è arrivato alla Juventus, ha avuto l'ok di Luciano Spalletti. Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Alaibegovic è tra i convocati della Bosnia per la sfida alla Polonia, e il bianconero rientra a Torino a posto, ci scrivono su Twitch. Sì, ne abbiamo parlato per la prima mezz'ora più o meno, caro amico su Twitch. Vedremo quali saranno le condizioni poi definitive di Alaibegovic, perché insomma si parla di lieve problemino muscolare. Da qui capiremo se farà esami quando rientrerà a Torino o se avrà bisogno solo di un semplice riposo. Fatto sta che comunque sulle condizioni di Alaibegovic c'è un po' di mistero. Sulle condizioni di Alaibegovic personalmente ho un po' paura, perché si inizia a parlare di lieve problemino muscolare e rischi poi di saltare una partita, due partite, e in questa fase della stagione anche solo due settimane sono quasi quattro partite, poi perché giochi una dopo l'altra. Quindi vedremo che tipo di rientro farà Alaibegovic e che tipo di problematica avrà, o se invece con un po' di riposo potrà essere nella lista dei convocati contro il Cagliari. Ma andiamo nella redazione di Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
5: Ciao, ciao Cami, buongiorno.
0: Cri, intanto complimenti a te, alla redazione, per l'intervista a Mr. Spalletti, non solo cartacea ma anche video, e credo che questo possa essere per la nostra professione anche una svolta, quindi complimenti a tutti voi. E ti chiedo un po' che sensazioni vi ha lasciato la visita di Spalletti. È uno Spalletti a 360 gradi, ecco, ha deciso di parlare di qualsiasi cosa.
5: Certo, assolutamente. No, io i complimenti me li prendo, ma l'unico motivo per cui fondamentalmente è stata fatta
0: perché questa in vacanza.
5: Era perché questa è la mia vita raffigurata, cioè comunque un evento abbastanza importante, epico per certi versi, soprattutto nella vita di un giovane giornalista. Il giorno in cui l'allenatore della Juve arriva nella redazione in cui lavori, tu non ci sei. Questo in breve sintesi, no? Dai racconti naturalmente dei colleghi, insomma, ti ringrazio anche del passaggio che hai fatto, perché una parte dell'intervista è disponibile sul nostro canale YouTube, il canale YouTube di Tutto Sport. È stato un incontro molto umano. Come dicevi benissimo, Spalletti si è aperto a 360 gradi, ha parlato tanto di sé, ha parlato tanto della sua idea di Juve, ha parlato tanto della Juve nella concezione più pura, cioè uno stemma, una storia da gestire, forse anche la cosa più ingombrante per certi versi, perché quando arrivi a Torino e vesti il bianconero sei obbligato naturalmente a vincere o a fare il possibile perché si vinca. Quindi da questo punto di vista sono state parole preziose, è stata una testimonianza molto preziosa, e mi ha lasciato, questo da lettore, la sensazione che Spalletti intanto abbia pienamente, ma questo lo sapevamo, centrato lo spirito e lo stile Juve nelle parole, nei fatti, nelle opinioni, e poi che tutti i discorsi, quarto posto, non quarto posto, la squadra che arriva da una batosta, insomma, vengono tutti lasciati da parte. La Juve sta lavorando per tornare grande e per farlo subito, soprattutto.
0: Sì, Cri, ci sono stati dei passaggi che mi sono piaciuti tanto, no? Questo amore sconfinato nei confronti di Kenan Yıldız, però questo l'aveva già, no, fatto intuire in qualche conferenza stampa. Il passaggio su Zegrova è finalmente un passaggio dove dà una carezza a Zegrova, perché nel corso l'aveva criticato anche dopo Sassuolo, che onestamente aveva fatto i buchi in quella partita. Però, come dicevi tu, lui parla di una Juventus, però molto dal punto di vista della mentalità, allenare, no, una voglia di vincere, allenare l'obbligo, parla anche di pressione dovuta anche a questo nuovo aumento di capitale, cioè lui sa benissimo che la Juventus non è come le altre e ha lanciato un messaggio forte a tutta la piazza.
5: Sì, assolutamente, sono super d'accordo su Zegrova. Mi ha sorpreso tantissimo quel passaggio perché, come dicevi, dopo Reggio Emilia avevano un po' stonato, no? Quelle parole. Poi evidentemente lui sapeva perché e come dire quelle cose lì. Zegrova è cresciuto tanto, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite in nazionale, certo non sono avversari di un certo tipo, però ha dimostrato intanto quanto stia bene fisicamente, per fortuna. Arriva da una preparazione più o meno intera, quindi ha benzina nelle gambe, e se si convince di essere quello che potenzialmente può essere, allora la Juve ha nell'arsenale un elemento niente male, potenzialmente un titolare di questa squadra. Sul resto, sulla voglia di vincere, mi sembra palese, cioè la carica che ha trasmesso in questi corridoi da cui vi parlo è la carica di un allenatore che vuole lasciare il segno in questo club, sa benissimo che probabilmente questa è l'ultima grande chiamata della sua carriera. Poi mi ha fatto sorridere anche il passaggio quando dice magari io allenerò in prima categoria, perché comunque le sensazioni del campo sono cose a cui non posso rinunciare. Io ci credo, cioè Spalletti,
0: sì, anch'io.
5: Noi sul campo, quando vediamo qualche allenamento, lo vediamo proprio felice nello scherzare con i ragazzi, nello stare in mezzo alla squadra. E allora davvero credo che si stia divertendo. Dopo, magari l'anno scorso non tanto, perché c'era tanto da aggiustare. Questa è la sua Juve, praticamente in tutto, e allora sì, lo vediamo nuovamente che si sta divertendo.
0: Sì, sì, hai detto bene, ho notato l'altro giorno, no, nell'amichevole, che ha aumentato, no, i decibel dei suoi richiami, soprattutto quando poi l'amichevole si è spostata ad essere, no, una roba da giovani, no? Perché poi sì, sono entrati tutti i ragazzini e lì lui si è fatto sentire tanto, dava indicazioni. Questo vuol dire che comunque ha tanta voglia anche di dare qualcosa ai ragazzi che si stanno affacciando in questo momento nel calcio dei grandi, quindi ai vari Corigliano, Marchisio, che sono entrati, ma sono 2009 e quindi insomma non facilissimo, no, giocare poi con i grandicelli. Cri, ti chiedo invece se sostanzialmente avessi voluto dire qualcosa in particolare al mister in questa intervista.
5: Il passaggio sui singoli è stato breve, anche perché, come tutti gli allenatori, Spalletti non amo particolarmente parlare del giocatore in sé, tranne naturalmente quando si tratta di Kenan Yıldız, per cui ci sono state le parole anche su McKennie.
0: Loro due sai, ha le statuette lui di McKennie è in casa e Yıldız.
5: No, magari dal punto di vista tattico, perché da quello insomma che risulta è comunque molto restio a fare quel passo indietro sul 3-4-2-1. Poi lui mi risponderebbe ovviamente che i numeri sono ormai una concezione astratta, però quanto si sente di poter rischiare, soprattutto in questo momento, soprattutto con queste defezioni, il cambio che poi non è un cambio di modulo semplicemente, ma è un cambio di mentalità su cui sta lavorando da mesi, quantomeno con una certa continuità da quest'estate, cioè quanto questa Juve davvero possa essere pronta a fare quello che lui ha in testa. Credo appunto che le defezioni siano un grosso problema e che abbiano un po' costretto a frenare la crescita che si aspettava a questo punto, ma non è finita qui. Sono abbastanza convinto che non sia finita qui e che Spalletti in qualche modo proverà, dove può, quando potrà, a mettere in campo la Juve che aveva immaginato quest'estate, che era comunque diversa da quella che ha avuto a disposizione e che ha messo in campo la scorsa stagione.
0: Cri, ti chiedo, arrivano voci contrastanti su Alai Begovic. Secondo te ci deve essere un po' preoccupati?
5: Secondo me deve tornare a Torino, fare gli accertamenti e capire quanto effettivamente bisognerà preoccuparsi. Per me anche con Cesao, anche se ha giocato ieri comunque tutta la partita, sarà valutato al rientro a Torino. Cioè ci sono un paio di situazioni, due o tre situazioni che la Juve monitorerà quando poi riprenderanno gli allenamenti, cioè domani. Da questo punto di vista bisogna capire se forzare, bisogna capire se si può evitare, perché il tour de force che attende la squadra di Spalletti è impressionante. Sono 9 partite in 25 giorni, se non sbaglio, quindi sì, davvero non si può rischiare nulla, e se si deve rischiare bisogna farlo con il massimo della razionalità. Sembra un paradosso, ma è proprio così, soprattutto in queste condizioni.
0: Assolutamente, assolutamente, Cri, anche perché comunque queste nazionali restituiranno tutti i giocatori un po' acciaccati, perché hanno fatto le trottole, 4 partite in 11 giorni, spostamenti, voli, quindi insomma saranno tutti un pochettino sballottati in questo rientro. Cosa ti aspetti a Cagliari? La partita tipo lo scorso anno? Quindi un Cagliari tutto dietro la linea della palla e la Juventus che proverà a stanare il Cagliari, o invece ti aspetti comunque una squadra diversa da Pisa Cane, visto e considerato che nel corso, no, di queste ultime partite hanno giocato molto bene e anche con una mentalità leggermente più offensiva?
5: Sì, mi sembra che il Cagliari sia quasi maturato dalla scorsa stagione, probabilmente era il desiderio di Pisacane sin dall'inizio, ma era consapevole un anno fa che soltanto i risultati l'avrebbero trattenuto su quella panchina, quindi un certo tipo di atteggiamento glielo si perdonava pure. Credo che Cagliari affronterà questa partita come ha fatto il Sassuolo, cioè è una gara comunque in cui ti vai a prendere gli spazi che la Juve concede, con giocatori comunque dal punto di vista tecnico molto interessanti, e la Juve deve essere brava a non spaccarsi, fare magari anche blocco basso quando, quando servirà, e poi far emergere la, la qualità tecnica naturalmente che è superiore. La Juve deve fare una prestazione da grande squadra, capire i momenti della partita, sembrano anche queste banalità, ma mi sembra l'unico modo per evitare il trappolone a Cagliari, campo poi storicamente non esattamente semplice per i bianconeri.
0: No, assolutamente. Ti chiedo, no, sei andato in vacanza dove, con un po', anzi con la brutta notizia di Grabara, sei rientrato col ritorno di Neto, te lo saresti mai aspettato?
5: Ah, intanto sono contentissimo, perché è come fare un tuffo 10 anni fa, quando eravamo tutti più giovani,
0: esatto,
5: e più, diciamo, con più energia, mettiamola così. Giovani naturalmente restiamo giovani, però comunque avere, avere Neto ancora lì che può risolvere qualche grana alla, alla Juve, insomma, fa piacere. A parte gli scherzi, era inevitabile che si andasse sul mercato. Tra i nomi emersi, considerando quello che ha passato Sergio Rico, allora era davvero l'unica opzione. In questo momento, più che altro, l'unica cosa che un po' mi preoccupa è che la Juve stia facendo inevitabilmente, per forza di cose, all-in su Vicario, perché l'alternanza tra i due poteva essere molto interessante anche in ottica futura. Grabara poteva tirare fuori il meglio da Vicario e viceversa. Adesso Vicario ha un differente tipo di pressione. Poi un portiere molto carismatico, un portiere che tra i pali è fortissimo, in uscita è migliorato tanto. Che sa giocare anche con i piedi quando vuole e quando può, quindi non ho dubbi sulle qualità di Vicario, ho dubbi su questa punta psicologica che comunque per Di Gregorio ad esempio è stata fatale.
0: Sì, sì, si è passati, no, da un secondo quasi primo a un secondo punto, e poi sì, bisognerà capire anche il tipo, no, di forma e di stato di Neto. È apparso molto sereno l'altro giorno, come a dire, io ero anche entrato nell'ottica di poter smettere, poi è capitata questa grande occasione, quindi ha la fiducia, la consapevolezza, la maturità per affrontarla, però poi difendere la porta della Juventus è una cosa non da tutti.
5: Sì, per Neto mi sembra un giro a Luna Park,
0: esatto,
5: questi ultimi mesi, consapevole che poi la favola finirà e si gode tutto il viaggio. Ci sono dei rischi per questa cosa qui, ma di sicuro lo affronterà al massimo delle possibilità.
0: Cri, grazie!
5: A voi, ciao Cami, a presto!
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto punto qua alla Juve del, in verità, al calo degli inviati, ma oggi la Juve del lunedì, ecco, diciamo che non è proprio un ospite tipico di Gigi Schippo, ma oggi abbiamo ristrutturato un po' la trasmissione, ma Gigi capirà. Allora Davide, però tu ci mandi un messaggio che è una fake news, oltre che sei bocciato perché sbagli il nome di Ekator, ma a netto di questo è una fake news, caro Davide, perché io comprendo che insomma ormai da anni dietro agli infortuni della Juventus ci sia una narrazione e anche delle situazioni un pochettino complicate a volte, però Ekator non ha mai avuto un lieve infortunio. Mi sa che tu non hai letto bene il comunicato, perché Ekator ha avuto una lesione muscolare di basso grado dopo la partita contro il Basilea, la prima amichevole, e poi in un'amichevole in famiglia, dove eravamo presenti noi giornalisti, contro l'Under 20, ovvero il giorno dopo alla sfida contro il Parma, quindi se non ricordo male dovrebbe essere il 30 agosto, se vado proprio a memoria in questo momento, il 30 agosto, lui ha avuto una lesione di medio grado. Lesione di medio grado, poi ovviamente noi non abbiamo i referti dell'ecografia, però nella lesione di medio grado vuol dire che il range della lesione, quindi i centimetri della lesione, sono in quella zona lì, quindi è un infortunio grave quello di Ekator. non era un infortunio lieve, ecco, era un infortunio grave, come grave l'infortunio di Boga, che anche lui ha avuto una lesione di medio grado nella partita contro il Milan, quindi una settimana dopo. E Cattori in questo momento è in campo, perché nella partita contro la Cremonese abbiamo visto anche Cattor in uno dei campi della Continassa fare esercizi con il pallone, fare delle ripetute, degli scatti, e quando hai le scarpe da calcio e tocchi il pallone vuol dire che sei nella fase conclusiva della riabilitazione, quindi che stai per rientrare a disposizione di Spalletti e rilavorare con i compagni. Però ovviamente la Juventus non vorrà prendersi nessun tipo di rischi con Ekator e aspetterà veramente l'ok definitivo, farà credo ancora un'ecografia per valutare bene che questa cicatrice si sia rimessa a posto bene, senza rischiare. Però caro Davide, qua mi sa che tu non hai letto bene il comunicato, perché proprio di lieve infortunio Ekator non ha avuto nulla, ma proprio nulla, nulla, nulla. Ha avuto una lesione prima di basso grado e subito dopo una lesione di medio grado. Quindi, anzi, lui ha avuto un infortunio grave, perché quando la lesione di medio grado è un infortunio grave. Perciò in questo caso, caro Davide, puoi criticare magari l'operato dello staff medico della Juventus, ma non è il caso di Ekator, ecco. Puoi citarne altri, ma non è il caso di Ekator, ecco, questo sicuramente. Potresti citare eventualmente il fatto che McKennie non aveva nessun tipo di lesione ed è stato fermo 3 partite, ecco, questa è già una cosa che potresti citare, ma Ekator proprio no, no, no. Buon inizio di settimana Camillo Emanu, un abbraccio a Luigi, lo aspettiamo presto, sta bene Luigi, voglio dire che Luigi sta bene, non è una defezione a livello di influenza o robe varie, sta benissimo, era un impegno e quindi in questo caso l'ho sostituito io, ma insomma non vorrei creare allarmismi sull'assenza di Gigi Schifo, sta benissimo. Zegrova in grande forma e continua a piacermi, soprattutto mi incuriosisce il suo rientro in campo con la Juventus. Che ansia ogni volta che qualcuno si fa male, speriamo niente di grave per Alaibegovic. Un abbraccio Terry. Le nazionali portano sempre un po' d'ansia, portano sempre un po' d'ansia, perché poi le cose le vieni a sapere sempre un po' a metà. Anche la scorsa settimana con Conceição arrivavano messaggi molto positivi dal Portogallo e dal suo staff che segue la comunicazione di Chico, però poi comunque quando non lo vedi allenarsi in gruppo un giorno, due giorni e in partita non viene convocato, a quel punto inizia a dire ma realmente è una cosa da poco, ma realmente sta bene, ma realmente poi tornerà a Torino e farà tutto bene, potrà giocare con il Cagliari. Quindi sono state le paure che abbiamo affrontato, però poi lui ieri ha giocato, tra l'altro è stato anche espulso stranamente da Mariani, che ha avuto 2 espulsioni in carriera con Seisao, una con il Cagliari e l'altra con un arbitro italiano, insomma, a pensar male, insomma, si fa peccato, però ogni tanto qualcosa secondo me viene fuori, magari Mariani è stato un pochettino più cattivo con Conceição perché lo conosce, perché non accetta da lui determinate situazioni, però non ho visto live il momento dell'espulsione, però col fermo immagine mi è sembrato un po' mi è sembrato un po' esagerato, cioè ho visto cose peggiori
6: per Malosetto.
0: Ho visto cose peggiori fatte a Mariani, ho visto mandare a quel paese 3 volte di fila, ho visto alzare il braccio per mandarlo a quel paese un paio di volte, che insomma un gesto col pollice su, sai, batter le mani magari può anche essere un po' fastidioso, però il pollice su non è proprio una cosa da dire mi ha mancato di rispetto, vai a farti la doccia, ecco. Non lo so, l'ho trovata un pochettino forzata l'espulsione di Conceição. Poi ripeto, non ho visto live, magari c'è stato uno scambio di opinioni un po' piccate, non lo so, però se...
6: No, praticamente quando l'ha ammonito, Conceição gli ha fatto così col polso.
0: Ma senza subito?
6: Stavo uscendo da... Sì, se ne stava andando via.
0: Allora posso dirti, Mariani... è stato permaloso. Io giustifico Cicco. Ho chiuso. Giustifico Cicco. A tra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
1: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
7: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: La cronaca. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
7: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
1: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT Azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
7: È tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera. L'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.

0: In regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, Manu, poi mandami qualcosa a tua scelta, Mandami qualcosa a tua scelta, non lo so, qualche nostro mood, dal poeta al pittore. Lo so, però se funziona qualcosa, vai, che l'abbiamo insegnato anche a Costantino. Ogni 2x3 mi arriva il presidente Ferrero a me in diretta. Mi arriva di tutto, Aria Allegri, Spalletti.
1: Ma Ferrero quale?
0: È il presidente, il Viperetta. Ah, Viperetta. Non è il nostro.
1: Il nostro non parla.
0: No, il nostro. No, il nostro personale. Ragazzi, una cosa che, oltre al malinteso sul ruolo di Ferrero, a cui sono state delle colpe che non ha mai nella vita, Ferrero è una delle persone più educate e più gentili del panorama calcistico.
1: È un signore con la S maiuscola.
0: No, ma esatto, cioè una delle persone più educate e più sensibili in questo mondo che io abbia mai conosciuto nell'ambito calcistico. Cioè, se può metterti a tuo agio, può far arrivare anche, non lo so, un servizio per aiutare, nota. Tutte cose che non verranno mai riconosciute, ma io lo riconoscerò sempre.
1: Infatti, proprio per questo motivo, che è troppo buono, tra virgolette, non va bene
0: esatto,
1: in questo mondo qua.
0: Esatto, è criticato perché è troppo buono. Poi, ma non vinciamo, ma Ferrero, nella vittoria della Juve, conta zero, cioè, ma zero, ha dovuto fare delle cose economiche dove, tra l'altro, parla per lui, lo storico è uno dei migliori professionisti in Italia nel suo ambito, però nel, non lo so, scegliere Giuntoli non c'entra niente lui, scegliere Comolli c'entra niente lui, nel prendere Tudor non c'entra niente lui, nel prendere Thiago Motta niente lui, nell'avvallare delle operazioni economiche importanti che stanno pesando sulla Juventus, non c'entra niente. Cioè, chi ha fatto dei disastri, ad esempio, è Scanavino. Scanavino ha fatto dei disastri. Però tra Scanavino e Ferrero se ne è sempre prese di più Ferrero. E quindi ci tenevo a dirlo, soprattutto in questi giorni, il discorso, no, che è una delle persone più educate nel panorama calcistico che abbia mai visto. Allora, ciao Camillo, Nino Juventino San Benedettese in South Carolina. Sto leggendo che Dybala ormai non si infortuna più come ai tempi della Juventus. È possibile che il clima più caldo di Roma aiuti o se tanto questione di allenamento? Ma Nino, io vorrei sapere dove hai letto questa statistica di Dybala che non si infortuna più. Perché adesso ha fatto 5 partite di campionato e una di Champions League. Ne ha fatte 6, ragazzi. Lo scorso anno ha saltato mezza annata. Non è che ha saltato 2-3 partite, ha saltato mezza annata. Cioè, l'anno prima uguale. Io su Dybala che non si infortuna più, credo sia una narrazione completamente folle. Folle. Cioè, adesso ha fatto una preparazione, perché quest'anno ha fatto la preparazione completa, ha fatto anche le prime 6 partite bene, con un minutaggio molto elevato, ma da qui a non infortunarsi più, Nino, dove? Cioè, lo scorso anno credo abbia saltato più di 20 partite in stagione, cioè, un numero molto elevato, molto elevato di partite, quindi io credo che Dybala si stia infortunando anche di più alla Roma rispetto alla Juventus, e fa parte del suo fisico, non è il clima, non è la questione allenamenti, è che magari gioca anche in maniera diversa e può sostanzialmente gestire il suo fisico, magari affronta la settimana con più lavoro a parte, palestra, e poi si presenta la domenica con meno fatica, dipende anche la gestione della settimana. Io vi so dire che l'ultimo anno di Juve, Rabiot giocava la partita la domenica, poi restava a parte fino al giovedì, e poi la domenica rigiocava perché non avevamo le coppe, quindi lui si riaggregava alla squadra il venerdì, e poi se giocavamo di sabato si giocava subito, o se invece giocava ogni domenica si faceva poi la rifinitura e giocava serenamente titolare. Quindi anche la gestione dei calciatori durante la settimana è una cosa che noi conosciamo fino a un certo punto, eh. Tante volte magari qualche giocatore fa parte e non ci viene detto, eh. Cioè, per farvi capire, Nino, quando si è fatto male Grabara, io ho scritto alla Juventus a Luna il solito messaggino che mando tutti i giorni, ovvero novità di allenamento. E la risposta è stata: la squadra si sta allenando, mi faccio sentire io. Quando poi sono passate 3 ore da quel messaggio lì, ho detto: ai, qua è successo qualcosa. È successo qualcosa e non va benissimo la situazione. Poi mi hanno risposto, mi hanno detto: no, solo Cambiaso ha fatto qualcosa a parte. 5 minuti dopo Grabara aveva il crociato rotto. Quindi a volte le cose non ce le dicono, eh. Non entrando nessuno alla Continassa, perché nessuno entra alla Continassa, o esce qualche spiffero, o se non esce qualche spiffero, magari qualche giocatore della Juventus lavora quasi tutta la settimana a parte e poi viene rimesso in piedi la domenica. Ildiz, tipo nell'ultima parte della scorsa stagione. Ecco, quindi sostanzialmente io non credo che Dybala non si stia più infortunando. Credo abbia fatto un inizio di stagione di alto livello, ma onestamente Dybala, prima di dire non si infortuna più, vorrei vedere una stagione. Ecco, se in questa stagione non si farà mai male, brava la Roma, bravo lo staff di Gasperini. Però lo scorso anno è stato mezza stagione, quindi direi che non è tanto una questione di allenamenti, ma una questione fisiologica. Lui ogni tanto ha delle problematiche, ecco. Lui ogni tanto ha delle problematiche, boh, quindi questa è la situazione. Manu, prima di sentire il nostro ospite, esatto, quindi sarà impegnato, poi glielo chiediamo in diretta perché non ha risposto, fammi ascoltare un vocale.
2: Ciao Camillo, Roberto da Bologna. Approfittando della sosta e della tua immensa conoscenza dei ragazzi, ti vorrei chiedere un tuo parere su 3 giovani, giovanissimi, perché sono 2009-2010, italiani soprattutto, che sono uno il bomber Pipitò, l'altro è Thomas Corigliano, che io personalmente ho visto giocare un paio di volte con la nazionale e sono stato folgorato sulla via di Damasco, e l'altro è Pamé, il ragazzo del 2010 che segna valanga. Tu li conosci? Che tipo di prospettiva puoi vedere? Perché comunque i giovani sono giovani e lo sappiamo benissimo, però la stoffa, che tipo di stoffa è? A me ha impressionato molto Corigliano, devo dire la verità.
0: Allora, Corigliano secondo me è il più forte di quello che hai nominato, è il più forte, però stiamo parlando comunque tipo Pamé a 16 anni, quindi a 16, tra l'altro Pamé credo o abbia già firmato o a breve ci sarà l'annuncio del suo primo contratto da pro su Pamé, e credo che anche Pipitò o ha già firmato o firmerà a breve. È una cosa che so per certo, quindi non so se è già stato ufficiale, ma sapevo prima dell'ufficialità, quindi da questo punto di vista credo che tutti e tre abbiano già delle garanzie economiche per affrontare il futuro, perché poi quando firmi un contratto da professionista, che tu abbia 16 anni o 20, comunque sono soldini veri, sono soldi veri. Però ti dico, Pipitò e Pamé vorrei vederli più avanti, quando giocheranno coi più grandi e quindi quando affronteranno delle sfide più difficili. Ho un po' di dubbi su entrambi, a dirtela tutta, e so anche che soprattutto per Pipitò si sta cercando, no, di parlare tanto di lui, il suo entourage ha piacere che si possa parlare tanto di lui, ha già un procuratore abbastanza noto e quindi io mi auguro che possa davvero pensare solo al campo e che non possano già mettergli pressione per pensare di bruciare le tappe, devi giocare con la prima squadra, devi ambire a quello, devi fare quello, quello e quell'altro, perché stiamo parlando comunque di 2009 e 2000, 2010, quindi 16 e 17 anni, perciò in questo caso penso sia giusto rimanere con i piedi per terra. Il 2009 che ha già esordito, che ha già lavorato tanto con la prima squadra, che gioca in next gen più forte che abbiamo, è l'Imogale. Poi per il resto i ragazzi devono crescere, devono fare degli step. Posso dirvi che tra tutti questi qua, Davide Marchisio l'altro giorno con la Cremonese, a parte che ha una somiglianza mostruosa col padre, mostruosa nel toccare la palla, nel correre, nella postura, e anche a livello fisico è identico a suo papà. Però nella ricerca della verticale, nella capacità di calcio, è stata una bella sorpresa. Un po' piccolino, però 2009 possiamo permettergli di essere piccolino, ecco, anche a livello fisico. Però tra i tre, caro amico, ti dico più, quello che mi piace di più è Corigliano, tra Pipito e Pamé. Andiamo a casa Sport Italia con Ivano Joly. Ciao Ivan!
3: Ciao Camillo, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Ivan, allora perché non rispondevi al nostro tecnico? Questa è la domanda della chat, perché sto scherzando, ovviamente.
3: Allora, no, ti spiego chiaramente, c'è una spiegazione tecnica, non tattica, che in questo momento mi trovo in terra toscana, ovviamente per vacanza, e rientrerò domani, però purtroppo qui a volte c'è il campo che scende, quindi a volte il telefono non ti permette di rispondere. E quindi ho detto, mi allontano un attimo che provo a prendere un po' di campo e adesso sono riuscito a rispondere al primo colpo.
0: Sei un cacciatore, tu sei un cacciatore in te. Sei andato addirittura fino in Toscana. Poi racconterai tutto questo, ovviamente. Mi
3: Tutto.
0: auguro sul tuo canale YouTube tu possa raccontare questi aneddoti. Ecco, me lo auguro. Ivan, allora abbiamo scavallato questa lunga, noiosissima, interminabile sosta dell'inutile Nation League.
3: Credo che ci siamo, ormai è un conto alla rovescia che sta finendo, finalmente. Diciamo che da questa sosta non abbiamo tratto chissà quali indicazioni, nel senso che abbiamo visto la partita con la Cremonese di venerdì, ma è stato un test giusto per provare qualche esperimento. Più curioso, cambiato come regista, quindi se proprio dobbiamo andare ad analizzare, magari forse la condizione atletica di qualcuno che era rimasto un po' indietro in questi primi mesi, però sostanzialmente finalmente siamo alla fine di questa sosta e secondo me si chiude con due aspetti interessanti. Secondo me i due macro temi li abbiamo. Il primo, più uno laterale, ovvero quello di Conceição, perché Conceição sta bene, quindi ieri è sceso in campo dal primo minuto, nonostante abbia preso questo cartellino rosso, però il giocatore rientra a Torino e sembra che sia in condizioni buone, quindi che non abbia avuto delle ripercussioni da quella botta forte a Oslo contro la Norvegia. Poi abbiamo l'ottimo momento di forma di Edon Zagrova, che continua, ieri un altro assist, poi va segnato anche contro l'Austria su calcio di rigore. Buone partite, anche quella contro l'Irlanda, insomma prosegue sulla falsa riga delle ultime gare, la doppietta col Sassuolo, l'assist con l'Atalanta, e poi ieri sera c'è stata
0: Il
3: anche la
0: tuo
3: piacevole,
0: pupillo.
3: esatto, c'è stata anche la piacevole sorpresa del gol di Thun con Miners con l'Olanda contro la Serbia, calcio di punizione, e oggi diciamo che l'aspetto più interessante è quello di Xavi, che parla ai microfoni di un'emittente olandese, dice lui può giocare difensore centrale perché è bravo a trovare i giocatori, l'uomo libero tra le linee. Se vogliamo attaccare con più qualità, lui è fondamentale. Quindi, diciamo, ripercorre quello che aveva provato Spalletti l'anno scorso.
0: Sì. Tra l'altro, guarda, comunque la storia di Comeines, tra l'altro tuo pupillo, tu guidi il carro, eh? Cioè, alla
3: Esatto.
0: Cantinastra c'è un carro guidato da Ivano Joly, che è quello di Tom Comeines, senza paura, eh? Posso dire tutto, ma Ivan non ha paura di nulla, calcisticamente parlando. E quindi Comeines è un giocatore che alla fine di Riffa e di Raffa, 3 anni di Juve e quasi sempre comunque con un minutaggio elevato. Ieri titolare nell'Olanda allenata comunque da un teorico come Xavi, un giochista, chiamatelo come volete, e alla fine però qua, compreso sottoscritto, è uno dei più criticati perché non riesce a prendersi mai la scena, non riesce mai a far vedere di essere veramente dentro questa Juve. Tu come ti spieghi tutta questa cosa?
3: È una sorta di enigma inspiegabile, perché anche all'interno del meccanismo con l'Atalanta tutti si chiedono: ma com'è che sia possibile che all'Atalanta ci trovavamo di fronte a un giocatore che era in grado di fare qualunque cosa, invece è arrivato qui, sembra aver perso tutto. Io con voi concordo sempre su una cosa, nonostante il carro resti comunque in piedi, io concordo sempre con voi.

0: lui esce da questo contesto e se noi guardiamo l'Atalanta, poi guardiamo la Juventus e poi guardiamo l'Olanda, l'unica differenza sembra essere proprio la pressione che lui avverte su questo, sulla piazza nello specifico della Juventus, ma in realtà resta anche un fattore un po' incomprensibile, perché comunque a livello anche del peso della maglia della nazionale, cioè comunque ci sono delle ripercussioni anche lì, però lui sente nello specifico, secondo me, la pressione della maglia bianconera. Io rimango della mia idea, nel senso che con Miners, come ci ha spiegato Spalletti, lui può fare il braccetto, deve fare qualcosina in più. Per me è un punto dove lui non può giocare mai, è proprio all'interno del centrocampo, perché sembra che lui le cose migliori le faccia quando sia o a ridosso della punta o tremendamente indietro. Quindi a questo punto è il mezzo, il punto che va bene, nonostante lui sia un centrocampista. Se tu ci pensi, anche questo è un po' un enigma, no? Lui nasce centrocampista, però i ruoli dove rende meglio è o a ridosso della punta o in difesa. Quindi resta questo scacco. Se questo gol con l'Olanda si dice sempre che possa essere un punto nuovo di partenza, però secondo me ritorniamo alla conferenza stampa pre-NSN nei mesi di Spalletti, dove dice mi deve dare qualcosa in più.
1: Sì, siamo arrivati a questo momento qua della sua carriera. Io concordo con te, ovunque ma non in mezzo al campo, non ha proprio il ritmo per giocare in mezzo al campo, anche col Sassuolo andava in impostazione quasi a fare il terzino sinistro, lui deve guardare il campo, non deve giocare mai spalle alla porta, però è una questione caratteriale, o si prende le responsabilità di giocare alla Juve o per tutti, secondo me. Rischi di farti male. Ti chiedo, Ivan, in questa situazione qua, che partita ti aspetti a Cagliari della Juventus? Se simile a quella dello scorso anno, con il Cagliari tutto chiuso e con quel mezzo tiro anche un po' casuale di Mazzitelli, o invece ti aspetti un Cagliari diverso che quest'anno, soprattutto con i giovani, ha creato una squadra molto interessante?
0: Guarda, ti faccio una premessa. Molti dicevano che la sosta per la Juventus potesse essere anche una manna per riuscire a recuperare determinati giocatori. In realtà ha recuperato giusto Cambiaso, poi hanno proseguito Cabal ed Ekator nei loro percorsi. Insomma, il recupero vero e proprio è solo quello di Cambiaso. E molti dicevano che recuperare le energie potesse essere un qualcosa di importante. Io credo che la sosta sia arrivata nel momento peggiore per la Juventus, perché dopo il KO di Sassuolo vinci con il NEC, contro l'NSE, con una partita decisamente semplice, però fai una bella partita contro l'Atalanta tenendo un buon ritmo, non andando a 200 all'ora, semplicemente giocando contro un'Atalanta compassata, con poca chiarezza in campo, però riuscendo comunque a portarti a casa il risultato, con Conceição che segna, con Jegrova che continua. Quindi di conseguenza io credo che la sosta abbia forse interrotto un po' questo ritmo a livello di squadra, considerando che Spalletti inizierà a lavorare con la squadra interamente soltanto giovedì, di conseguenza avrà tutti quanti a disposizione nella giornata di giovedì, dovrà preparare per me una trasferta, ti dico, secondo me sarà molto diversa da quella dell'anno scorso. Troveremo un Cagliari che ha consolidato le sue idee di gioco, che ha rafforzato l'organico, ha perso Sebastiano Esposito, che l'anno scorso era sicuramente uno dei punti forti, però è una squadra che ha delle idee, che può metterti pressione, che gioca davanti a un pubblico che lo spingerà, perché arriverà comunque in una posizione di classifica in cui il Cagliari in questo momento non pensava sicuramente di essere. Ha vinto contro l'Atalanta a Bergamo, l'Atalanta in un momento forse il peggiore di questi ultimi anni. A Daniel Maldini, sono giocatori che arrivano, soprattutto giovani, con grande voglia di fare. La Juventus deve stare attenta a giocare contro il Cagliari, soprattutto nel momento in cui inizia a esserci un po' la pressione alta, soprattutto di Pisacane, con questa squadra che comunque dà tanta corsa, tanto fiato. Secondo me sarà una partita diversa. Io però mi aspetto anche una Juventus diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché tu mi dirai, l'anno scorso 20, più di 25 tiri in porta e si perde 1-0 col gol di Mazzitelli. Io credo che forse Spalletti questa volta lavorerà molto sul cinismo sotto porta per riuscire a indirizzarla subito la partita.
1: Vedremo, vedremo. Ivan, goditi ancora qualche ora di vacanza e poi bello caldo alla continassa, che arriverà anche il brutto tempo questa settimana. Preparati l'ombrello.
0: Mi preparo, sempre pronto. Ti ringrazio Camillo, ci vediamo in continassa e ovviamente ci vediamo per la ripresa del campionato.
1: Un ringraziamento a Ivano Joli di Sport Italia per essere intervenuto qua alla Juve del lunedì, ragazzi.

0: Oggi abbiamo fatto un sacco di collegamenti. Manu, oggi guarderai l'Italia?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, oggi segnati questo ragazzo, Samuele Inacio. Oggi gioca, sicuro.
1: Ma nell'Italia?
0: Sì.
1: Ah, scusa, non
0: Sì,
1: sapevo.
0: lui è figlio, non so se ti ricordi, Inacio Pia.
1: Ah, ok.
0: Lui è figlio di Inacio Pia, giovanili dell'Atalanta.
1: Ma quindi Ignazio è il cognome?
0: Samuele Inacio, sì. Sì.
1: Quindi Pia era il nome?
0: Sì.
1: Ok, io ero sempre ero convinto del contrario.
0: Tra l'altro credo credo sia stato esonerato ieri o oggi dalla Casertana. Guarda che come ti sto snocciolando.
1: Non partiamo bene.
0: Così. Lui acquistato dalle giovanili dell'Atalanta dal Borussia Dortmund. Adesso gioca in Bundesliga. La nazionale italiana l'ha convocato perché su di lui c'è anche il
1: Ho
0: Brasile.
1: capito chi è.
0: Sul Brasile. E oggi credo che al 90% possa, anzi, facciamo anche 99%, possa esordire con la maglia dell'Italia per chiudere questa questione. Quindi per farlo giocare poi con gli azzurri da qui alle prossime partite, perché ti parlo di lui, oltre perché mi piace ed è uno dei pochi giocatori che avrei voluto vedere, ma non riuscirò a guardare oggi la partita dell'Italia, ma perché intanto sono contento che possa essere accostato, e ce lo chiede Antonio, alla Juventus. Inacio si è parlato anche quest'estate di una possibilità magari della Juventus di provare a prendere il giocatore dal Borussia Dortmund. Lui sta giocando in Bundesliga da un po' di mesi, è un classe 2008, quindi ovviamente anche qua molto molto giovane, a cui non bisogna mai dare troppe responsabilità. Però è forte, una seconda punta, un tre quarti, un esterno, comunque è lì. Gira dietro una punta di peso e è un bel nome. Sì, la Juventus è molto interessata a Inacio, molta, molto, molto interessata. Però, caro Antonio, da qui a prenderlo ce ne passa, perché comunque il Borussia Dortmund ha investito in lui quando era un ragazzino, quando faceva raffiche di gol nell'Atalanta, nel settore giovanile dell'Atalanta. E vedremo se sostanzialmente si riuscirà a prenderlo. Però ecco, la valutazione adesso di Inacio è alta. Tra l'altro, lui fa parte dell'agenzia, quindi è gestito dall'agenzia che cura gli interessi di Manuel Locatelli. Di Manuel Locatelli, e in questa agenzia qua c'è Giovanni Leoni, che adesso ha avuto, no, queste problematiche al ginocchio lo scorso anno, ma la Juventus è molto interessata a Leoni, eventualmente per cercare di riportarlo in Italia e cercare di ovviamente prendere un giocatore, è vero, col crociato, comunque molto giovane, ancora molto futuribile, e quindi in questo caso lui ha la stessa agenzia e i rapporti sono ottimi, e quando comunque è un'agenzia con cui lavori bene, solitamente poi questo tipo di operazioni sono un pochettino più semplici. Da qui non vuol dire niente, neanche perché sono in quell'agenzia lì arrivano alla Juventus, sia chiaro. Però magari può aiutare, ecco, questa cosa qua può aiutare, diciamo, al nostro amico ascoltatore. Piace tanto alla Juve, ma inevitabilmente bisognerà aspettare giugno per parlare di Inacio e un possibile trasferimento in bianconero. Manu, vengo da te, andiamo in pausa con l'ultima mezz'ora della trasmissione.
2: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri sette giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Inacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi ragazzi di Baldini oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Vacherot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della classica delle foglie morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpitanti Isaac Del Toro, Paul Sixas e Tom Pidcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve del lunedì.
0: Radio Bianconera, la Juve del lunedì. Io sono Camillo De Michelis, con me c'è Manuel Moroni, pronti a cullarvi in questa ultima mezz'ora torinese, perché poi ci spostiamo in quel di Roma. Ci chiede Ettore: Inacio gioca esterno alto a sinistra, esatto? Tendenzialmente sì. Però un discorso dove puoi costruire magari qualcosa da seconda punta, se ci sono delle opportunità per prendere dei 2008 a un prezzo contenuto, dove con una discreta esperienza, lui ha giocato nel Borussia Dortmund, il ruolo, caro Ettore, non è così fondamentale, cioè se mi inizia a dire lo prendo e poi magari creo la possibilità di farlo giocare anche a destra, di farlo giocare tre quarti, è un po' il discorso che abbiamo fatto con Alajbegovic, quando c'è l'opportunità di prendere un calciatore potenzialmente generazionale, forte, il ruolo è l'ultima cosa, lì c'era Yıldız eppure l'abbiamo preso comunque, e quindi devi cercare di creare anche il valore e prendere questi tipi di giocatori a prescindere poi dalla collocazione tattica. È ovvio che se invece parli di un trentenne, se vuoi un trentenne con quelle caratteristiche lì, ti dico no, non ha senso, perché il trentenne vuole venire a giocare, vuole venire a dominare, vuole, pretende determinate cose. Il ragazzo giovane puoi anche dargli magari del tempo, oggi no. Spalletti l'ha detto nell'intervista a Tutto Sport, bisogna creare quel qualcosina in più, no? Tra l'ambiente, lo spogliatoio e il calciatore, per permettere di farlo sbocciare e fiorire. E quindi in questa situazione qua credo sia giusto, secondo me, valutare l'opportunità di crescere il valore del giocatore, non solo il ruolo, ecco, per darti una specifica, caro Ettore. Sulla questione di Dybala, chi ci scrive, Gilan, Gasperini dice che è una questione di allenamenti, ma Gasperini sicuramente dice che è una questione di allenamenti, ma il discorso è, aspettiamo a vedere se Dybala non si farà più male da qui a sempre. Io poi non auguro degli infortuni a nessuno nella vita, però il nostro ascoltatore ci ha detto lo scorso anno, cioè adesso Dybala non si fa più male, lo scorso anno è stato mezza stagione, capite bene che personalmente è una fake news quella. Adesso ha vissuto una preparazione importante, ha vissuto un inizio di stagione di livello, però vedremo se a fine stagione non si sarà mai fatto male. Brava la Roma, Gasperini, lo staff e Dybala. Se continuerà come ha fatto negli ultimi anni, onestamente è una questione fisica, poi lo scopriremo solo vivendo, però ad oggi dire non si fa più male sono passate 6 giornate, non è che sono passate 38, vedremo poi più avanti. Andiamo da Mauro Munno, Juventus News 24 e Tutto Sport. Ciao Mauro.
6: Ciao Cami, come stai?
0: Io bene, tu stai bene?
6: Bene, benissimo.
0: Tu sei l'unico che non ha patito la pausa, eh?
6: Dipende dal punto di vista, perché comunque ho lavorato molto durante la pausa.
0: Esatto, esatto, che tu hai lavorato più degli altri, perché tu hai giocato sempre.
6: Sì. Però adesso vado in pausa io. Quindi,
0: però tanto scrivi anche sul maschile, quindi
6: sì. È una vita di stenti.
0: Ormai sei H24, non hai più tempo per te. Non hai più tempo per te. Mauro, da cosa vuoi parlare? Dal tuo pezzo su Grelot o sulla situazione della Juventus Women?
6: Partirei, guarda, dalla Juventus Women, se posso. E niente, è arrivata una sconfitta, la seconda in 13 partite. Una partita, quella di ieri con il Milan, giocata male, molto male dalle bianconere, che in realtà qualche scricchiolio lo avevano avuto già nelle scorse settimane. Adesso si stanno accavallando anche tanti impegni ravvicinati. La Juve ha giocato più di chiunque altro in Italia, no? In questo periodo di stagione, soprattutto le ragazze, le donne non sono abituate a fare tutte queste partite vicine, quindi c'è stato qualche problemino. Partita di ieri brutta, veramente molto brutta, Cami, perché comunque giocavi contro una squadra che avevi già battuto in Women's Cup e che invece ti ha messo in grossissima difficoltà. Ieri si sono rivisti un po' i soliti problemi della Juve, quindi questo possesso palla molto orizzontale, questa scarsa efficacia nel trovare gli attaccanti, subire spesso attacchi diretti con la difesa non schermata dal centrocampo. Tutte cose che la Juve era riuscita a mascherare, bene o male, nelle scorse partite. che invece ieri poi sono risultate fatali, tra l'altro in una maniera abbastanza beffarda, perché la Juve trova il vantaggio con Lenzini a partita ormai che sembrava quasi in ghiaccio a un certo punto, e poi invece prende questo 1-2 in un paio di minuti, con una gestione anche dei cambi, della partita in generale, che non è stata brillante, ecco, da parte di Guerrero, che per me ieri è abbastanza colpevole per quello che è il risultato finale.
0: Mauro, però analizzando, no, il momento, no, la Juventus, come dicevi tu, comunque ha giocato tantissimo, ha vinto tanto, perché ha vinto comunque anche un trofeo e si porta a casa comunque un trofeo, sempre una cosa bella, però c'erano stati delle problematiche con la Roma, la riprendi all'ultimo, con l'Hammarby la rimetti in piedi su una palla mezza e mezza e da lì parte la rimonta, hai regalato anche vari tempi, cioè forse l'unica partita in cui secondo me sei stato sfortunato è stata quella col Benfica, perché col Benfica se la rigiochi 10 volte la vinci 9.
6: Sì, è vero.
0: La vinci 9 e anche no, l'altro giorno con l'Aken eri nettamente più forte, ma al primo tempo hai rischiato. Tante volte questa squadra comunque lascia un tempo, regala un tempo all'avversario e poi la rimette in piedi. Anche col Napoli era partita malissimo. E questo è un po' di presunzione? È un po' di superficialità o è solo stanchezza? E poi ti chiedo, questo gioco comunque completamente in orizzontale, ho letto ieri i commenti, perché ieri sono andato a leggermi i commenti sui post della Juventus, non sta generando grande entusiasmo. Questo doveva essere il calcio del gioco, di una proposta divertente, entusiasmante. I commenti sono negativi,
6: Guarda, parto da questa perché secondo me è una domanda molto calzante. È chiaro che dopo il biennio di Canzi c'era stato un rigetto della proposta, che era un rigetto sia interno delle giocatrici, come ci siamo raccontati tante volte, ma anche un rigetto un po' delle persone, che sono poche, ma che ci sono, che seguono la Juventus Women, che sostanzialmente si erano stancate del tipo di proposta, ecco, portata dalla Juve femminile. L'intento di quest'anno era quello di cercare di coinvolgere le giocatrici, che evidentemente non erano più disposte a fare un tipo di gioco, e sia a provare ad attecchire sul pubblico. Ecco, mi sento di dire che questo secondo punto per il momento non c'è, cioè le critiche che c'erano sul gioco l'anno scorso ci sono uguali, se non addirittura aumentate quest'anno. Quindi da un punto di vista estetico del gioco, ma questo posso dirlo anch'io, la Juventus non mi sembra giochi benissimo, o comunque non sempre, fa una cosa diversa che a volte risulta efficace, a volte un po' meno, però non è che dici che il trionfo della bellezza, ecco, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista non c'è stato un grossissimo passo in avanti. Quello che però si può dire è che effettivamente in questo momento almeno la proposta ha convinto le ragazze, cioè a chiunque tu chieda, delle giocatrici dopo le partite o in qualsiasi altra occasione, ti dicono ma noi piace, siamo coinvolte, crediamo in quello che facciamo, e quindi questa cosa sicuramente ha contribuito a creare un entusiasmo iniziale. Sarà interessante capire se questo entusiasmo iniziale si propagherà anche quando, come adesso, qualche risultato magari verrà meno. E sul discorso invece dei tempi hai detto tutto tu, cioè questa è una squadra che ogni tanto per me entra in maniera un po' leggera in campo, e quindi tende a regalare qualcosa ad avversari. Poi magari può essere anche un modo per gestire la partita, no? Magari non parti fortissimo, poi a un certo punto invece aumenti la pressione, aumenti l'intensità, e questo ti porta poi a recuperare o a risolvere le partite nel finale. Però non ti può andare sempre bene, e ieri non è andata bene.
0: Questa è una situazione che secondo me andrà monitorata e andrà migliorata da tutto il mondo women. ti chiedo, Mauro, invece un pensiero su Martina Rosucci, che ha rinnovato, però insomma si sta un pochettino trattenendo per giocare meglio in nazionale, perché comunque alla sua età potrebbe essere l'ultimo mondiale, e quindi la priorità per Martina Rosucci in questo momento è convincere Soncin rispetto alla Juve?
6: Ma nel femminile in generale c'è un grandissimo problema di fondo, cioè che molte giocatrici mettono la nazionale prima del club. Adesso non so se sia questo il caso specifico di Rosucci, però è un fatto che anche per una questione di visibilità, perché il femminile è molto diverso dal maschile in questo, cioè le ragazze che giocano nei club in determinati campionati come la Serie A femminile hanno poca visibilità e quindi tendono un po' a preservarsi e a tenere in grande considerazione l'impegno nazionale. È un fatto che Rosucci nelle ultime due settimane ormai si sia allenata sostanzialmente un po' a parte per gestirsi in vista delle convocazioni. Ricordiamo che lei è stata richiamata dalla nazionale dopo un anno, quindi evidentemente ci tiene, c'è un mondiale che l'Italia adesso si giocherà e quindi sicuramente una parte dei pensieri di Rosucci sono su quella cosa lì. È chiaro che intanto la Juve nelle ultime due partite Rosucci non ce l'ha avuta, e siccome Rosucci stava performando bene, questa cosa va detta, cioè era una delle migliori nelle ultime settimane, il fatto di non averla avuta comunque può aver inciso in maniera negativa su quello che è stato il rendimento della squadra. Poi per carità, lei è stata rinnovata, ha dimostrato sul campo di avere ancora un'importanza reale per questa squadra, perché poi se quando si parla di spogliatoio di cose io sono sempre abbastanza scettico, secondo me sono un po' di discorsi che lasciano il tempo che trovano, l'importanza dello spogliatoio, l'essere custode della juventinità, mi sembrano un po' cose dette per nascondere altre mancanze, ecco. Però invece lei è stata brava, quindi da quel punto di vista adesso il rinnovo posso anche comprenderlo. Il discorso alla fine è sempre lo stesso, cioè che tutta questa grande narrazione dell'essere attaccati alla Juve, del voler mettere la Juve prima di ogni altra cosa, sia poi effettivamente reale e non siano soltanto parole per il vento e per le persone che ci credono, che ormai sono poche.
0: Quindi Mauro, se dovessi vedere titolare Rosucci in nazionale, secondo te non sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della Juve?
6: Non credo che giocherà titolare Rosucci,
0: no, ma se dovesse giocare
6: beh, mi farei delle domande, nel senso non ha giocato le ultime due e quindi cioè, mi stupirebbe fino a un certo punto, perché secondo me il riposo di queste ultime due partite è stato proprio funzionale all'essere al top in nazionale. Quindi secondo me il problema c'è già a monte, però sì, cioè sarebbe l'evidenza del fatto che comunque la gestione è stata a quel fine lì. Poi secondo me l'Italia, cioè non mi immagino lo succede titolare, ecco, non credo che giocare titolare, ma penso che la gestione sia stata funzionale proprio a quella roba lì.
0: L'ultimissima, c'è un caso Matilde Pavan?
6: Direi di sì, tra l'altro farò anche un video su questa cosa sul mio canale YouTube nei prossimi giorni, perché comunque è una giocatrice che è stata fortemente voluta dalla Juve per insomma farla tornare dall'ultima esperienza positiva al Como Women, e adesso è l'ottava centrocampista, Cami, perché hanno intasato questo reparto con un sacco di giocatrici, secondo me scoprendone degli altri che invece necessitavano di più di rinforzi.
0: La difesa?
6: La difesa, anche gli esterni. La Juve in questo momento ha come ali titolari Ciba e Sarturini, che con tutto il bene non possono essere le titolari della Juve come rendimento, come proprio spessore delle giocatrici. E quindi Pavan in questo momento io penso che abbia 2 minuti giocati nelle ultime 5-6 partite o comunque una cosa del genere, ed è una giocatrice comunque di valore, italiana, che insomma è mandato in prestito per far crescere, poi è richiamata, e adesso è evidente che sia veramente in fondo le gerarchie, ti dirò di più, io già metto in conto una sua partenza a gennaio, perché comunque non puoi tenere una ragazza così, che in questo momento Pavane è anche dietro Libran, cioè veramente l'ultima scelta della Juve a centrocampo. Mi sembra difficile immaginare, per come è configurata adesso la gerarchia interna, a un rilancio improvviso di Pavan. Poi magari mi sbaglierò, però nonostante tutte queste partite vicine in cui c'era bisogno di ruotare più interpreti, Pavan non ha quasi mai giocato, quindi evidentemente Guerrero non la considera in questo momento all'altezza, e viene un po' anche meno con tutto quel discorso di coinvolgere tutte le ragazze, no, che lui spesso fa, sono tutte importanti uguali, però se poi alla fine giocano sempre Bartali e Schatzer, non è proprio così. E quindi sicuramente, non so, mi immagino, ecco, che possa essere una giocatrice già potenzialmente in uscita nel mercato di riparazione.
0: Ma Mauro, non ti aspetti neanche magari un tentativo con un cambio ruolo, con qualcosa di diverso, magari non a centrocampo, spostarla un po'?
6: Puoi metterla come esterno, come tre quarti, dove però in questo momento ci sono Godo, che comunque ti dà cose che gli altri giocatori non ti danno, Pinto piace tanto, Guerrero la mette quasi sempre, quindi comunque anche lì, poi c'è Kelifi, cioè sono veramente, anche tra mediane e tre quarti sono veramente tante, sì, potrebbe trovare dello spazio, però in questo momento le poche volte che ha giocato è stata tolta all'intervallo, quindi evidentemente non è neanche piaciuta. Poi tutto può essere, però in questo momento la vedo veramente molto defilata.
0: Al volo, so che avevo detto che era l'ultima, ma non, cioè, questo è un problema per la Juve. Io non credo nelle imposizioni, perché non penso sia giusto, però che la Juve si stia completamente donando a una filosofia spagnola può anche essere bello, può anche avere un futuro, secondo me, a lungo termine. Io questo lo posso anche comprendere. Però così rischi di buttare via un potenziale italiano futuro subito, senza neanche provarci. Tanto poi alla fine io voglio giocare con le spagnole. Ho capito, però così tra un po' le spagnole magari 1 o 2 anni diranno io voglio tornare a casa mia. È difficile, cioè è pericolosa come visione anche a lungo termine.
6: Sì, è rischiosa. Loro, lo dicevo anche oggi, si sono assunti dei rischi, che sono dei rischi sia proprio di proposta di gioco che di progetto, perché comunque stai facendo delle scelte molto specifiche in tutto, e quindi se poi questo modello qui che tu hai abbracciato con tutto te stesso fallisce, poi chiaramente ci sono degli effetti collaterali, dei danni, tra cui quello che hai appena detto tu. È ovvio che comunque l'inizio della stagione è stata buona, Tami, perché comunque sì, hanno fatto tanti punti, hanno vinto un trofeo, come ricordavi tu prima, quindi in questo momento non è neanche giusto dire hanno fatto tutto male e fa tutto schifo, anzi. Però sì, ci sono dei rischi grossi, ci sono dei rischi proprio a livello progettuale, perché tu hai cambiato tutto, cioè al di là di dire poi Braghin, Mazzetta, l'erede, l'eredità e tutto quanto, che poi è una cosa che sì, però fino a un certo punto, poi in realtà la Juve Women è cambiato tutto quest'estate, perché hanno cambiato tre quarti di squadra, concetti, modelli. Secondo me hanno cambiato anche qualcosa sul settore giovanile, proprio nell'impostazione, però questa è una cosa che bisognerebbe ancora verificare un attimo, e quindi ti sei dato, sì, in pasto a questa figura fondamentalmente che è Guerrero, che poi è uno che fa anche mercato, che mette becco anche nella selezione delle giocatrici, che cura anche per quello che è il suo passato professionale, la formazione delle ragazze più giovani. Quindi in questo momento è un po' un plenipotenziario, però bisogna vedere come andrà questo progetto, bisogna sperare per loro che, insomma, che sia funzionale e giusto per quello che è il momento attuale della Juve femminile.
0: Mauro, grazie!
6: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti!
0: Un ringraziamento a Mauro Munno di Juventus News 24 e Tutto Sport per essere intervenuto oggi alla Juve del lunedì. Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocalino.
7: Ciao Camillo, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Camillo, a me il prospetto di Lazio piace, però secondo me è ora che la Juve la finisca di prendere sempre questi laterali d'attacco, perché come laterale d'attacco la Juve c'ha un talento proprio senza, smisurato, perché non ti dimenticare di Cina, non ti dimenticare altri, ci sono ragazzi che ancora sono nel giro della Juve, perciò la Juve deve cercare anche di fare un investimento tipo alla Sesco, un grandissimo centravanti, perché noi è il punto debole, il centravanti da 30 gol all'anno, perciò in Asia è un bel prospetto in italiano, però la Juve su quel ruolo è copertissima, la Juve deve investire su un terzino, un centrocampista di qualità e un grandissimo centravanti.
0: Vabbè, ho capito, ma stavamo facendo un discorso diverso, non stavamo facendo un discorso di mercato futuro, cioè non puoi mettere nella stessa frase Sesco che gioca al Manchester United e Inacio. Mi è stato chiesto di Inacio, è un nome che può piacere alla Juventus per il futuro, per la giovane età, è un 2008, quindi per tante cose, ma non stavamo parlando di mercato, qua non parliamo di mercato, non so Manuel se l'ha fatto qualcuno prima di me, ma il 5 di ottobre, ragazzi, qualcosa succede, perché qualcosa succede, la Juve ha già dei ruoli dove valuterà, si muoverà, ma 5 di ottobre è mercato fino a un certo punto, puoi studiare gli svincolati, puoi valutare, ma qua Inacio è un giocatore che piace, poi non è che abbiamo detto prenderemo Inacio e non prenderemo una punta, un centrocampista, un terzino. Giuseppe, stai tranquillo, non ti preoccupare, quel mercato lì vedremo come, se verrà fatto nel corso del prossimo anno. Io mi permetto solo di dire che David era un attaccante a 30 gol, da noi non ha fatto mezzo, va all'Atletico Madrid e li fa. Vlahovic era un attaccante da 30 gol e con noi non è arrivato neanche mai a 20 e con gli altri comunque li fa. E Openda un attaccante da 15-20 e da noi non li ha fatti, e è andato a Lione e ne ha già fatti più di tutta la stagione con la Juventus, quindi da questo punto di vista non penso sia, a parte che gli attaccanti da 30 gol l'anno sono ormai una cosa molto rara, ma a prescindere non penso che sia una questione di nome, ma penso sia, e come ho raccontato tante volte al club degli inviati, una questione di gioco di squadra, perché ci sarà un perché se David ha fatto più di 200 gol ed è secondo dal 2000 in avanti, attaccanti nati dal 2000 in avanti rispetto a Haaland, e da noi non ha toccato mezza boccia, perché in quella classifica c'è Vlahovic e da noi non ha fatto gol, e perché in quella classifica c'è Openda e da noi non ha fatto gol, è perché la squadra ha, non lo so, nel centrocampista magari poca qualità nella verticale, perché ha i tre quarti che non giocano per la punta, perché l'unico vero giocatore della Juventus che sa fare assist è Weston McKennie e non gli altri. Ecco, ci sono tante cose che permettono agli attaccanti di non fare gol, visto e considerato che prima della sfida contro l'Atalanta, o forse già Sassuolo, Colomoni aveva ricevuto 5 palloni dagli esterni d'attacco. 5 palloni dagli esterni d'attacco. Questo dovrebbe farvi riflettere quando ci nascondiamo dietro a Sesco, a tutti i nomi del mondo, perché prima ci nascondevamo dietro a Vlahovic, poi è arrivato Vlahovic e non abbiamo fatto gol, poi è arrivato David e non abbiamo fatto gol, poi è arrivato Openda e non abbiamo fatto gol. Quindi io non penso che sia una questione di giocatori, io penso sia una questione di gioco, che
1: di reparti.
0: Ci sarà un perché, ripeto, 200 gol David dagli attaccanti dal 2000 in avanti, ovvero nati nel 2000, 200 gol non li fanno tutti nella vita. Io non li ho fatti, Manuel non li ha fatti, ma anche tanti attaccanti, wow, prendiamo questo, prendiamo quello, prendiamo quell'altro, non li hanno fatti. Noi avevamo il secondo per numeri gol dopo Haaland e non glielo abbiamo fatti fare neanche 10. Quindi credo che ci siano delle responsabilità di David, ma non solo di David, visto che è stato che ha deciso un derby di Madrid, non la partita del quartiere. E lo stesso Openda non sta facendo male. Vlahovic pure, quindi forse analizziamo il gioco della Juve, non i nomi della Juve, perché lo stiamo facendo da anni di analizzare i nomi. Tutte le volte è colpa di chi c'era. Ma è colpa di Vlahovic, ma è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Però poi vanno via loro, ne prendiamo altri, ci sono sempre gli stessi problemi. Quindi Io entrerei un po' più a fondo nella disamina calcistica piuttosto che nascondermi dietro i nomi dei calciatori. Manuel, grazie come sempre, è stato un grande piacere. Appuntamento domani dalle 13 alle 15, perché questo inizio di settimana è un po' girovagante per il club degli inviati. A domani, ciao.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Niente, in sostanza adesso ho ricevuto un ulteriore messaggio, dice guarda che qui dalla FIGC danno per certa la vittoria seppur di un voto di Malagò, però lui mi dice guarda che magari a Malagò, che giustamente starà facendo in queste ultime ore campagna tra virgolette elettorale, mettiamola così, magari ti dicono di sì alcuni e poi votano al contrario, o sono dei franchi tiratori, si astengono, io la vedo molto molto dura. Però, ripeto, fonti federali, dove sto io, mi ha detto, vicino a Malagò, mi dicono che sarebbe in vantaggio Malagò nelle votazioni della giunta. Attenzione, perché mi dice il mio amico, poi quello che decide la giunta, quindi la parte governativa del CONI, sarà sottoposto al Consiglio Nazionale subito dopo la parte, diciamo così, parlamentare. Potrebbe votare anche contro il Consiglio, che è formato da tante federazioni, come vi ho detto. Quindi partita che sulla carta sembrerebbe un po' più aperta rispetto a qualche giorno fa, però insomma siamo in Italia, quindi tutto può accadere. Vero, caro Franco Leonetti?
7: Ciao Quint, buona serata a te, alla regia, ai nostri ascoltatori. No, ti ascoltavo con grande interesse, perché io già ieri in un saluto milanese ho espresso le mie opinioni su questa barzelletta della FIGC. E siamo arrivati ormai al paradosso: che credibilità può avere un movimento con una federazione di questa tipologia eletto qualche mese fa? Siamo ancora qui a scartabellare, a stare attenti ai franchi tiratori. Siamo veramente ridicoli dal punto di vista della governance calcistica.
6: E infatti, Franco, comunque vada a finire l'Italia calcistica, intendo, sta facendo l'ennesima brutta figura a livello mondiale. Domani, sì, commissario o meno, la FIGC, siamo sul fronte del ridicolo, mi verrebbe da dire. Non ho ricordato la minaccia da parte di Seferin, che probabilmente ha rindossato i panni del militare che fu ai tempi, prima lui era del militare della Jugoslavia, poi invece passò alla Slovenia per difendere ovviamente l'autonomia del suo paese, ha rindossato questi panni da militare, lui è anche avvocato, e ha detto attenzione, perché se la politica si intromette nello sport c'è il rischio che insomma salti. No, capisci che minaccia, Franco? Saltino gli europei.
7: Sì, però permettimi, sull'elenco presentato dall'Italia ci sono quattro stadi che non hanno ancora visto la luce, non hanno neanche posato la prima pietra, il primo mattone, cioè l'unico è lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, e questo dimostra ancora di più quello che è il patetico panorama nostrano, italico. Però sai, dal punto di vista prettamente Juve, una gran bella rivincita, perché io ricordo perfettamente le risatine di scherno, le battute nel, insomma, quando la Juventus ovviamente ha costruito il suo stadium, la Juve si fa lo stadio, eccetera eccetera. Poi tutti hanno capito il tipo di volano economico e l'importanza di avere un proprio stadio, però sono lì e sono passati 15 anni e nessuno ancora è riuscito a farlo. Però nella lista degli europei ci sono ben quattro stadi che prima o poi dovranno nascere. Ma questo siamo.
6: Staremo a vedere, dai, domani cosa accadrà. Franco, io l'ho detto, non so se tu mi abbia ascoltato, il mio amico dice oggi fonti qui in Federcalcio danno in vantaggio di un voto Malagò in giunta, perché poi il consiglio potrebbe votare anche al contrario, però sono fonti legate a lui. Io per esperienza personale, e me l'ha detto, io feci campagna elettorale per Sibiglia il primo anno, il primo mandato di Gravina, ti ricorderai Franco, no? Sibiglia era il concorrente, alcuni ci dissero che avrebbero votato Sibiglia salvo poi invece cambiare idea o astenersi o votare
7: come succede spesso in Italia, questo tipo, esatto, di affare, esatto.
6: Loro adesso
7: diciamo che dipende molto dagli interessi, dalle, esatto, promesse, esatto, da situazioni, non voglio dire clientelari,
6: sì, esatto. Poi mi ha detto che c'è un input da parte di Bonfiglio ovviamente alle varie federazioni, perché poi nel consiglio saranno le federazioni a votare la decisione, il via libera o meno alla decisione della giunta di votare per il commissariamento. Tra l'altro Franco, va detto che se dovesse non passare la proposta a questo punto del CONI di commissariare la Federcalcio, sarebbe un sostanziale atto di sfiducia pesante per Bonfiglio, che rischierebbe il commissariamento lui, cioè c'è il rischio che si commissarino il CONI. Quindi sono, lui dice, anche per gli interessi, e vengo al tuo discorso personale, di alcuni che perderebbero la poltrona, ecco, ora quelli di Malagò, la Pellegrini, Bianchetti, eccetera,
7: peccato,
6: ok,
7: peccato,
6: e quindi peccato. È ovviamente una questione politico istituzionale in tutto questo, caro Franco. Come dici tu, il calcio per tre volte consecutive italiano non è andato ai mondiali. Io, se continuiamo così, boh, non lo so, dovranno fare un mondiale a 100 squadre affinché ci vada, però questo è quanto. Invece, passando alla Juventus, caro Franco,
7: magari se Infantino viene rieletto, cosa molto probabile secondo me, magari il mondiale a 100 squadre riusciamo a entrarci, forse.
6: Possibile. Invece, passando alle cose diciamo di casa nostra, quindi della Juventus, volevo sapere la tua, Franco. Io ci ho fatto il podcast, non il botta e risposta, però intervista di Spalletti, e poi guarda caso The Athletic ha intervistato anche Conte, che per la prima volta, io ho detto, esce allo scoperto, no? Estremizzando un po' il concetto, però era stato sempre zitto, ha tracciato l'identikit del club che vorrebbe allenare, e mi sembra che corrisponda anche, ci metto l'anche, alla Juventus. Che ne pensi tu?
7: Guarda, faccio un excursus. A me l'intervista di Spalletti è piaciuta molto, e ci ho scritto praticamente l'editoriale che uscirà domani puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, ma non solo sulle parole di Spalletti e sul fatto che, insomma, la Juve riparte da Cagliari e deve mantenere un filo logico rispetto alle ultime due prestazioni vincenti dopo la debacle contro il Sassuolo. Quindi servirà entusiasmo, servirà vedere dei progressi, dei passi in avanti. Ma io ho visto e ho sentito uno Spalletti molto energico, molto carico, molto voglioso di apportare miglioramenti e di vedere una squadra che possa migliorare di gara in gara, anche perché da domenica, da quando ripartirà il campionato della Juventus, poi i nostri giocatori, la nostra squadra giocherà ogni tre giorni, da qui fino alla pausa per la nazionale di novembre. Quindi servirà ovviamente avere più recupero di infortunati possibili, servirà avere, speriamo, una squadra armoniosa, armonica nei movimenti, una squadra vittoriosa con la gamba, la testa lucida. Quindi io ci ho visto in queste dichiarazioni Spalletti veramente tanta voglia, tanta energia. Non so se sia più o meno casuale il rilascio dell'intervista da parte di Antonio Conte, però io 10 giorni fa ho parlato anche qui in diretta TV con Cristian Stellini, che è il suo secondo, no? Il secondo di Conte. Sì. E devo dirti che comunque l'identikit tracciato da Stellini e poi comprende Juve, ma può comprendere
6: Manchester, anche Juve.
7: Sì, sì, assolutamente. Cioè, Stellini ha detto chiaramente: noi siamo pronti come staff, con ovviamente il condottiero Antonio Conte, a vagliare delle offerte, e soprattutto siamo pronti a entrare in campo subito. Gli abbiamo chiesto, ma anche a stagione in corso, lui lì non si è espresso tanto, però la voglia di rientrare c'è assolutamente. Il profilo è quello di un identikit di un club di ottimo lignaggio, e ci rientra anche la Juventus. Quindi vedremo cosa succederà. Io credo che questa sia una stagione fondamentale per Spalletti, ma per la stessa Juventus. Io mi sono stufato di sentir parlare di anno zero, di ricostruzione, no, bisogna avere pazienza. I tifosi non ne hanno più, giustamente, la Juve non vince da 6 anni, e quindi io da Spalletti e da questa squadra, nonostante ci siano, ahi no, purtroppo 1000 infortuni, e speriamo che presto arrivi qualche recupero, voglio vedere qualcosa di livello diverso, già a partire da Cagliari, perché noi ricordiamo che l'anno scorso a Cagliari la Juve fece una buonissima gara, batté 18 calci d'angoli, fece 13 o 14 tiri in porta, e poi sull'unica conclusione del Cagliari arrivò il gol e perdemmo la partita. Quindi Cagliari, secondo me, che è già un campo ostico, deve dare comunque delle delucidazioni in merito.
6: Tra l'altro, Franco, il Cagliari ha la miglior difesa, 2 gol subiti di tutto il campionato in queste prime 5 giornate. Sicuramente è una squadra rivelazione per il momento, però poi è chiaro che tornerà, credo, alle zone che gli competono.
7: Però in questo momento è uno scontro per l'Europa. Il Cagliari sopravanza la Juve di due punti. Occupa il quarto posto, la Juve settima. È chiaro che dopo 5 giornate è tutto estremamente momentaneo, però ci sono insomma delle situazioni che devono essere stimolanti per l'ambiente Juve.
6: Esattamente. A proposito di stimoli, rispetto all'intervista di Spalletti di cui parlavi tu, Franco, io ha detto 2 cose tra le tante importanti che volevo analizzare con te, cioè il discorso di Alabegovic vi stupirà. Mi ricordo che lui, tra l'altro, quando parlarono di questo ragazzo, disse: sì, era un vecchio pallino di Massara, come a dire, io non l'ho scelto, magari adesso sarà contento di questa scelta. E poi su Zegrova, quando dice: guardate che se migliora in alcuni aspetti può diventare un crack addirittura. Ora, Zegrova era sul punto di partenza, Alabegovic può approfittare dell'infortunio, come spesso accade nel calcio, nella storia del calcio, di Ildiz. Secondo me è un ottimo profilo, può fare tanto se non si perde, ma non credo. Ti chiedo, sono anche, non dico 2 messaggi di Spalletti, però qualche stimolo in più per il povero Ildiz, che però è infortunato, rientrerà speriamo a dicembre, ma anche per Conceição rispetto a Zegrova, cioè dei dualismi e della concorrenza sana che però fa bene, no?
7: Sì, e il messaggione secondo me lo ha speso per lo Yankee Wes McKennie.
6: Sì, quello poi io mi riferivo intanto, poi ne parliamo dopo. Cioè, come a dire, guardate, caro Ildiz, che però speriamo rientri presto, e caro Chico Conceição, attenzione che comunque avete due competitor, due possibili alternative.
7: Finalmente.
6: Ecco. Giusto,
7: finalmente.
6: No? Sì, no,
7: ma no, io ammiro tantissimo Chico Conceição, credo che sia uno dei motori, anzi il motore offensivo della Juve in questo inizio di stagione. Ildiz, speriamo di rivederlo presto, ma prima di fine novembre, inizio dicembre non lo vedremo in campo. Ma sai, questa logica che citavi tu rientra nell'assemblamento di una squadra, come aveva chiesto Spalletti, con 2 interpreti. Bravo, per ogni ruolo. Per ritornare finalmente ad avere competitività in ogni zona del campo, cosa che negli anni scorsi la Juve non ha mai avuto. Sono 2 investiture, poi però ci sarebbe da chiedersi perché Zegrove è fuori dalla lista UEFA, per esempio. E quindi io credo che insomma siano arrivati dei segnali importanti anche a livello nazionale, no? Raibegovic ha segnato con la Bosnia, poi insomma ha avuto i suoi problemini di crampi, ma dovrebbe essere disponibile stasera, però mi sembra non parta
6: è probabile che non parta titolare.
7: Esattamente, Zegrova ha fatto molto bene perché insomma ha sciorinato delle prove, delle performance di livello, ma lui è un giocatore che se torna a star bene senza i problemi ovviamente di pubalgia, lo Zegrova che avevamo visto a Lille ci aveva fatto la festa con la Juve, ricordiamocelo, è un giocatore che se sta bene è assolutamente funambolico, infermabile, instoppabile, quindi alla luce di quello che dicevo poc'anzi, la Juve che ci tornerà in campo ogni tre giorni, secondo me devi avere delle alternative e Zegrova è un'alternativa, Cicco Conceição, Raibegovic è un giocatore che può fare cose importanti, crearti la superiorità, spaccare le partite e soprattutto
6: tira
7: creare
6: anche in porta,
7: assist
6: tira anche in porta
7: esattamente come ha fatto comunque, lo abbiamo visto, no? nelle scorse partite, quindi ben vengano alternative. Spalletti ha detto anche una cosa importante nel calcio di oggi, secondo me la fotografia del calcio 3.0 che stiamo vivendo non sono importanti i minuti, sono importanti le gestioni dei momenti, esatto, l'anticipare esatto. La giocata, la capacità di riuscire poi a capovolgere delle situazioni che probabilmente sembravano non capovolgibili, quindi a me insomma, questa intervista è piaciuta molto.
6: Franco, una domanda di Luciano D'Arezzo, mi viene un po' da ridere, però insomma te la faccio perché voglio chiedere al grande Franco Leonetti perché nessuno parla più dell'inchiesta di Bastoni sull'escort?
7: Perché sono fatti privati, perché sono situazioni che sicuramente verranno approfondite in forma privata e secondo me è giusto perché
6: è in sede penale peraltro, ricordiamolo.
7: Sì, sede penale, ma c'è una privacy certo. E sicuramente l'avvocato di Bastoni non è che venga a sbandierare certe cose. Ma io devo dire la verità, di queste cose qui mi interessano veramente zero.
6: Anche
7: mi interessa molto di più il Bastoni simulatore che ha fatto buttare fuori Kalulu in un'Inter Juve molto equilibrata che la Juve probabilmente in 11 contro 11 avrebbe anche potuto far suo.
6: Esattamente, forse anche di quello qualcuno ne parla coinvolto, forse, attenzione, sarebbe stato coinvolto anche lui nel discorso scommesse, però insomma sono cose che riguardano poi la giustizia e non noi. Invece Franco, mi è piaciuta anche questa definizione, Weston Zone di Spalletti.
7: È bellissimo perché Spalletti, tra l'altro, ma anticipo che poi magari qualcuno scrive sì ma solo parole, filosofie, io da domenica mi aspetto zero parole e molti fatti, cioè la Juve deve continuare sul percorso intrapreso perché sennò poi tutto decade, però Spalletti tra l'altro paragonando McKennie a Perrotta fa un grande complimento, ricordiamo benissimo no? che Spalletti inventò Perrotta trequartista e fu una delle fortune con Totti falso 9 di quella Roma allenata dall'allenatore di Certaldo, però ha fotografato perfettamente McKennie, cioè è un giocatore che può fare tutto, lo fa molto bene, è un equilibratore, è un giocatore per lui nodale all'interno della squadra, può fare la mezzala, può fare l'incursore, il trequartista, aggiungo io, può fare la fascia, e c'è bisogno di questo tipo di giocatori universali, anzi Spalletti dice qualcosa di più, l'universalità nei ruoli è la nuova frontiera del calcio,
6: per forza.
7: Rispetto ad altri allenatori che invece sono molto ferrei nelle loro interpretazioni, e McKennie però lo dimostrato col NEC, ha dato subito una quadratura, ha dato dinamismo, collante tra i reparti, e ci sono giocatori, qualcuno dirà sì ma non è un fenomeno, con tutto rispetto anche Moreno Torricelli o altri giocatori non erano dei top, però hanno fatto la storia della Juve. Io mi auguro che McKennie almeno un pezzo di storia vincente della Juve lo possa fare, ma è un giocatore imprescindibile per Spalletti.

0: vive il calcio in un modo suo, ma non, diciamo, sembra quasi con leggerezza, invece con estrema professionalità, che è importante questo, eh.
1: Assolutamente, se pensiamo che insomma, cioè, due estati fa,
0: ogni estate era pronto
1: in Inghilterra, ma era stato ceduto nella trattativa per Douglas Luiz,
0: esatto.
1: Poi Weston McKennie disse no, io lì non ci vado, per fortuna, però poi a prescindere dai ritratti, gli identikit personali, questa è una Juve che ha bisogno di tutti, soprattutto in un momento come questo dove ci sono ai noi tanti infortunati, e quindi serve che tutti tirino fuori qualcosa di livello per far crescere e armonizzare questa squadra e farla diventare finalmente una Juve da vera Juve.
0: Allora, ti leggo questo messaggio del Mago Lillo perché l'avrei trattato, perché parlando di singoli. Buonasera, le chiedo. Volte male.
1: From Germany, vero?
0: Sì, Mago, esatto. Lillo. Sì, sì, dalla Germania, sì, sì.
1: Lo saluto.
0: Volte male, in due anni ha fatto 5 gol, come fa ad essere attaccante da 20-25 che cercava Spalletti? Infatti non lo è, sembra sia stato preso giusto per prendere qualcosa invece di cercare qualcuno di veramente utile. Poi magari farà 30 quest'anno, ma i numeri dei campionati precedenti sono impietosi. Vi risulta? Il 1° dicembre sarò alla Continassa per il gala, tutto juventino. Se sarete alla Continassa farebbe molto piacere conoscervi dal vivo. Grazie, buona serata, Mago Lillo dalla Germania. Io sicuramente no, Franco che vive a Torino forse potrebbe esserci, però Franco...
1: Non so ancora, però se ci sarò molto volentieri stringerò la mano a Mago Lillo, che è un fedele ascoltatore di Radio Piano.
0: Sperando che faccia una magia prima o poi per la Juventus, sono visto che il Mago. Senti Franco, volte male, in realtà si sapeva che non fosse un bomber, più di qualcuno però, lui Mago Lillo è sulla scia di qualche altro ed ascoltatore, cioè forse è stato preso perché non sapevano alla fine, quasi non della disperazione, però insomma, no?
1: Il mercato, io guarda, lo dissi da te a maggio, lo ribadisco adesso, il mercato di quest'anno è stato un mercato veramente molto complicato, quando tu fai 8 uscite, 9 entrate, molti in prestito, pochi soldi, ma soprattutto i paletti del fair play finanziario. Carnevali ha detto l'altro giorno, i soldi ci sono perché ci sarà questa ricapitalizzazione prima di 60 e poi ulteriori 190, ma il problema è che tu sei assolutamente ammanettato al fair play finanziario, sì. Quindi certo, si poteva far meglio in 3 specifiche di campo, l'esterno basso Mancino, un centrocampista secondo me navigato di esperienza, e soprattutto il bomber d'area di rigore che chiedeva a Spalletti, però non puoi avere tutto. Voltemade è un'occasione, è arrivato in prestito, vedremo cosa succederà, è chiaro che i mercati perfetti sono altri, però secondo me il mercato della Juve è un mercato da 7-7,5. È chiaro che poi dagli interpreti che vestono la maglia della Juve, che sono appena arrivati, ci aspettiamo sicuramente delle risposte sul campo.
0: Ah, su questo ci sono pochissimi dubbi, anzi non ce ne sono affatto. Franco, prima di salutarci, visto che manca un minuto, intanto ti confermo che non è stato proprio convocato Rebegovic per la sfida tra Bosnia e Polonia, quindi non ci saranno rischi per la Juventus, meglio così. Bene. Per quanto riguarda appunto la Juventus, invece sul discorso mercato, appunto qualcosina è accennato, è sempre detto che probabilmente la Juventus tenterà a gennaio un difensore, un terzino sinistro, un centrocampista. Mi pare di capire, leggendo anche un po' i giornali, qualche sito diciamo esperto sul specializzato sul mercato, che Højbjerg sia tornato prepotentemente sotto riflettore della Juventus a proposito dei centrocampisti e tra l'altro, come hai detto tu, di esperienza.
1: Højbjerg è un giocatore che già la Juve voleva 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, è un giocatore di sostanza che ti dà quadratura al centrocampo, cioè nessuno si aspetti il Pirlo della situazione o il Vidal, però è uno di quei giocatori che se insomma, riuscissero a portare a Torino darebbero sicuramente una quadratura al cerchio, una solidità maggiore, però da qui a gennaio ci sono veramente tanti mesi e quindi io mi aspetto da coloro i quali scendono in campo delle risposte. Io quando dico ciò penso a Pape Sarr, penso a Douglas Luiz, di McKennie abbiamo detto, Mi piacerebbe coltivare una piccola speranziella col fatto che

0: il tulipano triste che ieri ha segnato in nazionale si desse una svegliata. Mi riferisco ovviamente a Combiners. Io su Combiners ho perso abbastanza le speranze, però se proprio vogliamo cercare negli astri, speriamo che insomma Kopp riesca a trarre il minimo di fiducia da questo gol che ha segnato in nazionale e ci metta un pochino di personalità, perché oggettivamente sono oltre 2 anni che lo vediamo ed è una disperazione acuta ogni volta, ogni sua partita. E in questo momento è l'ultima scelta di Spalletti, con Locatelli e Thuram fuori, qualcosa vorrà dire.
1: Però mi devi dare un sì o un no. Franco Leonetti crede alla rivitalizzazione di Kopp Mainers, sì o no?
0: No.
1: Grazie mille Franco, purtroppo anch'io la penso come te, poi speriamo di essere smentiti.
0: Spero di sbagliarmi, di venire smentito fin da domenica che Kopp Mainers fa tripletta e poi fa 10 gol da qua a dicembre, ma ho tanta paura di no. Ma sai perché? Poi ti lascio chiudere.
1: Certo,
0: perché un giocatore quando arriva alla Juve la prima cosa che deve mostrare è personalità e attributi. Questo è un giocatore che lo vedi vagare per il campo e non capisci dove vuole andare a parare. Questo è il problema.
1: Grazie mille Franco, a domani con la tua frecciata, con i tuoi 3 giorni, 16-17 in radio.
0: Domani 15-17.
1: Ah, 15-17. Potremmo forse domani anche 15, sentirci, perché io vado a seguire questo marasma in Federcalcio, al CONI, relativo alla Federcalcio. Potremmo anche... vediamo un po', capisci?
0: Perché no?
1: Vediamo
0: perché hai tu la disponibilità,
1: sì, magari ti mando un messaggino.
0: Flash molto volentieri.
1: Ok, certo. Grazie mille Franco, grazie.
0: Buon proseguo, un saluto.
1: Un abbraccio a Franco Leonetti. Siamo giunti al break, tra poco Ivan Cardia, che sta seguendo molto molto molto questa vicenda extracalcistica legata appunto alla Federcalcio, quindi a tutto il calcio italiano. Ivan Cardia, ovviamente, di tutto Mercato Web.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io non sono, soprattutto negli ultimi anni, un grande sostenitore della nazionale di calcio. Sinceramente, soprattutto quando si tratta di amichevoli o di competizioni minori come questa, molte volte non vedo le partite. Però ogni tanto, in mancanza di altro, siccome mi piace il calcio, un occhio magari ce lo butto. E obiettivamente a me fa un po' tristezza vedere la nazionale di calcio senza neanche un giocatore bianconero. Ce ne sono due del Cagliari e non ce n'è neanche uno della Juve. Un po' questa cosa mi intristisce.
5: Ciao ragazzi, Ers da Cesena. Io premesso che a Conte, quando il nostro capitano, il nostro allenatore, i primi 3 scudetti eccetera, ho voluto tanto bene. Poi dopo però mi è scaduto sotto tutti i profili. E poi ricordiamoci che tutte le volte che abbiamo riproposto un ex è stato un fallimento. Ciao, fino alla fine.
6: Armando d'Arezzo. Dunque, premetto che io sono con Spalletti e che Spalletti faccia un bellissimo campionato e ci porti dei buoni risultati quest'anno. Io vorrei dire 2 cose sulla faccia di Conte. Allora, io so che Conte a te, Vincenzo, non ti è simpatico, va bene, può anche darsi che lo sia anche meno anche ad Alessandro. A me invece, per me rimane sempre il capitano della Juventus, quello che ha alzato la Champions League a Roma e quello che è del 5 maggio. Punti di vista, no?
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, caro Federico Rossi, tra poco metteremo anche Rai 1 perché insomma c'è la partita. A te non interessa, a me sì, un quarto d'ora lo vedremo e già capiremo di che cosa farà l'Italia. Secondo me il primo quarto d'ora potrà essere già decisivo per incanalare, per indirizzare, per mettere quasi al sicuro, guardate che vi dico, perché la Turchia che ho visto all'andata oggettivamente una squadra mediocre. Allora, Padovan ha detto: il Diz è un grande giocatore, la garanzia della Juve è Elkan. Sul futuro allora diciamo così, sul futuro che dice Padovano di Conte, perché lui è amico di Conte, giustamente hanno giocato insieme, dice Erkan è diciamo la sicurezza della Juventus, ha detto che è un affare di famiglia e non si vende la squadra. Futuro di Conte, ovunque è andato ha vinto, è arrivato secondo, credo che sia normalissimo, e quando una grande squadra scricchioli subito si faccia il suo nome, poi se si chiama Juventus aggiungo io, soprattutto in questo momento dove non è accasato, credo sia normalissimo perché io lo ritengo assoluto tra i migliori allenatori al mondo addirittura. Ben ritrovato a Ivan Cardia, ciao Ivan.
7: Ciao Quintiliano, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io non so se tu sia uno scommettitore, lo sei?
7: No,
1: però facciamo, nemmeno io, però facciamo finta che tu lo sia. Se tu dovessi scommettere domani, commissariamento Federcalcio, sì o no?
7: Sì, commissariamento Federcalcio secondo me sì, ma sta prendendo quota l'idea che poi il commissario sia lo stesso Malagò.
1: Ah, addirittura?
7: Sì, è una soluzione un po' all'italiana che salverebbe capo e cavoli fondamentalmente.
1: Mamma mia, mi viene quasi da ridere per non piangere, Ivan, ti giuro, guarda, vabbè, vai, scusami.
7: No, diciamo che sarebbe poco spiegabile perché insomma, veniamo da settimane in cui se ne sono dette di ogni, con toni anche molto molto duri, però consentirebbe di coniugare diciamo la dichiarazione di invalidità della sua elezione che porta al commissariamento con il fatto che poi questa invalidità derivi fondamentalmente da una questione procedurale oggettivamente diciamo di scarso rilievo, perché non è, insomma, avevo preso il 68% dei voti senza che nessuno pensasse alla questione della tessera o meno, francamente, che si può fare in mezz'ora la tessera, quindi diciamo che unirebbe le due cose, eviterebbe probabilmente anche il commissariamento del CONI, perché esatto, il rischio che domani ci sia, se si va a votare sul serio, che ci sia una frattura tra giunta e consiglio è abbastanza alto, e a quel punto sarebbe commissariato il CONI e poi a Federcalcio, e quindi diciamo salverebbe un po' capre e cavoli. Avremmo passato un mese a parlare di una cosa evitabile, francamente, ma quello credo che valga comunque.
1: Ah, no, questo è vero, però da chi potrebbe venire questa, diciamo, questa ipotesi che sta prendendo, diciamo così, un po' di quota? Secondo te da quale parte verrebbe nel allora, caso?
7: Sembra che l'abbia proposto il CONI. Qualche settimana fa era già circolata come voce, in quel caso l'aveva un po' diciamo caldeggiata Malagò o diciamo persone vicine a Malagò. Nelle ultime ore è tornata all'attualità, sembra su proposta del CONI. Se così fosse, probabilmente sarebbe una conferma di quello che dicevo, cioè Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, sì, si è reso conto che andando a votare davvero il rischio di una rottura, di una frattura interna sarebbe molto alto, è piuttosto che spaccare il CONI, lo sport italiano, e affidarlo alla politica, ritiene di risolvere la questione con questa,
1: in ambito sportivo, diciamo così, in ambito sportivo, sì, esatto. Fermo restando il suo rischio, come dici tu giustamente, nel caso in cui la giunta dovesse votare contro, sarebbe una sostanziale sfiducia, ecco, e quindi potrebbe essere, esatto, commissariata lo stesso CONI. Vabbè, staremo a vedere. Ivan, invece, so che vai di corsa, quindi ti rubo pochi minuti come da promessa. Passando in casa Juventus, ha letto sicuramente l'unica intervista divisa in due di Spalletti, sì. Che cosa ti ha detto questa intervista? Secondo te, Spalletti, quale messaggio ha lanciato con questa intervista?
7: Ma mi piace, per tornare a quella di oggi, che gli piace a Ibegovic, perché io quando gliene ho sentito parlare, sentivo sempre la scelta Massara,
1: sì, bravo.
7: Invece credo sia importante che la Juve vada avanti in piena armonia con il suo interno, quindi Alebegovic hanno preso tutti, non l'ha preso Massara. Secondo me questa è una cosa importante. Ha detto che sarà una stagione da uomini forti, tra le righe, insomma, qualche dubbio nasce, cioè comunque lui Vlahovic se lo sarebbe tenuto volentieri. Ora ha detto che deve ancora raggiungere la tranquillità, ma io, se io preferisse Vlahovic a Colomonia, a volte madre, continuo a non aver dubbi, non me li ha fugati, insomma, questa intervista. Però ho visto un allenatore, ho letto un allenatore motivato,
1: vero, sì,
7: e che mi sembra calato nella parte.
1: Io ci ho fatto un podcast, Ivan, ho detto insomma che la Juve è al centro del mondo di Spalletti sostanzialmente, perché poi lo sappiamo, lui è uno stacanovista, lavora 24, mentalmente 24 ore su 24. Io ho seguito la Roma per tanti anni e due volte, insomma, lo conosco abbastanza bene, diciamo così. Il discorso su Alebegovic appunto e Zegrova, secondo te sono anche, lo chiedevo anche prima a Franco Leonetti, no? Io l'ho visto anche come un, ma per carità, senza malignità, una sorta di doppio messaggio a Ildiz e a Conceição, come dire, guardate che avete comunque delle ipotetiche opzioni alternative.
7: Ma io spero per la Juve che sia così, nel senso che sono due giocatori secondo me validi, credo che per chi è titolare, anche se non è, diciamo, Ildiz in questo momento è ancora ai box, però sia importante sentirsi anche stimolato. Secondo me vale soprattutto per Conceição, ti dico la verità, perché
1: bravo, esatto,
7: io penso sia, è un giocatore divertente, questo non lo nego, però penso che la Juve, diciamo, possa anche metterlo in discussione se c'è qualcuno alle sue spalle che fa di più, cioè,
1: per magari più concreto, no Ivan, no?
7: Esatto. Cioè, c'è chi ha di moda a definire giocatorino, ecco, io non voglio definire giocatorino, però è un giocatore divertente, non sempre così efficace. Il Diz secondo me è uno invece che non si può mettere in discussione, però un po' di concorrenza gli fa bene.
1: Esatto.
7: Credo soprattutto in quella di Alebegovic, ma giusto perché Zegrova, insomma, comunque un po' per un anno l'abbiamo intravisto, non è che l'abbiamo visto proprio al 100%, però qualcosa l'abbiamo vista e non è che ci abbia fatto innamorare da osservatori del calcio, diciamo così. Alebegovic lo conosciamo meno, a parte che abbiamo, insomma, scoperto il nostro malgrado a Zenica con la nazionale, però che era anche al centro del mercato, è un ragazzo molto giovane, cioè, ecco, io fossi Spalletti punterei ad arrivare a fine stagione con Alebegovic e gli titolari.
1: Ah, entrambi dici tu, perché tu dici che Alebegovic potrebbe spostarsi al centro della tre quarti, per esempio, cosa che non tende a fare il Diz?
7: No, secondo me Alebegovic si può spostare più a destra.
1: Ah, addirittura, quindi ok.
7: Sì. Perché io al centro in realtà tu conosci ancora meglio come Spalletti, appunto.
1: Ci vedi la zona Weston, la Weston Zone?
7: Esatto, sì, io conoscendo Spalletti, il quartista, il centrocampista offensivo, come vuoi chiamare, però ci vedo McKennie che sarebbe per Rotta fondamentalmente.
1: Esattamente, sì.
7: Con qualche differenza, per carità.
1: Certo, un per Rotta del terzo millennio, dai, diciamo così, esatto. Se vogliamo dirla tutta. Prima di salutarti, Ivan, e ringraziarti ovviamente per questo tuo intervento, ti chiedo così, onestamente, secondo te alla fine ora è presto, 5 giornate, c'è stata la pausa, poi ce ne sarà un'altra, comunque sia, siccome tanti sono preoccupati, no? Il minimo sindacale della Juventus deve essere ovviamente la qualificazione in Champions League, credi che possa avere problemi la Juventus vista la concorrenza?
7: Credo che aver problemi forse è forte come formula, però rimboccarsi le maniche sì, perché comunque io per quello che ci hanno fatto vedere finora, diciamo che Inter e Roma le considero non sicure, però per ora hanno espresso qualcosa in più delle altre oggettivamente, e quindi le vedo molto probabilmente tra le prime quattro. Il Como è un po' un'incognita per come gestirà il doppio impegno, però è un progetto molto chiaro, sì. Mi piace, e quindi se fossero confermate queste tre, la Juve se lo giocherebbe comunque con il Milan, che ha preso un sacco di soldi, con il Napoli, che a me non piace per nulla quello che stiamo vedendo, ma che comunque
1: c'è sempre il Napoli, certo,
7: esatto, e più, sai, non lo sappiamo ora se per dire la Lazio non riesce a tenere un certo livello, perché quello che ci ha fatto vedere finora è interessante, tutti siamo convinti che a un certo punto un po' si sgonfierà oggettivamente, però magari ci smentisce. Il tutto, se sono quattro posti, io mi auguro che siano cinque, in realtà che è una cosa che possono aiutare a centrare anche Juve e Milan con l'Europa League, io spero di vederli protagonisti anche lì, entrambe.
1: È vero che ti darebbe l'accesso diretto. Veramente prima di salutarti, Ivano, non posso non chiedertela, avrà letto anche le parole di Conte ad Athletic, e insomma... Per la prima volta, quando gli hanno chiesto sostanzialmente l'identikit della squadra che vorrebbe allenare, per carità c'è il Manchester United, per carità bisogna vedere il Milan se decollerà o meno con Amorim, però io, e questo te lo dico io perché me l'hanno detto per certo, lui starebbe aspettando nel caso una chiamata della Juventus, ma l'identikit corrisponde alla Juventus.
7: Sì, ma Conte aspetta la Juventus, Conte, non so se arriverà mai questa chiamata, però Conte... tornerebbe da tempo, non dico a piedi, ma tornerebbe molto volentieri, sì, da tempo.
1: Esatto.
7: La Juventus di essersi pentito lo ha detto, credo che vorrebbe riaprire quel discorso, non so se ne avrà la possibilità, oggettivamente.
1: Staremo a vedere. Ivan, grazie e buon lavoro, buona serata, grazie. Grazie a te, un abbraccio a Ivan Cardia. Tutto Mercato Web e anche Tutto Sport. Allora, vi dicevo che sta... l'ha detto Ivan, vi leggo adesso il pezzo che hanno scritto su Tutto Juve, sta salendo un po', stanno salendo le quotazioni della possibilità di Malagò come commissario, e mi viene da ridere perché giustamente, come diceva Ivan, alla fine salverebbero capra e cavoli, perché se dovesse passare la linea del commissariamento comunque ci sarebbero dei problemi, a parte farebbe ricorso sicuramente la Federcalcio barra Malagò, però intanto il commissario dovrebbe essere nominato. Se invece non dovesse passare, già in giunta, fermo restando poi il voto che andrà al Consiglio nazionale, non dovesse passare la proposta del, cioè la proposta del CONI, cioè di Bonfiglio in particolare, votiamo a favore, 8 voti servono per vincere questa partita in giunta, perché poi il semaforo definitivo del verde o del rosso, non ci saranno gialli, lo accenderà il Consiglio nazionale. E se dovesse vincere Malagò già in giunta, diciamo così, Bonfiglio rischierebbe, quindi alla fine o c'è stato qualche proposta, diciamo così, no c'è stata sicuramente una proposta all'italiana, mi fate dire all'italiana, cioè facciamo così, passa perché comunque sia tu non eri tesserato, magari gli hanno detto, hanno riunito, hanno fatto una call, non lo so, tra Malagò, Bonfiglio, con la Lega di Serie A che aveva già proposto lo stesso Malagò, come sapete, senza però che fosse tesserato, anche lì colpevolmente aggiungo io, possiamo fare così, noi votiamo per il commissariamento, però il commissario sei tu. Ragazzi, l'Italia è questa, adesso vi vado a leggere. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, secondo le ultime indiscrezioni di stampa, è questa la clamorosa ipotesi che sta prendendo quota alla vigilia della giornata decisiva al CONI, dove domani prima la Giunta e poi appunto il Consiglio nazionale del CONI stesso saranno chiamati a pronunciarsi sul possibile commissariamento della FIGC per il mancato tesseramento del suo presidente al momento della candidatura. Questa, ragazzi, è una cosa grave. Cioè, veramente, il mio amico dice, io non so se sia eccesso di incompetenza di impreparazione, di mediocrità professionale da parte di chi ha presentato, di chi ha ricevuto la domanda, o se ci sia un dolo in questa mancata, questo mancato tesseramento, che comunque, ragazzi, piaccia o non piaccia, è inutile, tutti i giuristi dicono non è grave come cosa, è un requisito indispensabile, punto. Nel mirino infatti c'è la regolarità del procedimento elettorale che ha portato Malagò alla presidenza, non necessariamente la sua persona, e quindi Malagò, ma infatti non è una cosa contro Malagò, attenzione, potrebbe ancora rimanere in carica fino alle nuove elezioni, da indire al più presto dopo il commissariamento, e ne parleranno di questa ipotesi proprio Luciano Bonfiglio e Malagò domani prima della giunta convocata alle 13. Allora possiamo dire così, poi continuerò a leggere, che domani prima della giunta Malagò e Bonfiglio si incontreranno, e forse Bonfiglio, faccio una battuta ma non troppo, si ricorderà anche che lui è a capo del CONI anche per merito di Malagò, che è il suo predecessore, tant'è che Malagò, quando sono uscite le prime voci sul commissariamento, disse: non mi aspettavo il fuoco amico. Ok? Intanto sull'ipotesi commissariamento si è espressa con un comunicato la Serie A. La Lega Calcio di Serie A si dissocia e prende le distanze. La Lega di Serie A, che vi ricordo è stata la componente che ha candidato Malagò, io ricordo sempre, per essere precisi, almeno avete anche voi un quadro definito della situazione e anche la genesi di tutto quello che potrà accadere domani. La Lega Calcio di Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querela giuridica, di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla stessa Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Vi ricordo 68,30, insomma quasi il 70% dei voti rispetto allo scarso 30% di Abete, che era il competitor. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della federazione e del CONI, la Lega Calcio di Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio in una fase delicatissima, anche alla luce della chiara posizione espressa dalla UEFA, si raccomanda e si auspica rispetto dell'autonomia del calcio italiano, ma anche la minaccia relativa agli europei da parte di Seferin. Vai Fede.
8: Come Michele da Casali. Michele. Torno alle parole di Carnevali della passata settimana su Ali Begovic, perché mi viene un dubbio. Mi sembra, perlomeno quello che evinco io da quelle riflessioni, che Ali Begovic sia stato un investimento, un'opportunità di investire su un ragazzo di belle speranze, e più che prendere un calciatore funzionale al gioco di Luciano Spalletti. Magari mi sbaglio, ma secondo me, se il Diz non si fosse fatto male, se Boga non si fosse fatto male, paura che avrebbe trovato poco spazio, non lo so. Io mi auguro che sia stato un acquisto comunque concordato con il mister, però qualche dubbio ce l'ho sulla costruzione della squadra. Rimane comunque qualche perplessità che magari accordo totale al 100% non ci sia stato tra dirigenza e allenatore. Un abbraccio.
1: Grazie, guarda, ti dico, leva qualche il dubbio su Ali Begovic, lo ha detto lo stesso Spalletti, glielo chiesero e lui ha risposto sì, era un vecchio pallino di Massara. Quindi, allora, sull'acquisto, perché si era infortunato Boga, non sono, cioè secondo me potessi anche, tanto Boga l'ha pagato poco la Juventus, quindi non è che sarebbe stato un eccessivo ulteriore costo, essendo veramente un pallino di Massara, e quindi probabilmente Massara gli avrà detto: guarda, questo ragazzo, che ne pensi? Spalletti forse gli ha detto sì, anche poi alla luce dell'infortunio di Boga, però secondo me a prescindere l'avrebbe preso Massara. E però ti dico, Michele, secondo me è un ottimo acquisto. Ora, questo ragazzo tecnicamente è forte, ha la sfacciataggine, chiamiamola così, della gioventù, ne sa qualcosa l'Italia, quando fu a Zenica eliminata proprio dalla Bosnia, se non ricordo male, questo ragazzo entrò nella ripresa e fece vedere il suo valore, e quindi io lo vedo veramente un ottimo acquisto. In generale sul mercato ho l'impressione che siano stati concordati, usiamo questo termine, pochi calciatori tra la dirigenza e Spalletti. tra la dirigenza e Spalletti, secondo me sono stati concordati pochi calciatori, cioè magari Spalletti gli ha dato ovviamente l'identikit del centravanti che voleva, però poi è stato preso tutto un altro centravanti, altri due centravanti non certamente nuovi, ecco perché ti dico che secondo me alla fine, tra l'altro spendendo tanto per Colomani, ma non torniamoci sopra di nuovo, forse l'unico nome vero che ha fatto Spalletti è quello di Lucumì. Per il resto non sono certo, anche, ma non ho, perché magari per mancanza di rispetto di Spalletti, per i paletti che la Juventus aveva, quindi che Carnevali e Massara avevano rispetto al fair play finanziario. Però comunque sia, alla fine Alebegovic per me si sta rivelando al momento uno dei migliori acquisti, se ci riflettiamo. Colomani, speriamo che dopo la prestazione con l'Atalanta confermi questa crescita, anche se poi bisognerebbe svoltare sotto il profilo della realizzazione dei gol, e lì la vedo un po' più dura, ma non perché lui, perché comunque non è un bomber. Voltemade per me ancora resta da scoprire, mettiamola così. Lucumi invece pian piano anche lui sta crescendo, ovviamente quando gioca al fianco di Bremer che informa, che se Bremer veramente torna quello di una volta, e sprazzi del vecchio Bremer li stiamo vedendo, poi contro il Sassuolo male tutti, però sprazzi del vecchio Bremer lo stiamo vedendo, e quindi Lucumi credo che possa essere certamente un ottimo acquisto per quanto riguarda la Juventus. Deve migliorare anche lui in alcuni aspetti, magari alcune volte si addormenta tra virgolette, gioca un po' troppo, forse perde tempo con la palla, deve essere un po' meno impetuoso, però è uno abbastanza affidabile. E poi ci sono questi che chiamiamoli acquisti, se vogliamo dirla tutta, ma sono dei ritorni, Douglas Luiz da una parte e Nico Gonzalez dall'altra, che si stanno rivelando veramente importanti. Ora non stiamo parlando di Pirlo da una parte, di non so quale nome citare di Nico Gonzalez, però rispetto ai flop che avevamo connotato giustamente dopo l'annata di, diciamo, targata Giuntoli, perché le ha presi Giuntoli, si stanno rivelando dei giocatori oggettivamente diversi da quelli lì, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Tra l'altro Douglas Luiz, per tornare al discorso di Spalletti, Douglas Luiz l'avevamo detto dall'inizio, no? Ricorderai Michele, l'unico che vorrà provare quasi sicuramente sarà Douglas Luiz degli esuberi. Dice quantomeno voglio provarlo, e piano piano, non è che è un fuoriclasse, non è un fuoriclasse, però insomma si sta veramente rivelando comunque utile. E io sono sorpreso io stesso da Nico Gonzalez, e devo aggiungere, e piace sicuramente, che piaceva Spalletti, lo sapevamo, quindi in questi due casi forse Spalletti un po' di peso, no? Diciamo così, ce l'ha avuto, magari Douglas Luiz anche per esigenza, perché alla fine di tanti esuberi la società gli avrà detto qualcuno bisogna tenerlo, e Douglas Luiz è uno di questi. Nico Gonzalez invece bisognerebbe ringraziare, bisogna essere onesti, sicuramente il Cholo Simeone che l'ha rivitalizzato, voleva andare via e tornare all'Atletico Madrid e restarci, salvo poi restare invece nella Juventus dopo aver parlato, e questo ve lo do per certo, con Spalletti, che l'ha convinto a sposare il suo progetto, sta rispondendo alla grande non solo sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche, e questo è molto importante, sotto l'aspetto meramente della personalità, cosa che serve molto alla Juventus. Caro Federossi, siamo giunti all'ultimo break, tra poco inizierà anche Italia-Turchia con tanti cambi da parte di Mancini, e quindi vedremo un quarto d'ora, dai, come al solito. A tra poco.
2: Fuori di Juve,

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fede, tu che sei un esperto, un pronostico Italia-Turchia come finirà? Per 1-0 soltanto, così, dopo i 4 gol fatti in Turchia. Vabbè, non ti chiedo il marcatore, forse insomma Scamacca, vedremo, staremo a vedere, dai. Allora, caro Fede, abbiamo 20 minuti sostanzialmente da qui alla fine della nostra trasmissione. Tra poco appunto sarà il fischio d'inizio d'Italia-Turchia, quarta gara della Nations League, poi finalmente tornerà al campionato, finalmente, insisto, e poi ci sarà un'altra pausa a novembre. Giocherà qualche giocatore, scusate il gioco di parole, nel mirino della Juventus. Sembra che questa sera ci siano emissari bianconeri. Non è una novità che la Juventus, tra le altre, stia seguendo Romano, questo ragazzo molto bravo. Sarebbe buono per la Juventus, che gioca nel Cagliari peraltro, quindi la Juventus ce la va come avversario domenica. Però sembra che dall'area di Bologna, dove si giocherà il match, ci saranno degli emissari bianconeri. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Ma detto questo, caro Fede, mi viene da... possiamo fare un applauso? Ma non potevano fare Baldini, Fede, che era ad interim, e a farlo anche CT della nazionale di calcio? Ha giocato contro la Polonia, che è prima in classifica del girone. Ha vinto 6-2, Fede. Ha vinto 6-2 in Polonia, in una partita senza storia, e si qualifica direttamente agli europei di categoria. Sono contento, A per Baldini, A per questi ragazzi, e poi spero che insomma ci sia una connessione tra l'Under 21 e la Nazionale A, perché alcune volte i calciatori che sono esplosi nell'Under 21 poi si sono... non hanno trovato, diciamo così, la strada per fare il salto di qualità. 6-2, ragazzi, mamma mia, incredibile questo risultato, eh. Vai, Fede.
4: Ciao Quinti, Emiliano da Fiumicino. Ma sono d'accordo con te, secondo me Zegrova è nettamente superiore a Conceição. Palla al piede, mamma, tecnicamente è il più forte che c'è nella Juventus, e secondo me anche in Serie A. E fa delle giocate che nessun altro riesce a fare. Il problema è che magari può risultare poco funzionale la squadra. Se migliora quello e la forma fisica e anche il tiro, può veramente risultare il top per questa squadra. Un abbraccio.
3: Grazie. Guarda, Emiliano, più forte della Serie A, io ti dico che secondo me, se sta bene fisicamente, io non so, magari sarà anche un po' di affetto e di amore calcistico, ritengo sempre che Dybala, visto che più o meno potrebbero essere quello stesso ruolo, ritengo ancora Dybala forse il più forte, ovviamente se sta bene fisicamente. Però tecnicamente, io l'ho detto subito, ma se ti ricordi io lo dissi già a suo tempo, speriamo che gli diano un'altra chance. Invece lo stavano vendendo, questo giocatore kosovaro, ma è fortissimo, è veramente forte, ragazzi. Cioè, se sta bene fisicamente, ma poi è quello che crossa meglio. Abbiamo un'arma in più e questo è importante. La cosa, diciamo, auspicabile è che comunque conservi questo stato fisico, perché sotto il profilo tecnico non si discute, e Spalletti sono sicuro che lo educherà anche sotto l'aspetto tattico. Vai, Fede.
5: Buonasera, quinte, Francesco da Cosenza.
3: Francesco,
5: ti ho ascoltato attentamente nella tua disamina tecnica di questi due giocatori che possono diventare, secondo me, grandissimi. Mi riferisco quindi a Conceição e a Zegrova. E adesso pongo una domanda a te e al grande Franco, se ci sarà. Ma quale squadra può vantare una batteria di frombolieri, di giocatori fantasisti del calibro di Ildiz, tutti omologhi fra loro, cioè Ildiz e Alaibegovic, che sono sicuramente omologhi, e Conceição e Zegrova, che sono giocatori omologhi? Quale squadra? Secondo me nessuna. Poi, se tu mi chiedi fra i due chi ritengo più forte, fra Zegrova e Conceição, Conceição ha una sterzata pazzesca che non ha nessuno in Serie A. Tatticamente lo vedo un po' più avveduto rispetto a Zegrova, che è devastante perché nel dribbling non dà punti di riferimento al difensore ed è letteralmente mortifero. Ti ascolto e ti abbraccio, grazie.
3: Grazie. Possiamo dire, caro Francesco, però, che la Juventus ha due, diciamo che qualcuno ancora, leggevo Mancini su Vergara, speriamo che diventi l'ala destra, ancora usa i termini diciamo così di una volta, ma io sono contento che li usi, dice speriamo che diventi un'ala destra importante per l'Italia, ha due ali destre forti, anche se magari con questo calcio cosiddetto moderno, lo ha detto Spalletti, lo ha ripetuto, lo ha ribadito, non guardiamo i numeri 4-2-3-1, guardiamo soprattutto il pensiero, come si cercano la posizione, come se la cercano da soli i calciatori, che devono però essere in grado di pensare prima dell'avversario. Pensate che Francesco Totti, che è stato un fuoriclasse, ragazzi, bisogna essere onesti, magari non antipatico, magari è, però è stato un fuoriclasse. Una cosa che aveva tra le tante è che lui vedeva prima degli altri il gioco. Se voi vedete alcuni lanci di Totti, nemmeno guardava, perché già sapeva dove andava il compagno, già sapeva dove metterla. Quindi questo è un discorso importante. Devono crescere entrambi, secondo me, sia Conceição che Zegrova. È chiaro che il titolare adesso è Conceição. A me personalmente piace più Zegrova, perché alla fine bisogna essere anche concreti, quello che manca a Conceição, cioè se Conceição diventa più concreto a livello realizzativo, veramente diventa un top. Ma lo stesso Zegrova, però, se migliora in alcuni aspetti, diventa devastante. La cosa importante è che li abbia entrambi la Juventus. Allora, volevo dire a Pasquale che forse ha sbagliato destinatario, perché ha mandato un messaggio che non c'entra nulla con il calcio e con la Juventus. E lo saluto, ovviamente. Buon inizio di settimana, Quintiliano. Ogni qualvolta si parla di Conte, intere telenovelle, basta guardare al passato. Vada dove vuole, che stress, c'è ancora vita alla Juve senza Antonio Conte. Finalmente domenica si torna in campo. Un abbraccio. Sai, Terry, che qualcuno di... Allora, hai ragione, però io ti rispondo che sotto il profilo giornalistico, se Conte dice quelle cose lì, diventa una notizia importante. Diventa una notizia importante, ovviamente il discorso Juve torna in auge, perché parliamoci chiaro, con Conte che è disoccupato, ma aumenta questo, si acuisce questo accostamento Juve-Conte. Già storicamente, già ti dico che Conte vorrebbe tornare alla Juventus, se poi è anche disoccupato, e se magari, io guarda ve lo dico oggi, se dovesse riperdere la Juventus, ovviamente in maniera, diciamo, brutta, come la sconfitta contro Sassuolo, io sono certo al 200% che ci saranno le bandiere, ovviamente virtuali, dei sostenitori di Conte. Ve lo sottoscrivo oggi. Vai, Fede.
6: E poi, ciao Quinti, sempre Ale. Poi io penso che neanche c'è tutto questo dualismo, questa pressione tra i due, che sia con Sesao, Zegrova, che Ildiz e Alepegovic. Ragazzi, con i cinque cambi e con tante partite così, diventa essenziale azzeccare chi mette prima e chi fa rientrare dopo. Fammi sapere cosa ne pensi.
3: Ma ti posso dire, Ale, grazie, io però non ho parlato di pressione, eh. Ho detto di dualismo sano, che è una cosa diversa. Cioè con Sesao, ma qualsiasi calciatore della Juventus, allora tu lo sai che Spalletti, ma questo vale per tutti gli allenatori, aspirano ad avere due giocatori per ruolo. Ok, non è semplice, due giocatori per ruolo si intende che se manca il titolare subentra, non voglio chiamarla riserva, diciamo l'alternativa che non dico sia all'altezza, ma quantomeno non faccia rimpiangere il titolare, ok? Quindi io ho parlato di dualismo sano, che è diverso da pressione, cioè non è un problema. Secondo me, se vuoi stare alla Juventus, tra le tante cose, devi essere consapevole che dietro di te, tu sei titolare, Cico, per carità, però attenzione, dietro di te c'è un calciatore quest'anno che potrebbe soffiarti il posto, ma tutto nel perimetro della bontà della questione. Lo stesso il Diz, che certamente è il top della Juventus, quando rientrerà sarà titolare eccetera, però deve sapere che ha anche Alai Begovic, che però, come diceva Ivan, ma perché non farli giocare insieme? Attenzione, staremo a vedere. Quindi dualismo sano, non ho parlato di se ho detto il termine pressione, ma non ricordo, intendo una pressione positiva, attenzione, cioè dualismo ovviamente benefico per la Juventus. Vai Fede.
7: Ciao Franco, ciao Quintiliano, Emilio da Padova.
3: Emilio,
7: guarda, non scherziamo neanche, teniamoci Spalletti. Io sinceramente Conte non lo voglio assolutissimamente più vedere a Torino, guarda.
3: Addirittura.
7: Neanche in fotografia, neanche allo stadium. Che stia a casa sua, che faccia quello che vuole, vada dove vuole, vada al Manchester United, al City, vada dove vuole. L'importante è che non venga a Torino, perché sinceramente non lo sopporto. È un traditore, tutto lì, non è questione. Il resto andiamo avanti con Spalletti e poi un domani Zinedine Zidane o Guardiola. Basta, questi sono i miei due
3: contenti di poco. Ecco. Grazie Emilio, non si sente più disturbato un po' grazie comunque del messaggio. Volevo darti una notizia, Conte è già a Torino, nel senso che è tornato in famiglia ovviamente dopo essere andato via dal Napoli. Staremo a vedere, dai, mi verrebbe da aggiungere, ti accontenti di poco per il futuro, o Zidane o Guardiola, insomma due qualsiasi. Quindi, da quanto mi risulta, si va dritti verso il rigetto della richiesta di commissariamento in federazione, Francesco. Guarda Francesco, io ho detto all'inizio che il mio amico mi ha detto fonti federali però vicine ovviamente a Malagò, dicono Malagò potrebbe essere in vantaggio di un voto in giunta. Poi tu sai benissimo che dopo la giunta verrà sottoposto tutto al commissariamento. Ma le ultime ho scritto al mio amico, ancora non ho risposta perché non ha visto il messaggio, parlano della possibilità di commissariamento, ma indovinate chi sarebbe il commissario? Malagò. Cioè domani mattina si vedranno prima della giunta del CONI, Bonfiglio presidente del CONI stesso e Malagò che presidente della Federcalcio nonché membro della giunta CONI, che però non voterebbe, anzi non voterà domani, pare che si vedano e trovino un sostanziale accordo. Quindi provano a salvare capra e cavoli, ammesso ci riescano, e quindi sarebbe commissario lo stesso Malagò. Staremo a vedere Francesco, staremo a vedere, perché il messaggio tuo è arrivato prima che io leggessi queste ultime sull'ipotesi Malagò commissario. Ciao Quintiliano, Giovanni da Palermo, finisce a Tarallucci e Vino, una pagliacciata, non succederà nulla, il calcio italiano è finito, fino a quando non si farà pulizia totale, meglio seguire altri sport. Mi verrebbe anche da dire però, allora io ho sempre sostenuto che serviva o serve, anzi serve il commissario, ma prima delle elezioni. Attenzione, nulla contro Malagò, lo conosco, un dirigente bravissimo, perché è l'unico che può fare le riforme. L'unica cosa che mi chiedo è che se dovesse essere Malagò commissario, la speranza è che comunque faccia pulizia, perché un conto è essere presidente votato da varie componenti, tra le quali per esempio l'asso calciatore e l'asso allenatori, che mi dicono, sulle quali mi dicono abbia un grosso potere, diciamo così, condizionamento, per esempio Viglione. Altro discorso, e poi a quei livelli sapete che non si guarda in faccia a nessuno, nel caso in cui Malagò fosse commissario, credo che possa decidere di fare una pulizia vera, oltre alle riforme che sono la cosa principale, le riforme del calcio che non riguardano la nazionale, è soltanto una sintesi di tutto, ma quello, il discorso della Federcalcio e delle riforme riguarda tutte il calcio, i club e poi ovviamente le nazionali, ma i club devono cambiare tantissime cose. Era stato promesso da Gravina nel 2018, poi è stato rieletto nel 2022 e aveva promesso nel terzo mandato, quando è stato rieletto, se voi andate a leggere il programma di Gravina del terzo mandato, troverete come priorità le stesse di cui parlava nel 2018, quando alla prima elezione disse: con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano. Con lui invece l'Italia non è andata due volte ai mondiali, perché la prima delle tre, ricorderete che presidente della Federcalcio era il compianto Tavecchio, che poi si dimise però. Vai Fede.
8: Ciao Quinti, Enrico dalla provincia di Rodi. Volevo solo dire che sono strafelice di che abbiamo vinto le due partite appena prima di questa sosta lunghissima, straziante e inutile sosta per le nazionali. Così ci siamo risparmiati tre settimane orribili di Spalletti out, Conte alla Juve, Conte e il suo entourage che premevano e buttavano benzina sul fuoco per cavalcare l'onda. Almeno per ora è un argomento di cui possiamo non parlare. E il mio più grande sogno sarebbe quello di sentire un giorno John Elkann dire: finché io sarò proprietario della Juventus, Antonio Conte non sarà mai più il nostro allenatore. Ciao e forza Juve.
3: Grazie. Io non credo lo dirà mai. Elkann, intanto possiamo dire questo. Noi speriamo tutti, almeno credo, chi ti fa Juventus, che non ci sia questo problema Conte non Conte, cioè significherebbe Spalletti, la Juventus che va bene con Spalletti, magari ottiene i risultati che vuole, soprattutto i traguardi, in primis la qualificazione in Champions League, poi chissà, magari l'Europa League, perché non provarci? Bisogna capire poi il doppio impegno, riuscirà a tenerlo la Juventus? Non lo so, con questa rosa, con questi infortunati, perché la Juventus, ragazzi, ha tre infortunati pesanti, mi riferisco a Eldiz, Locatelli e Thuram, ha tre, poi Boga, Cabal e Hegator sono secondari tra virgolette, però questi tre importanti, quindi c'è un doppio impegno da sostenere. Ecco, non so fino a che punto il Como, per tornare alla lotta per un posto in Champions League, riesca appunto con il doppio impegno ad andare bene in entrambe le competizioni, cioè campionato e Champions League. La Roma resisterà a questi livelli? Continuerà ad essere la squadra l'unica per il momento, anzi l'unica, sembra quella più, diciamo, adatta per contrastare l'Inter? Non lo sappiamo, ma l'Inter stessa, che tutti ritengono più forte, probabilmente come rosa lo è, continuerà a vincere, a perdere, ad andare sotto 2-0 e recuperare il doppio svantaggio? Non lo so, ci sono tante incognite, perché sì, noi giustamente parliamo di Juventus e quindi vediamo le incognite della Juventus, ma ci sono anche le altre squadre che non è che hanno certezze assolute, cioè non ci sono certezze assolute, ragazzi, questo sia ben chiaro. Allora, salve Quinti, a mio avviso il caso del tesseramento Malagò presenta profili che lasciano quantomeno intravedere il dolo. Mi spiego, al momento della nomina il requisito mancante era già noto, dunque non si può certo sostenere che la questione sia sorta per un'improvvisa epifania burocratica.
9: prevede con scarso ottimismo una lunga processione di ricorsi e controricorsi. Insomma, più che una vicenda sportiva, l'ennesima commedia all'italiana. Daniele da Varsavia, anche il tuo Daniele di messaggio evidentemente è arrivato prima di queste ultime indiscrezioni, non notizie, che vogliono, diciamo così, una soluzione all'italiana, mettiamola così, no? Cioè commissariamento ok, in base a un accordo che farebbero prima di andare in giunta Bonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, aspetto a quale ok il commissariamento, e di conseguenza a questo punto anche il consiglio nazionale che andrà si riunirà subito dopo il voto della giunta CONI. Anche in quel caso presumo poi si vada su questa scia. Commissariamento sì, ma si nomina il commissario Malagò. Viene un po' da ridere, lo so ragazzi, però l'Italia è questa. Io ripeto, mi è stato ribadito oggi che se dovessimo andare per regola, per statuto federale, Malagò non potrebbe non poteva essere candidato e quindi eletto, perché gli manca il tesseramento. Però ho anche aggiunto, e oggi col mio amico dicevo, pian piano mi sta un po' sorgendo qualche dubbio sulla certezza del commissariamento. L'ho detto anche oggi in intervento in Rai, perché mi hanno detto un pronostico. Io fino a qualche giorno fa ho detto, perché io non è che l'ho detto perché lo penso, mi viene riferito da chi è tecnico, cioè da chi è dentro lì in Federcalcio, in particolare alla giustizia sportiva. Però ho detto, con queste ultime cose, la stampa ha spinto, questi consulenti Cassese, il figlio di Mattarella, consulenti diciamo così giuridici di Malagò, che hanno escluso assolutamente il commissariamento, ho detto forse c'è qualche dubbio, mi viene ora questa sera. Guarda caso, stanno uscendo queste indiscrezioni secondo cui domani, prima della giunta, si incontreranno lo stesso Bonfiglio e Malagò, e faranno questa sorta di accordo. Però insomma staremo sicuramente a vedere. Allora, si parla di Caiode, questo ragazzo che questa sera non gioca, si è rivelato una delle sorprese. Sapete che è cresciuto nella Juventus a 14 anni, poi andò alla Fiorentina, poi lo cedette al Brentford per 18 milioni, qualcuno dice l'hanno scartato in Italia. Io vi dico questo, la Juventus, ma sapete quanti ragazzini, perché 14 anni sei un ragazzino, quanti ragazzini vede? Poi non è che tutti li può prendere, non è facile dire tutti ok, questo va bene, questo non va bene. Alcuni li tra virgolette scarta, ed altri magari invece li tiene. Poi la Fiorentina l'ha ceduto non perché l'abbia scartato, perché gli hanno dato tanti soldi per un giocatore giovanissimo. Capite che poi ritorniamo anche sempre al discorso di natura economica. Vado a leggere qualche altro amico, carissimo Superfede. Allora, intanto grazie con un po' di invidia, io non sono invidioso, però in questo caso ci sta. Da Messina Mauro ci manda una foto bellissima del sole, di un tramonto sul mare, veramente stupenda. Vuoi che al grande Quinti, cosa ne pensi dell'espulsione di Conceição? A me sembra che l'arbitro abbia esagerato, forse perché si era dimenticato che non stava giocando con la Juve. Vabbè Antonio, dai, ovviamente scherziamo, adesso non è che ogni cosa che succede al giocatore della Juventus, altrimenti viviamo nell'ossessione del complotto, che, alla quale io non credo. Pillola calcistica da parte di Daniele dice: McKennie ha preso 20 ammonizioni in 145 partite, una per protesta in Serie A. Vabbè, è bravo anche sotto questo aspetto, infatti, ma non protesta quasi mai. Allora, Fabrizio da Parma dice: ciao, abbiamo Spalletti e pensiamo a Conte, che se un giorno tornerà ti costringerà da subito a pensare al suo successore, perché dopo 2 anni sappiamo già che se ne andrà Fabrizio. In effetti, grazie intanto Fabrizio, ti saluto. In effetti Fabrizio poi aggiunge: ma la Coppa Commissario è qualcosa che resterà, che rasenta l'incredibile, certamente è una cosa comica che però distrugge definitivamente la credibilità del calcio italiano. Ma ti dico Fabrizio, io non credo che la credibilità ancora resistesse, cioè nel senso che non ormai il calcio italiano è oggettivamente poco credibile. Sul discorso di Conte, pensa caro Fabrizio, che se non ricordo male, soltanto nella Juventus ha fatto 3 anni, in tutte le altre esperienze, compresa la nazionale, aveva promesso di restare, invece poi andò via. In tutte le altre esperienze il massimo sono stati 2 anni di Conte. Infatti bisogna portare anche quello che hai detto tu. Io, per carità, ognuno ha le sue preferenze, però se uno prende Conte poi si deve assumere anche tutte le conseguenze, tra virgolette. Però vi posso dire, Conte ha detto queste parole, secondo me un piccolo messaggio l'ha lanciato, come a dire io sono qui, ma lo sanno già la Juventus, ma noi speriamo invece che questo problema la Juventus non debba averlo. Cioè significherebbe la Juventus che va bene con Spalletti, che se fatto lavorare, credo, certo io, lo sapete, sono un fautore di Spalletti, ma non ha più alibi quest'anno, però insomma speriamo che non bisogna parlare più di Conte, anche se sono certo che alla prima sconfitta ritornerà questo nome di Conte, perché comunque è disoccupato, a meno che non trovi un posto tra virgolette tipo al Manchester United, per esempio. Fede, siamo giunti al break, domani non ci vediamo ma ci sentiamo soltanto perché seguirò insieme a Claudia tutta la giornata, diciamo extra campo, per quanto riguarda la Federcalcio, e stando alle ultime poi vedremo, si va sì verso il commissariamento, ma udite udite, il commissario potrebbe essere lo stesso Malagò. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, a dopodomani qui in diretta, ma domani con i collegamenti dal CONI. Ciao.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: C'era una squadra in prima, non so se c'è ancora, in prima categoria, girone B, perché era, no, girone B è Salernitano, girone C o girone D, che era Avellinese, che si chiamava Forza e Coraggio. Te lo giuro, si chiamava questa squadra Forza e Coraggio, che praticamente per un titolista, io facevo anche il titolista, no, del giornale, il mattino, all'epoca dei fatti.
3: Non ce ne frega niente.
2: No,
3: però,
2: no, ma ci arriviamo. Forza e Coraggio ti prende tutto il tutto lo spazio del titolo.
4: Forza, cioè, e Coraggio, che dopo aprile viene maggio.
2: Hai voglia a craccare, sì, a stringere così. Allora, Forza e Coraggio, ok, Forza e Coraggio KO, questo è il titolo. Una volta scrissi, siccome ha perso 3-0, Forza e Coraggio, virgola, domani andrà meglio, perché...
4: Beh, era questa roba qua, perché?
2: Perché? Ah. Perché Forza e Coraggio, non la squadra, è il nostro monito, sta per finire questa lunga sosta, sta per finire questa lunga sosta. Siamo pronti, vediamo il traguardo, il campionato che ricomincia. Ritorneremo a vivere i weekend come piace viverli a noi, anche perché, insomma, domani è una giornata importante per quanto riguarda la federazione. No, che domani...
3: Vedi che non capisci già niente, Marangio. Perché la cosa importante è stasera Italia-Turchia.
2: Hai ragione, hai ragione.
3: Devi parlare del
2: perché
3: gioco.
2: Ci sono,
3: domani, che la federazione rischia il commissariamento. No, è Italia-Turchia.
2: Non che domani
3: tu,
2: siamo...
3: Marangio, non capisci niente. Aiutatemi a dirlo. Perché...
2: Non che domani siamo tutti quanti di nuovo col culo a terra. Scusate il termine.
3: No, l'importante è facciamo che... Facciamo calcio.
2: Mancini, chiedi scusa.
5: Ma
2: tu che
5: stavi incoglionito.
2: Vista, beh, poi lui era altro. Chiedi scusa a Mancini, perché comunque noi qua parliamo di nazionale, il calcio. Ah, guarda, tiki-taka, mi è più esposto.
3: Facciamo calcio. Però
2: finalmente,
3: poi il palazzo crolla. Però facciamo
2: che
3: calcio.
2: Che magari salta
3: calcio.
2: Anche il CT, no? Questo lo diciamo a beneficio di quelli che vivono nella superficie delle cose. Ma io vorrei essere loro a volte, lo sai? Perché significa, questa è la gente che tipo quando torna a casa, non è che pensa quello che sto mangiando adesso. Domani è un altro giorno.
3: Questa,
2: magari...
3: questa però è una stupidaggine che hai detto, Marangio. Cos'è? Ma Quintiliano dice oggi mangio, domani non lo so. Noi, grazie a Dio, ancora domani si mangia.
2: Sì, però
3: lunedì non si sa.
2: Però sai,
5: ma su questo non c'è dubbio.
2: Bisogna porsi le cioè bisogna andare a fondo delle cose. Allora, io oggi mangio.
3: Sì.
2: Perfetto. Per mangiare domani, allora devo stare attento quando attraverso la strada, devo controllare la macchina, devo farmi scendere il veleno anziché farmelo salire, devo prestare attenzione e devo pensare che esiste il fato, così io ho una visione approfondita delle cose. Okay.
3: Capisco che l'hai appesa al chiodo da un po' di tempo,
2: No. Dopodiché, dice questi che stanno là. Se vogliamo restare in superficie, ragazzi, la famiglia del Mulino Bianco va tutto, siamo tutti felici.
3: Facciamo calcio.
2: La Francia. Wow!
3: No, però mi ha riconosciuto questo.
2: Sì, ok, ho capito. Donnarumma ha tolto 12 ragnatele da tutti i vostri.
3: Però,
2: vedi quante porte. Sì, però fa parte.
3: Però
2: del
3: noi siamo di Gregorio, quindi c'è il portiere in serve.
2: E arriveremo anche a quello. Infatti, questa è la risposta a quelli che dicono il portiere non serve. Serve. Abbiamo pareggiato.
3: Facciamo calcio.
2: Giuro che ho visto qualcuno con la bandiera che andava Castelli Comani con la bandiera della nazionale a fare i caroselli. No. Anche
3: comunque
2: perché...
3: Forza e Coraggio c'è ancora, vedi?
2: C'è ancora? Vedi i nostri amici.
3: È a Genova in promozione, scrive Marco.
2: È a Genova?
3: Sì, ma quella ce n'è due, perché Franco dice anche c'è. No, magari è la stessa.
2: Allora ce n'è una.
3: C'è ancora.
2: Sì, ok. Comunque, insomma, è bella squadra. Allora, detto questo, se invece guardiamo la vita e le cose nel modo giusto, sì, vedi che in campo una cozzaglia di giocatori adesso hanno una forma, un'idea, un minimo di aggressività, qualche volto nuovo, si panchina Di Lorenzo, viva Dio,
3: io
2: si può giocare anche senza Di Lorenzo.
3: Dico.
2: Si può giocare senza Politano.
3: E datemi anche contro. Io a gol di Bastoni non esulterò mai nella vita. Questo mi vedete contro ieri, oggi e domani. Per me Bastoni è quello lì che indossi ogni maglia. Per cui l'ho visto, come ti ho raccontato stamattina, mentre mangiavo comodamente un gelato a Livorno in un posto molto bello.

0: ma non avrei mai cioè per me Bastoni è quello e non esulterò mai a un suo gol,
1: no, chiaro. mai, però sai, si vede qualche volto nuovo, può sì, non sì. giocare Di Lorenzo e vediamo Caiode, si può cambiare qualcosa lì davanti, non giocare sempre con gli stessi, certo. Però secondo me neanche ci voleva Mancini per capire sta cosa. Beh, certo, però da Spalletti mi aspettavo molto di più, da Gattuso non mi aspettavo nulla, ma soprattutto però insomma qualcosa si vede dal punto di vista del calcio, domani potrebbe succedere un qualcosa per cui viene addirittura esonerato Mancini, potrebbe succedere qualcosa per sì. cui non succederà che venga esonerato Mancini, l'altro invece succede, noi siamo passati da un dobbiamo cambiare a un abbiamo fatto finta di cambiare a un vabbè allora facciamo finta che non abbiamo fatto finta di cambiare, torniamo all'inizio, sì, perché sì. tutto sommato l'idea sembra essere quella, cioè siamo nel caos più totale, poi puoi pareggiare con la Francia, puoi prendere tre schiaffi dal Belgio, puoi facciare calcio stasera, se c'è la Turchia stasera,
0: no, io guardo Medusa,
1: sì,
0: io una bellissima serie su Netflix,
1: mi immagino se stasera vince tipo come dovrebbe finire con Mancini 3-4-0 5-0, grazie Mancini, cioè scusami, grazie Montella che ci ha fatto sorridere con Samuel, poi
0: che ce l'abbiamo alle 18,
1: abbiamo anche Samuel, vincono 3-0 4-0 stasera, domani titoli Fratelli d'Italia, no, siamo tornati il May, adesso dateci anche la federazione, no, è il contrario, cioè è la federazione che deve dare la squadra, ma va bene, a noi ce ne frega zero, nel senso della nazionale, a voi tanto, ci interessa sapere che strada prenderà il nostro calcio domani, perché altrimenti mi associo alla stanchezza che abbiamo sentito da parte di qualcuno che dice io non ce la faccio più,
0: ragione.
1: E ha ragione Claudione, lo possiamo dire, Claudione. Ha ragione, perché Claudione. Poi noi, cioè Claudione poi fa un lavoro straordinario di ricerca e c'ha Claudione una memoria storica incredibile, fa un lavoro di ricerca clamoroso di tutti gli episodi, ecco. Denuncia da giornalista qual è, come denunciamo da giornalisti quali siamo, poi magari invece di vedere le cose che cambiano un'inchiesta viene sotterrata, invece uno che era stato sotterrato lo riesumano,
0: chi è?
1: No, intendo federazione, diciamo così, magari, certo. E si ritorna al punto di partenza. Allora a un certo punto ci troviamo tutti quanti come quello del Miglio Verde a dire sono stanco, capo, sono stanco.
0: Guarda, con Claudione.
1: Buon pomeriggio da Vincenzo Mangia e Sandro
0: Santarelli.
1: Parlavamo
0: proprio ieri e quel senso di nausea che ha Claudione al dover commentare alcune cose.
1: Ma c'ha ragione, ragazzi.
0: Ce l'abbiamo tutti. Però facciamo calcio, mi raccomando, facciamo calcio e sì, commentiamo questa roba qua. No, allora finalmente la sosta è finita. Nel senso che ci troviamo quest'ultimo sassolino stasera, però siamo in una settimana normale, no? Cioè la settimana che porta al campionato. Poi
1: il tempo di vedere addirittura segnare per caso con Miners su punizione, sì.
0: Poi
1: puro caso.
0: La cosa completamente fuori di testa è che prima con Federico Rossi gli davo il calendario di tutti i nostri appuntamenti e vi ricordo anche che martedì prossimo comincia il serale, quindi segnatevi anche questa, però poi il paradosso è che giochi domenica, giovedì, domenica, sabato, poi il turno infrasettimanale fino al 15 novembre li giocherai ogni 3 giorni, quindi siamo veramente alla follia più totale. Dice, poi quello si infortuna, quello si fa male, e grazie al cavolo, è ovvio che è così, perché già li hai strizzati con la nazionale, poi rientrano, alcuni rientrano come al solito giovedì, venerdì, domenica giochi, beh, insomma, quindi siamo alla follia di tutto questo. Nel mezzo, alla settimana normale, grazie a Dio, c'è l'appuntamento di domani, che tra l'altro vi racconteremo ovviamente con collegamenti al nostro uomo del palazzo, cioè Quintiliano, che sarà lì, non sarà, quindi Quintiliano non sarà qui domani, guarda com'è contento Rossi. Infatti domani,
1: fatto la faccia della goduria proprio.
0: Domani ci allungheremo noi di un'ora, ma Quintiliano farà il lavoro in federazione. Ecco appunto, sì, lui è già pronto, sarà lì da stamattina, da domani mattina. Però in questa settimana c'è appunto domani, ora noi parleremo di Antonio Conte, dell'intervista e di altro, evidentemente, ma domani potrebbe crollare il palazzo. Cioè, in questi mesi di restaurazione non è cambiato niente, anzi peggio, per cui però
1: non è arrivato uno straccio,
0: facciamo calcio.
1: Non è arrivato uno straccio di proposta, uno straccio di riforma, un'idea di riforma, sono stati commessi degli errori clamorosi dal punto di vista formale, che siccome erano errori di tipo formale, di cavilli, dicevano vabbè, sono cose che si risolvono. No, perché a qualcuno non è andato bene chi è salito. E perché non è andato bene chi è salito? Perché forse si pensavano che si potesse essere più malleabile, guidare in maniera diversa. Allora no, allora il cavillo diventa importante, allora quello trova l'altro cavillo. Ma come? Il figlio di buon figlio,
0: il figlio di buon figlio
1: è un dirigente della Kings League. Ma quella entra in concorrenza con la Federcalcio, la Kings League entra in concorrenza, sì, perché prende anche giocatori dalla Serie D, dall'eccellenza, dalla Forza e Coraggio Football Club, sì, ho capito,
0: anche dal Latte Dolce,
1: cioè ci stiamo,
0: è la squadra più bella che io adoro,
1: c'è una guerra dolce. Di cavilli che ti fa capire che non c'è una via univoca, o meglio, forse c'è una forma, un regno che vuole difendersi, ma che è decaduto e vuole provare in queste, esatto, fratture a risollevarsi.
0: Tant'è vero che mi ha detto,
1: quindi è stato fatto un rimpasto che però dice, ma sai che c'è, siccome potrebbe ricadere, ma chi se ne frega, riformiamo quello che c'era prima.
0: Tant'è vero che mi ha detto Quintiliano, occhio, perché non sarà lui il commissario, e ci mancherebbe altro, ma attenzione a chi salirà al soglio pontificio, perché l'indicazione potrebbe arrivare dal signor Viglione, e siamo sempre lì, eh?
1: E siamo sempre lì.
0: Perché pare che Viglione abbia un peso politicamente di rilievo e che abbia già due o tre uomini suoi pronti a prendere il commissario, pronti a mettere il commissario, che non sarà, a meno di clamorosi colpi di scena che domani scopriremo, non sarà Malagò, cioè Malagò va a casa.
1: Certo.
0: Quindi occhio al commissario, perché se il commissario è in area Viglione, buonanotte, però facciamo calcio, eh?
1: Però facciamo calcio, noi pensiamo che facciamo calcio è la cosa più importante, che significa restare veramente come al solito in piedi. La vicenda Bianchetti, no? Che era capo delegazione, dimissionaria, vicepresidente CONI, quindi in teoria avente diritto al voto per la scelta del presidente federale, e il CONI che le vuole togliere questo diritto al voto. No, diventa cioè tu fammi che stavi lavorando con Malagò, adesso ti dimetti per rivotare Malagò, un voto importante, sono tutti importanti, questo è lo scenario. E noi facciamo calcio, diamo importanza al facciamo calcio. Stasera batti la Turchia e vabbè.
0: Sì.
1: Detto questo, perché
0: devo dire una cosa io.
1: Devi dire una cosa tu, perché c'è una maglietta molto
0: devo
1: importante.
0: Devo dire una cosa che mi ha commosso. E sì, penso che l'abbiano visto anche gli amici. Allora, io sabato ero a Mestre. Tra l'altro c'è un amico che dice: ma che batosta avete dato agli amici di Mestre? Li avete messo il sonnifero nel caffè? Un mio carissimo amico era là, Antonio, grande tifoso della Juve. Sì, in effetti abbiamo vinto di 39 punti a Mestre. Però quello che a me ha commosso veramente, mi ha colpito, mi ha fatto venire i brividi, sono molto sincero, è che prima della partita, io ovviamente ero in curva, sciarpa, tutto pronto, sono venuti due amici con le sciarpe e la maglia di Mestre, quindi ultra del Mestre, mi hanno chiamato, tra l'altro io non avevo nemmeno capito perché nel nostro settore o cercano uno, quell'uno ero io, e i due amici, ripeto, mi hanno commosso, mi hanno regalato questa bellissima maglia dello Juventus Club di Mestre, guarda com'è bella dietro, Rossi, te parla però, guarda com'è bella dietro.
1: Guarda lì. Però ti sei messo col microfono. Se magari la fai. Ecco, bravo, così, bravo. Vada la pelata.
0: Una bellissima maglia.
1: Molto
0: bella.
1: Regalato.
0: E
1: molto
0: in
1: bella.
0: Più mi hanno regalato anche la maglia della Gemini Mestre. È stata una cosa bellissima. Devo dire che poi c'era uno lì della sicurezza. Io poi ti dico, sembra che vi ci mettano apposta, no? Perché bisogna essere un po' duri, no, ma possono venire, ma porca miseria, ma ci stiamo abbracciando, ci stiamo dando dei doni, dei regali, io ero addirittura commosso, no, ma però deve andare via perché loro sono gli ultra di là, ho capito, a volte veramente ci fanno le barzellette, ma lasciamo perdere. E questa è stata una cosa bellissima, tra l'altro due amici tifosissimi della Juve, uno dei quali con il tatuaggio qui della Juve, che ci ha ringraziato per il lavoro che facciamo e tutto, ma sono io che ringrazio,
1: no,
0: voi,
1: ringraziamo noi,
0: perché
1: voi sempre,
0: siete mi avete commosso, lo dico, un po' l'avete visto, avevo le lacrime,
1: non me lo
0: occhi,
1: viziate,
0: quindi.
1: Perché questo già c'ha maglia improbabile,
0: grazie,
1: no,
0: grazie,
1: questa è una bellissima,
0: grazie,
1: maglia
0: bellissima,
1: finalmente dello
0: Juventus Club
1: bene.
0: Mestre
1: finalmente, no,
0: bellissimo,
1: io guardo la qualità, a differenza delle maglie che in genere ti metti,
0: bellissimo,
1: quando vieni qua, questa è una qualità di livello,
0: straordinario.
1: Guarda, c'è anche la PEC, della Champions League.
0: E questo sì, e questo insomma vale più di qualsiasi altra cosa, Vincenzo. Vale
1: più di qualsiasi altra cosa. È una medaglia che esponiamo.
0: Grazie agli amici di Juventus Club di Mestre e a tutti, ovviamente.
1: Dopodiché grazie a Mariani anche che ha espulso con sé Savo, si è risparmiato le ultime partite. Complimenti, perché si vede proprio tutta questa frustrazione e rabbia verso i giocatori della Juventus, no? Perché evidentemente Orsato ha detto: ragazzi, non andate giù duro in campionato, bisogna essere più tolleranti. Quello c'era un rigore grande come una casa, con Cesar si alza, dice: vabbè, tutto a posto, oh, fuori, rosso. Quando c'era invece Lautaro, e come al solito a Mariani le diceva di tutte, ma va bene, la facciamo finta di niente. Ringraziamo le nazionali che ci restituiranno i giocatori. Domani rientreranno Jegrova, Woltemade, Sardo, Gulas Luis, Cobb Miners, che dopo il gol fatto si è perso l'attaccante della Serbia, no, in maniera veramente inverno, sì, non lo mettete mai a difesa.
0: Il portiere.
1: Sì, però insomma, Virgil Van Dijk si è girato e ha detto: scusa, ma non c'eri tu a difesa? Quello camminava così. Io veramente, ragazzi, lasciamo stare, però ha segnato su punizione in maniera del tutto casuale. Ritorna anche Jegrova, Chico con Cesao, mentre eventualmente mercoledì alla Begovic, Vicario, Selic, Calulu, Lucumi e Nico Gonzalez, che dovrà giocare il 6 la partita, cioè domani la partita d'addio alla nazionale da parte di Messi. Quindi ritornano tutti quanti, bene o male bene. Alebegovic ha avuto soltanto una questione di crampi, però ha segnato. Abbiamo scoperto che c'è il fratellino di 13 anni che è fortissimo, assomiglia a Pjanic, e Pjanic lo vuole proporre alla Juventus. Arriviamo a un altro tema importante. Io qua mi arrabbio tantissimo. Allora, vado a riprendere le sue parole, perché nella giornata di oggi, cioè di oggi, ieri, in realtà, al The Athletic ha parlato Antonio Conte, che ha rilasciato le testuali dichiarazioni.
0: Fabrizio, sì, è vero, grande Fabrizio Fosi dice: Marangio ha subito fatto un video a suo favore. Ma avevi dubbi, sì, Fabrizio? Sì. Ma avevi dubbi?
1: Per chi mi segue veramente sa che non è
0: grande
1: così.
0: Grande Fabrizio.
1: Per chi mi segue sa che
0: è
1: non
0: vero,
1: è così.
0: Comunque sei uguale a Pino Insegno.
1: Sì, hai una grande somiglianza.
0: Sì. Secondo me è figlio illegittimo.
1: Probabile. Parole di Conte: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Un po' un modo per cambiare la frase, l'importante è vincere, no? Non è partecipare ma vincere. A me vengono in mente tre club a cui puoi far riferimento. Uno è lo United, che diciamo è un club glorioso, che dai tempi di Ferguson ha perso un po' questa sua continuità, che ha avuto soltanto un anno in Europa League con Mourinho. L'altro è il Milan, perché pure il Milan si deve essere un po'... Però vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta, che sta nella frase proprio di Conte, all'Atletico Madrid, mi fa pensare che è un ennesimo autocandidarsi per la panchina della Juventus. Ora, ognuno è libero di dire quello che vuole, ci mancherebbe, non si deve sindacare ogni respiro di ogni essere umano sulla faccia della terra. Diciamo che io non sarei stato così spontaneo, così chiaro, così sponsor di me stesso per una volta, soprattutto siamo la Juventus. Avrei detto: io ho un'idea, probabilmente chi mi conosce lo sa, di quello che vorrei fare nella mia prossima avventura, però non mi esprimo perché questo... Comunque, qualsiasi cosa io possa dire in qualche modo può essere frainteso e può creare pressioni in un ambiente piuttosto che in un altro, e non è giusto. Quindi, così come non la vorrei io questa pressione, non la voglio mettere addosso agli altri. Quindi, quando sarà il momento, eventualmente succederà quello che succederà. E invece io continuo a vederci sto fantasma che bussa alla porta: ma avete chiuso dentro? E là stai, chiuso dentro. Santarelli.
0: Allora, questo è un tema molto interessante, Vincenzo. Intanto chiedo all'amico Luis da Afragola chi è tuo cugino, se mi fai il nome, così ti dico anche che tipo di giocatore è, secondo me, che gioca nel Messi, appunto. Quindi grazie, Luis. Dunque, io sono stra d'accordo, Vincenzo, sull'opportunità. Non era il caso, secondo me, di uscire per un attimo dalla torre, ok? Perché lui chiaramente è uscito
1: un attimo dalla torre.
0: Però, e qui insomma i segreti del mestiere li conosciamo molto bene, che poi segreti non sono. Io sono convinto che dietro quell'intervista c'era evidentemente la voglia di mandare un messaggio. Quindi sì, faccio l'intervista, non lo faccio a un quotidiano italiano, ma lo faccio a un quotidiano estero, e ho l'intenzione di mandare un messaggio. che ti stupirà. Beh. Quindi sono strad'accordo, Vincenzo, su questo. Prima parte sono stato d'accordo con te, non era né il momento, e soprattutto conoscendo un po' anche Spalletti, che ha già detto c'ho 250 milioni di responsabilità addosso, adesso gliene ha messe ulteriori, quindi non era il caso. Dopodiché io mi immagino uno scenario, e lo scenario è il seguente: credo che comunque vada questa stagione, quindi mi auguro con l'Europa League vinta, poi è chiaro che vorrei vincere anche lo scudetto, ma insomma voglio essere abbastanza realistico, più realista del re, con l'Europa League vinta a giugno possa venire un cambio in panchina. Quindi non, vedi, come magari qualcuno ti dice, oh, speriamo di perdere le prossime sette così arriva Conte, mai nella vita, mai. Immagino invece a giugno, con un trofeo in bacheca e con una buona stagione, un passaggio di consegne che converrebbe a tutti, converrebbe a Spalletti, perché comunque la sua sfida con se stesso, perché c'è anche una parte di sfida con se stesso, a me è piaciuta molto l'intervista che ha fatto, c'è anche una parte di sfida con se stesso, l'avrebbe vinta, no? Perché lasciare la Juve, risollevarla comunque con un progetto chiaro, con degli con dei dirigenti finalmente preparati e seri, e con un trofeo in bacheca, vuol dire tranquillamente aver chiuso, è chiaro, aver chiuso la tua esperienza con la Juve bene. E a quel punto, onestamente, immagino il passaggio di consegne a Conte. Quale potrebbe essere lo scenario B? Lo scenario B è che Conte si apprende dalle fregole, come si dice in Toscana, e quindi alla chiamata dello United o eventualmente alla chiamata del Milan, perché non vedo altri club, tantomeno la nazionale, perché poi appunto lo scenario domani lo capiremo, che lo possano stuzzicare. Quindi se lui se ne sta buono, zitto, senza rompere le palle a nessuno, io a giugno sulla panchina della Juve ce lo vedo. Questo è il mio pensiero.
1: Io voglio per una volta, e vi chiedo anche, così cominciamo,
0: grazie Luis, grazie,
1: a scatenare, poi dopo vi devo dire una cosa, a scatenare un po' il vostro diciamo la vostra opinione. Io voglio cominciare a pensare a Juve senza che necessariamente debba tornare Spalletti. Mi ha rotto le scatole questa storia. È come se tu non riuscissi a vivere una vita perché, che ne so, guarda che ci sono, tu insomma hai avuto modo di avere anche incontri con psicologi eccetera, no?
0: Abbiamo
1: avuto anche Lorenzo qua. Ci sono delle persone che non vivono appieno la vita, sai perché, che cosa fanno? Che ne so, adesso sto in diretta, già sto pensando, ok, ma domani che cosa, di che cosa parliamo? Ma domani mattina,
0: prima, stasera mangio,
1: perfetto,
0: domani non lo
1: domani
0: so.
1: Che cosa ne parliamo? Oppure che magari vai a cena fuori, sì, ma quando torniamo a casa ci vediamo, cioè non si vivono il momento. Io voglio vivermi il momento senza fantasmi. Spalletti merita di viversi il momento senza fantasmi. La Juventus merita di costruirsi una storia senza pensare che a quella storia debba partecipare per forza sempre lui. Lo ha fatto? Lo ringraziamo per quello che ci ha dato, è stato fondamentale per la ricostruzione. Poi Allegri ci ha messo il suo, ma non mi sembra che ci sia tutta questa voglia, perché comunque poi ci si è capito, oh, l'ultimo triennio è andato male, adesso Allegri lo consideriamo un po' distante dal calcio moderno, è giusto così, non che Conte abbia lasciato, a parte uno scudetto che comunque ha vinto, è importante, uno che vince scudetti e ci mancherebbe altro, abbia lasciato poi questo grande ricordo a Napoli, se non le macerie. Io voglio provare a credere, a pensare, a sperare che Spalletti sia un allenatore con il quale noi riusciamo a tornare a vincere, poi discutiamo sulle parole che ha detto, sulle cose che ci sono piaciute, quelle un po' meno, quelle da interpretare, però che la Juventus possa costruire un suo futuro con Cannavale, Massara, Ottolini, Spalletti, senza pensare a una continuazione, vabbè però a giugno, vabbè nel caso vanno a ricommare le cose, eventualmente lui viene, non voglio vivere con questo spettro, è uno sfogo mio personale. Altra cosa che dico, apro e chiudo parentesi, io mi fido di Camillo, perché Camillo è una fonte per noi fondamentale e inesauribile. A noi, da quello che ci risulta, e mi sembrava anche di averne parlato con, cioè di aver letto anche un po' dai colleghi di Tutto Sport, alla Ebeco ci ha avuto i crampi e sta tornando in, e oggi non è stato convocato, cioè nella prossima partita non è stato convocato per via precauzionale, non ha un problema muscolare, anche mezz'ora fa il Tutto Sport l'ha ribadito, ma ripeto, da quello che noi abbiamo saputo. Dopodiché magari Camillo è riuscito a sapere qualcosa di più, speriamo di no, però da qui a dire a lesione,
0: lesione?
1: Già leggevo dei messaggi, no, starà fermo più di 15 giorni, ragazzi, no, un mese. Poi vediamo, torna, è lesionato, ci facciamo la testa.
0: Tanti di lesionati.
1: Appunto, no, ci facciamo la testa.
0: Dice, poi non ho letto uno settimana, ti ho girato anche lo screen.
1: Sì, bravo.
0: Lui è ormai proprio lesionato.
1: Lui è lesionato serio.
0: Sì, lui è stato lesionato sempre. Adesso poi
1: sta inguaiato.
0: No, però guarda Vincenzo,
1: però,
0: su
1: da
0: questo...
1: quello che mi risulta, oggi pomeriggio abbiamo fatto tutta una ricerca, ho parlato anche con Mirko Nicolini, ora ho fatto mentre parlavamo un'ulteriore ricerca, alla Begovic, riposo precauzionale, non credo che abbiano mentito. Ha avuto un affaticamento e quindi hanno detto ok, non è, per non farlo diventare un problema, quindi crampo, affaticamento, non è stato convocato, torna alla Juve, riposa e dovrebbe essere a disposizione per la gara col Cagliari. Io ho concluso, dimmi.
0: No, chiudo anch'io. Interessante questo tema, anzi ringraziamo Conte che ci ha dato un tema per oggi. Io non vedo, ma questo in assoluto, a prescindere da Conte, non vedo un futuro a lungo termine con Spalletti, ma anche per decisione sua, Vincenzo, e forse soprattutto per decisione sua. Però oggi come tu parlavi prima di psicologi, la parola d'ordine che io amo tantissimo e che ho imparato negli anni, il qui ed ora,
1: il qui ed ora
0: è fondamentale.
1: Bravo.
0: E io oggi penso a togliermi delle soddisfazioni quest'anno con il mio allenatore, che è un allenatore che stimo, al quale voglio bene e che deve fare bene con la Juventus. Poi da qui a giugno, quanta acqua sotto i ponti deve passare, Vincenzo. Però ecco, la mia idea è questa, cioè io vedo una chiusura del cerchio. Dopodiché anche qui sono strad'accordo con te, cioè non è che esiste soltanto Antonio Conte, viva Dio, però credo che alla fine ci sia una reciproca voglia di risposarsi. Ma questa è semplicemente una mia idea, Vincenzo.
1: Sì, lo so.
0: Ma
1: lo so.
0: Che non deve condizionare ora. Ora ritorni nella sua torre e la chiuda quella torre.
1: Che secondo me, e qua ringrazio Carnevali e Massara per averlo fatto capire, non è condivisa dalla società, secondo me. Perché non ci ho visto ammiccamenti particolari da parte della società su un possibile ritorno di Antonio Conte. Ci ho visto invece una società che, pur pur accusando, ecco, l'allenatore attuale di aver messo su una fase finale di Sassuolo Juventus da brividi, ribadendo più volte il concetto quella roba non si può vedere, però hanno dato fiducia all'allenatore, ed è una fiducia secondo me non
0: importante,
1: di facciata.
0: Bravo.
1: Ma realistica, così. Vero. Come poi hanno detto ci vuole continuità. Ti pare che chi dice ci vuole continuità pensa che domani cambia un'altra volta? Io sono stanco dei fantastici. Torniamo tra poco, dai.
0: Tra pochissimo.
1: Calcio, facciamo calcio.
0: Vediamo, scusa.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Grazie anche a nome di Camillo De Michelis Sergio che ci scrive. Camillo ha solo detto che spera non sia niente, alcuni ascoltatori dovrebbero ascoltare meglio perché insomma si è da passare 15 giorni di stop, cioè così subito. Allora, quindi semplicemente ribadiamolo, Ale Begovic non è stato convocato per motivo precauzionale, ha lasciato il campo per una questione semplicemente affaticamento muscolare / crampi e quindi diciamo non ci dovrebbero essere allarmi da questo punto di vista.
0: Allora,
1: mi permetto di
0: rispondere
1: subito all'amico che dice, per carità, siete liberi anche voi di dire.
0: Prima dico una cosa, però, perché la buttate subito, quelli gli ultra Conte la buttano subito su voi di qua, voi, siamo tutti Juventini. Invece ho la sensazione che gli ultra di Conte siano quelli che sperano nelle sconfitte. Io l'ho detto prima,
1: voi
0: lo vedo a giugno
1: Conte o ti fate Juventus,
0: bravo, perché vedo l'aggressività nei messaggi,
1: io per questo ho detto fatevi pure il sangue amaro, ma l'unico che può riporre
0: fatevi il sangue amaro,
1: cioè la storia della Juventus, la forza della Juventus, la grandezza della Juventus per questo amico dipende solo da Antonio Conte. Allora tu pensi che la Juventus faccia schifo? Allora tu pensi che la Juventus non abbia nulla di Juventus? Guarda che la Juventus esiste da prima di Antonio Conte. Conte ha imparato dalla Juventus, non è la Juventus che ha imparato da Conte. Questo sia chiaro. Il sangue amaro me lo faccio per chi pensa che non esista altra strada per la Juventus che Antonio Conte, per chi pensa che la storia, il futuro, la gloria della Juventus dipenda da Antonio Conte, per quello vi faccio il sangue amaro. Perché allora metti che Antonio Conte decide, per non augurargli il male, decide che lui smette di allenare perché vuole andare a fare il tranviere. Allora la Juventus non può più vincere, perché l'unico che può portare il DNA è il tranviere Conte.
0: No, guarda, hai aperto un altro capitolo, Vincenzo.
1: Con tutto il rispetto per i tranvieri, fanno un lavoro utilissimo.
0: Conte non c'entra niente, lo dico subito. Ma proprio di sangue amaro, sai quando me lo son fatto? Perché noi siamo innamorati della Juventus.
1: A capitale finale.
0: No, che non c'entra?
1: Sì, quando tutti quanti dicevano io tifo per l'Atalanta e andavo contro Allegri.
0: Vedi che non capisci
1: e
0: niente.
1: E allora che vuoi? Ti stacco questo, vedi?
0: Noi... Hai rotto le scatole, Manasse.
1: Sei proprio
0: un dannato. Sai quando mi faccio il sangue amaro io?
1: Quando?
0: Dico a questo amico... Quando, per esempio, venerdì ho avuto la fortuna, ma in parte anche la sfortuna, di fare la fascia dell'amichevole. Inutile, che non è servita a niente, e che la Juventus, sbagliando, e spero che abbia imparato dall'errore, ha fatto vedere. Queste amichevoli non si fanno vedere. Sai perché? E lì mi sono fatto il sangue amaro. Perché io... I messaggi di insulti alla Juve, ci ho fatto pure un video, che ho visto venerdì, li ho visti raramente. Era un amichevole che non contava una beneamata e mi fermo. Fanno schifo, ma che ritmo, ma che partita è, non ci avete la mentalità, tutta roba che è arrivata venerdì. E io dicevo, vabbè, uno su mille ce la fa, come diceva Morandi. Poi ne arrivava al secondo. E Spalletti non li sa allenare neppure per un amichevole. E lì io mi sono fatto il sangue amaro, perché ho detto, ma che tifoseria abbiamo, Vincenzo? Che fai il processo ad una partita, e spero che la Juve l'abbia capito, che non si deve mai più far vedere, una partita che era niente di più che uno scarico. Lì mi faccio il sangue amaro, forse perché amiamo troppo questi colori, come gli amici di Mestre di cui oggi indosso la maglietta, che
1: con fierezza
0: che avevano ascoltato la puntata venerdì e dicevano, ma come fai? Faccio perché cerchiamo ogni tanto di mandare anche qualche messaggio. Lì mi faccio messaggio noi agli altri, far capire che queste partite qui contano esattamente meno delle amichevoli estive. Lì mi faccio il sangue amaro, veramente. Forse perché amiamo troppo questi colori.
1: No, io non aggiungo altro. Io mi sono espresso e che poi tu hai già subito tutto venerdì quando c'è stata la partita.
0: Pomeriggio com'era?
1: Allora, devo dire che la maggior parte, che sono persone sagge e competenti, hanno abbassato i toni e hanno detto tutti quanti nel pomeriggio, dicevano sì, è una follia.
0: Vabbè,
1: abbiamo sentito,
0: parte c'eri anche te, infatti,
1: sì,
0: no?
1: Abbiamo sentito quello che c'è il pomeriggio, ma è una follia perché stiamo parlando del nulla. Era uno scarico che chiaramente non aveva nessuna importanza. Secondo tempo sono entrati tutti i ragazzini e quindi era, infatti abbiamo parlato più che altro del talento magari di Marchisio, il figlio di Montero, di queste persone qua, di questi giocatori qua, ma non di quello che si è visto, la mancanza di mentalità e da queste partite che si dimostra. Cioè, certo, l'abbiamo detto anche io e Ale durante l'amichevole, ci sono dei giocatori che devono dimostrare qualcosa, con Biasolo doveva dimostrare, con Miners nell'allenamento barra amichevole, anche con i Boy Scout deve dimostrare di avere gli attributi, di essere uno da Juve, perché da lui lo aspettiamo da 3 anni, quindi è lì che lui deve già cominciare a far vedere qualcosa. Ma gli altri devono fare scarico, devono stare attenti a non farsi male, si devono guardare in faccia e si devono riconoscere, devono farsi, e poi sperimenti, che ne so, il Cambiaso dietro le punte che non mi è piaciuto, ma va bene, però non lui avrebbe
0: difesa.
1: No, Cambiaso doveva provare ad agire da regista.
0: Sì, esatto, bravo. Sì.
1: Però non ha funzionato. Ecco, da lui tu dici ok, è una partita contro la Cremonese, per carità, che aveva comunque i suoi titolari, fai vedere che tu riesci a fare quel mestiere là. Là lui ci deve mettere qualcosa in più rispetto agli altri e deve tastare la caviglia e dimostrare che ha recuperato totalmente dal punto di vista fisico e può essere impiegato anche in altri ruoli, ma gli altri devono stare buoni buonini, scarico,
0: anzi,
1: tranquillo.
0: Sentiamo un po' di vocali, dai, caro Rossi.
5: Ciao Ale, e ci mancherebbe pure che esultiamo i gol di Bastoni, poi praticamente gliel'hanno regalato loro perché non si sono intesi tra di loro, la palla l'hanno persa praticamente a 10 metri dalla porta e Dentone ha potuto segnare. Stavolta non ha simulato, però di solito lo fa. Poi per quanto riguarda la Juve, vorrei sapere se quelli che sono andati in Sud America sono tutti a posto, se hanno giocato, quanto hanno giocato e quando tornano. Ciao da Luigi.
0: Ciao caro.
1: Stare bene, stanno bene, quando tornano te l'abbiamo detto.
0: Allora Nico è l'ultimo.
1: Nico
0: che
1: è l'ultimo,
0: torna.
1: Sì, perché sì, ma anche Lukumi penso che torni più o meno quando dovrebbe
0: tornare.
1: Tornano
0: giovedì se non vado errato.
1: A meno che
0: l'amichevole è domani.
1: Sì. A meno che non vada, non so se poi magari la Juventus l'hai chiamato prima, ma non
0: no,
1: credo.
0: Io invece Luigi sull'aspetto prima faccio mea culpa. Insomma, io a un gol di Bastoni non esulterò mai nella vita, ma anche fosse la finale di Coppa del Mondo, ma è colpa mia, lo ammetto, ma io ogni volta che vedo Bastoni vedo quel gesto nei confronti di Calulo e qui non c'è maglia azzurra che tenga per quanto mi riguarda.
1: E non credo si sia scusato neanche in questa occasione.
0: No, con
1: Calulo,
0: assolutamente.
1: Ovviamente.
0: Perciò, così come farei fatica a esultare un gol di Barella.
1: Ma per carità.
0: Buonasera Le Vincenzo, basta con questo Conte, lui è più grande di Conte, io tifo Juve, non conto Spalletti, molti non tifano Juve ma le loro idee. Caro Vincenzo, ovvio come dici tu, oggettivamente anche a causa dei risultati non pervenuti ad oggi per molti è l'unico sulla piazza che potrebbe riportarci a livello la nostra storia, altri sicuramente bravi non sono prendibili come Guardiola e restanti sarebbero scommesse, sono combattuto ma oggi non vedo altre soluzioni. Ragazzi, sono sempre Luis da Fragola, 10 anni di vittorie consecutive hanno rovinato tanti tifosi della Juve, questi sono gli stessi che non volevano più vincere lo scudettino, adesso si lamentano e perso un amichevole. C'è tanta verità anche su questo, amico mio. La storia e la gloria della Juve dipende da una società e da una dirigenza capace di gestire un grande club come la Juve, con queste condizioni di base può vincere anche Conte, Spalletti e qualsiasi altro buon allenatore. Fabio, anche qui è un grandissimo messaggio, infatti non è un caso che i successi della Juve siano venuti nel momento di maggiore acme, così vado anche sul greco, guarda Rossi quando gli parlo latino e greco impazzisce,
1: c'è un
0: nel
1: di
0: momento di massimo acme blobbato della società, è così, perché lì veramente potevamo fare qualsiasi cosa. Prego Rossi, acme, come gli piace.
6: Ragazzi, scusate, mi sfugge una cosa. Allora, il Lione è capo degli affari legali della federazione.
0: Sì.
6: Ma adesso si va a commissariamento perché qualcuno si è dimenticato di verificare i titoli del presidente della federazione.
1: Già, al di là del tesseramento, anche i titoli.
6: Che secondo me se si deve se deve cambiare tutto, ma in tal caso Biglione non è colui che ha la prima responsabilità di non aver girato in merito ai titoli dell'ex presidente Romano? Fate sapere per cortesia. Grazie.
1: Certo, sai qual è stata la risposta? Questo ce l'ha raccontato l'ottimo Quintiliano. Sì. È stata, scusa, tu non lo sapevi che doveva avere quei titoli?
7: No, vabbè, vince.
1: Cioè, la risposta, tu dici una cosa giusta, amico mio.
0: Ma certo che è giusto.
1: Dici, c'è uno che dovrebbe vigilare. Lui dice, beh, io davo per scontato che lei, che comunque è stato presidente del CONI, sapesse quali erano i titoli che doveva avere. Mica dovevo controllare a lei. Capisci come funziona? Semplice, no? Risposta durata 3 secondi.
0: Ne parlavamo stamani.
1: Anzi, però facciamo calcio.
0: Facciamo calcio. Anzi, la devi smettere di rompermi le scatole tutti i giorni all'editoriale. Non toccava a me stamattina, toccava a Piccari.
1: Che stava facendo calcio, quindi non
0: c'era. No, non stava facendo calcio Piccari.
1: Non c'era, quindi.
0: Non c'era. Il punto è che Malagò, che a me non fa impazzire, l'ho sempre detto, però è inviso non soltanto a una buona parte della politica, a Bodi, il quale però Bodi è sempre stato muto quando la nostra nazionale affondava. Dice sì, ma la nazionale, il resto, come dice il buon Pierluigi Pardo, ha detto lui, quindi io lo cito perché lo ascolto. Sì, vabbè, ma a fondo Gravina non c'era colpa perché tutte le altre nazioni andavano bene. Vabbè, comunque. Però quando la nostra nazionale rimaneva fuori dai mondiali, ok? Non mi sembra che a Bodi si sia mai espresso come stavolta. Perché? Perché evidentemente o non poteva o non gli interessava. Non poteva, avete capito qual è il riferimento. Ora invece che al soglio pontificio è salito il suo non amico Malagò, allora a questo punto ha cominciato a fargli la guerra, muovendo i suoi amici, perché questo è. Ma il punto è che qualcuno è riuscito anche a mettere contro Malagò quelli che Malagò riteneva suoi fidati scudieri. E lì mi piacerebbe tanto capire in base a che cosa poi gli amici sono diventati nemici, i famosi franchi tiratori di cui parlavamo questa mattina. Quindi non solo l'amico ha ragione, ma ti fa capire che vediamo domani chi sarà il commissario, ma se il commissario è uno vicino a Viglione, cosa che io ritengo molto possibile, ti dico già chi sarà il prossimo presidente della federazione.
1: Ti faccio un altro esempio, ovviamente non sto facendo allusioni, ma giusto per, allora, mi stai antipatico.
0: Sì, ma guarda, io
1: ma
0: ti sopporto,
1: non ti sopporto
0: più,
1: proprio insopportabile.
0: Sapete cosa mi ha
1: questa
0: scritto stamattina?
1: Questa è l'ultima volta che faccio la puntata, sì, questa energumena.
0: Sapete cosa mi ha scritto questa mattina nel messaggio per ricordarmi che devo fare editoriale? No, Feccia. Non lo posso dire. No, peggio. Allora,
1: escremento.
0: Sì, sciolto.
1: Sciolto.
0: Escremento sciolto, quindi capite cosa.
1: Questa, cioè, è tutta la sì. Questa, ma, è tutta la, perché è quello che sei, ma, è quello che rappresenta.
0: E io come ti ho risposto?
1: No. Peggio, noi siamo le azioni che facciamo. Vabbè, se tu avanti. Fai quello, andiamo. Sei quello. Allora io non ti sopporto, sì. No? Però mi fingo amico tuo.
0: Certo.
1: Tu devi andare a fare.
0: Mi viene in mente qualcuno,
1: ma sempre lui. Sì. Allora,
0: vai, vai.
1: Poi scriveremi il libro e capirete.
0: Sì,
1: tutto.
0: Sì.
1: Allora tu devi andare a presentarti per prendere il ruolo di capo di questa, certo, radio. No, io so che ti devi portare due documenti così, non te lo dico,
0: certo.
1: Dico, vai, oh, bocca al lupo, torna vincitore. Mentre tu hai, dice, si è scordato i documenti qua, io non so niente. Io gli ho detto, in bocca al lupo, hai portato tutto, c'hai tutto, dato anche la merendina durante il viaggio, eccetera, benissimo. Tu vai, torni e dici, oh, è successo un casino, perché non lo posso fare, perché non ho portato i documenti. Ma perché non mi metti di portarlo? Infatti Gesù, tu hai detto, porto tutto, pensavo che te l'hai riportato tutto. Cioè,
0: poi dopo però aggiungo una cosa, aggiungi. Vincenzo, se io devo andare appunto a fare un qualcosa di importante, il documento me lo porto sempre dietro, o quantomeno i miei uomini. Guarda, l'hai portata la carta d'identità?
1: Esatto.
0: C'hai, perché serve,
1: C'hai me che devo vigilare, che ti dico vai e tiro qua. Gli uomini che stanno con te, magari, e allora facciamo l'esempio ancora più in grande, ti dicono, oh, hai portato 7? Sì, sì, l'ha portato. Le ha portate.
8: Ah, ecco.
1: Le ha portate.
8: Le ha portate.
1: Chiaro? Noi stiamo parlando di una cosa tra di noi, no? Che lui voleva andare a prendersi il posto di voleva diventare uno in bianco nero e io, sì. io l'ho evitato e mo stiamo qua e continueremo a fare due in bianco nero. Abbiamo sì, lavorato sì, così,
0: abbiamo
1: diciamo. L'ho boicottato così, l'ho boicottato così.
8: Allora Antonio dice: solo secondo me dietro la vicenda Malagoccia e Marotta. Allora Antonio, non ti so rispondere. Devo dire la verità, non ti so rispondere. Forse Marotta no. Vado a sensazione. Forse Marotta no, perché Marotta è un fine, non è uno che lavora in maniera sporca, no. Marotta lavoro sporco non lo fa eventualmente lui, perché parliamoci chiaro, in questi mondi un po' lavoro sporco devi fare. Però che differenza c'è? Qualcuno si sporca le mani, altri no. Marotta è molto intelligente su questo, quindi vado a sensazione, Antonio, sulla tua domanda molto interessante. A sensazioni ti dico di no. Però che ci sia qualcuno vicino a qualcun altro. Aspetta, mi squilla il telefono. Pratta! È il call center. Io questo non lo escluderei. Ma perché alcune dichiarazioni le ha fatte anche lui, eh?
1: Esatto.
8: Che non è lui lui.
1: E allora ti rispondo. Non è lui lui. Ti rispondo riproponendo l'esempio che ti ho fatto. Sì. Ok? Ascoltami perché questo è importante. Allora, tu nel frattempo eri andato a fare questo colloquio, diciamo, sì, per prendere, e ti hai ripreso
8: per fare uno in bianco e nero.
1: Esatto, uno in bianco nero. Però io ti avevo detto: Ale, mi raccomando, però tienimi a fare il redattore, perlomeno ti voglio fare il redattore. Sì. E ti ho detto: sì, sì, ti porto a fare il redattore. Ritorni, vai nell'esercizio delle tue funzioni, dico: Ale, allora di che cosa mi occupo? No, guarda, ho preso Nennillo come redattore,
8: che sarebbe Tringali.
1: Che sarebbe Tringali.
8: No, Zottolo.
1: Zottolo. Ho preso Alessandro Zottolo perché sai, comunque bisogna dare un senso di cambiamento. Anche comunque io mi fido molto di lui. Qua verrà il tuo momento, certo. Benissimo, salta tutto. Oh, non mi avevi detto i documenti, fatale, scusami così. Vabbè, comunque adesso vai, cerchiamo di risolvere le cose. Oh, facciamo una cosa, chiamo io, ti ripropongo io, dico devi andare là, ricordati però il redattore lo faccio io,
8: lo faccio io,
1: tu vai, torni e il redattore lo fai fare a me. Ok. Così ristrutturiamo. Quindi chi vuol capire capisce che questo è un esempio per dire come si ristruttura due in bianco nero, in uno in bianco nero, e ci siamo capiti. Detto ciò,
8: interessa tanto agli amici questo tema, sì, e guarda i messaggi
1: detto
8: che stanno
1: ciò,
8: arrivando.
1: Perché una lotta di cavilli significa che non sono tutti d'accordo, ma che sono tutti divisi.
8: Sì, anche perché ti ricordo che pure Gravina non era tesserato, eppure.
1: Eppure, no, Gravina credo che non fosse una questione di tesseramento, perché ma di quella indagine per appropriazione indebita.
8: Quando era presidente del sì, ma esatto. Soprattutto quando era presidente del Castel di Sangro.
1: Esatto, comunque diciamo appropriazione indebita, le accuse che poi decaddero, eccetera. Però per quel tipo di non poteva avere l'accesso all'elezione, ma venne eletto e tutto a posto. Quindi la soluzione alla fine di questa storia è questa qua. C'è stato un cortocircuito. Non si aspettavano che l'Italia non andasse al terzo mondiale di fila.
8: Già.
1: Quello è stato il primo cortocircuito. Qualcosa dobbiamo fare. Interviene anche la politica e dice: no, ragazzi, qualcosa dobbiamo fare, sennò qua veramente facciamo la figura dei carracottari. Quello, tra l'altro, mi dicono che sta lì, quello inteso il presidente federale, sta dicendo che lui non si dimette, anzi, che vuole confermare Bonucci, cioè Buffon e Gattuso. Ma veramente stiamo facendo? Intervenite immediatamente. Telefonata pronto, oppure quell'amico tuo, eccetera. Telefonata. Allora, amico mio, passo indietro subito. Perché altrimenti. Te la facciamo fare per forza, perché tanto se ti vogliono far decadere ti fanno decadere, lo sta dimostrando questa situazione qua di Malagò,
8: certo,
1: no? Perfetto,
8: certo.
1: Lui saggiamente dice: ok, allora faccio io un passo indietro, mi prendo io la responsabilità, ma intanto resto vicepresidente UEFA, intanto sto lì, so che terrete conto del fatto che ho fatto io un passo indietro, perché comunque per quanto lo si voglia diciamo addossare le responsabilità, io ce le ho tutte le responsabilità su Gravina, non era l'unico che doveva pagare.
8: No, no, ma su questo
1: va detto anche questo con onestà intellettuale. Ha pagato solo lui, dice: ok, pago io. Dopodiché ricordatevi che ho fatto io un passo indietro. Ok, passo indietro, benissimo. Adesso chiede già l'ideale sarebbe Malagò, perché i club spingono per lui. Ma Malagò poi, sai, dobbiamo scegliere l'allenatore, lo scegliamo insieme. No, no, Malagò dice: nessuno sceglie insieme, però io prenderò Maldini e Leonardo, sceglieranno loro l'allenatore. Vabbè, magari. si può discutere con Maldini e Leonardo. Arrivano Maldini e Leonardo, con loro non si può discutere. E giustamente, perché dici mi dai un ruolo, scelgo io. Prima problematica, vanno da Guardiola, dice vabbè, falla andare da Guardiola. Che quello
8: ma
1: gli...
8: quello è stato lo
1: perfetto,
8: specchietto per
1: perfetto.
8: Gli allora.
1: E infatti quelli hanno detto falla andare da Guardiola. Perdiamo solo tempo, però falla andare da Guardiola. Infatti andare da Guardiola hanno perso tempo. Andiamo da Ancelotti, questi non sanno manco che possono andare da Ancelotti, che è sotto contratto. Vabbè, falli andare, perdiamo tempo. Ok, al terzo glielo bocci. Terzo Pirlo, sì, Pirlo, buonanotte. Facciamo uscire subito qualcosa. Ha fatto con campagna per quella società che fa scommesse. Ok, tagliamo la testa, perfetto. Ora può intervenire Malago e prendere in mano la situazione. Ragazzi, vi ho fatto lavorare, tre risultati, non mi avete portato niente di intrigante, scelgo io. Ok, allora noi andiamo via, benissimo. Quelli che votano Malago. Gioà, prendiamo Conte. Per un motivo o per un altro, un motivo X, prendiamo Conte, perché lo ritengono il migliore, perché toglievano una concorrenza, una qualsiasi cosa. E allora dice no, scelgo io, anzi avevo già scelto, prendo Mancini.
0: E questo è stato il suo più grande autogol.
1: Secondo cortocircuito. A quel punto dicono, ah, e noi abbiamo un presidente federale che non ascolta i suoi elettori, o perlomeno non si consulta i suoi elettori, o perlomeno va per la sua strada e non accetta i nostri consigli. Ma la domanda che ci siamo sempre posti e che era giusto porsi era, deve decidere il presidente federale o quelli che hanno eletto il presidente federale? Perché forse c'è un andazzo, ecco quel che è il cortocircuito, negli anni che andava corretto, no? Perché nel momento in cui io voto un mio rappresentante, poi è lui che sceglie e io devo accettare. Lì sono cominciati a uscire i cavilli. Ma non c'era, non era iscritta alla federazione. Ma ci mancavano anche altri documenti. Allora ridiscutiamo tutto. E domani si va tutti quanti a ridiscutere davanti all'ennesimo cortocircuito. Questo è.
0: Ora, esatto. Dopodiché poi bisognerà capire appunto da dove verrà fuori il commissario. Perché come scrive Repubblica Online, il commissario potrebbe essere anche Malagò. Che segnale sarebbe questo? Intanto... che si prende ulteriore tempo. Perché? Perché sul commissario, cioè da presidente a commissario, secondo me cambia poco. Ma è altrettanto vero che se tu nomini un commissario, come si vuol dire, ad acta, piaciuta questa Rossia, che gli fai fare a questo commissario? In teoria dovrebbe azzerare tutto.
1: E dovrebbe azzerare i dirigenti.
0: Tutto, Vincenzo, tutto.
1: All'interno del quale. Allora, però, vedi, dovrebbe azzerare.
0: Se c'è un altro commissario, Viglione va a casa. Certo. Se c'è un altro commissario, a meno che sia nominato da Viglione e dai suoi amici. Se c'è un altro commissario, Mancini va a casa.
1: Commissario significa che lui poi dopo potrebbe rientrare. Spieghiamo ai nostri amici. Eletto presidente federale dopo essere stato commissario?
0: Probabilmente sì.
1: Perfetto, quindi se fosse così. Allora io da commissario intervengo, mi tolgo tutti i nemici che mi sono scoperto di avere in casa, da commissario lo posso fare, poi rientro da presidente, certo. E mi scelgo la mia giunta.
0: La mia giunta.
1: Chi vince però così?
0: Te lo dico io. Facciamo calcio perché stasera dobbiamo battere 4-0
1: la Turchia. Ma vince soprattutto
0: facciamo
1: Malagò.
0: Facciamo calcio. Certo che vince
1: perfetto.
0: Malagò.
1: E quelli che hanno voluto far perdere ora Malagò, permetterebbero che lui possa vincere così a mani basse ancora di più?
0: Non credo.
1: E quindi?
0: Però qui se il CONI, come scrive Repubblica, lo vuole come commissario, il segnale
1: so
0: sarebbe
1: che c'è un pareggio
0: forte.
1: Clamoroso. Sì, sarebbe un segnale forte. Sarebbe un segnale forte. Scopriremo domani.
0: Torniamo tra poco, vi dobbiamo leggere tutti i messaggi su questa vicenda perché siete a dir poco schifati. Che vuoi, Rossi? Però prima voglio dire una cosa perché c'è un amico, io lo ringrazio, ma... Salvatore dice: complimenti a Santarelli per la conoscenza del latino e del greco, da un 74enne ex studente liceo classico. Salvatore, no, Salvatore
1: sa solo questo,
0: so solo,
1: sa guarda, tre era, parole
0: in latino
1: parole.
0: Qualcosa mi salvavo
1: tre parole.
0: Ma il greco
1: tre parole
0: proprio,
1: però non è ai livelli di qualcuno è quando gli si disse di cogliere l'attimo.
0: Chi?
1: Lui disse no non mi parlate inglese che non ve capisco. Carpe diem, gli dissero, è una Roma formata carpe diem.
0: Sì.
1: E lui, rappresentante della Roma, disse: non mi parlate inglese che non ve capisco.
0: Sì, vabbè, no, non siamo
1: a quei livelli là. Non c'è.
0: Siamo poco. In un cul de sac. Noi,
1: bravo
0: Rossi.
1: Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
10: Buonasera ragazzi, sono Paolo Ferrara. Mi sembra un po' contraddittorio, Ale, scusami se te lo dico questo discorso su Conte. Beh, non avevate detto che è meglio che se ne stia lontano dalla Juve, che se dovesse vincere Spalletti un progetto, cioè che è meglio allenatore che il prossimo anno? Cioè sinceramente sono un po' basito, cioè non riesco a capire il discorso, scusatemi se non lo capisco, ma Conte si è comprato malissimo e lo devo riprendere? Ma sinceramente sono un po' stranito. Beh, credo che... pensiamo al Cagliari soprattutto e ai nostri giocatori che tornino, che non si sia fatto male nessuno. Beh, per quanto riguarda con Sessaola sono per De Mariani, quello lì con la Juve è un personaggio, specialmente così è una roba da matti, però dai, di positivo c'è che salterà le prossime convocazioni perché gli darà seconde due giornate, quindi le salterà comunque. E niente, pensiamo a Cagliari e Conte, che se ne rimanga dov'è. Ciao, forse io.
11: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo, sono Francesco da Caserta, già ho scritto un messaggio, spero lo leggiate. È chiaro che io sono un tifosissimo di Antonio Conte, anche se gli contesto delle cose, ma fa parte del gioco secondo me, perché un po' tutti, chi va, chi viene da una società, chi va, chi viene fa delle affermazioni, forse avete dimenticato le affermazioni che faceva Spalletti sulla Juve, ma va bene tutto. L'unica cosa da fare, da dire contro Antonio Conte, l'hanno fatte tutti, da Mancini a Spalletti, quindi voglio dire, non ho la memoria di Giuliani, ma comunque delle dichiarazioni sono state fatte.
12: Buonasera ragazzi, da Roma. Secondo me l'autocandidatura di Conte palese è dovuto al fatto che lui sa benissimo che se non rientra a breve c'è la possibilità, secondo me, che rientra Andrea Agnelli, e a quel punto addie.
9: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Avremo un grande ospite, un ospite che ci riempie sempre il cuore, no? Che è il mitico Samuel. A che ora lo abbiamo?
8: Ora,
1: quindi tra poco andiamo da lui a chiacchierare con lui. Sì, poi ci sono tante altre storie.
8: Festa.
1: Allora, non l'ho letta quest'ultima polemica di cui mi parlate.
8: Sì, l'ho letta. Tu? Sì, gli ha detto fondamentalmente che c'è una polemica in corso, possiamo dire, come si chiama? Pistacchio. Pistocchi e Criscitiello sull'inquadramento dei suoi collaboratori. Tutto cambia per non cambiare nulla, scrive Alessandro. Buon pomeriggio Ale e Vincenzo. Gira torna Gravina, non lo escluderei. Voglio che Elkan capisca che schifo c'è in questa federazione, in futuro non faccia più errori e non metta più le persone sbagliate. Mi sembra che oggi siano le persone giuste e riescono a fare una squadra importante. Scrive Giovanni da Palermo. Ragazzi, c'è stata Interopoli, non dimenticate le intercettazioni, ora zerare tutti fuori dalla federazione, se no non parliamo di niente, scrive l'amico Roberto da Scalea. Poi dopo questo teatrino, uno da bravo juventino, dovete fare la prescritta nazionale, ma anche no. Poi Malagò, Abodi, Gravina, ragazzi, non vorrei più sentire questi soliti nomi, vorrei gente nuova, gente che ha fatto sport, che abbia fatto calcio, ma purtroppo in Italia si guarda solo a conservare la poltrona. Alessandro Giuliano in Campania. Ale Vincenzo, non è che bisogna commissariare solo la presidenza, bisogna azzerare tutti i vertici, compreso Viglione e Procura Federale, tutto azzerato. Questo sarebbe vero commissariamento. Bravissimo, guarda, questo è proprio vero, ma purtroppo non sarà così. Però...
1: però dalle Alpi alle Ande, dalle Alpi alle Ande, da Torino a Parigi, mentre in Italia regnano i maneggi, signore e signori, così volevo fare la rima, ai magheggi, vai, magheggi, c'è la federazione domani, quindi ci sono magheggi, destra,
8: lui
1: sinistra,
8: è lì anche domani, eh.
1: Lui è dovunque, lui sa tutto, lui, lui era il, no, è il Tafessa Samus, sì. Lui sa tutto.

0: sono in direzione Bologna. Ovunque. Io non sono il re, neanche a casa mia.
1: Tu sei il nostro re. Sei il nostro re.
2: Noi ti veneriamo.
1: Noi ci inginocchiamo. Grazie. Di fronte a te, Samuel.
2: Non vediamo l'ora che ci vieni a trovare a Roma, che stai dovunque, tranne che a Roma.
1: È vero.
2: Vienici a trovare.
0: Avete ragione. Devo venire assolutamente in studio.
2: Poi si dice tutte le strade portano a Roma, tu proprio a Roma non vieni. Ovunque, tranne che a Roma.
0: Vengo all'Olimpico.
2: Hai ragione.
1: Samuel, allora vai a guardare questa meravigliosa nazionale, ma soprattutto sei diventato virale con la tua domanda a Montella. Devo dire, è stato molto carino Montella.
0: Montella non c'è cascato, ragazzi. Ragazzi, sta parlando di un volpone del nostro calcio, del nostro paese, napoletano. Non c'è cascato. Simpaticamente ha risposto. Io sì, altrettanto simpaticamente io conto risposto, però in realtà poi qualcosa ci ha detto.
1: Sì, no? Sì. Soprattutto su Selic, è vero. Ma stasera sarà.
0: Il senso della domanda era, oltre a capire se il Ditzer sarebbe stato allo stadio, no? Che quello piacere, no, fino a un certo punto ci può interessare, era capire se magari si sbaglia qualcosa sui tempi di recupero, su tutto, però appunto, come detto prima, non c'è cascato. Però su Selic ci ha detto una cosa importante, c'è detto che con Spalletti sì. Migliora.
2: Eh già, l'abbiamo visto, perché comunque è diventato un soldato e ci auguriamo. L'unico che non migliora è cambiato, ma questa è un'altra storia. Poi ci lavorerà, magari ci
1: riuscirà. Scusa, no, però aspetta un attimo. Intanto, no. Il tuo giornale preferito. È venuto a mancare Ennio Vitanza e noi ce lo ricordiamo. Ma sulla Gazzetta dello Sport hanno messo la foto di Galeazzi. Ma come si fa?
2: Perché?
1: È scomparso Ennio Vitanza. Che
2: Perché ha scritto da Galeazzi a Torino,
1: sì,
2: carino,
1: ma hanno messo, la foto di dai, su. Vabbè, comunque. Detto questo, cosa ti aspetti dalla nazionale stasera, Samuel?
0: Ma ragazzi, allora, mi aspetto una prova, una buona prova e soprattutto una vittoria. Stasera la nazionale ha l'obbligo di vincere e convincere. I turchi, ragazzi, sono veramente match. Noi parliamo dei problemi nostrani. Prima ero in preascolto, no? Sentivo il commissariamento, insomma, le solite frasi che sentiamo da 30 anni a questa parte, no? Ecco, la Turchia è messa peggio di noi. C'ha un terremoto arbitrale, federale, Montella. Ieri dei colleghi turchi, che ragazzi, anche i colleghi turchi sono belli caldi, non le lascio da dire. Alcuni dicevano la cosa buona di giocare in Italia è che un collega turco mi ha detto testuali parole, ovviamente è una traduzione dall'inglese, la cosa buona di giocare qua in Italia è che almeno Montella può prendere il treno per Napoli direttamente dopo la partita. questo mi ha detto ieri, no? Quindi loro non è che le lasciano dire, Cioè, sono in una situazione veramente a dir poco bollente. Ecco, a questo poi si aggiunge il fatto che tutti i loro migliori giocatori, anche l'ultimo rimasto, Arda Güler, sono fuori praticamente. Quindi l'Italia, in virtù anche e soprattutto della prestazione fatta all'andata, deve vincere e convincere. E credo che abbia mezzi per farlo, soprattutto anche dopo la partita di Parigi, no?
1: Sì, e tu c'eri, fra l'altro, no?
0: Sì, bellissimo. Io, ragazzi, posso dire la roba sulla nazionale in generale?
2: Sì, devi.
0: Ho vinto da anni anche in virtù del fatto di quello che è stato fatto noi negli anni, no? Si vede come la federazione è il colpevole, tutto quanto. Guarda, io sto con voi su tutto quanto, ma io vi dico una cosa, andare a vedere la nazionale è bellissimo. Io è la cosa che ho sempre amato, no? E io te lo giuro, ogni volta che sento il come riflesso, no, degli attacchi ricevuti, di tutto quello che adesso lo sto a dire perché ci metteremo ore, prendere come oggetto di protesta la nazionale mi rattristo. Poi molti ascolteranno e diranno rattrista, che cavoli tuoi, va bene, avete ragione. Però a me andare a vedere la nazionale è una cosa che è sempre piaciuta ed è una cosa bellissima che anche a tutti i miei conoscenti nel mio piccolo consiglio sempre di fare quando è possibile, perché i biglietti sono a prezzo popolare, perché il clima dello stadio è unico e perché è bello. Poi è chiaro, purtroppo i risultati, soprattutto negli ultimi anni, non sono belli, sono di una sofferenza atroce. Però io dico sempre, prima che si respira il seguito della nazionale, non lo trovi con i club.
1: Senti Samuel, invece hai notizie di Ale Begovic? Perché a noi, insomma, risulta che sia uscito per crampi e
2: ti confermo, però che arrivano altre conferme in tal senso. Lo chiediamo anche a te, Samuel, perché la gente è in psicologia.

0: in questo momento.
1: Per motivi vari. Dovrebbero essere crampi, anche a me risulta per crampi, chiaramente adesso vediamo da domani, quando è che hanno giocato, non mi ricordo,
2: ieri.
1: Adesso poi il giocatore sarà di rientro, faranno i test e vediamo, a quanto risulta non è nulla di grave. Ragazzi, un mese di sosta in nazionale, certo, qualcuno rischia di pagare dazio.
2: Ah beh, certo, questo è evidente.
1: Tutto sommato, se, soprattutto se si conferma che sono crampi e basta, devo dire che l'abbiamo scampata, no? E, però non ricollegandosi sempre alla nazionale, ecco, ieri a me in conferenza mi è sembrato strano, Mancini ieri però non è l'unico, che si è lamentato di questa sosta di un mese, no? Allora io dentro di me dicevo, ma scusate, ma allora i giocatori non vanno in nazionale perché si scontrano poco e non va bene, adesso c'è un mese di sosta ed è troppa con troppe partite, e qua allora mettetevi d'accordo,
2: sì,
1: no?
2: Appunto.
0: Ma in realtà Samuel, un nostro amico, in entrambe le nostre emittenti lanciò un'idea che secondo me sarebbe quella più accattivante, cioè quando sono c'è d'accordo. Il mercato invernale, il mese di gennaio,
2: fermi un mese
0: il campionato, permetti alle squadre di fare le trattative senza che un giocatore un giorno gioca con te, il giorno dopo ti gioca contro, fai fare le prove alla nazionale, apri questa compravendita di un mese di giocatori e poi dopo ritorni in campo con la squadra rifatta e la pausa avviata. Magari questa potrebbe essere una soluzione.
2: Bravissimo, io ci sto.
1: Sì, però il problema è che allora vorrebbe dire che bisogna aggiungere un mese, cioè che bisogna togliere, cioè c'è anche poi la parte estiva, vorrebbe dire che poi i calendari, i campionati finiscono a giugno.
0: Però non so, spendi ottobre, novembre.
2: Però è successo, Samuel, è successo. Che comunque finivi i campionati a giugno, eh. Succede.
1: Sì. Anche col Covid che abbiamo giocato anche quasi a luglio, se non mi ricordo.
2: Peraltro.
1: È chiaro, lì poi c'è un problema di caldo, subito tantissimi problemi. Ragazzi, il problema è che noi possiamo, cioè la coperta è quella, no? Quindi possiamo cercare di inventarci tutto quello che vogliamo, ma le giornate durano sempre 24 ore, i mesi all'anno sono sempre 12, no?
2: Sì, questo.
1: Quindi alla fine,
2: sicuramente.
1: Cioè, se vuoi continuare ad aggiungere partite, non è che poi aggiungi anche i mesi e le giornate sono più lunghe, i periodi sono sempre quelli, quindi la realtà è che bisognerebbe tagliare le partite, no? Mentre qua si va per il senso opposto, si continuano ad aggiungere, i campionati sono sempre più lunghi, le competizioni continuano ad aggiungersi, no? Adesso abbiamo anche il mondiale per club, cioè, si è provata anche quella competizione lì, cioè, si vogliono aggiungere partite, competizioni e tutto quanto, è chiaro che se non andasse questo, cioè, allora allarghiamo le rose, cioè, è bello e difficile, qualsiasi cosa fai
2: rischi di sbagliare
1: una cosa,
2: certo,
1: e ne vai a rompere automaticamente un'altra. La coperta è il gioco della coperta, tiri da una parte e accorci dall'altra.
2: Senti, così. Samuel, un'ultima cosa.
0: No, poi ce n'ho io.
2: Quando parti per Cagliari? Già domani?
1: No, ragazzi, Cagliari, volete sapere che parto venerdì, perché Cagliari, e saluto gli amici di tutto Cagliari,
2: sì,
1: di tutta Cagliari che mi conoscono e che conosco, cui voglio molto bene, perché c'è un clima ospitale veramente, certo, incredibile, la Sardegna non devo raccontarla io, e voglio sapere che tu lo sai, che la trasferta di Cagliari, io quando siamo ai calendari ogni anno...
2: È la prima che guardi.
1: Io guardo quella perché è stupenda, e come ho visto che era ottobre, ho detto non mi interessa di nulla,
0: mare.
1: E di i miei 3 giorni non me li toglie nessuno, quindi parto venerdì.
2: Quante amiche hai a Cagliari che vai a trovare? Quante amiche vai a trovare a Cagliari? Hai sentito bene, non prendere tempo.
1: Sono tutte in RSA ormai.
2: Se, però... Come no, certo. Sì.
0: Tu sei sciupa femmine.
2: Spada di fuoco.
0: Allora, spada di fuoco, da uomo di mondo, quale sei? Qual è il giocatore che secondo te da questa pausa per le nazionali ritorna un po' più rigenerato, comunque carico?
1: Ma no,
0: della Juve.
1: Della Juve in generale.
0: Della Juve.
1: Cobb Miners sicuramente, dopo addirittura, cioè ragazzi, questa una sosta di un mese ha portato Cobb Miners a segnare con la nazionale.
0: Sì, poi è meglio non metterla a fare difensore centrale, abbiamo visto come hanno preso il gol, però va bene.
1: Vabbè,
0: non è quello il suo ruolo.
1: No, infatti non capivo se della Juve o della nazionale italiana. Sicuramente con Miners, perché il gol sicuramente lo ha aiutato, poi la nazionale, la maglia è importante, quando sai bene sicuramente torni rigenerato, no? Un po' come quando a fine competizione è meglio tornare quando hai vinto la finale che quando l'hai persa,
0: ecco. Ce n'è un'altra, perché dalla lunga con Miners, dalla lunga intervista in due tomi, no, su, di Spalletti a Tutto Sport, si è capito che ci potrebbe essere un dualismo con Cesa Ojegrova. Te lo aspetti? Perché lui ha detto: guardate, se Ojegrova si completa ancora, vi sorprenderà. E occhio che magari ci Ojegrova potrebbe.
2: Sta bene, bene,
0: sta molto bene.
1: Beh, allora è il dualismo naturale, no? Era quello che è il dualismo che a condizioni fisiche normali ci sarebbe ogni domenica, se ci pensiamo, no? Perché comunque alla fine sono due esterni molto forti. E entrambi a condizioni di salute normale potrebbero essere titolari, e quindi è una bella lotta. Poi chiaro, adesso soprattutto con la prestazione che ha fatto in Europa League, piano piano da Ojegrova stiamo iniziando a vedere qualcosa di buono, anche se lui è troppo un solista. No, a me io amo quei tipi di giocatori, perché sono quelli sia con Cesao che Ojegrova, e anche con Cesao che non capisco perché è criticato da molti, no? Eppure boh, a me piacciono, perché sono quei nanetti che tu butti dentro e fanno caos, non li prendi, ti creano superiorità numerica, no? Poi capisco che a volte, e questo vale anche per Ojegrova, quella velocità e quell'estro a volte fa sì che quando fai tutto campo correndo arrivi proprio lucido davanti alla porta, no? E quindi arrivi a sbagliarti delle azioni clamorose. Però sì, questo qua è un dualismo che c'è naturale. Io vedo sempre che secondo me vedo sempre favorito, anche in virtù dei trascorsi con Cesao, con la parità di condizione, quello che parte titolare è con Cesao. Anche perché Ojegrova ha sempre fatto bene
0: Da subentrante.
1: Entrando, esatto. Addirittura una partita dove ha giocato al primo minuto, è vero che erano le prime, è vero che era ancora nel pieno del post infortunio, però mi ricordo la partita dall'inizio, che era in Coppa, che era stato a dir poco imbarazzante, no? E quelli dove ha fatto meglio è
0: col Pafos. Col Pafos.
1: Sì, esatto, bravo, con i 10 del Pafos. Quindi io diciamo che vedo sempre favorito con Cesao.
2: Va bene, ciao Samuel.
1: Che fa bene alla Juve.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao domenica. Samu, buon viaggio.
2: A domenica.
1: Grazie, a domenica, ciao.
2: Allora, ci vogliamo ascoltare un paio di vocali, ce ne abbiamo tantissimi in attesa. Qualcuno mi chiede se io ho fatto il classico nel film, che si vede nel film Ovo Sodo. Sì, esattamente quello.
0: Ti ricordi la professoressa chi era?
2: Certo che mi ricordo. Stefania Sandrelli. No, chi era?
0: Ma come Stefania Sandrelli?
2: No, Stefania Sandrelli.
0: Nicoletta
2: era
0: Braschi.
2: Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli era nell'altro film di quello che a me è piaciuto di più. Premessa, non amo Virzì. Proprio zero. Anzi, l'unica cosa che divido con Virzì è i Natali livornesi. Onestamente, proprio Virzì è una persona che non, vabbè, diciamo, non lo amo. Però il film, l'ultima cosa, la prima cosa bella,
0: quella è la prima cosa bella, cioè, molto bello.
2: Che mi ha commosso, devo
0: dire. Sì. Osodo è molto particolare. Ecco, c'è pure l'attore che ricorda un po' Samuel, se vogliamo,
2: sì,
0: capello
2: Edoardo
0: rasta,
2: Gabriellini.
0: Così. E quindi, guarda chi
2: ci
0: sta chiamando.
2: Allora, Sergio, grazie a te, perché è l'amico del Juventus Club Mestre. Vedi, vi ho ringraziato prima, la maglietta l'ho messa. Siete stati, mi avete commosso, quindi se stai arrivando adesso lo racconto. L'ho detto prima agli amici, mi avete veramente commosso, a me e anche Claudia. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Avete regalato questa maglietta, la maglietta della vostra squadra, che custodirò veramente con grande affetto, e mi avete dato una prova di affetto sabato che spero di meritare. Quindi grazie veramente di cuore, e ci tengo che mi hai scritto, caro presidente. Sergio, no, dicevo, Virzì in quel film lì, nel primo, secondo me prende un po' in giro la livornesità, lui che fa tanto il paladino di Livorno.
0: Quindi non l'hai presa bene.
2: No, non mi è piaciuto. La prima cosa bella è un film bellissimo.
0: Sì.
2: Bellissimo, e lì c'è Stefania Sandrelli che fa la mamma,
0: mentre Nicoletta Braschi era l'insegnante del liceo di Ovo Sodo.
2: Sì, io dico sempre, sono un livornese un po' atipico,
0: napoletano atipico, estremamente atipico,
2: lo dico sempre, e Virzì non mi piace, insomma. Però quel film è un film bellissimo. Prego.
0: Vai Rossi, facci sentire qualcosa.
2: Ma dorme Rossi.
0: Ma è aperto poi a Quintiniano? A posto, no, sta di là.
3: Ciao ragazzi, Dani a Tenerife.
4: Ciao.
3: Mi sono appena collegato, quindi forse sono fuori tema. È una domanda che è tanto tempo che vorrei fare, soprattutto ad Alessandro da Ultras, e so che probabilmente non c'entra niente con quello di cui state parlando, ma volevo chiedere Ale, anche a Vincenzo chiaramente, ma Ale, secondo te in quanti anni spariranno anche gli ultra
2: e le curve domanda,
3: così come
2: mio.
3: Le conosciamo?
2: Che bella domanda che mi hai fatto. Spero mai, ma c'è una tendenza, soprattutto nel calcio, a farli sparire. E guarda, la cosa che mi... posso utilizzare un termine forte, l'utilizzo, che mi fa schifo, è che si tende a eliminare la passione dei tifosi, compresi gli ultra, vietando le trasferte, che è una cosa scandalosa, secondo me. Scandalosa.
0: Toglie la voce al calcio.
2: Per togliere la voce al calcio. Un altro livornese che, diciamo, con il quale divido soltanto la cittadinanza è Cristiano Lucarelli. L'ho sempre detto. Però Cristiano Lucarelli ha detto una cosa che poi gli è costata anche il deferimento, perché su questo
0: si è mosso subito. Ci sono tutti gli estremi.
2: Subito. Ma quando lui dice: se io rinasco voglio fare questore o il prefetto, perché tanto la prima cosa che fanno, cioè, vieto la trasferta. E grazie al cavolo, è facile così. È facile così. Poi che ci siano problemi di ordine pubblico a sistemare, l'ultima, quella che ho visto ieri, che io poi, essendo un appassionato, vedo tutto. I tifosi della Torres, che sono arrivati sotto il settore dei tifosi del campo basso, poi è chiaro che queste cose vanno evitate, ma l'errore lì, secondo me, e io sai che ho un rispetto clamoroso per chi fa il lavoro, secondo me uno dei lavori più difficili assoluto, gestione di pubblico, poliziotti e carabinieri, che hanno sempre, poi Roberto figurati, gli voglio un bene all'anima, hanno sempre tutto alla mia doveroso rispetto, ma far portare, perché poi ci sono delle immagini e dei video che si vedono agenti della polizia che praticamente scortano i tifosi della Torres sotto il settore, no. Quindi ci sono a volte degli errori anche di chi gestisce l'ordine pubblico, così come lo ricordo sempre
0: il derby di Torino,
2: bravissimo, Torino, ci sono stati degli errori clamorosi.
0: Poi però tu vieti la trasferta per 10 trasferte poi di però, fila a Torino e Juventus, hai risolto il problema.
2: E oggi dice c'è stato, allora si vieta la trasferta, e allora lo posso fare anche l'ordine pubblico. Quindi tornando alla domanda di Daniel, credo che nel calcio presto, poi a cascata anche negli altri sport, perché questa malsana idea di vietare le trasferte sta prendendo piede anche nel basket. Quindi laddove c'è ancora passione, amore, che poi evidentemente in alcuni casi trascende e vanno sempre condannate queste cose, ma è passione, amore, io credo che l'intenzione sia proprio quella, piano piano, di spegnerle, e mi dispiace molto sinceramente.
0: Ragazzi, io giro a voi quest'ultima mezz'ora di chiacchierata, sì, che ci facciamo insieme. Qual è il giocatore che dalle nazionali della Juventus torna secondo voi più carico e sul quale puntate?
2: Sì,
0: io anche no.
2: A tra poco,
0: dai.
5: Due colori, due voci.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Chi torna più carico?
7: Però poi voglio rispondere al caro amico Alberto, perché sennò poi pensa che perché la pensiamo all'opposto e non ho bloccato, ci mancherebbe altro. Ora ti rispondo e intanto sì, ti abbraccio Alberto per il tuo messaggio. Io spero Zegrova, spero e credo Zegrova, Vincenzo. Spero e credo Zegrova. Guarda, potrebbe realmente essere un acquisto per la Juve inaspettato. Io onestamente in Cummins ho perso tutte le speranze, poi se quel gol gli dà fiducia, però io non ci credo nemmeno se lo vedo, e ormai non ci credo più, cioè ci comincio a credere se mi fa 5 partite in continuità. Ma per il resto per me è un corpo estraneo alla Juventus, e sì, prima ce ne liberiamo sì, è meglio.
6: Io ti dico
7: Zegrova, però mi sembra bello carico.
6: Io te ne faccio due di nomi. Allora, il primo, così esorcizziamo le paure, secondo me Rebekovic non si è fatto nulla, affaticamento, ha trovato la via del gol e soprattutto ha trovato, perché le avrà lette, gli saranno state riportate, finalmente le parole di elogio di Spalletti. Sì. Perché Spalletti per tutto l'inizio stagione continuava a dire sempre l'ha voluto Massara, l'ha voluto Massara, l'ha voluto Massara. Invece adesso ha speso parole importanti per lui. Non solo, ha detto una cosa secondo me molto bella e importante, che è un po' innovativa forse nella Juventus. Ha detto dobbiamo creargli un clima familiare per permettergli di rendere al massimo. Ricordate quando arrivò Rabiot e aveva delle prestazioni assolutamente
7: come
6: insufficienti,
7: no.
6: E con il buon Alain Balneghi, Alain disse se lo coccoli lui diventa fondamentale. Allegri lo capì, lo coccolò, perché ci sono, è chiaro, io sono il primo a dire sei un giocatore di Serie A, un giocatore professionista, un giocatore di certi livelli, guadagni certe cifre, devi essere sempre pronto, però ci sono anche dei giocatori che hanno bisogno del clima giusto.
7: No, è giustissimo
6: il fatto che Spalletti lo abbia capito, magari parlando anche un po' con Massara, dicendo noi diciamo sempre che l'ho voluto io, diciamo che l'abbiamo voluto noi, perché altrimenti i giocatori magari ne risente e non sente la fiducia. Un giocatore è forte, un giocatore che va coccolato, gli si crea il clima giusto, e questo è uno che può fare la differenza. Quindi mi aspetto che dalla pausa possa tornare lui. Detto che si parla di Zegrova, anch'io sono d'accordo, l'ho visto bene, però magari può essere una molla anche per lo stesso Conceição.
7: Esatto, infatti per gli amici lo stanno scrivendo, tanto grazie Alfonso per queste bellissime foto che ci hai mandato, veramente molto belle, nella provincia di Salerno credo. Conceição può essere un altro, però non, sai cosa un po' mi potrebbe preoccupare? Perché Conceição fino a questo momento ha avuto dalla sua, per merito ma anche per mancanza di alternative concrete, la titolarità garantita, ripeto, per merito suo, certo, ma anche per mancanza di alternative.
6: Esattamente.
7: Adesso potrebbe un po' cambiare il discorso
6: e quindi potrebbe,
7: e non vorrei che
6: Ah, che tu dici che si parla
8: da, che magari la cosa, invece, ragazzi, qui si gioca ogni tre giorni. Sì, pare che si possano alternare, però
6: soprattutto in Europa League non c'è Zegrova.
8: Bravissimo, e lì voleva arrivare. Noi in Europa League non abbiamo Zegrova. Allora, in un'ottica di gestione, è possibile che in campionato giochi Zegrova.
6: Ci sta.
8: Ma con Sessao lì non si deve abbattere, eh? Deve capire che è stata fatta una scelta forse sbagliata, però sai, vai a capire che poi il giocatore sarebbe così migliorato, cioè Zegrova, e sono messo fuori. E quindi è normale che in campionato gioca Zegrova. Per dirti, per me a Cagliari gioca Zegrova, perché poi giochi con, vai a Vigo con Crozzalta Vigo il mercoledì, il giovedì, e li alterni. L'abbondanza in questi, in questo ritmo forzenato, perché ripeto, fino al 15 si giocherà ogni tre giorni, poi dice si fanno male e vabbè, l'alternanza laddove ce la possiamo permettere va utilizzata, va sfruttata. Io sono per esempio terrorizzato, te lo dico Vincenzo, il tema è proprio terrorizzato dalla questione portieri, perché lì l'alternanza tu non te la puoi permettere. Cioè, sì, abbiamo preso Neto, sì, ma in che condizioni è Neto? Perché no, sempre nell'ottica di un'amichevole che non è servita a niente, che neppure si doveva vedere. Però io quando vedo Pinzoglio, Carlo, ti voglio un bene nell'anima, ma ti farei fare nemmeno un quarto d'ora al campionato.
6: Onestamente no,
8: te lo dico proprio, mi permetto di dirtelo, perché ti voglio un bene nell'anima, io non ti farei fare nemmeno un quarto d'ora al campionato.
6: E questa è un'altra delle tematiche che abbiamo affrontato venerdì, dopo l'amichevole, cioè il test, diciamo così.
8: Bravo, perché test non è amichevole. Bravo.
6: Test, perché abbiamo, a proposito di test, si è capito che perché Pinzoglio fa il terzo portiere, ma anche lui, secondo me, sa di non poter giocare in Serie A, comunque non di poter garantire quello che vorrebbe garantire alla Juventus, perché comunque l'assenza dal campo conta. Tu ti puoi allenare quanto vuoi, allora dici, allora perché abbiamo il terzo portiere? Che il terzo portiere diventa quella, l'ho detto in diretta venerdì, la ruota di scorta, la ciambella di salvataggio, la scialuppa.
7: Poi ti dico una cosa, finisci il ragionamento.
6: Cioè, si fa male il primo, si fa male il secondo, io c'ho il terzo, che però sa di non essere uno che ti può garantire, può fare la super partita, ma l'esperienza da campo fa la differenza e lui sa di non poterla fare.
8: Io però su questo ti devo dire una cosa, Vincenzo, sulla quale rifletto da tempo, ma sulla quale sono sempre più convinto. In questo calcio forsennato, folle, tu hai bisogno di un terzo portiere, attenzione, che non sia un terzo portiere fortissimo, perché non ce lo avresti mai, ma di un terzo portiere che all'emergenza mi possa fare il secondo. Noi abbiamo due portieri, Vincenzo, non è che ci ragioniamo.
6: Lo so.
8: Ce ne hai due.
6: Lo so.
8: E la scelta di Carlo, ripeto Carlo, ti voglio bene, ma gli faccio fare al limite il totem dello spogliatoio, ma non il terzo portiere, perché,
6: però...
8: perché tu oggi sei nelle condizioni in cui devi veramente sperare che a Vicario non gli venga nemmeno un mal di pancia. Perché io non mi fido neppure di Neto, Vincenzo.
6: No.
8: Noi avevamo un grande secondo portiere.
6: Avevamo un
8: eccezionale. Sì, no, ma è vero. Avevamo un eccezionale secondo portiere. Grabara era perfetto.
6: È un peccato enorme.
8: E allora lì forse può fare il terzo. Però sai, alle vie del Signore sono finite.
6: A meno che, vabbè, insomma, adesso si va avanti con Neto. A meno che intanto non blocchi già Palmisani per il prossimo anno, allora... A maggior ragione dice a Vicario stringi i denti, con Neto già so che vado avanti fino a fine stagione, Grabara lo dovrò restituire evidentemente, peccato perché ha fatto molto bene, e Pinzoglio resta lì. Il discorso qual è, Ale? Il terzo portiere quando la vede la porta?
8: Mai.
6: Perfetto. Uno che ha un minimo di amor proprio, di voglia di emergere, di farsi vedere, sa che avrà le porte del calcio chiuse. Perché il terzo portiere non andrà a giocare da nessuna parte.
8: E allora ti prendi un giovane.
6: E il giovane stesso ti dice: sì, ma io quando emergo? Cioè, ti devi trovare un giovane che scelga di fare il terzo. Perché
8: intanto,
6: vedi Palmisani, lo vedi perché gioca.
8: E non era titolare nel corso dell'anno scorso, perché si fa male il portiere.
6: Benissimo.
8: Lo so, però.
6: Puoi andare, ma proprio nella peggiore delle ipotesi, a fine anno a dire a Cragno: non giochi da 2 anni, però sei Cragno. Ti tengo come terzo portiere, ti do uno stipendio onesto, so che non hai mai recuperato, però all'occorrenza c'ho Cragno, ma penso che anche in quel caso il Cragno della situazione dice: dopo questa sciagura al tendine di Achille eccetera, che credo che abbia avuto 2 volte, se recupero a costo di andare in eccellenza voglio giocare. perché poi il terzo portiere Ale, so, è un ruolo difficile,
8: è
6: uno che deve sapere che tanto la partita non, a giocare non
8: ma
6: gioca,
8: infatti Carlo
6: che nessuno se lo comprerà,
8: Carlo
6: che
8: è
6: guadagni
8: perfetto.
6: Poco, che anche se sei la Juve,
8: sì,
6: guadagni
8: 300.000 euro,
6: guadagni poco in
8: corrispondenza, certo. Però noi quest'anno abbiamo avuto un'esperienza dalla quale dobbiamo far tesoro,
6: sì,
8: e riflettere anche
6: quante
8: sul ruolo
6: altre volte
8: di Carlo.
6: Può succedere che si fanno male tutti e due portieri. Metti che prendi Palmisani l'anno prossimo, c'è vicario Palmisani. Noi per anni abbiamo avuto Buffon, Szczęsny,
8: sì, sì,
6: abbiamo
8: certo.
6: avuto Buffon, Manninger, abbiamo avuto Szczęsny, Perin, abbiamo avuto Di Gregorio, Perin, noi di Pinsoglio diciamo ma questo che ci sta a fare, perché complessivamente deve succedere una sciagura come quest'anno,
8: no, no,
6: che si
8: ragione.
6: Aprono le porte del terzo, ma il terzo portiere secondo me lui è il primo che dice speriamo che Vicario non gli viene niente, speriamo che Neto si
8: no,
6: dimostra all'altezza, perché io non voglio essere da amuleto
8: sicuro,
6: a quello
8: sicuro.
6: Lui lo sa quello che ha passato Di Gregorio, lui lo sa quello che ha passato Perin, perché da terzo portiere coalizza soprattutto con loro,
8: con loro,
6: e sa quanto peso hanno gli errori di un portiere. Allora la
8: il fenomeno
6: che...
8: ti torna?
6: Il fenomeno ti torna, ma andrà altrove.
8: Cioè,
6: la curva, la curva, proprio perché sei Pinsoglio, un errore te lo perdona.
8: Certo,
6: già al
8: certo,
6: secondo
8: certo.
6: comincia a dire non va bene, al terzo da amuleto diventi uno da scaricare. Quindi,
8: no, ma Carlo lo sai, hai detto, molto bene, hai detto molto bene. No, allora volevo appunto abbracciare un amico al vertice, lui abolirebbe addirittura i settori ospiti e tutte le curve. Io sai che su questo non sono d'accordo, infatti ci confrontiamo ed è bellissimo. Guarda, la mia esperienza personale è che ho avuto molti più problemi da cronista in tribuna centrale che non con i ragazzi delle curve. Sarà un caso, Alberto, sarà un caso. Poi i ragazzi delle curve, per l'amor di Dio, non sono delle verginelle, e questo lo sappiamo tutti e ci mancherebbe altro. Però io mi sento molto più vicino ai ragazzi delle curve che non a tanti di tribuna centrale o addirittura tribuna VIP che una volta mi hanno costretto a uscire con la volante della polizia. Tribuna VIP, eh? Per l'amor di Dio, a Pisa, quindi in Pisa di uno. Però era gente di tribuna VIP. Quelli della curva hanno, dovrebbero avere, non tutti ce l'hanno, però sempre dei codici. Le famiglie non si toccano, le persone che stanno a fare il loro lavoro, comunque, guarda, se ti dico la verità, io con gli ultras una volta ho avuto un problema, uno solo, dove? A Livorno. Perché? Perché mi diceva che era juventino e io li affrontai, mi aspettarono dopo un Livorno-Frosinone, me lo ricordo come fosse oggi chiaramente, perché la domenica prima avevo fatto la telecronaca per la 7 di Empoli-Livorno, finì 1-1 mi sembra, e segnò l'Empoli, chiaramente che segna Livorno segna anche l'Empoli, e loro non capirono evidentemente in quel momento che io in quel momento non ero Alessandro Santarelli di Livorno, ma ero Alessandro Santarelli telecronista della 7, quindi oggettivamente imparziale, detto che hanno sempre saputo che io tifavo per la Juventus. Quindi sottolineai il gol dell'Empoli. La domenica successiva Livorno-Frosinone mi aspettarono in circa 300 fuori allo stadio, l'unica volta che ho avuto problemi con degli ultras, e lì onestamente uno contro 300 ti fai forza, poi arrivi a casa e ebbi la diarrea da stress, insomma, come dice Vincenzo, però lì ti fai forza perché tanto o ci parli e li affronti testa a testa uno contro 300 o se no sei finito. Però è l'unica volta in 30 anni ormai, più che faccio questo mestiere, che ho avuto problemi con ultra. Ho avuto problemi in alcuni stadi con gente della tribuna centrale numerata, una volta, oggi tribuna VIP. Poi non si fa mai di tutto nel buon fascio, ci mancherebbe, ma chiudere i settori ospiti sarebbe, dal mio punto di vista, il primo atto di un calcio che va a finire.
6: Ma sì, perché alla fine il concetto anche di trasferta, il calore del tifoso in trasferta è un calore importante. Per esempio la gara, nonostante il divieto di trasferta, ovviamente per chi viene da Torino, Sassuolo Juventus si sentivano soltanto i nostri.
8: Beh,
6: ed era meraviglioso, no, quindi io sono assolutamente contrario alla chiusura del settore ospiti, invece più favorevole, come dicevi tu prima, a una gestione diversa della sicurezza da parte della
8: ma
6: prefettura,
8: certo, ma
6: da
8: certo.
6: parte della,
8: ma certo.
6: Della Digo, di tutti quanti, insomma, devono fare un lavoro,
8: il loro lavoro,
6: il loro lavoro,
8: che a volte è difficile.
6: Sicuramente, però manca a far incontrare due tifoserie su una strada quando sai che non devono incontrarsi, perché lì vuol dire che è stato fatto un lavoro a mio avviso, mi permetto di dire, superficiale. Ma se certo, hanno commesso una cosa del genere.
8: E anche lì il ragazzo che ha rischiato la vita l'ha rischiato per un errore, che per carità, Vincenzo, chi non fa non sbaglia, ma l'errore è un errore che poteva costare una vita.
6: Ed è stato certificato, eh? È stato certificato. Non è più soltanto un'ipotesi.
8: Dopodiché io dico sempre una cosa, e qui mi metto dall'altra parte. E quando ci sono queste situazioni delicate di ordine pubblico, mettetevi a volte anche nei panni di chi lo deve gestire e del ragazzo come noi o dell'uomo come noi, che però in quel momento ha un casco e una divisa e che si deve prendere, perché ripeto, io guardo la parte da quella che si deve prendere insulti, improperi, offese, e non ti puoi muovere. Loro sono addestrati per questo, per l'amor di Dio, ma non è facile, eh? Perché no, spesso e volentieri, soprattutto in determinate manifestazioni extracalcistiche, si beccano sassate, si beccano bottiglie addosso, e non è semplice, e non è semplice. Quindi
6: no, assolutamente, è un lavoro complicatissimo, peraltro neanche ben pagato, perché tu dici vabbè, che se è ben pagato è un lavoro semplice, no, però metto veramente a repentaglio la salute, e
8: che diventa... anche lì poi, Vincenzo, si è ragione Silvia comunque anche su questo messaggio. Anche lì poi il questore barra prefetto sì, coordinano, ma io difficilmente ho visto il prefetto, mai difficilmente ho visto i questori insieme ai ragazzi che fanno ordine pubblico, eh?
6: No, no, vero, verissimo.
8: Va bene, grazie comunque, caro Alberto. Grazie, grazie davvero. Dai, Rossi, te ci vedi Rossi a gestire l'ordine pubblico?
6: No, però ce lo vedo ultra. È pacione, però secondo me poi no, a un certo punto si toglie la maglia, esce tipo il panda agguerrito con la cosa così.
8: Poi bevano tutti le birre.
6: E lui dice,
8: allora ti racconto questa a Mestre domenica, settore ospiti, tra l'altro un'organizzazione meravigliosa con il bar lì, addirittura con il POS, cioè se vai nel, nel 90% dei settori ospiti, cioè, POS. Allora vado lì e prendo due bottiglie
6: d'acqua.
8: Bravo, due bottiglie d'acqua. Mi fa il ragazzo: oh, ma sei il primo, ho finito 112 bottiglie di birra. 112 bottiglie di birra, noi eravamo circa 150 alla fine del primo tempo, avevano bevuto 112 bottiglie di birra. Fa: sei il primo che mi chiede l'acqua. E io, grande, che
6: sei, sei quello che fa risparmiare, che proprio non fa guadagnare, non fai girare l'economia.
8: No, io l'acqua.
6: E neanche, la, neanche un po' con l'emozione nel tuo corpo, proprio zero. Zero.
8: Prego.
9: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Brescia, tanto
8: ciao, ciao.
9: Ma Alessandro, non capisco perché Spalletti, se dovrebbe vincere, speriamo, un titolo, dovrebbe lasciare. Non lo capisco perché.
8: Ti spiego.
9: Cioè, secondo me con Spalletti la Juve può costruire un ciclo di 3, 4, 5 anni. Ma perché deve lasciare?
8: Guarda Angelo, ti spiego, è una mia, è semplicemente una mia sensazione, perché io
6: che non condivido.
8: No, no, ma è giusto, ma è una, soltanto una sensazione, perché io non credo che Luciano abbia in questo momento 3-4 anni, tra virgolette, di autonomia. E allora, perché un po' lo conosciamo, sì, e allora quest'anno deve lavorare serenamente senza nessuno che gli mette il carico addosso. E se ci dovesse portare a vincere qualcosa, lui uscirebbe dalla Juventus, Vincenzo, da vincitore.
6: Sì,
8: da cioè però, io non lo vedo Spalletti come uno che costruisce un ciclo.
6: Però
8: non
6: Ale,
8: lo vedo.
6: Però Ale, perdiamo e cambiamo allenatore.
8: Lo so.
6: Eliminati dalle co e cambiamo allenatore.
8: Lo so, lo so.
6: Usciamo da un ciclo e cambiamo, vinciamo e cambiamo allenatore, poi non trovi,
8: ma
6: pace.
8: Guarda, io lo vorrei.
6: Sì. Secondo me,
8: ma non
6: se
8: credo
6: vince...
8: che Spalletti sia l'uomo da costruire un ciclo. Me lo auguro di cuore perché lo stimo.
6: Ciclo è un parolone. Però se vinco l'Europa League e mi piazzo tra le prime quattro, io l'anno
8: e
6: prossimo.
8: Se fosse lui a dire.
6: No, non lo direbbe mai. Secondo me, per come è fatto lui, dice ok, abbiamo cominciato. No, lui col Napoli non voleva smettere. Ha smesso perché c'era un cattivo rapporto con De Laurentiis, per il quale l'hanno stuzzicato. Ha detto preferisco non parlare.
8: Esatto,
6: che fa bene.
8: Grande Luciano.
6: Perché se dovesse dire, ok. Però ecco, vinco l'Europa League, porto la Juventus terza, quarto posto, comunque vinco l'Europa League, io l'anno prossimo non mi gioco la Champions per cancellare tutto, non mi gioco la vittoria.
8: Aggiungo
6: del campionato.
8: Aggiungo una cosa però, Vincenzo, sarebbe nuovamente in scadenza di contratto,
6: lo si rinnova,
8: questa...
6: perfetto, lo si rinnova,
8: non lo so,
6: perché lui non ti farebbe, sarebbe una motiva, anzi lo rinnovi quest'anno in corso,
7: No.
6: Se le cose vanno bene, se io arrivo in semifinale di Europa League, io lo rinnovo, gli dico vincimi l'Europa League e l'anno prossimo puntiamo al campionato e fare benissimo la Champions.
7: Questo è un bellissimo tema, Vincenzo. Questo è un bellissimo, magari lo possiamo riprendere domani.
6: E lo riprendiamo domani, perché io altrimenti no. Anche
7: io in questo
6: così,
7: momento ma
6: anche
7: hai ragione,
6: così diventa sempre un progetto
7: quasi a termine. Sì,
6: a termine.
7: Questo è un grande tema
6: che non mi porta da nessuna parte, che poi dopo è inutile dirlo. Noi non siamo di gomma, noi uomini, no.
7: No.
6: Per quanto a volte qualcuno può essere uno che...
7: Uno sì.
6: Se lo fa sì, uno è proprio no, vabbè, ma quello si lascia scivolare qualunque cosa addosso, infatti i risultati si vedono.
7: Stuzzi come
6: i risultati si vedono. Però non siamo di gomma, quindi assorbiamo il bello e il brutto e assorbiamo anche... Io so che non mi hai rinnovato. C'è sempre quello che bussa alla porta, c'è sempre una parte dei tifosi che dice l'unico uomo è Conte, eccetera. Io vinco, costruisco per chi? Per quello che verrà dopo? No, lo voglio fare per me. Lo voglio fare per i tifosi.
7: Non ti so rispondere.
6: Lo voglio fare per la mia
7: questo.
6: Squadra. Lo voglio fare per lasciare un segno che non è vincere in Europa League, che è già un ottimo segno.
7: Beh.
6: Ma rivincere lo scudetto, quello è il segno.
7: Ma questo è vero, segno. Però guarda che vince l'Europa League.
6: Ma io, sono la Juventus, non lo so, ero uno che ha vinto l'Europa League.
7: È un no, secondo me, ripeto, mia sensazione di così di pancia. Io temo solo una cosa di Luciano, lo sai.
6: Sì,
7: sì. La sua tenuta mentale.
6: Sì, ma
7: Luciano, ma non nel senso,
6: no.
7: Capito le voglio dire.
6: Però anche qui
7: lo stress,
6: Ale, ragionissimo, eccetera, lo conosciamo, eccetera. Anche qui si fa sempre questa storia di Conte è un altro che scoppia alla prima difficoltà.
7: Ma sono d'accordo con te.
6: Quindi
7: cioè,
6: se io devo avere uno che scoppia perché a un certo punto non regge lo stress, mi tengo Luciano.
7: Però io non lo rinnoverei. Però ne riparliamo domani.
6: Domani ne
7: prego Rossi. Rossi invece lo rinnova a vita.
6: Rossi c'ha già un contratto a vita.
7: Rossi, ma ti piace la birra?
6: Dopo che abbiamo avuto le ultime analisi, ha avuto un contratto a vita.
7: Oh, Maiocca, c'è una forma.
6: Maiocca, hai visto questa? Maiocca oggi palleggiava con le mele.
7: Con le mele.
6: E se le mangiava, ovviamente. Però le palleggiava. E detto, Maiocca, ma come ti senti adesso che vai a correre, che mangi di meno? Lo sentimi dire bene? Ho fame.
7: Prego.
10: L'altro giorno ho ritrovato una vecchia cassetta col centenario della Juventus. Mi viene in mente da dire questa cosa: le maglie cambiano, i giocatori vanno e la Juve resta sempre. Conte, rivederlo, il suo lo ha fatto, e se tornasse sarei contento, ma la Juve conta più di tutto, come
7: bravo,
10: ho detto, come ho sempre
6: è
10: pensato
6: questo.
10: E quindi forza Juve. Amos da Vicenza.
7: Ciao amico mio,
6: questo,
7: la Juve conta più di
6: più tutto.
7: La
6: viene
7: Juve
6: prima di
7: resta,
6: tutto.
7: Gli altri passano.
6: Gli altri
7: poi c'è chi lascia,
6: dopo,
7: chi lascia dei segnali
6: sì,
7: positivi
6: sì,
7: e Conte.
6: Sì,
7: e questo,
6: sì.
7: Chi li lascia negativi? Sarri,
6: rilasci,
7: Thiago Motta.
6: Mamma mia, che mi ricordo.
7: Mi dispiace dirlo, Tudor. Lascia dei segnali negativi, mi dispiace dirlo. Pirlo, per quanto Pirlo due trofei se li è portati a casa, però basta. Sono
6: stato d'accordo. Non solo abbiamo avuto Sarri, ma è l'ultimo che ha vinto lo scudetto.
7: Ecco,
6: questa è una macchina
7: che
6: va che
7: voglio
6: subito.
7: Togliere.
6: Questa è una
7: la voglio
6: che...
7: togliere.
6: Chi è stato l'ultimo che ha vinto lo scudetto? Sarri.
7: Chi è stato? Spalletti. Ah, bene.
6: Oh.
7: Questo lo voglio proprio togliere,
6: sì,
7: mi pesa.
6: Sì, sì,
7: e anche
6: sì.
7: La domanda che gli fanno, lei è l'ultimo, lui, cioè ti rendi conto l'ultimo? Io infatti preferisco dire che ha vinto l'ultimo trofeo, Allegri.
6: Sì,
7: allora l'ultimo trofeo ha vinto lui.
6: Sì,
7: per quanto sia una Coppa Italia, però.
6: Perché sennò...
7: Vai.
11: Buonasera ragazzi, sono Mirko da Molinella.
7: Ciao Mirko.
11: Volevo solo fare una piccola considerazione. Tutto il polverone alzato su con gli arbitri, cambia il presidente federale, si dimette l'innominabile, ne nomina un altro, chiudono l'indagine e puff, magicamente sparisce il nuovo presidente federale. A pensar male a volte ci si prende.
6: Che ti devo dire? Vuoi aggiungere qualcosa? Vince. Salutiamo. Vabbè, ragazzi,
7: la gente
6: domani,
7: non si fa prendere per il culo, dai,
6: la
7: perdonatemi
6: gente,
7: la no. Gente e prendere. Non si fa prendere in giro.
6: E ti dico
7: ed è bello questo. E come l'amico stamattina a TMV, è arrivato un vocale a TMV Radio.
6: Sì, sì, sì,
7: bello.
6: Sì, sì,
7: che diceva che cioè, la gente non si fa prendere in giro. Facciamo un calcio, dai. Facciamo
6: allora,
7: calcio, facciamo calcio. Abbiamo pareggiato.
6: Ti dico una cosa forte e con questa chiudiamo.
7: Sì.
6: Oramai voi qualcuno della mattina e in generale
7: li hanno sgamati.
6: No, peggio, sono più preparati di qualche giornalista.
7: Maggio, tu hai una battaglia in corso.
6: Sono più preparati perché sono, vedono le cose, anche se da tifosi, più a fondo.
7: Però qui io
6: stasera la gente che vede l'Italia che palleggia in faccia ai resti della Turchia non dice campioni del mondo, no, dice no, vediamo domani che succede.
7: Oddio, no, uno l'ha quasi detto.
6: Uno l'ha quasi detto. Vediamo domani che succede.
7: Guarda, veramente 30 secondi. Quello che ti dicevo stamattina a TMV Radio. Allora, io capisco, perché poi, insomma, questo mestiere lo facciamo da tanti anni, io fra l'anno vado in pensione, quindi lo sai.
6: Sì, sì, la solita storia.
7: Io capisco, non li comprendo, ma li capisco.
6: Già è tanto.
7: I giornalisti di alto livello che danno un colpo al cerchio, un colpo al cerchio, perché non è in ballo il presidente di una società di calcio, per cui dice mi sta antipatico, però ce n'ho 19 che mi appoggiano. No, c'è il potere, quello vero, ok? Perché per il presidente della federazione conta su tutta una serie di cose. E allora io che voglio barcamenarmi sempre ovunque, da un lato mi dico, ma perché Gravina, faccio un esempio, ma perché devo attaccare Gravina quando è presidente Gravina? In fondo, sì, la nazionale non va ai mondiali, oh, però le nazionali è come se vanno bene, e così gli faccio la carezza. Oggi ti dicono, l'Italia perde, sentono odore che Malagò può andare via, lo affondano. Quando però pareggi in Francia e batti la Turchia 4-1 e sentono che magari Malagò può rimanere a fare il commissario, come fanno l'inversione a U? Perché non, loro, quelli che contano veramente, non noi che contiamo zero, che però siamo anche liberi su questo, Vincenzo, devono capire dove spinge il vento. E allora aspettatelo queste continue inversioni a U.
6: Però permettimi, non è giornalismo.
7: Ma sono d'accordo con te.
6: Il giornalismo è raccontare sempre comunque la verità.
7: Non lo fanno. Non lo fanno perché...
6: Non lo fanno più. Prima lo facevano.
7: Lo so. Perché
6: prima, prima, a me è questo che disturba. Prima il giornalista aveva uno spessore e il dirigente doveva stare attento a quello che gli chiedeva il giornalista.
7: Oggi è il contrario.
6: Oggi è il contrario.
7: Oggi è il contrario.
6: Oggi è il contrario. E questo non mi torna. Perché significa che certa stampa è al servizio del dirigente, del presidente.
7: Chiudo veramente, Vincenzo, perché poi lo so che non annoiamo gli amici, ma deve arrivare a Quintiano. Ma se tu fossi, no, il frontman, mettiamola così, della più grande, no, più grande, insomma, della televisione che trasmette le partite a
6: non
7: pagamento,
6: farei
7: cosa
6: troppo
7: faresti?
6: Il balletto, cioè, resterei sempre comunque nel mezzo.
7: Lo so,
6: cioè,
7: però
6: uno
7: poi
6: può anche dire ok, ottimo il pareggio, bella partita, ma non ci illudiamo perché il cammino è lungo, altrimenti rimaniamo scottati.
7: Poi ti arriva la telefonatuccia.
6: Se mi arriva la telefonata non è più stampa libera, questo non lo possiamo dire.
7: Però devi stare attenta agli equilibri, perché poi senti, ma presidente, noi dobbiamo riprendere i diritti, ripeto,
6: a
7: lo
6: quello
7: capisco.
6: Non l'hanno chiamato sicuramente.
7: No, quello che fai riferimento a te,
6: la
7: no.
6: Mamma lo chiama.
7: Quello che no, la mamma lo chiama. Anzi,
6: sì.
7: Però ho capito a livello, io per questo ascolto e leggo tutto in questi giorni. Perché siamo arrivati a questi livelli qui, Vince. Bello, edificabile? No. Però è quello che ci abbiamo di fronte.
6: Dai, ci salutiamo e torniamo su questo concetto e su quell'altro che abbiamo tirato fuori del futuro.
7: Sì,
6: no,
7: però la mamma
6: domani
7: lo chiama.
6: Dice,
7: sì.
6: Dice basta però.
7: Ciao, a domani. Ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
0: Eroi in bianconero.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'aria erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
2: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico-militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica e preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
3: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
3: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
2: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

martedì 6 ottobre, amici ed amiche di Radio Bianconera. Finalmente è finita la prima tornata di Nations League, parleremo di questo, ma anche ovviamente di Juventus. L'attacco però doveroso, anche in maniera abbastanza simpatica, volevo farlo però su un'altra cosa, perché oggi è giorno di compleanni, ce ne sono ben tre da tenere conto e questo sarà poi l'ordine in cui procederò ad elencarveli. Il primo, come raccontavo, insomma, è abbastanza doveroso, perché in questa data, cioè 6 ottobre, ma 1924, c'è stata la prima trasmissione radiofonica in Italia. Vado dunque a leggervi quello che è il primo messaggio, appunto, mandato in onda in radio in Italia. Parliamo chiaramente di 102 anni fa, mi sembrava doveroso anche, insomma, ricordare questa data, siccome facciamo appunto la radio. Ora procedo con leggervi chiaramente il primo messaggio e poi vi racconto degli altri due compleanni che si festeggiano in questa data, perché ce n'è anche uno per quanto riguarda la Juventus. Dunque vi leggo il messaggio. URI, cioè la RAI, prima ancora di diventare RAI, Unione Radiofonica Italiana, 1 RO. Stazione Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Erano le ore 21, quindi leggo appunto il messaggio testuale. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radio. Audizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, quindi il primo messaggio pronunciato in radio in Italia, Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, come appunto leggo, Alberto Malagotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani. Eseguirà Haydn al quartetto opera 7 primo e secondo tempo. Mi sembrava giusto e doveroso ricordare e ricordare, insomma, questa memoria radiofonica che ci riporta a oltre 100 anni fa. Come raccontavo, oggi giornata di compleanni anche in casa bianconera, perché oggi festeggia il suo 28esimo compleanno Lloyd Kelly, difensore centrale bianconero. Ne parla anche ovviamente e lo annuncia la Juve attraverso i suoi canali. Sul suo sito possiamo sempre trovare quelli che sono, insomma, gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juve. Andiamo a leggere quello che è il messaggio che la Juventus ha riservato al difensore inglese. Si legge: buon compleanno Lloyd, secondo compleanno in maglia bianconera per Lloyd Kelly, che oggi martedì 6 ottobre compie 28 anni. Lloyd è arrivato alla Juventus nel gennaio del 2025, ricorderete, in una sessione invernale del mercato, conquistando partita dopo partita il suo spazio in rosa e offrendo il suo contributo in fase difensiva. È uno dei riferimenti del nostro reparto arretrato, come raccontano le 69 presenze raccolte complessivamente in bianconero in meno di 2 anni, condite anche da 2 gol e 2 assist. Magari qualcuno si ricorderà il gol di Kelly in quel roboante Juventus-Inter dell'anno scorso, no? Quella partita finita tra l'altro con un gol di Azic all'ultimo minuto, che ha regalato la vittoria insomma alla Juve. In questo inizio di stagione sono 4 le partite disputate da Kelly, tutte in campionato, pronta a dare una mano al gruppo sia in campo che fuori. Avanti così Lloyd, e tanti auguri da parte di tutti noi. Quindi compleanno, ovviamente ci aggiungiamo agli auguri per Lloyd Kelly, che dunque festeggia il suo 28esimo compleanno, secondo in casa bianconera. In questo momento tra l'altro Kelly non è un titolare fisso, ha giocato

Kelly oggi. È il compleanno anche di chi vi sta parlando, quindi ho scoperto tra l'altro stamattina di compiere insomma gli anni lo stesso giorno di Lloyd Kelly, quindi questo è il terzo compleanno, grazie, insomma, della giornata. Fateci sapere anche, insomma, con un messaggio, con un vocale, se qualcuno di voi compie gli anni, gli facciamo chiaramente gli auguri, tanto un compleanno di più, un compleanno di meno a questo punto non fa differenza, anzi ci fa soltanto piacere. Messi da parte dunque i compleanni in questo inizio di puntata, ricordo l'appuntamento tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN, passiamo direi a tutte quelle che sono le notizie che riguardano appunto il mondo della Juve. Ne abbiamo tante di quei, insomma, aggiornarvi, parleremo dei giornali, parleremo di nazionale. Tra l'altro, proprio parlando di nazionale, l'Italia di Mancini, so che è un argomento che poco vi appassiona, magari per la poca juventinità che ha questa nazionale, però insomma la cronaca ci racconta questo, che l'Italia ha vinto 3-1 contro la Turchia in casa ed è riuscita insomma a riprendere un po' un cammino che sembrava partito col piede sbagliato dopo la prima sconfitta casalinga subita a Roma contro il Belgio. Quindi finisce questa prima tornata di Nations League, l'Italia che vince, che riprende il secondo posto, insomma torna un po' in gioco per quanto riguarda le qualificazioni. Tra l'altro ha segnato un gol, uno che poteva essere un giocatore della Juventus qualche anno fa, salvo poi finire in Inghilterra. Parliamo di Riccardo Calafiori, vicinissimo alla Juventus qualche anno fa, e appunto poi volato in Inghilterra, ha fatto la differenza nella gara contro casalinga, vinta appunto dagli azzurri per 3-1 contro la Turchia di Montella, che sembra essere sempre più vicino insomma all'addio alla nazionale turca. Vi racconto insomma qualche spunto per quanto riguarda insomma la Juve, perché chiaramente, come raccontavo, abbiamo parlato di nazionale, racconteremo anche un po' quelli che sono i primi titoli delle pagine dei quotidiani sportivi di oggi, dalla Gazzetta al Corriere, a Tutto Sport, insomma gli spunti, gli aggiornamenti non mancano mai. Volevo raccontarvi, darvi qualche spunto per quanto riguarda un dualismo di cui sempre più si parla per quanto riguarda la Juve, perché c'è un'alternanza su cui i tifosi si dividono sulla fascia di destra. C'è chi pensa che Zegrova abbia meritato anche insomma più spazio, o chi pensa che in realtà il titolare fisso di questa squadra sia Chico Conceição, che tra l'altro è rimasto pure espulso nell'ultima gara del suo Portogallo in Nations League. Di questo ne parla tutto Mercato Web. Vado a riprendervi un po' lo spunto, perché è molto interessante. Tra l'altro, in tutto ciò, fateci sapere un po', come sempre, quello che è il vostro pensiero. Chi fareste giocare voi? Conceição in questo momento di stagione, oppure dareste più chance a Zegrova, perché magari merita di farlo? Fateci sapere sempre appunto quello che è il vostro pensiero. Cerchiamo sempre insieme di approfondire quelli che sono gli spunti per quanto riguarda la Juve. Vado a riprendervi la notizia che ho salvato per appunto approfondirla insieme a voi, perché appunto lo spunto insomma dice: Conceição o Zegrova, ora il dubbio c'è. Questo perché l'anno scorso insomma le gerarchie erano abbastanza chiare sulla fascia destra, Conceição era chiaramente titolare, come lo è in questo momento della stagione. Però Zegrova non è mai stato così in forma, dunque qualche dubbio sorge, forse più di qualcuno. Vado a leggervi appunto quello che è lo spunto, che potete trovare in maniera integrale su tutto Mercato Web. Spalletti deve scegliere fra Conceição e Zegrova, due specialisti nell'uno contro uno, per un posto nella Juve che riparte dopo la sosta. Chiaramente l'impegno fissato è per l'11 ottobre contro il Cagliari in trasferta, prima gara dopo questa lunghissima sosta di 20 giorni, che un po' ha scollegato il ritmo per quanto riguarda i club, fra cui ovviamente anche la Juventus. La Juventus si prepara, si legge, a ripartire con un dubbio che può diventare solo una grande opportunità per Luciano Spalletti. Qua c'è il primo spunto interessante: dubbio, quindi alternanza oppure opportunità, perché avere due giocatori che sono ad ottimo livello insomma fa crescere sia uno che l'altro, in modo tale che chi parte titolare dà il massimo, chi subentra dà il massimo per partire poi la gara successiva dal primo minuto. Insomma, una concorrenza leale e sana in questo senso. Per Luciano Spalletti c'è da scegliere fra Conceição e Zegrova, due giocatori differenti ma con caratteristiche comuni fondamentali. Sono probabilmente i due bianconeri con maggiore capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica partendo dalla fascia. Il problema, almeno con l'attuale assetto tattico, e capire quando e se possano convivere. Nel 3-4-2-1 utilizzato recentemente da Spalletti non esistono due veri esterni offensivi, e proprio per questo il tecnico dovrà scegliere chi utilizzare maggiormente alle spalle del centravanti. Ad oggi Conceição chiaramente parte un po' avanti, e si legge anche appunto nell'articolo: Conceição ha già dimostrato di poter incidere in maniera pesante, come conferma anche il gol realizzato contro l'Atalanta. Il portoghese in accelerazione, coraggio e soprattutto capacità di entrare immediatamente dentro le partite, che spesso permette alla Juventus di scambiare ritmo. Questo l'abbiamo apprezzato appunto nell'ultima gara di campionato prima della sosta. C'è però da verificare la sua condizione dopo gli impegni col Portogallo, e Spalletti non avrà alcuna intenzione di correre rischi inutili. Il calendario

0: diventerà presto molto intenso e la Juve avrà bisogno di entrambi, non soltanto di un titolare e di una riserva. Tra l'altro in tutto ciò si parla di Zegrova, perché Zegrova dall'altra parte sta accumulando minuti e ritmo e può rientrare a Torino con una condizione migliore rispetto a quanto mostrato nelle prime settimane. È un giocatore che vive di accelerazione, dribbling e cambi di direzione. Avere continuità nelle gambe può fare enorme differenza. Chiaramente, tra l'altro, anche Zegrova ha fatto la differenza con l'Atalanta, perché entra e fa subito l'assist per il gol di Bremer. Dunque, insomma, sono giocatori che se partono dalla panchina o sono titolari, hanno dei contributi importanti per quanto riguarda questa squadra, che soprattutto in un momento in cui l'attaccante, il perno offensivo davanti, che sia Colomoni, che sia Woltemade, non fa la differenza, non incide dal punto di vista dei gol, è fondamentale avere esterni che, a prescindere dal loro minutaggio, subentrino o partano titolari e lo facciano nella maniera migliore. Chi scegliereste voi fra Zegrova e Conceição? Tra l'altro Zegrova ha pure segnato ultimamente contro il Kosovo, giocate da urlo, se vedete insomma un po' gli highlights che troverete online, insomma da qualche social. Zegrova sta facendo molto bene, l'ha fatto col Kosovo, lo sta facendo anche con la Juve. Forse questo switch, questo cambio mentale dopo l'esclusione dalle liste UEFA ha dato una marcia in più, ecco, al kosovaro. Volevo ancora raccontarvi qualche spunto prima di passare appunto a quelli che sono i giornali della giornata di oggi, martedì 6 ottobre, perché chiaramente abbiamo tante cose di cui parlare insieme. Abbiamo un editoriale interessante del nostro direttore Paolino che racconta un po' quello che prepara un po', ecco, la sfida contro il Cagliari, mette un po', cerca di insomma alzare le antenne per quanto riguarda la sfida e soprattutto si basa su quelle che sono le parole di Luciano Spalletti, ecco, che ha parlato insomma recentemente al Festival dello Sport di Trento. Insomma, tanti spunti anche per quanto riguarda le parole e le dichiarazioni di Spalletti. Si legge su tutto Juve, chiaramente trovate la versione integrale dell'editoriale di Antonio Paolino. Spalletti dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Domenica riparte il campionato e l'ostacolo sarà la concretezza del Cagliari. Come raccontavamo anche negli appuntamenti di ieri, il Cagliari è una squadra molto concreta che non crea tantissimo, quel poco che crea finalizza. È una squadra che si difende molto bene, quindi tra l'altro si affrontano le due migliori difese di questo inizio di campionato, sebbene siano passate poche giornate. È un dato da dire, ecco, da analizzare. Dunque non sarà una gara facile, l'esempio è quello dello scorso anno, come raccontavamo, la Juve che fa la partita a Cagliari, ma il Cagliari vince 1-0, anche un po' fortunatamente, ma questo è il calcio, insomma, che funziona così. Due settimane senza campionato, leggo, sono dure da accettare per chiunque ami questo sport, figuriamoci per la maggioranza dei tifosi bianconeri che di nazionale non vogliono neppure sentire parlare, infatti lo abbiamo notato, soprattutto in questo particolare periodo storico dove i colori azzurri non si sposano affatto con quelli bianconeri. Vicario è stato l'unico giocatore convocato, tra l'altro senza neanche disputare alcun minuto, e il futuro si presta ad una massiccia presenza come fu ai tempi dei grandi successi, anche se il problema principale resta la carenza di giocatori meritevoli, soprattutto di nazionalità italiana, visto che anche in questa stagione la percentuale è in costante calo. Fortunatamente c'è almeno materia per far ripartire il sistema. La dimostrazione arriva dai risultati della prima fase di Nations League: due vittorie, un pareggio e la sola sconfitta all'esordio con il Belgio, come raccontavamo in anticipo di puntata. Hanno rilanciato il progetto legato al nome di Mancini e riacceso ormai speranze che erano accantonate con la delusione del premondiale. Sbagliato deprimersi una settimana fa, altrettanto esaltarsi troppo adesso che restano da giocare le ultime due partite. Chiaramente fondamentale il riferimento qui alla nazionale, che giocherà nel mese di novembre, dunque abbiamo praticamente quasi un mese di stop dedicato interamente ai club. Si ripartirà con il ritorno con la Francia, ma soprattutto la sfida decisiva sarà contro il Belgio fuori casa. Per quanto riguarda il campionato, questo si legge sempre, fortunatamente ora torna il campionato dopo la lunga pausa e snervante in cui Spalletti ha preferito concedere un po' di giorni di scarico e quei pochi giocatori rimasti a disposizione, tra l'altro molti aggregati giovanissimi, come abbiamo, non so se avete visto la partita contro la Cremonese, ma ha denotato molti aggregati anche insomma giovanissimi, parliamo di ragazzi classe 2009 della primavera o anche dell'under 18. Solo da oggi si tornerà quasi alla normalità, capiremo chiaramente anche qui, bisogna valutare il rientro e le condizioni dei nazionali sudamericani, come raccontavamo anche ieri, Nico Gonzalez e Lucumi saranno gli ultimi a fare rientro a Torino. E si legge, la conta sarà presto fatta per rimettere ordine alle idee, cercando di dosare energie in vista anche della ripresa in Europa League. ma la prima trasferta stagionale in terra per la prima trasferta stagionale in terra spagnola contro il Celta Vigo. Inizia dunque il periodo in cui si deciderà la forza del gruppo. Chiaramente i tanti impegni ravvicinati faranno la differenza per questa squadra. Qui ci vorrà l'esperienza e praticità di mister Spalletti, abile nello spendere preventivamente parole al miele per tutto l'ambiente, sapendo di poter far leva sui pochi aspetti legati al gioco e al carattere. In queste due settimane ha parlato e ha potuto fare poco, difficilmente potrà chiedere qualcosa di diverso nei pochi giorni che separano dalla trasferta di Cagliari. La Juve si trascina il solito mal di gol di cui è malata da tempo. Resiste in difesa ma non costruisce come dovrebbe in mezzo al campo. Prova a sfruttare le giocate degli esterni, come raccontavamo prima, insomma, con Seisao, Zegrova, ma anche Alej Begovic, che lo stesso bosniaco ha fatto molto bene con la sua nazionale ad oggi, è uno dei migliori. Tra l'altro abbiamo anche uno spunto su Alej Begovic che adesso procederò con raccontarvi. Gli attaccanti sono imprecisi, come abbiamo raccontato, ancora se qui in campionato. Capiremo se, insomma, arriverà questo benedetto gol degli attaccanti. Per quanto riguarda il campionato, si sono sbloccati entrambi in Europa League. Di sicuro Spalletti potrà giocarsi la carta di McKennie e Douglas Luiz, considerati dall'allenatore non a caso uomini capaci di fare la differenza ragionata, dove serve ragionare per fare qualcosa di diverso, anche se non sempre il diverso è sufficiente per fare la differenza. O forse sì, ma solo nel nostro campionato e non con la maglia della propria nazionale. Anche qui, insomma, Douglas Luiz riconquista la maglia nazionale, quindi il riferimento a Douglas Luiz principalmente. McKennie non è partito, fortunatamente, visto la non perfetta condizione fisica dell'americano con la sua selezione insomma americana. Chi è partito è Douglas Luiz, che ha giocato pochissimo con la nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti. Per lui si ritorna in nazionale, ma il minutaggio non è evidentemente quello sperato. Leggo che abbiamo anche tantissimi messaggi. Ecco, buongiorno Fabio, tantissimi auguri, grazie mille. Auguri alla radio, che bei ricordi da ragazzo ascoltare le parole con quella meravigliose Radoline. Un abbraccio ancora, mille ancora auguri, grazie mille. Carissimo Vico Bianconero, io metterei Edon e Cicco subito insieme, addirittura, così da far impazzire la difesa del Cagliari, sperando che questa volta l'arbitro veda ecco la solita scorrettezza di Gerrimina. Luca da Roma, vedo che poi abbiamo anche dei vocali, poi dopo andiamo a sentirvi tutti. Ci fa sempre piacere, insomma, coinvolgervi in questo appuntamento mattutino del Buongiorno RBN qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Addirittura Zegrove con Seisao insomma nello stesso titolare nello stesso momento, ecco, una scelta un po' strana, ma insomma potrebbe sbaragliare un po' le carte. È difficile che Spalletti adotti questa scelta perché spesso gioca con gli esterni a piedi invertito, dunque uno fra Zegrova e con Seisao a destra, e di là insomma attualmente il posto è guidato da Alej Begovic, anche visti gli stop di Jeremy Boga e soprattutto di Kenan Yıldız. Su Gerrimina invece sì, è un giocatore che insomma è stato molto bravo nella scorsa stagione a infastidire i nostri attaccanti, insomma l'aveva fatto anche con Thuram, ricorderete magari l'episodio a fuori praticamente dalla linea del campo nell'area del Cagliari. È un giocatore, è un provocatore Gerrimina, non bisogna cadere nelle sue provocazioni, se si è bravi a non cadere, a giocare, far girare il pallone, non ci sono problemi. Nel momento in cui lo si mette in condizione di fare il suo lavoro, perché la cosa in cui è più bravo Gerrimina, e lo dimostra la sua carriera, il suo storico, è quella di far cadere gli avversari, di insomma innervosire gli avversari, ecco, e far sì che questi non giochino in maniera tranquilla. Se la Juve gioca tranquilla, fa girare il pallone, la qualità è senza dubbio migliore del Cagliari, e lo sappiamo. Chiaramente bisognerà dimostrarlo sul campo, perché le chiacchiere se le porta via il vento, come ricordava qualche ex allenatore bianconero. Tra l'altro parleremo anche di ex allenatori bianconeri che mandano frecciatine continuamente al mondo Juve, perché ha parlato Antonio Conte. So che è un nome che vi fa un po' dividere. Mi sembra di aver capito che molti di voi sono super contro il ritorno eventuale di Antonio Conte, o anche alla sola nomina del suo nome. Però noi riportiamo la cronaca, Antonio Conte ha parlato. Parlavo di Alej Begovic prima, vi lancio questo spunto perché è un momento molto positivo per il giocatore bosniaco, che la Juve in estate ha acquistato dal Bayer Leverkusen, 30 milioni spesi per insomma regalarsi le sue prestazioni sportive in campo. Ad oggi Alej Begovic è l'unico bianconero candidato per quanto riguarda il Golden Boy del 2026, quindi è una lista di 25 giocatori, migliori giovani fondamentalmente dell'anno. Il nome bianconero è quello di Karim Alej Begovic, classe 2007, appunto oggi in forza alla Juventus. Facciamo tutti il tifo per lui, chiaramente a una competizione non insomma banale, perché c'è Kubarsic, c'è Diomande del Real Madrid, che si giocano e partono probabilmente più avanti vista la stagione, soprattutto occuparsi, direi, il mondiale vinto con la Spagna da super protagonista di un sistema che funziona benissimo. Prima di gettarci sugli audio che chiaramente ora andremo a, ad ascoltare, direi di riguardare un po' quelle che sono le prime pagine dei giornali di oggi e poi procediamo ad ascoltare qualche audio insieme. Insomma, cerchiamo sempre di passare da una cosa all'altra senza essere insomma ripetitivi, o cercando di darvi sempre quelli che sono tutti gli aggiornamenti possibili per quanto riguarda appunto la Juve. Ora andiamo a riprendere quelli che sono appunto i giornali, come vi raccontavo in precedenza. Ve li prendo insomma davanti a voi in questo momento. Partiamo direi dal Corriere dello Sport, che inevitabilmente dedica quello che è lo spazio alla nazionale di Mancini, che ovviamente ha vinto l'ennesima partita, tra l'altro recuperando insomma quello che era un cammino insomma non proprio iniziato nel migliore dei modi. Andiamo a aprire, ecco, appunto il Corriere. Vi leggo insomma la prima pagina del Corriere dello Sport, che titola: Festa Italia, la gioia è doppia, vince Mancini, 3-1 risultato. Tra l'altro vince anche l'Under 21, che si qualifica agli europei, quindi complimenti anche ai giovani azzurrini che vincono 6-2. Tra l'altro vi do questo consiglio, ecco, di recuperarvi il secondo gol di Ndur, che fu cercato proprio dalla Juventus. Il centrocampista ad oggi è in forza alla Fiorentina, trova spazio a volte no, perché anche lì c'è una concorrenza abbastanza guerriera da centrocampo. Ha fatto gol da 70 metri, quindi vi consiglio insomma di recuperarlo, perché è un gol che non si vede insomma tutti i giorni e tutte le giornate. Quindi complimenti all'Italia, complimenti anche all'Under 21. Il Corriere dà anche spazio ovviamente a quelli che sono gli altri marcatori. Dunque Bologna gode, tra l'altro si è giocato a Bologna, gol di Calafiori, che giocava in Serie A l'ultima volta proprio con il Bologna, raccontavamo prima, cercato pure dalla Juve, e ha segnato pure Pio Esposito nuovamente. Insomma, eccolo qui, c'è anche lo spunto sul Corriere: Ndur segna da 65 metri. Ecco, quello che vi raccontavo prima, e so che questo nome vi fa un po' insomma a volte piangere magari, no? In senso negativo, innervosire, ecco, è quello di Antonio Conte. Però riportiamo quella che è la cronaca, perché ne parla il Corriere appunto dello Sport. Voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Queste sono le parole di Antonio Conte, interpretatele voi, cercate di decifrarle voi, ok? Io non mi esprimo, ho un pensiero ma non lo esprimo, quindi lascio a voi la parola in questo caso. E chiedo una frecciatina, perché ci sono diverse chance per Antonio Conte. Chiaramente c'è sempre in qualche modo, che vi piaccia o meno, c'è sempre questo legame che in qualche modo insomma tiene stretta la Juve e Antonio Conte, magari più da una parte, magari più dall'altra. C'era un legame fortissimo con Agnelli, l'ex presidente bianconero, magari oggi c'è un po' meno, ma da Antonio Conte in qualche modo c'è sempre qualche riferimento. Ma in realtà ci sono anche altre piste per lui, perché insomma ci sono altre società italiane che non sono più all'altezza delle vittorie di qualche tempo fa. Ma soprattutto c'è una squadra straniera che la sta facendo molto male in questo inizio di campionato, ed è il Manchester United, campionato in cui Conte ha già allenato anche il Chelsea, ha allenato anche il Tottenham. Quindi è un allenatore che in realtà si è fatto un po' tutte le squadre big dei vari campionati, perché in Italia si è fatto insomma il Napoli, l'Inter, la Juve, come ricorderete, positivamente o negativamente, ditemelo voi. Quindi insomma c'è questo spunto per quanto riguarda Antonio Conte. Andiamo a leggere invece quella che è la prima pagina di Tutto Sport, che inevitabilmente avrà dello spazio dedicato alla nazionale. Poi andiamo a approfondire insieme tutti quelli che sono gli spunti dei giornali. Ascoltiamo anche qualche audio, abbiamo anche i contributi da lanciare insomma della giornata di ieri a Radio Bianconera, perché parliamo di Women, parliamo sempre di Spalletti, ci sono un sacco di cose da dirci e da raccontare insieme. Ok, ora parliamo proprio di Tutto Sport. E come raccontavo, qui in taglio alto, ragazzi d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi. Questo è il titolo che Tutto Sport dedica ai finalisti per quanto riguarda il Golden Boy del 2026. Raccontavo, sono stati svelati a Venezia i 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida Pau Cubarsí, il difensore del Barcellona e della Spagna. Sommati i valori di mercato di questi giocatori si arriva a 1,3 miliardi, questo è riferimento anche economico. Si parla ovviamente di nazionale. Scamacca, Calafiori e Pio Esposito stendono la Turchia, 3-1, Festival di Italia, questo si legge. Si parla anche in taglio basso di Juve Carnevale. Ora andremo anche ad approfondire questo spunto. Ecco chi scoprirà i nuovi talenti di Juve, perché il capo scout del Sassuolo è in pole per 6 anni, è stato alle dipendenze della D Bianconero. Oggi la ripresa, Spalletti dal via libera al rilancio. Quindi Juve che punta sempre più su quello che è lo scouting, dunque andare a scovare giocatori, un po' come è successo per quanto riguarda Leibegovic, prima che le big d'Europa, che hanno altri insomma altre risorse economiche si fiondino e quindi inevitabilmente facciano da padrone nelle trattative. La Juve deve anche lavorare in questo senso. Visto che li abbiamo pronti, direi di ascoltare qualche audio e poi ci buttiamo su quelli che sono i contributi per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera.
1: Buongiorno, Mario da Charleroi. Per me Zegrova, se è in forma, è superiore a Colsesau. Segna, fa segnare, è uno che proprio è...
0: Questo dunque lo spunto per quanto riguarda Edon Zegrova, segna e fa segnare. Siete d'accordo con quanto detto insomma da questo contributo? Secondo voi Zegrova è superiore sulla carta con Seisau e magari non l'ho ancora dimostrato? Chi fareste giocare voi? Vedo che abbiamo altri messaggi vocali, quindi andiamo ad ascoltare un po' di contributi anche da questo punto di vista.
1: Buongiorno, Marta Chaleroi. Per me Zegrova in forma è superiore a con Seisau. È un che fa segnare che segna. Con Seisau dribbla, però è un po' troppo personale. Io penso che Zegrova è superiore. Buongiorno a tutti.
0: Questo dunque il contributo dell'ascoltatore, quindi insomma abbiamo anche l'indicazione su Chico con Seisau, un giocatore che a volte si perde un po' per quanto riguarda gli ultimi minuti. Vedo che abbiamo appunto altri spunti per quanto riguarda la puntata di ieri di Radio Bianconera, poi andremo a lanciare anche quelli. Andiamo ad approfondire ora qualcosa per quanto riguarda tutto sport, perché come detto si parla spesso e molto bene chiaramente di Juve. Andiamo ad analizzare quelli che sono gli spunti. Ovviamente si parla di nazionale, ma è un tema che ho imparato a capire che non vi appassiona molto, l'ho detto anche appunto Paolino nel suo editoriale. Dunque andiamo a parlare di Juve, perché ci rivolgiamo chiaramente ai tifosi bianconeri, quindi parliamo di Juve, perché ovviamente bisogna scorrere un po' nel giornale, perché chiaramente tutto è dedicato alla nazionale. Tra l'altro, chiudendo il discorso nazionale, in tutto ciò c'è ancora tutta la discussione per quanto riguarda Malagò, questo caos Malagò che continua ad esserci. Potrebbe addirittura Malagò essere il commissario di se stesso, titolo anche Tutto Sport. Perché questo? Chiaramente tutto mette in dubbio quella che la validazione per quanto riguarda il tesseramento di Malagò. Dovrebbe essere nominato un commissario che deve decidere se quel tesseramento insomma era regolare o meno, e quel commissario potrebbe essere proprio Malagò. Quindi una situazione veramente paradossale, quasi comica, scene che io credo succedano, mi auguro, solo in Italia, però talvolta ci mette in condizione di non fare grandi figure. Limitiamoci a dire questo, ecco, per essere insomma per alleggerire un po' la situazione. Appunto, riprendiamo quello che è lo spunto di Tutto Sport per quanto riguarda la Juve. Si legge: Juve parte la missione Cagliari, nessuna novità dall'infermeria, il tecnico però adesso può preparare la trasferta di Cagliari con le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta, che ovviamente ha dato qualche spunto interessante insomma a Spalletti. Si parla di Nico Gonzalez, chiaramente come raccontavamo prima sarà uno degli ultimi a tornare, capiremo uno fra lui e Lukumi, insomma faranno veramente tardi. Dunque per questo motivo la formazione potrebbe essere un po' rivisitata per quanto riguarda la trasferta di Cagliari. Tour de force Nico, prima Messi poi tutto bianconero, a differenza di Dybala e Molina è stato autorizzato a celebrare Leo, quindi Nico Gonzalez che potrà partecipare a quella che è la partita di addio di Lionel Messi, insomma un idolo, un campionissimo, una leggenda che si ritira appunto dalla nazionale argentina. Nico potrà partecipare insomma a questa partita, cosa che invece la Roma non ha concesso né a Dybala né a Molina, quindi un po' sono queste le scelte societarie. Si parla, come raccontavo prima, del nuovo capo scout che sarà insomma selezionato alla Juventus. Ci sono un po' di nomi in ballo, in questo caso sembra essere in pole Cangini, come titola Tutto Sport. L'idea è di ricostruire l'intera rete smantellata da Comolli un anno fa. Il pupillo di Carnevali piace tanto, quindi non c'è ancora una decisione insomma diciamo ufficiale da questo punto di vista. Ci sono una serie di nomi che circolano, capiremo chi potrà essere il nome giusto, e potrebbe essere questo spunto, insomma potrebbe essere Cangini. Andiamo poi magari ad approfondire chi è questo signore, magari per chi non lo conoscesse per bene. Solo Cabal verso il rientro, quindi notizie anche per quanto riguarda tema infortunati, si legge sempre da Tutto Sport. Ekator e Boga invece avranno bisogno di ancora del tempo, quindi slitta ancora, come raccontavamo tra l'altro negli appuntamenti delle altre settimane. Insomma, quello che rientro di Jeff Ekator, molto sfortunato, è arrivato alla Juve, pagato anche discretamente bene, circa 17 milioni, non ha mai esordito ufficialmente con la Juventus, perché prima si è fatto male in amichevole, poi si è rifatto male in amichevole, dunque non ha ancora avuto il suo momento. Povero Jeff Hegator, speriamo possa arrivare presto, così come per altri giocatori infortunati. Colomuani si legge: altre prove per il gol, vuole dimenticare la Cremonese. Per chi avesse visto la partita, insomma, ha notato che Colomuani non è ancora perfettamente in condizione, in parte. E dall'altra probabilmente sta vivendo una sorta di loop suo personale, in cui magari non trovando il gol, avendo sbagliato anche diverse occasioni abbastanza nette, se non in Europa League, in cui ha trovato e un gol e un assist. Insomma, gli attaccanti, succede spesso così, che quando non trovano il gol si deprimono un pochino. Colomuani ha bisogno, come tutti gli altri attaccanti, Colomuani sì, ma anche Woltemade ovviamente, di ritrovare la rete per, insomma, riaccendere un po' la fiducia e dare la stessa fiducia che la Juve gli ha dimostrato comprandolo e pagandolo anche, insomma, qualche fior di milioni, dopo due annate abbastanza delicate per quanto riguarda Paris Saint-Germain e Tottenham. Vedo che abbiamo qualche altro spunto audio, quindi andiamo a, insomma, sentire quello che ci racconta i nostri ascoltatori.
2: Bisogna cambiare mentalità, e Spalletti sta cominciando a farlo, quindi su avere tanti giocatori bravi e poi non fare l'amalgama e non dare uno spirito di squadra serve a ben poco. Conte frusta i giocatori, Allegri li allenava, Tudor faceva tutt'altra cosa, ma oggi il problema è questo: mettersi bene in testa che quando si va avanti si va con un solo intento, qualunque sia lo schema e qualunque siano i giocatori in campo. Bisogna mettere il fuoco dentro, veramente essere convinti di andare su tutti i campi, soprattutto a Torino, e di vincere. Se questa è la nuova mentalità che sta percutendo il calcio inglese, il calcio spagnolo, e gli altri club tedeschi e Paris Saint Germain, cioè andare là e andare a vincere senza tante distinzioni e tanti bla bla bla. Bisogna vincerla. A Cagliari si va a vincere tutto, e Spalletti ha la capacità di far capire oggi ai giocatori della Juve di essere meno svogliati, un po' più applicati, perché è questione di mentale, non c'è niente da fare, questione di mentale.
0: Questo dunque è lo spunto dell'ascoltatore, questione mentale al centro, Siete d'accordo con quanto detto? La Juve deve andare a Cagliari anche magari con qualche defezione di troppo e vincere la partita, quindi Spalletti deve lavorare anche su questo aspetto un po' psicologico della sua squadra, che ha mostrato diverse volte di non essere super attenta in alcune condizioni, magari di mangiarsi troppi gol per poi subire, ecco, la penitenza nel finale, come è già successo, raccontavo, l'anno scorso a Cagliari. Vedo che abbiamo pronti gli spunti per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera. Ora ve li lanciamo in quest'ordine, perché come raccontavo non parliamo soltanto di prima squadra qui a Radio Bianconera, ma cerchiamo di toccare un po' tutto quello che è il mondo bianconero. Il primo spunto che volevo lanciarvi sono le parole di Cristiano Corbo di Tutto Sport, che ha parlato alla Juve del lunedì per quelle che sono le parole pronunciate da Luciano Spalletti sulla squadra.
3: È stato un incontro molto umano, come dicevi benissimo, Spalletti si è aperto a 360 gradi, ha parlato tanto di sé, ha parlato tanto della sua idea di Juve, ha parlato tanto della Juve nella concezione più pura, cioè uno stemma, una storia da gestire, forse anche la cosa più ingombrante per certi versi, perché quando arrivi a Torino e vesti di bianconero sei obbligato naturalmente a vincere o a fare in modo, fare il possibile perché si vinca. Quindi da questo punto di vista sono state parole preziose, è stata una testimonianza molto preziosa, e mi ha lasciato, questo da lettore, la sensazione che Spalletti intanto abbia pienamente, ma questo lo sapevamo, centrato lo spirito e lo stile Juve nelle parole, nei fatti, nelle opinioni, e poi che tutti i discorsi, quarto posto, non quarto posto, la squadra che arriva da una batosta, insomma, vengono tutti lasciati da parte. La Juve sta lavorando per tornare grande e per farlo subito, soprattutto.
0: Andiamo. Vi racconto e riprendo dallo spunto finale di Corbo, in cui racconto che la Juve che sta lavorando per tornare grande, d'accordo con le sue parole e con le parole di Spalletti, che tra l'altro, vi rilancio questa curiosità che vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ha deciso proprio come regola, regolina come lui l'ha chiamata, di dedicare 5 minuti ai tifosi prima di ogni partita. Ovviamente questo riguarda il gruppo, serve un po' a unire quello che è tutto l'ambiente, a rafforzare quello che è il legame inevitabilmente molto forte che lega i giocatori, ma anche lui stesso, alla tifoseria. Riprendiamo ora qualche altro spunto da Tutto Sport, perché incredibilmente, dopo tante panchine, raccontavamo che Cubanes ha trovato il gol con la sua Olanda, ne parla molto bene anche Xavi, il suo allenatore, appunto, in Orange. Non solo gol su punizione, si legge, Teun impressiona il nuovo CT, e attenzione, questo è lo spunto principale, da difensore centrale, quindi Cubanes che torna ad un nuovo ruolo sperimentato, perché ha sperimentato il trequartista alla Juve e all'Atalanta, ha sperimentato la mezzala, ha sperimentato il mediano a due, ha sperimentato il centrocampista, ha sperimentato il braccetto in una difesa a tre, ora con l'Olanda gioca e lo fa da difensore centrale, un ruolo che in realtà, magari voi questo non lo sapete, ma ve lo dico io e sono qui per questo, ha già ricoperto agli inizi della sua carriera alla AZ Alkmaar, quando giocava appunto in Olanda. Partiva da difensore centrale, quindi poi ha avuto un'evoluzione al contrario, qualcosa che molto poco spesso succede nel calcio, perché molto spesso si parla di giocatori che partono in posizioni offensive e poi retrocedono col passare del tempo, si dice, dicono gli allenatori, per allungare le carriere. Era successo a Pirlo, partendo da trequartista, finendo a fare, insomma, il regista davanti alla difesa. Era successo lo stesso Buffon, partendo da centrocampista e finendo a fare il portiere, insomma, diventando una leggenda di quel ruolo. Gumaes invece ha fatto il percorso inverso, ora va avanti, indietro, insomma, non è ancora ben chiaro quello che è il ruolo di Gumaes. Sta di fatto che ha ritrovato il gol con la nazionale olandese. Speriamo che possa essere una buona notizia anche per quanto riguarda la Juve. Passiamo ora agli altri quotidiani sportivi, prima poi di lanciarvi il secondo contributo che abbiamo e ultimo per quanto riguarda la giornata di ieri di Radio Bianconera, che appunto si riflette quello che è un po' il mondo e lo stato, ecco, delle Juventus Women, parliamo anche di questo. La Gazzetta ora, l'Italia ne fa altri tre alla Turchia e seconda, bella forza, si legge, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti di finale. Mancini dice, come mi manca Vialli, e tra l'altro manca credo a tutti. Vialli, grande perno anche di quel gruppo che vinse l'Europeo nel 2021 post-Covid, Vialli che anche in bianco-nero ha fatto la storia, ma in generale direi un uomo che è veramente rimasto e rimarrà sempre nei cuori dei tifosi, credo a prescindere, insomma, dalle casacche, un messaggio che lo stesso Vialli ha sempre voluto mandare, un uomo prima ancora che un calciatore veramente di altissimo livello, questo è il messaggio che mi sento di lanciare anche per quanto riguarda Vialli, che emozioni sempre ogni volta che, insomma, ci si fa riferimento. Ecco, spunto interessante per quanto riguarda la Gazzetta, si parla di valori delle squadre. Si legge, la rosa delle 20 squadre di Serie A valgono totalmente 6,3 miliardi. Sapete qual è la prima rosa per valore economico in Serie A? Mi fate sapere quello che è il vostro parere, provate a indovinare, dai, facciamo questo giochino, se poi nessuno trova la soluzione, immagino che la troverete abbastanza facilmente, insomma ve la dico io, C'è una prima, vi lancio quello che è lo spunto delle cifre economiche, la prima rosa di Serie A vale ben 829 milioni, quindi tutti i valori dei giocatori sommati valgono 829 milioni. Spoiler, vi dico che non è la Juve, dai, vi do questo aiutino, capiamo poi qual è in questo senso la posizione della Juve. Leggo qualche altro messaggio che arriva sempre, vi ricordo qui a Radio Bianconera l'appuntamento, insomma il numero di telefono lo sapete, ve lo ricordo, 340 54 25 324, insomma vocali, messaggi, cerchiamo sempre di leggervi tutti e approfondire con voi le notizie. Cubanes, se ha convinto così tanto l'allenatore olandese, se lo tenga addirittura, ma vista la partita ha fatto un gol, è meglio che se ne stia in Olanda addirittura, Giovanni da Palermo, dai, povero Cubanes, speriamo che si riprenda anche insomma la Juve, era arrivato come uno dei migliori colpi di qualche estate fa, uno dei migliori centrocampisti, e io sfido chiunque sia in questo momento all'ascolto, ma anche qualsiasi tifoso bianconero, quando ha visto la Juventus ad un passo da Cubanes dopo una trattativa estenuante, durata tantissimo, con lui che non si presenta alle visite mediche, presenta certificati medici falsi per, cioè non falsi insomma, presenta certificati medici per prolungare, non presentarsi più a Bergamo. E poi arriva la Juve, Robocop, no, titoloni di giornali e non solo. Chi in quel momento non era entusiasta del suo arrivo? E chi mai si sarebbe aspettato, insomma, un rendimento del genere di Kuhn Meiners? Non lo so, vi pongo anche questo dilemma, eh? Ad oggi è un giocatore da recuperare, probabilmente dal punto di vista caratteriale, insomma, della forza mentale, non è un giocatore da grande club? Non lo so, ditemelo voi. Riprendiamo appunto questo spunto per quanto riguarda le rose, perché è molto interessante andare a... insomma, vedere quelli che sono tutti gli spunti anche economici per quanto riguarda la nostra Serie A. Dobbiamo scorrere un po' perché chiaramente tutto lo spazio è dedicato dalla Gazzetta ovviamente alle nazionali, perché si parla anche di Francia. Zidane tra l'altro ha vinto nuovamente la Francia, perché ci ha fatto pure un favore, insomma, vincendo 4-1 proprio contro il Belgio. Capiremo poi insomma da novembre, quindi avremo insomma circa 20 giorni, ecco, quasi una pausa club anziché pausa nazionali, perché ormai si alternano così, eh? Andiamo a vedere quelli che sono appunto gli spunti. Si parla anche di Malagò, ovviamente, commissario Malagò, pure Gazzetta ne parla. Buonfiglio cerca una mediazione, il presidente Figi ci succede a se stesso. Questa è la notizia che vi lanciamo per quanto riguarda appunto Malagò. Vi abbiamo già insomma raccontato di questo spunto. Il voto è a dicembre, ma il candidato sarà soltanto uno, attenzione, quindi insomma capiremo chi potrà vincere, eh. Battute a parte, anche ha parlato Gravina in tutto ciò. Serve serenità, dice, abbiamo perso tempo. Quindi queste le parole dell'ex vertice federale Gravina. Eccolo qua, lo spunto delle rose. Ok, allora, come raccontavo prima, c'è una squadra in vetta alla classifica delle rose per valore economico in Serie A. Non è la Juve. La Juve è al secondo posto con 777 milioni. Quindi il 7 che ritorna tre volte, eh. C'è questa indicazione per quanto riguarda le rose, che tutte sommate, tutti i giocatori, tutte le squadre 20 di Serie A fanno 6 miliardi di euro. Questo per darvi un po' di indicazione su quanti soldi effettivamente girino anche nel calcio italiano. Serie A sul podio dietro Premier e Liga, la più ricca è puntini, dai, qualcuno riesce a dirmi qual è la più ricca? Se no ve lo spoilerò io più avanti nel corso della trasmissione, che tra l'altro insomma siamo anche quasi in chiusura, dai, abbiamo una decina di minuti ancora da dedicarci. Andiamo a riprendere qualche altro spunto per quanto riguarda i siti della Juve. Direi di partire e di passare a tutto Juve per capire quelli che sono appunto gli spunti che ci lancia per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 6 ottobre. McKenny più libero che mai, si legge, ma deve rompere il ghiaccio. Caballi invece ago della bilancia per gennaio. Perché ago della bilancia? Perché nel caso in cui Caballi dovesse uscire, la Juve potrebbe a quel punto intervenire sul calciomercato e dunque magari fare qualche entrata che insomma potrebbe servire alla squadra di Luciano Spalletti, in tutto ciò parlavamo prima di Alej Begovic. Vi lanciamo quest'ulteriore notizia: Alej Begovic non ha giocato l'ultima sfida della sua Bosnia contro la Polonia. Subito circolava la notizia: Alej Begovic si è fatto male. No, Alej Begovic ha riposato, quindi è arrivato questo patto, ecco, fra Juve e Bosnia. Alej Begovic non ha giocato perché ha giocato sempre tutte le altre partite, ha fatto anche molto bene, ha segnato pure, quindi Alej Begovic un po' più rilassato arriverà a Torino per allenarsi in vista della sfida contro il Cagliari. Conte fa sognare i tifosi della Juve, attenzione, questo nome che sempre divide, Bremer al centro della difesa, quindi si legge anche di Bremer. Abbiamo tanti altri spunti. Come raccontavo prima, insomma, dicevamo che cerchiamo sempre di lanciare, di raccontare, toccare tutto quello che è un po' il mondo della Juventus. Direi di mandare a questo punto quello che è lo spunto della giornata di ieri di Radio Bianconera, perché ha parlato Mauro Munno, sempre la Juve del lunedì, per quanto riguarda un po' il momento delle Juventus Women. Dunque direi di ascoltare questo contributo.
4: È chiaro che dopo il biennio di Canzi c'era stato un rigetto della proposta, che era un rigetto sia interno delle giocatrici, come ci siamo raccontati tante volte, ma anche un rigetto un po' delle persone, che sono poche, ma che ci sono, che seguono la Juventus Women, che sostanzialmente si erano stancate del tipo di proposta, ecco, portata dalla Juve femminile. L'intento di quest'anno era quello di cercare di coinvolgere le giocatrici, che evidentemente non erano più disposte a fare un tipo di gioco, sia a provare ad attecchire sul pubblico. Ecco, mi sento di dire che questo secondo punto per il momento non c'è. Cioè, le critiche che c'erano sul gioco l'anno scorso ci sono uguali, se non addirittura aumentate quest'anno. Quindi, da un punto di vista estetico del gioco, ma questo posso dirlo anch'io, la Juventus non mi sembra giochi benissimo, o comunque non sempre. Fa una cosa diversa, che a volte risulta efficace, a volte un po' meno, però non è che dici che è il trionfo della bellezza, ecco, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista non c'è stato un grossissimo passo in avanti. Quello che però si può dire è che effettivamente in questo momento almeno la proposta ha convinto le ragazze. Cioè, a chiunque tu chieda delle giocatrici dopo le partite o in qualsiasi altra occasione ti dicono: ma noi piace, siamo coinvolte, crediamo in quello che facciamo. E quindi questa cosa sicuramente ha contribuito a creare un entusiasmo iniziale. Sarà interessante capire se questo entusiasmo iniziale si propagherà anche quando, come adesso, qualche risultato magari verrà meno. E sul discorso invece dei tempi hai detto tutto tu, cioè questa è una squadra che ogni tanto per me entra in maniera un po' leggera in campo e quindi tende a regalare qualcosa ad avversari. Poi magari può essere anche un modo per gestire la partita, no? Magari non parti fortissimo. Poi a un certo punto invece aumenti la pressione, aumenti l'intensità e questo ti porta poi a recuperare o a risolvere le partite nel finale, però non ti può andare sempre bene e ieri non è andata bene.
0: Questo dunque è il punto della situazione che Ben ha raccontato. Mauro Munno, per quanto riguarda le Juventus Women, insomma, diamo una piccola chiusura a questo argomento. Critiche che piovono quando ti chiami Juve, a prescindere dalla categoria, che tu sia Juventus Women, che tu sia prima squadra, che tu sia under 15, insomma, appena c'è, insomma, qualcosa che non gira, subito si storce il naso anche quando ci sono dei cambiamenti. Quindi andatevi a riprendere questo spunto che poi trovate in maniera integrale appunto su Radio Bianconera nel caso in cui ve lo foste perso, perché è molto interessante, dà qualche spunto anche sulle women. Volevo darvi qualche aggiornamento per quanto riguarda il mercato, perché potrebbe esserci qualche entrata a centrocampo. La Juve segue, ha acceso i fari su un giocatore brasiliano. Anche qui mi sono informato, ho visto un po' di highlights. Ragazzi, sarei io che mi entusiasmo subito per certi giocatori molto tecnici, ma insomma, mi ha veramente colpito. Parliamo di Breno Bidon, che a differenza del suo cognome, che magari potrebbe far storcere il naso a qualcuno, e sicuramente farà nel caso dovesse arrivare, insomma, battute, meme e quant'altro, sicuramente pioveranno sul suo cognome, ma a differenza di quello che dice, a me sembra un buon giocatore. Poi capiremo più avanti. Non lo segue soltanto la Juve, ma lo segue anche l'Arsenal, quindi attenzione, concorrenza di un club di Premier League. Parliamo di un classe 2005 centrocampista. Leggo lo spunto su tutto Juve. La Juve continua a guardare con attenzione al mercato brasiliano, perché gioca in Brasile. Tra i profili finiti nei radar bianconeri c'è quello di Breno Bidon, centrocampista classe 2005 del Corinthians. Un talento che però sta attirando sempre più estimatori in Europa, e sul quale soprattutto l'Arsenal potrebbe decidere presto di rompere gli indugi. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile e riprese dalle stampe internazionali, i Gunners, quindi l'Arsenal, starebbero preparando una proposta ufficiale dopo aver seguito il calciatore per buona parte dell'ultimo anno. La cifra indicata è importante, circa 25 milioni di euro, somma che potrebbe convincere il Corinthians ad aprire la cessione. La Juve comunque lo segue. Il nome di Bidon è stato accostato anche alla Juventus nelle ultime settimane. Il profilo rientra perfettamente nella categoria di giocatori che i bianconeri stanno osservando, giovani, tecnicamente interessanti, come vi raccontavo, con margini di crescita e soprattutto con un valore potenzialmente ancora superiore nel giro di qualche stagione. Non risultano però, almeno per il momento, offerte ufficiali della Juve. Il rischio dunque è quello di assistere all'accelerazione dell'Arsenal senza avere il tempo necessario per trasformare il semplice interesse in qualcosa di più concreto. Cosa fareste voi? Andreste a intervenire sulla rosa, magari inserendo un centrocampista di questo genere, quindi un profilo un po' alla Laibekovic, che magari i più non conoscono, se non gli osservatori, chi ha visto dal vivo il ragazzo. Parliamo di un classe 2005, dunque molto, molto giovane, 21 anni, no? Valore in realtà, insomma, più che nella media per quelli che sono gli standard di oggi, no? Perché basta che uno faccia 2-3 gol e vale 40 milioni. Comunque parliamo di un mercato, quello brasiliano, che storicamente regala grandi, grandi gioie. Tra l'altro, in tutto ciò, vi do questo spunto, che mi è venuto questo collegamento così dal nulla quasi. Cioè, dal nulla no, perché parliamo... Mi è venuto in mente Caio Jorge. Ve lo ricordate Caio Jorge alla Juventus? Non aveva fatto granché bene, anche per via di un infortunio. Aveva lasciato la Juve, insomma, era andato a Frosinone, ha fatto fare una stagione in prestito con Matisulè. Avevano fatto molto bene singolarmente in quella stagione in cui il Frosinone, tra l'altro, era retrocesso giocando un signor calcio. È finito in Brasile. Ad oggi Caio Jorge, perché ora vi riprendo anche questo spunto, perché ci sono tante squadre interessate a Caio Jorge, vale fior fior di milioni. E tra l'altro potrebbe far gioire come Jorge la sua ex squadra, cioè la Juve, Perché? Perché Caio Jorge vale tantissimi soldi. Ora vi riprendo. Gioca al Cruzeiro, eccolo qua. Caio Jorge, classe 2002, 24 anni, vale ben 24 milioni. Quest'anno ha già fatto 7 gol, ma ne ha fatti nel 2025, basate un po', ha fatto 21 gol e 8 assist in 33 gare col Cruzeiro. Motivo per cui ha fatto accendere su di lui le attenzioni anche di grandi club europei. Il Bayern Monaco sembrerebbe essere interessato a lui. La Juve, in tutto ciò, nel caso in cui le cifre che circolano fossero confermate, cioè circa 50 milioni per Caio Jorge, si parla, la Juve potrebbe incassarne 7, perché ha una percentuale sulla futura rivendita. Dunque questo è l'ultimo spunto che vi lancio per quanto riguarda il Buongiorno RBN della giornata di oggi, 6 ottobre. La parola passa a Zuliani, noi ci rivediamo domani stessa ora, sempre qui su Radio Bianconera. Ciao!
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
7: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
8: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
7: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è la Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
8: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
7: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto alla Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
9: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro, probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due partite, due belle partite.
8: Per il momento è tutto, più tardi.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno, è un grandissimo martedì, abbiamo l'aiuto da casa, ci sono nuvole ovunque, tutte le Italie hanno vinto, alle 13 all'ora di pranzo ci sarà un'idea meravigliosa, il commissariamento sul commissario, la pace fatta tra Figici e Coni, la battaglia di potere a suon di voti, ma dopo vi leggiamo tutto perché devo dire e fare, sapete che noi siamo personcine per bene, i complimenti ai redattori di Repubblica, c'è una doppia pagina oggi su Repubblica che dopo vi leggo, che ricostruisce passo dopo passo come mai siamo passati dal caso Malagò, il caso Buonfiglio, la pace armata. È una storia che veramente è da leggere passo dopo passo. Sensazioni e soprattutto meteo a Torino, Yves Daroche.
12: Buongiorno a tutti, sensazioni ancora tranquille perché non nessuno si agita, 16 gradi da queste parti, molto nuvoloso, siamo al buio praticamente.
11: Anche qua. Anche qua, no, qua prevalentemente, noi qua molto non ce l'abbiamo mai, siamo sempre prevalentemente o parzialmente, per 16 gradi. Beh, nessuno si agita, lo dici tu che nessuno si agita. Cioè, hai visto questo Antoniuccio Conte ieri cosa ha detto?
12: Ma sì, lasciamo che le frecce vanno tirate, che chi vogliono, quindi boh, se uno vuole fare l'indiano...
11: Conte l'indiano, adesso glielo scrivo, no, Conte l'indiano, no, non è un titolo da dare a Antoniuccio, no,
12: no, però, è una cosa un po' simpatica, perché tira le frecciate,
11: da lì, sono più, secondo me, sassi buttati nello stagno che fanno i cerchi, i semicerchi. Ma voglio una squadra con una storia, che sia un po' allontanata dalla sua storia. Quale sarà secondo te questa squadra di storia che sia un po' allontanata dalla sua storia, che lui vorrebbe allenare? Quale sarà?
12: Il Benevento va bene come squadra?
11: Il Benevento,
12: la squadra delle streghe.
11: Adesso arrivano tutti gli amici di Benevento. Ma è successa una cosa incredibile. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, e la vostra rassegna stampa del 6 ottobre 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits, come direbbe Yves. Bella forza sulla Gazzetta dello Sport. Bella forza, è seconda l'Italia, ne fa tre ancora la Turchia. Può andare a prendersi la qualificazione. Ma quale qualificazione? Può andare a prendersi la Nations League. E chi c'è? Quando l'Italia vince, chi c'è in prima pagina in foto? Chi ci può essere se l'Italia vince? Io!
12: È tutto normale.
11: Ha fatto il terzo gol. Ma se vince l'Italia è Pio, è Pio. Oh, 5 su 5 a Gazzetta, fenomeni, Quello dello Sport ha mollato un po' sul finale, ma dopo lo vediamo. Scamacca apre, poi Calafiori, infine Pio. Tanto Turchia che era andata 1-1, Turchia senza Ciala, Yıldız, pure Güler a sto giro. Era 1-1, Poi vabbè, un po' di qua, un po' di là, siamo riusciti a vincere, poi meritando, ci mancherebbe altro. A novembre la caccia ai quarti, Mancini dice come mi manca Vialli. Sapessi a noi, caro Mancini, come ci manca Vialli. Nostro grande capitano, uomo da grandi valori, lui, Vialli, che firmava due contratti. Montella non molla, dice aspetto l'europeo. Le dice come? Vincenzo dice come? No, scusate un attimo, noi giochiamo gli europei in casa con l'Italia, in coabitazione, abbiamo fatto gli stadi nuovi e io non ci sono. E ho capito, Vincenzo, però se continui a beccare tre gol di qua e quattro gol di là, prima o poi, no, se continui a beccare tre o quattro gol a partita, mi sa che l'europeo non lo vede Montella.
12: Inizia a far freddo poi,
11: Bravo, inizia a fare freddo, infatti sta arrivando finalmente l'autunno. A novembre la caccia ai quarti, Montella non molla e dall'altra parte c'è l'hai vista l'Under 21 alle 18? Spettacolo! Polonia battuta 6-2, siamo promossi, ce ne andiamo all'europeo. Ondur segna da 75 metri, cioè Ondur gli è arrivata la palla, ha visto il portiere fuori, bam! Baldini si commuove, spettacolo. Vergara 7 in pagella, Di Lorenzo 6, voti del migliore e peggiore invece degli azzurri più grandi. Clamoroso! Eccoci qua, il commissario Malagò. Oh, ci sono arrivati. Sembrava una butata, un'idea meravigliosa. Invece, il presidente della FCC succederà a se stesso. Buonfiglio cerca la mediazione, si incontrano i due prima della giunta con il CONI, poi le nuove elezioni con un solo candidato, stavolta però col tesserino, il voto a dicembre. Cioè praticamente, cosa succede? Dopo ve la leggiamo tutta la storia, perché è proprio all'italiana, è meravigliosa. Il presidente si sente accerchiato, sente odore di commissariamento, inizia la battaglia politica, inizia ad andare a raccattare voti, mette in minoranza il CONI. Buonfiglio del CONI si accorge di essere in minoranza, dice «Occa miseria, se io adesso commissario la federazione, poi dopo vanno a nuove elezioni, io sono in minoranza, perdo il CONI». Allora la grande idea, va a parlare col suo nemico amico, facciamo la pace, patteggiamo, mettiamoci d'accordo, una mano lava l'altra, io commissario la FIGC, ma il commissario sei tu. Poi si va a nuove elezioni e nel frattempo ti fai il tesserino e ti fai rieleggere. È una meraviglia! In quale altra nazione hai visto una roba del genere, Iva? Di' la verità.
12: Ah sì, ricordo bene, in Italia.
11: In Italia, ma sempre in Italia. Aspetta. Questa è meglio delle finte cinture di sicurezza quando avevano messo l'obbligo delle cinture. Intanto torniamo al campionato perché ci siamo, ragazzi. Oggi è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, meno 5 giorni alla ripresa del campionato. Non ce la facevamo più. Attenti alle sorprese. Juve, da Colo a Bremer. La Juve cala i big, non si fida degli altri. Cagliari è un tabù, ha due punti più in classifica. L'anno scorso abbiamo perso 1-0 con una partita dominata. Anche un paio di episodi arbitrali contro, vabbè, ma quelle ormai fanno parte del gioco. Napoli, De Laurentiis, Allegri. Lungo summit, attenzione, approfittando della sosta. Dal piano rimonta all'idea Koulibaly, che non è quel Koulibaly, ma è il giocatore del Monaco di 22 anni. Un minuto di silenzio per quelli della nostra età, Yves, perché 90 minuti e 90esimo di nostalgia, se ne va anche Vitanza dalla sede di Milano. 90esimo minuto, il programma storico di quando il calcio aveva un senso, perde uno dopo l'altro per anzianità i suoi protagonisti, e quindi un pensiero anche al buon Vitanza. Una curiosità, facciamo un attimo un piccolo excursus negli altri sport, anche perché viene sempre J Medical, è diventato praticamente testimonial gratuito. Sinner ad un bivio. Sono ore decisive. Giocare le finals a Torino oppure tornare nel 2027. Il ginocchio non gli dà pace, è diventato un mistero. Mistero ginocchio Sinner. Io ci ho fatto dei ragionamenti, ma è meglio che non ve li dico. E poi ragazzi, sveglia, Gasolio, sconti finiti, Ci hanno dato il contentino e da oggi si torna a pagare un sacco di soldi. Hai fatto il pieno questi giorni, Ive? Fatto?
12: No, non faccio il pieno io. Sono sull'altra faccia.
11: Vabbè, ho capito, ma una volta che ti danno il contentino per fare il pieno a basso costo, fallo.
12: Eh no, io sono elettrico.

0: al Belgio che ha beccato quattro papine dalla Francia, 4-1. Hai visto la tua Francia, Yves? A un certo punto è andato in vantaggio il Belgio, era 1-1 a 15 dalla fine. Zidane ha detto: oh, basta, però, e no, come si fa qua? Oh, Olise, scettro ad Olise, due gol, assi, ciao, buonanotte a tutti. 4-1 della Francia che è superiore ad un altro pianeta. Soluzione all'italiana, a caso FIGC, oggi la giunta CONI, tipo alle 13, dovrebbero votare. Malagò commissario? Come Malagò commissario? Punto di domanda. A sto punto, toglielo il punto di domanda. Fantandur e 6 gol, under 21 all'europeo. Qua non segna da 75 metri in Dur, ma segna da 72 metri. Strano, perché siamo nell'epoca dei GPS, cioè il metro dovrebbe essere uguale per tutti. Invece qua sono 3 metri in meno. Ma ci sono anche Soncin e le Azzurre, la nazionale italiana delle women, corsa mondiale. Sì, ci crediamo, dice il tecnico azzurro. Italia venerdì in Bielorussia, il ritorno al 13 a Firenze si può fare. Se passa il turno, Finlandia o Serbia per andare in Brasile, si può fare anche quello. Sei convocate della Juventus, ce ne sarebbero altre 6, ma ormai giocano in altre squadre, 5 all'estero. Juve, parte la missione rilancio. Nessuna novità dall'infermeria. Vabbè, mi hanno detto l'altro giorno, no? Cabale, Cator, 2 settimane, presto, ma si vedrà. Quindi chi recuperiamo? Vabbè, Cambiaso, si sapeva, era una roba leggera. Ma il tecnico adesso può preparare la trasferta di Cagliari con le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta. Quali sono le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta? Che certezze abbiamo? Io me le sono dimenticate, io e Atalanta. Che certezze abbiamo?
1: Ah, non lo so,
0: Quali
1: non lo so.
0: sono queste certezze? Non v'è certezza, diceva il poeta. 9 partite all'orizzonte, la Juve mette le basi per la stagione. Perché qua, dopo l'intervista di Carnevali, quella di Spallettone, qui ci sono 9 partite all'orizzonte. Questo blocco che porta alla prossima pausa di novembre. Quanti punti dobbiamo fare per star sereni, Yves, nelle 9 partite che ci aspettano? 3 per 9, 27.
1: Ma potrei rimanere su, non dico 27, però 3 in meno.
0: 20,
1: 3 in meno.
0: 20, 24, tantissimi,
1: Sì,
0: 20, 20
1: sì.
0: va bene. 20 va bene, un po' di più in campionato, un po' di meno in Europa lì, che tanto nel girone unico possiamo tranquillamente passare lo stesso. Secondo me 20 possono anche bastare. Tour de force, Nico. Attenzione. Tour de force, Nico Gonzalez. Prima Messi stanotte va a fare l'addio al calcio di Messi con la nazionale argentina. Poi tutto bianco e nero. Arriverà giovedì alla Continassa, Nico, perché lui il permesso di andare è stato concesso. A differenza di Dybala e Molina, che se ne stanno quatti quatti al caldo di Trigoria ad allenarsi. Ovviamente, fosse stato il contrario, ci sarebbe il caso Juve, ma in questo caso. Capo scout, novità. Alla Juve capo scout. Ora in Pol c'è Cangini, pupillo di Carnevali a Sassuolo, ma ha lavorato bene anche all'Atalanta con Sartori, quindi è un buon palmarès. L'idea è ricostruire l'intera rete smantellata da Como lì un anno fa. Devo dire che ha iniziato Giunto, le ha tirate delle belle picconate, allo scouting della Juve e al settore giovanile. E poi Como lì ha preso il testimone e ha completato l'opera. Quindi adesso dobbiamo ripartire da capo. Colomouani. Altre prove per il gol. Tutti sul carro di Colomouani. Vuole dimenticare la Cremonese, 0 tiri in amichevole. Sono arrivate 2 palle in tutta l'amichevole, però siamo sul carro o giù dal carro di Colomouani? Come siamo messi? Com'è il carrometro oggi?
1: Mai scendere.
0: Mai scendere. Mai scendere dal carro, anche perché se non c'è la pedalina ti fai male, distorsione alla caviglia, cadi male, ti fai male. Pick-up Mainers, guarda cosa non ti aspetti a un certo punto. Pick-up Mainers, incanta Xavi e ci riprova con la Juve, non solo il gol su punizione. Fa il difensore centrale, imposta, vabbè, per noi non è una novità. Gioco spesso in posizioni diverse, ma la vivo in modo positivo, dice Kopp. Vorrei ben vedere, cioè che ti fa giocare. No, voglio dire, con gli ultimi 2 anni come cartolina di presentazione, già che ti fa giocare, c'è magari altro che fare di punti sulla posizione. Poi Conte. Su tutto sport come interpretano. Conte, richiamo Premier League. Cerco un club con storia, dice lui. Sembra un riferimento alla Juve, ma il sogno è lo United. Perché se lui andasse allo United a vincere, sarebbe il tecnico che ha vinto in tutti i posti del mondo. Ma non lo so. Vediamo. Chiudiamo tutto sport. Via.

0: Apriamo nel cassetto, archivio, nell'archivio di Marco da Crema direttamente, e apriamo il Corriere dello Sport Stadio. La gioia è doppia. Qui è. Ha mollato l'ultima volta, e stavolta è Calafiori. E non ce la fa, ha segnato Calafiori. Era troppo un rigore in movimento da calciare, capito? Calafiori, abbiamo giocato a Bologna, ex giocatore del Bologna, Corriere dello Sport Stadio, il direttore tifoso del Bologna. Calafiori in prima pagina. Bologna gode con Calafiori. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunti due obiettivi, no, uno veramente, perché l'Italia con la Nations non va da nessuna parte al momento, gli altri si squalificano per gli europei. Qui Dur segna da 65 metri. Iv, com'è sta storia? 75 sulla Gazzetta, 72 su Tutto Sport, 65 su Corriere dello Sport Stadio. Ma come fanno a misurarli diversi di 10 metri? Come è possibile?
1: Qualcuno avrà gli occhi a raggi X.
0: C'era gli occhiali RGX. Cos'è? Come il fuorigioco semiautomatico. Se prendo quel frame, se prendo quell'altro frame, sarà un po' la roba del
1: E non
0: genere.
1: ne
0: Dici,
1: usciamo
0: ti
1: più.
0: dicevo, e non ne usciamo più. Vabbè, ma uno ci sta, ma 10 metri di differenza non si può. Da 75 a 65, come fai? Dai, l'hai misurato col computer. Ma cos'è sta roba? Poi dici che ci dobbiamo affidare dei quotidiani italiani. Mamma mia, mamma mia. Il CT dice ora ce la giochiamo. Aspetta, vediamo Italia, vediamo Italia, Belgio e Italia, Francia. Allora, riassunto per chi non avesse seguito: l'Italia parte e becca una sveglia in casa dal Belgio, tre pappini. Poi va in Turchia, Turchia dimezzata, andata e ritorno 7 gol. Ma sta Turchia qua, ultima del girone. Ma in Francia fa una buona prestazione, però migliore in campo Donnarumma 9 in pagella. Quindi la prova del 9 è Italia-Francia e Belgio-Italia. Vediamo. Se l'Italia becca 4 pere e 3 pere, siamo punto a capo. Se si distingue bene e va a magari a vincere il girone, gli facciamo i complimenti. Un pieno di azzurro, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, che visto che i pieni non li possiamo fare più, io avrei usato un altro aggettivo, ma fa niente. Caso Malagò, che è diventato giorno dopo giorno piccolo così in prima pagina, quindi non è più praticamente un caso. Oggi la giunta, benvenuti al circo, compromesso commissario. E là, benvenuti al circo. E là, che presa di posizione ardita sul Corriere dello Sport Stadio. Conte fa sognare i tifosi della Juve qua. L'ombra di Conte su Lucio. Comunque ieri il dibattito si è scatenato, i tifosi sono tornati a parlarne. Domanda del giorno sulla chat. Chi dice ah, Conte è arrogante, fa il gufo, mette pressione alle squadre in corsa. Ha detto anche prenderei se ne vale la pena una squadra in corsa. Ci ha detto le cose che vi ho detto io 2 mesi fa. Guarda un po'. E una di queste senz'altro è la Juve. Ma noi non ci dobbiamo augurare che arrivi quel momento lì, perché altrimenti vuol dire che Spallettone sta perdendo. Ma nel caso, voi riprendereste Conte arrogante, maniavantista, che colpa sempre degli altri? Ma chi è garanzia di successo? Perché ovunque andato, noi compresi i primi 2 anni, si vince? Cosa fareste con Conte se foste la Juve? Il Napoli riparte con la carica di Aurelio sul Corriere dello Sport Stadio, però Max è in emergenza. Ansia per Vergara, si è fatto la bua in nazionale, potrebbe stare fuori 2 settimane. E poi eccola qua, l'avevamo pronosticata, Yves, tutto sto casino su Ronaldo, la pace di Jesus. Il tecnico della nazionale portoghese dice no, Chris, torna, torna. È stato solo un malinteso, non può finire così. È già convocato per novembre, se lui vuole le porte sono aperte al Nazionale. Oh, ma stiamo scherzando. Dopo che si è beccato la shitstorm della stampa portoghese ed Ulisse Figo che ha fatto una lettera in cui gli ha detto ma come ti permetti? Il tecnico nazionale ha detto no, no, ma cioè, è solo un fraintendimento, ragazzi, cioè, non scherziamo, cioè, Ronaldo deve tornare in nazionale. Siete prevedibili come... Il consiglio di Xavi su Cop Miners. Centrale di sinistra in una difesa 4, assist tattico per Spalletti. Vabbè, ma ci ha giocato da noi. Ma in tempi non sospetti, Spallettone gli ha fatto fare il difensore centrale, centro-sinistra. Mica la novità, cioè, non si è inventato niente, Xavi, l'aveva già fatto Spalletti. Però, Xavi ha detto le meglio cose. Imposta, l'esperienza, è in grado di trasformare l'uscita con la palla al piede. Cioè, meglio robe di Combines. Oh, se ci torna anche con Maines gasata nazionale, abbiamo fatto bingo. Poi chi ci manca? Cambiaso, siamo a posto, no?
1: Ma come ho detto l'altra volta, vanno stimolati in
0: Vanno
1: primis.
0: stimolati.
1: Eh,
0: E come ha fatto a stimolare il tecnico olandese? Cosa gli avrà detto? Cosa gli avrà dato?
1: Un pizzico di fiducia.
0: Un pizzico di fiducia gli ha dato a Gomez. Alexis Shock. Attenzione. Nuovo intervento per Sale Makers. Oltre 3 mesi di stop. Vedi che iniziano anche le altre parti a avere i loro infortuni lunghi. Gasperini invece cosa dice in tutta questa sosta? Dice: voglio i Friedkin più coinvolti, li vorrei vicino alla squadra. Questa sosta è troppo lunga. Mentre presenta il suo vino 3-4-3. Sosta troppo lunga, hai tenuto a casa dalle nazionali per i giocatori, manco li mandi all'addio di Messi. La Lazio invece vola in alto, forza e convinzione. Gattuso ha tracciato il piano di ripartenza, è pronto. Grazie, non fa le coppe. Qui Cagliari, prossimi avversari della Juve. Allarme in difesa. Isacane senza De Iola. Oberto in forse. È il migliore reparto arretrato. 2 gol in 15 gare, ma Rodriguez è ancora impegnato con l'Uruguay, buona gioia. E vabbè, noi ci abbiamo Gonzalez con l'Argentina, non è che... Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Nei politici, pagine sportive, sul Corriere della Sera c'è il compromesso, sulla stampa c'è la resa nei conti, su Repubblica via Malagò, arriva Malagò. Lui commissario, Buonfiglio salva il CONI, è diventato in pericolo il CONI, ma dopo lo leggiamo. Siamo tutti i quotidiani a nostra disposizione. Quelli che non vi leggiamo perché non... Se ci fosse qualcosa di particolare, come sempre, tira fuori, ma se non ve li leggiamo è perché... Ehi, se non leggiamo gli altri, perché?
1: Nulla.
0: Non c'è fuffa per? Fuffaguro. Non c'è fuffa per Fuffaguro. Attenzione. Andiamo ad aprire tuttojuve.com, l'unico vostro faro. Ragazzi, siete sempre numerosi, io vi ringrazio tanto, ma voi ancora di più. Ditelo agli amici, su Tutto Juve bisogna andare in continuazione. Refresh, refresh, refresh, refresh. Tutto Juve tutto il giorno. Voglia di Juve. Il primo piano soprattutto della mattina imperdibile del buon Massimo Pavan, il vaccino di Spalletti contro il mal di gol. Lo ha trovato, la foto è di Colomouani, vediamo un po'. Voltemade e Colomouani ancora senza gol in Serie A. Spalletti studia la cura per sbloccare il centravanti della Juve già contro il Cagliari. Non può essere soltanto un problema degli attaccanti, ci vuole il gioco per fargli arrivare i palloni. Due attaccanti, due medicine differenze, perché Colomouani ha delle caratteristiche e Voltemade ne ha delle altre. Spalletti intanto continua a proteggerli. Cagliari può diventare per tutte e due un punto di svolta. Può essere una bella occasione, anche se in trasferta è una partita difficile. Il vero salto passa dai numeri 9. La Juve può trovare gol con Bremer, con Conceição, con Zegrova, con Nico, con chi vuoi tu. Ma per competere realmente ai vertici deve cominciare la Juventus, scrive Pavan su tuttojuve.com, ad avere continuità dei propri attaccanti. Non può essere considerata normale una squadra che vuole stare in alto e continua a ricevere pochissimi gol dai suoi riferimenti offensivi, è chiaro. Il vaccino deve trovarlo Spalletti, ma l'ultima parte della cura spetta inevitabilmente a Voltemade e Colomouani. Tocca a loro trasformare il lavoro della squadra in gol, perché da questo momento le occasioni non potranno essere infinite. Aiutaci ad aiutarti, come dicevano in quel famoso film degli anni Ottanta. La firma bianconera del giorno è Antonio Paolino. Spalletti, dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Adesso abbiamo fatto il pieno di parole, l'abbiamo fatto. Però giustamente Antonio dice, oh, adesso fatti, adesso risultati. Adesso bisogna vincere, perché se no, Nani, il virgolettato del giorno che ci riassume quello che accadrà. Idea Italia, grande idea, commissariare la FIGC con il presidente Malagò commissario di se stesso, è bellissimo, è un'idea, Ive, è un'idea meravigliosa, guarda che ce la invidiano tutti, ne stanno parlando in tutto il mondo, commissariare la federazione con il presidente della federazione commissario di se stesso, guarda che è una genialata, voi credete, è una genialata ragazzi, ma nessuno ci avrebbe mai pensato a una cosa del genere. Ma ti rendi conto in che paese viviamo? Sei contento di essere un po' italiano?
1: Sì, sì, orgogliosissimo.
0: Orgogliosissimo, addirittura il Darosh, il vostro punto di riferimento, l'idolo della chat, è orgogliosissimo di essere un po' italiano. Ma che roba! Piccolo stop per noi, tra poco siamo a noi.
2: Rassegna Stramba. Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo, la base giusta per arrivare a dei risultati, ascoltiamolo.
3: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
2: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali, in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Happy birthday to you! È il compleanno di Lloyd Cassius Kelly! Si è svegliato prima la Juventus, credo, Orlando. Non è neanche andato a letto, gliel'ha programmato subito dopo mezzanotte. È il compleanno di Kelly! 69 presenze con la maglia della Juve, 2 golletti, 0 titoli. Ci è arrivato in un momento un po' particolare. Però è il compleanno di Kelly, gli facciamo tutti insieme. Però Kelly mi ha perso il posto da titolare, eh? Sei un po' dispiaciuto? Ci sei rimasto male, Yves, che Kelly ha perso il posto da titolare in questa Juve?
1: Sì, però...
0: Sì o no?
1: No, sì, sì, però... Come...
0: No, sì, allora, sì o no?
1: Dispiaciuto, sì.
0: Prendi la posizione, non fare sempre l'italiano che sta in mezzo.
1: No, perché io sono abituato che quando il mio mister mi diceva se hai perso il posto perché c'è qualcuno che corre meglio di te.
0: Ah, non perché gioca meglio, perché corre di più.
1: Può essere, gioca meglio, corre meglio.
0: Però vedi, aumentare la concorrenza per qualcuno, il posto lo perde, magari come dici tu è costretto a lavorare per recuperarlo, mette pressione a quell'altro, beh, questi doppi ruoli, e non avessimo 9 infortunati ci sarebbe la giusta concorrenza. Attenzione! Su tuttojuve.com, attenzione Yves, scontri prima del derby di Torino. Più di 40 DASPO e 20 misure cautelari. Questi provvedimenti presi in merito a disordini prima del derby della Mole dello scorso 24 maggio. 40 DASPO, 20 misure cautelari. Inutile che so rifarvi la storia. Due piazzette, gli scontri, dove ci ha rimesso un tifoso della Juve che per fortuna poi dopo è uscito dall'ospedale in ottime condizioni, derby rimandato, poi fatto giocare dall'arbitro, qualche protesta, qualche discussione. Era l'ultima partita della scorsa stagione che ci costava l'esclusione dalla Champions League. 40 DASPO e 20 misure cautelari, che non sono poche. Quindi mi raccomando ragazzi, al prossimo derby, se possiamo evitare, anche meglio, grazie. Su Calcio e Finanze hai già fatto una cappatina, ci sono dei soldi che ci piacciono?
1: Tutta roba per te.
0: Come tutta roba per te? Hai detto così sembra che sono un tossico, aspetta, stai calmo. Tutta roba per te, roba buona almeno, roba buona? Quella, chi più ne ha più ne metta. La Lega di Serie A dice il commissariamento FIGC è inopportuno, completo supporto a Malagò. Non voglio spoilerare niente, perché dopo ve lo leggo tutta. La storia di questi due giorni tra Malagò e Buonfiglio. Non vi vorrei spoilerare niente, ma non ce la faccio a trattenere questa cosa qua. Sapete qual è la... Yves, sai qual è la chicca di tutta questa storia? Come ha fatto a rimontare Malagò ad avere i voti per convincere Buonfiglio a farlo commissario del commissariamento? A un certo punto è riuscito a convincere quello del basket, il rappresentante degli atleti, Pippo Ricci, che era contro Malagò. Sai come ha fatto Malagò a convincerlo? Sai come ha fatto Yves?
1: Dici.
0: Ha mandato bastoni a convincerlo.
1: Sul serio?
0: Ha mandato bastoni a convincerlo.
1: Bastoni, anziché farsi i fatti suoi per essere perdonato.
0: Hai capito? Ha mandato bastoni, hai capito? Tutto torna. Dalle esclusive al canale di Lega, l'antitrust approva le linee guida per i diritti TV della Serie A 29-34. Ancora questa storia del canale di Lega, ma poi tanto non lo fanno mai. Il nuovo stadio di San Siro a confronto con i cittadini. Il comune di Milano convoca un forum pubblico. Hai capito perché quando dicono Milano come candidata agli europei non scrivono San Siro? Quando presenta gli stadi. Perché guarda che qua su San Siro c'è molto ancora da discutere. Forum pubblico, il comune di Milano ha capito che i cittadini sono contrari, attenzione. Ma chi sono i membri della giunta CONI del Consiglio Nazionale che voteranno sul commissariamento della FIGCI? Tra poco ve lo diciamo! Lo diciamo prima che votino, perché sennò dopo è troppo tardi. Attenzione! Come funziona il voto sul commissariamento? Prima la giunta, poi la decisione del Consiglio. Ma tanto prima in giunta, prima delle 13 si incontrano a pranzo a Malago e Buonfiglio e dopo decidono di commissare con il commissario. Come si è arrivati a questo punto? Dopo ve lo diciamo. Prima andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Attenzione, salutiamo tutti. Un abbraccio sicuramente a Teresa, che scrive oggi la Gazzetta, ne santifica tre. Meno male, finita sta sosta nazionale lunga. Perché... Alla Contianza, sta tutti bene? Beh, insomma, Teresa, abbiamo i soliti sette assenti, perché rientra solo il povero Cambiaso e quindi gli altri rimangono così. Mentre Alessio scrive, a dire il vero, io in Italia mi sento più che altro orgoglione. Più che orgoglioso. E ci manda una foto deliziosa, devo dire, con un tavolo da biliardo, con tutti i cappellini, le sciarpe della Juve, le maglie. Ma perché il tavolo da biliardo non me lo fai bianco-nero? Dipingilo, dato che ci sei, scusa. A te non piacerebbe il tavolo da biliardo bianco-nero, Ido?
1: È un pizzico di personalità.
0: Pizzico di personalità, mettiamo anche 38 gli scudetti e poi lo commercializziamo, lo vendiamo. Buongiorno, scrive Giovanni da Roma. L'Italia è il paese che amo. Cit. Vabbè, Dive, era orgoglioso. Enrico Bianconerissi. Dopo le parole di Conte, credo che se si voleva prenderlo si doveva fare all'addio di Tudor. Però la stagione è finita, non a metà campionato. Metterlo in panchina adesso non servirebbe a niente, a stravolgere solo il lavoro fatto da Spalletti fin qui. Quindi aspettare un po', ciao. Però ha fatto cadere Conte anche quell'ultimo baluardo offensivo, cioè tutti quelli che sostenevano no, ma lui in corsa non entra, lui ha detto se ne vale la pena, sì, quindi è sceso dal trespolo, capito? Oh ragazzi, allora chi mi chiama? Ce la fa più, la moglie lo vuole allenatore, ce la fa più in casa. Gianni da Brindisi scrive, io Antonio da Conte lo prenderei subito oggi, vorrei che riuscisse a mantenere la promessa fatta al padre, vincere la Coppa dei Campioni con la Juve. L'allenatore era giocatore. Top centrale meraviglioso secondo Xavi, scrive Fabrizio abbonato allo Stadium, anche sul gol del pareggio della Serbia. Fabrizio, se a Xavi l'allenatore dell'Olanda ci è piaciuto, chi sei tu per dire che non deve piacergli? Ci è piaciuto a Xavi, ma ringrazialo Xavi, ce lo vuole rilanciare, scusa, male che vada, se prende un po' di visibilità internazionale riusciamo a vederlo, no? Ringrazialo il tecnico dell'Olanda, o no Yves?
1: No, ma è verissimo.
0: Scusa, male che vada, se questo gioca in... c'è Xavi, che vuol dire Xavi, Xavi, Iniesta, Messi, se ti ricordi quel Barcellona lì, Xavi, dice al mondo, fenomeno con mai, ha detto Xavi, ragazzi, cosa ci siamo persi? Ecco, quanto costa Xavi?
1: Prendiamolo subito.
0: Quanto costa com'è? Vediamolo subito, approfittiamo a gennaio. O magari fa il miracolo. Magari Xavi fa il miracolo, iniezioni di vitamina, di fiducia, e con Maes piano piano torna ad essere un giocatore di calcio. Che ne sai? Il calcio è bello per quello, eh? Ale da Bologna. Secondo me Conte si riferiva alla Provercelli. E dice un po' lontana dalla sua storia ultimamente. Per quanto mi riguarda può andare dovunque, ma la Juve e le minestre riscaldate non servono, un abbraccio fino alla fine. Massi da Roma. Gli manca solo il Milan a Conte. Lo scorso anno ci ha snobbato per stare a Napoli. Dubito che la Juve possa tornare a pensare a lui. Quel treno è passato. Quando ne ha avuto l'occasione ha scelto di non salirci. È vero, gli manca il Milan. Anche lo United però. Perché lo United sarebbe... Insomma, dopo Ferguson, qualcuno che fa il miracolo. Giovanni da Napoli dice... Secondo me Pio è fortissimo. Sembra Crespo. Comprerei anche Sebastiano. Ma anche il terzo, Giovanni. Perché no? Compriamoli tutti e tre. Spendiamo 200 milioni per comprare i tre Esposito. Cosa dice? Potrebbe essere una bella idea, Giovanni, in effetti. Maria Teresa da Montelupone. Buongiorno. Perdonami, ma perché ti dobbiamo perdonare? Non posso fare a meno di dirlo, perché sto paese mi fa un po' schifo. Non hai guarda. Dai, addirittura. Ma perché, mi chiedo? Tutto ha avuto sempre una fine... Però sta roba del calcio, no? Perché? Perché? Maria Teresa, vedi, tu sei orgoglioso e lei non è neanche orgoglione. Piero da Palermo, siamo in mano all'attaccamento del poltrone. FIGC, resettare a zero, gente nuova, giustizia sportiva, convenienza, basta. Deve andare a zappare. Deve andare a zappare, Piero. Che lavoro fa? Contadino. Fa contadino, Piero. Deve andare a zappare. Bello, sai che contadino a me sarebbe piaciuto farlo da piccolo. Da vecchio un po' di meno, perché c'è un po' di acciacchi, non ce la farei, ma da piccolo sì. Ti sarebbe piaciuto fare il contadino, Iva?
1: Ci sto pensando, con un amico.
0: Ah, veramente? Ci stai pensando adesso?
1: No, è una cosa che eravamo in bici e mi piacerebbe prendere un bel campo, coltivare due o tre cose e via.
0: Aspetta, questa immagine tu in bici con l'amico, ma perché non prendi, prendere un campo, coltivare due o tre cose è una cosa, fai il contadino è un'altra roba. È un po' più pesante.
1: No, perché sta valutando, no, sta valutando perché sta cercando un contadino che magari non ce la fa più e prende in mano lui la situazione.
0: Ci abbandoni per fare il contadino?
1: Io non abbandono ancora.
0: Fai part time, un po' di qua, un po' di là, dai, fai part time, non fare scherzi, eh. Sentiamo vocali da casa.
8: Claudio, buongiorno. Raffaele.
0: Ciao Raffaele.
8: Diciamo che quello che pare che succeda del discorso di Malagò, poi non ce la mettiamo se ci dicono ai italiani pizza, mandolino, spaghetti e mafia, no?
0: Bravo.
8: Mi sembra il minimo, se ce lo dico. Ma con tutta questa farsa, con tutta questa farsa verrà poi mandato via chi ne è Butti il Viglione, perché l'importante è quello, che noi stiamo facendo un campionato dove Butti e Viglione, che erano quelli che telefonavano per chiedere gli arbitri dell'Inter, sono ancora al loro posto, e chi ne è pure chi ne è che ci ha mandato fuori dall'Europa anche per il caso Mandragora, dove abbiamo visto quello che è successo. Voglio dire, è sempre lì, quindi al di là di tutto l'importante è che vengano, quando viene fatto questo commissariamento, venga cambiato queste persone. Speriamo.
0: Perdete ogni speranza voi che ascoltate. Assolutamente. Notizie da Barbares, il CT della Bosnia, fermi tutti. Ah, meno male, Alajbegović dice una piccola cosa, sapete che è uscito malconcio da nazionale Alajbegović, ma non volevamo correre rischi. Ho temuto, devo dirti la verità. Purtroppo ha questi problemi dalla partita contro la Svezia, dice il suo commissario tecnico, aveva la volontà di stare almeno in panchina, ma ha dovuto prendere questa decisione di escluderlo, è una piccola cosa, ma può far la differenza, non volevamo correre rischi ed è per questo che oggi non è con noi. Oh, meno male. Mamma mia. E no, perché in questo momento Alajbegović, in questo momento la carta Alajbegović può diventare importante, eh? Sta crescendo di brutto, ragazzo. No, non sei d'accordo?
1: No, sono d'accordo, perché su quella fascia lì siamo un po' deboli. Si salta anche lui, non si sa come, non so Spalletti cosa farà.
0: Con Miners multiuso, lo scherziamo, attenzione. Sandro da Benevento, l'hai citato prima, Benevento. Ah no, scusa, da Benevello. Benevello in provincia di Cuneo, non è Benevento. Sandro da Benevello dice: abbiamo bisogno di giocatori con grinta e determinazione. Alla Vidal, più che fuori classe dal piede fatato. A chi si riferisce però? Chi si sta riferendo? Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Ieri sera siamo stati a Torino alla inaugurazione della sede di Identità Bianconera. Abbiamo fatto una bella festa, speriamo che porti anche grandi risultati e vedremo un po' come si evolve la situazione. Ringrazio tutti che sono venuti, anche i nostri amici da Foligno, Marco, Benevento, Giuseppe da Torino, dappertutto, perciò è stata veramente anche un modo per ritrovarsi, perché oltre a essere tifosi siamo anche diventati amici, che no, tanta roba, anche grazie specialmente alla Bianconera che ci ha fatto conoscere. Per il resto, per la storia della federazione è meglio non commentare, perché tanto, come si sapeva, toglie uno per mettere l'altro, che sono la medaglia che si gira solo, no? Dalla faccia all'altra. Perciò mi sa che noi la prenderemo sempre in un posto famoso. Cosa dire? Niente, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, attenzione! Dobbiamo ancora, però vedi, abbiamo creato tanti amici, però dobbiamo celebrare un matrimonio. Scopo di Radio Bianconera prima o poi è celebrare un matrimonio tra gente che si è conosciuta tramite la radio. Nostro scopo, nostro obiettivo. Chi è che si vuole sposare di quelli che si sono conosciuti tramite la radio? Ci sono coppie? Si sono create coppie? Sì o no? Tu che ne sai?
1: Non lo so.
0: C'è qualcosa?
1: Non lo so. Indaghiamo.
0: Indaghiamo. Prova a indagare tra la chat. Tu sei il capo della chat, scusa. Albino da Morciano scrive. Fantastica Italia, eh? Il caso FGC Malagò è un classico all'italiana. Spero che tolga Aviglione. Spero che tolga Viglione, senza... E butti dalla FGC. Sarà possibile, credici? No. A proposito, sto raccogliendo l'oliva. Ah, che bello! Albino da Morciano sta raccogliendo l'oliva, Eve. Che bello! Dov'è Morciano? Fammi vedere. Romagna, Morciano di Romagna, attenzione. Vendersi appartamenti, vendersi strutture, chi vuol fare il contadino, chi vuole raccogliere l'olivo. Alessandro da Tormina, invece città di grande cultura, dice speriamo a Cagliari di non vedere la partita dello scorso anno, possesso palla sterile, possesso palla lento, e invece facciamoli uscire un po', colpiamo in ripartenza, adesso mica fessi quelli del Cagliari però. La partita con l'Atalanta deve essere un esempio per come vanno affrontati gli avversari. Basta, più possesso palla davanti l'area di rigore degli avversari. Basta! Andrea da Osimo. Introdurrei una legge per la quale questi personaggi che se la suonano e se la cantano siano obbligati ad argomentare le loro scelte in maniera molto semplice davanti a una giuria di bambini. Vorrei vedere il loro imbarazzo. Questa non è una brutta idea però. Vincenzo dice basta, il treno Conte è passato, anche perché cambiare allenatore significherebbe perdere un po' di partite, anche no. Davide da Pieve Ligure dice giusto un francese che ama l'Italia, eh? In effetti, Yves, è un caso patologico, devo dire. Francese che ama l'Italia, strano. Come ti è successa questa cosa qua?
1: Beh, sono cresciuto qua praticamente da 35 anni che sono qua in Italia, da quando avevo quasi 11 anni.
0: Allora, basta. Però mi hai dimenticato, tu sei più Olise, Olise, sei un Olise, tu sei un Olise, non sei un Pio, dai.
1: No.
0: No. C'ha della credine con la sua vecchia patria. Attenzione a Raffaele che scrive, chi è senza peccato, Malagò, buon figlio, e così tutti gli altri, tutti hanno i loro scheletri nei loro armadi, nessuno si fa male, dice Fefe da Fiuggi, sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudione, buongiorno, Michele da Napoli. Finalmente ci siamo tolti questa nazionale dalle palle. Torniamo a guardare la nostra Juventus. Sempre fino alla fine, forza Juventus, Michele da Napoli.
0: Fino alla fine anche te, lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Attenzione. Andiamo a leggere, dai, la gente vuol sapere, dopo mesi di battaglia, Repubblica ci fa un reportage, i due sfidanti sono arrivati a un'intesa a sorpresa, sul caso della candidatura irregolare della Federcalcio, quindi è acclarato che è irregolare la candidatura, quindi non doveva essere eletto Malagò. Oggi, vedi, l'importante non è più quello, uno dice, oh, se era irregolare, no, non è più quello, è come politicamente la risolviamo. Oggi l'incontro per l'accordo, poi il voto in giunta alle ore 13. La battaglia politica innescata dal CONI che ha paralizzato la Federcalcio per tutta l'estate si risolverà con una stretta di mano. Due mesi e mezzo di braccio di ferro. Nove giuristi a riempire il tavolo di pareri per difendere posizioni opposte e poi pressioni incrociate, diffide, dimissioni, veleni. Alla fine, quando alle 13 si riunirà la giunta, il presidente del CONI Buonfiglio, come previsto, proporrà il commissariamento della Federcalcio presieduta da Malagò, indicando però come commissario lo stesso Malagò. I due si incontreranno poco prima a Palazzo H, che per 12 anni è stato il regno dell'attuale presidente della FGC, per suggellare questa intesa trovata ieri al telefono. Vi prego, ditemi che le avete intercettati. Io voglio sentire la telefonata d'intesa tra Malagò e Buonfiglio. Ma come ha fatto a rimontare Malagò, Yves? Come ha fatto? Che era in netta minoranza. Come ha fatto? La rimonta poi la tregua tra due carissimi nemici. La ricostruzione fedele di Repubblica. Attenzione. Fermatevi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, perché è divertente. È come una spy story. Doveva essere l'ok corral dello sport italiano, e invece dalla giunta CONI oggi potrebbe arrivare un verdetto all'unanimità. Ma per capire come si è arrivati alla proposta di accordo tra Buonfiglio e Malagò, i carissimi nemici di questa vicenda, bisogna ricostruire la settimana che ha cambiato gli equilibri. Martedì scorso la giunta ha fatto le prove generali, chiamata a commissariare la Federpesi, ha testato umori e orientamenti anche in vista del voto imminente sulla Federcalcio. Ha registrato durante le discussioni le posizioni contrarie dei due vici di Buonfiglio del CONI, la Bianchedi e Di Paola, e del numero uno della danza sportiva Lunetta, come la dura reazione dell'ex capo del CONI Franco Carraro. C'è anche lui, ma c'è ancora anche lui. Il richiamo all'unità è arrivata da Pippo Ricci, cestista dell'Olimpia Milano, che rappresenta gli atleti. Alla fine è stato proprio Malagò in giunta come membro del CIO a votare il commissariamento, trascinandosi dietro il suo schieramento. Una strategia della distensione che aveva un obiettivo: non spaccare la giunta rischiando peraltro di perdere, ma salvarne l'unità e guadagnare del tempo. Perché ha guadagnato del tempo Malagò? Perché nel frattempo è cominciata la lotta sui singoli voti. Accertato da tempo che Malagò non poteva e non può esprimersi sulla sua Federazione Italiana Gioco Calcio, il CONI ha fatto arrivare la decisione di escluderlo dal voto e di escludere anche per conflitto di interessi Bianchedi e Spina, due fedelissime del presidente del calcio. Nonostante le dimissioni last minute da capo delegazione azzurra e dal direttivo AIA, Malagò non l'ha presa bene, ma intanto ha lavorato all'obiettivo, trovare 7 voti in giunta per respingere la proposta di commissariamento. Lui partiva da 3 sicuri, Federica Pellegrini e i già citati Di Paola e Lunetta, e siamo a 3. Chi ricorda la clamorosa rimonta del 2013, quando nella notte superò nella corsa al CONI il rivale Lello Pagnozzi? Scommetteva su qualcosa di simile stavolta, anche dice, ah, ragazzi, Malagò ce la fa anche stavolta, attenzione, un genio, un genio del male. Ne ha aggiunti altri 1-1 di voti: Ignozza degli enti locali, Popioli della Federmoto e lo stesso Ricci, convinto anche e non solo da Bastoni, che dal ritiro della nazionale, invece che pensare a giocare la partita, l'ha contattato per esprimere il sostegno degli azzurri a Malagò. È stato Bastoni a convincere Ricci. Il settimo punto l'ha incamerato virtualmente domenica sera, quando era certo di aver convinto anche l'indecisa Valentina Rodini, oro olimpico di canottaggio. Nel frattempo, il segretario della FIGC Brunelli, quello che ha sbagliato perché se l'ha fatto votare, cioè era il segretario che doveva dire, oh, ma qua la tessera, ha depositato un'istanza ai revisori del CONI per ammettere al voto Bianchedi e Spina e contestualmente ha contestato un conflitto di interessi a Francesco Montini, presidente delle Fiamme Ore e tesserato FIGC. Il gruppo sportivo della polizia ha una squadra di calcio 5 a Caivano, in un progetto sociale con sport e salute. E beh, ragazzi, non ci facciamo mancare niente. E qui il CONI ha capito di non avere più una maggioranza. Buonfiglio si è ritrovato con Cagnotto, Riva del CONI Lombardia, Morico dell'Ospes, Ettore della Vela e Montini. 6 solo voti, di cui uno a rischio esclusione. Avrebbe forse contestato a Lunetta gli accordi tra Federanza e Federcalcio, servizi innescando però una girandola infinita, ma soprattutto si è trovato a un bivio il buon Buonfiglio del CONI: perdere male o vincere forse di un voto con una giunta spaccata. Meglio tendere la mano. In fondo, anche nel 2013 Buonfiglio cambiò idea all'ultimo momento e passò con Malagò, e un anno fa la campagna per la sua ascesa al CONI era stata ideata e sostenuta da uno sponsor d'eccezione, il carissimo nemico Giovanni Malagò. Yves, sei ancora convinto di essere orgoglioso di essere italiano o hai ceduto un po'?
1: Ci sono due spunti. Orgoglioso di essere italiano, sì. Ma su questa cosa qua, no.
0: Oh, male, almeno su questa cosa qua. Anticipiamo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
11: Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
13: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nazione, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
13: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
2: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
13: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
2: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
14: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, anche Celik ci torna bello gasato. Ieri ha fatto l'assist nel gol della Turchia. Montella ha detto negli ultimi due anni è cresciuto moltissimo e fisicamente è diventato molto resistente. Sta migliorando ulteriormente con Spalletti e l'ho trovato bene. Bene. Ma sai che, vabbè, a parte Vicario che non ha giocato neanche un minuto, ovviamente, essendo il portiere di riserva, ma gli altri, sai che, Ivo, io non me la ricordo una sosta nazionale dove dalla nazionale ci tornano tutti belli gasati. Tutti, eh? Calulu ha preso 7 l'altro giorno quando ha fatto il pari con noi, con l'Italia. Alai Begovic, Zegrova, Nico Gonzalez se stesso, nelle sue amichevoli. Top Miners, Celik. Non mi ricordo. Tu ti ricordi? Non mi ricordo una sosta dove tutti ci tornano belli gasati. Con Seisau, anche se l'hanno giallato e rossato come solo Mariani sa fare.
1: No, non ricordo, però speriamo che sia di buon auspicio per una nuova pagina da scrivere.
0: Ieri mi ha scritto uno tra tanti messaggi meraviglioso, Yves, mi ha scritto: ah, ecco il solito con Seisau, il simulatore più simulatore del mondo, che appena esce dall'Italia in Europa però il rosso glielo danno. Io ho detto: scusa un attimo. Sai qual è la differenza tra con Seisau e Bastoni? E dico sempre, te la spiego io, che a con Seisau anche in Italia Juve Cagliari gli hanno dato giallo per simulazione che non c'era, secondo giallo rosso e squalifica per la giornata successiva, e la Juve zitta. Bastoni non gli hanno dato il rosso e ha giocato la partita successiva ed era simulazione con in più esultanza antisportiva in faccia all'avversario. La differenza mi sembra molto semplice, però se non la volete capire, ma rendo se non la volete capire, ecco, come si dice in questi casi. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete tanti anche oggi e noi vi ringraziamo. Massimo da Rivamonte dice: penso che finché non terminerà la pubblicità, non sentirei l'onda. Quando terminerà, sentirei l'onda. Questo discorso ormai è un evergreen, scrive Riccardo dalle Marche. L'ombra di Conte.
1: Hai visto la foto?
0: La foto è bellissima, la foto è bellissima. Sembra un manifesto noir degli anni 70, con Conte in ombra sul muro che gli indica a Spalletti il cambio di panchina con Spalletti in tuta. Meraviglioso, attenzione. La fantasia dell'intelligenza artificiale. Cinzia non l'ha presa per niente bene, dice porcata all'italiana. E ciò mi fa capire tante cose anche sul trattamento riservato da anni alla nostra Juve. Contro certi poteri c'è poco da fare. Luca da Genova: la farsa è un genere teatrale comico caratterizzato da vicende paradossali, burlesche e da una comicità diretta e grossolana. Normalmente viene rappresentata a teatro, oggi invece viene rappresentata in FGC. Alessio da Bollate voleva fare complimenti all'amico di ieri che con vocale ha definito questi personaggi che ci sono in FGC personaggi mitologici. Mitologici, perché metà dinosauro e metà poltrona. Mi ha fatto morire da ridere. E cosa non meno importante è il fatto che la descrizione è azzeccatissima. Buona giornata anche a te, Alessio da Bollate, hai ragione, lo abbiamo esaltato anche noi in questo suo mitologizzare la figura della FGC col conio. Rix scrive: ma ha fatto caso che la ferma Lagò ha cambiato sorte dopo che Marotta è andato a parlare col sottocrisale alla Presidenza del Consiglio, che normalmente la deve vedere sui servizi segreti, intelligence, sulla cibernetica, la miseria. Intelligence, la cibersicurezza nazionale, miseria. Simone dice: sarete tutti contenti, no? Che Conte va al Manchester, così non si rischia di averlo di nuovo alla Juve. Ma perché? Chi è che ha detto che va al Manchester, Simone? Non c'è la notizia che Conte va al Manchester. Cesare da Milano. Ivo ormai è l'idolo delle chat ed è entrato nei nostri cuori, perché al di là di una spontanea e genuina simpatia, vabbè, trapela una certa profondità d'animo, una personalità strutturata in modo equilibrato. Insomma, Yves è Super Yves. Ma gli un regalo a Cesare da Milano.
1: Lo ringrazio mille volte, tante, tante, tante.
0: No, che ringrazi mille volte, anzi, tante, tante. Qui deve scattare.
1: Cesare da Milano, anzi, io a fine ottobre sono a Milano per due giorni. Se ci vogliamo vedere al Duomo per un caffè...
0: Perché lo devi far venire fino al Duomo, magari lui sta nelle vie di provincia, scusa. Duomo in centro, un casino, c'è traffico. Conte out, Conte out, Conte out, Conte out, scrive Stefano da Firenze, perché vuole sempre esorcizzare quando si parla di questa cosa qua. Abbiamo un vocale da casa, Ilma?
15: Claudio, ciao Yves, ciao a tutti. Ma ragazzi, ma qua noi abbiamo di fronte gente, dei professionisti dell'inciuccio, dei professionisti che millantano situazioni non reali, del reimpasto. Noi abbiamo dei questi qua sono dei professionisti. Cioè ragazzi, Malagò adesso è quello che appena terminate le Olimpiadi ne parlò come un successo mondiale, quando invece, mentre invece sono stati lasciati dei buchi di debiti alle amministrazioni comunali pazzesche, eppure se li senti parlare ne parlano come un successo, millantano situazioni fantastiche, quindi ancora ci stupiamo di sta roba, ma dai ragazzi, cioè dovremmo essere abituati che abbiamo gli Arsenio Lupin dell'inciuccio. Davide, ciao a tutti.
0: Ciao Davide. Cessione, attenzione, in questi casi allora se siamo in difficoltà bisogna chiedere l'aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
16: Ciao, buongiorno, bene bene, indaffarato ma va bene. Allora?
0: Attenzione, indaffarato, news no, di mercato.
16: No, no, sì, ma tante volte c'è anche la vita normale. Indaffarato non no, è solamente per lavoro, però un po' per tutto.
0: Vabbè,
16: scusa.
0: Vabbè, mi ero già incasato, ma mi ero già esaltato, mi ero già gasato, mi butti giù subito. Sì, dai, dai che ce la facciamo, sta finendo questa sosta e sta finendo nel migliore dei modi. Davide, sta finendo nel migliore dei modi. L'inciuccio CONI Federazione, oggi commissioneranno il commissario che diventa il commissariato, cioè Malagò commissario di se stesso, un trionfo.
16: Cioè no, scusate, ho perso un passaggio.
0: Oggi il CONI commissaria la Federcalcio e il commissario lo fa Malagò.
16: Scusate, ma scusa, ma non è commissariato lui per il suo problema?
0: È commissario di se stesso, quindi paradossalmente prende anche più poteri, perché il commissario ha i poteri anche nel Consiglio federale, quindi sarà lui a indire le nuove elezioni, dove fra tre mesi si presenterà nel frattempo con il tesserino fatto e verrà rieletto lui.
16: E allora, vabbè, c'è una battuta mascolina, posso dire, no? è tutt'uno che si fa tutto sto casino. Vabbè, dai, si è trovato la via, diciamo, la via giusta.
0: Ma scusa, una genialata, non sei contento di essere italiano? Ma vista la fantasia che abbiamo noi, ma all'estero non ci avrebbero mai pensato una roba così?
16: No, noi in queste cose siamo, cioè, praticamente siamo dei scienziati che noi in sistema lo troviamo.
0: Mamma mia, vabbè. Tu pensi, noi abbiamo Marco da Crema, che è un nostro ascoltatore archivista, è pazzesco, lui in questi 20 anni ha archiviato tutti i giorni, tutti i giornali sportivi, ma tutti i giorni in 20 anni. Quindi se io gli dico 6 ottobre, lui in 3 nanosecondi mi scrive cosa succedeva nel 6 ottobre per di 20 anni fa, di 14 anni fa, di 4 anni fa. Pensa che il 6
16: ottobre
0: è un bene,
16: da parte è un male, perché uno vede tutto quello che è successo, perché fortunatamente la mente umana tende a dimenticare certe cose, no?
0: Invece ma a rivederlo dopo. Pensa che il 6 ottobre del 2012 passò alla storia per l'agghiacciante Conte 6 mesi di sconto in panchina il 9 dicembre. Ti ricordi quando fu costretto a patteggiare? Perché in questo mondo sei costretto a patteggiare.
16: sì, che patteggiò e stava nel box con tutti quanti, paratici compreso, che dopo a fine di 6 mesi del box con Conti gli volevano dare 6 mesi di ferie perché non era facilmente gestibile già in panchina averlo nel box, era una roba.
0: Allora, guarda, facciamo un riassunto perché sono passati non 2 anni, 20 anni, quindi c'è gente che manco era nato. Allora, per chi non sapesse cosa è successo, Conte, da allenatore della Juve ovviamente, venne costretto a patteggiare dei mesi di inattività perché quando era allenatore del Siena non poteva non sapere che
16: non
0: i suoi giocatori facevano...
16: Non poteva non sapere di una partita che dicono che era combinata
0: aggiustato
16: sul risultato, e lui non poteva non sapere e alla fine... No, ma sai che c'è? Eri costretto, perché ti dico com'era

0: una cosa che anche che so, che non so, non lo so, pago 6 mesi, faccio 6 mesi di purgatorio e mi salvo.
1: Esattamente, un po' come il delitto di Garlasco, sono passati 20 anni. E quindi Antonio Conte alla fine per 3 mesi stava in un box durante le partite a guardarla con appunto i collaboratori vicino, che è un po' come la moglie a casa, dopo 3 mesi basta,
0: non si può più. C'è gente che si è riunificata, gente che ha detto speriamo che finisca.
1: E gente che ha divorziato, esatto. Non è il caso di Antoniuccio nostro, che però ieri è tornato a parlare, Hai visto? Ha detto, mi piacerebbe, anche se ne vale la pena in corsa, andare ad allenare una squadra che ha una storia, ma si è un po' allontanata dalla sua storia, una squadra dove bisogna vincere, competere. Qual sarà sta squadra?
0: Le pressioni. Mi sembra un bigliettino preconfezionato, però vabbè.
1: E che a me mi sembrava un bigliettino in bianco e nero, però
0: ci siamo un po' sentiti chiamati in causa. Adesso,
1: Adesso
0: non mi devo dire che nessuno si è sentito chiamato in causa.
1: No, ma facciamo una cosa, facciamo una cosa, sgombriamo il campo dagli equivoci. Viva Spalletti, perché sennò vuol dire che la Juve sta andando male se pensa di cambiare allenatore. Quindi Spalletti fino alla fine dell'anno, certo. Speriamo di vincere qualcosa. Ma mettiamo il caso. Tu un Conte in corsa lo vedresti bene?
0: Ma sai, Conte c'ha una prerogativa, no? Molto positiva. Che a parte in corsa, che gli allenatori fanno fatica a prendere squadre in corsa, però Conte quando arriva in una situazione che va lanciata o rilanciata è veramente molto molto bravo. Perché poi ha il potere di poter riportare tutti sull'asse terrestre, ripartire da far gli operai per cercare di ritornare ad essere ingegneri, no? Se mi passate il termine. E lui questo è veramente molto bravo. Il problema di Conte è che dopo un anno, 2 anni, 3 anni dopo non è facilissima la gestione, che ci abbia più ragione, meno ragione, adesso non entro nei termini, però ecco, il problema di Conte può essere poi i rapporti con i giocatori, i dirigenti e tutto quanto quando passa un po' di tempo. All'inizio tocca santo, vediamo dove ha vinto, dove è andato, che ha fatto bene, soprattutto è partito da quella situazione lì. È bravo molto a far questo. Questo molto. Non è, diciamo, né un traghettatore né un continuatore di situazioni preesistenti. Lui è un po', non dico un guastatore, però arriva e incomincia a rovesciare il terreno per far ricrescere.
1: Come direbbe Spallettone, quella fucilata nella notte, insomma, quella cosa che ti elettrizza, che ti cane. Sì, però sarebbe la chiusura di un cerchio, se n'è andato a stagione in corso, perché eravamo a metà ritiro e tornerebbe a stagione in corso.
0: Ma lui il fatto del ritiro gli piace, l'ha fatto col Bari, l'ha fatto lui proprio andare via ritiro.
1: Quello gli piace. Senti, torniamo all'attualità nostra, perché qua siamo reduci, in questa sosta, dall'intervistone di Carnevali, dall'intervistone di Spalletti.
0: Sì.
1: E Carnevali ha detto una roba che ha un po' preoccupato i tifosi della Juve. Io te lo dico, caro il mio esperto di mercato Davide Torchia. Perché Carnevali, tutti, cosa siamo l'Udinese, cosa siamo il Borussia, cos'è sta roba, dicono i tifosi. E cosa ha detto Carnevali? Carnevali ha detto, noi abbiamo il settlement agreement, abbiamo i paletti, non possiamo competere con le superpotenze europee, mi piacerebbe comprare 3-4 campioni, ma non si può. Siamo stati bravi a prendere la Ibegovic, che aveva un'offerta più forte dal Chelsea, e poi magari domani lo vendiamo a 80. Quindi cosa siamo diventati? Una società venditrice?
0: No, siamo diventati una società che con i prezzi che girano, sempre perché partiamo dal punto che i prezzi sono esagerati. Perché che cosa succede? Se io faccio sempre l'esempio banalissimo della propria abitazione, no? Io sto nella mia casa che vale ipoteticamente 100.000 euro, per dire un numero. Non la venderei mai. Una valutata bene 130. La tengo, perché ci sto bene e tutto. Quando arriva quello che dice guarda, la valutazione però è 250, e comincia a dire no, aspetta un attimo, io la vendo, era una casa da 100, mi danno 250, ne compro una più bella da 200 e mi avanzano anche 50.000 euro. E allora quando i prezzi sono così, certi calcoli devi fare, no? Ildiz, per dire Ildiz è un giocatore che, se sta bene tutto quanto, per come è strutturato, è uno destinato a essere un pilastro della Juve per 10 anni, 12 anni, 13 anni, quello che sarà. Però sai, dipende dall'offerta, perché se ti offrono 80 milioni, io come uno come Ildiz non lo ritrovo più per quel prezzo e me lo tengo. A 100 me lo tengo, a 100... Arriva un matto che te ne dà 150, incominci

0: pensare, ma io con 150 compro quattro giocatori, li metto a posto questo, li metto a posto quell'altro, c'ho la Begovic che può fare lo stesso ruolo suo, che è molto bravo e molto giovane, ci penso. E questa è la situazione, non è che siamo venditori, siamo così perché? Perché non ci possiamo permettere, come altre squadre che fanno 200, 300, 400 milioni di mercato a sessione o all'anno, e poi di quei 400, 300 sono buttati via, perché magari non hanno portato tutto, perché sennò vincerebbero tutte, no? Invece siccome qualcuno poi fallisce, allora per forza diventiamo venditori, per forza non possiamo permetterci di dire quanto costa il giocatore che lo prendo io. Vai da lì, ti chiedono troppo, lo t'adatti e vai a un'altra situazione, poi ne va a un'altra, ed è normale che già comprando tutti quelli che vuoi, che sei certi che vadano bene, già qualcuno lo sbagli sicuro. Poi in più, se non puoi neanche permetterti questo, c'è più possibilità che qualcuno lo sbagli, è normale, oppure che non sia pienamente quello che cercavi tu. Questo sta nell'ottica delle cose. In più, la dirigenza si trova, come ho già detto, siamo alla terza ripartenza quasi da zero, no? Con giocatori comprati, allora quello non andava bene, quello ritorna e va bene, quell'altro forse, quello va piazzato, quello va via in prestito. C'hai tanta carne al fuoco, tanti giocatori e tante spese che già è in ballo, perciò non parti mai da zero completamente, siamo alla terza, diciamo, piccola rivoluzione, ed è normale che questo, quando fanno i calcoli, sinceramente gli devo dire che quando fanno i calcoli già riescano a fare troppe cose, e c'è una proprietà che non si esime da fare degli aumenti di capitale, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Tutto. Però io ieri riflettevo su questa cosa qua e dicevo, Davide, cioè quando noi, comunque, Marotta, no? Ciclo dei 9 scudetti, a metà, Marotta cosa fa a un certo punto? Vende Pogba. Dice, vedi, ha venduto Pogba perché c'era l'offerta irrinunciabile 106, sì, ma il giorno dopo prende Higuain a 90. E c'aveva una base di squadra forte. Cioè noi oggi, se domani vendiamo alla Ibegovic o Idiz, vendiamo
0: e dopo due dei pochissimi... Dalla partenza.
1: C'è una volta che ne abbiamo beccato qualcuno.
0: Non ho capito, scusami, mi sono interrotto.
1: Dico, una volta che tu giustamente facevi riferimento all'altalena, no? E quello è tornato e quell'altro non è andato bene. Una volta che ne abbiamo beccati due o tre, Yıldız, Alaibegovic, e se però dopo li vendiamo, devi ripartire da capo anche lì.
0: No, ma infatti loro quando vendevano Pogba a tantissimi soldi, erano tanti soldi, ma avevano la base. Cioè, se noi pensiamo che in quel momento lì nel centrocampo c'era Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Cioè, ne vendi uno, sei sempre messo benissimo, capito? Non è che eri completamente scoperto, anche perché poi è arrivata gente andando avanti, è arrivata gente come Khedira, è arrivata gente come Matuidi,
1: giusto? Pjanic.
0: È arrivato Pjanic, è arrivato è arrivata gente di grandissima qualità, e infatti guarda caso hai vinto, diceva quello, e hai rivinto. E loro hanno fatto questo non per mettersi soldi in tasca, nel senso per tappare cose, ma per investirli in un centravanti che poi ha fatto 3 anni. Mirabile, per me la Juve, un grandissimo centravanti, avrà fatto 100 gol in 3 anni, dove già li aveva fatti anche al Napoli. È un giocatore che ha aiutato molto, molto, molto a vincere. Molto.
1: Cioè, sembra di capire che qua Carnevale deve fare un miracolo,
0: Qui ne hanno già fatti, ne dovranno fare ancora. No, però vedi, ecco, con la situazione, per dire, Yıldız, alla Bergamo c'è l'unica situazione in cui ce n'hai due giovani forti, praticamente quasi nello stesso ruolo, no? In questo momento, sì. Perché l'allenatore gioca in questa metodologia, in questo metodo, scusatemi, e allora ce l'hai quasi lo stesso ruolo, finché ti arriva uno che ti offre una marea di soldi, ci puoi pensare perché ce l'hai già il sostituto, magari in altri ruoli meno, oppure in altri ruoli si trova, magari devi uno dei due darlo via per poter intervenire su una parte che ti sembra più delicata da dover intervenire.
1: Vabbè, nel caso in uno dei due chi è? Alla Begovic?
0: Non lo so, sai.
1: Attenzione.
0: Non ti so dire perché dipende dai tanti soldi. Per me in questo momento ti vengono a chiedere sempre Idris. E vengono le grandi squadre e vengono con tanti soldi.
1: Però Carnevali ha fatto l'esempio alla Begovic, l'abbiamo preso a 30, domani magari lo vendiamo a 80.
0: Sì, sì, tu puoi fare questo, se io rinuncio a prendere tantissimi soldi tantissimi soldi da Ildiz, ne prendo tanti da Begovic e me lo vengono a comprare, io ho incassato, ho fatto una plusvalenza importante e tengo Ildiz che è un campione. Questo non fa una piega.
1: Sì.
0: Dipende, allora, io ti dico che come mercato in questo momento ti vengono a chiedere molto di più Ildiz, perché Alebago c'è bravo, però ha iniziato a fare molto bene a livello internazionale. Ora l'ipotetica plusvalenza o scatto che fa in più può essere elevato, bisogna vedere come a un certo punto. Fermo restando che io faccio sempre i calcoli, faccio sempre dei calcoli umani, mentre non c'è dell'umano. Non c'è dell'umano perché poi sono molto alti i prezzi. Soprattutto sono molto alti i prezzi perché? Sono molto alti perché hanno magari speso tanti soldi per uno che vale molto meno. Allora comincio a dire. Perché spendere 100 euro al ristorante ti sembra tanto, però se sono stato al ristorante che ha mangiato male e speso 80, tu dici ho mangiato male, ho speso 80, spenderò 100 e mangio bene. Capito? Il prezzo ti sembra paradossalmente minore.
1: No, vabbè, ma abbiamo parlato di Conte prima, non mi puoi fare l'esempio dei 100 euro del ristorante. No, no, no, non si fa, non si
0: no,
1: fa.
0: No, vabbè, non volevo non tornare in cose già viste.
1: Non si fa. Però Ildiz non si vende, scusa, è l'idolo di Oceano, il figlio di Elkan, non si vende Ildiz.
0: E allora questo farà sì che non si vende. E fa anche bravo, bene perché è un ragazzo
1: certo. Mi tira le orecchie, Daniele, mi tira le orecchie. Davide mi scrive: anche con Moggi eravamo una società venditrice, venduto Zidane, compriamo Buffon, Cannavaro e Thuram. No, veramente era Ned, comunque fa niente. Daniele sì, però c'aveva una base di squadra di campioni, quindi anche se vendeva Zidane, anche se non avesse comprato quei tre lì, aveva una squadra di campioni.
0: Era nella situazione simile al fatto di quello che abbiamo detto ora di Pogba col Pipita, perché in quel momento un centravanti forte avrebbe fatto molto comodo. Se fatto un sacrificio con Pogba arrivavano tantissimi soldi, li prendevi tantissimi soldi e li investivi per prendere un centravanti che poi ti ha fatto continuare a vincere. Questo è quello che facevamo oggi, perché c'avevi già la base, perché arrivavano i momenti che si arriva. Parliamoci chiari, sì. Arriva Real Madrid e ti dà una cifra improponibile, bisogna pensarci bene.
1: Esattamente, poi la moglie di Zidane diceva che voleva il mare e quindi abbiamo dovuto farlo andare.
0: Poi ti dico un'altra cosa, poi dipende molto dai giocatori. Parliamoci chiari, perché poi ci sono giocatori a ben donde, voglio dire, fanno anche bene, che ti dicono, ma nella mia vita, con tutto il rispetto della Juve, mi ha cresciuto, ho dato tanto... Ma mi ricapiterà di giocare nel Real Madrid che in quello che pensiamo noi tutti, ho giocato nel Real Madrid, lo dico ai miei nipoti, che è comunque una cosa, magari vinco una Champions, magari mi succedono delle cose molto più importanti, voglio andare al Madrid. Oppure
1: nell'immaginario collettivo è il top mondo.
0: Capito, poi rientra anche la questione economica. Che i giocatori ci potranno stare attenti, ma ci staranno attenti anche loro, il loro lavoro è anche giusto, perché tu dici io incremento un giocatore che diventava 4, lo porta a 6, poi lo porta a 8, e quelli magari te lo portano a 15, a 18, anche quello se fa i suoi calcoli e dice io voglio bene a tutti, ma mi danno quasi il doppio a giocare nel Real Madrid, non per andare, magari non ci voglio andare in... come posso dire, non ci voglio andare in Arabia Saudita, non me ne frega niente, però se arriva Real Madrid e guadagno anche 10 milioni in più e vado a Real Madrid, io ci penso. E allora se il giocatore incomincia a dire queste cose, tu sei anche quasi costretto a darlo, perché dopo tu non puoi reggere quei confronti di stipendi, perché quello ti può dire guarda, io rinuncio a giocare a Real Madrid, no?
2: che per me sarebbe il massimo dei massimi. Sto alla Juve molto volentieri, è una squadra che mi ha cresciuto, ci sto bene, mi piace tanto, però quelli mi danno doppio, venitemi un po' incontro. E allora fai un passo, diciamo, che non ti puoi permettere molto. Non so se sono stato chiaro.
1: No, no, sei stato chiaro. In questo momento la Juventus ha messo un tetto degli ingaggi, il maggiore è Illiz, in questo momento a 7. Se c'è domani Illiz dice ne voglio 10, la Juve dice ma è il Real Madrid.
2: Anche perché poi arriva, faccio un esempio, no? Bremer, fortissimo, e ti dice scusa ma a me mi avete rotto le scatole per 100.000 euro e adesso a cui dici sì ma ragazzo c'è tanto mercato. Sì è vero, ma comunque ti rompe, non uso un termine brutto, ti rompe un po' le scatole, no? Perché incontra un giocatore tranquillo, incontra un giocatore che tutti i giorni dice ti chiama il procuratore, come ci è, però a quello gliel'avete dato e noi siamo il capitano e noi siamo il vice capitano, non abbiamo dato tanto e noi giochiamo nel Brasile, ognuno c'ha la sua, no? E ti rompe le scatole. Dopo lui arriva un altro che magari sta facendo benissimo, dice però da quando sono tornato ho fatto bene, vorrei l'aumento. Sì. E tutto questo è un incatenarsi di eventi, di situazioni che lo capiamo, no? Insomma, è abbastanza comprensibile facilmente, che crea comunque, capito? Ecco, a quello che hanno fatto questo, quella. Invece quando ce l'hai tutti in linea, dice ragazzi, noi la linea è da tot a tot, quelli tot che stanno al massimo, che trovano una squadra che ci dà un sacco di soldi a noi e tanti soldi a lui, arrivederci, grazie, ne prendiamo un altro. E allora stanno tutti zitti. Quando comincia a dire ma per questo abbiamo fatto un'eccezione, ma lui è quello, perché se vediamo le squadre quando Del Piero era al top, tutti riconoscevano che c'era Del Piero, però Buffon, quello lo dovete raffaddatato, Buffon, Nedved, Chiellini, sì. Giusto? Ed era una linea. Quando invece tu non puoi trattare Chiellini, Buffon da Buffon, perché ha fatto tutto, ha puntato tutto su Del Piero, e poi Buffon la domanda se la fa, dice però, capito, io sono stato quello che insomma mi ha dato la mano, in momenti, faccio un esempio stupido, no? Per far capire alla gente, però questo, sì. Ecco perché ti dico, poi arrivato a quei punti conta molto. Il giocatore, e tutti parlano, sì, sì. Ma quelli che dicono, guarda, io rinuncio perché voglio star qui, ci sono, ma ce n'è meno.
1: No, ma talmente calzante l'esempio che hai fatto adesso, che mi è venuto in mente subito la seconda parte, diciamo, di quegli anni di successi, e cioè Dybala. Cosa succede? Che la Juve prende Ronaldo consiglia De Ligt, arriva De Ligt, 12 milioni di stipendio, Dybala bussa e dice no, scusate, io, e nasce il casino.
2: No, ma con De Ligt non parlo del giocatore, il giocatore in quel momento era un giocatore molto forte, giovane, da prendere, che aveva grandissima prospettiva in Europa, era il miglior pezzo da prendere in quel momento. È che i numeri erano esagerati. Perché? Per due motivi fondamentali. Quando io ho Dybala, che è quello che mi fa vincere le partite, perché poi con tutto il rispetto, i difensori sono importanti, i portieri sono importantissimi, i centrocampisti sono molto importanti, ma quelli davanti che ti fanno vincere le partite perché si inventano qualcosa, sono sempre quelli che contano di più e che guadagnano di più, eh. È inutile che ci andiamo, sì, a girare intorno, no? Perché... Chiaro. È normale che Mbappé, se ti risolve 10 partite, 9 partite su 10, bisogna dargli quello per quello. Non c'è niente da fare. È la legge matematica questa qui. Però che succede? Se tu parti con un ragazzo del genere, per poterlo avere, gli dai uno stipendio che è già spropositato, sia per l'età, sia per quello che ha fatto, sia per il reparto in cui si va a inserire, perché ricordiamoci che quando è arrivato De Ligt, sono stati molto bravi, ma quando è arrivato De Ligt, nella Juve, in difesa, c'era anche ancora Chiellini e Bonucci, che erano dei professori in confronto a De Ligt, e sono stati molto bravi, perché se trovi due disgraziati che incrociano le braccia e dicono senti, a me mi dai quello che hai dato a loro, perché non me ne frega niente, era un casino mai visto. E poi in più che succede? Avendo 5 anni di contratto, al terzo anno, se non cominci a metterti seduto e a riallungare i contratti, come fai? Sei morto, perché al quarto anno, con uno che ha pagato un sacco di soldi, gli dai una marea di soldi, sei morto, perché poi va vicino alla scadenza zero e lo vendi a 2 lire. O se non gli devi dare, quando gli hai dato già 10 milioni, da chi gli do un difensore? 15? Non siamo Real Madrid, non gliele puoi dare, perché se dopo gli devi dare a tutti. E allora si erano incartati parecchio, io l'ho detto dal primo giorno, giocatore forte, situazione incartata, e sono stati bravissimi, e questo credo sia in quel momento lì uno dei più bravi è stato Cherubini, perché c'era lui in ponte di comando in quel momento, mi sembra. Sono stati bravissimi a riuscire a venderlo, ottenere delle ottime cifre e levarsi il problema. Sono stati bravissimi, perché se no era un problema grosso De Ligt, perché Ronaldo e De Ligt in due costavano d'ammortamento, stipendio e tutto 100 milioni all'anno in due.
1: Eh sì, assolutamente vero, assolutamente vero. Lungi da me tirarti le orecchie, no, ma io l'ho detto scherzando, gli amici qua prendono tutto serio, ho detto, mi tira le orecchie in maniera bonaria, ma ci mancherebbe,
2: certo,
1: ma ci mancherebbe.
2: Caro
1: il mio Torchia, caro signor Torchia, ti scrivono da Manchester, Luigi, caro signor Torchia, ma Donnarumma, le parate con i francesi mi sembra tanta roba, nei tiri dalla distanza è il numero uno, se la gioca con Courtois, e Donnarumma è il numero uno portiere del mondo in questo momento?
2: Perfetto, ha fatto, come si chiama questo signore?
1: Luigi.
2: Allora, Luigi da Manchester, bravo, gli dico bravo, perché ha detto una cosa sacrosanta. Primo, che Donnarumma è sicuramente, allora, fa delle cose, io da umile lavoratore della porta, posso dire però che le qualità, le cose le ho sempre viste e le vedo. Lui ha questa grandissima qualità che per me, proprio l'analizzavo, ci pensavo l'altro giorno, ha solamente lui e Courtois nel mondo, che 2 metri d'altezza vanno giù come uno che è alto 1,80. E questa è una dote per me anche innata, di cui ci hanno lavorato molto, ma anche innata, che fa sì che invece di essere un ottimo portiere, sono i due fuoriclasse che abbiamo nel mondo, e sono loro due. Perché interpretano il portiere da 2 metri che chiude la porta, te la copre, fa le parate di giro, dico io, no? Quando ho visto l'ultima che ha fatto, mi sembra su Rabiot, che si è dovuto rigirare su una palla rasoterra a 2 metri d'altezza e a 90 kg di peso, perché su per giù peserà quello, se non di più, è una roba di una difficoltà che vi posso assicurare, vale altre, tutte le altre parate che avete visto, niente in confronto a quella lì. A quello che ha fatto là, e quello per me lo fanno lui, Courtois e basta.
1: Bravo Luigi, sei beccato anche il premio di messaggio del giorno da parte del buon Davide Torca. Attenzione, ultima ora, l'annuncio di Sinner, il mio 2026 finisce qui. La misera, sto ginocchio qua sta diventando un mistero.
2: Poverino, ho incontrato al Jay Hotel, ci ho parlato anche un po' di tempo. Ragazzo è veramente un ragazzo per bene, molto applicato, però anche lui deve capire che cioè la differenza è questa, fondamentale in questo sport, è banale ma è fondamentale, è che lui non può fare turnover, non c'è turnover, tu dici sto recuperando questo giocatore dall'infortunio, l'Europa League non gliela faccio fare, la partita più difficile gioca, poi ne fa una facile, poi riposo uno, riposo due, in tempo 3-4 mesi glielo diluisco e poi bam, è pronto a fare 70 partite. Lui non c'ha turnover, lui o le fa tutte o sta a casa, non c'è una via di mezzo, anche perché giustamente mi spiegava, tanti tornei, tanti viaggi, poi giustamente lui si schermiva anche, no? Non per dire che sei bravo, è il numero uno al mondo, ma lui ogni torneo che fa, tanti, tanti sotto, che cosa fanno? Su 5 tornei ci sono, se arrivi in finale, lui arriva sempre in fondo e ci sono magari 50 partite, no? In 5 tornei. Gli altri ne fanno 40, ne hanno risparmiati 10, perché magari escono fuori nei quarti in un altro torneo, all'altro arrivano più in fondo e risparmiano quelle 10 partite che lui c'ha sempre, perché lui arriva sempre in fondo e gli si chiede di vincere sempre. Capiamo la difficoltà, lui non ha turnover, perciò se non sta bene, se deve andare sul male e giocare, poi lì ogni partita dura 2 ore, 2 ore e mezza, 3, il gioco lungo che gli crea delle difficoltà va incontro, poi il colpo viene peggio, perdi qualche partita che non volevi perdere, l'avrà ragionata bene, perché mi sembra un ragazzo, un professionista molto serio, molto applicato e ragiona concretamente nelle cose. Però è così, fondamentalmente, perché come ho detto io, non c'è possibilità di riposo, o stai tutto dentro o tutto fuori, non c'è via di mezzo.
1: Esattamente, esattamente. Oggi ti faccio tu, vuoi che ti faccia anche una domanda sul basket, dato che ci sono?
2: Ma per quello che posso capire.
1: ti puoi attrezzare, ti puoi attrezzare. No, senti, in conclusione, Spallettone si è preso la responsabilità, ha detto mi sento addosso questi 250 milioni, la pressione di stare alla Juve, cioè, quindi praticamente se la Juve va male, fallimento Spalletti, se la Juve va bene, miracolo Spalletti, insomma. È la Juve di Spalletti.
2: Ma sai com'è, in genere si dice, no, scherzando lo dico, quando le squadre vanno male, la coppa di dirigenti e dell'allenatore. Quando le squadre vanno bene, i meriti sono dell'allenatore e del presidente. Cioè, si dice un po' così. Allora, quando c'era il presidente un po' mecenato, no? Diciamo così. È normale, lui sa benissimo che ha una situazione che comunque degli investimenti sono stati fatti, non ci si può lamentare di quello che ha fatto la dirigenza sul mercato, con tutti i paletti possibili e immaginabili, per me sono andati oltre le aspettative, poi qualche giocatore poteva andare peggio o meglio, si poteva prendere uno più bravo o meno bravo, e quella avete ragione tutti, però se andiamo a calcolare col bilancino tutte queste cose, se vai indietro a vedere quelle cose che non potevi fare, perché le idee ce l'hanno da molto, le cose che non potevi fare e che non hai potuto fare, non per colpa tua, sono talmente tante che è normale che sia così. Però la situazione, lui si sente questa responsabilità, giustamente, sai che nella Juve un anno, due anni, anche perché veniamo da un anno che sale di sesto, questa è la prima cosa, che devi portare un po' qualche risultato a casa, ma non è una minaccia la mia, è quello che sa già l'allenatore, come io da giocatore,
1: ah, no, certo, se
2: mi pescato alla Juve e ho un anno di contratto e poi vado in scadenza, devo portare qualcosa a casa, perché se no o la Juve non mi riconferma, non mi rifà i contratti, o se vado via dalla Juve, se ho fatto bene c'ho una categoria che mi prende, se, no, se la squadra ha fatto così così c'è la categoria più bassa, è normale.
1: Infatti ha detto che vuole finire la sua carriera nei dilettanti, che non ha mai allenato. Senti, caro mio Davide, dai, finalmente riprende il campionato. Oh, il Cagliari c'ha due punti più della Juve, Cagliari vive domenica, Partita a rischio?
2: Ma sai, queste sono le partite che... Il rischio sai qual è? Il rischio è che già contro una squadra che se perde con la Juve è andata bene. Cioè, che deve fare per quello che sta facendo? Allora sono bravi professionisti che hanno visto che gli vengono parecchio bene le cose, sono un periodo positivo, e allora sono pericolosi perché si rischiano di fare quello che fanno tranquillamente, perché dicono non succede niente. Dall'altra parte c'è il bonus malus. E qual è il malus? Il malus è che già contro la Juve dice vabbè, oh, ma io me la gioco, allora c'è meno, diciamo, copertura a livello mondiale anche sui falli laterali, perché mi voglio proporre, voglio far vedere che la classifica che ho è quella giusta, e dall'altra parte quando fai così qualche spazio in più lo dai, perché è normale che quando noi vediamo la Juve diciamo però quelli hanno fatto un contropiede, rischiano di far gol, lo so, ma quando io li metto là per 70 minuti è normale che do dello spazio, se stavo chiuso in difesa faccio 0-0 e questi non tirano mai in porta, mai. Però quando tu attacchi ti esponi al contrattacco, per forza.
1: Va bene, Davide, grazie, alla prossima settimana.
2: Un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie. Marcello scrive: Giuliani resisti, la sosta sta per finire per tutti noi, ma ci sono ancora 5 giorni, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo, la base giusta per arrivare a dei risultati, ascoltiamolo.
5: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
4: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0, nella Lega C Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con due gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande, travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio, a poche ore dalla giunta nazionale del CONI che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1 che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
8: Attenzione, super attenzione, stiamo per passare il testimone al club degli inviati sulla chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Franco scrive dalla Calabria: secondo me gli unici che possono prendere o Alaibegovic o Illiz e Real Madrid. Non credo che i magnati della Premier, dopo il caos che sta succedendo al City, a parte che non c'è solo il City, ma poi in questo momento ancora non sta succedendo niente. Marco da Benevento: ma il commissario del commissariamento Figice Malagò, fantastico. Eh sì, certo, adesso te ne sei accorto. Giovanni: ma perché quelli dell'Inter, da Lautaro a Thuram, non glieli chiedono al Real Madrid o in Inghilterra? Siamo così scarsi e poi chiedono solo i nostri? Ma non c'è nessuno che ha chiesto, stavamo facendo delle ipotesi. Se un domani dovesse, è l'unico che ha mercato, secondo Torchia che lavora nel mercato, in questo momento tra i due Real Madrid ti chiederebbe Illiz. Ma Giovanni dice: ma dite che è quello che faceva e fa Marotta, non solo Moggi. Abbiamo detto tutti e due. Il problema di Elkan è che ha scambiato trattorie per ristoranti, spendendo 100 euro laddove ne valeva 10, ancora torna questi 100 euro, 10 euro. Vedi Conte cosa mi ha scatenato, Yves. Siamo tornati ai ristoranti da 10 euro, da 100 euro. Tu in quale ristorante vai, Yves? Da 10.
9: Rimango qua in piedi a terra.
8: Da 10, quindi. Ma sì, qual è? Sì. Ma il ristorante da 10 euro? Ma in quale ristorante mangi con 10 euro? Ma neanche a mezzogiorno alla trattoria con lo sconto. No, dov'è che mangi con 10 euro?
9: Compro un panino al supermercato e poi vai da...
8: E poi metti, e poi lo mangi dentro al ristorante. Compri un panino al supermercato, entri in ristorante, ti siedi, buongiorno, un caffè, il panino l'ho portato io. Come è possibile che le giovanili della Juve non crescono giocatori italiani? Perché gli Esposito, i Calafiori escono solo dall'Inter e Roma? Beh, per esempio l'altro giorno con la Cremonese hai visto il figlio di Marchisio, che mi sembra sia italiano, e lo ha cresciuto la giovanile della Juve. Ma avevo detto il primo che mi è venuto in mente, ce ne sono tanti altri. Mirko dice: ok, che prima avevamo la squadra forte, ma oggi non l'abbiamo, e certi investimenti vanno comunque fatti, e come si fa se non si può? Marcello dice: Malagò entra, manda via Maldini perché propone Pirlo, prende Mancini perché ci gioca calcetto, poi viene fuori che non era leggibile, la federazione viene commissariata, il commissario Malagò, lui fa il commissario, prende il tesserino, indice le elezioni, viene eletto. Questo paese è completamente bollito. Però bravo Marcello, hai fatto la sintesi di quello che oggi accadrà più o meno dopo l'ora di pranzo. Sentiamo un vocale da casa.
10: La biovra a questi è un baffo.
8: La?
10: La biovra a questi gli fa un baffo.
8: La viola? Che cos'è?
9: La piovra a questi le fa un baffo.
8: Ah, la piovra. Non dimentichiamoci che la squalifica Conte l'ha scontata la Juve, ovviamente. Certo, l'allenatore della Juve hanno aspettato quello, ci mancherebbe altro. Mentre Marcello scrive: Malagò commissario sarebbe l'apoteosi dei Gattopardi, Baldini forever, Baldini un galantuomo, Baldini insegna calcio, Baldini però infatti ha detto che il calcio è governato dalle Stofanti e quindi rimarrà lì all'Under 21, che già è tanta roba. Stefano da Firenze dice: se Conte tornasse alla Juve saremmo davvero dei ridicoli. Ma nessuno sta dicendo che Conte torna alla Juve, non stiamo dicendo questa roba qua. Enzo da Milano: mi sono prefisso un compito con i miei amici cartonati, li ricordo, loro vivono perennemente nel Truman Show fatto di smoking bianchi, ieri ad esempio gli ho ricordato chi era Chiné, prefetto ai tempi di Recoba, ovviamente non ricordavano, ci mancherebbe altro. Conte out, Conte out, Conte out, scrive Stefano da Firenze, che sei un po' come un mantra, perché ogni volta che parliamo di Conte è terrorizzato Stefano da Firenze. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ragazzi, ma vi rendete conto chi hanno mosso per far risultare che il non essere tesserato è una cosa di poco conto? Cioè, hanno chiesto pareri giuridici, hanno tirato in mezzo anche, cioè ha tirato in mezzo per modo di dire, secondo me, anche il figlio del Presidente della Repubblica. Ma ci rendiamo conto, questa massoneria calcistica? Non ho parole, guardate, veramente. Cioè, non ho parole.
1: Allora, ragazzi, io vi dico, il 30 ottobre sarà un anno che Spalletti è sulla panchina della Juve. No, perché stavo facendo un po' riassunto, guardavo anche un po' Twitch, come lo chiama Camillo, Twitch, come lo chiamiamo noi poveri italiani maccheronici. No, c'ha ragione lui però. E stavo guardando un po' i commenti. Ma sai che sta storia di Conte ha tirato fuori la discussione Yves, e cioè, ma dopo un anno di Spalletti, perché il 30 ottobre è un anno, e purtroppo siamo a fine della trasmissione, magari la lascio al club degli inviati, cioè voi chat, dai, avete 5 minuti, 4 minuti, 3 minuti, voi chat di RBN Radio Bianconera, dopo un anno praticamente di Spalletti, cioè siete contenti di Spalletti? Non siete contenti di Spalletti, siete soddisfatti da Spalletti, siete amareggiati da Spalletti, vorreste Spalletti a lungo, non lo vorreste più se non vince. Cioè com'è? Lo spallettometro com'è? Oggi, 6 ottobre 2026. Mentre Marco da Crema sottolinea, perché non gli sfugge niente a Marco da Crema, in consiglio non richiesto alla FIGC, fermatevi, siete ancora in tempo. Non fatevi deridere da tutto il mondo, ne va della credibilità di una nazione. Io di essere tacciato di gente che fa inciuci non lo accetto, dice Marco da Crema, che poi va all'estero e sente dire uè, pizza mandolino, mafia saporino, perché sente dire quella roba lì. Gianni dice a Stefano, sicuramente da Firenze, chi non vuole Conte non è juventino. Ma se è riaperta, tu a un anno, perché il 30 ottobre sarà un anno, se la memoria non mi inganna, dell'arrivo di Spalletti, Yves, sei contento di Spalletti oppure no?
9: Contento,
1: senza se senza ma,
9: senza se senza ma, contento.
1: E se non vince niente,
9: lasciamo rispettare il suo contratto, poi si cercherà delle altre vie, però fare le cose così in corso non mi piace più, cioè, non ha più, non ha più vita.
1: Ma non è più vita fare le cose in corso, non è più vita, basta, basta, basta, basta. Fammi fare un giro finale, vediamo, vediamo in questo momento nelle segrete stanze, nella stanza H, nel palazzo H, nella casa H, nel corridoio H, dove Pierino, è un'altra storia, si stanno per incontrare un figlio e Malagò per mettersi d'accordo prima della votazione che commissarierà la Federazione Italiana Gioco Calcio, con commissario lo stesso Malagò, che poi avrà il potere per indire le elezioni che fra 3 mesi andranno in onda, con Malagò ancora con la maggioranza dei voti. Mentre Sinner lancia un messaggio in lingua inglese: the last couple of years, so many beautiful feelings and emotions, I thank you already in advance for your support, ciao ciao. Gli ultimi 2 anni, grandi emozioni, grandi feeling con i tifosi, vi ringrazio tutti anticipatamente per il supporto, ciao ciao, se ne va. Il ginocchio dice basta, terapia conservativa, rientro rinviato 2027. Vedi, tu sei un po' italiano, un po' francese, lui un po' italiano, un po' inglese, lancia messaggi in doppia lingua. Però stavo pensando una cosa, Ib, a proposito dei 10 euro e dei 100 euro. Perché discutevo l'altra sera con mia moglie, no? Noi abbiamo avuto questa esperienza 2 anni fa a Malaga, meravigliosa. Perché io in tempi non sospetti, cioè quando l'Italia, Bologna, iniziava il percorso senza Sinner, tra l'altro, in quel momento lì della Coppa Davis, ho detto, oh, compriamo i biglietti per Malaga. Che male che ci vada, ci facciamo un weekend a Malaga, ci vediamo alla finale di Coppa Davis. Poi siamo stati fortunati, ci è arrivata l'Italia, abbiamo visto l'Italia in Coppa Davis a Malaga e vincere. Ma sai quanto avevamo pagato i biglietti? 100 euro. 100 euro a bordo campo, praticamente. Adesso, a distanza di 2 anni, per andare a vedere la finale di Coppa Davis a Bologna quando la giocano, o le final a Torino, devi spendere 1000 euro minimo. Pensa e sono già esauriti. Pensa a quelli che si sono pagati 1000 euro di biglietto e sia le finals di Torino che in Coppa Davis non lo vedono. Va meglio a noi che ci compriamo il panino con la mortadella e andiamo a mangiarci al ristorante. Che forse è più buono. Grazie Ida Roche, il tecnico della chat e anche l'idolo incontrastato. Grazie a tutta la chat, grazie a Davide Torca che ci fa sempre discutere. L'appuntamento è domani dalle 9 alle 11. Adesso il club degli inviati.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
13: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
14: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
13: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
14: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
13: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature, le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
14: È tutto, a più tardi.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Si conta, si conta, si conta, si conta, si conta.

0: Non so cosa è successo, lo sento anche io questa cosa, non sto cercando di capire. Credo che sia tornato il collegamento a voi in qualche modo.
1: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Eh sì, è proprio cose di calcio, anche se sono solo le 11 fino alle 13 quest'oggi, una piccola variazione, cose di calcio live. Ecco il sommario, ben ritrovati intanto, buona giornata a tutti voi. Oggi la ripresa, scatta l'operazione Cagliari, insidiosa la trasferta per i bianconeri domenica sera. Spalletti ritrova gran parte dei nazionali e ora non si può più sbagliare. Coni, la soluzione all'italiana, commissariamento con a capo Malagò, da ineleggibile a commissario. Buona giornata, ben trovati dagli studi di Torino a tutti voi, buona giornata a Yves in regia, buona giornata a Costantino, anche a Costantino in regia da Roma. Una piccola variazione, oggi anche senza Paolo Rossi, sapete che lui scappa quando c'è la nazionale, una nazionale che vince, non l'ho vista, dicono che convinca e... praticamente testa di serie per il sorteggio degli europei, questa è già una buona notizia, ma per conquistare più credibilità naturalmente bisogna amalgamarsi meglio, bisogna procedere col segno positivo davanti, quel segno positivo davanti in vista delle prossime ultime due sfide di novembre, quando ci sarà l'altra pausa, quella un po' più corta, perché diciamocelo chiaramente, ho provato a descrivere un po' la situazione che abbiamo vissuto in casa Juve. Incomincia a scendere la temperatura anche a Torino, quindi i primi colpi di tosse, non vi spaventate per voi, tantomeno per il sottoscritto. Dicevamo, aprendo tutto Juve, dove mi sono soffermato su una riflessione, detto molto chiaramente, Spalletti dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie, perché abbiamo letto con interesse le sue risposte in questi giorni senza campionato, molto colorite, molto passionali, molto, molto coinvolgenti, però adesso dalle parole ai fatti. Ci sono le condizioni per fare bene, ci sono le condizioni per non per fare bene, appunto, ma anche per non uscire tra le migliori quattro del campionato, perché sarebbe davvero un dramma. Quindi penso che siano all'interno della Juventus tutti di fronte alle proprie responsabilità, siano stati messi giustamente i giocatori, l'allenatore, la società, i dirigenti messi di fronte alle proprie responsabilità. Abbiamo sentito anche Carnevali quante cose hanno funzionato, quante cose, quanti problemi ci sono stati nel ricalibrare un po' la Juventus a livello societario, quante cose ci sono ancora da fare, ma certamente adesso il campo e quante cose si sono fatte col mercato, magari non di primissima fascia, ma sicuramente di buona qualità per centrare l'obiettivo. Ecco, il mio giro di parole portava a ripetere ogni tanto questo concetto e anche questa mattina l'ho voluto fare. Anche perché dalle parole ai fatti, perché poi è emerso poco, queste confidenze, queste dichiarazioni al confessionale fatto in questi giorni con Tutto Sport, che ha colpito nel segno, ci mancherebbe, ha avuto il tempo per farlo, non ci sono solo quattro domande, abbiamo sentito rispondere su tutti i temi, anche quelli molto umani, quelli legati alla sua professione. Io faccio una sintesi: Spalletti arriva un po' bruciacchiato dopo l'esperienza della nazionale, arriva alla Juventus perché è una grande e ghiotta occasione, si trova tra le mani una squadra che in quel momento era indirizzata verso la Champions l'anno scorso, deve capire, deve fotografare, deve tagliare, deve programmare, deve convivere con Comolli, che ha smantellato, diciamocelo chiaramente, la ricerca del meglio attraverso la visione dei giocatori in giro per il mondo e per l'Italia, concentrandosi invece sull'algoritmo, che deve essere un aiuto. Non è maligno l'algoritmo, ma non deve essere lo strumento principale. Questo probabilmente l'avrà anche capito, e se non l'ha capito è un grosso problema per chi dovrà o pensa di poter continuare a fare il dirigente. Mi dicono che circoli ancora per Torino a fare shopping, almeno fino a una settimana fa, 10 giorni fa, e quindi a Torino si sta bene e probabilmente ha messo radici qua. Detto questo, quello di cui tratto nell'editoriale di oggi su Tutto Juve, ecco che non sto riuscendo ad aprire, no, sono riuscito ad aprire, ma naturalmente è schizzato via dalla mia homepage, dalle parole ai fatti, perché questa era la situazione ereditata. Quest'anno è un'annata importante anche per Spalletti, che naturalmente deve trovare tutte le risorse, le energie dentro di sé per cercare di mettere al servizio della squadra quell'esperienza, senza trasferirla passo passo. Avevo Kvaratskhelia e faceva così e me lo deve far così nello stesso modo qualche altro giocatore, perché alla Juve non c'è Kvaratskhelia. Non è che deve pensare a Pizarro o deve pensare a qualcun altro, a Icardi, attaccante, a quelli che ha avuto, per trasferire quel concetto, punto e basta. Perché la Juve ha un grosso problema dall'anno scorso. L'anno scorso è riuscito a tenere a parlarne, a lamentarsi un po' di più. Quest'anno probabilmente gli è stato detto: questa è la squadra e di questo da questa devi ottenere il meglio. Non abbiamo due veri attaccanti, abbiamo dei giocatori molto interessanti dal punto di vista offensivo, e penso che tra i più interessanti ci sia Nico Gonzalez, che sarà tra gli ultimi ad arrivare alla Continassa, e quindi no, stavo guardando un attimo la mia scaletta, tra poco ci collegheremo, il primo collegamento lo facciamo subito perché variare anche per me gli orari mi ha messo un attimo in difficoltà, ho dovuto verificare la scaletta e vederla scritta nera su bianco. Detto questo, e quindi raggiungere gli obiettivi, l'obiettivo non solo di una Juve maturata, ma certamente dopo le prime 5 giornate, è questo il momento per dimostrare, pur non avendo avuto quel tempo che tutti noi abbiamo ipotizzato di poter lavorare su qualche nuovo concetto. Ebbene, gli ultimi arriveranno giovedì. A Nico è stato concesso il benefit di godersi l'ultima uscita con la maglia dell'Argentina del compagno, molto di più di un compagno come Messi, e Lucumi naturalmente sono quelli che hanno lavorato e giocato più distanti dall'Europa. Detto questo, faremo poi il punto con maggior attenzione, facendo riferimento anche ai dettagli che vorrà comunicarci Juventus attraverso il suo sito. Dicevamo, dalle parole ai fatti, ma sembra che per quanto riguarda la Juventus, dopo la bella vittoria, le belle vittorie, ho visto l'Under 21, guardo oltre, guardo quelli che non sono mai arrivati in nazionale o che ci potrebbero arrivare o che dovrebbero arrivarci, e penso che molte squadre di Serie A, le principali, probabilmente si sono sempre interessate ad avere giocatori stranieri, molto di più gli stranieri ad effetto, a fine carriera, e forse qui bisogna cambiare la tendenza. Anche in casa Juve, dove io mi augurerei a breve di veder salire un giocatore qualsiasi, italiano, straniero, possibilmente anche italiano,

0: attesa che arrivino i protagonisti di questo film all'italiana, detto bene.
1: Chi sono gli attori? Perché ci sono quelli che fanno ridere, quelli che
0: Allora,
1: fanno anche piangere.
0: non so, veramente qui sono indeciso nell'uno o nell'altro caso. Comunque, sapete che oggi c'è la giunta del CONI, alla quale seguirà poi il Consiglio che dovrà ratificare le decisioni della giunta stessa, oggetto commissariamento della Federcalcio, che ci sarà, ma il commissario sarà Malagò. Cioè, Malagò sostanzialmente sarà commissario di se stesso, perché ieri è stato trovato un accordo tra lo stesso presidente della Federcalcio e Bonfiglio, numero uno invece del CONI, rispetto al quale sì, ok, al commissariamento, ma per evitare ulteriori traumi al calcio italiano hanno fatto un accordo che prevede poi la nomina di Malagò a commissario. È una scelta dettata da vari motivi. Per esempio, due o tre giuristi che sono stati consiglieri di Malagò hanno detto assolutamente no il commissariamento. Dopodiché c'è stata la minaccia della UEFA, attenzione perché se c'è l'ingerenza politica nello sport rischiate l'organizzazione degli Europei 2032. E soprattutto Bonfiglio credo abbia cominciato a sentire un po' la sedia a tremare perché c'era il rischio che la giunta votasse contro la sua proposta di commissariamento e di conseguenza il rischio di commissariare lo stesso CONI. Quindi si arriverà a questo accordo, Malagò verrà, salvo ribaltoni dell'ultima ora che però non sono previsti e prevedibili, Malagò avrà tempo tra i 60 e i 90 giorni per indire elezioni alle quali sarà molto probabilmente unico candidato.
1: Ecco, è un film con il finale già scritto, detto molto chiaramente. Potrebbe sembrare di buon senso, Quintiliano, tu sei molto attento a queste vicende e quindi ti faccio anche i complimenti perché sei già lì posizionando anche l'interesse di Radio Bianconera. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma cosa interessa la Juve? Beh, ricordo che i poteri, le decisioni si prendono, le abbiamo viste anche nelle immagini, quindi grazie anche alle immagini che ci avete appena girato tu e Claudia Santarelli poco fa. Quella è la sede del CONI attaccata allo stadio olimpico, ma lì si prendono le decisioni che fino a ieri sembravano già scritte, quelle di una caduta di Malagò che avrebbe fatto clamore, anche solo perché il motivo è la mancanza del tesseramento prima
0: Esatto.
1: delle elezioni. Ma a questo
0: Esatto.
1: punto è abbastanza chiaro che sia stato il trappolone per cercare di farlo cadere, ma ad ogni trappolone corrisponde sempre un trappolone di uguale di segno contrario e opposto, perché Bonfiglio probabilmente non ha la coscienza così pulita. Siamo in questa situazione, questo che vogliamo far capire ai tifosi juventini, che poi dicono sempre con noi, ma partecipando capiamo quello che capita. Facendo un po' gli snob, lo spiegavo anche ieri in un piccolo intervento con gli amici di Identità Bianconera che avremo poi dopo come ospiti, troviamo di fronte quei muri incomprensibili, no? Dove qualcuno passa, dove qualcuno non passa, ma di cui facciamo parte. Il campionato di Serie A fa parte, dipende dalle regole, dagli indirizzi del CONI e della Federazione. È così? E quindi si sta cercando di mettere una toppa.
0: Esattamente, anche perché Antonio considera che se si fosse proceduto con il commissariamento tra virgolette normale, è chiaro che Malagò e la Federcalcio quindi avrebbero fatto ricorso a tutto quello che poi ne sarebbe conseguito. E quindi alla fine di fatto si cerca la continuità di Malagò. Ricordiamolo che Malagò, tu ricorderai, ci collegammo anche in quel caso, è stato eletto il 22 giugno, poco più di 3 mesi fa, e quindi sostanzialmente vuole continuare questa scia, seppur per almeno 3 mesi, come commissario. Ecco, dicevi bene Antonio, perché spesso quando si parla di calcio, no, di Federcalcio, di cose politico-istituzionali, tutti pensano alla nazionale, ma la nazionale è solo l'apice. Il calcio va riformato.
1: È il
0: Ma va
1: giochino, è la
0: riformato.
1: scatola del subbuteo, la
0: Esattamente,
1: nazionale.
0: esattamente, il calcio va riformato. L'ha riformato dal punto di vista dei giovani, dal punto di vista della giustizia sportiva. Ora la sentenza Pro Agnelli cambierà tutto. E le stesse riforme che aveva promesso, per esempio, Gravina nel 2018, quando disse con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano, ma non sono state mai fatte. Quindi a noi

0: molto questo che vengono fatte a noi, tutti quelli che amano il calcio, che vengono fatte le riforme necessarie affinché si torni ad essere una Federcalcio degna di questo nome, perché l'Italia sappiamo benissimo storicamente ha una tradizione, salvo le ultime 3 edizioni mancate dei mondiali, e quindi aspettiamo queste riforme mai fatte, soprattutto per quanto riguarda la giustizia, visto che citavi la Juventus. Speriamo, insisto io, che l'appello di Agnelli, accolto dalla Corte di Giustizia Europea, rivoluzioni la giustizia sportiva. Per esempio, non è possibile che un tesserato della Federcalcio venga giudicato da giudici nominati dal presidente della stessa federazione. Capisci, Antonio, che è una contraddizione in termini. Questo è uno degli esempi per cui ci interessa anche a noi della Juventus, diciamo così, tutto l'aspetto della Federcalcio. Certo, comunque vada, oggi l'Italia calcistica non farà una bella figura, questo è chiaro.
1: È già sotto gli occhi di tutti, anche solo ieri sera quando ci confrontavamo nella nostra chat. Quel tipo di modello che va assolutamente riformato, poi ti chiederò anche da parte di chi sarà possibile farlo nel momento in cui verrà commissariato. Tra l'altro si deciderà l'una, quindi tutte le conseguenze, probabilmente ci sarà un altro intervento anche tuo e di Claudio Santarelli dalla sede CONI di Roma, certo. Per capire se poi verrà commissariato, se non ci sarà un altro finale a sorpresa. Appunto, chiedendoti, potranno essere fatte le riforme, quelle di sostanza, già in questo trimestre, se verrà commissariato e ci sarà a capo Malagò? Cioè, dovranno essere fatte in quei 3 mesi? Perché io penso che la volontà sia quella di chiarire nello statuto come gestire le principali anomalie della federazione, se leggo bene tra le righe, ma non sono così convinto.
0: Questa è un'ottima domanda, anzi è la domanda. Infatti stiamo aspettando
1: che quindi Quintiliano farà Malagò quando passerà, perché ti conosciamo
0: esatto, stiamo aspettando che Malagò arrivi, che sulla carta dovrebbe incontrarsi con Bonfiglio per l'accordo definitivo, rispetto al quale lui chiederà delle garanzie, e per garanzie intendiamo quello che stai dicendo tu, cioè io devo avere da commissario la possibilità di fare le riforme, magari, diciamola tutta, Antonio, anche togliendo un po' dei vecchi dirigenti che sono lì attaccati alla poltrona da tantissimi anni. Io qualche nome ce l'ho, ma adesso magari non lo faccio, perché mi è stato detto ieri sera che ci sono stati anche degli attriti, peraltro, tra Malagò e alcuni dirigenti federali, perché dice, ma come, avete accettato la candidatura e sapevate che fosse necessaria il tesseramento che non c'era, insomma sono anche degli attriti. Però io auspico che vengano fatte subito le riforme, e che quindi a Malagò, al commissario, al nuovo vecchio commissario, diciamo così, diano poteri per fare queste riforme, però, Antonio, senza il vecchio management. Questo è l'auspicio, e lui infatti adesso nell'incontro che stiamo aspettando, però non si è visto ancora Malagò, lui dovrebbe chiedere garanzie sotto quell'aspetto lì.
1: È una garanzia la presenza tra i vertici della federazione di Giorgio Chiellini, il suo bagaglio culturale, sportivo, la volontà della Juventus di presenziare adesso meglio e di più, non che prima non lo si facesse, però un conto, se mi permettete, Calvo, un conto Ecco Molli, piuttosto che Giorgio, un conto è Giorgio Chiellini, con la volontà di ascoltare, di confrontarsi anche con gli altri pezzi da 90 dei rappresentanti
0: del Consiglio federale, dell'attuale Consiglio federale. Sì, l'auspicio è questo. Ovviamente Giorgio Chiellini, che è un uomo di sport, di calcio, ha un peso diverso rispetto a Calvo, con tutto rispetto ovviamente per Calvo, ma io ti aggiungo anche un altro aspetto, Antonio. Secondo me un po' di garanzia rispetto al discorso Juventus e Carnevali, perché come tu sai, tra la peculiarità dell'amministratore delegato bianconero c'è anche quella di avere buoni rapporti con i club, ma soprattutto con le istituzioni. Quindi diciamo che sotto questo aspetto la Juventus dovrebbe stare un po' più coperta rispetto al passato. È chiaro che adesso decadrà però il Consiglio federale, anche se sarà in prorogatio per il lavoro ordinario, e poi verrà eletto un nuovo Consiglio federale da Malagò, che, ripeto, ad oggi risulterà essere, parliamo al futuro, l'unico candidato, e quindi verrà rieletto. E poi ci dovrà essere un nuovo Consiglio federale. Però insomma la presenza di Chiellini sicuramente dà un po' più di certezza. Insomma, di fatto il nostro ministro, io lo chiamo il ministro per i rapporti con le istituzioni italiane ma anche estere.
1: Certo, mi viene un dubbio, leggendo qualche passaggio, qualche titolo, poi velocemente ti lascio o dimmi tu se arriva qualche macchina blu importante, perché i protagonisti
0: Stiamo
1: oggi
0: aspettando.
1: sono appunto Buonfiglio che chiama Malagò e gli offre di fare il commissario della FIGC, definito il compromesso dal Corriere della Sera. Così il voto di oggi si
0: Sì.
1: spunta e non porterà il CONI alla spaccatura. Non pensi però
0: Esatto.
1: che il rischio possa essere questo, vedendolo sempre un po' malignamente? Questo è il nostro mestiere, ma per evitare di dirlo dopo, fare il copia e incolla di quelli che si svegliano fra 48 ore. I consiglieri una botta di fantasia. Ci sono dei perdenti, c'è un'immagine del calcio italiano, della Federazione Italiana che non fa più o meno ridere di tante altre federazioni, ma dimostra la credibilità al momento un po' più bassa rispetto ad altre nazioni. Ma al di là di questo, non pensi che commissariare sia veramente un compromesso che arrivi un po' tardivo? Cioè ci potevano pensare anche 10 giorni fa,
0: Bravo.
1: no? O a far finta, cioè dico, è stato eletto, o decade e non puoi più essere eleggibile, hai perso il treno. Oppure dell'incredibile anche ipotizzare che poi sia lo stesso Malagò, che pure aveva l'appoggio del 70% dei club di Serie A, e ci mancherebbe, però ci sono anche quei perdenti di prima che a mio avviso in questi casi, sai che cosa possono pretendere? Di avere più potere. Cioè mi immagino Abodi, mi immagino il ministro dello sport che ha fatto questa guerra. Ha generato questa interferenza politica, no? Che cosa pretenderanno da questo commissariamento? Cioè, mi sembra quasi come arriva la detassazione, no? Per non pagare il bollo, per non pagare il rifacimento del tetto, no? E i primi che accedono a quel bonus avranno qualcosa di più, il bonus stesso. Non so se ho reso l'idea, mi sembra quasi il compromesso per non cambiare invece nulla rispetto alle tue ambiziose e logici propositi.
0: E questo dipenderà, Antonio, proprio dai poteri che verranno dati a Malagò. Ecco perché lui vuole delle garanzie affinché poi possa essere commissario della Federcalcio. E per poteri intendo anche la possibilità di, usiamo un termine magari estremo, di far fuori determinati dirigenti, perché lui ha detto, per me sarà una rivoluzione culturale, disse il 22 giugno, quindi per proseguire questa rivoluzione già implica qualcosa di drastico a livello di cambiamento. Quindi dipenderà dai poteri che avrà. Io te la dico tutta, tu dici non sarebbe stato meglio prima. Secondo me il commissariamento sarebbe stato meglio prima ancora delle elezioni, Antonio, perché se tu
1: Appunto,
0: vieni
1: in quel
0: eletto
1: senso lì.
0: giustamente, sì, esatto, giustamente dalle componenti, inevitabilmente qualche condizionamento in alcune scelte te l'avrai.
1: Sì.
0: Invece con il commissario esterno, pre-elezioni sto parlando, non deve rendere conto a nessuno e fare le riforme e procedere con le riforme. Parliamo in questo caso di commissario straordinario però, che possa fare tutte le riforme. Invece se tu vieni eletto, come per carità in modo lecito è stato eletto, a parte il tesseramento, Malagò, è chiaro che io tra l'altro mi risulta, per esempio Antonio, te la dico tutta, che le
1: Sì.
0: componenti Federcalcio e Assocalciatori, Assoallenatori, per esempio, su questa ha un peso importante il dottor Viglione. E quindi è condizionante sotto quell'aspetto lì. Invece con un commissario esterno, ormai Malagò non è più di fatto esterno, sarebbe stato secondo me più agevole il processo di riforme che erano state promesse e non mantenute. Ecco, questo è il succo del discorso. Senza ingerenze politiche, io non c'entra nulla la politica, anche se poi ovviamente il ministro dello sport la sua parte l'ha fatta. Tra l'altro ieri sera ha detto in occasione del match dell'Under 21, speriamo che finisca questa storia in modo decoroso.
1: Però termina anche una considerazione proprio su questa dichiarazione. Vediamo, se non salta tutto per aria. Sarebbe il caos. Quindi Giampiero, Quintiliano, perché ti hanno definito Giampiero, vedo in questo momento
0: lo
1: dalla regia
0: so, il
1: di Roma.
0: cognome che sembra il nome, lo so.
1: Ti dico, mettile il metto, l'hai portato? Chiedi a Claudia
0: Sì, ma
1: Santarelli di andare a prendere uno.
0: quello
1: Mettile il metto
0: sempre, comunque a
1: perché potrebbe
0: prescindere.
1: capitare di tutto, anche se dimostra il sistema calcio una cosa. Il cattivo, l'antipatico Čeferin è quello che comanda perché ha messo paura a tutti dicendo salta l'Europeo.
0: Certo, col
1: Immaginate
0: ricatto,
1: gli
0: un
1: interessi
0: ricatto
1: che ci sono attorno.
0: questo.
1: E diciamo che
0: Esattamente.
1: ha lavorato al suo fianco un certo signor Gravina, che resta ancora
0: Che è
1: il vice di
0: vicepresidente
1: Čeferin. Ecco,
0: vicario della UE, vicepresidente
1: ecco.
0: vicario
1: E
0: della UEFA,
1: allora,
0: esattamente,
1: Quinti.
0: esatto.
1: Non mettere solo l'elmetto, mettiti bene dietro
0: Oppure
1: qualche colonna.
0: qualcos'altro. Guarda Antonio, solo per
1: Sì.
0: precisare le cose tecniche, alle 13 è prevista la giunta del CONI, voteranno 17 persone, anzi poi diventeranno 16 perché Malagò non voterà. La maggioranza deciderà, ma a questo punto con l'accordo è molto più semplice, si profila un voto univoco, diciamo così. Dopodiché, come da prassi, perché sai che la giunta del CONI è un sostanziale governo del CONI, dovrà sottoporre tutto al Consiglio nazionale, che è una sorta di Parlamento del CONI, che è formato dalle varie federazioni, associazioni, rappresentanti di atleti, eccetera, eccetera, eccetera. E il Consiglio nazionale darà, diciamo così, il via libera definitivo. Questa è, diciamo, la questione tecnica.
1: Attento ai franchi tiratori, ci sono sempre, ma anche per far capire, questa è la fotografia, quella che ci ha descritto molto bene dal CONI di Roma, il nostro Quintiliano, che i poteri, le decisioni vengono prese in quei palazzi. E
0: Eh
1: finora
0: sì.
1: la giustizia sportiva, andandola a combattere in certi modi, la Juve, il Venezia, il Pescara, chiunque, è stata praticamente utilizzata come una ghigliottina. È questo che va cambiato. E Andrea Agnelli su questo ha avuto il
0: Una ghigliottina
1: merito di...
0: unilaterale mi verrebbe da aggiungere,
1: Oltretutto,
0: no?
1: col nemico principale,
0: Esatto.
1: col nemico più forte, con quello che tenta di farti anche a volte da solo la guerra, la ghigliottina bastava una passata sulla lama e diventava operativa, magari qua e non dall'altra parte. Cioè il fatto che ci siano tutti i club ancora a favore di Malagò fa capire molte cose. E guarda caso c'è anche Marotta nel consiglio direttivo, tanto
0: Eh
1: per
0: sì,
1: essere
0: perché
1: chiari. Ecco.
0: tra l'altro, ricordiamolo che fu la Lega di Serie A a candidare Malagò, magari
1: Esatto.
0: scordandosi che non era tesserato, però fu la Lega ieri ha ribattuto lo stesso, appoggiamo Malagò, non esiste il commissariamento, bla bla bla. Quindi questo elemento, la minaccia di Seferin, i pareri di questi giuristi, per esempio Cassese, per esempio il figlio di Mattarella pro Malagò, hanno alla fine indotto Bonfiglio di fatto a chiedere questo accordo a Malagò stesso.
1: Stupisce molto questo intervento di Bonfiglio ad un certo punto, quasi preparato come il trappolone, per poi scoprire che forse anche lui ha qualche scheletrino,
0: Forse,
1: nell'armadio. Sembra di
0: esatto.
1: capire, conflitti di interessi, quindi tende la
0: Sì, con
1: mano
0: il
1: prima di
0: figlio,
1: saltare
0: sì,
1: magari lui.
0: esatto.
1: Chissà se l'abbiamo
0: Esattamente, quello che
1: spiegata
0: dicevo prima.
1: abbastanza bene.
0: Eh sì,
1: Sicuramente abbiamo
0: eh sì.
1: Quintiliano da quelle parti e quindi è Claudia Santarelli che ringraziamo per il supporto. Naturalmente adesso aspettando la macchina blu che sta per arrivare. Ciao
0: Eh
1: Quinti,
0: sì,
1: ai
0: le
1: prossimi.
0: macchine blu, lei.
1: Lema, ah sì, perché
0: Grazie Antonio, buon
1: verranno per la
0: lavoro. Qualsiasi
1: colazione
0: cosa
1: di mattina.
0: dovesse accadere,
1: Sentiamoci,
0: prego. Ah,
1: sentiamoci.
0: ok?
1: Ok.
0: Grazie Antonio,
1: Chiaramente,
0: ciao, buon
1: altrimenti
0: lavoro.
1: dalle
0: Ciao, ciao,
1: 13,
0: ciao.
1: ciao, buon lavoro anche a te, dalle
0: Grazie,
1: 13
0: grazie.
1: all'interno del Club degli Inviati, dove non abbiamo mandato il nostro Camillo De Michelis, anche perché è lì in zona Stadium, in zona Continassa, dove riprenderanno oggi gli allenamenti e dove qualcuno potrebbe magari andare a fare qualche controllo al J Medical. Questa è Radio Bianconera, queste cose di calcio. Sì, cose di calcio tra le 11 e le 13, eccezionalmente. Stiamo incastrando un po' quando c'è la pausa, eh? e quando c'è qualche esigenza particolare, appunto anche di tipo sportivo, naturalmente facciamo squadra e ci cambiamo di ruolo, ci cambiamo di orario, ma siamo sempre presenti e in diretta. A tra pochissimo, perché avremo con noi l'avvocato Durante, ieri Brindisi per la nuova sede di Identità Bianconera, e ci faremo raccontare anche perché sono arrivato un po' tardi, sono andato solo per il Brindisi. Mamma mia, che brutta persona il direttore. No, prima avevo altri impegni di lavoro e ci faremo raccontare com'è andata la serata e soprattutto come fare per aderire a Identità Bianconera. Ma magari in molti lo sono già iscritti e tesserati. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. L'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti. Prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
5: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due partite, due belle partite.
4: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del giro e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3. Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio. Quest'oggi tra le 11 e le 13 abbiamo effettuato il primo collegamento con la sede CONI di Roma, dove per noi c'erano Claudia Santarelli e Quintiliano Giampietro, oggi a disposizione delle varie trasmissioni appunto per seguire il commissariamento, ma con le carte già ben disposte sul tavolo del CONI. Voglio leggervi prima il titolo anche di Repubblica. Via Malagò, arriva Malagò, sarà lui il commissario. Bonfiglio salva il CONI. Io avrei chiuso il titolo con Bonfiglio salva se stesso e il figlio stesso, probabilmente. Una cosa un po' tutta all'italiana, servirebbe forse un intervento, una supervisione, chissà, di identità bianconera, ma perché? Lo chiediamo all'avvocato Durante. Buongiorno Massimo, avvocato.
8: Buongiorno caro e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Hai appena letto una notizia, l'ennesima notizia che il titolo io l'avrei fatto così: per l'ennesima volta la presa in giro nei confronti di tutti gli appassionati di questo sport.
1: Assolutamente d'accordo, assolutamente. Massimo, è capitato per caso questo collegamento abbinato anche a questo commissariamento? Magari ne parliamo. Di sicuro, perché l'intento era quello di ragionare su quelle che sono le prospettive, i piani, i progetti, i lavori già pronti nel cassetto di Identità Bianconera. Ieri l'inaugurazione di una nuova accogliente sede nel centro di Torino, un evento per brindare appunto a questa inaugurazione e per dialogare e confrontarsi con tanti tifosi, tanti juventini, tanti già iscritti a Identità Bianconera sulle cause principali di questi mali. Oggi se ne aggiunge un altro. Di certo il tifoso si sente preso in giro, perché io l'ho visto anche, e lo ammetto, ieri sera parlando, salutando, facendo foto, parlando anche con voi di identità bianconera, di progetti, mi sono reso conto quanto il tifoso sia bianconero sia veramente deluso da questa situazione, cioè sembra quasi un tunnel senza uscita. Per fortuna che c'è identità bianconera.
8: Beh sì, diciamo che tu hai fotografato con la solita lucidità che ti appartiene l'attuale situazione. Ieri hanno reso piccola la nostra sede, che pur sempre di 150 metri su due piani, perché è stata presa d'assalto, ma questo ci ha veramente commosso, no? Noi della Fondazione, perché i tifosi hanno finalmente capito che non cadono più nella trappola di diventare opinionisti di un calcio giocato farlocco, perché di questo si tratta. Tu non mi sentirai mai parlare di giocatori della Juventus, di campagna trasferimenti, e non lo faccio ormai da anni, la Fondazione non lo fa ormai da quando è nata. Ieri nel benvenuto al buffet, che mi sono limitato a dire, non lo posso ripetere in radio perché l'ho detto con un tono un po' volgare, sì. Avevo detto che nel 2006 ci avevano rotto l'anima, nel 2023 col discorso plusvalenza ci avevano rotto altro, no?
1: Esatto.
8: Quindi arrivati a questo punto mi sembra fuorviante parlare di calcio giocato e invece concentrare tutte le nostre attenzioni, tutti i nostri atti, tutte le nostre domande, che poi non si sono soltanto limitate alle varie domande. Abbiamo fatto querele nei confronti di qualcuno, querele abbastanza pesanti, con capi di imputazione abbastanza pesanti, siamo in attesa di alcune risposte. Noi oggi stiamo assistendo ad uno spettacolo sinceramente raccapricciante. Qua non parliamo di politica, anzi, qua c'è un discorso ben chiaro, politicamente chiaro al mondo, ma la politica non deve entrare nelle regole dello sport. Quando in questo gioco meraviglioso che per noi continua ad essere il gioco del calcio, milioni di tifosi riversano la propria passione. Quindi identità bianconera ad oggi è l'unico strumento che si dissocia completamente dal mondo degli opinionisti. Vedi, caro Antonio, noi siamo stanchi di sentirci raccontare il calcio da mediocri terzini del Brescia o da esperti di tennis mondiale, oppure dai soliti opinionisti che vedi nelle TV private, dove si fanno i teatrini, si alza la voce per denigrare una squadra piuttosto che un'altra. Qui si sposta il focus, stanno spostando il focus e stanno buttando un mare di nebbia nei confronti di tutti i tifosi. Tu dicevi prima, i tifosi della Juventus si sentono presi in giro. Non sono soltanto i tifosi della Juventus, perché io ci tengo a dire che molti iscritti alla Fondazione Identità Bianconera sono tifosi milanisti, ci sono dei tifosi napoletani e guarda caso ci sono anche dei tifosi granata, che ne dica al mondo. Quindi alcuni ci hanno addirittura detto, cambiate nome, chiamatevi Fondazione Calcio Pulito. No, noi nasciamo così e andremo avanti fino alla fine, oltre la fine, non molleremo mai, per il semplice motivo che le regole del gioco devono essere chiare. Che cosa ha fatto la Fondazione? Basta andare sul nostro sito e vedere l'elenco delle cose fatte dalla Fondazione. Se oggi si parla di questi problemi, se in passato qualcuno si chiede come mai i membri della Covisoc sono stati dimissionari in blocco, e beh, qualche domanda magari no, si deve fare. Se oggi si parla dello stadio di San Siro, se oggi si parla di tante cose, del silenzio di chi ne è, potrei andare avanti per ore, no? In questo mondo che ormai è diventato un mondo fantascientifico, perché è chiaro che le loro mosse sono soltanto determinate da bieche mire politiche, mettiamo questo uomo qui, l'altro lo mettiamo lì, eccetera, eccetera. Nel frattempo il mondo si è accorto anche che Chinè, che il dottor Chinè, capo della procura, non era andato in letargo perché ha avuto il tempo di comminare una giusta, e dico giusta, sanzione alla Juventus di 10.000 euro per il comportamento censurabile della curva, in relazione ovviamente al minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola.
1: Non ci dimentichiamo che ieri sera ha tenuto banco, perché lì
8: ieri sera ha tenuto banco, sì, ma si sono scoperte tante cose, anche ad esempio pochi dei partecipanti, anzi nessuno dei partecipanti sapeva addirittura che il presidente dell'associazione delle vittime dell'AISL, questo stiamo parlando di tragedie che hanno segnato la storia della Juventus, attenzione, perché quando si parla della tragedia dell'AISL bisogna mettersi sull'attenti, bisogna capire che cosa è stato e che cosa è stata quella data per il popolo juventino, però non tutti sanno che il presidente dell'associazione vittime dell'AISL non è juventino, è interista anche lui. E allora vedi, nella tragedia mi scappa un minimo di sorriso sarcastico, ironico, chiamalo come vuoi, ma quanto dobbiamo andare avanti in questa situazione, con questa situazione, con questo trend, perché si rischia veramente di, loro sanno di prenderci in giro, questo sistema sa perfettamente che prende in giro tutto il popolo bianconero in primis, ma io mi permetto di dire tutti coloro che riversano la propria passione in questo gioco meraviglioso che è il calcio. Prima o poi questo castello cadrà, perché le fondamenta di questo castello sono fatte sulla sabbia. Qualcuno si deve porre una domanda: ma chi sono i fruitori? Chi è che paga l'abbonamento a Sky, a DAZN? Sono in primis per almeno il 70% i tifosi della Juventus. Tifosi della Juventus che però mi sento di dover bacchettare un po', perché la tifoseria della Juventus è la tifoseria
1: ce
8: più
1: frantumata. Ogni tanto mi ci metto dentro anch'io.
8: Ce lo meritiamo, certo, ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo per il semplice motivo che tanti tifosi della Juventus si accontentano di qualche sito, di qualche associazione, di qualche orticello dove sbraitano. Si lamentano in
1: di
8: questi orticelli,
1: di qualche pseudo influencer, qualche youtuber, qualche pseudo giornalista.
8: Certo. Ma certo, di giornalisti oggi ce ne sono tantissimi, pochi giornalisti, molti giornalai, perché la differenza tra la fondazione e il resto del mondo è una sola, e la spiego a chi ci ascolta: la fondazione non è a libro paga di nessuno.
1: Idem Radio Bianconera, il direttore, che sia chiaro.
8: Beh, io parlo sempre con te e quando vedi sulla nostra t-shirt commemorativa, ad esempio quella di ieri sera, 5 ottobre 2026, io c'ero, a fianco al logo della fondazione, troverete sempre Radio Bianconera, l'unica che conta, perché Radio Bianconera, e non voglio certo farti barba e capelli perché siamo in diretta, tu sai benissimo che se ho da parlare male di qualcuno parlo in faccia, questa volta faccio un'eccezione, se devo parlare bene di qualcuno questa volta parlo in faccia e dico che Radio Bianconera è stata l'unica ad avere il coraggio di appoggiarci fin dalla nostra nascita. Questo significa che Radio Bianconera è un organo di informazione fondamentale per la tifoseria bianconera, perché è un organo libero che dà le giuste notizie senza mai cadere nel tranello che ci danno tutti oggi, no? Cioè, ci danno la trappolina di parlare di calcio giocato, di sviare sempre quello che è l'argomento del giorno. Woltemade è bravo, Openda è andato via, non ci interessa. Alla Fondazione Radio Bianconera interessa una sola cosa, che chi veste quella maglia possa dare il massimo. È un discorso secondario questo, perché i temi oggi sono più importanti. Guardate come stanno distruggendo il mondo del calcio.
1: E ce ne stiamo accorgendo anche dalla nostra passione, che è difficile da spegnere, ma vediamo che ogni tanto c'è difficoltà proprio nel trasmetterla ai nostri vicini di banco. È arrivata Aurora, perché tra i partecipanti c'era anche l'amico Marco Sanfelici, che ha un modo elegante, divertente, spiritoso, spigoloso anche di fare le pagelle. Lei, caro Presidente,
8: le pagelle di ieri sera, è stato fantastico.
1: Massimo Durante merita un 8, quindi lei ha da fare ancora tanto per raggiungere, per essere il secchione della categoria.
8: Io mi sarei aspettato dal buon Marco un 6 di incoraggiamento, non più di un 6 di incoraggiamento.
1: 8, però fategli sparire i microfoni almeno nel raggio di qualche chilometro. Lo sappiamo bene che noi... portatori di notizie, portatori di sentenze come l'avvocato, bisogna togliere ogni tanto il microfono, questo è vero.
8: Caro Antonio, per rispondere a questo giusto appunto, sia tuo che hai fatto tuo tramite il buon Marco, io concordo su questo appunto, è vero, ogni tanto bisognerebbe farmi sparire il microfono. Perché io non ho mai parlato in avvocatese, non ho mai parlato in politichese, ho sempre parlato come parla la gente comune, e di questo io ne sono fiero, perché quando si parla bisogna essere chiari. Ieri a questa folla oceanica meravigliosa che è venuta a trovarci, tu sai che è arrivato un signore anziano dalla Catania
1: Sicilia
8: con le lacrime
1: sì,
8: agli occhi,
1: e mi ha aspettato per fare la foto, mi stavo dimenticando.
8: Esatto. E allora quando
1: l'ho abbracciato come un padre.
8: Quando tu dal vivo assisti a certe scene, dal vivo, che abbracci una persona, che la vedi con le lacrime agli occhi, significa che non solo sei sulla buona strada, sulla strada giusta, sulla strada della gente comune, della gente per bene, della gente che ha ancora una passione e che non si occupa di calcio per biechi interessi economici, allora ti rendi conto che puoi dire serenamente che la Fondazione non ha la speranza di farcela, ma ha la certezza assoluta di arrivare a un risultato. Ieri si vedeva il sorriso di tanta gente. Il sorriso non derivava da un risultato che la Fondazione ha avuto, ma dall'impegno della Fondazione. Ma attenzione, quegli stessi sorrisi ci porteranno ad ottenere anche il risultato. Io voglio essere ottimista, perché? Perché quando sei dalla parte del giusto, noi facciamo le domande, è vero, come ci hanno anche detti, e come ci hanno anche detto ieri sera. No, noi le conosciamo le risposte, certo che le conosciamo. Non siamo mica stupidi a farci delle domande. Il punto è che quando noi facciamo le domande, le rivolgiamo a coloro che per legge devono darci, sono obbligati a darci delle risposte.
1: Esatto,
8: le risposte possono, e le risposte possono arrivare in mille modi, come vogliono loro, al loro buon cuore. Hanno il diritto e il dovere di giudicare. Comunque sia, la loro decisione poi... agli occhi del mondo saranno i destinatari di queste decisioni a stabilire se sono decisioni A, mai pervenute, B, imbarazzanti, C, fuori dal mondo. Noi non decidiamo nulla, ma noi, da liberi cittadini, non a libro paga di nessuno, e questo lo specifico per la seconda volta.
1: Certo, e fai molto bene, avvocato Massimo, sta volando il tempo, volevo toccare con te ancora velocemente due punti. Le pagelle si concludono con un non NG per il direttore Antonio Paolino, che è arrivato veramente solo per il Brindisi, ma non potevo mancare, per altri impegni ci mancherebbe. Volevo dirti che c'è intanto un comunicato in cui la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un provvedimento cautelare nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi Ultras di Juve e Torino. Il tutto dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino sugli scontri avvenuti prima della partita nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino. I provvedimenti, le misure cautelari disposte per le 22 persone includono divieto di dimora a Torino, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono ritenuti coinvolti a vario titolo in episodi contestati come resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa, tutto riconducibile a quella giornata del derby all'ultima giornata di campionato. Avvocato, un giudizio sulla Juve, riprende il campionato della nazionale, ne parleremo un'altra volta, di FIGC,
8: la nazionale
1: di
8: federale non di è una la nazionale federale non credo che sia
1: esatto
8: ho fatto solo una priorità, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Però noi non voltiamo le spalle ai problemi, guardiamo le persone come voi negli occhi per fare le domande e per ricevere risposte. Questo è un po' il mio nuovo slogan. Ma la Juventus, avvocato, io chiedo a tutti di stare comodamente seduti, tra l'altro c'è stato un ingresso in chat di tantissimi ascoltatori attentissimi, ma dove può arrivare veramente? Non mi faccia agitare quelli dal cuore debole. Dove può arrivare veramente questa Juve in queste condizioni, con questa squadra, con questi progetti, con queste ambizioni quest'anno?
8: Beh, mi fai la classica domanda e io non posso che risponderti con la classica risposta.
1: Mi sto tenendo.
8: Un normale tifoso della Juventus che non si limiti a fare l'opinionista del giorno dopo. L'opinionista del giorno dopo lo sappiamo fare tutti. Che cosa mi aspetto io della Juventus e che cosa la Juventus è in grado di darmi quest'anno?
1: Coincidono le due posizioni?
8: E lo dico in una semplice parola. Lo scudetto, Coppa Italia ed Europa League. Io mi aspetto questo dalla Juventus perché noi siamo la Juve. L'unica squadra che non partecipa ai campionati, alle coppe, tanto per alla de Coubertin. È l'unica squadra che ha sempre avuto il dovere di vincere ogni singola manifestazione a cui partecipa. Quindi, malgrado il momento, malgrado tante e tanti infortuni, tutto quello che vuoi, ricordatevi sempre che si parla di Juventus, che è una cosa, essere juventini, caro Antonio, è un privilegio. Che abbiamo in molti, abbiamo anche tanti difetti all'interno della nostra tifoseria. Il primo grande difetto è che non vogliamo unirci per buttare giù tutto il sistema, perché potremmo farlo in un quarto d'ora. Guarda, se domani la fondazione avesse al posto di qualche migliaia di iscritti, 1 milione di iscritti, io ti posso garantire che il giorno dopo potremmo far tremare l'intera penisola, tremare in senso buono, perché i nostri obiettivi sono quelli di ripristinare la par condicio. Tu hai detto dei provvedimenti cautelari nei tifosi degli ultras juventini e granata, giusti, provvedimenti giustissimi, tutto ciò che fa la procura è sempre giusto perché applica la legge. Perfetto, ma la domanda che tanti tifosi si chiedono, divieto di trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus, giusto, per carità, ma volete forse farmi credere che i delinquenti ci sono soltanto nelle tifoserie di Juventus e Torino, che in passato, un passato prossimo, recentissimo, non ci sono stati episodi che avrebbero potuto determinare sanzioni ben più gravi nei confronti di altre tifoserie? E tutto questo dove ci porta? Ci porta a dire che esiste soltanto e sempre una disparità di trattamento. Non esiste par condicio, nessuno si lamenta per questi provvedimenti, nessuno si lamenta per i 10.000 euro di multa, tutti abbiamo con sdegno, no? descritto il comportamento dei nostri tifosi nel minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, ma ci sono stati, e non mi far fare l'elenco, se no stiamo al telefono tre quarti d'ora.
1: Toglietegli il telefono, altro che il microfono.
8: E di altre tifoserie che purtroppo gli occhi sono sempre stati chiusi, non un occhio, tre occhi hanno chiuso, perché quando si tratta di Juve deve partire immediatamente la sanzione. Juve o tutto ciò che ruota intorno alla Juventus, sanzioni giuste, attenzione, nessuno si lamenta per questo tipo di sanzioni, ben vengano, dovrebbe arrivarne una al giorno in ogni squadra per fare sempre più pulizia, per avere un calcio sempre più pulito. Però c'è da sorridere e dire, ma signori, ma ci sveglia la procura di Torino, una procura formidabile. È una procura sempre che trasmette sempre gli atti, no? Perché noi ci siamo sentiti dire anche in passato da autorevoli
1: giudici. Come me lo spieghi questo?
8: Come te lo spieghi questo?
1: In una battuta.
8: Ma io non voglio essere destinatario di querele. Mi limito a dire, probabilmente qualcuno ha più voglia di lavorare, altri no. Probabilmente si sono dimenticati. No, sto dicendo un mare di fesserie. Non è così. Le domande devi fare alla gente per strada in modo anonimo. Lo sa il mondo, tutto il mondo sa il perché.
1: E accendiamo la luce, grazie all'identità bianconera, su questi effetti di cattiva politica, anche se solo sportiva, che poi non è solo sportiva. Ti faccio sorridere, in questo momento stanno arrivando al CONI di Roma i vari rappresentanti per decidere commissariamenti, film, attori, attrici, eccetera. È comparso il solito Mino.
8: Hanno invitato anche gli autori del film, amici miei, perché secondo me dovrebbero invitarlo.
1: Mancano quelli che danno gli schiaffi, però. Mancano quelli che danno gli schiaffi simbolicamente.
8: Vediamo questa supercazzola prematurata, come dicevano,
1: sì,
8: no?
1: Sì, pazzesco.
8: Gli attori pazzesco. Di amici miei, fantastici, fantastici.
1: Ti dico solo, però, per darti un sorriso, che è comparso anche l'omino che normalmente arriva dietro i giornalisti che fanno le dirette con la scritta frittata Malagò. A me ha fatto sorridere, l'unico momento in cui non ti ho ascoltato con attenzione, va bene, poi è stato cacciato e non lo vediamo più comparire da qualche minuto. Avvocato Massimo Durante, in bocca al lupo.
8: Io termino solo dicendoti questo: come sarebbe bello presentarci in 100.000 persone davanti alla federazione, 100.000 a dire, signori, siamo qui, 100.000 in costume da bagno, disarmati, a dire, signori, guardate che comunque noi alle vostre dichiarazioni, ai vostri comportamenti,
1: non ci crediamo più. Sarebbe bello, e allora quelli che mancano, quelli che non hanno mai scoperto che cos'è e chi è, da chi è rappresentata l'identità bianconera, fate un salto sui loro profili, social e non social, e troverete tutte le indicazioni. I costi per iscriversi sono abbastanza chiari,
8: i costi sono ingenti, è un caffè ogni 15 giorni, 29 euro in un anno, sono abbastanza...
1: 29 euro in un anno? Che aiutano non a prendere il caffè agli avvocati presenti, tanti, ma a procedere quando è il caso di procedere.
8: Soprattutto aiutano a fare le ricerche per reperire quel materiale fondamentale che può essere mostrato a tutti coloro che hanno ancora la passione per il mondo del calcio.
1: Sì, quella fiammella che non vorremmo mai che venisse spenta, indotta a spegnersi.
8: Non si spegnerà mai, Antonio, non si spegnerà mai quella fiammella.
1: Noi ci siamo, Radio Bianconera c'è sempre al fianco, è il testimone quello che aspetta, poi dopo anche il Brindisi, ma il testimone al fianco è dei grandi avvocati juventini che lavorano anche a nome e per conto di voi tifosi, e sulla quale la società ripone anche molta fiducia. Questo lo sappiamo. Grazie avvocato Durante, perché fra un po' la vengono...
8: Grazie a te, Antonio,
1: a
8: grazie a Radio Bianconera, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Era proprio il caso di sincronizzare prima l'intervento d'Alconi del nostro Quintiliano, che ci sta mandando le immagini anche che tra poco proporremo dell'arrivo di Malagò, Bonfiglio e chi sta arrivando nella sede Coni di Roma, dell'Olimpico di Roma. Noi ci fermiamo qualche secondo, spazio ai vostri interventi e ai vostri vocali, e poi nell'ultima mezz'ora avremo la ricetta bianconera del martedì, anticipata appunto all'ora di pranzo, verso le 11.40. Cose di calcio oggi tra le 11 e le 13, dalle 13, eccezionalmente solo per oggi, vi dicevo, il club degli inviati, con tutto quello che ci sarà da aggiungere di nuovo della mattinata bianconera. Seguiteci anche su Tutto Juve e su Bianconera News, a tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi, e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione, propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
4: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
9: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU, abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
4: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
9: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo termine.
4: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Cose di calcio.
1: Poteva sembrare una mattinata tranquilla, invece non lo è, non lo sarà nel corso di tutta questa giornata e come vedete non mancano notizie. Finalmente di nuovo il direttore a pranzo, no? È solo un'eccezione, finalmente, magari per qualcuno invece è peggio, ci mancherebbe. Il bello della diretta, ci incastriamo, siamo una squadra e ci rivolgiamo senza preferenze a voi che potete ascoltarci quando naturalmente potete, quando il lavoro vi dà la possibilità. Sta di fatto intanto

0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Cose di calcio.
2: Poteva sembrare una mattinata tranquilla, invece non lo è, non lo sarà nel corso di tutta questa giornata e come vedete non mancano notizie. Finalmente di nuovo il direttore a pranzo, no? È solo un'eccezione, finalmente, magari per qualcuno invece è peggio, ci mancherebbe. Il bello della diretta, ci incastriamo, siamo una squadra e ci rivolgiamo senza preferenze a voi che potete ascoltarci quando naturalmente potete, quando il lavoro vi dà la possibilità. Sta di fatto, intanto comunque grazie, apprezzo, ci mancherebbe. Voi concentratevi non tanto sul volto, sulla faccia di chi c'è al mattino, al pomeriggio, la sera, no? Radio Bianconera ha una mission: non vi dirà mai quello che volete sentirvi dire, ma magari può capitare, perché quella è la verità, o è quasi la verità, è il concetto che si avvicina di più alla verità. Tutto il resto sono opinioni, possono essere distanti, vicine alla vostra, ma intanto bisogna partire dalle cose certe. Non si può lasciare il campionato italiano, come mi scrive qualcuno, per andare a giocare ai quattro cantoni da qualche altra parte. Non si può fare la battaglia volgendoci di spalle, perché poi vediamo che il linguaggio dell'ultras è quello che se le danno di santa ragione. Durante il derby, prima del derby, poi capita quello che è capitato, ne vanno 22 in galera oggi, perché poi le indagini proseguono, ok, ed escono i tifosi dallo stadio, quindi vanno via dal vedere la partita, si voleva addirittura la sospensione di quella partita, cioè dobbiamo riprendere, riprenderci e riprendere possesso dello strumento calcio come strumento di vita, di sfida, eccetera. Dobbiamo migliorare la nostra difesa nei confronti di chi vuol farci sempre male, perché contiamo tanto, vinciamo tanto e abbiamo vinto tanto, anche se ultimamente no. E quindi siamo più antipatici di altri. E quindi è facile avere un nemico in più rispetto a chi vive nell'anonimato, vive dietro una tastiera, vive con il cappuccio in testa. È abbastanza chiaro, ma i problemi vanno affrontati sempre guardando negli occhi l'avversario, guardando negli occhi il problema, guardando negli occhi l'interlocutore simpatico, antipatico e ascoltando Radio Bianconera per dire sono d'accordo, non sono d'accordo, ma ascolto, mi confronto e magari, come impara tante cose anche Radio Bianconera, le imparate anche voi. Detto questo, questa è Radio Bianconera dalle 8 del mattino alle 21 di sera, questa sera fino alle 20, perché abbiamo praticamente impegnato una risorsa tutto il giorno lì al CONI, perché è lì che si stabiliscono le regole del gioco, che cambieranno forse le regole del gioco, è lì che bisogna essere presenti, non bisogna avere la puzza sotto il naso e lasciare che facciano gli altri come fate alle riunioni condominiali, perché poi vi trovate quello che c'è da pagare e che non avreste voluto pagare alla riunione condominiale e alla Juventus, perché anche se sei primo in classifica, anche se sei il miglior presidente, anche se tutti gli altri con minor credibilità ti fanno le scarpe, se non addirittura te le tolgono da sotto il tavolo. L'esempio del commissariamento, l'esempio della caduta di Malagò, l'esempio che è stato votato senza

0: averne la possibilità è un fatto grave. Ma domani diranno che sono moralista. Oggi già scrivono questo, sentite cosa scrivono, non mi ricordo se qui o da qualche altra parte, da un'altra parte, sentite che cosa scrivono. Perché poi in Italia si cerca sempre la strada più corta. Sentite un po', i consiglieri è una botta di fantasia. Ci vuole una botta di fantasia per nominare Giovanni Malagò commissario della Federcalcio. Più che fantasia. È anche abbastanza grave questo. Cioè, io faccio il controllore del controllato, lo stessa persona. Buon figlio aveva già i suoi scheletri nell'armadio, l'hanno beccato, gliela stanno facendo ripagare. Non so se ho reso l'idea. Quando sembrava l'uomo della canoa, il nuovo che avanza, ma fate fare magari. Non a un giovane di 40 anni, come pensava di aver fatto bene anche Andrea Agnelli con i nostri dirigenti, perché quelli più esperti sono andati da un'altra parte in un'altra azienda e stanno facendo vincere quell'azienda. Quindi gli errori si commettono per presunzione. E aggiungo, premessa, il giornalista che scrive, noi ce lo saremmo tenuti così com'era, la Federcalcio. E vabbè, e allora? Visto che era già stato eletto, dai, non siamo stati attenti prima, neanche noi giornalisti. A me è un argomento che non eccita, ok? Penso che chi debba. È un po' quando si dice: io spero che la Juventus si difenda prima di ca far cadere in tentazione i nostri tifosi. Quindi è la Juventus che deve preoccuparsi di fare meno video social col sorriso e di badare più ai propri interessi, perché quello è un problema grosso da tempo. Invece di fargli auguri, magari non a tutti gli allenatori sul proprio sito, si preoccupi, non tramite i bravi colleghi dell'ufficio stampa, di andare a rompere le scatole nelle sedi competenti, di difendersi meglio per difendere di più e meglio anche i tifosi. Noi ce lo saremmo tenuti così. A Federcalcio. Presidente eletto con quasi il 70% dei voti. Come si fa con la mafia? È stato eletto, l'ha deciso, non faccio nomi, uno qualsiasi, eh? Uno qualsiasi. E ce l'ha eletto, sono capo io. Cosa vuoi di più? Mi vuole la gente. Noi diamo lavoro, noi facciamo il bene e facciamo quello che non fa lo Stato. Ah, ragazzi, se accettiamo questo compromesso, chiudiamo, fra un po' mi spengono anche la luce quando arriveranno a comandare queste persone con questa mentalità. Si ragionava in modo semplice: varrà più una elezione fatta con tutti i crismi l'urna, un vincitore Malagò, uno sconfitto Abete, candidato di grande dignità. Che è lì che chiede qualcosa, eh? Se ha perso prima. E se adesso vuole rafforzare, è difficile mandarli a casa questi qua. È difficile, come ha detto Quintiliano, cambiare tutti, soprattutto quei nomi e cognomi che navigano nella penombra del CONI. Perché hanno lavorato 40 anni per arrivare a quel potere, figurati se riesci a scardinarlo. Però cominciamo a farlo. Con qualcuno sarà più facile rispetto ad altri. Perché non comandano quelli che ci mettono la faccia, comandano molti di più quelli che tramano dietro e sotto. Intanto stiamo vedendo le immagini dell'arrivo qualche minuto fa. Vediamo il signore lì che si presenta sempre davanti alle telecamere, che stringe addirittura, tra l'altro si chiama Paolini, non abbiamo gradi di parentela, e gli stringe anche la mano, gli stringe la mano perché. È quello il suo popolo, quello di Malagò. Grazie a Claudia Santarelli e al nostro Quintiliano. Aspettando buon figlio, ha detto: non posso parlare. Per le 13 è previsto, cioè adesso 12:30, l'incontro sarà già iniziato, ma ci sarà l'incontro tra Malagò e buon figlio. Senza tessera, la Federcalcio va commissariata, così come aveva deciso il Premier dello Sport Italiano, che al momento sembra quello uscente e perdente, Abodi. Ma accetta la sconfitta così? Aspetterà la partita di ritorno? No. Ha già detto. Si trovi un accordo, una brutta pagina, l'ennesima, ma i moralisti ci diranno, non i moralisti, diranno che io sono moralista, a dire cerchiamo di cambiare le cose quando capita. Ma sei la coscienza a posto, buon figlio. C'hai conflitti di interessi, hai fatto la guerra e adesso fai un passo indietro e per la pace, perché rischi tu il tuo posto, chiedi che il commissario sia lo stesso che tu a cui tu hai voluto tagliare la testa? Ma veramente una follia pazzesca. Va bene. Il bomber Malagò si muove bene nell'area quando c'è da prendere voti e catturare consenso. Ha sempre vinto anche quando i sondaggisti dello sport la davano sconfitto. E qualcuno si è accorto che avrebbe potuto realizzare un'altra doppietta, prima in giunta CONI e poi in Consiglio nazionale, dove se ha perso un amico, Luciano Buonfiglio, conserva ancora dei sostenitori, perché nel frattempo dall'altra parte c'è un'altra famiglia, ci sono i vicini di casa. Commissario sì, d'accordo, ma lo faccia Malagò, che gestirà il momento delicato, indirà nuove elezioni, si ricandiderà questa volta con una tessera in mano, farà un altro gol, applaudirà anche Buonfiglio. Lo sport non merita questa tristezza, aveva confidato Petrucci, infastidito dai veleni che intossicano il suo mondo. Chissà se oggi si respirerà meglio. Non si sente parlare di cambiamento di regole. Si sente parlare di toppa, di commissariamento delle stesse persone e non si sente parlare di come cambiare magari anche l'elezione del presidente. Non solo, non fa la differenza la tessera o meno, mi fa abbastanza sorridere, ma che in questo paese si faccia passare che chi non rispetta le regole può comunque restare al comando è una cosa che mi dà terribilmente fastidio. Caro Costantino, andiamo a sentire i vocali che sono arrivati al 340-54-25-324, poi alleggeriamo un po', parliamo di calcio, ma lo facciamo con una piccola ricetta italiana del nostro chef, che poi risentiremo tra un mesetto, quando ci sarà di nuovo la pausa.
1: Buongiorno, Edoardo Roma. Allora, la politica lascio a voi, spero solo che mi diate troppo spazio perché è un argomento nauseante, secondo me, ma è giusto ovviamente parlarne, fare informazioni. Tornando al calcio, sì. Capisco anche che molti poi mettono in relazione la nazionale, il non piacere della nazionale con la politica e col governo del calcio. Però invito molti a guardare soprattutto l'Under 21, dove ci sono giocatori pronti già per la Juve, perché per questa Juve sono pronti, e quindi di andare magari a immaginare in un futuro, quando i conti saranno un po' a posto, di avere in squadra due o tre elementi giovani come Ndour, Liberali, Fini, ma ce ne stanno veramente tanti, Pisilli. Abbiamo bisogno di calciatori giovani italiani.
0: Verrebbe da fare una domanda, verissimo, anche a me nausea un po' poi il tema, però oggi è senza campionato, l'altro giorno è solo col campionato, col ritorno al campionato domenica prossima, naturalmente un passaggio importante per far capire quanto Chiellini o la Juve faccia bene a investire proprio Giorgio Chiellini di un ruolo importante per seguire, controllare, marcare, difendere anche gli interessi del calcio e di tutte le componenti del calcio e di tutti i club, non solo di Serie A, perché qui si sono fatti tutti l'orticello. Anch'io ho visto l'Under 21 e vi dico ancora di più, non è che vinca a caso la nazionale, quella nazionale. C'è un clima che questo signor Baldini graffiato profondamente da quanto accaduto in estate alla sua famiglia, a sua figlia, sta riuscendo a costruire con molta umanità, molta di più di quanta ne avesse anche prima, dove sembrava il sergente arrogante, con una ricerca attenta, con dei giocatori che sorridono giocando. La nazionale aveva perso con la Polonia, aveva perso in malo modo, soffrendo e perdendo, ha vinto ridendo e facendo soffrire. Forse si poteva continuare già anche con un allenatore così, perché bisogna ripartire da zero. Ma forse è importante averla data in mano ad un allenatore scafato come Mancini, nonostante per indole non avrei ripuntato su di lui. Per molto meno, tra virgolette, gli juventini non vorrebbero Conte, ma mi dicono anche molto, molti pochi, cioè pochi tifosi juventini, pochi in proporzione. Perché dovunque vado, e venerdì sarò di nuovo in un altro club, sempre in Puglia, dove sono calorosissimi, e meriterebbero molta più attenzione di quella che gli viene dedicata, per gli sforzi. Perché è complicato convincere un giovane a tesserarsi, andare a vedere le partite con i tromboni che vogliono Conte e non vogliono Conte, che definiscono il prete tibetano il nostro allenatore, che partono sempre dagli aspetti negativi, anche quando vanno bene. Io mi sono stupito. Pensavo che dopo lo scivolone di Sassuolo, dai, fiducia, fiducia sì. Il giornalista, cioè bisogna darne. Al di là che piaccia o non piaccia. Al di là che piaccia o non piaccia anche una squadra, l'allenatore stesso. Invece mi sono reso conto che l'operazione comunicazione di Spalletti passa dal cerchiamo di essere tutti uniti, perché nota, secondo me, sente, respira l'aria difficile, non di chi va davanti ai cancelli e che vuol fare il selfie. Attorno lo capisce la Juve, che di solito si arrocca in difesa. Per vincere le partite non basta difendersi, per vincere le partite bisogna attaccare. Noi stacchiamo per qualche secondo, ripartiremo da qui, qualche vocale ancora e poi andiamo a chiudere in bellezza questa inedita puntata di Cose di Calcio tra le 11 e le 13. Torneremo domani tra addirittura le 13 e le 16, domani e dopodomani in assenza di Paolo Rossi, per ritrovare poi la programmazione normale dalla prossima settimana, dopo, post Cagliari, Juventus e prima addirittura della trasferta, quella anche per certi versi pesante, in terra spagnola di Europa League il giovedì successivo. A tra pochissimo.
2: Cose di Calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
4: At the moment I also need to think about my long-term career.
3: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4-7. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. Così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di calcio.
0: Ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno di cose di calcio, versione inedita. Tra le 11 e le 13 ci siamo collegati con il CONI di Roma, con il nostro inviato, i nostri inviati Claudia Santarelli e Quintiliano Giampietro, e da Roma il tempo di prendere un aereo e arrivare a Riyadh, e siamo in compagnia del nostro chef con la sua ricetta bianconera e azzurra. O magari un mix, ce lo dirà lui. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Eccolo, buongiorno a te. Senti, non l'ho fatto perché sono stato preso da tutti questi eventi, dai commissari, Montalbano, Malagò, un po' tutti, no? Tutte le cose che stanno capitando. Mi dici come viene trattato il tema dalle tue parti, alle tue latitudini, su queste, io le definisco incongruenze del nostro sistema calcio?
10: Allora, qua c'è la monarchia, quindi non esistono questi problemi.
0: Esatto. Quindi forse sarebbe un bene fare passaggio indietro in alcuni casi, no? Ma usando la tua intelligenza, che idea ti fai sentendo queste cose arrivare dal tuo paese natio?
10: Sinceramente le trovo veramente superficiali. Hanno trattato all'inizio la cosa con superficialità e fatta perché veramente sembrava una cosa da bar tra amici e quindi o da circolo tennistico, per dirla proprio in gergo, dove si ritrovava Malagò a Roma, quindi diciamo che hanno fatto una cosa così. Io ho sempre sperato in un commissariamento, sinceramente, quando era successo questa cosa qua di dover cambiare di una cosa e l'altra. L'ho sempre sperato perché mi ricordo che a noi non è che siano andati, cioè a noi non ci porta così male un commissariamento, via, dai, diciamocela tutta. Anche un po' scaramanticamente parlando.
0: Ecco, ma cosa ti saresti aspettato o ti aspetterai dal commissariamento? Cioè, dentro l'anima del tifoso. Che guarda con attenzione, equilibrio, il commissariamento o il sistema calcio che sta per arrivare al bivio, no? Di prendere qualche decisione. Poi, sai, c'è il bivio che ti porta in autostrada, c'è il bivio che ti porta sotto il ponte. Che cosa ti aspetteresti da questo momento? Anche perché noi abbiamo un rappresentante importante, finalmente, dico io, come Giorgio Chiellini, che può rappresentare bene gli interessi anche della Juventus, che vorrebbe dire rappresentare bene gli interessi di molti tifosi del sistema calcio italiano.
10: Ma guarda, io ti dico la verità, oggi mi aspetto che da un commissariamento ci sia comunque una svolta a livello veramente burocratico e di identità di una nazionale come si deve. E secondo me riusciamo anche al punto di far un po' rinnamorare i tifosi di questa squadra, perché adesso diciamocela tutta, quanti di noi realmente sperano che finisca in fretta questa Nation League, questi ritiri pre qualsiasi cosa dove c'è la nazionale, interrompono il campionato. Quindi non amiamo più la nazionale, ognuno di noi ama la propria squadra di club. Ciò che invece io mi ricordo, essendo un po' vecchiotto del 71, che quando io ero piccolino, la nazionale era un momento in cui ci si trovava veramente tutti
0: Aggregativo,
10: indipendentemente.
0: risvago per tutti, certo.
10: Aggregativo, aggregativo, indipendentemente dal colore della maglia, e ne avevamo solo una addosso ed era la cosa bellissima. Adesso si è persa, adesso si spera che il giocatore X non giochi, il giocatore Y non venga convocato, la verità è quella. Quindi penso che comunque, indipendentemente da questo che esula dal commissariamento, che il commissariamento dia una svolta positiva.
0: Certo, senti, apro tutto Juve, no? Proprio perché sono stato travolto anche dall'intervento dell'avvocato Durante, che mi ha detto che la Juve deve sempre puntare a vincere Scudetto, Coppa Italia e Europa League. Mi dai le tue proporzioni? La somma può fare anche 300, se uno è convinto come l'avvocato Durante. Realisticamente, lo chef Olivieri che cosa mi dice?
10: Realisticamente penso che abbiamo le carte in regola per far bene in Europa League. La Coppa Italia secondo me no, perché non abbiamo l'allenatore da Coppa Italia e il campionato è troppo dispendioso per noi in questo momento. Non abbiamo una squadra che regge tre ritmi così.
0: Hai fatto riferimento all'allenatore,
10: Sì.
0: dandogli tutta la fiducia del caso che merita, anche per una trasformazione che sta avvenendo nelle difficoltà tecniche, ma anche professionali. È questa la grande occasione con cui andrà a festeggiare la sua carriera, no? Che vinca, che non vinca, ma che almeno faccia bene, altrimenti, sai, la nazionale, la Juventus potrebbero essere le ciliegine amare messe sulla torta, quelle anche un po' quelle che non c'entrano niente con la ricetta di un dolce. Poi mi spiegherai tu quale sarebbe l'ingrediente sbagliato. Io mi sono permesso però di dire, dopo aver letto tante belle dichiarazioni, non dico di facciata, in questi giorni sulle colonne del Tutto Sport, che ha fatto bene il suo mestiere e l'allenatore si è raccontato bene sotto un certo profilo, che a noi interessa poi, se è possibile, avvicinarsi di tanto alla vittoria. Quindi ho detto dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Solo vittorie, naturalmente, è una provocazione. Serve non avere rendimenti altalenanti, a mio avviso, perché sono passati 8 l'anno scorso e qualche mese già quest'anno. Quindi qualche caduta sì, ma anche qualche miglioramento sostanzioso.
10: Ah, guarda, ti dico la verità, io spero settimana prossima di incontrarlo personalmente, perché sono curioso di conoscere l'uomo Spalletti, più che l'allenatore, che comunque abbiamo già visto che è valido, ma non ha mai fatto quel salto vero, tranne l'anno del Napoli. Diciamocela tutta, che se non ci fosse stato il mondiale in mezzo, secondo me, per le caratteristiche delle squadre di Spalletti, poi avrebbe avuto una flessione terribile. Durante quel periodo non sarebbe andato più di tanto oltre. E è un buon allenatore, un buono psicologo, un bravissimo oratore soprattutto, però penso che sul campo gli manchi ancora qualcosina per essere veramente quello che ci faccia gioire.
0: Gli manchi o che non ha più? Non perché ha 68 anni, non perché bisogna averne 20 per allenare la Juventus, ma perché arriva in un momento particolare, storicamente parlando, della Juve, ma anche suo. Cioè non ha la migliore Juventus e forse non è la migliore Juventus da paragonare al Napoli.
10: Ma assolutamente, è ovvio che se noi torniamo indietro e gli diamo in mano la Juve, che ha vinto anche col signor Sarri, chi è che non vince?
0: Abbiamo rischiato in quella stagione un po' particolare.
10: Abbiamo rischiato un po', dovuto a tutto, cioè, ci sono stati tutti, come abbiamo rischiato noi, come ha rischiato gli altri comunque, cioè il Covid c'è stato per tutti, è una stagione anomala. Però ripeto, Spalletti, secondo me, grande persona, grande allenatore, ma non ha quel quid necessario per vincere con la Juve. Ambiente difficile, lo sappiamo tutti, dai. Indipendentemente dalle nostre situazioni oggi che ci circondano.
0: Sai che lo capisco, oltre alle tue parole, che sono sulla falsa riga di quelle che sento anche partecipando a qualche evento con gli ex calciatori di Livio, Tacchinardi, Ravanelli, Padovano, no? Che saluto perché ogni tanto li incrocio qua e là, e tutti mi dicono questo, perché poi sostanzialmente quella maglia pesa, l'ambiente pesa. E tutto diventa semplice quando funziona davvero tutto quasi alla perfezione e non quando ti illudi di essere arrivato come dirigente, come allenatore, per decollare, per far decollare la tua carriera. Cioè devi veramente sporcarti le mani, e forse oggi ancora di più. Condividi?
10: Assolutamente, d'accordo al 100% con le tue parole. Guarda, non hai fatto un esame chiarissimo di quello che è il
0: l'ho
10: mondo
0: trascritto da quello che mi dicono e mi trasmettono proprio quelli che dicono: io ero solo Torricelli, io ero solo Di Livio. Ma ecco, questo dato di Di Livio che cito molto volentieri: io avevo paura di essere mandato via se non mi allenavo bene in allenamento, avevo paura di aver fatto, di essere arrivato in alto, no? E di cadere improvvisamente il giorno dopo, l'anno dopo, e quindi volevo meritare, volevo copiare, volevo essere all'altezza di quelli anche più bravi di me. Adesso invece anche lui non ha questa impressione, lui e non solo lui, che ci si accontenti, e la squadra è così. Vivacchio,
10: è verissimo.
0: Vivacchio.
10: È vero, è verissimo, cioè niente di più saggio, ma d'altronde quello che ti fa vincere continuamente è questa paura di essere non da Juve. Quindi
0: Esatto.
10: tu devi dare il 150%, il 200% per essere al 90%. Quindi la verità è quella, la paura di dimostrare che tu non sei da Juve. Però adesso invece è tutto un contrattino, abbiamo firmato per 5 anni, siamo qui, che bello, e adesso mandami via se sei capace. Purtroppo non ci sono neanche più i dirigenti di una
0: Oltretutto,
10: volta.
0: c'era l'aspetto del contratto. Hai fatto bene a sottolinearlo. Una volta ce l'avevi di un anno in anno, di 2 anni al
10: Bravo.
0: massimo, con quelli che meritavano di più. E quindi, sai, la partita IVA del calcio forse l'hanno inventata a quei tempi. Poi capisco benissimo tutti, ma non è che tutti possiamo fare gli chef ad alti livelli, i calciatori ad alti livelli. Probabilmente devi trovare anche delle altre alternative. Senti, che ricetta ti viene in mente aprendo il frigorifero con tutta questa verdura, insalata? Non parlarmi di minestroni, che abbiamo aperto dei casi l'altra settimana con il minestrone, con troppi broccoli, perché qualcuno ci ha visto il tuo sadismo, dello chef. No, in senso buono, scherzoso,
10: No,
0: ovviamente.
10: bene.
0: Noi fa sorridere questa rubrica. Che ricetta vedi con questa confusione in federazione e con la Juventus che deve andare a Cagliari? Quindi tornano, dobbiamo preparare qualcosa di veloce e volare via, volare con a Cagliari, che sta meglio di noi come numero di gol subiti, miglior difesa della Serie A, e davanti in classifica, ma siamo solo all'inizio. Io ricordo che tante si sono spente cammin facendo.
10: Ma i dati alla mano, io direi che questi dati sono fatti giusto per essere capovolti una volta tanto. Quindi, perché no? Sono positivo per questa trasferta, ti dico la verità. Poi, in questo caso, farei una bella cheesecake salata.
0: Ecco,
10: A
0: prendete nota,
10: differenza,
0: perché
10: Livia,
0: sono intervenuti, sono qui che dico, ma la ricetta.
10: Di andare su un piatto tipico sardo che poi magari ci rimane un po' indigesto, facciamo una bella cheesecake salata leggerina con sempre tante verdure sopra perché sono fondamentali. Ricordiamo che hanno minerali e tutte queste cose, quindi servono. Poi ci mettiamo sopra, beh, per fare questa cheesecake serve brevemente dei
0: Sì.
10: ITUC, i nostri biscottini che mangiavamo quando eravamo piccoli, quelli salati. Che li andiamo a frullare con del prezzemolo, del basilico e della menta. Aggiungiamo su 250 grammi di questi biscotti 150 grammi di burro e facciamo la base della nostra cheesecake. La mettiamo in frigo a fare raffreddare, quindi si rapprende e diventa dura. Dopodiché sopra andiamo a metterci del formaggio spalmabile, può essere Philadelphia o un altro formaggio che vi piace di più spalmabile. E lo andiamo a spalmare. Prima di tutto lo mischiamo con dell'erba cipollina o del finocchietto, a seconda di quello che vi piace di più, anche qualche scorza di limone. Dopodiché spalmiamo per 1 centimetro più o meno, e sopra l'andiamo a guarnire con tutte quelle che sono le verdurine che abbiamo nel nostro frigo. Ci può essere della lattughina. Delle carotine le tagliamo magari anche in modo un po' strano per dare delle forme diverse e alzarla, abbassarla e avere un po' più di alti e bassi su una torta che non sia sempre piatta perché non è una crostata. E dopodiché questa qua la finiamo con del salmone affumicato che è leggero, è gustoso, piace a tutti e mette un po' tutti d'accordo. Ti mando la foto
0: Io
10: dopo.
0: forse questo giro non ho neanche i TUC, che adoro da bambino e da adulto. Il formaggio da spalmare è finito, perché è la prima cosa che si finisce dentro il frigo prima di riprendere un altro, e quindi devo riassumere poi molto bene la tua ricetta. Senti, ma questa ricetta gliela possiamo dare anche, perché su tutto Juve, in primo piano c'è un articolo con il vaccino di Spalletti contro il mal di gol. Io direi che bisogna controbilanciare con la ricetta, di Olivieri per il mal di gol. Va bene questa ricetta per chi deve segnare e che sta facendo solo molto riflettere anche la nostra dirigenza. Il problema è in attacco o nella costruzione più che nella protezione della nostra porta?
10: Il problema è in fase di costruzione, secondo me. Oggi, anzi stamattina, sentivo Gianni Balzarini che rispolverava una mia idea di Nico Paz, che diceva che lui...
0: Qual è la ricetta lo scambio
10: lo fa, per la Juve? Lo farebbe volentieri un cambio lui con Yıldız, perché comunque a noi manca sempre quella persona a centrocampo che ti faccia fare il saltino in avanti, perché rendiamoci conto che se noi andiamo a servire in profondità un giocatore come Colomani, questi gol li fa. Però se vogliamo arrivare facendo i passaggini stretti e giocando poi largo, sperando sempre che gli esterni entrino dentro all'area di prepotenza, è già imballata l'area. Quindi secondo me un po' più di verticalità per le vie centrali non farebbe male. E Nico Paz oggi come oggi è l'unico che abbiamo qua in Italia che ti potrebbe far fare quel lavoro lì.
0: Ma che notizia che ci dai, che indiscrezione, la conoscevamo dai tempi, abbiamo fatto anche dei quesiti in passato, no? Non tanto sullo scambio come di qua e di là, ma probabilmente l'ombra di Alaibegovic un po' si potrebbe allungare su quello o quell'altro giocatore. Prendo spunto da questa tua vecchio progetto, vecchia idea, che trova consenso in quanto affermato da Gianni Balzarini, come tu stesso ci hai riferito, guardando alla Serie A e al valore delle rose. La Juventus ha una rosa inferiore di circa meno di 50 milioni, 50-60 milioni rispetto all'Inter. L'Inter ha un valore complessivo di 829 milioni, la Juve di 777, la Roma 600, il Como 583. Quindi vedi che è lievitato anche il costo della rosa, il valore della rosa del Como, a seguire il Milan. Ma sai cosa che non pensavo? La top 5 dei giocatori in Serie A con più valore riguarda Pio Esposito, buon prospetto se mi permetti, 65 milioni. Bastoni, 66, c'è il regalo di Marotta lì che lo pesa un po' di più. Per farlo tornare normale, poi questo gol straordinario che ha fatto, straordinario per modo di dire, che però è valso il pareggio con la Francia. 82 Nico Paz, 82 Lautaro, 88. Sai che non mi aspettavo valore tecnico, commerciale, di prospettiva. In vetta c'è Yıldız con 89 milioni. Quindi lo scambio potrebbe avvenire, stando a questi dati ufficiali, no? Valore quasi alla pari. Che cos'ha di più o di meno Yıldız, non per valere 7 milioni di più rispetto a Nico Paz, ma secondo te di utile o di meno utile in un dato onesto, tecnico, da parte tua, condivisibile o meno? Intanto arrivano i complimenti da casa. Bella ricetta. Postatela sui social, siamo arrivati, noi giochiamo con Maurizio, non abbiamo tempo, deve andare in cucina, oggi c'ha da fare le lasagne chissà a chi. Bella ricetta, ma naturalmente la potrai riascoltare e riprendere dai nostri profili. Ebbene, Paz alla grande, chef, e quindi ti fanno i complimenti a te e a Balzarini per questa neanche pazza. Grazie. Idea. Che cos'ha di più o di meno di utile per la Juventus in questo momento, al di là che è infortunato?
10: Ma intanto sono due ruoli diversi, lui e Nico Paz. Poi io sono dell'idea che Yıldız abbia qualche gol in più nelle gambe rispetto a Nico Paz, ma Nico Paz per me ha quella fantasia che il centrocampo deve avere. Poi è un equilibratore del centrocampo perché non fa solo la fase offensiva molto bene, poi riesce a giocare molto bene in verticale. Yıldız ha un limite, va a cercare tutte le volte la linea del fondo. Ragazzi, è incredibile. Quella è la cosa peggiore che a me dà fastidio, perché dico, cioè, vai a cercare, entra nell'area, ma entraci non dalla linea di fondo, entraci di fronte, è più facile vedere la porta. Lui ha questo vizio, è una sua
0: Caratteristica,
10: caratteristica, che quando parte sull'esterno diventa veramente imprendibile, se vogliamo, sotto certi punti di vista, però poi devi andare a tirare perché non riesci più a fare quel passaggio al centravanti che faccia gol. Di conseguenza è facile marcarti poi, perché anche tu te li vai a cercare, eh? È un imbuto, poi finisci in un imbuto. Purtroppo è così, è la verità. Invece la bravura di Nico Paz è di spaziare su tutto l'arco del centrocampo. E quindi, sai, hai di fronte a te, tu la porta la vedi in modo frontale, non laterale, eh? E cambia tanto.
0: Certo, senti, qualcuno che ascolta e capisce anche un po' le ragioni di queste riflessioni, sono sicuro che in casa però abbiamo già il nuovo pass. Licina è già pronto ai colpi giusti per mandare in gol i compagni, Valerio da Lucca. Io ti avrei aggiunto, perché ho aperto adesso la messaggistica, siamo quasi in chiusura, fra poco diamo la linea alla collega Giulia Borletto, al Club degli Inviati, con Camillo De Michelis ovviamente, e c'è anche Alai Begovic. A me sembra che quantomeno, no, rispetto anche solo all'attaccante, se va via Vlahovic che abbiamo e dobbiamo prendere all'ultimo e spendere tanto o riprendere qualcuno, quantomeno possiamo fare delle valutazioni anche prima di arrivare allo stesso Nico Paz, che lo vedo percentuale, probabilità realizzativa di questo scambio magari 50 e 50 al momento. Sei d'accordo?
10: Sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro, io seguo molto Licina perché sono anche amico di Fabio Di Pecchia e quindi a volte mi scambio qualche
0: Vedi,
10: opinione con lui.
0: dai, dai, vedi che così hai abboccato, dacci la notizia, al di là che è
10: No, ma
0: infortunato.
10: il discorso, sai che cos'è? Che anche a Cremona lo fanno giocare un po' più da esterno per non farlo abbastanza perdere, perché è facile perdersi in mezzo al campo, no? Quindi quando tu parti esterno e vieni dentro, hai un
0: Hai la linea di
10: riferimento.
0: riferimento.
10: Quando tu sei già in mezzo, è facile perdersi. E io parlavo con questo con Fabio qualche giorno fa e gli dicevo quello che pensavo. Lui effettivamente mi dice: sì, effettivamente la vedi giusta, perché per non bruciare tutto subito, perché poi è facile farsi male, meglio farlo stare in una comfort zone. Tra virgolette, una comfort zone, però rende
0: Sì.
10: parecchio. Poi hai piedi decisamente buoni lui. Poi veramente la fortuna di
0: Assolutamente.
10: essere a Cremona è che Fabio ha un'intelligenza sui ragazzi, sui giovani, che credetemi è fantastico.
0: Zegrova con Sensao, una poltrona per due, titola un articolo di Bianconera News. Chiudiamo col messaggio di Giuseppe da Morena, che dice: ragazzi, quindi ci dà dei ragazzi, questo è importante. Yıldız si è già confrontato con una grande squadra e con il peso della 10, Pass solo con il Como. La differenza c'è e come. Un saluto appunto da Giuseppe. Un saluto anche a te, Maurizio. Mettiamo insieme il tutto e ragioniamo, però non sono state dette delle cose così lontane dalla realtà. Un saluto a te, buona settimana. Noi ci risentiamo con la prossima pausa. Maurizio, così
10: Magari ci
0: ruotiamo
10: vediamo a
0: anche con il.
10: Torino.
0: Allora questo lo prendo come di buon auspicio, come un messaggio positivo. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. Linea che va ai nostri due inviati con il loro club, il club degli inviati. Domani si torna alla normalità, 13:15, cose di calcio, anzi 13:16, perché non c'è neanche Paolo e l'ultima ora sarà dedicata a voi. A te Giulia Borletto, ciao!
6: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Francis Alzen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
3: Caro carburante, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
11: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
3: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
11: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
3: Lo sport del 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
11: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
8: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio Giulia Borletto. Ciao Giulia.
13: Buon pomeriggio. Che strano essere qui, ho fame. Come facciamo?
12: Nel blocco vai a mangiare. L'unica cosa che puoi fare è quella.
13: Oh, che bella idea. Grazie, non ci avevo proprio pensato.
12: Mi sono organizzato molto meglio di te oggi, guarda.
13: Hai mangiato in macchina.
12: Sono andato a prendermi una piadina super proprio. In questo momento, sì, perché ero al J Medical. Tra l'altro, no, sai che oggi
13: come mai eri al J Medical?
12: Ma volevo vedere se passava, se faceva un salto se, Alej Begovic. So che dentro gli AJ Medical c'erano Yıldız e Locatelli,
13: Sì.
12: erano lì. Ho aspettato fino all'ultimissimo per fare delle
13: Ci hai
12: immagini,
13: provato?
12: fino all'ultimissimo, però poi la decisione era o vado in studio o abbandono te, e quindi ho deciso
13: Ci
12: di
13: sono
12: venire in studio.
13: abituata. Ci sono abituata a queste situazioni, beh, davvero,
12: Ero anche
13: abbastanza al
12: tentato.
13: limite della decenza.
12: Ero anche tentato di fare la prima mezz'ora là e
13: Ecco.
12: poi provare ad arrivare per la finale, la fine del secondo
13: Stai
12: blocco, perché comunque linea
13: esagerando,
12: d'aria
13: però.
12: l'hai visto,
13: Sono 10 minuti, sì.
12: continassa 10 minuti proprio veloci, quindi da questo punto di
13: Stai
12: vista è andata.
13: esagerando e mettendo a dura prova la mia pazienza, te lo dico con queste
0: Non messa
13: situazioni.
0: bene! È tornato Costa, è tornato. Certo,
13: No.
0: bentornato a Costa, che si è fatto il weekend lungo,
13: Ah,
0: Costa,
13: io ce l'ho avuto già
0: e si è
13: ieri,
0: fatto
13: eh.
0: benedire nelle acque del Gange.
13: Addirittura.
12: Io
13: No,
12: no, io no, ormai è da
13: Costa si è
12: mercoledì
13: fatto
12: che...
13: benedire. Che non lo
12: Esatto, da
13: vedi.
12: mercoledì che
13: Vedi
12: non
13: che
12: sento Costa, che non
13: ci
12: sento Costa.
13: affezioniamo, alla fine ci affezioniamo a questi elementi che sono così, tra l'altro, no? Perché chissà che faccia ha Costa e tu, boh, non l'abbiamo mai visto.
12: Quindi
13: Costa,
12: è una cosa
13: facci
12: che
13: vedere la
12: penso.
13: tua faccia prima o poi. Come me lo
12: È una cosa
13: immagino?
12: che a me piace tantissimo quando conosco gli ascoltatori della radio. Dare un
13: Quando ti
12: volto.
13: immagini la loro faccia, sì.
12: No, ma soprattutto poi quando vengono allo stadio, no? Mi fanno io sono. Qualcuno magari mi dice anche in anticipo, guarda, vengo a quella in quella data, in quel momento. E allora riesco sempre poi a dire: ah, allora sei tu, e immagino, no? Magari da una voce penso che qualcuno sia un pochettino più giovane, o magari
13: E
12: un pochettino più
13: invece,
12: grande,
13: sì.
12: e bisogna sempre capire un po' la situazione. Quindi è sempre bello poi quando riesco a dare un volto ai nostri ascoltatori. Tra l'altro, ieri qua a Giulia sono venuti anche a trovarci.
13: Lo
12: Sono andati
13: so,
12: anche a trovarci. Esatto,
13: perché mi
12: io li ho
13: avevano
12: mancati.
13: scritto,
12: Ah,
13: mi
12: anche a
13: avevano
12: me, io li ho
13: scritto perché
12: mancati.
13: volevano venire nella fascia quella che sanno benissimo essere di nostra competenza. Ma io non cioè io ero qua, c'ero venerdì, non c'ero ieri.
12: No,
13: Tu
12: mi avevi
13: saresti
12: già
13: stato
12: abbandonato.
13: al pomeriggio e quindi si sono volevano l'indirizzo, io non me lo ricordavo, quindi ho detto Camillo non mi risponde, e testo prima, alla fine Manuel è stato il malandrino comunicatore, Manuel. Ad esempio, una ragazza, un'ascoltatrice, io non so
12: Sì.
13: se mai te la sei trovata a commentare nel pomeriggio all'epoca, perché lei solitamente... Beh, no, io l'ho sempre sentita di mattina. A lei piace tantissimo mandare i messaggi nell'ora di Claudio in particolare. Poi ogni tanto me la sono trovata anch'io nella mia ora. Tale Maria Grazia da Genova.
12: Da Genova.
13: Che
12: L'hai conosciuta tu, Maria
13: no,
12: Grazia?
13: no, perché io le ho chiesto anche di intervenire una volta ed è abbastanza così, un po' timida, forse un po' titubante a
12: Sì.
13: questo punto di vista. Ma lei ti lancia dei messaggi,
12: No,
13: delle steccate.
12: lo
13: Ma
12: so, conosco bene. Maria
13: quante
12: Grazia.
13: volte? Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova, è il suo inizio, e Iva addirittura mette il rullo di tamburi quando c'è il suo messaggio, perché solitamente è una sentenza il suo messaggio, è un commento che sa di appunto di sentenza finale, tante
12: Bacchetta.
13: volte
14: Sono il commissario di polizia, Sandra
13: sì,
14: Cosperti.
13: una cosa del genere, cioè ha proprio questo piglio molto da, così, non dico da maestri, e me la immagino un po' maestra, infatti, no? Un po'
12: Allora,
13: piccolina.
12: Maria
13: Cosa
12: Grazia,
13: c'è?
12: salutaci. Salutaci, Maria Grazia. Oggi mandaci un vocale,
13: È
12: salutaci.
13: diventata il mio idolo, Maria Grazia. Non so in che zona abiti, gliel'ho chiesto anche, ma poi appunto, sempre tramite alcuni ascoltatori, poi mi hanno detto che è una molto così in questo che tiene molto alla sua privacy e quindi le piace
12: Vabbè.
13: appunto dire la sua, ma poi cosa
12: Vabbè,
13: parliamo oggi?
12: no, ce n'è di roba. Adesso, tra
13: Ce
12: l'altro, è
13: n'è?
12: arrivata anche un'ultima ora. Sì, adesso diciamo tutto. Maria
13: Vai.
12: Grazia, nel caso volessi poi incontrare Giulia,
13: Buttati.
12: puoi serenamente scrivere un
13: posto, e
12: con Giulia rimarrà privato
13: e ci prendiamo un pezzo di focaccia, facciamo qualcosa, che ne so, ce la raccontiamo.
12: Anche altri di Genova.
13: Ce ne sono, ci sono un sacco di tifose.
12: Potremmo fare un meet and greet con Giulia Borletto.
15: Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che vuoi.
13: Ce ne sono tanti a Genova, non pensavo.
12: Io il meet and greet con Giulia Borletto a Genova vengo anch'io. Prendo la macchina, sì, vengo anch'io.
13: A posto siamo.

0: Juve controllerebbero da
1: È
0: cima a
1: una
0: piedi.
1: roba mortificante, ma
0: Abbastanza.
1: veramente mortificante. Cioè, io sapete benissimo che non vado neanche troppo a parlare della nazionale. Non mi piace buttarmi nella federazione, non ne so molto. E tra un po' andremo scusate, Quintiliano,
0: Da
1: che sarà il
0: Quintiliano.
1: presente. Tra pochissimo, tra l'altro, perché mi hai chiesto di anticipare, quindi Costa, se vuoi metterti subito in contatto con lui, vai pure.
0: Gli ha già
1: E
0: lasciato, ma gli ha già mandato il link, mi ha detto, quindi dovrebbe.
1: quindi in questo caso, adesso a breve andremo da Quintiliano, ma onestamente, Giulia, è una roba che io non so spiegare. Cioè,
0: È
1: se qualcuno
0: una
1: verrà a dirmi,
0: storia,
1: ma
0: sì,
1: com'è possibile
0: pazzesca.
1: fare una roba del genere, io non so dire il perché. Cioè, è una roba per me umiliante, ecco.
0: Credo che sia la degna sceneggiatura di un film di Sorrentino, anche, no? Te la immagini? Potrebbe pensarci, visto che comunque lui ha sempre raccontato in modo anche piuttosto ironico, no? Quello che può accadere in Italia, magari non per forza che è accaduto, ma che può accadere. Io lo adoro come regista, però. E ti ripeto, è stata una cosa tutta molto all'italiana che ci mette nuovamente in cattiva luce, credo, e mi dispiace anche abbastanza perché comunque sì,
1: Abbiamo
0: lo
1: Quintiliano.
0: vediamo. Lo vediamo che
1: Vai,
0: però cosa fa,
1: Quinti.
0: cose, vai Quinti, raccontaci
1: Io
0: cosa sta
1: eccoci.
0: succedendo. Io
1: Eccoci,
0: non lo
1: appena
0: vedo, ma lo
1: iniziato da
0: sento.
1: qualche
0: Io lo vedo ancora.
1: intanto
0: Ora arriva. Buongiorno.
1: buongiorno. Da qualche minuto è iniziata la giunta con perfetto orario, devo dire. In realtà gli orari saranno facilitati dall'accordo che c'è stato tra Bonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, per questo commissariamento, della Federcalcio, ma il commissario poi sarà lo stesso Malagò. Quindi ci sarà la giunta, voterà, e poi il voto della giunta sarà sottoposto successivamente, un'ora dopo, al Consiglio nazionale, che dovrà dare via libera definitivo alla decisione della giunta, che sarà il commissariamento, ripeto, ma un commissariamento, diciamo così, accordato da ieri sera dalle trattative tra Malagò e Bonfiglio. Quindi Malagò diventerà il commissario di se stesso, questa è la sintesi, e tra un giro
0: Eccolo.
1: di 90 giorni potrà convocare, indire nuove elezioni e sarà, credo, l'unico candidato. Questa è la sintesi.
0: Ma ti rendi conto di quanto è ridicolo tutto questo? Cioè, ma ce ne rendiamo conto che è una roba che non credo sia mai successa da nessuna parte, una cosa così?
1: Infatti il problema è questo. Per esempio, sono passati prima Petrucci, che è il presidente della Lega, di Pallacanestro, e ha detto no, l'unica, la decisione più giusta, la più logica. Sostanzialmente vogliono dare continuità, anche se poi i mesi di commissariamento di Malagò saranno diversi, ovviamente, dalla presidenza, perché Malagò, immagino, anzi mi hanno detto, ha chiesto delle garanzie affinché possa fare anche qualche riforma, cosa non fatta per esempio da Gravina dal 2018 in poi. Quindi questa è la situazione, è una sorta di continuità con commissariamento, è un paradosso, un ossimoro, però è una cosa all'italiano, l'hai detto tu, Giulia, e stiamo aspettando quindi i voti, la votazione della giunta, per poi recarci, ci faranno entrare al Consiglio nazionale, perché la giunta è un sostanziale governo dello sport. E il Consiglio nazionale è come se fosse il Parlamento. Quindi io ti chiedo invece, visto che ci sono un sacco di colleghi, no, alle tue spalle, cosa si respira lì? Come è stato preso tutto ciò? Perché io ho appena detto questa frase, se un nostro ascoltatore dovesse chiedermi: ma com'è possibile tutto ciò? In che mondo siamo? In che realtà stiamo vivendo? Io non saprei rispondere. Quindi, visto e considerato che c'è sempre, no, qualcosa di diverso all'interno, nelle varie situazioni, negli vari eventi, nelle varie conferenze stampa, ecco, che voci circolano lì, in questa giornata abbastanza surreale del calcio italiano? Hai detto bene, giornata surreale, tra i colleghi c'è una risatina, perché di fatto, almeno che io ricordi, io sono anche più vecchio di voi, è la prima volta che vedo un commissario di se stesso. la classica cosa, l'ha detto Giulia all'italiana.

0: infatti li conosciamo. Il Malagò sostanzialmente non poteva candidarsi, quindi era ineleggibile perché gli mancava il requisito fondamentale, cioè il tesseramento alla Federcalcio. È stato fatto ricorso, il CONI voleva commissariare la Federcalcio senza accordo. Negli ultimi giorni però, tra la minaccia di Seferin che ha detto il presidente della UEFA, attenzione perché se c'è l'ingerenza della politica rischiate per quanto riguarda l'organizzazione degli europei, tra la consulenza di due o tre giuristi luminari rispetto a quello che ha chiesto Malagò, che hanno detto no, non è grave questa mancanza, e tra anche il fatto di una scadenza, perché di fatto quando viene presentata una candidatura tu hai 7 giorni per eventualmente fare ricorso per, diciamo, qualche cosa mancante non è stato fatto, e quindi si sarebbero attaccati a questo la difesa di Malagò. A quel punto Bonfiglio ha annusato, diciamo così, il timore di poter perdere in giunta, sarebbe stato una sfiducia e quindi probabilmente il commissariamento del CONI. Ieri ha chiamato Malagò e gli ha detto: vediamoci, troviamo un accordo, commissariamo, ma il commissario sei tu. Va ricordato che Bonfiglio è alla presidenza del CONI anche grazie a Malagò, che è stato il suo predecessore. E quindi è successo tutto questo. Per evitare ulteriori terremoti, come se non bastassero già questi, si è trovato questo sostanziale accordo che, ripeto, è paradossale, però è così.
1: Grazie Quintiliano.
2: Grazie Quinti,
0: ragazzi,
2: sei stato impeccabile.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Perfetto,
0: lavoro,
1: perfetto. Spero che tutti abbiate capito perfettamente che cosa ci ha raccontato. Ci ha raccontato, ha ribadito più che altro come davvero tutto questo abbia l'odore, il sapore della prima volta, che ovviamente farà scuola, perché ora ovviamente ci sarà, come abbiamo detto in tante altre occasioni, ci sarà sempre qualcuno che quindi porterà ad esempio quello che è successo, ma non facendo passare la cosa come qualcosa di positivo. Ecco, solo quello mi dispiace, che per l'ennesima volta il calcio italiano venga poi magari comunque parlare del calcio italiano porti ad un annuncio legato ad una risatina, no? Come per dire, l'hanno combinata di nuovo grossa. Cioè, è incredibile non riuscire ad uscire dal cliché in cui ci
2: Giulia,
1: mettiamo da soli praticamente.
2: Allora, ci sono stati un pochettino di problemi di audio in questo momento.
1: Sì?
2: con
1: io sentivo
2: con
1: benissimo.
2: Anch'io
1: benissimo.
2: Però ho letto, no, la messaggistica soprattutto su Twitch, anche stanno arrivando dei messaggi poi sulla
1: Abbiamo un
2: nostra.
1: ritorno di voce, non lo so, boh, io sentivo
2: Di
1: benissimo
2: eco.
1: Quintiliano.
2: Io credo sia legato un po' alle cuffie, sia legato un po' alle cuffie, però in generale credo, insomma, dobbiamo fare un po' un punto, no, su quello che ha detto per cercare, no, di dare una mano ai nostri ascoltatori che magari si sono persi in questo momento. È un giro di poltrone, di pubbliche relazioni, perché Bonfiglio è stato eletto grazie anche a Malagò, quindi Bonfiglio non poteva
1: Ha paura.
2: girare le spalle a Malagò stesso. La situazione di continuità e anche l'intervento di Čeferin ha portato poi a dover, no, bloccare un eventuale cambio da parte della federazione, perché a quel punto sarebbe potuto anche venire fuori qualcosa di più problematico legato poi anche agli...
1: Agli europei.
2: Esatto. E quindi in questo caso Quintiliano ci ha fatto capire che sono stati un po' tutti obbligati a dover far finta di niente, insomma, cercare un escamotage per permettere a Malagò di rimanere al proprio posto. La cosa, secondo me, imbarazzante è che Malagò si è candidato, ripeto,
1: Senza
2: si è candidato
1: avere tutti i
2: senza avere...
1: requisiti.
2: Esatto.
1: Che
2: Questa è la
1: non si
2: cosa molto
1: parla di
2: grave.
1: esperienza, ma si parla proprio di nomine, che è come se io mi volessi candidare ad amministratore di condominio senza aver mai conseguito nessun titolo che mi permetta di essere amministratore di condominio. Cioè, poi possono anche farmelo fare, poi però se vengono dei controlli capita che le cose vengano poi a galla e che tutto venga poi anche rovinato. Mi sembra di aver capito anche che era stato davvero una una decisione presa perché iniziava ad avere paura, al di là del discorso Ceferin e del discorso europei, anche poi appunto di avere più danni che benefici da tutto questo. E quindi l'unica mossa possibile per non ripartire da capo era stata questa. Fa specie che tutto questo si sia potuto fare a norma di legge, quindi questa è la cosa forse più
2: No,
1: particolare, ma
2: la cosa
1: evidentemente così.
2: terribile, Giulia, è quella, è che si è messo a capo della federazione una persona che non aveva i requisiti per farlo e quindi adesso si sarebbe potuto togliere la poltrona a Malagò e invece non si potrà fare perché se no perdi gli europei. E se perdi gli europei, Giulia, adesso ti vado a leggere i 14 stadi che sono stati nominati per l'europeo.
1: Sì.
2: Adesso vado a prenderli con i miei potenti mezzi. Ovviamente ho
1: Certo.
2: trovato l'unico link che non me li
1: Link che
2: apre
1: non si
2: tutti
1: apriva,
2: subiti,
1: certo,
2: tutti
1: fantastico.
2: subito.
1: Vabbè, sì, ci sono lo Juventus l'Allianz Stadium, c'è quindi Torino, stavano lavorando poi ci sarà anche il Franchi, il nuovo San Siro dovrebbe
2: Il
1: essere
2: nuovo San Siro, lo
1: creato in
2: stadio
1: mezzo.
2: annunciato a Roma, quello di
1: Roma,
2: Bologna. Ce ne
1: ah,
2: sono un.
1: forse quello di Genova, forse no, il Maradona anche dovrebbe essere tra questi.
2: Il discorso è.
1: Cagliari,
2: Allora, c'è Verona.
1: forse
2: C'è
1: Cagliari.
2: Verona che bisogna rifarlo. Bisogna rifarlo, Verona. E poi adesso arrivo a Genova, che però è uno stadio bellissimo. Anche se il
1: Sì,
2: campo fa sempre schifo.
1: fa schifo,
2: Però
1: ma comunque
2: Bologna è
1: minimamente
2: stato.
1: abbellito.
2: È stato approvato Bologna e quindi un altro, e già sono tre che vanno messi a posto. Roma e Milano 5, Firenze va messo a posto 6. Roma l'ho già
1: Finito.
2: contato. Aspetta, Napoli va messo completamente a posto perché cade a pezzi. Salerno va rimesso a posto, completamente a posto. Bari va rimesso
1: Bari, c'era
2: totalmente
1: anche
2: a
1: Bari,
2: posto.
1: vero?
2: Totalmente a posto.
1: Ce ne sono
2: Lecce
1: due pronti.
2: va rimesso a posto quello del Lecce. Palermo va completamente rimesso a posto anche quello,
1: Anche
2: e
1: quello
2: perché sono
1: cade a
2: stati
1: pezzi.
2: vecchi, eh? E
1: Mamma mia, sono
2: Cagliari
1: negli anni
2: uguale.
1: 90.
2: E Cagliari uguali.
1: L'unico, cosa c'è?
2: È
1: Torino
2: nostro.
1: già pronto e l'unico è quello della Juve. È
2: Sì,
1: l'unico?
2: è l'unico perché
1: L'unico
2: non
1: già
2: sono stati.
1: pronto.
2: No, inspiegabilmente quello di Udine non è stato considerato. Non so se c'è un requisito
1: È bellissimo quello
2: di
1: di Udine, tra
2: posti.
1: l'altro.
2: Non so se ci sia un requisito di posti. Credo
1: E
2: possa
1: guarda,
2: essere
1: non
2: quello.
1: credo che sia più grande, che sia meno grande di Marassi, non credo proprio. Ci sono
2: Non lo
1: stata
2: so,
1: quando
2: però.
1: ancora non era Dacia Arena, ci ho vissuto e non era veramente, veramente bello come già all'epoca come stadio.
2: E quindi quello che ti voglio dire, Giulia, è
1: Stranissimo.
2: che se oggi tu dici, vabbè, chi se ne frega, cambio tutto perché è imbarazzante, basta. E l'idea era quella, eh? L'idea era quella, perché c'era una lotta politica enorme. E poi a un certo punto, però se perdo gli europei. Che succede, Giulia? Tutti gli stadi vanno a Ramengo.
1: Eh sì, perché tutte le varie concessioni ovviamente che ormai sono state date con annessi ovviamente con guagli, soldi eccetera, e cosa fai? Come vai a spiegarlo? Come vai a motivare tutto quello? Che fai? Li metti di tasca sua Malagò?
2: Quello a Salerno, a Bari, in questo momento sono piazze di Lega Pro, eh? Senza i soldi dell'europeo non li fai mai. Mai. Ma mai Verona, comunque Serie B, non li fai mai. E
1: Pazzesco.
2: adesso invece con
1: Che
2: questa roba
1: giro.
2: qua che è importante perché obblighi i comuni a dare l'ok, perché Bologna è arrivato adesso, ma era un anno che erano fermi, eh? Un anno che erano fermi, i lavori a Firenze sono andati con rallentatore,
1: Casualmente si sono bloccati. Casualmente,
2: eh?
1: sì.
2: E tutte queste robe qua. Allora, fai finta di niente, devi provare a salvare gli stadi, devi mettere a posto San Siro, devi fare quello della Roma, e allora via, ci muoviamo. Senza quello, zero stadi. E allora hanno detto, sai che c'è, ci teniamo Malagò, anche se è una roba imbarazzante, ed è una roba imbarazzante, perché abbiamo bisogno di fare gli stadi. Questo è il morale della favola. Detto ciò, nei prossimi anni io spero che qualche nostro ascoltatore si candidi per la presidenza della FIGC. Io spero che si candidi per la presidenza della FIGC e voglio vedere se qualcuno andrà a dire non hai i requisiti adatti. Voglio
1: Ah sì?
2: vedere se qualcuno
1: Ah
2: riuscirà a dire
1: sì?
2: non hai i requisiti adatti. Cioè,
1: Voglio proprio vedere,
2: con
1: voglio
2: che
1: proprio
2: coraggio?
1: vedere con che
2: Cioè, con che...
1: coraggio potrete mai dire a chiunque tu non puoi farlo perché non... Cosa? Io
2: Cioè,
1: posso anche mandarti in pubblicità adesso, lo sai?
2: tu non sai chi sono io, la risposta.
1: Tu non sai chi sono io, perché con i miei potenti mezzi ti zittisco.
3: Bellissimo. Non abbiamo capito, ma la metafora è forte.
1: Andiamo.
4: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
6: At the moment I also need to think about my long-term career.
5: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
2: Io sono Camilla De Michelis e con me c'è di nero vestita, si è arrabbiata
1: sì.
2: Oggi, si è arrabbiata, si è arrabbiata.
1: Ma
2: lo
1: no,
2: so,
1: è che fa... sì, non sono arrabbiata. Arrabbiata.
2: Sì,
1: tra l'altro, sono arrabbiata perché questa mattina faceva un freddo fagiano quando poi sono uscita a fare 102 commissioni che avrei fatto più tardi, ma avendo ritardato tutto non si poteva più fare, e avevo caldo e questa cosa mi fa... totale tutta barello.
10: Ti vorrei regalare una perla di pioggia da un paese dove non piove mai.
1: Ma cuore, che meravigliosa dedica questa, bella. Scusa, l'hai vista l'Italia ieri?
2: No.
1: Visto che stiamo parlando di 5G, no, perché... c'hai.
2: Come tu ben sai, anzi tu non lo sai perché non te l'ho detto questo capitolo della mia vita, io lunedì gioco sempre a calcio.
1: Anche lunedì, tu?
2: Io lunedì ho l'allenamento.
1: Anche il mio, il mio coinquilino gioca a calcio il lunedì.
2: Esatto, io la sera gioco a calcio con la mia squadra, allenamento. E poi bisognava capire quando gioco la partita, perché a volte la gioco di giovedì, a volte di sabato.
1: Ah, e fate allenamento proprio.
2: Esatto.
1: Ma siete pazzi, esatto. Addirittura ve la credete così tanto?
2: A volte facciamo anche due allenamenti alla settimana.
1: Matti da legare.
2: Io no, perché faccio fatica, ma onestamente a volte fanno anche due allenamenti alla settimana, no, devi anche seguirci sui social, adesso ti faccio anche seguire la mia squadra sui social,
1: va bene,
2: ma al netto certo.
1: Quindi non l'hai visti?
2: No, non la vedo mai di lunedì, non la vedo mai, però ieri ho sbambato. Ho sbambato, voglio condividere questo con la chat, poi ne parliamo anche con il nostro ospite. Ho sbambato perché poi sono arrivato a casa, letto qualcosina, no? E c'era un sacco di complimenti a Issa Dumbia, che adesso gioca allo Sporting di Lisbona.
1: Che
2: lo scorso anno aveva fatto benissimo a Venezia e che l'anno prima, nel finale di stagione... non aveva fatto male in Serie A col Venezia, tra l'altro è quello del tiro e la super parata di Gregorio, in quel caso, no? In quella partita che a me scioccherà per sempre. Cioè io a pensare a Venezia-Juve di quell'anno, io ho ancora la tachicardia, Giulia.
1: Perché ce la siamo rischiata forte.
2: No,
1: e
2: no,
1: poi
2: per come
1: doveva capitare.
2: Per come eravamo arrivati.
1: Doveva capitare ed è capitato l'anno scorso, l'ho detto in tutte le lingue, cioè è andata bene alla Juventus troppe volte, una volta dovevi cadere per forza ed è capitato l'anno scorso.
2: Sì, però quella partita lì, arriviamo adesso, poi salutiamo Mirko, che poi dobbiamo
1: E perché hai
2: liberarlo un po'
1: sbambato
2: prima.
1: quindi? Non ho capito. Perché hai sbambato?
2: Perché Dumbia non lo puoi mandare allo
1: Ah,
2: Sporting Lisbona.
1: sì,
2: È
1: uno
2: follia,
1: spreco. Ha
2: perché adesso.
1: fatto. È stato veramente fastidioso per la Turchia ieri il suo ingresso.
2: Ma Giulia, adesso lui verrà 40 milioni di euro. Tu,
1: Certo,
2: la
1: e lei fa chissà
2: Venezia, potevi.
1: quanto l'hanno pagato, non lo so,
2: L'hanno
1: andiamo a
2: pagato
1: vedere.
2: 20 più bonus. 20 più
1: Ah, lo
2: bonus.
1: sai già,
2: E
1: basta.
2: era una
1: Fermo i
2: situazione
1: miei
2: legata a
1: potenti mezzi.
2: Comolli, non Carnevali, perché lui è andato il 1° di giugno allo Sporting, c'era ancora Comolli. Però noi quei colpi li dobbiamo fare. È facile vedere uno come Dumbia. Dumbia è forte, punto. Non c'è niente da dire. È forte, come Ndur, è forte. Cioè, adesso tutti a vedere il gol da centrocampo. Era forte, l'ha regalato il Paris Saint-Germain. Noi non li prendiamo mai. Poi vuoi andare dallo Sporting Lisbona a dire: ah, ma quanto costa Dumbia? E lui ti risponde: bottega carissima, lo Sporting ti fa.
1: 50, ti farà
2: Esatto.
11: 40-50,
1: signore e
11: ora ti
1: signori,
11: dice.
1: 1000!
11: 1.490 euro.
1: Magari.
2: Esatto. E quindi mi sono arrabbiato ieri per la questione Dumbia e ne
1: Ti sei
2: parliamo anche
1: arrabbiato?
2: con Mirko Di Natale di tuttoio.com. Ciao
1: Ciao
2: Mirko!
1: Mirko!
12: Ciao Camillo, ciao Giulia, spero di strappare un sorriso a Camillo che lo vedo bello battagliero.
1: Aspetta, perché io ti faccio ridere per questo, perché ieri quando ovviamente leggiamo a casa qua da me la formazione, chi era in panchina, eccetera, mio figlio legge, sente Dumbia e dice: papà, è quello del Genoa! E il mio coinquilino lo guarda e gli dice: non è possibile, amore mio, quello è vero. Grammo che in Liguria vuol dire che fa completamente gira nella testa, ma perché non vuoi vedere cosa sta facendo in campo. E quindi è stato carino, no? Perché lui era gasatissimo, che quello, no, no, ma è quello del Genoa, te lo dico io. Non era quello del Genoa, insomma. Basta, è finito l'aneddoto
11: Effettivamente.
1: simpatico.
2: Vabbè, comunque sono arrabbiatissimo per questa cosa. Mirko, a te la parola.
12: Fai bene, perché Dumbia non è l'unica fuga di cervelli che, definiamola così, c'è stata nell'ultimo periodo, ma lo stesso Inacio, ad esempio, che Mancini non ha fatto esordire, è un altro talento di cui veramente non si capisce il perché la Juventus non lo abbia mai del tutto monitorato. Poi, sai, l'esempio di Dumbia è perfetto perché a livello mediatico uscì la notizia secondo cui la Juve era sul giocatore, ma in realtà se c'è stata nei minuti in cui già stavano andando a Lisbona a firmare il contratto. Cioè, fa bene ad arrabbiarsi Camillo, perché non provarci neanche, o comunque provarci superficialmente, fa sì che poi questi giocatori, quando li devi andare a riprendere, se vuoi riprenderli devi sborsare veramente tanti soldi.
1: Tanto.
12: Ma questa situazione, però, dico a Camillo, lo tranquillizzo così, tranquillizzo anche voi, anche per quello che ha scritto stamattina su Sport, però ve ne sto parlando da settimane. Ma la Juventus vuole evitare assolutamente tutto questo con la gestione Carnevali e credo proprio che i Dumbia, gli Inacio e tutti quelli che sono scappati, le fughe dei cervelli all'estero, così lo definite io, credo proprio che le vogliano evitare e secondo me stanno costruendo e costruiranno una buonissima rete di scouting proprio per evitare tutto questo.
1: Mi
2: Mirko,
1: sembra anche giusto.
2: ci fai il punto su questo? Perché tu ne parli da settimane, quindi se vuoi farci il punto su quello che ti risulta, i nomi in generale.
12: Il nome di Cangini a me risulta da settimane, insieme a quello di Michele Fratini e di Enrico Paresce, che sono gli scout su cui la Juventus già negli scorsi mesi aveva iniziato a lavorare con i nomi, quindi riuscendo anche ad avere dei primi contatti, e non sorprende che infatti oggi sia lanciato il nome di Cangini. Però a me, ad esempio, molto onestamente, risulta che la questione scouting non sarà relativa soltanto a un nome, quindi non ce n'è uno in pool, ce n'è più di uno in pool, proprio perché la Juventus, che parte dall'under 15 e dall'under 16, fantastico progetto di diverse settimane fa, proprio a riuscire a strutturare quel tipo di rete. Quindi non ci sarà uno scout, ce ne saranno tanti che lavoreranno sul territorio, proprio perché da quello che mi risulta la Juve vuole essere di nuovo leader nei giovani nostrani, quindi dei giovani di casa, ecco, e non andare più soltanto a, diciamo così, poi ottenere quello che può essere il prodotto finito. Io mi aspetto veramente che la Juventus possa ingaggiare almeno 6-7 scout di livello, magari quello più conosciuto può essere Cangini, può essere Fratini, può essere Paesce, però mi aspetto veramente una diramazione molto molto importante, perché partendo dalle categorie inferiori la Juventus vuole poi andare a costruire, e a qual è il fine unico, è quello di portare i giocatori dalla next gen alla prima squadra, quindi Ilbiz, quindi riavere quei talenti ma di casa nostra, italiani. Secondo me è veramente un progetto molto molto ambizioso che può senz'altro riuscire.
1: Anche perché sì, tra l'altro, negli ultimi anni... Ah, scusa.
2: Esatto, no, no, vai pure Giulia. Cioè, visto e considerato che era stato tutto questo dato in gestione a delle agenzie esterne.
1: No, infatti stavo dicendo la stessa cosa, proprio anche perché ormai è da 2 anni più o meno che sembrava che si fosse persa un po' così la speranza di tornare a...
12: Ieri ad esempio la Juventus era a Bologna, ragazzi. Ieri ad esempio la Juventus era a Bologna ufficialmente per osservare Romano, ma magari nel taccuino degli uomini di Juve ci sono finiti altri nomi, magari anche qualcuno turco. Ecco, c'è bisogno che la Juventus inizi di nuovo a viaggiare, ma già lo facevano a dire la verità, poi l'hanno sospeso, interrotto per quello che dicevate, però c'è bisogno di tornare di nuovo a vedere degli scout della Juventus in giro per l'Italia, per l'Europa, ma anche per il mondo, proprio per scovare quelli che sono i migliori talenti. Ripeto, il progetto c'è, quindi secondo me è veramente molto ambizioso e c'è voglia di far bene soprattutto.
1: E che poi nessuno venga a dire quindi che la Juventus si riempie soltanto di giovani senza pensare a magari appunto mettersi in casa qualche giocatore di esperienza diversa. Un giocatore appunto come Dumbia, secondo te, fosse arrivato quest'estate, come sarebbe stato accolto dall'opinione pubblica? Quindi penso appunto al pensiero dei tifosi che guardano sempre... È emblematico, no? Il caso Ekator, un giovane che poi purtroppo ha avuto diverse sfortune fisiche che ancora lo attanagliano, ma gli auguriamo, ovviamente, come auguriamo a tutti gli altri fermi ai box, di tornare il prima possibile, ma aveva attirato a sé tante critiche. La Juventus perché ha speso tutti questi soldi per un giocatore così giovane senza troppa esperienza? Questo era quello che si diceva.
12: D'accordo, e poi arrivava dalla Serie B, e quindi quando mai viene da spendere 20 più 5 di buon, perché la cifra che poi ha investito lo Sporting sarebbe stata quella che... Esatto, era quella. Quindi perché andare a spendere così tanto dalla Serie B quando ci sono altri giocatori più forti che costano meno? Ma lo sappiamo, il problema secondo me di fondo è sia nostro a livello di media, ma sia anche dei tifosi sui vari forum, social, quelli che sono. Perché c'è sempre la volontà a distruggere, mai a costruire, cioè c'è sempre questo tipo di distruzione. Tu facevi l'esempio perfetto, che è quello di Ekator, che è ancora un oggetto misterioso, ma a 18 anni bisogna dargli fiducia. Oggi se vai a chiedere a un tifoso della Juventus che cosa ne pensa di Ekator, a parte che non gioca e va bene, non lo vede in campo, ma qual è? Dice, ti risponde senz'altro, abbiamo speso 16 milioni più 2 di bonus, quella cifra la potevano investire per qualcun altro. Ma sì,
1: è quello che
12: così,
1: hanno detto tutta l'estate, eh? È quello che si è detto anche così, quando non si era ancora infortunato. Cosa non è vero?
12: È sempre così.
2: Non è vero, no, perché il costo poi annuale di Ekator nei confronti rispetto di un attaccante di alto livello o di medio livello con uno stipendio molto più elevato di Ekator è enorme. Poi se vai a vedere il costo generale di Ekator con il cartellino di Puchka è molto più basso, quindi anche qua c'è un non voler a volte non voler capire le operazioni, ma voler giudicare a prescindere.
1: Ok.
12: E sono pienamente d'accordo, perché tanto il tifoso medio ti diceva c'era libero Icardi, per quel discorso che ti dicevo prima, c'era libero Icardi, lo prendevi a zero, anche se gli davi 10 milioni, però Icardi è forte. Però quando Icardi fa una partita sì e 4 no, allora lì lo stesso tifoso dice forse era meglio prendere Ekator. Perché così è un circolo vizioso, mai sorrido, ma credo che anche voi ne siete abituati a queste cose.
2: Sì,
1: senti,
2: sì,
1: Mirko,
2: sì.
1: Questa mattina hai intervistato Damiani su Tutto Juve, che praticamente apre le porte a Bacolà.
12: Sì, è stata un'intervista, vi dico, una delle più corte mai fatte in 12-13 anni di professione. E no, assolutamente, gli ho chiesto specificatamente di Bacolà perché so quanto Oscar Damiani sia sempre stato molto vicino ai giovani francesi e lui me ne ha parlato molto bene, lo reputa già pronto per la Juventus, tra l'altro le informazioni che ho io per quanto riguarda la Juve su Bacolà sono molto concrete, al di là poi delle voci uscite la scorsa estate. Io penso che se non a gennaio, anche se a gennaio la Juventus sta prima da sistemare la fascia, quindi credo che il maggior sforzo lo faranno in quella posizione, ma penso già che comunque da giugno in poi la Juventus deve fare un tentativo per un centrocampista, e penso che Bacolà possa essere uno dei nomi da tenere sicuramente sott'occhio. Fermo restando che a gennaio qualcosina sempre a centrocampo, non Bacolà, me lo aspetto.
2: Sì, anche perché Spalletti lo voleva già a giugno, quindi figuriamoci, a gennaio farà sicuramente qualcosa. Mirko, grazie!
1: Grazie Mirko!
12: A voi, è sempre un piacere, ciao, a presto!
2: Ringraziamento
1: grazie
2: a Mirko Di Natale,
1: Mirko di Natale
2: di tuttojuve.com, con la canzoncina anche della nostra Giulia, che è tornata ad essere quasi di buon umore, però non lo so. Poi
1: devo capire se riesco a mangiare qualcosa. Io se non mangio sono cattivissimo.
2: Non ho ancora mangiato. Non lo so, sono un po' spaventato.
1: Vediamo, ora aspetto la pausa, quella delle 14, per vedere se riesco a ingurgitare qualcosa. Buongiorno agli splendidi conduttori del Club degli Inviati, ci scrive Massimo, sono andata un po' sulla chat. Severino dalla Valcamonica, ragazzi, faccio una considerazione: un presidente eletto risponde a chi lo ha votato, un commissario risponde a chi lo ha nominato. Non fa una fine.
2: No,
1: ti piace vincere facile?
2: Questo è. Tra l'altro, notizia anche extra calcio. Dai, diamo una notizia anche extra calcio. L'Eurolega rifiuta l'offerta di NBA. Primo no al progetto NBA Europe. Beccatela così.
1: Perché?
2: Dipende
1: dai punti
2: di vista.
1: Non hanno voglia di crescere, di diventare global.
2: Secondo me l'Eurolega è una delle cose più sottovalutate ma più belle dello sport, anche molto in stile Superlega,
1: abbastanza, decisamente, da lì che un po' si sono presi l'idea, cioè, non soltanto perché c'è.
2: E ultimamente, ti dirò di più, anche molti giocatori NBA stanno arrivando, poi sul finire della carriera, non superstar,
1: classico,
2: però
1: nel prime, però
11: mediano è Fofana.
2: E quindi a questo diamo anche delle notizie. C'è un messaggio bellissimo di Davide da Soncino.
1: Stavo
2: buongiorno,
1: per
2: leggerti
1: ragazzi, proprio quello.
2: Cettola qualunque non avrebbe fatto meglio. Secondo me questo
1: aspetta,
2: è veramente bello.
1: Giovanni però dal Brasile anche, aspetta,
2: Cettola qualunque.
1: Perfetto, visto che è stato nominato anche Cettola qualunque in occasione dell'annuncio di aver tolto il bollo. Insomma, Malagò è come Napoleone che si autoincoronò imperatore nel 1804. Malagone Bonaparte, meraviglioso. Giovanni, meraviglioso.
2: Eccellente. Posso dirti, alla prossima, no? Quando si ricandiderà, questa volta in maniera regolare, quando con nessuno si battaglierà questa posizione e diventerà di nuovo il presidente federale, allora a questo punto io credo che la corona è il minimo.
1: Tipo Re Riccardo, no? Quelle cose, quelle poi così, meravigliose. Cordileone.
2: Voglio vedere qualche titolo dei giornali domani, Domani ho qualche titolo.
1: Ma io voglio leggerli quelli all'estero. Andrò a cercare proprio quelli, perché sono quelli che secondo me ci daranno più soddisfazioni.
2: Beh, saranno sicuramente diversi rispetto a quelli italiani. Sicuramente diversi.
1: Che diranno: ah, è tutto risolto, è tutto bellissimo.
2: Sì. Il calcio è salvo.
1: Senti questo bellissimo Alessio da Bollate. Ieri un ascoltatore aveva definito questi personaggi della federazione con un nome che gli si addiceva perfettamente. Li ha definiti creature mitologiche, metà dinosauri e metà poltrona. Bellissimo. Ragazzi,
2: state tirando
1: fuori delle cose meravigliose con con questa notizia, anche qua metà, anche Luca D'Austuni, metà uomo e metà poltrona, altra figura mitologica. Tra l'altro, gli stadi della FDC del calcio italiano, la Juve non la considero della FDC, sono all'ultimo stadio, vedete, l'ironia viene tirata in ballo in continuazione. Ecco, visto che ieri l'ho chiesto ad Ezio, che però sì, mi ha risposto che non l'aveva visto, ho detto fantastico, grazie Ezio, non mi servi, non sei d'aiuto, tu cosa hai pensato sull'espulsione di Conceição?
2: Esagerata, molto esagerata.
1: C'era la simulazione? Credo...
2: No, più che altro è la reazione dopo, no? Poi ho chiesto anche aiuto a Manuel, che tra l'altro è arrivato, su questo pollicione, no? da giallo. E io, allora, una cosa che odio, Giulia, proprio odio follemente, è la ricerca del fermo immagine nel lontano 1996, quel pestone aveva causato quella roba lì, invece nel 2026 quel pestone ha causato quella roba là, perché la trovo veramente una narrazione storta.
10: Sono
2: completamente storta,
10: più di 30 anni
2: sì. Cioè, ma anche cambiato il modo, cioè il fermo immagine di oggi non può essere paragonato al fermo immagine di 2 anni fa, ecco. Quindi odio quella roba lì, però onestamente Mariani quest'anno io l'ho visto, è stato mandato a quel paese più e più volte in una partita, non mi ricordo quale, ma è stato mandato proprio a quel paese più volte. Se non ricordo male, forse da Lautaro Inter Napoli.
1: A posto.
2: Inter sotto 2-0.
1: Hai racchiuso tutto.
2: Ma con i giocatori dell'Inter che dovevano placare Lautaro, e voi, Giulia, il pollice di Conceição è una doppia ammonizione. Ma che roba è? Cioè, è lì, in questo caso, io... vorrei sentire la spiegazione di Mariani, perché è la stessa persona e Conceição...
1: Ho trovato.
2: Conceição lo puoi cacciare fuori perché tanto il Portogallo chi se ne frega, e perché tanto Conceição ti sta antipatico, e invece in Inter-Napoli non hai voglia di diventare protagonista e di prenderti delle critiche, di essere tacciato di anti-Inter, quindi non arbitrarla più per i prossimi 4 anni per somma maestà, no? Perché non puoi toccare mica Lautaro. Ovviamente sono ironico, perché qualcuno magari ancora è... Perché in quella partita Lautaro doveva essere cacciato 2 volte, perché dà una gomitata, protesta e si arrampica sugli spalti, cosa che non puoi fare. È giallo quando ti arrampichi sugli spalti e non viene espulso. Il pollicione, ecco, di Conceição, doppio giallo.
1: Allora, doppio ti giallo. Fa proprio, ti dico proprio che gli dice proprio, ma vai a espletare i tuoi bisogni in bagno, ma vai ad espletare i tuoi bisogni in bagno.
2: Quello, più la gomitata, questa, più arrampicarsi sulle tribune. 3 cose che non puoi fare, lui finisce la partita. Conceição fa il pollice, che ripeto, neanche una cosa così brutta, Cioè, io capisco
1: perché
2: magari
1: l'ha provocato,
2: le mani.
1: Si è sentito però provocato lui.
10: Sai perché?
1: Tu non sai chi sono però... io.
2: Allora, dipende. Io sto dando a memoria, quindi non so se in quel caso lì fosse Mariani o Sozza, sto andando a memoria. Però anche questa roba qua, da arbitri comunque italiani che hanno la stessa scuola, mi sembra un po' strana, Poi, ripeto, sono andato a memoria, non sono sicuro, quindi magari ho sbagliato. Ma comunque che Mariani possa cacciare Conceição per questo mi sembra follia. Follia, proprio per rimanere sempre qui di
1: bravo. Allora, ecco perché aspetta, Inter-Napoli, te l'ho trovato del 6 settembre questa partita?
2: Sì,
1: 6 settembre. Polemiche per il mancato rosso a Lautaro, Calvarese, decisione giusta, vi spiego perché. C'era una sozza, era sozza, hai ragione. Sì. Mariani però, però, aspetta, era nel 2025 c'è stato Inter-Napoli, arbitrato da Mariani, che è stato sospeso 2 giornate dopo quella partita, tra l'altro, perché ho trovato anche questa con i miei potenti mezzi. Comunque sozza ha decretato la chiusura di Inter-Napoli, ci sono state queste polemiche. Il direttore di gara non ha estratto il secondo giallo né dopo il contatto con secondo chi bla bla bla, né dopo l'esultanza per il gol vittoria festeggiato dall'argentino con un incontro ravvicinato coi tifosi. Presunta gomitata che non...
2: Beh, quindi, insomma, siccome Chico era innocente, Giulia, direi che possiamo andare in pausa.
1: Il famoso discorsi del due pesi e mezze, e due pesi e due misure. E mezze cose. E mezzo.
2: Vabbè, due pesi e mezzo.
13: Annuncio ritardo.
2: Che Costa vuole andare via.
1: Due pesi e mezzo. Due più due fa quattro.
2: A tra poco, ciao Costa, domani.
1: Ah sì, è vero. Sì.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
15: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
16: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
15: Gli azeri nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
16: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
15: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
16: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Arriviamo.
1: Siamo diventati cose di calcio
0: è
1: adesso.
0: È partito il jingle di cose di calcio.
1: Niente, ma non se l'aspettava.
0: Perché Manuel non se l'aspettava. Iva ci ha fatto lo scherzetto. Adesso immaginati Iva. Esatto. È il mio preferito, lui è veramente il mio preferito, il pittore.
1: Ti mancavano, mancavano i jingle di Manuel.
0: No, il pittore, guarda che soltanto adesso, dopo 5-6 anni, riesco a ascoltarlo senza piangere da ridere. Cioè tu devi...
2: Mai come Telma.
0: No, il mago Telma spinto da Francesca Cipriani.
1: Allora, ragazzi, ci sono esattamente ancora 50 minuti per... ascoltarne il più possibile, quindi datevi da fare.
0: Sì. Questa è stata.
1: Possiamo anche stare zittissimi.
0: No, è una cosa che mi fa sempre molto ridere. Io sono assolutamente un portatore di queste cose. Cioè, per me la radio deve essere notizia e anche un po' di intrattenimento.
1: Ma certo, che noia.
0: E quindi tutti quelli che poi dicono: ma fate quello, quell'altro, vanno contro il mio pensiero. Perché dobbiamo anche ridere.
1: Cos'è che siamo stati una radio di anni 80 la qualche
0: settimana fa. Dobbiamo anche ridere. Se la gente non ha voglia di ridere, eccolo, sta arrivando
3: sulla mutanda del divino.
0: Mi ha messo davanti il video della Cipriani che ha spinto il divino Telma che si è rotto tutta la faccia.
1: Ma è vero, quando crolla?
0: No, come crolla, lo spinge, che crolla, lo spinge.
1: Cioè... Vabbè, ma accentua la caduta o
0: ma
1: no?
0: Ma che accentua la caduta? Si schianta contro il legno.
2: Cioè, ha tirato una faccia.
0: Gli ha aperto il naso, la faccia, tutto, si è ritirato dopo quella roba. Cioè, tu non è che dici, un taglietto, l'hanno portato all'ospedale, l'hanno ricucito e si è ritirato dall'Isola dei Famosi perché la Cipriani ha spinto il divino Telma.
1: Quindi... Sono problemi anche quelli, ragazzi. Sono grandissimi problemi.
0: Straordinario. Momento di televisione straordinaria.
1: Ma no, guarda che piangi. Stai
0: No. Io queste cose qua mi fanno proprio ridere. Poi ho Manuel che mi ride davanti. Quindi rido anch'io. Cioè, questa è una cosa che trovo bellissima. Comunque, Giulia, allora,
1: calmati.
0: Ho una notiziola.
1: Poi dobbiamo ascoltare anche qualche vocale, perché sennò poi non ce li mandano più se non li ascoltiamo.
0: Allora,
1: cosa devi dire, dai?
0: Giorgio Armani per Juventus. Giorgio Armani rinnova la collaborazione con Juventus, firmando nuovamente il guardaroba formale della prima squadra maschile per la stagione 2026-2027. Due realtà italiane accomunate da innovazione, creatività e rigore si incontrano in un guardaroba caratterizzato da linee fluide, silhouette essenziali e materiali pregiati.
1: Noi no, non arriva niente.
0: A noi no, a noi purtroppo.
1: Quando è
0: no.
1: che facciamo l'accordo radio bianconera Giorgio Armani?
0: Qua va fuori dai nostri potenti mezzi. Questo va fuori dai nostri potenti mezzi, però insomma la squadra poi arriverà al campo, no? Sempre brandizzata Giorgio Armani, questa è comunque una notizia. E dopo, già lo scorso anno comunque, che aveva abbandonato Trussardi, perché insomma tutto anche il...
1: Trussardi non si è mai ripreso, credo, da questo.
0: E quindi questa è la situazione legata alla prima squadra. Poi, Giulia, la squadra in questo momento è in campo.
1: Campo! Perché oggi sono ripresi gli...
0: allenamenti. Ci sono 6 giocatori in campo dalle nazionali, che ovviamente faranno un allenamento più blando, che sono...
1: Finalmente.
0: Pape Sarr.
1: Douglas Luiz.
0: Voltemade, Zegrova, Conceição e aspetta l'ultimo me lo sono perso.
1: E Alaibegovic dovrebbe essere?
0: No, Alaibegovic domani. E domani. L'ultimo che ha giocato domenica con Meines.
1: E con Meines.
0: Ragazzi, sono andata a memoria.
1: Tra l'altro, bravo, quindi vuol dire che i tuoi neuroni funzionano ancora. Cove Maynard, ragazzi, che ieri non abbiamo avuto il piacere di commentare insieme io e te. Questo gol che lo ha...
0: La canzone di Voltemade.
1: L'intelligenza... Cosa c'entra Paolo Turco?
0: Vale tutto, credo per la capigliatura.
1: Vale tutto.
0: Credo per
1: vale
0: la capigliatura.
1: L'intelligenza artificiale si è data da fare con Voltemade in questo periodo. Comunque, hai sentito, ha anche detto che lui si è sentito bene in campo in domenica sera. Ha fatto un sacco di cose, questo suo far tante cose insieme, riuscire a farle bene, soprattutto ha anche detto che lui ha provato, ha calciato e nessuno la palla alla fine l'ha toccata, quindi il gol era tutto suo e la palla è entrata in rete, cioè, capisci?
0: Ma guarda, per me
1: sono cose spaziali.
0: Per me è uno dei grandi misteri della vita, ma proprio grandi misteri, il fatto che Comenius sia ancora la Juve e il fatto che Comenius possa giocare in una nazionale con talento come l'Olanda, allenata anche da un giochista, quindi non è che stiamo parlando, no, di un risultatista, parla da uno che vuole stravolgere, no, il modo di giocare dell'Olanda, che vuole comunque portare in dote, no, un'idea, una mentalità, una sua filosofia, perché poi lui fa parte di quella filosofia lì, no, quella spagnola, dove comunque la libertà di calcio e la tecnica e la velocità di pensiero fanno poi parte, no, di questo calcio meraviglioso che fanno da anni, e lui è stato uno dei primissimi interpreti, però onestamente io non vedo niente, cioè io quando guardo con Menes non vedo niente.
1: Niente.
0: Lo vedo.
1: Nulla cosmico, nulla.
0: Lo vedo un po' andare a destra, a sinistra per il campo, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù. Però poi se mi devi dire, è un giocatore rinato, no, non cambio di una virgola, cioè basta, dopo due anni.
1: Allora, tiriamo le somme, siamo a inizio ottobre, novembre e dicembre, poi inizia il mercato di gennaio. Questi tre mesi, secondo te, possono dire qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora? E se sì, quindi vorrà dire che Comenius rimarrà la Juventus fino almeno a giugno, e se no, invece, basta.
0: No,
1: terminato.
0: Non lo so, Giulia, non lo so, cioè, dobbiamo, dobbiamo secondo me pensare al fatto che possa rimanere per tutta la stagione.
1: Tutta la vita.
0: Cioè, non voglio illudere nessuno, e nemmeno me stesso. Io credo che Comenius debba accettare il fatto di non essersi rivelato all'altezza della Juventus. Io credo che questa sia la prima cosa da far capire a Comenius. Cioè, hai deluso e alla Juventus hai fatto male e non possiamo trascinarci tutte le volte in base a degli episodi tipo... Ah, oggi ha fatto bene, ha fatto un gol.

0: possa fare bene in un'altra squadra, ma probabilmente una squadra con meno pressioni, una squadra con meno obiettivi, meno obbligata a vincere. Sai, la Juve, Giulia, e così ci focalizziamo anche sul rientro, cioè non può aspettare adesso che con Seisao possano staccare un attimo la spina, che Pape Sarr possa riposarsi un attimo, che Douglas Luiz possa riposarsi, che Voltemade idem, e tutti quelli che rientreranno domani, perché domani rientreranno poi tutti tranne Lucumi e Nico Gonzalez. Ecco, non puoi aspettarli, perché poi adesso, dopo che hanno giocato 4 partite in 11 giorni, dovranno subito riattaccare la spina,
1: giocarne 9 in un mese.
0: Esatto,
1: quasi.
0: Esatto, e non puoi permetterti di fare tu. No, alla Juve ti chiedono questo, anche se una Juve non di alto livello, ti chiedono la continuità.
1: Credo che sia questo. E che è quello che manca, invece, che sempre, che ultimamente è mancato, questo sali e scendi continuo che ha un po' caratterizzato la gestione Thiago Motta, la gestione Tudor, la prima gestione anche Spalletti, che comunque l'anno scorso si è andata avanti così. Hai ragione nel dire non ci si può permettere in questo momento, anche se siamo soltanto alla sesta giornata, cioè abbiamo giocato pochissimo e sembra già che stiamo giocando da anni continuativamente, cioè non ci si è mai fermati, però ecco, ora non è il momento di aspettare praticamente nessuno. Gli unici che puoi tra virgolette permetterti di aspettare credo siano i vari infortunati, vari fermi ai box. Ecator, io me la sento di dire lo aspetto, perché deve ancora capire bene esattamente tutto, perché non ha avuto un briciolo di continuità dalla sua. Mi permetterò di aspettare Yıldız, avrà un po' di tempo, credo, no, per poter rientrare, e la Juve stessa lo aspetterà. Chi fino a questo momento non ha avuto la scusante del problema fisico, non c'è credo più spazio per attendere nessuno, ma no, non solo con Mainers, tutti.
0: Ma sì, cioè, nel senso, noi non possiamo stare lì a illuderci su giù. Cioè, Douglas Luiz ha fatto una cosa molto diversa. Cioè, Douglas Luiz è partito così, è tornato sovrappeso perché pensava di andare via subito e di essere non separato in casa. E poi ha detto, no, guarda che qua puoi giocare. E allora ha iniziato, ne ha azzeccata una con Nizza, ne ha azzeccata un'altra, ne ha azzeccata un'altra ancora, ha iniziato bene il campionato e ha dato delle risposte. In queste prime partite, Giulia, Douglas Luiz è stato continuo, arrivando anche a dei picchi.
1: Con Avrà capito che era quello l'unico modo per rimanere.
0: Esatto, con
1: per avere spazio.
0: Oggi il centrocampista alla Juve, per me, non può farlo. Non ha la velocità per farlo. Non ha proprio la forza per comandare il gioco della Juventus. Non intercetta, fa una pressione tutta sua, non lavora con la squadra. Non è allineato nel suo modo di giocare per fare determinate cose. E quindi vuol dire che la Juventus forse non è un contesto ideale per Comenius, ma al tempo stesso alla Juventus non serve Comenius. E la soluzione più giusta è quella di separarsi. Come è successo secondo me con David, con Openda, con Miretti e con tanti altri giocatori. Anche Azic, perché Azic alla Juventus non aveva mai fatto questo tipo di exploit.
1: Ma no, ovviamente, ma lo sapevamo tutti, lo sapeva, anzi lui non l'ha capito, lo sapeva. Ma non l'ha capito, perché altrimenti sarebbe già andato via lo scorso gennaio o addirittura nell'estate passata. Ha finalmente capito che per il suo bene doveva allontanarsi, ma non perché questo non è un ambiente sano, ma semplicemente perché era giusto che lui crescesse con la tranquillità che giustamente il Sassuolo gli può dare.
0: Esatto, e quindi in questo caso, Giulia, lo mandi serenamente via, lui prova a riprendersi anche delle certezze e poi provi a prendere qualcuna. Io sono sicuro che la Juventus farà un centrocampista a gennaio, sicuro la Juve un centrocampista lo prende. La Juve in questo gennaio farà un terzino

0: sinistro è un centrocampista. E ti dirò di più.
1: Sei sicuro?
0: Sì. E ti dirò di più. Se Ekator non dovesse dare delle garanzie quando tornerà in campo, io mi aspetto anche che Ekator possa andare in prestito e che si possa lavorare su un centravanti.
1: Quante cose che ti aspetti, Camillo.
0: Cioè, questo è il mio pensiero sul gennaio della Juventus, ma ho avuto conferme anche da Carnevali nell'intervista che ha fatto la scorsa settimana. Ha detto volevamo cambiare più giocatori possibili. Più passa il tempo e più inizi a capire bene che giocatori inserire in questa rosa.
1: E aveva bisogno anche lui di tempo, eh?
0: Ragazzi miei, questi sono, cioè, come quando noi prima abbiamo parlato dell'area scouting. Lui ha detto faremo degli inserimenti nell'area scouting. Non ha detto un inserimento.
1: Degli, plurale.
0: Esatto. E Carnevali non è una persona che, Giulia, non sa parlare con la stampa. La cosa diversa, no, di Carnevali come lì, che come lì parlava tre volte in un anno. Per anno, dico,
1: doveva,
0: da settembre-maggio.
1: E doveva dire tutto lui in quelle volte. Aveva anche questa difficoltà dialettica che non gli è mai stata, dialettica nel senso di linguaggio, perché non gli è mai stato, nessuno gli ha mai perdonato il non saper parlare italiano, ma era impensabile che determinati argomenti riuscissero a essere trattati con facilità come li tratta Carnevali, sicuramente in italiano, da uno che l'italiano non l'ha mai conosciuto. Quindi questa cosa qua mi faceva sempre molto arrabbiare, il prenderlo in giro perché non parlasse italiano.
0: Ma, sai, in questo caso ti dico che però lui aveva detto alla prima conferenza entro breve parlerò in italiano, poi non ha mai parlato italiano, l'ha fatto l'ultima col Torino, ma è stato un disastro. A un certo punto ha detto vabbè, parlo in inglese, e è stato un disastro. Posso dirti che loro hanno delle possibilità per cui l'italiano può iniziare a parlarlo anche in un mese e mezzo, per il tipo di possibilità che hanno loro. È quello.
1: No, non lo so, su questo non lo so, ma non l'ho mai vista come, non era quello che mi dava fastidio.
0: Nemmeno io, però ti faccio un esempio, Carnevali non parla inglese.
1: Ecco, quello è grave, un po' però, signor Carnevali, no? Dai.
0: E quindi c'è sempre...
1: Come si fa a non sapere l'inglese nel 2026?
0: Quindi c'è sempre il discorso, ma Rotta non sa l'inglese.
1: Maccheronico un po', però poi si è adeguato un pochino, alla fine lo parla. Cioè Chiellini, parla Chiellini tanto al massimo.
0: Ma
1: Chiellini l'inglese...
0: il discorso magari lo comprendono, lo capiscono, lo intuiscono, non lo parlano in maniera sciolta, no? Quello che voglio dire. Il discorso è che...
1: Sì?
0: Io,
1: tu sì?
0: Io me la cavo. Ecco.
1: Quando vai in trasferta, come fai?
0: No, alla grande. Alla grande.
1: E come si fa, ragazzi?
0: Per andare in trasferta lo parlo alla grande, per trattare giocatori forse nemmeno io sono così pronto, ecco. Per trattare giocatori magari, per andare a muovere milioni di euro forse vorrei saperlo un po' meglio l'inglese.
1: Ci lavoreremo,
0: Direi madrelingua per essere così sicuro di non andare a comprare Tizio al posto di Caio, ecco questo.
1: Ecco.
0: Però sai, il discorso è che comunque... Carnevali sa cosa deve dire ed è sempre a suo agio nel parlare. Cioè Carnevali ha parlato più volte nel corso di quest'estate rispetto a Comolli in un anno.
1: La differenza l'ha fatta anche tanto proprio la comunicazione, no? Che non è mai esistita con Comolli. Me l'hai sempre anche raccontato tu, comunque, che c'era quella sensazione di freddezza che si è continuata a portare avanti e che poi alla fine ha anche agevolato così la conclusione del rapporto senza poi grossi ripensamenti.
0: Ma
1: con Carnevali magari ti faresti un attimino più di, insomma, ti dispiacerebbe di più, no?
0: Ma guarda anche un'altra cosa, no? Paragoniamola a Giuntoli. Juventus-Empoli, Coppa Italia, eliminazione penso la peggiore degli ultimi... o di sempre.
1: Che vergogna,
0: o di sempre della storia della Juve, no? possiamo dirlo?
1: Beh,
0: ecco, lì tutti si aspettavano che Giuntoli arrivasse in sala stampa o alle televisioni per dire: è un disastro, prenderemo dei provvedimenti, così non si può andare avanti, non lo so. Giuntoli poi fece un'intervista a Sky concordata per le 2, 2:30, 3, insomma, quindi
1: il giorno dopo.
0: Il giorno dopo. E quella fu una toppa che il tifoso non perdono mai a Giuntoli, mai a Giuntoli, perché
1: era una anche cosa... perché disse che era tutto bellissimo, quindi figurati.
0: Esatto. Sassuolo di quest'anno. Carnevali, la mattina dopo Sassuolo, una sconfitta brutta, per le modalità brutta. La prima cosa che fa Carnevali lunedì mattina, prima cosa, è: Luciano Spalletti, il nostro allenatore, sarà il nostro allenatore, siamo tutti a fianco di Luciano Spalletti. Primissima. E questo è già un altro valore, Giulia. Questa ha un altro potere a livello di comunicazione. Quindi credo che in questo momento la Juventus, no, debba, o i tifosi della Juventus debbano prendere le parole di Carnevali come delle opportunità per il futuro, per migliorare, per ricostruire. Ma a livello di comunicazione siamo già molto migliorati, molto migliorati.
1: Meno male.
0: Molto.
1: Sentiamo un vocale, dai, in chiusura di blocco, parlando di comunicazione.
2: Bravo Camillo.
1: Vedi?
2: Bravo Camillo.
0: Ogni tanto.
2: È proprio quello che dicevo l'altro giorno a Giulia, quando tu non c'eri, e c'era il suo ospite, adesso non mi viene in mente il nome, che è un ex arbitro, e gli chiedevo, Morina. Però lui non aveva visto la cosa. Tanto
1: sì.
2: È vero che l'atteggiamento proprio di Mariani è proprio un atteggiamento dittatoriale, cioè lui gli ha fatto ok, cioè l'ha ammonito e ha detto ok, cioè visto il fallo là, cioè non gli ha risposto, non gli ha fatto il cappannello, non l'ha aggredito con la faccia buia, minaccioso, niente, si è proprio dimostrato un fariseo Mariani, come al solito. D'altronde non aveva la maglia nero-azzurra. Ciao Marco da Imola, grande Cami.
1: Ciao.
0: Vedi,
1: Marco.
0: Ogni
1: guarda che botta di stima che ti sei beccato per quello che hai detto. Sei felice?
0: Guarda com'è.
1: Così.
0: Come mi do le pacche, come mi do le pacche. Bravo, come mi do.
1: Bravo, pacchettati, pacchettati.
0: Come mi do.
1: Dai, ancora, vai, pacchetto. Vocale.
3: Ragazzi, buonasera, sono Luca B da Roma. Camillo,
1: ciao.
3: Ma secondo te non vedi una similitudine con i primi anni di Rabiot alla Juve?
0: No.
3: Praticamente il francese si è svegliato solo all'ultimo anno prima del rinnovo.
1: No,
3: forse
1: due anni
3: è la stessa
1: prima.
3: Cosa che succederà a Kop? Grazie e complimenti per la trasmissione, ragazzi.
1: Grazie. Quando scade il contratto di Kop?
0: Credo tra due anni.
1: Te lo dico subito.
0: No, comunque Luca, non vedo nessuna similitudine. Nessuna. Perché tra l'altro noi abbiamo una...
1: Nel 29!
0: Noi abbiamo una figurina in regia che Manuel sta mostrando, che è la figurina di Kop Mainers. Di Kop Mainers. Quello che... No, non vedo nessuna similitudine, perché Rabiot, per quanto no avesse avuto delle difficoltà enormi, Rabiot è una cosa che Kop non avrà mai, il passo. Rabiot liberi quel motore, Giulia, e valla a prendere.
1: Il passo.
0: Esatto, vai a prendere sui 100 metri, così, muovendo le spalle come stai facendo adesso, vai a prendere sui 100 metri Rabiot. Vai a fare una gara di velocità sui 100 metri Rabiot.
1: Ma le gambe che sono lunghe come me, scusami Rabiot, non, con Mainers è più trugno in questo.
0: Esatto, ma sono caratteristiche fisiche. E alla fine sì. Rabiot come è venuto fuori alla Juve? È venuto fuori così, che andava ai 1000 all'ora, perché? Perché Allegri, col suo modo di giocare, tutti dietro e 70 metri di campo da percorrere senza la palla, correndo in contropiede, uno come Rabiot, quando l'hai messa a correre, è esploso. Completamente è diventato un giocatore top, hai un primo piano pazzesco in questo momento. Io farei veramente un meme. Io farei veramente un meme di questa tua situazione.
1: Ma tra l'altro, cioè, guardavo in basso,
0: esatto, tu non ti rendevi
1: non mi sono
0: conto,
1: neanche accorto.
0: Ti ho salvato da questa situazione. Io farei un meme. Però Rabiot a farlo correre e hai creato una carriera. Cop, vai a farlo correre, è una tartaruga e quindi...
1: Ma dove deve correre Cop?
0: Nei tempi di gioco direi di no. Cop dovresti metterlo a sventagliare a destra e a sinistra, ma non lo fa e quindi non vedo nessuna similitudine con Rabiot.
1: E nessuna possibilità di recupero. A dopo!
0: A dopo!
4: Il club degli inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
6: At the moment I also need to think about my long term career.
5: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio, prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante, possiamo dirlo?
1: Siamo il club degli inviati.
0: Sento nati i club degli inviati.
1: Ma è bellissima questa cosa comunque. Siamo
2: il club degli inviati.
1: Il club degli inviati.
0: Esatto.
1: C'era questa cosa che quando
0: hai mangiato, Giulia?
1: Sostituivo. Ah. No, no, è una prova di forza ormai. Ho deciso che devo arrivare alle 3.
0: Ma adesso io faccio un invito alla chat. Ragazzi, ringraziate tutti Giulia Borletto che sta trasmettendo da 1:40 senza aver mangiato, cioè ragazzi.
1: È qualcosa di paradossale / paranormale, impara l'importante ci sia.
0: E cosa ti cucini?
1: Niente. Vabbè. Ho esattamente pronto insalata e prosciutto e poi alle 4 devo volare a prendere Matteo, quindi direi che non è che ho tempo di fare dei grossi manicaretti.
0: I tuoi pranzi sono peggiori dei miei, che sono a dieta vita natural durante, cioè,
1: ma
0: quindi...
1: io dove sono, perché sennò svacco, quindi devo per forza in qualche modo tenermi su. Senti, caro Camillo, ma Eli Mugale sarà pronto per la Juve?
0: Ma lui gioca nella Juventus Next Gen, quindi è già pronto
1: non
0: per
1: lo
0: la
1: so,
0: Juve.
1: E te lo chiedono.
0: È già pronto nella Juve. Guardate la differenza, no? Anche se tu l'hai visto, e quindi ha fatto, secondo me, anche una bella amichevole. Il figlio di Marchisio, è entrato anche Corigliano, che ha fatto un'altra bella prestazione. Ce ne sono stati altri, no? 2009.
1: A me è piaciuto anche il voltemade dei giovani.
0: Corradi?
1: Lui.
0: So che c'era un battibecco con
2: Paolo Turchi.
0: Con Corradi, ma al netto di questo, la differenza è che lui è già in pianta stabile nella Next Gen, e gli altri invece no, non sono neanche in Under 20. Corigliano sì. Quindi
1: cos'hai? Cos'ha Manuel?
9: Ce l'ho.
1: Che cos'hai?
9: Quello che mi hai chiesto prima.
0: Ah, ok.
1: Ah,
0: Voi fate queste cose alle mie spalle
9: però gli orari modifichiamoli, grazie.
0: E quindi...
1: vabbè, dai, su, non essere pignolo.
2: Enzo Paolo Turchi.
0: Esatto, un saluto a Enzo Paolo, grande professionista, grande professionista, ecco, questo possiamo dire. Non prendiamoci una querela da Enzo Paolo, grazie.
1: No, ma sei matto,
0: ecco,
1: cioè, bisogna avere grande rispetto per lui.
0: E quindi ti volevo dire che rispetto agli altri lui gioca già con i grandi, invece qualcuno no. Quindi in questo caso è sicuramente un giocatore che sta bruciando un po' le tappe. Però da qui a dirti se giocherà in questo momento, faccio fatica a capire se il prossimo anno resterà Azic, il tipo di progetto passato e futuro di Licina, che ha fatto benissimo nel primo tempo dell'amichevole di venerdì, ha dipinto calcio prima di rompersi il polso. Quindi ce ne
1: che
0: sono
1: maledizione,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Ce ne sono talmente tanti di giocatori forti della Juventus che torneranno, a cui bisognerà dare un ruolo, che dirti se Limo Gale riuscirà o meno a giocare in pianta stabile con la prima squadra non lo so, ma sicuramente sta già facendo qualcosa di importante, ecco.
1: Allora, c'è un giocatore della Next Gen che mi è un po' acerbo ancora, deve secondo me migliorare anche dal punto di vista proprio personale, un po' sull'aspetto psicologico, che ho visto venerdì, un certo Andrea Cambiazzo.
0: Guarda Giulia,
1: l'hai notato anche tu?
0: Io purtroppo da tanto tempo lo noto, ma in negativo, e quindi ti dico... all'inizio è stato un disastro per me, soprattutto nelle linee di passaggio, un disastro.
1: Hai patito.
0: Non ha schermato nulla. Poi con la palla nei piedi è bravo, perché con la palla nei piedi è bravo, non posso dire questa cosa. Però davvero io ormai sto perdendo le speranze dopo 2 anni anche qua di situazioni negative, e poi in questo caso anche la situazione legata al fatto che ha perso la nazionale. E che oggi io credo sia molto lontano da poter tornare in nazionale e ambire a una titolarità, molto lontano, e comunque la Juventus penso possa anche perdere il posto in tutti i reparti, e da lì insomma credo che questo possa portare a delle valutazioni future. Però Cambiaso o inizia ad alzare il livello e i giri del motore o sono preoccupato per lui. Poi io vado avanti lo stesso, vediamo la sua carriera.
1: Assolutamente. Dario Ricci, buongiorno, buon pomeriggio.
10: Eccoci qua, ben trovati.
0: Buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato anche a te. Senti, prima di passare a parlare di Cambiaso, io ti volevo portare all'attenzione non è una notizia, ma è un approfondimento, perché nella nuova Italia di Roberto Mancini ci sono praticamente dentro ben 17 squadre, perché dei 23 calciatori schierati in queste 4 partite, insomma, ce ne sono stati, appunto, raggruppiamo una serie non da poco di diverse squadre, no? Ma la cosa che salta all'occhio è che non ce n'è stato neanche uno juventino.
10: Ragazzi, ma l'ha spiegato anche Carnevali, no? Dal palco del Festival di Trento. Il calcio è cambiato, anche la Juventus è cambiata, no? Perché mi pare che sia un cantiere aperto ormai da qualche stagione, e quindi dovrà cercare di ritrovare una rotta in questo senso, perché a me, ma penso tanti, piaceva, no, questa matrice italiana della nazionale, questa matrice juventina della nazionale italiana, no, insomma, non sto a snocciolare qui nomi e protagonisti. La società sta facendo altre scelte, e questo quindi non è solo un dato statistico, ecco, sì, che balza agli occhi, ma è proprio la prova di scelte societarie. Poi il mercato indirizzi in quel senso è un conto, ma che poi non è un caso, ecco, non chiamiamo la casualità. Poi paga, non paga, i risultati stanno sotto gli occhi di tutti.
0: Io volevo chiedere invece 2 giocatori che hanno fatto parte del giro della nazionale e che hanno perso la nazionale. Prima stavo parlando proprio di Cambiaso, l'altro è Gatti. 2 giocatori che comunque erano lì nel giro, però tra le prestazioni negative con la Juventus, qualche acciacco, ora sono molto lontani da poter ambire di nuovo a una convocazione.
10: Ma allora, Mancini all'inizio del raduno di Coverciano, perché poi sembra passato un secolo, ma era per giù una decina di giorni fa, ha detto che noi tanti giocatori li conosciamo già, quindi non ho bisogno di chiamarli in questo momento per capire cosa ci possono dare, chi sono e cose di questo tipo. Ora, corretto il tuo ragionamento, perché non giocando è difficile che ti convochi, no? Questo è abbastanza lapalissiano, però Cioè, quella di Gatti è una situazione particolare perché il tecnico Spalletti non lo vede come titolare, non lo vede come prima scelta, lo usa a sprazzi, però è chiaro, è un giocatore che trasuda determinazione, trasuda juventilità, questo tutti, in realtà l'attaccamento alla maglia direi che non si può mettere in discussione, però insomma io a Gatti fare sempre fatica a rinunciare. Cambiaso, ne stavate parlando, bisogna aver fiducia, ragazzi, perché poi il giocatore le qualità le ha avuto tanti problemi fisici e quindi ha fatto fatica a giocare con la giusta continuità, quindi bisogna dar fiducia a questo ragazzo, perché se fino a 6 mesi fa, un anno fa, lo voleva al Manchester City, vuol dire che il ragazzo a pallone ci sa giocare, e quindi io caldeggio un forte supporto da parte dell'ambiente juventino, perché poi io che non ci arrivo, per carità, gli altri sono tutti abbastanza più intelligenti di me, ma non ho mai capito perché fischiare i propri giocatori, ecco. Cioè, quello è
1: sì, è un po' un controsenso, tu dici.
10: No, è sempre stata una cosa curiosa. L'altro giorno, proprio durante la trasferta della nazionale, fatta per Radio 24, a Parigi con la Francia, e parlavo con dei colleghi che ricordavano come nell'intervallo di Milan-Liverpool a Istanbul, no? La famosa finale che poi in 7 minuti Liverpool ribaltò e poi vinse ai rigori, i tifosi dei Reds che stavano sotto 3-0 presero a incitare la squadra come degli ossessi, no? A prescindere da tutto, ecco, io non chiudo, non sono propriamente i miei vestiti del tifoso, ecco, quindi questo proprio a scanso di equivoci, però quella cosa non l'ho mai capita.
1: E che la sensazione...
10: Perché fischiare. A che pro? Ecco, però, ripeto, non ci arrivo io,
1: No, ma è un pensiero che probabilmente hanno tanti, però la sensazione è che tu adesso hai detto bisogna avere la forza di aspettare, bisogna avere la forza di non mettere immediatamente da parte qualcuno, e che però la sensazione generale è che in questa Juve adesso non ci sia molto tempo per aspettare che qualcuno torni sui, non dico sui giusti binari, ma quasi. È un momento in cui bisogna andare ai mille, semplicemente perché adesso si ritorna a giocare davvero, e nel giro di un mese ci sono 9 partite. Quindi, insomma, la tiritera del dire va aspettato, va atteso, bisogna avere pazienza, eccetera, sembra non essere al momento non far parte più del mood bianconero.
10: Ma sai, questa... Noi chiacchieriamo di queste cose con una grandissima quota di retorica, ma non te né io, tutti noi, perché chiaramente dobbiamo montare questa panna. Benissimo che arrivino queste 9 partite in un periodo così stretto, perché sono l'occasione di far bene. Quindi un giocatore, qualsiasi giocatore, queste partite le vuole sbranare, no? Come diceva appunto il CT l'altro giorno, dice: ma avere un girone di Nations così è una fortuna, perché puoi giocare con i migliori. Nel giro di 10 giorni giochi con la Francia, il Belgio, la Turchia, i grandi campioni, giochi contro l'Ise, quello ti fa un gol da favola, però qualcosa impari. Ecco, io penso che Cambiaso, Gatti non vedano l'ora di scendere in campo, no? Cioè, io pure questo non lo metto in dubbio, cioè io non penso che siano giocatori che si allenino male per giocare male. Oggi mi state facendo dire tante banalità, diciamo, già di mio sono propenso, però magari ricordiamo i fondamentali. Non c'è giocatore che gioca per giocare male, non c'è giocatore che non vuole far bene quando entra in campo. Il giocatore professionista, l'agonista, aspetta queste partite con la metaforica bava alla bocca, perché vuol far vedere le sue qualità. Quindi questi due giocatori in particolare hanno avuto un periodo di lavoro piuttosto lungo in sede, e quindi daranno sicuramente il loro contributo. Io ci scommetto qualsiasi cifra in questo momento.
1: Ma io allora, per non farti sentire troppo banale, ti chiedo un commento su questa FIGC commissariata con Giovanni Malagò che sarà il commissario.
10: Ma guarda, questa è la ecco, se c'è un... ecco, sto vedendo adesso che sta parlando Malagò dopo la fine di questa commedia dell'arte, Allora, grande sconfitto è un po' il calcio italiano nella sua dirigenza, no? Perché dopo l'estate che ci abbiamo avuto, la parola d'ordine è sempre stato cambiare idee, cose nuove. Poi, cioè, credo che tutti abbiano messo a fuoco, ma magari non tutti sono appassionati di questi temi e vale la pena sintetizzarlo. Cioè, praticamente si lancia un siluro contro Malagò per un tesserino che manca, che poi Malagò sia simpatico, antipatico, capace, non capace, non capace, magari si può discutere perché c'ha un curriculum non banale, ma simpatico, antipatico, quello rimane nelle prerogative proprio delle persone e dell'approccio. Ma si lancia un siduro contro Malagò, contro il neo presidente della Federcalcio votato col 75% e qualcosa, per un tesserino che manca, e chi lo lancia? Il presidente, diciamo, il presidente del CONI Bonfiglio, che è la longa manus del ministro dello sport Abodi, perché poi questa vicenda c'ha i nomi e i cognomi, mi dispiace farli io, ma già l'avrete fatti, quindi, insomma,
1: no, l'abbiamo fatti tutti.
10: Ecco, cioè lanciano un siluro che alla fine quale effetto avrebbe avuto se non si fosse trovata questa situazione così paradossale, molto italiana, in punta di diritto, che avrebbe portato alle dimissioni del presidente del CONI. Perché se il presidente del CONI avesse oggi proposto il commissariamento della Federcalcio per questo motivo e fosse andato sotto nella votazione della Giunta e poi del Consiglio, un presidente che va sotto nella votazione della Giunta e del Consiglio su una propria proposta si deve dimettere. Quindi questo è il problema grosso, cioè di i massimi vertici dello sport italiano che non sanno dove mettere le mani in questo senso. E ecco, io se fossi stato, e chiudo anche in questo caso, una mosca, come tutti voi, come tutti i colleghi, sarei voluto stare in questo incontro riservato che hanno avuto Bonfiglio e Malagò alle ore 12 prima dell'inizio di questa pantomima, perché lì penso che sarebbe stato interessante vedere il tono del discorso e cosa si sono detti. Ma comunque adesso, diciamo, come si dice, andiamo avanti
1: Tutti felici così, dai, e vissero tutti felici e contenti, ecco. Questa è la degna conclusione di una pantomima come l'hai definita tu. Grazie Dario.
0: Grazie.
10: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Dario Ricci. Pantomima, non l'avevamo utilizzato.
0: Giulia, una notizia in questa fine della trasmissione. Turam è andato, oggi è partito per Lione e resterà a Lione 2 settimane. Perché solo? A Lione, perché ovviamente lui è stato operato lì e in cura lì e farà e proseguirà l'iter riabilitativo a Lione per cercare di superare poi questo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi, che lo terrà ancora lontano dai campi, perciò andrà a Lione per svolgere un iter post-operatorio e per cercare di guarire il prima possibile dal suo problema al ginocchio. Quindi Thuram non lo vedremo per qualche settimana, ecco questo.
1: E per quanto non è stato quantificato poi il periodo ancora di assenza generale dal campo? 2027, ok,
0: ma in verità Carnevali ha detto 4 mesi Ildiz, 4 mesi Thuram, 6 mesi Locatelli.
1: Ildiz non dovrebbe rientrare per fine anno?
0: Ildiz dicembre.
1: Dicembre, quindi 4 mesi in che senso? Da quando è iniziato il problema?
0: Sì,
1: diciamo.
0: sì, ovviamente dall'operazione, okay. Dall'operazione 4 mesi, 6 mesi. Questa è la situazione. Io credo che Thuram, insomma, spero, penso, possano rimetterlo in campo per fine gennaio e Locatelli dovrebbe essere intorno a fine febbraio.
1: Caspita, e poi prima di tornare a dei livelli alti, ragazzi,
0: devi pensare che comunque vengono da 4, 5, 6 mesi di stop
1: di inattività
0: e hanno un fisico, soprattutto tutti e tre, perché tutti e tre sono belli grossi, belli piantati, per cui ci vorrà del tempo per rimettergli il ritmo partita, per ritrovare le sensazioni, per rifarlo allenare, per non esagerare nello sforzare con la muscolatura e tanto altro. Quindi da questo punto di vista credo in questo momento che la Juventus lavorerà sul mercato a centrocampo per dare un'opzione in più rispetto a Thuram e Locatelli, e su Yıldız dobbiamo avere pazienza e dobbiamo sperare, Giulia, perché domani sarà una giornata chiave. Su Alai Begovic, perché domani
1: volevo chiudere proprio su questo. Domani si capirà. Un po' di paura ce l'hai?
0: Sì, sì, sì. Io ho un po' di paura. Ieri le parole anche del CT Barbarez della Bosnia, che ha parlato di lieve problema muscolare, non ha più parlato di crampi. Quindi è vero, è una componente di stanchezza. È vero, c'è anche una componente, no, di difficoltà in generale da parte di Alai Begovic, probabilmente a giocare così tante partite nel giro di 3-4 giorni, di 11 giorni, ma onestamente ti dico che sono preoccupato, perché se dovesse avere anche solo un lieve problema muscolare rischi di saltare 3 partite.
1: Con 2 settimane. Visto che c'è anche l'Europa League la prossima settimana che rientra.
0: E se sono 2 settimane, Giulia, sono 6 partite.
1: Caspiterina.
0: Sono 6.
1: Quindi domani tu cosa fai? Devi lo accompagni?
0: Ma in verità io mi aspettavo già oggi, come ti ho detto, ho fatto la mattinata lì al IJ Medical per aspettare Alai Begovic. Questa è già una notizia, secondo me, positiva. Questa è già una notizia più positiva rispetto a...
1: Perché lui è già tornato di
0: sì, lui è tornato stamattina.
1: Okay.
0: Lui è tornato
1: quindi
0: stamattina.
1: Perché non è andato stamattina, visto che c'erano già gli altri 2, tu dici?
0: Però magari si è ancora preso un giorno di riposo e farà esami domani, ecco. Oggi mi aspettavo anche un giretto al J-Medical di Conceição, a dirtela tutta, probabilmente e adesso, quindi in questo caso credo sia giusto, no, un pochettino aspettare le notizie che arriveranno tra un'oretta, due. E però su Alai Begovic comunque un po' di pensiero ce l'ho, non lo posso negare.
1: Ne abbiamo parlato troppo di lui in positivo ultimamente . E ci ha subito ascoltato la signora Fortuna.
0: Tra l'altro, Giulia, Alai Begovic ha avuto un problemino all'anca in Juventus-Atalanta. Lui comunque aveva chiesto il cambio per un problemino all'anca.
1: Però poi è partito, è stato ritenuto idoneo, per cui di base tutto sembrava rientrare. Ma ne sapremo di più qualcosa domani mattina. Domani mattina sicuramente qualche notizia in più, speriamo in positivo, ve la potremmo dare. Vado a mangiare, caro Camillo. Tu invece vai... Dove vai?
0: A lavorare, come sempre.
1: Va a lavorare, bravo, fantastico. Lui, meno male che c'è Camillo, ragazzi, che porta avanti questo peso anche per tutti noi.
0: A domani, ciao Manu e ciao Franco, che è lì in regia.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
8: Sono le 15 e un minuto.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
12: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
13: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
12: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
13: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
12: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: extra large di ieri e oggi, staremo insieme due ore, quindi dalle 15.06 in questo momento fino alle 17, tanti temi, però andiamo subito sull'attualità. Io ieri, come altri colleghi, avevo dato l'anticipazione di commissario Malagò, cioè Malagò via, FIGC commissariata, commissario chi poteva essere, ovviamente un esterno, invece molto probabilmente sarebbe stato Malagò, e oggi è arrivata la conferma, ci sono anche le prime dichiarazioni di Malagò. Il 14 dicembre è una data plausibile per le elezioni, perché ovviamente il commissario ha una modalità di tempo risicata, limitata. Poi sono curioso di vedere chi sarà l'altro candidato, probabilmente sarà il signor Malagò. E quindi oggi è andato in scena, io non userò termini o aggettivi roboanti, né vergogna né scandalo, dico solo che è una cosa oltre ogni immaginazione di un essere umano, è una cosa che anche solo a livello burocratico non si può sentire, perché se io sono il presidente della FIGC, vengo commissariato e quindi decado, non posso fare il commissario e quindi spostarmi sull'altra sedia ed essere sempre lo stesso individuo con gli stessi poteri. È una cosa fuori dal mondo, sinceramente lo dico, io non mi sorprendo mai, però questa volta le istituzioni dello sport in Italia, in questo momento sta parlando live Buonfiglio, che è il presidente del CONI, sul quale non voglio esprimermi. Questo dimostra che è stata tutta e sarà ancora tutta una guerra di politica sportiva, di poltrone, di poteri, molto semplice.
1: Magagna, la magagna.
0: Grazie Manuel per questo supporto vocale, è una cosa veramente fuori dall'immaginario collettivo, che ogni elemento, ogni essere umano di buon senso potesse immaginare. Però siamo riusciti a vedere anche questo tipo di cosa in Italia, e quindi ripeto, il 14 dicembre presumibilmente ci saranno le nuove elezioni federali, e insomma Malagò ha già detto, insomma, leggo testualmente, penso che sia una vittoria del buon senso, mi sento responsabilizzato, in più ho aggiunto il fattore Mancini, perché la nazionale ha portato dei risultati, c'è un progressivo entusiasmo, merito di Mancini, sembra che in nazionale sia tornato il sorriso, mi sento responsabilizzato, il mandato è molto molto chiaro, quindi fondamentalmente questo è. Diana Bianchedi, che si era dimessa nei giorni scorsi, potrebbe molto probabilmente tornare, lo sta confermando Buonfiglio, presidente del CONI. Quindi la morale di tutto ciò è: abbiamo scherzato, probabilmente verranno occupate alcune poltrone, altre non so se salteranno, però questo è, cioè, quando, e poi concludo perché voglio andare ovviamente sulla Juve, oggi abbiamo tanti argomenti. Il giorno dopo, anzi un'ora dopo l'eliminazione del partita dalla Nazionale Azzurra con la Bosnia, io ricordo le presunte rivoluzioni. Basta, bisogna fare tabula rasa, non è possibile andare avanti così, bisogna intervenire sui settori giovanili, ci vogliono degli ex calciatori a comandare il calcio. Dopo pochi mesi, questa è la situazione, ripeto, da teatro dell'assurdo, ma neanche paradossale, qualcosa di più oltre ogni immaginazione umana. E poi arriviamo alla Juventus, finalmente questa lunghissima pausa, per la prima volta, 3 settimane, si avvia a terminare, insomma la Juve è pronta per ripartire, bisogna ripartire da un campo estremamente ostico e importante come quello di Cagliari. Ricordiamo solo cosa accadde l'anno scorso, una partita che nel calcio moderno, sono andato a guardare le mie cifre, è assolutamente impensabile. Cioè la Juve l'anno scorso a Cagliari batté 18 calci d'angoli, concluse verso la porta una dozzina di volte, prese un palo eccetera, e riuscì a perdere 1-0 sull'unico tiro dei sardi. Quindi è un ottimo test per cercare di riallacciare, riannodare il filo logico delle ultime due partite, la vittoria roboante contro il NEC e la bella vittoria contro l'Atalanta, e c'è la carica di Spalletti che in un'intervista a Tutto Sport di un paio di giorni fa ha rilasciato delle dichiarazioni secondo me molto molto pesanti, apprezzamenti su alcuni giocatori, nuove iniziative. C'è poi un'iniziativa che magari non tutti conoscono a favore dei tifosi, ma vedo uno Spalletti estremamente carico, voglioso di risollevare la Juventus, e speriamo ovviamente che tutto ciò possa accadere. Intanto sono già arrivati messaggi, allora leggiamo. Angela Juve come sempre presente, un grande abbraccio Franco, faccio tantissimi complimenti per la tua competenza e professionalità. Grazie, sei gentilissima, non vedo l'ora, ma credo come tutti i tifosi Juve, che si torni a giocare in campionato per rivedere la nostra Juventus. Aspettiamo assolutamente, tanto guarda, vedo che ci sono tanti messaggi e devo dire che ovviamente vanno in una chiara direzione. Allora Massimiliano, Franco, ma ancora ci stupiamo per queste cose? Questo è solo marciume, fanno ciò che vogliono, il calcio italiano deve fallire al più presto. Massimiliano da Roma, no, non è stupirsi, è che questa volta hanno architettato una cosa che io sinceramente non avrei mai pensato, perché la logica oggettivamente non può destituire un presidente e poi crearlo come commissario, cioè il presidente che viene mandato a casa, il commissario è il presidente che è appena uscito dalla porta. È una cosa che credo non si sia mai vista, almeno io non mi ricordo di averla mai vista, però assolutamente questo è. Poi Massimiliano, è più facile credere a Babbo Natale che a questa cosa, e invece la realtà è assolutamente questa, e quindi vedremo. Poi un messaggio da Twitch, speriamo Leonetti, alla fine parleranno i risultati, sono anni che noi tifosi speriamo ma i risultati sono disastrosi. Sì, la realtà è che anche nel mio editoriale che uscirà oggi puntualmente su bianconeranews.it alle ore 18, titolato La Frecciata, io ho analizzato sia la ripresa del campionato, ripeto che è ostica, e sia quello che l'andamento della squadra implementato, surrogato, spinto dalla carica spallettiana, per cercare ovviamente di prendere il filo logico, come dicevo poc'anzi. Però la realtà è che poi, al bando le chiacchiere, al bando le filosofie, al bando le parole, i vorrei, insomma i pensieri, e va bene, ma poi saranno i fatti. Io mi aspetto che la Juve, con tutte le difficoltà di una ripresa ovviamente dopo una pausa per la nazionale, con tanti infortunati, con 12 chiamati nelle nazionali, e poi andremo ovviamente sui segnali positivi arrivati dalle nazionali, io mi aspetto che la Juventus vada a Cagliari in Sardegna e faccia una partita da Juventus, perché se tu vuoi scalare la classifica, questo è il tipo di atteggiamento. Tra l'altro, una curiosità, sì, dopo 5 giornate fa quasi simpatia dirlo, però in questo momento Cagliari-Juve è una sfida che momentaneamente vale per l'Europa, e il Cagliari sopravanza la Juve. Cagliari ha 12 punti e la Juventus insomma ne ha 10, quindi anche dal punto di vista della graduatoria qualcuno mi dirà sì, ma dopo 5 giornate, però credo che se avessimo posto questa domanda a luglio, cioè, arrivi a Cagliari e il Cagliari in che posizione è, credo che nessuno di noi avrebbe mai pensato che la squadra di Pisacane, che sta facendo molto bene, questo è un altro monito, un avviso per Spalletti e i suoi ragazzi, potesse essere davanti, sopravanzasse la Juve. Quindi ci sono un insieme di fattori che ovviamente ci auguriamo che possano essere messi, scaricati sul campo con Spalletti che ovviamente ha dato questa carica. E poi parlavo dei segnali dalle nazionali, segnali secondo me da prendere con le pinze, ma alcuni sono importanti. Zegrova per esempio con il Kosovo ha fatto delle ottime partite, è riuscito a creare cose importanti, imprendibile sulla fascia, ma ha fatto anche un assist ed è un giocatore che se sta bene e speriamo possa tornare a essere quello del Lille in Francia, che tra l'altro aveva punito la Juventus, ce lo ricordiamo, mega fuga di Zegrova, assist per David che insomma fece gol alla Juve. Ecco, se torna a essere quel giocatore, è un giocatore di assoluto livello, tant'è che Spalletti nell'intervista dice se riuscirà a completarsi, addirittura lo definisce giocatore da etichetta, da top player. Poi ci sono altri segnali positivi, penso a Ibegovic che comunque ha segnato con la sua nazionale, ieri non ha giocato, ha avuto qualche problemino fisico, speriamo che non siano riverberi che possano impedirgli di scendere in campo, ma anche qui nell'intervista su Tutto Sport Spalletti è stato molto molto chiaro e molto deciso, dicendo Ibegovic vi sorprenderà, perché oltre al bagaglio tecnico che noi conosciamo e che un po' per volta snocciolerà, io ricordo che 15 giorni fa Ibegovic ha compiuto 19 anni e complice anche l'assenza ai noi forzata di Yıldız, lui diventa una pedina importante per creare la superiorità, per dribblare gli avversari, per creare assist, è un giocatore che tira in porta, cioè sono tutte situazioni che assolutamente possono arrivare in favore della Juve. Poi è arrivato anche un segnale positivo da Cop Miners.

0: non un gol eccezionale, ma a prescindere, possa essere un'iniezione di fiducia, uno sprone, una capacità di innalzare le sue prestazioni. Però va detto che in questo momento con Miners, nonostante l'assenza di Locatelli e Thuram, poi diciamo una cosa su Thuram, è il quinto centrocampista nelle idee del mister. Se Spalletti lo fa entrare a partita in corso oppure solamente nelle gravi emergenze lo mette in campo, e credo che qualcosa voglia assolutamente significare. Manuel non è un problema, al massimo sicuramente un po' lo recuperiamo, quindi da Combiners voi, ecco, la domanda è questa, faccio: vi aspettate un recupero da parte di Combiners, cioè Combiners che possa diventare un giocatore importante nello scacchiere di Spalletti, oppure no? Perché poi tutto gira attorno sì alle prestazioni, ma gira attorno anche alla capacità di essere giocatore responsabilizzato e soprattutto di personalità, a sopportare il peso di una maglia che sappiamo benissimo ha fatto sprofondare anche interpreti nel passato, mi pare evidente. Tanti messaggi, e allora in attesa dell'ospite andiamo a darne lettura. Lui si sente responsabilizzato, ovviamente il tema riguarda Malagò. Noi presi in giro, come ormai succede dal 2006, ennesima pagliacciata italiana, posso dirlo? Altro che se puoi dirlo. Buon pomeriggio Franco, aspettando la tua frecciata ti ringrazio e ti mando un abbraccio. Terry, grazie come sempre. Ciao grandioso Franco, troppo buono Raffaele, finalmente riesco ad ascoltarti. Volevo sapere da te, fonte affidabilissima, le condizioni di Thuram, lei Begovic e Ildiz, i loro tempi di recupero. Grazie mille Zebrone, Raffaele da Bergamo. Allora, su Thuram lo ha detto prima Camillo e lo ribadisco anche io questa notizia: Thuram è a Lione perché è stato operato, ovviamente è lì, rimarrà presumibilmente un paio di settimane per continuare nella riabilitazione post intervento. Il rientro di Thuram dovrebbe essere collocato intorno al nuovo anno, presumibilmente gennaio. Ildiz, visto che Raffaele lo chiedeva, potrebbe rientrare, anzi dovrebbe rientrare se tutta la situazione post-operatoria andrà per il meglio, tra la fine di novembre e inizio dicembre. Su Alaj Begovic aspettiamo, in nazionale avevano detto sono solo crampi, ieri non è stato convocato, meglio così, quindi non ha giocato. Io mi auguro che Alaj Begovic sia assolutamente disponibile per Cagliari, perché la Juventus di problemi ne ha già parecchi e quindi speriamo in bene. Facciamo così, abbiamo un vocale e lo andiamo ad ascoltare. Via.
1: Franco, io qui.
0: Ciao, Francia, buon pomeriggio.
1: Ho famiglia, io sono d'origine campana, sono da Cetara, però vivo in Marsiglia. Per la cosa che voglio dire, vi ho seguito anche i ragazzi a scuola. In Italia siamo conosciuti, soprattutto nella letteratura, come la commedia dell'arte. Quindi
0: peggio,
1: questo discorso tra Malagò, Bonfiglio, eccetera, e io dico i nomi, è montata a arte, come la commedia dell'arte, le porte girevoli, le secce, le sedie rotanti e tutto altro.
0: Le sedie fanno soltanto al
1: della commedia e del gioco intorno a qualcosa di serio che sta cadendo a pezzi e si sbramano le carni uno con l'altro per cosa? Per mettersi seduto su una sedia col boss stick. Non possiamo manco scollarli questi, perché si siede da una parte e si accomoda un'altra, e quindi ci sono molte persone che sono buone e cadono con il sederino a terra. Quindi questo è tutto, siamo veramente in una farsa comica, fra una cosa incredibile che è pure disgustosa solo a danno del calcio italiano, ma soprattutto dei club che vogliono fare qualcosa. Questo è tutto.
0: Ciao Antonio, grazie per il tuo lungo vocale, ma che esprime assolutamente, credo, il sentiment di ogni tifoso, perché vedo altri messaggi che sono arrivati, ma abbastanza

0: normale, che purtroppo la sensazione sia questa, perché ripeto, stiamo assistendo, anzi abbiamo assistito che a una situazione che oggettivamente è paradossale, oltre ogni immaginazione. Bonfiglio dice: le regole vanno rispettate, non ho vinto io, ha vinto lo sport, ma la GO è stata una vittima e mancata una verifica. Cioè, ci rendiamo conto, questa è la situazione che i capi dello sport italiano liquidano con una battuta: è mancata una verifica. Cioè, questi non sono stati in grado di andare a guardare il cavillo al quale poi si sono attaccati, ovviamente, per commissariare una federazione. E ce lo dicono: beh, è mancata una verifica, tipo sono andato al bar a prendere un aperitivo, non c'erano le noccioline. Questo è il movimento del calcio italiano, siamo in queste mani e lo sport, tutto lo sport italiano, o almeno i vertici dello sport italiano, non escono facendo una gran bella figura, mi pare evidente. E poi è chiaro che il tifoso sia incazzato, ma è chiaro, perché noi continuiamo a vedere delle istituzioni pallonare che sono quelle che avrebbero dovuto portare delle riforme, creare una nuova piattaforma dal basso per cercare di far risorgere un calcio italiano che per 3 volte non va ai mondiali, che è un record, no, storico, millenario. E poi ci troviamo di fronte a queste situazioni qui, cioè siamo veramente alla follia, però va tutto bene perché tanto ci sono già indicativamente programmate le prossime elezioni, 14 dicembre. Ci sarà Malagò. Io, se devo dirla tutta, oltre alle battaglie politiche, alle battaglie di potere, alle battaglie delle poltrone, come diceva Antonio poco fa nel suo vocale, avrei cercato di evitare una figuraccia di questo tipo. Cioè, se c'è un cavillo, è vero, le regole vanno rispettate, ma se tu hai permesso l'elezione di Malagò, non lo fai decadere per un cavillo. E men che meno lo nomini commissario, però siamo riusciti a vedere anche questa nefandezza totale, totale. Davide dice: Franco, permettimi una battutaccia, è più probabile che Malgioglio diventi etero che Coop esca dal suo eterno letargo. Mi sembra un po' eccessivo. Coop Miners, secondo me, è un caso da studiare, con tutto rispetto per il ragazzo. Però già in passato ci sono giocatori che sono arrivati alla Juventus e avevano comunque un curriculum di un certo tipo. Io con Miners, senza mancargli di rispetto, l'ho sempre definito il tulipano triste. Da quando è arrivato alla Juve io non ho mai visto fare un sorriso sempre tirato. Probabilmente è un giocatore che non ha le risorse caratteriali per poter supportare quella maglia. Però qui, diciamolo tutta, la colpa è della Juventus. Perché se tu spendi quasi 60 milioni, li punti tutte quelle fiche immani gigantesche su un giocatore di quel tipo, certo gli errori si possono fare, ma la Juve di qualche tempo fa quegli errori o non li faceva oppure li riduceva al minimo. Ad oggi possiamo dire che Coop Miners può valere 25-30 milioni e in 2 anni, questo è il terzo anno che inizia a Torino. Ditemi voi gli highlight positivi di Comines. Ricordo i 2 gol in Turchia, dove la Juve comunque viene poi buttata fuori. Ricordo un gol su punizione. Ricordo una bella partita a Cremona, proprio con l'arrivo di Spalletti in panchina, dove gioca da terzo, da difensore. E lo stesso CT dell'Olanda ha detto: Comines può giocare difensore, ma la Juve non ha bisogno di un difensore adattato. Per fortuna, sperando che gli infortuni evitino qualsiasi problematica, la Juve dietro è coperta, anzi ha anche un uomo in più. Con Meiners è stato preso per fare la differenza in mezzo al campo, con Meiners è stato preso perché nell'Atalanta era un leader, la Juve ha speso 60 milioni perché voleva un giocatore di quel tipo. Però ritorno a dire, è proprio in questi giorni, per fortuna, finalmente qualcuno si è accorto, parlo di Carnevali e Massara, che hanno creato una società strutturata che serve andare a prendere un uomo che faccia scouting, che vada a trovare dei giovani, che osservi i giocatori da prendere e che sappia ricreare una base importante. L'errore è della Juventus e in questo momento, ai noi, purtroppo ci si lecca le ferite, perché la realtà è questa. Nella seconda parte, siamo quasi vicino al termine di questa prima parte, lo avete capito, doveva esserci un ospite saltato, ma non è un problema, come vedete gli argomenti sono veramente tanti, sarò molto meno predicatore nella prossima ora e mezza e farò parlare ovviamente gli ospiti. Il gradimento e la sorpresa positiva da parte di Spalletti nel poter allenare e vedere il rendimento di Douglas Luiz, e questa è una cosa fondamentale, perché l'ho detto tante volte anche in estate, e il recupero di Douglas Luiz era fondamentalmente obbligatorio, perché non erano arrivate delle richieste, era costato tantissimo. E poi parleremo della vera e propria elegia che mister Spalletti ha fatto di McKennie, e poi ci sono altre notizie, ma insomma tra poco torniamo, rimanete lì, ci vediamo subitissimo.
1: Ieri e oggi.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
3: At the moment I also need to think about my long-term career.
2: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio, prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. al nord. Il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Tornati. Allora facciamo così, visto che siamo stati molto sul pezzo in questa prima mezz'ora con la situazione commissario Figici e Malagò, andiamo proprio dall'inviato di Radio Bianconera che è lì sul posto, Quintiliano Giampietro. Quint, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Senti, l'aborto che nessuno voleva vedere, la situazione oltre ogni limite dell'immaginazione umana, invece ha preso corpo ed è andata assolutamente a concretizzarsi. A te.
1: Dopo l'incontro decisivo stamane, prima della giunta, tra Bonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, che adesso è commissario praticamente di se stesso, perché poi la giunta ha votato all'unanimità Malagò commissario, così come il Consiglio nazionale successivo, sai che insomma la giunta e il governo, il Consiglio nazionale è una sorta di Parlamento del CONI, quindi dello sport, altrettanto all'unanimità ha confermato di fatto Malagò come commissario. Ora le elezioni dovranno esserci per il prossimo presidente federale entro il 31 gennaio, ma Malagò, che si è fermato a parlare con noi, ha detto in linea di massima credo che il 14 dicembre sia la data giusta, perché dobbiamo fare molto molto presto, ha detto lui, non c'è tempo da perdere. Io gli ho anche chiesto se magari in questo lasso di tempo pre-elezioni ci sarà la possibilità di fare qualche elezione, se no io in realtà devo indire qualche riforma, ha detto in realtà devo indire le elezioni, e poi gli abbiamo chiesto se è l'unico candidato, ha detto non lo so, però ti dico io Franco, sarà l'unico candidato.
0: Assolutamente, quindi, no, ma non ci sono dubbi.
1: Il 22 giugno è stato nominato presidente della Federcalcio, oggi è stato commissariata la Federcalcio, lui è stato rinominato commissario, e alle prossime elezioni sarà l'unico candidato della Federcalcio.
0: E quindi mi pare che non ci siano dubbi che insomma Malagò continuerà ovviamente ad essere il capo del calcio, il presidente della FIGC. Però la cosa veramente pazzesca, e io personalmente non l'avevo mai visto, non so se l'hai visto tu,
1: mai.
0: Un signore che sta a capo, sta seduto su una poltrona, e lo abbiamo spiegato ieri in un'altra trasmissione, lo ribadiamo, qui c'è insomma una guerra politica di posti, di poteri, di poltrone,
1: politico-istituzionale
0: molto molto chiaro. Io non ho mai visto un signore a cui viene detto prego, l'uscio è quello, si accomodi, non è più il presidente, e poi lo fanno rientrare dopo due minuti e abbiamo scherzato, lui è il nuovo commissario. È una cosa che va oltre ogni immaginazione umana. A te.
1: E poi Franco ti dico questo, la cosa ancora più bella tra virgolette è che non c'è assoluto imbarazzo da parte di nessuno, perché Malagò ha detto no ha vinto qualcuno, si sente vincitore, no ha vinto il buonsenso, questo mi sento di dire. Sarebbe stato assurdo essere commissariato, mandato via, sostanzialmente ha fatto capire. E poi gli ho detto, io si sente più rafforzato, più indebolito, perché per calcio mi dicono che una parte non è che sia proprio così contenta di questa cosa qui, perché non c'è stata giustizia sportiva, come spesso accade, e lui ha detto io mi sento più responsabilizzato. E poi durante questo percorso io ci ho provato, ma da quello che insomma ci ha risposto non ci saranno riforme. Dall'altra parte, appena finito di parlare Bonfiglio, la conferenza stampa è terminata adesso, più o meno la linea è la stessa, ha detto non provo nessun imbarazzo per quello che è successo, alla fine mi sono reso conto che tutte le cose accadute in questi giorni, la cosa migliore sarebbe stata questa qui. In realtà è stato lui a chiamare Malagò, caro Franco, perché negli ultimi giorni rispetto all'inizio c'era una non tendenza ma quantomeno un timore da parte sua che la giunta votasse contro la sua proposta di commissariare normalmente Malagò, e quindi sarebbe stata una sfiducia e di conseguenza il rischio enorme che sarebbe stato commissariato il CONI, e di conseguenza alla fine ha chiamato Malagò, si sono messi d'accordo, Malagò ha accettato, e come si dice, no, capra e cavoli sono salvi. Forse però non esce bene il calcio come al solito.
0: Ma non esce bene neanche il mondo dello sport, perché l'hai appena detto tu, Bonfiglio presidente del CONI, che fondamentalmente si piega poi a un compromesso. Una cosa tipo tra luce e vino, andiamo a prenderci tutti un aperitivo, sì, abbiamo scherzato, una cosa vergognosa, vergognosa.
1: Io non l'ho mai vista, veramente, Franco, non mai. Età. Mai. Non l'ho mai vista, ma non nello sport, in generale
0: sì, sì.
1: Una persona che è commissario,
0: se stesso. No, diventa commissario di se stesso, è fantastico.
1: E poi fantastico. Quando alle nuove nomine è solo lui. È una cosa veramente clamorosa. E...
0: Bulgaria, diceva qualcuno.
1: Sì, no, ma qualcosa di... Solo in Italia credo che accadano queste sì. cose. Credo, perché questo è un film che non so se definirlo tragicomico. Sì, tragicomico direi, dai.
0: Ma a me viene più da ridere, perché è una cosa che non sta veramente né in cielo né in terra. Quint, grazie per il tuo contributo direttamente. Stasera ovviamente sei in onda, no?
1: No.
0: Ah, okay.
1: Fanno un'ora in più Alessandro, poi farò l'ultimo collegamento con loro e andrò a casa.
0: Perfetto, allora buona continuazione, okay. Buon
1: grazie.
0: Lavoro e ci sentiamo presto. Un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao
1: Franco,
0: Quint.
1: Buon lavoro a te.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: A prestissimo. Ragazzi, credo che ci sia veramente poco da dire. Ne abbiamo parlato diffusamente, ma lo stesso Quintiliano, insomma, che era lì alla conferenza stampa e tutto quanto, cioè nessuno prova imbarazzo per questo tipo di situazione che loro stessi hanno creato. Cioè la cosa incredibile è questa, cioè hanno creato Repubblica delle Banane, dice Manuel, dovremmo fare il gioco dei mimi, io di qua, tu di là, tu sei muto, mi ha mostrato una banana, ma insomma sono arrivato subito alla soluzione. Questo,
2: provo imbarazzo per loro.
0: Questo è veramente imbarazzante, è imbarazzante. Leggo ancora un paio di messaggi. Nicola D'Aversa, Franco, che dire, sembra di assistere al giochetto delle tre campanelle, ma l'agosto qui no, è lì, è sparito, invece ricompare. Mi chiedo solo perché noi dobbiamo sopportare giochetti di questo tipo, ma so che a volte a certe squadre, a molte squadre, questa pagliacciata va più che bene. Poi Francesco D'Alecce, Franco, il sistema italiano è questo, quando vedremo a capo della federazione un giocatore di calcio? Grazie, forza Juve. Ma io credo che questa volta dovevano esserci, non i prodromi, l'assoluta volontà di cambiare qualcosa e quindi mettere un giocatore, un ex giocatore, eccetera. Abbiamo visto, lo dicevo prima, dopo Zenica, l'eliminazione clamorosa dell'Italia, io ricordo tavole rotonde, insomma, ho partecipato anche io a tanti dibattiti, indignazione, fastidio e la volontà teorica di ribasare tutto, e poi siamo qui al martedì 6 ottobre dove, ripeto, l'ho confermato anche Quint, che è molto esperto di cose di CONI e FIGC, cosa del genere mai vista, mai vista. Bene, allora andiamo con il primo ospite, ovviamente parleremo di questo fatto d'attualità, ma parleremo anche molto di Juve, perché finalmente ritorna il campionato. Max Desiato, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Guarda, ti lascio 30 secondi se vuoi per commentare questa follia che va oltre l'immaginazione di ogni essere umano, cioè un presidente defenestrato che rientra dalla porticina dicendo salve, io sono commissario e mi autosostituisco a te.
3: Franco, commento con una citazione di un romanzo che ha quasi 70 anni. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
0: Gattopardo.
3: Tommaso Lampedusa l'ha scritto nel 58 e questa è l'Italia. Io sinceramente non mi stupisco più di nulla, no? Perché noi juventini, poi che abbiamo subito delle onde incredibili, no? Da Calciopoli in poi, le plusvalenze, e che Malagò fosse al centro di una battaglia politica però l'avevamo già capito a luglio,
0: certo.
3: quando ha assunto Maldini e Leonardo per cambiare il calcio italiano, e a fine luglio Maldini e Leonardo se ne sono andati sbattendo la porta, quindi è evidente che ci sia qualcosa che non quadra, e l'abbiamo visto ancora in questi giorni. e non possiamo fare altro che prenderne atto e vergognarci del paese in cui viviamo davvero.
0: Sì, sì, perché poi
3: da questo punto di vista è assurdo.
0: Assolutamente, straconcordo con te. Purtroppo il calcio e lo sport sono la mera espressione di quello che è un paese. Non so se alla frutta o già dopo l'ammazza caffè, ma le situazioni sono assolutamente queste. Tra l'altro, sto vedendo Thuram che firma autografi, ovviamente sono immagini del repertorio, che Frank Thuram è andato a Lione perché, lo sappiamo benissimo, si è operato, dovrà continuare a seguire una terapia per... speriamo tornare presto in campo. Quanto mancano secondo te, Max, Locatelli e Thuram in questo momento al centrocampo di una Juve, possiamo dire orfano di Combiners, e speriamo possa rivitalizzarsi dal gol in nazionale, ma oggi Combiners è l'ultima scelta di Spalletti in mediana. A te.
3: Beh, su Combiners non posso che confermare quello che già ti dissi circa 6 mesi fa. Ero già rassegnato 6 mesi fa, figuriamoci. Vero. Oggi non lo considero neanche più una risorsa, ho perso ogni speranza. Sono molto curioso in realtà di vedere una Juve al completo, Franco. Penso che abbiamo fino adesso, la carretta è stata tirata da alcuni giocatori che sono stati anche un po' una sorpresa, come Nico Gonzalez e lo stesso Douglas, su cui però io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità tecniche. Sono contento davvero che stia tornando ai livelli di 2 anni fa e penso che oggi sia al 70%. Con Locatelli e Thuram sarebbe, e con Sarr ovviamente come primo subentrante, cioè, sarebbe credo un centrocampo notevole in cui si mescolano le capacità di copertura di Locatelli, la corsa e gli strappi di Thuram, e la classe, la tecnica, la visione di gioco di Douglas, che attenzione, non ci ha ancora fatto vedere la parte migliore del suo repertorio, che è in fase offensiva, perché sta correndo tanto, sta coprendo tanto, ma lui è un giocatore che fa anche tanti assist e tanti gol, e io sono fiducioso.
0: In Inghilterra era un centrocampista da box to box, Max?
3: Sì, esatto, esatto. Ovviamente senza un mediano di copertura è costretto a coprire parti di campo che non si addicono alle sue corde, l'abbiamo visto anche purtroppo negli ultimi minuti contro il Sassuolo, però è un giocatore che ha delle capacità che ci ha fatto vedere già in parte, ma ha molto di più da offrire e, ripeto, ha un tasso tecnico in questo momento superiore nettamente alla media del resto della squadra. Nico invece ci sta mettendo quella garra che mancava, quell'esperienza, quella voglia. Che
0: a Torino non avevamo visto,
3: no, non avevamo
0: la verità
3: visto
0: è questa.
3: Però dobbiamo anche chiederci cosa è successo nell'anno di Thiago Motta, no? Perché
0: non chiediamocelo, perché, ne no, abbiamo parlato no, per infatti, secoli, è meglio lasciar perdere. No, l'unica cosa da ricordare è che il signor Thiago Motta è in Portogallo seduto sul suo bel divano comodo che mangia patatine e popcorn, stipendiato dalla Juve. No, ricordiamolo sempre, perché queste cose, questi errori madornali, clamorosi, non vanno dimenticati. E qui viene chiamata in causa la proprietà, perché se la proprietà, dopo Giuntoli, chiama un signor Monsieur Diego Molli e lo paga in un anno 8 milioni di euro lordi, e la colpa non è né mia né tua né dei tifosi, Max. La realtà è questa.
3: Vorrei guardare verso il futuro e non pensare più agli sfaceli del manager francese, perché l'abbiamo detto più volte l'anno scorso, è stato un disastro
0: devastante,
3: una peste che si è abbattuta contro la Juve.
0: Assolutamente, e il futuro immediato si chiama Cagliari. Attenzione, test importante, tra l'altro si arriva con una situazione di classifica estremamente anomala, no? Il Cagliari quarto in classifica con 12 punti, la Juve settima con 10, ma soprattutto il monito deve essere quello dell'anno scorso, ce la ricordiamo tutti la gara contro il Cagliari, no? 18 calci d'angoli battuti dalla Juve, una dozzina di conclusioni in porta, i sardi fanno un tiro e vincono la partita. Il campo di Cagliari non è mai stato facile, è un campo ostico, quindi la Juve domenica dovrà metterci tutte le attenzioni del caso se vuole portare a casa i 3 punti.
3: Sì, questa partita è un test significativo, forse ancora di più della partita contro l'Atalanta. Ci sono stati momenti anche nella passata stagione, però quando siamo arrivati a questi test li abbiamo superati bene. Mi viene in mente ad esempio una trasferta diversa ma squadra dalle caratteristiche analoghe, cioè quella del Bodo. Noi siamo stati gli unici durante il girone di Champions a vincere in Norvegia. Bello. Contro una squadra che gioca un calcio fatto tanto di ritmo e che in casa era un po' lo spauracchio di tutti, e dobbiamo ripartire da queste piccole certezze che abbiamo e che abbiamo anche ritrovato nelle due vittorie prima della sosta. Penso che questa partita col Cagliari arrivi davvero al momento giusto e credo che non mancheranno le motivazioni per andare a far bene, con il giusto rispetto per una squadra che ha la miglior difesa del campionato, ha preso solo due gol, questo lo ricordo, sì. Ed è davanti a noi in classifica, quindi c'è poco da scherzare, bisogna andare lì e vincere per scavalcarli.
0: Eh sì, è così, e devi incominciare a fare la Juve, tra l'altro insomma con un tour de force, tra poco ne parliamo, no? Mi hai aperto un cassetto della memoria quando hai parlato di Bodø/Glimt Juve, tra l'altro ricordo con neve, gelo, insomma temperature proibitive. Quella partita segnarono David e Openda, cioè una di quelle situazioni. Vabbè, però proiettiamoci sul futuro. Juve che torna in campo, ma poi da qui alla prossima pausa per la nazionale a novembre si giocherà ogni tre giorni. Quindi sarebbe molto importante recuperare qualche infortunato. È chiaro che il lungo De Genti, penso a Ildiz, abbiamo parlato di Thuram, penso a Locatelli, ci vorrà parecchio tempo prima di rivederli in campo. Però insomma, se si riuscisse a recuperare magari Cabal, Ekator, ma proprio per un fattore numerico, perché hai bisogno di uomini che ti creino le rotazioni giocando ogni tre giorni, Max.
3: Sì, mi pare che adesso abbiamo recuperato Cambiasso, che però ormai è retrocesso nelle scelte di Spalletti, quindi sarà spero un buon subentrante, anche se Spalletti contro la Cremonese l'ha provato in una posizione decisamente più avanzata a centrocampo, non mi pare tanto che sia nelle sue corde, ma questo lo vedremo.
0: Al massimo può fare l'interno, non certo il regista, esatto. Ecco, a centrocampo.
3: Dovrebbe rientrare Boga, che mi sembra che sia la giusta alternativa al talento di Alaj Begovic, che speriamo che sbocci completamente. Dall'altra parte abbiamo Nico Gonzalez e Zegrova, che anche lui mi pare in netto miglioramento, anche Spalletti nell'intervista che tu hai già citato insomma è molto fiducioso sul fatto che possa migliorare e addirittura diventare un crack,
0: sì.
3: E questo lo speriamo tutti, anche perché purtroppo abbiamo ancora negli occhi il 4-0 mancato contro il Galatasaray.
0: Mamma mia.
3: Che poteva davvero svoltare completamente la passata stagione. Lasciamo da parte questi rimpianti e continuiamo però a essere contati in mezzo al campo, perché appunto Locatelli e Thuram li rivedremo l'anno prossimo e mi sembra che Sara e Douglas dovranno fare gli straordinari, perché come continuo a sostenere Kopp non è una certezza ma continua a restare un'incognita, è un tulipano triste, come lo chiami tu.
0: Pape Sarr, che impressione ti ha fatto? A me è ottima, giocatore applicato che ha capito subito dove si trova, giocatore utilissimo perché può fare tutti i ruoli, può fare comunque il perno centrale davanti alla difesa, ma può fare box to box, al tiro, a visione di gioco, corre parecchio, chiaro che anche lui dovrà dare riprove, confermarsi, non potrà giocarle tutte, però insomma i prodromi sono molto buoni, no Max?
3: Giocatore direi intanto complementare a Douglas Luiz e quindi molto
0: cosa
3: utile.
0: Che non è Cobb Miners, perché abbiamo visto i disastri di quella coppia a Sassuolo, prego.
3: E non è neanche Locatelli, secondo me. Locatelli e Douglas sono due giocatori un po' più statici che amano portar palla. Locatelli più difensivo ovviamente, e invece Sara delle caratteristiche se vogliamo simili a quelle di Thuram. Mi ricorda un po' Sissoko, un po' Zaccaria, cioè quei giocatori tanto fisici che comunque servono. Negli 11 servono, in questo momento non ne abbiamo. Speriamo
0: più Sissoko per ciò che ha dato militava nelle file Juventus rispetto a Zaccaria, che è stata una
3: meteora.
0: Anche
3: se va detto che Zaccaria poi ha fatto una discreta carriera.
0: È vero. Certo, quindi... gioca al Monaco e quindi insomma fino a poco tempo fa era convocato nella nazionale svizzera. Tornando all'intervista di Spalletti, che io ho interpretato così, cioè una carica, lo vedo estremamente voglioso di spingere la squadra, però c'è una definizione che a parere mio è la fotografia del calcio 3.0 che viviamo oggi, lo leggo assolutamente il virgolettato. L'occupazione degli spazi, anticipare le letture e le azioni, gestione dei momenti invece della gestione dei minuti. Cioè questo è il calcio che vuole inculcare e spera di vedere dalla sua Juventus Luciano Spalletti. Ti trovi d'accordo con queste considerazioni?
3: Ma sì, ma poi è il calcio che abbiamo anche avuto modo di apprezzare in un momento della passata stagione, quello in cui abbiamo vinto anche delle partite importanti come quelle contro la Roma e contro il Napoli allo Stadium, giocando a mio parere un bellissimo calcio. Continuo a sostenere che Spalletti nei momenti clou della passata stagione sia stato piuttosto sfortunato, prima l'infortunio di Vlahovic e poi tutta una serie di episodi davvero sfortunati. Non solo l'espulsione di Cabal in trasferta con Galatasaray, ma anche quella di Kelly, i fattacci di San Siro dove stavamo giocando benissimo,
0: sì,
3: in quel momento.
0: Verissimo.
3: E quella fase ha un po' smorzato tutti gli
0: i famosi rigori sbagliati, sì, contro Sassuolo,
3: esatto,
0: e Lecce,
3: e gli errori di Gregorio,
0: certo.
3: Alla fine, se metti tutti questi piccoli tasselli insieme, viene fuori un puzzle che con il suo soprascritto sfiga. Io spero, ce lo auguriamo tutti, che quest'anno Spalletti riesca intanto a ritrovare quella bella Juve che abbiamo visto a inizio anno,
0: certo,
3: e poi riesca a recuperare qualche infortunato, che Vicario si confermi una certezza, perché abbiamo visto anche in nazionale, no? Cioè, tu puoi giocare più o meno bene, ma poi se hai Donnarumma contro la Francia non perdi. Se hai,
0: certo,
3: un altro portiere, non facciamo nomi, di quei tiri lì ne entravano 3 o 4, quindi è importante avere un portiere solido che dà sicurezza alla difesa. Credo che la squadra in generale sia migliore di quella dell'anno scorso,
0: sì,
3: e quindi sì, l'occupazione degli spazi e la voglia di fare un determinato calcio di Spalletti l'abbiamo già intravista, e mi piace molto la sua idea di calcio. Ho letto molto attentamente quell'intervista lì in 2 puntate,
0: sì,
3: e ancora una volta ho visto una persona molto, molto sul pezzo, molto competente, con un'idea ben precisa di quello che vuole fare.
0: E voglioso di apprendere nonostante,
3: sì,
0: non sia più un ragazzino, perché insomma Spalletti ha poi, non è che svegliamo l'acqua calda, 68 anni, quindi insomma a quell'età lì ci sono tanti suoi colleghi che sono diventati ex colleghi, per esempio.
3: Sì, sì, ancora la voglia di mettersi in discussione in un'età da pensione, diciamo, e questo bisogna dargliene atto, e ripeto, a me piacerebbe che Spalletti riuscisse finalmente a mettere in pratica le sue idee al 100%, non chiedo fortuna, chiedo anche una neutralità della bendata, ecco, già mi basterebbe, perché l'anno scorso tutti i momenti chiave della stagione sono stati davvero molto
0: non è iniziato benissimo, perché io personalmente non ricordo, non so tu, ma io personalmente non ricordo 5 gare di campionato, 5 interventi chirurgici, e questo non mi stancherò mai di ripeterlo a chi ci ascolta, questa è sfiga pura, perché gli infortuni traumatici non li puoi prevedere. Sui muscolari possiamo discuterne, ma se uno si rompe un dito del piede, l'altro si rompe un dito della mano, o si fa un crociato, o ha un problema al menisco, lì non puoi prevederlo. Quindi io mi auguro che tutta la sfortuna sia finita con questo esagerato numero, io ripeto, mai visto 5 interventi chirurgici in un mese di campionato.
3: Sì, allucinante che un portiere si sfasci un crociato in allenamento senza un contrasto.
0: Pazzesco.
3: Mai sentito.
0: Pazzesco.
3: Insomma, appunto, come hai detto te, speriamo che la sfiga l'abbiamo già pagata, e
0: speriamo.
3: Iniziamo a goderci una Juve bella e che faccia risultati.
0: Quindi sei fiducioso per Cagliari?
3: Sono moderatamente fiducioso, dai.
0: Senti, poi ti lascio e ti ringrazio per il tuo tempo. Tu fai l'imprenditore, quindi insomma ci dedichi 20 minuti e non voglio abusare ovviamente del tuo tempo. Max, qual è l'obiettivo della Juventus in questa stagione 26-27 a parere tuo?
3: Guarda, domenica ho rivisto per caso, ho acceso la TV, la stavano dando e l'ho vista tutta, ho rivisto la finale di Champions del 2003, no?
0: Ah.
3: A parte la bellezza di ammirare due squadre come la Juve e il Milan, che avevano dei giocatori di livello clamoroso,
0: straordinario,
3: no? Cioè,
0: certo.
3: L'ho fatta vedere, poi l'ho guardata con mio figlio, che ovviamente non ha vissuto quei momenti.
0: Chiaro.
3: Gli ho detto: guarda, oggi vedi Paris Saint-Germain Arsenal, tra l'altro lui è tifosissimo dell'Arsenal. Ai tempi, 20 anni fa, vedevi Juve Milan ed erano i due top club europei. Quindi non pretendo, ovviamente, perché sappiamo che non sarà facile tornare a quei livelli, però l'obiettivo della Juve, a mio parere, quest'anno deve essere vincere l'Europa League, o quantomeno provarci, perché un successo europeo manca ormai da
0: troppo tempo.
3: 30 anni. Cioè,
0: troppo tempo.
3: E noi sarebbe il caso, visto che la squadra, se stiamo a guardare l'11 e anche le riserve, ha un tasso tecnico, a mio parere, al top su quella competizione, e visto che quella è la porta, che è un accesso diretto verso
0: la Champions, certo.
3: Credo che la Juve debba onorare questo trofeo, e ancora più che in campionato, dove ci sono mille variabili e forse due squadre almeno al momento strutturate meglio di noi.
0: Sicuramente.
3: Credo che l'obiettivo nostro sia tornare a alzare un trofeo europeo, o almeno arrivare a giocarsi la finale. Ecco, poi sappiamo che quei 90 minuti sono.
0: E speriamo. Speriamo possa andare così. Max Desiato, grazie come sempre, buon lavoro, a prestissimo.
3: Grazie a voi, Franco, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Allora, siamo arrivati a conclusione di questa prima ora. Ovviamente ne abbiamo ancora un altro, però adesso il break ci chiama e noi, ovviamente, andiamo in break. A tra pochissimo.
2: Ieri e oggi.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:02.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche, ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
6: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
7: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
6: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma, come già annunciato, non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
7: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica, che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
6: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni fidicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia di...

0: tanti, devo dire, ci sono veramente tanti messaggi e parecchi vocali, e quindi facciamo proprio così, andiamo ad ascoltare alcuni vocali. Via!
1: Caro fratello bianconero,
0: ciao,
1: io amavo tantissimo a Massimo Bonini, per me è un grandissimo campione, Massimo Bonini. Però pensando a Tardelli e Platini e Falcao, penso che sarebbe stato un centrocampo assolutamente imbattibile, Gianni da Canicattì.
0: Gianni, mi fai nomi di eroi del passato che sono stati dei top mondiali, quindi credo che ci sia poco da dire. Basterebbe uno di questi oggi nel centrocampo della Juve per ovviamente far svoltare completamente e totalmente, però ad oggi sinceramente di giocatori di quel livello nel centrocampo bianconero non ne vedo. Altro vocale.
2: Ciao Franco, ciao, è tutto una schifezza sinceramente. Il resto pensiamo alla Juve, speriamo che a Cagliari ci troviamo una squadra che riesca a vincere e non fare dominare come è stata l'anno scorso e poi perdere. Speriamo di vincere a Cagliari e di vincere le prossime 9 partite, che sono molto molto importanti,
0: facciamo
2: questa serie. Va bene, una alla volta, però vediamo di vincere.
0: Esatto.
2: Okay?
0: Passo
2: ciao caro, ciao.
0: Ciao, ciao Emilio, assolutamente. Voglio mettere la vostra attenzione, poi abbiamo ancora dei vocali prima del prossimo ospite, ma voglio mettere la vostra attenzione e quindi voglio sapere il vostro parere su un'iniziativa, una nuova regolina, come l'ha chiamata Spalletti, che ha introdotto quest'anno. Spalletti, per antonomasia, è l'allenatore che esce fuori dalla continassa e si dedica all'amore dei tifosi che gli chiedono foto, autografi, firme sulle maglie, sempre molto molto disponibile. E in questa famosa intervista lui cita questa nuova regolina che secondo me è molto importante, lo dice per avvicinare la gente alla Juventus, aggiungo io, leggendo tra le righe, per cercare di implementare, di far crescere l'amore che i tifosi hanno verso la Juve, tifosi che spendono soldi, che fanno sacrifici inenarrabili, si fanno chilometri con ogni tempo, e quindi a parere mio giustamente è un'iniziativa molto intelligente. Luciano Spalletti ha detto: quando andiamo in trasferta nei vari alberghi ho chiesto a tutti i giocatori di essere a disposizione dei tifosi 5 minuti per foto, autografi, tutto ciò per avvicinare la gente alla squadra. Finalmente, finalmente qualcuno dirà, beh, cosa vuoi che sia? Però a parere mio è un'iniziativa estremamente sensata, con tanta materia grigia, e per far sentire comunque i tifosi anche apprezzati dopo i loro sacrifici, i loro viaggi. Questa è una regolina che ha confermato lo stesso mister Luciano Spalletti, quindi la vedo assolutamente è una cosa positiva. Poi è chiaro che non è che si vengano le partite perché i giocatori si fermano a fare le foto o a dedicare autografi ai tifosi, serve altro, serve il campo, serve essere una squadra con un'attitudine dominante, però la trovo un'iniziativa estremamente acuta, estremamente giusta. Facciamo così, Manuel, prima del prossimo ospite, abbiamo ancora dei vocali, ne ascoltiamo uno, via.
3: Buonasera, sono Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele, buon pomeriggio.
3: Secondo me avrebbero fatto bene almeno a salvare le apparenze, nominando come commissario anche il braccio destro di Malagò, ma non lui. Io ho l'impressione che questa FGC, che è un'azienda che a tutti gli effetti muove centinaia di milioni di euro,
0: certo,
3: sia gestita veramente da incapaci e anche poco furbi, secondo me. Ma se va bene così,
0: No, non va bene.
3: Facciamo andare bene.
0: Però questa è la realtà che abbiamo osservato oggi. Un abbraccio, forza Juve, sempre. Non va bene così, caro amico. Però la realtà è che la gestione del calcio in Italia è quella che abbiamo sotto gli occhi tutti, mi pare. Ai noi, purtroppo, molto chiaro e molto evidente. Do il benvenuto a un amico di questa trasmissione, alla nostra radio, Dario Giannini, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Dario, è inevitabile partire dalla notizia di oggi che, se non fosse così assurda e oltre ogni immaginazione, sembrerebbe una barzelletta. Malagò fuori dalla FIGC e poi rientra commissario, tutti felici e contenti tra luce e vino e cosa succede?
4: Unico candidato sembra alle prossime elezioni.
0: Non l'avrei mai detto, sai.
4: ha stranamente sanato la sua posizione, perché la prossima candidatura sarà tesserato FIGC.
0: Esatto.
4: Per cui è un modello di Italietta che io avrei voluto dimenticare negli anni, che purtroppo si ripropone.
0: Pazzesco.
4: Detto bene tu, veramente ci sarebbe da ridere se non fosse una cosa seria,
0: sì.
4: Perché sembra un controsenso. Oltretutto avevano anche ricevuto la minaccia da parte del minaccia tra virgolette sempre sportiva,
0: di Seferin, certo. Certo.
4: Che non dovevano fare il tesseramento, hanno cercato di salvare i capre e cavoli e il risultato è stato peggiore dell'antifa. Sinceramente era un'avventura partita nel salviamo l'Italia, salviamo il calcio italiano. Da Maldini in poi è stato un tracollo continuo, se proprio vogliamo dire.
0: Disastri uno dietro l'altro. Io credo che già la credibilità della Federcalcio fosse non ai minimi storici, sotto zero. Ma poi tu vedi da quando si è insediato Malagò, non voglio neanche tornare indietro quali fossero i due candidati, cioè la gioventù che avanza, Malagò e Abete, quindi lasciamo perdere. Ma poi dal disastro di Maldini e Leonardo chiamati in nazionale, fatti fuori dopo 12 giorni, la lotta per il nuovo CT, i file, i dossier su Pirlo che in un modo o nell'altro comunque ha dovuto rinunciare, ma che era candidato di Maldini, e poi da lì insomma un disastro continuo. Io mi chiedo, Dario, e lo chiedo anche a te, ma quale può essere la credibilità di un'istituzione che sta a capo del calcio italiano e si comporta così, non solo negli ultimi mesi ma negli ultimi anni, perché lo ricordiamo, sono tre mondiali che non vedono le maglie azzurre non scendono in campo. A te.
4: No, ma assolutamente la credibilità non è da oggi che è venuta meno,
0: certo,
4: della FIGC e del calcio italiano in generale. Tre mancate qualificazioni mondiali sono un disastro dal punto di vista dell'immagine, ma il comportamento che si sta mantenendo ai livelli più alti della FIGC è, secondo me, anche peggiore.
0: Vero.
4: Neanche la faccia ci si salva, perché il risultato sportivo può essere quello che è, ma a livello politico sembriamo una barzelletta. È vero che tanto bene
0: la pensa come te anche Marco Dallatronico, che dice l'Italia è il paese delle barzellette, ma secondo me siamo già oltre le barzellette. Quello che è successo oggi è veramente senza una logica alcuna.
4: Se vuoi parliamo anche di una UEFA che ha come vicepresidente il nostro ex presidente FIGC,
0: per esempio,
4: per cui quelle minacce velate sul commissariamento per me assumono anche un carattere quasi intimidatorio.
0: Certo.
4: È ridicolo.
0: Sono situazioni che oggettivamente non vorresti più vedere da quelle che sono le istituzioni, che ripeto sono il motore del calcio italiano. Non stiamo parlando di un'istituzione a latere, cioè questo è.
4: Guarda, io questo lo vedo anche nella passione che personalmente, ma sento anche moltissimi, non viene più riversata nella nazionale,
0: certo,
4: nel calcio in generale. Non lo so, cioè non, è una cosa che non mi appassiona questo calcio a livello manageriale alto. Sinceramente mi godo la mia Juventus, per quanto possa andare male, per quanto possa avere problemi.
0: Beh, fino adesso insomma è chiaro che andiamo sul tema Juve, che ovviamente è il nostro tema portante, però era giusto fare un excursus su quella che è la realtà e l'attualità, la cronaca, perché poi noi facciamo questo mestiere, quindi siamo innanzitutto dei cronisti.
4: Sai cos'è, Franco? È che io ho già letto da qualche parte che era la soluzione più idonea, più, per me è la soluzione più ridicola.
0: Sì, concordo.
4: Lo dico proprio chiaramente.
0: Sì, assolutamente.
4: Dice era l'unico modo razionale per mantenere certe situazioni, per non andare incontro. Incontro a cosa? Cioè, il nostro calcio ha bisogno di una riforma totale, dalla A alla Z. Si può parlare di campionati, si può parlare dei giovanili, si può parlare.
0: Tutto.
4: Però abbiamo bisogno di una riforma pesante. E la riforma si fa con uomini nuovi. Perché già la scelta di Malagò poteva essere.
0: E con iniziative drastiche.
4: Assolutamente.
0: E invece siamo qui.
4: I nomi sono sempre gli stessi.
0: Certo, assolutamente. Tu pensa che se no. Insomma, l'altro candidato era Abete, che conosciamo, quindi.
4: Vabbè. Che vogliamo dire? Cioè.
0: Vabbè. Allora, andiamo sulla Juventus, perché mi interessa assolutamente sapere il tuo parere. Finalmente questa sosta per le nazionali, insomma, è terminata, comunque sta terminando. Domenica la Juve torna in campo, una partita difficile, tutt'altro che banale in quel di Cagliari. Tra l'altro la Juve ci arriva a 2 punti sotto al Cagliari, una sorta di sfida europea momentanea. Ma soprattutto, caro Dario, noi ci ricordiamo cosa accadde l'anno scorso, una partita che la Juve stradominò battendo 18 corner, facendo una dozzina di conclusioni a rete. Cagliari, unico tiro, gol, e si torna a casa con 0 punti.
4: No, assolutamente, è un campaccio, tra virgolette, quello di Cagliari, anche storicamente, perché
0: sì, è vero.
4: Però, quella dell'anno scorso è stata una beffa. Una Juve che giocava bene, e quest'anno bisogna andarci assolutamente.

0: bene, ed è stata una vittoria intelligente, razionale, quella contro l'Atalanta.
1: Ma anche di una squadra che ha ricominciato, e speriamo continui, a muoversi da squadra, tutti che si aiutano, una squadra decisamente più corta, capace anche di soffrire in alcuni momenti, ma di proiettarsi a rete e fare due gol. Che detto così può sembrare banale, ma sappiamo che in altre partite non è stato proprio così, no?
0: È stato difficile, la ricerca del gol alla Juve in questi ultimi mesi è stato sempre un problema. Non hanno segnato gli attaccanti, hanno segnato giocatori, anche adesso escluso con Cesao che finalmente è tornato al gol, però hanno segnato quegli elementi che venivano considerati un po' fuori della rosa del giro.
1: Vero, vero. Quanto ti è sorpreso l'impatto pazzesco di Nico Gonzalez? Noi a Torino non l'avevamo mai visto con questa garra, questa grinta, questa voglia, e lui entra alla prima casalinga col Parma, spacca la partita e da lì diventa, almeno fino ad ora, un perno fondamentale nello scacchiere di Spalletti.
0: Tantissimo, è entrato in quella partita che sembrava volesse mangiare il campo, ed è un qualcosa di cui i giocatori della Juve hanno bisogno: mangiare il campo, mangiare i metri, la rabbia con cui è entrato in quella partita, con cui ha spaccato quella partita. Nico Gonzalez è un elemento che sapevamo che aveva delle qualità, che a Torino non è riuscito a dimostrare per un motivo o per un altro. Però è importantissimo averlo recuperato, è importantissimo che sia che all'interno del gruppo si sia anche fatto sentire in certe occasioni, immagino, perché ha una personalità piuttosto forte e noi abbiamo bisogno di giocatori, lo vogliamo chiamare garra, io un termine che non adoro, però
1: trascinatori, no? Trascinatori. Con grinta, con voglia, con gamba.
0: Nico Gonzalez è tanta roba, probabilmente è stata anche la formula Simeone,
1: chissà, Simeone, chissà. Però adesso ce l'ho, me lo tengo e me lo godo, ovviamente.
0: Ma là è stato molto bravo anche Spalletti,
1: sì,
0: specialmente
1: concordo.
0: Con lui e con Douglas Luiz, perché su loro ha lavorato anche molto sulla testa per farli rientrare nell'ambiente Juventus e per sapere quello che dovevano fare all'interno della Juventus. Questo è un merito di Spalletti assolutamente, per cui fra tante critiche che ho letto prima del NEC ci sono anche delle cose molto positive come
1: certo.
0: Il recupero di questi due giocatori,
1: assolutamente sì, e poi con le idee che ovviamente il mister cerca di inculcare. Il mister che insomma ha rilasciato questa lunghissima intervista su Tutto Sport, dove secondo me ci sono dei spunti estremamente interessanti. Ti trovi d'accordo con lui quando dice Zegrova, se il giocatore si completa, è un giocatore da top? E Alai Begovic è quello che vi sorprenderà. Due pedine che possono e speriamo diventino importanti per questa Juve.
0: Assolutamente sì. Zegrova, le qualità tecniche nessuno ne discute perché le conosciamo già.
1: Sullo stretto imprendibile. L'importante è che stia bene.
0: Esatto, perché a livello fisico comunque veniva da un'operazione, è stato praticamente un anno che non ha reso per quello che poteva.
1: Sì.
0: E sicuramente io lo vedo come spacca partite, è una soluzione durante la partita che anche Spalletti vedrà di usare nella maniera più migliore possibile. È un giocatore che purtroppo è fuori dalla lista UEFA.
1: Certo.
0: Scelta, poi ci sono state anche altre problematiche legate agli infortuni di altri giocatori e purtroppo Zegrova è rimasto fuori. È una carta che in campionato dovrà essere giocata più spesso. Adesso andiamo incontro a una serie di partite molto
1: tour de force,
0: molto
1: totale,
0: tour de force, 9 partite
1: in 29
0: esatto.
1: Giorni. La realtà
0: per cui
1: è questa.
0: Soprattutto in campionato Zegrova sarà molto importante. Alex Begovic deve sfruttare l'occasione dell'assenza di Yildiz e contemporaneamente anche di Boga. Senza queste due, soprattutto quella di Yildiz, pesante assenza, Alex Begovic ha la possibilità di poter dimostrare tutto quello che di buono si dice di lui. Ha fatto anche un ottimo periodo questo in nazionale, perché

0: fatto un assist durante la partita, credo che abbia anche segnato un gol.
1: Sì, sì, sì. Ma... ha segnato in nazionale.
0: Ed è un ragazzo che a me pare molto più maturo di quello della sua età.
1: Appena fatto 19 anni, è 21 settembre, quindi stiamo parlando veramente di un ragazzino.
0: Eh sì, è fondamentalmente un fine liceo in Italia.
1: La realtà è questa.
0: Sì, sì, assolutamente, la realtà è questa. Ed è un giocatore però che ha già dell'esperienza alle spalle, perché fare un mondiale a 18 anni non è da tutti.
1: Esatto.
0: Indipendentemente dalla nazionalità, o che andare ai mondiali a 18 anni, segnare, comunque sapersi calare nella Juventus, che ha un impatto sempre molto forte, avere in crescita, perché io le prime partite l'ho visto molto legato al proprio compitino, sì. Quando invece nelle ultime l'ho visto crescere in maniera, non ti dico esponenziale, però molto forte.
1: Sì, lo abbiamo visto, no, nei dribbling, nella frequenza della corsa e la capacità anche di inquadrare la porta, no? È uno che non si fa problemi a prendersi delle responsabilità e calciare.
0: No, che è una cosa che manca tantissimo.
1: Parecchio.
0: Io la classica sassata lontano, ho visto da poco una serie di gol, ho visto quello di Pogba da lontano.
1: Altri tempi di Dario. Anche io ogni tanto per lavoro devo guardare dei filmati di repertorio e ti godi quel momento, però poi torni a osservare quello che è in questo momento. La Juve esprime sul campo.
0: Sì, ho fatto il nome di un giocatore così a caso. Veramente uno di quelli che poteva... chissà cosa dare, non solo alla Juve ma proprio al calcio.
1: Se solo non avesse deciso di tornare al Manchester United, chissà cosa avrebbe potuto diventare, ma insomma, così diventiamo assolutamente melanconici. Invece voglio chiederti di Cobb Miners, che anche lui con la nazionale è andato in gol. Io non voglio essere cattivo, però sono molto realista, un pochino perso le speranze che questo ragazzo possa venire recuperato al 100%, perché qui dopo il terzo anno che questo è iniziato, quello che è iniziato il terzo anno alla Juve, questo ragazzo non ha mai mostrato un minimo di personalità, di attributi, di capacità e di volontà di scalare la corrente contraria, e questo è un problema grosso, Dario.
0: Ma anche proprio di personalità, cioè di voler tornare ai livelli dell'Atalanta, mi sembra che sia un pochino preda delle maree, delle correnti, non lo vedo al 100% alla Juventus, sono sincero. Poi me lo vedo in nazionale, dove c'è comunque meno pressione probabilmente sul giocatore.
1: E dove gioca da difensore centrale, no? Perché Xavi l'ha detto, il CT dell'Olanda ha detto può fare difensore centrale. Ma la Juve non ha bisogno di Cobb Miners in quella zona di campo, ha bisogno di Cobb Miners in mediana, ed è poi il ruolo per cui è stato acquistato per quasi 60 milioni.
0: Certo, assolutamente, però io anch'io sto perdendo un po' le speranze sul giocatore. Perché non lo vedo, io lo vedo sfuggente anche nelle partite, quando ha fatto coppia con Douglas Luiz, io ho parlato di un centrocampo
1: disastroso
0: a
1: Sassuolo, non possono giocare assieme, sono lenti, non sono complementari.
0: Ma a me mi ha dato l'impressione di andarsi a nascondere in certe occasioni, probabilmente c'erano richieste dietro di Spalletti, ma io l'ho visto sempre molto sulla sinistra, sempre molto, lasciando solo al centro Douglas Luiz.
1: Sì, sì.
0: Ha fatto un centrocampo era uno contro tre fondamentalmente.
1: Ed è un piccolo problema, infatti abbiamo visto poi il risultato contro il Sassuolo.
0: Un grande problema.
1: Mi dici se in questo momento, intanto una partita dopo la ripresa, poi con una sosta così lunga può essere sempre problematico, ma tu in questo momento, pensando a Cagliari-Juve, sei più realista, ottimista o un po' così?
0: Questa è una domanda
1: che dovevo farti assolutamente. Conoscendoti, dovevo fartela, Dario.
0: Sì. Allora, il cuore è sempre ottimista, perché il cuore da tifoso è sempre ottimista. Io sono abbastanza realista, perché questa è una squadra che anche contro l'Atalanta è stata molto realista e pratica.
1: Sì, molto pragmatica.
0: Io mi aspetto una Juventus pragmatica, perché al di là di quelli che sono andati in nazionale, comunque Spalletti ha potuto lavorare su quelli rimasti, e ce ne sono stati abbastanza. È una squadra che non darà spettacolo neanche contro il Cagliari, che però deve saper giocare in maniera intelligente
1: e propositiva. Dario,
0: propositiva. Colomoni è stato tutto il tempo anche negli allenamenti, ha lavorato con il mister, credo che adesso conosca anche meglio quelli che sono i movimenti che deve fare e il tipo di gioco che deve fare. Io sono ottimista, dai, alla fine sono ottimista,
1: traduco io, sono moderatamente ottimista per domenica alle 20:45, va bene così?
0: Sono anche un po' scaramantico.
1: Ecco, e allora discretamente ottimista, però non fatemi pensare a domenica, ecco, mettiamola così. Dario Giannini, grazie.
0: Grazie,
1: un abbraccio, a prestissimo.
0: Un saluto a tutti e grazie ancora.
1: Ciao Dario. Insomma, a me piace la scaramanzia di Dario, poi simpaticissimo, no? Condice sempre tutto con la risata, però da questo punto di vista come non essere d'accordo con lui, no? Siamo tutti molto curiosi di vedere quale sarà la Juve alla ripresa, ripresa che di questa trasmissione, no? Ci vedremo tra pochissimo, quindi avverrà tra poco. Break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò. Ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia e il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis, Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare al lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaux accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana. Non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Allora, eccoci tornati, tanti messaggi, abbiamo anche dei vocali. Intanto Davide dice: Coppi in tre stagioni ha lasciato meno ricordi delle prestazioni di Osvaldo. E sai Davide che la realtà è questa, poi siamo appena inizio della terza stagione, però diciamo che nelle prime due stagioni i Coppi segnali zero. Poi prima parlavamo, no, dei grandi tiri, dei grandi gol della Juve del passato, e insomma lui dice mamma mia perché le sassate di Tevez. Vabbè, credo che ci sia poco da dire. Nico e Douglas: sono gestioni errate di Motta e Tudor. Poi Raffaele Locatelli: hai capito Franco, quel buon figlio di Malagò, e cita una frase di Fantozzi sulla corazzata Potionkin, che ovviamente non è ripetibile, e in radio mi pare abbastanza chiaro. Quindi insomma vedo che il trend si divide tra gli argomenti Juve, vedo che con Miners comunque è un argomento che scalda per l'arrabbiatura e per il fatto che comunque non abbia reso, e poi ovviamente l'indignazione di tutti i tifosi per quello che è successo oggi, commissariamento della FGC, Malagò al suo posto. Facciamo così, Manuel, siamo pronti, mandiamo qualche vocale e poi andiamo con l'ultimo ospite e gli ultimi 22 minuti della trasmissione di oggi. Via!
6: Ciao ragazzi, Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
6: Ascoltando quello che sta succedendo giustamente con Malagò, che fa il bello e il cattivo tempo come i suoi, diciamo, aggregati vogliono, se ci sarà mai in qualche conferenza stampa un giornalista che non abbia paura a fare queste domande. Ma le sembra giusto o le sembra ovvio o le sembra normale?
1: Ha già risposto,
6: che questo avvenga in una...
1: Ha già risposto.
6: Quello gli risponderà di sì, naturalmente, però voglio dire... Ma fare la domanda vuol dire mettere qualcosa in testa, che qualcuno ha pensato che ci stai prendendo per i fondelli, voglio dire, no? O no?
1: Sai, Mimmo, fondamentalmente tutti pensiamo la stessa cosa che stavi così snocciolando tu. Una domanda è già, ma nemmeno è stata fatta. Cioè, Malagò, e qui quando uno ha la coda di paglia, ovviamente, avanza e anticipa, ha detto, era la soluzione più razionale, la soluzione più opportuna. Ma lo stesso Buonfiglio, presidente del CONI, e l'ho detto prima, lo ribadisco, ha detto Malagò è vittima, e insomma tutto ciò è successo per un cavillo. Quindi quando succedono fatti come quelli di oggi e i due elementi fondamentali dello sport italiano, uno, padrone del calcio, il presidente del calcio Malagò, e l'altro, il presidente del CONI Buonfiglio, fondamentalmente non sono minimamente imbarazzati, ma anzi danno questo tipo di ragioni, cosa si può chiedere d'altro? Cioè, la vicenda è chiusa, appunto, è così. C'è stato il cavillo, la soluzione migliore era questa, quindi questo è. Lo status quo è assolutamente questo. Credo che ci sia poco da andare a stimolare con delle domande, eccetera, perché hanno già fondamentalmente non risposto, ma avanzato quelli che sono i loro pensieri e soprattutto l'azione compiuta. La realtà è questa. Manuel, dovremmo avere ancora dei vocali e poi andiamo con il prossimo ospite, anche l'ultimo di questa giornata. Via.
7: Ma sono solo noi ci abbiamo creduto.
1: Ciao, buon pomeriggio.
7: In cui ci hanno penalizzato. Cioè, all'epoca dovevamo fare una grassa risata in faccia e dovevamo difenderci differentemente, con ironia e con sarcasmo, prendendo per i fondelli
1: se ci
7: a questi
1: fosse
7: che
1: stato
7: poi una volta che ci hanno visto
1: sì,
7: arresi, che hanno fatto, hanno continuato a inferire su di noi e a poggiare e infliggere il coltello nella piaga. E noi praticamente siamo stati vittime di uno scherzo enorme.
1: Chiamiamolo scherzo, per me è qualcosa di molto molto più profondo, un vero schifo. Alessandro Tacchini, buon pomeriggio.
8: Franco, ciao a tutti amici bianconeri.
1: Guarda, lo sai che tu capiti, come si dice dalle tue parti, a fagiolo?
8: Benissimo, per la panissa.
1: Per la panissa.
8: E il riso coi fagioli.
1: Esatto, insomma, tu sei di quelle zone, quindi nella zona vercellese, ma sono molto curioso di ascoltare la tua pungente ironia su quello che è successo oggi con il caso Malagò. Presidente, si accomodi fuori dall'uscio, rientra dopo un secondo ed è il commissario di se stesso. Una cosa oltre ogni tipo di immaginario e scibile umano. A te.
8: Ma sapete che ci stavo proprio pensando mezz'ora fa, leggendo le quintalate di letame di ironia su questa vicenda. Ma sapete che per una volta io andrei controcorrente.
1: Eia.
8: Per questo semplice motivo.
1: Mi sorprendi.
8: Allora, siccome noi ci autoflagelliamo, no, sempre dicendo che l'Italia è un paese dove non si rispettano le leggi, dove facciamo tutto tarallucce e vino e quant'altro. Ok, vediamo un po' di prenderla come fossimo due svizzeri o due norvegesi. È stato eletto un soggetto in un consiglio di amministrazione della Fiat, dell'IBM, no? Si è scoperto, senza particolari colpe, no, per una svista in buona fede, e qui possiamo mettere la prima bandierina di, come dire, benevolenza,
1: sì,
8: che l'eletto non avesse fatto le procedure giuste per essere eletto. eletto che però ha tutto, come dire, il gradimento, diciamo, democratico, tra virgolette,
1: l'appoggio elettorale di grosse forze, ovviamente.
8: Peccato che però io non avessi timbrato il cartellino di quel giorno lì. Come se ne esce? Come se ne esce? Se ne esce come si sta uscendo adesso, perché al di là dei presunti veleni e quant'altro, allora adesso si è fatto un passo indietro che non è nient'altro che quello che prevede la legge, la normativa, il regolamento, no? Perché non si poteva stare in questa situazione. Fatto il passo indietro, poi si rifà il passo in avanti, ma non è che ci siano tante vie diverse.
1: Soluzioni,
8: esatto. Quindi in questo caso secondo me l'ironia all'italiana ci sta tutta.
1: Beh,
8: ma,
1: ci sta.
8: Fino a un certo punto. Poi i difetti del calcio, il calcio italiano ha ben altri problemi secondo me di questa cosa, anzi ne siamo anche quasi usciti velocemente. Scusate, ma mi stanno recapitando un pacco, probabilmente è una tuta della Juventus.
1: Tutto in diretta, guarda, sì. Fantastico, molto molto bene.
8: Però i problemi secondo me sono altri, ed era un cul-de-sac questa situazione. Se noi ci pensiamo bene, qua forse il primo e unico responsabile,
1: perché è una guerra di poteri, bravo, di poltrone, è una guerra politica, sì, mi pare
8: la seconda
1: evidente.
8: Chiave di lettura è quella della casa dei veleni, no?
1: Certo.
8: Tipo Borgia e tutte queste Machiavelli e tutte queste cose qua. Però questa è l'Italia che viene descritta anche nel Terzo Uomo, no? Che la Svizzera non ha mai avuto di questi veleni, ha partorito l'orologio cocù e il cioccolato e noi abbiamo avuto Leonardo, Michelangelo, Marconi,
1: Raffaello, eccetera.
8: E Alessandro De Piero,
1: De Piero, certo, assolutamente.
8: Quindi non sarei così cattivo, al di là dell'ironia che ci sta tutta, non possiamo. Ma quei grandi sistemi lì dell'ironia, sai?
1: Però guarda, io stavo guardando, no? Oggi sono arrivati veramente tanti messaggi sul tema, mi pare evidente, poi ovviamente svoltiamo anche su Juve. Marco, molto molto duro, il paese dei ricatti, chissà quanti scheletri nell'armadio hanno tutti quanti, veti incrociati, chissà quante promesse e favori ha dovuto fare Malagò, perché questo poi è il pensiero del tifoso quando osserva un'operazione di questo tipo che mai era avvenuta. Oppure Andrea da Roma, buon pomeriggio Franco, come si può tifare ancora per l'Italia dopo lo schifo che stanno mostrando questi qui? Il nostro paese è in default, complimenti per la tua estrema professionalità, grazie, sei gentilissimo.
8: Però come ne usciamo vivi, ragazzi? Cioè, nel senso, capisco queste critiche, ma preso il dato di fatto che abbiamo preso l'influenza tra freddore o abbiamo un braccio rotto.
1: Questo da secoli, perché l'Italia non va ai mondiali da tre edizioni, quindi cioè non è solo un problema quello di
8: ragazzi
1: di oggi.
8: Ma per me è stato molto più grave che tutto il board e la dirigenza e il CT, che peraltro è quello attuale, non si siano dimessi quando avevamo buccato l'ennesimo mondiale. Questo per me è stato uno schifo. È stato un errore burocratico, poi ovviamente sublimato dai veleni. Ma i veleni, una volta eletto, sembravano essere superati. Poi se c'è il veleno e c'è il bias, no? Quindi l'errore ritorna su a galla. Però ragazzi, allora tutti quelli che stanno giustamente, lo ridiciamo, criticando, soluzioni alternative, chi avreste voluto come presidente della FIGC? Guardate che Malagò comunque non è lui il colpevole di tutte queste scelte scellerate,
1: lo ha detto anche Bonfiglio, insomma, Malagò è vittima, però credo che al tifoso, sai cosa dia molto fastidio? Il minimizzare una situazione che oggettivamente non
8: bravo,
1: si era mai osservata. La realtà
8: questo
1: è questa, Alessandro.
8: No, non va minimizzata questa
1: non
8: cosa.
1: Si può minimizzare una cosa che non è mai accaduta e non si è mai vista, e nella logica comune di tutti è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè io sono il presidente, viene commissariata la FIGC e io faccio il commissario di me stesso.
8: Però è una sorta, non è forse una sorta di risarcimento sul fatto che lui, essendone vittima e avendo comunque il gradimento di tutto il board,
1: no, ma ci può stare, però è la forma che oggettivamente fa imbestialire i tifosi, questo,
8: e anche la lentezza. No? Perché adesso andiamo fino a gennaio, siamo soltanto ai primi di ottobre.
1: Probabilmente 14 dicembre ci saranno le nuove elezioni, e te lo dico subito. Non elezioni bulgare di più, perché probabilmente l'unico candidato sarà Giovanni Malagò. Vabbè, comunque. Allora, facciamo così: spacchiamo il tema con una domanda che arriva dal Mago Lillo dalla Germania. Franco, ti chiedo: qualche giorno fa Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. E, virgolettato, vorrei far tornare a splendere la storia di un club. Le chiedo a chi si riferisce, alla Juventus, secondo lei? Io la giro a te, ovviamente.
8: Ovviamente sì, ma essendo Antonio Conte, oltre che una persona assolutamente squisita, perché chiunque
1: lo conosce,
8: non abbia conosciuto di persona,
1: anche al di fuori dal calcio,
8: no, soprattutto se tu incontri Antonio
1: straconfermo a cena con Antonio Conte, è uno strapiacere,
8: ma è di un'educazione, di un rispetto, di una simpatia, che diciamo sono due Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ok? Quindi questo è importante, è importante. È chiaro che lui si riferisca alla Juve, però da Volpe qual è, si può riferire anche al Manchester United.
1: Ma anche al Milan.
8: Ma anche alla Pro Vercelli, che è una mobile decaduta,
1: certo.
8: che è qui pronta a dare 20 miliardi dall'anno netti per 5 anni.
1: Anche al Casale, che ha vinto degli scudetti?
8: Anche al Casale, che ha vinto uno scudetto nel 1913-14, sicuramente, o alla Novese.
1: Sì, però non ci incischiare Alessandro Tacchini.
8: Ma lui è lì che da un lato è reduce dall'essere entrato per l'ennesima volta nella storia anche a Napoli, perché lui è nella storia, dunque vada, lui è nella storia. Posso
1: per un paio d'anni, però, perché poi al terzo solitamente è splitta.
8: Ma e quindi cioè, ho capito, adesso la litania viene lì, spreme la musica per un paio d'anni. E Mourinho cosa ha fatto all'Inter? Ma Mourinho è nella storia. Ma io avrei fatto la firma che Vic Palek avesse spremuto tra il 72 e il 74 la squadra, però avesse vinto contro l'Ajax in finale del Grado. Me che certo. Vadano via dopo due anni, cambierei allenatore ogni due anni, farmierei una delle nove finali, ne metterei una in più, in bacheca.
1: Cioè,
8: a me che spremano me ne può fregare di meno. E se vogliamo vederlo, il bonus di Conte è l'aspetto europeo, perché ha perso anche, è riuscito a perdere una Europe League con l'Inter, che quell'Inter era veramente supersonica.
1: E ricordiamoci che fallisce la finale di Europa League allo Stadium, e per la prima volta io avrebbe giocato una finale europea in casa, solamente per fare il record di punti, famosi 102 punti. Conte non si discute, ma come tutti gli allenatori, come tutti gli uomini di calcio, ha pregi e difetti, mi pare evidente, però la realtà oggi si chiama ovviamente Luciano Spalletti.
8: Ma lo vogliamo lasciare lavorare Spalletti? Se vuol venire Conte, allora al 30 maggio dell'anno prossimo facciamo i conti, come si fa in tutte le aziende,
1: certo.
8: No? È successo a Tavares per la Stellantis, è successo a tutti, ok? Dice: allora guarda caro Luciano, allora hai fatto un terzo posto in campionato e sei arrivato in semifinale di Europa League. Faccio un esempio, basta, bisogna vedere come sta giocando la squadra, perché se arriviamo in semifinale di Europa League e al terzo posto, quindi qualificazione Champions, e arriviamo giocando benissimo con tutti gli effettivi recuperati, con una squadra che capisci già che solo con tre innesti di fuori, due fuori classe,
1: due grandi giocatori di esperienza, puoi fare il salto di qualità e colmare il gap,
8: stai arrivando tipo come siamo arrivati con la Fiorentina, la Lazio, il Verona pochi mesi fa, qualche mese fa, ciao, arrivederci, vieni Conte,
1: certo.
8: E basta. Ma adesso parlare di al di là che sia Conte che sta facendo questa intervista, ma essendo una Volpe, la Volpe fa il suo lavoro, noi non dobbiamo essere boccaloni, noi come società, tifosi, no? Perché poi c'è quello filo Conte, c'è quello filo Spalletti.
1: Ma soprattutto bisogna essere pragmatici, dopo 3 settimane, una sosta lunghissima, si torna a giocare e c'è subito Cagliari-Juve che è una bella partita impattante, dove la Juve a parere mio deve fare una partita molto seria. Intanto arrivi a Cagliari e il Cagliari è davanti a te di 2 punti.
8: Stavo per dirtelo, è una cosa che forse non si verificava dal 71, dal 70-71.
1: Probabilmente, se non da quei tempi lì, però insomma è veramente un'era geologica, quindi bisogna essere...
8: Il Cagliari mi sembra abbia solo subito 2 gol.
1: 2 gol, è la miglior difesa del campionato.
8: Ragazzi, quindi noi che non siamo così prolifici contro una super difesa, di per contro arriviamo con molti effettivi stanchini ma gasati da queste settimane di Nations League, no? Perché mi sembra che quasi tutti i giocatori della Juve abbiano...
1: Beh, guarda, sono arrivati degli ottimi segnali, Zegarov ha fatto molto bene con il Kosovo, certo. Alejbegovic ha segnato con la Bosnia e infatti di Zegarov e Alejbegovic ne ha parlato Spalletti in toni entusiastici, no? Zegarov si migliora ancora un pochino, se si completa è da top player, Alejbegovic vi sorprenderà. Poi però, a parere mio, c'è l'eccezione, cioè anche con Miners ha fatto gol con la sua nazionale, ma io ho un po' perso le speranze sull'olandese triste, non so, cosa ne pensi tu?
8: Secondo me è in uscita, ma sta a lui e a noi farlo uscire al meglio delle sue possibilità, perché se va in uscita come un ottimo giocatore da qui a gennaio, vale di più e ci lasciamo anche tutti bene col sorriso. Ci sono già dei giocatori nel mirino e va bene così. Poi se vuole uscire a giugno va benissimo, poi se fa...
1: tu dici l'importante gol, che esca.
8: Poi se fa 27 gol e ci vince, ci fa vincere la Europa League e ci fa arrivare al secondo posto in campionato, lo possiamo anche tenere.
1: Vabbè, ci mancherebbe.
8: Lo so che a bilancio costa molto, pesa molto, però ragazzi, ma che con Miners non vada bene, è colpa degli allenatori, nostra, dei tifosi o della società?
1: O di chi lo ha scelto anche, comunque, non approfondendo l'aspetto della personalità, l'aspetto caratteriale, perché... non so se sei d'accordo con me Alessandro, quando tu incominci la terza stagione alla Juve e non hai lasciato nessun segnale, vuol dire che c'è veramente un problema insito a te nell'empatia, nella capacità di esprimerti, nell'essere capace a ritornare ai livelli che aveva mostrato all'Atalanta.
8: La colpa secondo me è un 50-50, ma più 60-40 o 70-30, perché quando abbiamo preso con Miners era nei desiderata di tutte le società, quindi non è possibile che ci sia solo un errore nella nostra dirigenza, semmai è stato un pregio, semmai è stato il costo, ok?
1: Il costo non te lo toglierai mai di mente, perché su quel cartellino c'è scritto prezzo uguale a 60
8: ma anche
1: milioni.
8: Il ricatto a cui abbiamo dovuto sottostare, no? Dei 59 fino all'ultimo, perché gli erano stati proposti anche 54, 56, siamo stati trattati proprio, scusate il termine, un po' come una pezza da piedi, siamo stati resi ridicoli dall'Atalanta, che ha fatto il suo lavoro, perché è una società
1: bottega
8: che
1: carissima, certo, impone il prezzo, se tu lo vuoi paghi quello, se no vai altrove.
8: Però se tu pensi di avere a che fare con uno dei migliori centrocampisti della Serie A, e la Serie A di 3-4 anni fa aveva una caratura purtroppo per noi ancora più che dignitosa, perché al giorno d'oggi la Serie A purtroppo vale meno, però 3-4 anni fa valeva di più. E ci stavano tutte queste scelte. Secondo me la colpa è essenzialmente del giocatore, certo che però questi piedi che noi vediamo un pochettino non così baciati dalla tecnica, questi piedi evidentemente io non l'ho mai seguito bene quando giocaste con l'Atalanta, cioè, no. Però evidentemente anche
1: era esattamente all'opposto, agli antipodi, cioè del giocatore dell'Atalanta qui a Torino noi non abbiamo visto nulla,
8: zero. Concludiamo con un ingrediente.
1: Vai.
8: Che fa parte di quella pletora di giocatori valorizzati da Gasperini
1: e poi
8: via da Gasperini
1: flop.
8: E qui apriamo una voragine, perché io avrei voluto tantissimo Gasperini a Juventus.
1: Lo so.
8: Più di Conte e più di Spalletti. Quando poi Comolli ha fatto questa telefonata dicendo: ma tu cosa pensi di poter dare alla Juve?
1: Vabbè, Comolli,
8: a Gasperini, ex bianconero doc dai Pulcini alla
1: nato
8: primavera,
1: alla Juventus, certo,
8: torinese, juventino, che a te che non sei, parli neanche un po' l'italiano, un po' più l'italiano, io sono francese, chiedi a Gasperini cosa vuol dare alla Juventus, ma va a ciappè di rat, come si dice da
1: esatto, che vuol dire vai a catturare i topi. Siamo veramente in chiusura, quindi ti chiedo di essere telegrafico in 20 secondi, sei più ottimista, realista o un po' così così per la Juve che scende a Cagliari?
8: Che scende a Cagliari e per questa stagione molto ottimista.
1: Ah, ottimo. Quindi molto tu sei ottimista sia per domenica che sì, una Juve che... Allora, a questo punto dimmi quali sono gli obiettivi che ti prefiggi e che pensi la Juve riesca a raggiungere.
8: Semifinale di Europa League e terzo posto in campionato.
1: Allora, se succede, ti voglio qua, facciamo festa con le trombette.
8: Io vengo, porto la famosa panissa, esatto. Però attenzione che potrebbe arrivare anche di meglio di quello che ho detto.
1: Vabbè, guarda, io tanto noi siamo sempre in contatto. Se dovessero arrivare questi risultati, festa, festone. Se invece va ancora meglio, vabbè, poi vediamo. Vediamo. Alessandro Tacchini, grazie come sempre, un
8: grazie
1: abbraccio.
8: Grazie a te Franco, ciao amici.
1: Ciao, a prestissimo. Allora, qui si conclude questa prima puntata settimanale di Ieri Oggi. Domani io torno nel consueto orario, quindi 16:17, quindi vi aspetto domani qui alle ore 16. Rimanete su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
3: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
4: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
3: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
4: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
3: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
4: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.

0: in fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Una delle giornate più surreali del nostro calcio va agli archivi. Ci sarà, cioè, il commissariamento di fatto della nostra federazione. Il commissario è il presidente federale uscente, o meglio quello che sarà rieletto, o meglio sempre lui, Malagò. Il tutto con le elezioni che sono state indette per il 14 di dicembre. Quindi insomma questo papocchio tutto all'italiana va in scena. Ribadiamo quello che poi abbiamo raccontato su Bianconera News, sui nostri organi di informazione, anche sui nostri reel privati, che il commissariamento significa che decade il presidente federale, decade il consiglio federale, che però possono agire in termini di decisioni in questa fase da qui alle elezioni che ci saranno il 14 di dicembre. Tutto però dipenderà dal commissario, in questo caso che sarebbe appunto Malagò, il quale può prendere delle decisioni, non può naturalmente effettuare delle riforme, perché di fatto la federazione è commissariata. Però qualsiasi tipo di decisione passa per Malagò e non deve essere approvata dal consiglio, che è decaduto. La domanda che vi ponete tutti e che ci poniamo tutti è: ma il commissariamento significa anche tabula rasa di quello che c'è all'interno della federazione, di ruoli apicali come possono essere quello del legislatore Viglione o quello del procuratore federale Chinè? La risposta è: non è una cosa automatica, è una cosa che eventualmente può stabilire il neo eletto futuro presidente federale, che al 90% dei casi, perché al 90% è diciamo l'approvazione che ha avuto, l'appoggio che avrà dai club, sarà Malagò. Il quale Malagò però è stato difeso proprio da Chinè davanti alle accuse di Taucher, che è invece il procuratore generale dello sport, perché Chinè insomma gli diceva: no, ma è tutto a posto, è un cavillo, una cosa, ma si può fare, non c'è problema. Taucher ha detto: no, da quello che è l'ordinamento che c'ho io non si può fare, quindi ti rimando indietro tutto, spiegami meglio le cose. Chinè ha provato a spiegarle, ma non è stata accettata la spiegazione di Chinè, si è arrivati al commissariamento. Tradotto, Chinè è stato dalla parte di Malagò. Difficile pensare che per esempio Malagò, una volta risedutosi sulla poltrona di presidente federale, possa estromettere chi lo ha difeso in maniera giusta, disinteressata, interessata. Questo chiaramente ognuno si fa la sua idea. Stessa cosa per il legislatore. Quindi diciamo sostanzialmente c'è un interludio breve da qui al 14 dicembre, senza governo del calcio, con il commissario che però è il presidente federale uscente e il presidente federale probabilmente entrante. Quindi cambia qualcosa? Semplicemente grande confusione istituzionale, che ci fa capire che se vogliamo entrare nel nostro micromondo, quello della Juventus, noi dobbiamo fare il nostro con molta attenzione, lavorare con grande serenità, ottenere i risultati sul campo, lavorando in una federazione totalmente al buio. E ci siamo perché intanto è finita la pausa per le nazionali, possiamo finalmente concentrarci in quello che è il percorso per tornare in campo. A Cagliari domenica sera ci sarà la rentrée della nostra Juventus, poi ci sarà l'Europa League e poi via via, insomma una partita ogni tre giorni, faremo una scorpacciata di emozioni ma anche partite una dietro l'altra, davanti alle quali partite servirà una rosa al completo il più possibile, ma la rosa al completo non l'avremo di sicuro, però dopo la ennesima pausa che ci sarà a novembre recupereremo altri giocatori, nel frattempo magari qualcuno può tornare come Ekator, come Bogà, e cerchiamo di capire le condizioni di Alebegovic, che però non sembrano preoccupare. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Alessandro Santarelli, da Federico Rossi, ciao Fede! Puoi parlare mo. O vuoi parlare solo da un'altra parte? Vuoi cambiare radio? Se vuoi cambiare radio cambierai, non è un problema, guarda, puoi cambiarla.
0: Ma oggi c'è stato anche un tizio che l'ho ribaltato, però, perché ha detto dopo che avete rubato lì alla TMV Radio, mi sono incazzato.
6: Capirai. Poi dopo sarà stato rifomentato.
0: No.
6: Dopo quando sei uscito tu.
0: Ah. Vabbè, oggi hai detto bene, una delle giornate più surreali del nostro calcio. Spiego anche, appunto, come detto, abbiamo raccontata molto bene grazie a Quintiliano stamattina su Bianconera News. E tra l'altro Quintiliano sarà con me dalle 19 alle 19.30, ci racconterà un po' tutto il giorno quello che è successo. No, commento una cosa.
7: Ecco.
0: Tanto c'è un'immagine presa dalla Rai, perché è andato anche il Rai Quintiliano,
6: sì,
0: si vede praticamente spalmato addosso agli altri inviati, perché lui è piccolo e quindi si
6: butta. Sì, però è aggressivo.
0: Sì, è aggressivo. Beh, è come tutti quelli un pochino più piccoletti. Ecco, mi hai fatto perdere quello che volevo dire.
6: Che hai mandato oggi una giornata surreale, come abbiamo spiegato molto
0: che riguarda
6: bene.
0: Anche noi, perché io su alcuni commenti dei Reel, no? Sì, ma parliamo della Juve, questo non ci interessa. No. Questo ci interessa molto, perché il mondo a cui appartiene la Juve, che ci piaccia o no, è il mondo della Federazione Italiana Gioco Calcio, e quindi non è che a noi non ci interessa. Poi è chiaro che da domani parleremo di altro, ma ci interessa, e come? Perché comunque, me l'ha spiegato molto bene Vincenzo, non è cambiato assolutamente niente. I ruoli apicali che ci hanno massacrato sono rimasti intatti, quindi da Chinè a Viglione, e quindi la cosa ci riguarda, e come? Ci riguarda, e come? Oltre alla figura, secondo me pessima, fatta a livello mondiale, internazionale, europeo, di una federazione che commissaria se stessa con il commissario che è anche il presidente, che poi in questo momento è passato da presidente a commissario, ma che poi ripasserà da commissario a presidente, verrebbe a dire benvenuti in Italia. Cioè ti prendono veramente in giro. E devo dire che rispetto ai commenti che facevamo anche ieri, no? Ho visto, ho ascoltato, ho sentito proprio tante posizioni, e devo dire che c'è qualcuno con la schiena dritta, lo vedo ancora. Poi ci sono quelli di cui parlavamo ieri, che devono dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché magari se no li tolgono le esclusive e le cose varie, e poi invece ci sono quelli oggettivamente un pochino più in superficie, che hanno raccontato, parlo sempre di colleghi nazionali, che hanno raccontato la barzelletta che si è consumata in queste ore.
6: Sì, poi qualcuno invece parla proprio di cose ancora più in superficie, che dice non ci ho capito niente, non ne parlo proprio, ma quello è un altro, è un altro discorso.
0: È in guerra.
6: No,
0: io sto parlando di gente che minimo conta.
6: Sì, esatto, parliamo di gente che minimo conta, che è la cosa più importante. Quello che penso di queste persone lo sapete, quello che penso di quelli che ti hanno detto che parliamo di Juve, parliamo di, a parte che non c'è molto da parlare di Juve, se non proiettarci.
0: No, ma poi
6: ovviamente
0: non si capisce che è il nostro mondo, cioè...
6: Allora, non bisogna ragionare per compartimenti, questo l'abbiamo sempre detto, lo continueremo a dire, a raccontare per l'ennesima volta, tutto è legato, perché poi quando ci dite ma perché ce l'hanno con noi, ma perché però noi siamo, e ci sta, tutte le vostre, i vostri dubbi, le vostre perplessità ci stanno, ma allora noi siamo complici, raccontiamo il sistema, raccontiamo quello che succede, perché se non raccontiamo il macro sistema, il macro argomento eccetera, parlare solo di Juve è come se la Juve giocasse un torneo di quartiere. Allora tu dici a me della federazione me ne frega niente, noi giochiamo il torneo di quartiere, al massimo fammi sapere se il consigliere comunale ha fatto aggiustare il campo, e quindi chi se ne frega, è tutto collegato. Quindi noi dobbiamo capire che se il movimento calcistico è distrutto, perché è distrutto, perché Ale, anche oggi, dopo l'avvenuto commissariamento, sono partiti botta e risposta.
7: Ma sì, in diretta tra Buonfiglio e Malagò.
6: Ricordiamo, Malagò dice presidente che del CONI e presidente della federazione.
7: Che c'ha la schiena dritta. Quell'altro dice: no, ma era un cavillo, tutto a posto. Così, ma io c'ho la schiena dritta.
6: Infatti, ragazzi, quell'altro, mentre Buonfiglio magari diceva: no, ma noi non abbiamo avuto nessuna influenza, eccetera, se la prendono così, dall'altra parte. Malagò, presente anche Quintiliano in mezzo a tutti i giornalisti, diceva: certo, poi se qualcuno c'ha un conflitto di interessi con altre società,
7: chi è che c'ha il conflitto?
6: Il conflitto. La Kings League, lo sappiamo, ieri abbiamo detto che per noi non è una concorrente, però conflitto di interessi lo si può chiamare, quindi volano stracci, tra l'altro neanche nascosti, perché quando gli è stato detto si è risolta un po' la questione, le piccole, diciamo, discrepanze con Buonfiglio, Malagò ha detto: lei è stato fin troppo gentile, sì, nella valutazione delle cose,
7: delle discrepanze,
6: perché si parla veramente di stracci.
7: Vabbè,
6: che volano.
7: Ma lì hanno capito, Vincenzo, come diceva il mio vecchio amico Alda Groppi, meglio due feriti che un morto. E allora
6: hanno fatto 0-0.
7: Io prendo un calcio negli stinchi, a te te lo do sulla spalla. E facciamo, infatti, 0-0, non ci facciamo male, andiamo avanti così.
6: E infatti il commento univoco di tutte le parti lì è stato: non ha vinto nessuno, non ha perso nessuno.
7: Esatto.
6: In realtà ha perso il calcio.
7: Ha perso il calcio italiano. Ha perso, secondo me, credibilità. Vedevo l'amico Pasquale da San Giuseppe Vesuvio, dice: ma loro pensano che abbiamo le nelle al naso? Evidentemente
6: no.
7: Sì.
6: No. Sì. Sì, loro lo pensano, loro ma voi non l'avete.
7: Noi lo sappiamo,
6: loro lo pensano.
7: Perché se
6: sono
7: tu fossi,
6: che lo pensano.
7: Esatto, se tu fossi in un paese normale, e noi a volte non lo siamo, uno dice: ma scusa, ma mi stai prendendo in giro? Cioè, il presidente diventa commissario, che poi da commissario diventa presidente, la stessa persona nel giro di 3 mesi. Ma allora evitiamo di fare queste buffonate del cavillo, tesseramento. Ma di cosa stiamo parlando? Solo che hanno avuto paura di mettere le cose in mano magari ad altri che veramente azzeravano tutto, e allora ti do un calcio e le stinche, a te te la do nel ginocchio, amici come prima, e tutti avanti così. Voi non avete l'anello al naso, e bisognerebbe però che queste battaglie le combattessero tutti i tifosi. Io invece sono convinto che marginalmente la maggior parte dei tifosi non se ne è nemmeno accorta di questa situazione. Quelli della Juve sì, perché sono più colpiti da queste vicende, ma secondo te i tifosi dell'Inter oggi si fanno le stesse domande che ci facciamo noi?
6: No, però ho avuto una chiacchierata illuminante con Toni Trinca, che salutiamo e abbracciamo stamattina. Perché la voce della
7: Tony
6: gente,
7: sei il numero uno,
6: numero...
7: io ho sentito tutto, hai capito tutto,
6: Tony è la voce
7: della gente, bravo,
6: ok, quindi Vox Populi, Vox Dei, e lui ha detto due cose, come ne dite tante anche voi, che a me hanno colpito perché sono estremamente vere. La prima, quella che diciamo sempre noi, riferendosi ad altre situazioni: ma questi pensano che noi ci abbiamo l'anello al naso,
7: esatto,
6: che prima raccontano una cosa, poi ne raccontano un'altra, e si pensano che noi abbeveriamo la loro fonte, una volta una cavolata, una volta un'altra. Noi abbiamo una testa che pensa, abbiamo una nostra cultura, abbiamo una nostra preparazione, grazie anche a Radio Bianconera abbiamo anche una formazione, perché noi parliamo anche di queste cose per darvi gli strumenti per rispondere a quelli che minimizzano e che vi diranno: tanto voi rubate, perché gli altri
7: sì, come
6: si
7: ha
6: riducono
7: detto il fenomeno
6: a questo.
7: Bravissimo. Radio.
6: Perché gli altri si riducono a questo. Stamattina parlavo anche con l'amico Jacopo Calvani, mi sono dimenticato di far sentire il passaggio finale, e ovviamente lui diceva delle cose interessantissime. Tifosi della Juve, lui è del Milan, che intervenivano e dicevano: persona molto preparata, grazie, anche spiritoso, facciamo questa. Quelli della famosa squadra continuavano a dire: il malox, lo stomaco, cioè, perché chiudono,
7: perché
6: non sanno dire altro, ma non sono informati. Allora è una situazione che sta comoda. Altra cosa che ha detto Tony, che io mi ha illuminato anche su questo, è perché riguarda proprio questo aspetto qua, cioè dice: probabilmente anche i tifosi delle altre squadre, quando sentono le storie che gli diciamo, anche se minimizzano, non quelli dell'Inter che sono una categoria a parte, però sono consapevoli che ci sono delle cose
7: che non fanno niente.
6: Ovviamente, perché ognuno guarda il suo, porta acqua al suo mulino, no? E dicono: vabbè, avesse colpito me, avrei fatto la guerra, e magari non l'avrebbero fatta. Hanno colpito loro, chi se ne frega, però oggettivamente le motivazioni che portano i juventini o i giornalisti juventini non sono motivazioni blande, raccontano di storture reali, gravi, che ci sono nel nostro calcio, gravi, che fanno capo comunque a una federazione che non verrà bonificata, perché non verrà
7: modificata. Perché
6: Viglione
7: resta lì, perché chi ne resta lì non verrà, è chiaro che i tifosi dell'Inter sono
6: comunque contenti. Bravo. E comunque Ale, quando io ti ho detto, ho raccontato la storia che comunque chi ne ha difeso Malagò è difficilmente Malagò
7: ma
6: entra
7: figurati.
6: E dice perfetto. Però quello è un altro...
7: non lo possono toccare.
6: Però quello è un altro errore grave.
7: Lo so.
6: È un altro errore grave, perché il procuratore federale che dice al procuratore generale no, ma è tutto apposta, è in cavillo. Il procuratore generale dice non manca solo l'iscrizione, ma ci mancano una serie di documenti. Di che stiamo parlando? Che cosa racconta questa cosa? Che o c'è pressappochismo, perché poi dopo su altre cose
7: non è pressappochismo,
6: perché su altre cose si è andata a cercare la casa.

0: Mi sono dimenticato prescrizione, oppure dico vabbè, ma c'ho sciocchezze.
1: Ma sai, intanto fammi salutare Omar da Mestre. Ieri c'avevo la maglia, Omar, del club di Mestre. Vi
0: Grande
1: ringrazio
0: Omar.
1: sempre. E Omar scrive: facciamo calcio, facciamo calcio, facciamo calcio.
0: Bravo.
1: Grande Omar.
0: Questo poi parliamo
1: Sì,
0: di
1: questo. No,
0: livelli
1: ma allora
0: bassissimi.
1: oggi io credo che. Tanto Enzo da Messina ci chiede anche, secondo noi, il ministro dello sport. Ma guarda, io sono molto deluso da Abodi, ma lo dico proprio.
0: Perché anche lì è diventata una guerra fra poveri.
1: Esatto, Abodi, io fossi Abodi oggi mi sentirei ricoperto di quella sostanza marrone, perché comunque lui è il ministro di uno sport che si presenta al suo pubblico italiano, ma anche quello estero, con un commissario che diventa presidente, un presidente che diventa commissario e poi diventa presidente. Quindi io mi sentirei veramente in profondo imbarazzo. Ma di Abodi sono profondamente deluso, perché è quello che, quando c'era Gravina e gli andava bene, l'Italia affondava, ma lui non ci metteva bocca, e poi ci ha messo bocca adesso soltanto perché Abodi non è, perché Malagon non è, diciamo, il suo migliore amico. Quindi credo che purtroppo tutti qua abbiano un ruolo che hanno giocato a seconda degli interessi. Mi dispiace dirlo, ma io la penso esattamente così. Poi è chiaro che oggi ci sono, secondo me, due tifoserie che festeggiano. Vabbè, quelli che comandano tutto, tanto loro vedono che il loro uomo all'Avana per i
0: No,
1: calendari è sempre lì. Il loro uomo della federazione, quello che va in campo, abbraccia tutti, anti-juventino clamoroso, è sempre lì. Chi ne è quello che ha distrutto la Juve è
0: solo
1: sempre
0: la
1: lì.
0: moglie di quell'uomo non c'è più, ma perché a un
1: Sì,
0: certo punto ha
1: appunto,
0: fatto un passo
1: bravo,
0: indietro,
1: ha fatto un passo
0: una
1: indietro.
0: testa deve
1: Quindi
0: saltare.
1: quello. I tifosi della Roma, che già si vedono al Circo Massimo, e tutti quell'arti. E attenzione, c'è un altro che secondo me oggi parzialmente festeggia, che è il signor Lotito. Perché al di là di tutto, Lotito, ho letto anche che c'è la proroga delle multiproprietà. Quindi una mano lava l'altra, e quindi. E tutto questo, però, ragazzi, forse voi non lo sapete, ma facciamo carcio, abbiamo battuto la Turchia anche ieri sera. Cioè, noi dobbiamo parlare della Turchia. Lasciamo perdere.
0: Sì, perché tornando a quello che stavi dicendo poco fa, quello, per usare una metafora, è un ecosistema. Ok? L'ecosistema è appunto un sistema naturale delle cose che, se tu vai a intaccare, poi arrivano i cambiamenti climatici, arrivano problemi con il raccolto, insomma, si guasta un po' tutto. L'ecosistema perfetto è quello in cui tu hai creato un equilibrio delle cose che va a proteggere il tuo terreno e non lo intacchi. Questo è un ecosistema che non va intaccato, evidentemente. Perché se io avessi voluto avere, cioè avessi avuto la reale, all'ultimo commissariamento, sai quando è datato?
1: Non me lo ricordo,
0: Sta vecchio.
1: sta vecchio, infatti.
0: L'Italia pareggia con la
1: La
0: Svezia
1: Svezia.
0: fuori dal mondiale per la prima volta delle tre, perché poi
1: C'è
0: arrivò
1: il
0: la
1: commissario,
0: Repubblica
1: sì.
0: Macedonia e poi Bosnia, e lì dimissioni del compianto Tavecchio, per quanto diciamo
1: Sì,
0: inadeguato, però
1: vittima però soltanto di una battuta
0: di una
1: infelice che ha
0: battuta
1: fatto,
0: infelice che ha
1: perché poi è
0: fatto,
1: stato fa fatto passare per uno scappato di casa,
0: e non lo era,
1: battuta infelice, ma non lo
0: e
1: era.
0: non lo
1: Ma
0: era, perfetto. Ha pagato però, ma non che ha
1: come si è
0: pagato
1: pagato?
0: che gli è arrivata la telefonata, pronto, pronto, e ti
1: Pronta!
0: devi far da parte. No, ha pagato che, scandalo, via. Lo stesso Ventura, e sapete quanta simpatia possiamo avere noi per Ventura?
1: Mamma mia.
0: Si è sentito dire qualunque cosa,
1: Meritata, peraltro.
0: meritata peraltro, anche da De Rossi, che diceva: ma stiamo
1: Ma
0: pareggiando, metti a me,
1: cosa
0: metti a
1: metti?
0: Insigne, porca miseria. Perfetto, meritata. Con la Macedonia del Nord, allora, Mancini, per carità, questo ci ha fatto vincere un europeo,
1: Se
0: gli
1: vabbè, vince
0: possiamo mai dire qualche
1: ancora,
0: cosa?
1: sì. L'ha vinto
0: Quell'altro,
1: lui, l'ha vinto Gianluca,
0: bravissimo.
1: e l'ha vinto il sedere che ci ha avuto. Su, dai, lasciamo
0: Benissimo,
1: perdere, perché non c'è
0: benissimo.
1: stata continuità a quell'europeo.
0: Perfetto, ti
1: Poi,
0: faccio
1: certo, l'hai
0: l'applauso.
1: vinto.
0: Poi l'hai vinto. Però, perfetto, però con la Macedonia del Nord ci hai buttato fuori, là non è stata detta una parola. In compenso, lui a un certo punto: oh, ma mi avete tolto tutti i miei collaboratori, li avete rimpasto, basta, me ne vado. E poi si scopre che è un accordo con l'Arabia,
1: Appunto.
0: a cifre iperboliche, Però ritorna, gli diamo la panchina, qualcuno vuole che gli chiediamo addirittura noi scusa a lui o accettare le sue scuse.
1: Ma io me ne frego
0: altamente di Mancini, ma veramente noi dobbiamo arrivare a questo? Questa è gente che guadagna, questa è gente che quando si siede là deve lavorare e deve portare i risultati, e se non li porta come tutti quanti noi che facciamo ognuno il proprio lavoro,

0: se non porta i risultati paga e va a casa, tranne uno, perché è questo quello che deve succedere nell'ordine naturale delle cose, tornando all'ecosistema. E invece ci sono figli e figliastri in questo sistema. A qualcuno lo sbatti fuori, a qualcun altro gli dai una, due, tre possibilità. E quando uscimmo fuori con la Bosnia, alla fine della partita Gravina mica fece un passo indietro, anzi ne fece due avanti. Disse: lo so che cosa volete, ma vi potete rassegnare. Anzi, confermato Gattuso, grande lavoro. Confermato Buffon, grande lavoro. Loro morivano di vergogna perché si volevano dimettere. Infatti sono dimessi loro. Poi telefonata: ti devi dimettere, perché sennò qua veramente facciamo oggi le comiche. Lui si dimette ed era il 2 aprile, certo, 2026. Non era uno scherzo d'aprile, che sarebbe stato di più. 2 aprile, ha detto: facciamo il primo aprile, sennò la gente non ci crede. Facciamo
1: dopo,
0: il 2.
1: Dopo aver detto una serie di... Perché poi un amico ci scrive: se veramente difendiamo quello scappato di casa di Tavecchio, allora intanto rispetto per la persona che non c'è più, prima cosa. Secondo, Tavecchio paga una battuta infelice, ok? Ma perché la battuta, quello che dice Gravina proprio dopo la Bosnia è tanto più grave di quello che dice Tavecchio, che fa una battuta stupida, infelice, che gli è stata fatta pagare, ci mancherebbe altro. Questo dice: no, gli altri sono sport dilettanti, delira in una maniera clamorosa e rimaneva lì. Oh ragazzi, perché sennò poi qui noi siamo, per carità, oggi dobbiamo tutti parlare in un certo modo, il politicamente corretto, e Tavecchio lì fece la pipì fuori dal vaso, e anche di più della pipì fuori dal vaso, però poi si è condannato e lui ha pagato per quella stupidaggine, mentre altri, che forse erano un pochino più pettinati, un pochino più bellini a vedersi, ok, hanno detto di peggio, sono riusciti a dire non importa che la giustizia sia giusta, ma che sia rapida, poi se sbaglia pazienza, e me la prende con Tavecchio.
0: Qua torna la memoria corta.
1: Ma io ce l'ho lunga, Vincenzo. Ce l'ho lunga ancora con tutti quelli che hanno definito tifosi della Juventus pezzi di M, devono essere diffidati tutti, fate schifo, tutto. E ora li aspetto.
0: E li aspettiamo tutti quanti. Come... Vabbè, qua si tratta di toccantema molto più complicato, e le 22... l'inchiesta che ha portato alla notifica a 22 persone tra ultra del Torino e della Juventus, certo, dei fatti accaduti nel derby, prima del derby del 24 maggio scorso, dove però ricordiamoci che un tifoso della Juve ha rischiato la vita,
1: esatto,
0: per la quale vita era stato chiesto in un primo momento il licenziamento del poliziotto, anzi l'arresto del poliziotto. Che poi è stato invece rettificato con una sospensione dal servizio. Poi adesso pagano tutti gli altri, per carità, chi sbaglia paga. Però anche su queste cose andrebbero fatti dei ragionamenti, ma non mettiamo troppa carne al fuoco. Detto questo, quello che comunque ha avuto il coraggio di dimettersi fu Tavecchio, mentre Gravina ha buttato fango su tutte le altre.
1: Però andava bene. Vedi, cara Cristina, te sei una persona troppo sensibile e troppo onesta, perché lei dice giustamente: ma questi c'hanno, è una persona che rompo di cuore, aggiungo, c'hanno la dignità di capire la parola vergogna. Aspetta, trovo tutto.
0: Imbarazzo.
1: Quello che ha scritto. Imbarazzo.
0: Disagio.
1: No, Cristina, no. Anche perché per fare... Allora, per fare questo tipo di mestiere un po' di pelo sullo stomaco ce deve avere, ma soprattutto queste persone non hanno quella sensibilità che oggi noi da quest'altra parte abbiamo. Poi magari, Vincenzo, siccome io non so mai, c'era mia nonna che diceva, anzi mia bisnonna che diceva sempre: finché denti in bocca non sa mai quello che ti tocca. Quindi magari fossi io, ma la cosa era esattamente uguale, per l'amor di Dio. Però noi siamo da quest'altra parte, e da quest'altra parte ti dico, un minimo di pelo sullo stomaco ci deve avere, però poi dovresti ogni tanto guardarti anche allo specchio. Però evidentemente quando hai quei ruoli lì, non ti guardi allo specchio,
0: no, o comunque entrano talmente in un sistema per cui quello che fanno di sbagliato per loro diventa giusto, mentre per l'etica diventa sbagliato, ovviamente. Questo è uno scenario che ribadiamo a quelli che ancora ci dicono: basta ragazzi, dobbiamo parlare della nostra Juventus.
1: Capiscono, cioè, purtroppo te parliamo della Juve, figurati. Però se non capite, allora facciamo un patto: noi non ne parliamo più, poi però alla prima che fa chi ne, alla prima che fa la federazione, se ne parla più, lasciamo perdere.
0: Ci dovete difendere,
1: perché
0: la difesa parte dall'attacco. La migliore difesa è l'attacco. Noi non stiamo attaccando, ma noi stiamo tenendo acceso un riflettore sulle storture istituzionali calcistiche che in questo momento si sono riempite di vergogna e che ancora non hanno portato a un sanamento, a sanare tutto dall'interno della federazione, tutto, perché andava buttato giù il presidente federale, o magari non andava letto, oppure magari si poteva anche dire ok, rifacciamola, quello che poi di fatto sarà. Però in federazione non era solo il presidente che doveva cambiare, doveva cambiare tutta l'impalcatura.
1: Guarda, chiudiamo questa prima parte con un messaggio di Fabio, al quale è impossibile rispondere. Salve, ci dovete spiegare per quale motivo la FIGC può affondare come il Titanic senza che nessuno possa intervenire a evitare il disastro, e neanche il governo? Ci potete spiegare nella pratica perché dobbiamo subire questo scempio senza che nessuno possa far nulla per evitarlo, come in tutti i paesi normali? Perché, Fabio, un messaggio no bello di più. Io posso risponderti soltanto in una maniera. Prova a rispondere in una maniera. Perché in teoria, il calcio, come tutte le federazioni, sono autonome rispetto al governo. In teoria.
0: E l'autonomia andrebbe preservata.
1: Esatto.
0: In teoria.
1: In realtà è accaduto al contrario. Sul resto, sì. Fabio, vorrei poterti rispondere, sì, ma non ce la
0: perché
1: faccio.
0: Perché non interviene, perché c'è l'autonomia del calcio, sì, rispetto allo sport.
1: Quando gli pare a loro,
0: quando
1: però.
0: Quando gli pare a loro. Perché quando, sempre perché abbiamo la memoria lunga, quando si tratta di analizzare i bilanci della Juventus, ritorniamo al discorso che io vado a casa con Tinassa e metto tutto sotto sopra per cercare una carta che non esiste e che non hanno trovato perché non c'era. Quando si tratta di andare ad analizzare bilanci bucati da una società che ha vinto lo scudetto con quei bilanci bucati, si dice vabbè, ma quella è una società di calcio, vende emozioni. Quindi va giurato poi in maniera diversa. Allora voi capite che torniamo al discorso dell'anello al naso, che non ci avete voi, non ci abbiamo tanto meno noi.
1: Perché i bilanci della Juve erano da mettere sottente di ingrandimento e magari possibilmente affondarli ancora. Quelli dell'Inter vendono emozioni. Quindi ragazzi, qui più o meno vi abbiamo dato la chiave di lettura finale.
0: Bravissimo, è una partita inutile. Inutile.
1: Va bene, andiamo in pausa, ritorniamo. Argomento ancora libero.
0: Abbiamo di che
1: parlare.
0: Ora.
1: Sì, ne parliamo appena
0: rientriamo. Voi comunque sfogatevi su quella, sì, giornata di oggi, e poi c'è un bel tema che abbiamo affrontato già ieri
1: e soprattutto
0: racconteremo.
1: Siete contenti come Rossi che oggi Quintiliano è a casa?
0: Ah, vabbè, questo diteci.
1: Rossi è contento. Sì,
0: Rossi, sì.
1: Ha fatto festa.
0: Torna anche prima.
1: Ma tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò. Ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia, il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis, Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana. Non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.

0: Segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Un po' di messaggi e poi partiamo con il tema di ieri, era un tema molto interessante che voglio
7: Asia, ciao Asia.
6: Poi Asia, sei
7: dove
6: nel traffico?
7: Dove sei Asia?
6: A che altezza del raccordo
7: che
6: sei?
7: Che vergogna, hanno superato il limite da tempo, non possono cambiare altrimenti cascano in parecchi, compresi Chinè, Viglioni eccetera. Dopo ne parleremo con Quintiliano, dopo ne parleremo dalle 7. Ragazzi, faccio una considerazione: un presidente eletto risponde a chi l'ha votato, un commissario risponde a chi l'ha nominato, sì appunto, giustamente. Un tempo si diceva non si può lottare contro mulini a vento, è diventata una centrale nucleare, Davide, che poi dice unico modo è vincere sul campo.
6: Bravo.
7: Sono d'accordo. Ale Vincenzo, la Juve in tutto questo marasma provate a tagliarsi qualche alleanza e futuro benefico? Grande domanda, Albino da Morciano. Io me lo auguro. Sicuramente abbiamo un uomo che sa lavorare a questo punto di vista.
8: Allora, abbiamo un uomo. Adesso noi stavamo parlando di un argomento sociale molto grave, diffuso purtroppo. Perché prendo spunto da questo che non racconteremo naturalmente pubblicamente? Non è questione nemmeno di avere una persona solo che... Allora, cioè la persona competente, la persona politicamente preparata, la persona istruita, la persona che ci sa fare. Carnevali sa fare tutte queste cose. Cioè Carnevali conosce la materia, conosce come si fa azienda, conosce come mantenere i conti e conosce anche come mantenere o creare i rapporti che sono fondamentali, come in un condominio, anche all'interno di federazioni. Noi fino adesso, soprattutto col signor Comolli, abbiamo avuto una figura che diceva a me di voi non me ne frega nulla, noi siamo la Juventus, noi ci chiudiamo, noi facciamo bang, colpiti. Non che la Juventus deve chinarsi alla federazione, ma essere presente nel modo giusto e ricordare che sì, tutto a posto, però siamo la Juventus, ma siamo la Juventus, se si capisce la sfumatura. Quindi
7: Ciao ragazzi, Andrea da Osimo. Introdurrei una legge per la quale in casi come questi i loro signori siano obbligati a argomentare le loro scelte in maniera molto semplice davanti a una giuria di bambini. Vorrei vedere il loro imbarazzo scolpito in volto. Stefano, Roma non è colpa di altre scuole se la è quotata in borsa e controllata la Consob. Sì, questo è vero, io poi sono sempre stato contrario a questa quotazione in borsa. Buonasera da Pasquale di Torre del Lago. Noi tifosi chiamiamo questo bellissimo sport che ci regala un turbine di emozioni, non possiamo fare niente, non possiamo impedire che si ripeta ennesima porcata all'italiana. Se vogliamo ritornare ai fasti di un tempo bisogna distruggere tutto e rinascere dalle ceneri. E a proposito di questo c'è un amico che dice: Antonio Genazzano, la colpa è anche nostra, perché la fosse successa ai tifosi della alla Roma i tifosi avrebbero già bruciato il Colosseo. Sì, sono d'accordo anche su questo. Peraltro un amico, rispetto alla vicenda prima di Tavecchio, ci ricorda che grazie a un Quattavelli che abbiamo avuto anche il quarto posto, la quarta squadra.
8: Vabbè, quella anche grazie ad Andrea Agnelli, sì, perché Agnelli, a furia di arrivare in finale, semifinale, hai fatto ranking e con il ranking hai avuto facile il quarto posto.
7: Ma la memoria è sempre troppo corta. Oasia ci dice: niente, il grande raccordo l'ho fatto alle 14, ho finito il mio turno di lavoro. Brava, bene così. Ciao Le Vincenzo, fatemi capire, lo stesso Malagò a essere il commissario della federazione è come se un giudice giudica se stesso. Sì, è più o meno esattamente questo. Questa roba qua, col discorso che il commissario in teoria sostituisce parzialmente il presidente, non si deve giudicare, però è chiaro.
8: Allora, è come se esce con Cesao, entra con Cesao.
7: Sì,
8: cambio, esce con Cesao, entra. In questo senso non deve giudicare niente,
7: no,
8: fondamentalmente.
7: Giudica se stesso.
8: Resta lì a mantenere lo status quo di un commissariamento mentre si indicano nuove elezioni.
7: Ma è così. Ciao ragazzi, Francesco dalla Germania. Oggi quando ho letto la notizia sembrava di essere su Scherzi a Parte, invece è semplicemente l'Italia. Prego Rossi. Oppure come se esce Rossi entra Rossi.
8: Esce Rossi entra Rossi.
7: Sì.
2: Buonasera ragazzi. Praticamente non cambia nulla. Il presidente se ne va, il commissario è lo stesso. Le decisioni sono sempre quelle, prese sempre da loro. Questa è l'Italia? Ma le altre federazioni all'estero, secondo voi, che penseranno di questa?
7: Che siamo in Italia. Ivan da Piacenza: per me oramai il calcio e le istituzioni attorno al calcio non esistono più, sono morto, o meglio, la società cartonata è riuscita a mettere in atto un sistema inattaccabile dove loro possono fare tutto quello che vogliono e noi, ovvero la Juve, viene controllato perfino la parte anatomica, quella dietro, ecco. Spero che prima o poi tutto finisca in un baratro senza fine. Mi vergogno per loro e per le figure che stanno facendo. Giuseppe Ramorea dice: ragazzi, questi risultati, e quindi parla d'Italia, per me sono un fuoco di paglia, frutto dell'entusiasmo di un gruppo con tante novità. Il rischio è che questi successi portino a pensare che il problema nazionale è solo una selezione sbagliata da parte dei CT precedenti. Rimane dei cambiamenti radicali di cui avremo bisogno. Vedi, Giuseppe, in un mondo normale le cose andrebbero non parallele, ma andrebbero su binari diversi. Cioè, da un lato c'è il campo, che è comunque importante e fondamentale, dall'altro c'è la ricostruzione. Qui invece, come dici correttamente, i risultati, cioè se, aiuto, stavo cadendo, se questo coso qua,
8: tu sei un disastro.
7: Io sono un disastro. Se il palazzo brucia, ma l'Italia vince, del palazzo che brucia, a questi fanno finta che non gli ne freghi niente, capito? Vabbè, comunque.
8: Poi i volti sono sempre gli stessi, i nomi sono sempre gli stessi. Quando...
7: Sì, io prima o poi qui ci cadrò.
8: Sì, e fai bene, ti spezzi le dita dei piedi così. No, i nomi sono sempre gli stessi. Quando a un certo punto... Ma non è terreno che se fai così si chiude la botola. I volti sono sempre gli stessi. Quando a un certo punto si era aperta l'ipotesi Maldini, ora può piacere e non piacere, no, io ti parlo in generale, può piacere o non può piacere, però tu dici intanto una ventata di gioventù, Maldini e Leonardo. Me da un lato mi intrigava, poi quando ho visto come si è mosso ho detto forse non era esattamente preparato, però cambiavi qualcosa. Invece il fatto che siano stati scaricati in 15 giorni, perché hanno avuto un lavoro
7: si
8: che
7: è durato... Si sono fatti scaricare.
8: Torniamo sempre al discorso che tu mi dai in incarico, vuol dire che ti fidi di me e me lo fai portare a termine, poi dopo pago le conseguenze.
7: Ma se te mi dai in incarico, mi dici: senti, mi porti il miglior regista che c'è e ti porto Broccolo, e te dici no, Broccolo no, scusa, Perdonami, però ha portato il broccolo della Neagori.
8: Però tu dici, io ti ho scelto, fai il tuo lavoro. Così come era stato chiesto a Baggio di creare qualche cosa, 900 pagine prese e cestinate. I volti nuovi, questo è il senso del discorso, non sono accettati in un sistema vecchio. E torniamo alla Meglio Gioventù, come film che ti fa, che ti racconta, no, la storia dei dinosauri. È un paese di dinosauri. Quindi se le idee nuove da dove arrivano? Perché poi la cosa più grave di tutta questa vicenda, che si protrae dal 2 di aprile 2026, arriverà al 14 di dicembre 2026, ancora vicini al 27 praticamente, è che non è stata fatta ancora uno straccio di riforma e non potrà essere fatto ovviamente, no, in cosa di commissariato.
7: Certo. Vai Rossi, oggi mi piace dire esce Rossi, entra Rossi.
8: Esce Rossi, entra Rossi.
9: Ragazzi, buonasera, Antonio Genazzano. Io sono perfettamente d'accordo con voi per quanto riguarda a livello dei vertici della federazione, tutto il resto, insomma, però voglio fare una domanda. Perché non ci facciamo una domanda noi della Juventus ogni tanto e dire per quale motivo il presidente è ancora Ferrero? Non so se sto sbagliando, tipo Andrea Agnelli, dov'è? Michel Platini, dov'è? Cioè noi dobbiamo innanzitutto diventare grandi noi. E se non ci facciamo queste domande, io voglio sapere, forse mi è sfuggito qualche cosa ragazzi, ma dal momento in cui ci hanno penalizzato, sono finiti tutti i processi, per quale motivo il presidente non cambia e c'è una persona, per carità, molto rispettabilissima?
7: No, capisco molto bene il tuo ragionamento, ma l'hanno messo. Allora, il ruolo politico che tu giustamente in questo messaggio reclami in maniera giusta, l'hanno messo, è Carnevali. Cioè noi ci siamo focalizzati, e lo capisco, sul presidente, ma ne abbiamo già parlato tante volte. Oggi il presidente della Juventus, ok, può essere un presidente non operativo, perché quello che fa quel ruolo, cioè il ruolo politico, è Carnevali, alias amministratore delegato della Juve. Allora, io ti seguo e sto con te, Antonio, perché concordo che anch'io vorrei vedere un altro presidente, ma il presidente, cioè Del Piero, Platini ha detto di no, quindi purtroppo togliamocelo, perché Platini poteva essere anche quello, certo, ma ha detto di no.
8: Era perfetto,
7: ha detto di no, ok, forse magari neppure l'avrebbero chiamato, però ci risulta che l'hanno chiamato e quindi mi fido di quello che mi è stato detto. Ma oggi quella poltrona lì può essere rappresentata solo da un presidente immagine, la mettiamo così, Vincenzo? Non operativo, perché politicamente hanno messo Carnevali. Quindi io credo, magari sbagliando, che il problema della Juve oggi non sia il presidente. Il problema della Juve è ricominciare a comprare giocatori forti. Il presidente, poi certo, quando ci metteranno Del Piero o chi per lui, saremo le persone più felici del mondo, ma lo sarà anche Ferrero, perché Ferrero, come detto, come vi abbiamo raccontato una marea di volte, è il primo che non lo vuole più fare.
8: È una questione di priorità, come dice Ale, cioè non è che se arriva il presidente e diventa Del Piero il presidente, o arriva un altro presidente, ritorna Agnelli, eccetera, la Juventus l'anno dopo vince lo scudetto, ne vince 8-9 di fila. No, la Juventus vince nel momento in cui torna a ristrutturarsi, torna ad avere potere di spesa, non di ricapitalizzazione, ma di spesa, che è diverso. Perché la ricapitalizzazione non ti porta da poterti andare a comprare i giocatori che vuoi. La ricapitalizzazione ti mette nelle condizioni di poter restare in piedi senza svendere o dover essere costretto a cedere i giocatori importanti. Allora, la priorità qual è in questo momento? La Juventus deve tornare competitiva. Come torna competitiva? Facendo un mercato fantasioso, creativo, ecco, come ha detto Carnevali, facendolo funzionare con la continuità di un progetto tattico, tecnico, riuscendo a ottenere intanto dei risultati già questa stagione, che per me sono vittoria dell'Europa League e rientrare tra le prime quattro.
7: E da qui ci collegheremo il tema che affronteremo la seconda ora.
8: Esattamente. Andare a acquistare, aggiungere uno o due elementi importanti in un contesto di squadra che comincia a funzionare, poi vincere, tornare a vincere, reinvestire, ed ecco che tu in 2-3 anni torni a essere una Juventus estremamente competitiva. Poi là, completata la torta, ci puoi mettere la ciliegina, esatto, del presidente rappresentativo.
7: Che poi, ripeto, quello che dice Antonio io lo capisco molto bene, no, però per secondo me adesso noi dobbiamo metterlo da parte, anche perché Andrea Agnelli, e lo ripetiamo per un'altra volta, in questo momento non è previsto.
8: L'ha detto anche lui,
7: suo
8: anche questo l'ha detto, per ora non è previsto.
7: Juventus.
8: Poi il sogno che possa tornare ce l'abbiamo.
7: Ma anche lì, no, Vincenzo. Io faccio fatica a pensare che le ere poi si possano ripetere. Andrea ci ha regalato l'era più bella che noi abbiamo avuto la fortuna di vivere, onestamente, perché quella di Andrea è una delle ere più belle della Juventus. Poi è chiaro che c'è la vittoria della Coppa dei Campioni nel 96, tutte queste cose, ma quei 9 anni sono 9 anni che fanno storia, così come la vittoria della Champions, evidentemente. Ma lì è stata una cosa che non si ripeterà più. Prima o poi, non so se sarò sempre in vita, ma insomma la Juve Champions la vivrà, la vincerà. 9 scudetti credo che non li vedremo mai più.
8: Ma per nessuno.
7: Quindi Andrea ha scritto una parte di storia irripetibile. Dopodiché poi però abbiamo visto che la storia poi cambia, perché gli ultimi anni di Andrea sono stati oggettivamente disastrosi, purtroppo. Quindi io, se dovessi esprimere oggi un sogno o un desiderio, è rivederlo Andrea Agnelli, sicuramente. Quindi dice, c'hai la possibilità di esprimere un desiderio per la Juve, quale esprimi? Rivedere Andrea Agnelli. Quindi capite da dove parto. Però sono anche consapevole che quell'era lì non tornerà mai più, né con Andrea, né con Alessandro, né con Vincenzo, né con John, non torna più.
8: No, però io sono un fautore del ritorno di Andrea.
7: Ma anch'io, te l'ho
8: e
7: detto.
8: Non è un ritorno immediato, ma sono convinto che tornerà. Le ere non si ripetono. Motivo per il quale io continuo la mia battaglia contro quello che molti credono sia l'unico che...
7: Però guarda, Vincenzo, che c'è molto di simile tra queste due cose.
8: È molto simile. Una cosa è uno che ti ha allenato, che ti ha creato identità, che se la porta dietro, salvo poi a convenienza scegliere altre strade. Altra cosa è uno che ti ha dato l'anima.
7: È vero.
8: E che se n'è andato per salvarti, perché lui, al netto degli errori che ha commesso,
7: lui doveva andare via per forza.
8: Perfetto,
7: di Vincenzo.
8: Ok, io avrei potuto fare, sai che cosa, come è andata la storia? Perché poi ne ho parlato a lungo anche con Andrea Bosco, che salutiamo, eccetera. Lei a un certo punto c'è stato un faccia a faccia tra i due cugini.
7: Certo.
8: Elkan ha detto: tu mi hai dato delle garanzie che la Superlega, potevamo andare avanti con la Superlega, andavamo avanti con la Superlega, che potevamo sostenere la spesa di Ronaldo, sosteniamo la spesa di Ronaldo. Adesso mi trovo con i conti sotto sopra, con una Superlega che è stata presentata a tarallucci e vino, mortificata, danno d'immagine alla Juventus. Cugino mio, ti voglio bene, devi fare un passo indietro.
7: Per forza.
8: Fosse stato per Andrea, questo lo possiamo raccontare in maniera non ufficiale, ma più o meno, Andrea avrebbe detto: io voglio andare a scontro con la federazione.
7: No,
8: è il motivo per cui poi abbiamo detto, il motivo per il quale ci scontrammo anche io e te, non po' come fossimo Elkan e Agnelli. E io facevo la parte di Elkan e dicevo: non possiamo stare con la spada di Damocle addosso, quindi probabilmente gioco forza ho dovuto trovare un accordo. Tu dicevi: no, io sarei andato a battaglia.
10: Andrea, però poi mi sono reso conto che
8: perfetto,
10: non potevo.
8: Esatto, ha vinto la testa dell'imprenditore e non la pancia del presidente tifoso. Però questa è fondamentalmente la storia. Cioè, Andrea non è andato via per incapacità, ci mancherebbe. Andrea non è andato via perché voleva un altro progetto, ci mancherebbe. No. Andrea non è andato via perché non c'erano più soldi, perché se avessero semplicemente detto: adesso per 2-3 anni non possiamo più spendere, Andrea ti ricostruiva un progetto con quello che gli davi,
7: sicuro,
8: perché Andrea era ed è la Juve.
7: Sicuro.
8: Per cui, se dovesse tornare Andrea, è una storia totalmente diversa rispetto a quell'altro. Non ti riporta a vincere 9 anni di fila, non abbiamo la controprova naturalmente, però quello che credo la gente dica e voglia e veda nel ritorno eventuale di Andrea è un principio di identità societaria, di rispetto societario, perché mentre l'allenatore sì, ti può dare l'interinità, riferimento a Conte, ti può dare quell'identità, ti può fare, però dura 1 anno, 2 anni o magari può addirittura non funzionare. Un presidente è quello che dice: ok, adesso devono tremare di nuovo, perché Andrea, se c'è un problema, va alla Lega e va a parlare, va a dire la sua, si impone, difende, va davanti alle telecamere, va negli spogliatoi. È questo che vogliono rivedere e lo capisco.
7: Guarda, c'è un messaggio molto bello di Gianluca da San Marino che lo dice con dolore, ed è il mio stesso dolore, perché lui dice: guardate che Platini e Agnelli, per quanto siano oggettivamente persone competenti e vincenti, secondo me non possono più essere per noi le soluzioni ideali. Purtroppo i vari sistemi che hanno governato li hanno fatti fuori, e se tornassero non credo che potrebbero trovare delle condizioni favorevoli. Sarebbe come darsi la zappa sui piedi. Lo dico con dolore. Guarda, un bellissimo messaggio, Gianluca, perché c'è una grande verità qui. Poi, per come sono fatto io, ma come penso magari anche te, Gianluca, li andresti ad affrontare a viso aperto. Dicevo, andiamo in guerra. Però c'è una grande verità qui, perché il ritorno di Andrea, che io auspico, però farebbe riarmare i bazooka a tutti, e no, non le pistole, i bazooka. Allora te devi andare a cucare armati.
8: Però Ale, è un po' come il discorso che dicevamo l'altro giorno: in Serie B eravamo diventati simpatici, ma noi vogliamo essere antipatici.
7: Sì, però qui ti metterebbero appunto ogni... Perfetto. Avresti tutte le trappole disseminate.
8: Perfetto, tu preferisci essere uno che... appena alza la testa ti mettono a cuccia.
7: No, io vado in guerra.
8: Perfetto, allora meglio Andrea.
7: Però hai visto cosa ti hanno fatto,
8: certo,
7: quando ti hanno voluto massacrare?
8: Certo, però dietro c'erano degli errori di Andrea. Che lui è consapevole, da cui hai imparato.
7: Nel mondo si sbaglia tutti.
8: Però magari puoi sbagliare in maniera meno vistosa.
7: Può essere.
8: Ci sono cose che si vedono e cose che non si vedono. E sulle cose che non si vedono che si fanno le guerre. Cioè io ti tiro fuori.
7: Queste si vedevano abbastanza.
8: Perfetto. Se Andrea ha imparato la lezione, Andrea l'ha imparata. Se dovesse tornare, Andrea tornerebbe in sella a un cavallo poco appariscente, ma lo farebbe diventare un cavallo da trotto proprio. Perché sa che probabilmente 9 scudetti di fila è stato troppo. È stata una goduria infinita, ma è stato troppo, e quindi hai caricato gli eserciti contro di te. E allora dovevi essere inattaccabile. Ma inattaccabile probabilmente del tutto non eri, come non lo è nessuno.
7: Non lo è nessuno.
8: Se io voglio andare
7: ad
8: attaccare...
7: A parte...
8: Sì.
7: Pronto!
8: Ma
7: allora,
8: fermo!
7: Fate sparire, che ha detto prima la guardia di vigilanza.
8: Là è un altro discorso.
7: Attenti.
8: È una questione di sistema. Cioè là è una questione... Independence Day l'abbiamo visto tutti, perché tanto abbiamo capito da Facebook e dai messaggi che ci mandate che la generazione è la nostra. Non ci sono ragazzi sotto i 30, ditecelo se c'è qualcuno di voi, ma penso che 25, 26,
7: davvero,
8: 27
7: che bello.
8: Non c'è nessuno.
7: Ci scrivete
8: la vostra
7: se
8: età.
7: C'è qualcuno sotto
8: se
7: i 30
8: c'è qualcuno
7: anni.
8: Sotto i 30, ai 30 ce lo dica, sono sicuro che non uscirà nessuno.
7: Quindi allora, no. Sai in quale fascia? In quella di Leonetti, perché Leonetti ha una grandissima appeal
8: per gli
7: dai 14 anni in
8: pure
7: giù.
8: Ghiringhelli. Sì. Però grandissimi, li salutiamo e li abbracciamo, gli vogliamo bene. Però diteci se qualcuno di voi è sotto i 30 anni che ci ascolta, sono sicuro che non lo sarà nessuno. Allora, quelli che sono della nostra generazione,
7: vecchie,
8: no, lo dico anche a noi stessi, siamo della stessa generazione. Avete visto Independence Day? Come funzionava Independence Day? Che lui ci sta, appunto,
7: fantastico.
8: Quello che scopre, dice c'è un conto alla rovescia, ma che cos'è? Si stanno posizionando, e quindi contro la rovescia, quando sono tutti posizionati, attaccano. Qualcuno,
7: e c'è sempre un bug di sistema,
8: sì, perfetto. No, o devi andare a colpire il bug di sistema. Però il discorso del sistema è esattamente questo. Io mi posiziono nei posti di comando più importanti. Quello che tappo. Gomorra, l'hai vista Gomorra? No.
7: Non il film non mi è piaciuto.
8: Le vedette? No, quella anche le vedette, sai che quando vedono se sta passando qualcuno,
7: sì,
8: la vedetta che ti avvisa,
7: sì.
8: Quello che sta a fare il controllo da una parte,
7: certo.
8: Quella un'altra parte, a livello più alto, procura,
7: vero, eccetera.
8: Io mi posiziono in modo che tu mi tutelo da qualsiasi tipo di attacco. Noi ovviamente stiamo raccontando quello che potrebbe essere un sistema perfetto, non lo stiamo accostando a nessuno.
7: Che bugiardo che sei, Marangio.
8: Okay.
7: Fai schifo.
8: La Juve chiaramente entrerebbe in un sistema posizionato da altri, o comunque immaginiamo sempre questa situazione qua. Quindi tu vai a fare la guerra però con armi diverse, consapevole di doverti costruire anno per anno un qualcosa di inattaccabile e forte, sapendo che possono attaccarti ma non devono farti male, quello è il senso.
7: Andrea Deboli, eccomi, io sono sotto i 30, parliamo di centimetri, vero?
8: Sì.
7: Dai ragazzi, andiamo in pausa, torniamo con un attimo e parliamo di campo, non vi lancio il quesito ora perché lo affrontiamo e lo strutturiamo proprio durante la puntata. Rossi è sotto i 25, lo sai? Millimetri, però mi hanno detto.
8: No, quello è quinti.
7: 12, no, Quintiliano 12, è 12.
8: 12, 12.
7: Rossi è sotto i 25 mm.
8: Già.
7: Però dice che ha trovato
8: una cura.
7: Sì.
8: Ah, vabbè.
7: proprio...
8: la cura del benessere, altro film bellissimo.
7: Nino Juventino, 58 anni. Vedi? Vabbè, sotto, vedi, non ci dice nessuno. Vabbè, dai, a tra poco.
0: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Sono 450.000, secondo i sindacati, manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
11: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
12: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
11: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
12: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
11: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro e il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera.
13: Ragazzi, ma sta storia che Abodi sarebbe un nemico di Malagol, poi gli permette di diventare commissario senza colpo ferire. Che nemico è? Se uno non lo sopporta, che secondo me non è all'altezza, io sono superiore perché sono ministro dello sport, io faccio chiudere la Federcalcio e il CONI e li faccio ricominciare da capo, li apro nuovi di zecca e li sbatto tutti fuori. Così dovrebbe funzionare e farsi rispettare un ministro dello sport come si deve, non che sta a guardare quello che fanno quelli che sono stati commissariati perché non avevano le carte in regola per candidarsi.
14: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo della mia Juventus perché sono già concentrato sul Cagliari, sui giusti giocatori che stanno rientrando, sperando che alla Begovic stia bene, visto che dovrà fare degli esami, porca miseria, speriamo bene. Sono concentrato sul Cagliari, però vorrei dire qualche cosina su quella pagliacciata farsesca della nostra federazione. Praticamente si autoelegge da solo, lo chiameremo da adesso Malagone Bonaparte, oppure, non so, è un incrocio fra un dinosauro è una sedia, è una poltrona. Questo sono i miei esempi che vi porto.
15: Ciao ragazzi, Carlo da Piglio. Alessandro, non sono proprio d'accordo con te su Mancini. Mancini è un grandissimo allenatore e ti posso dire con tutta la sincerità che ho che forse è il miglior tecnico che ci sia mai stato in nazionale, perché io una nazionale che gioca un calcio così propositivo io non l'ho mai. E se dici che il Mancini è stato fortunato a vincere l'Europeo, dici una cosa proprio non vera, perché l'Italia quell'Europeo l'ha strameritato. L'unica partita che è dove è andata leggermente in difficoltà è stata con la Spagna, che è una grande nazionale, e forse un po' con l'Austria e l'Austria del primo tempo.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Abbiamo un classe 91.
7: Grande, grande, no, un 2001.
8: 2001.
7: Oreste, 25 anni. Sono
8: no,
7: del...
8: no, aspetta, c'è uno che ha detto io 25, ma nel 91.
7: Sì,
8: okay.
7: Invece Oreste del 2001. Siete grandi e quando posso vi seguo sempre. Grazie. E poi c'è Massimo che è del 91, anche lui 25 anni. Grazie,
8: 91,
7: grazie.
8: Non,
7: grazie.
8: Non è, ti ha preso in giro, cioè ha detto no. Io nel 91. Nel 91, del 91, come fai 25 anni?
7: Io. Ah, nel 91, Massimo, vabbè. Allora, vediamo all'altro tema, caro Marangio.
8: Lo abbiamo lanciato un po' ieri,
7: sì.
8: In cui parlavamo del famoso spettro, non spettro, eccetera, e parlavamo di quello che, diciamo, Spalletti è vicino alla scadenza, comunque arriverà alla scadenza di contratto. La domanda è...
7: Cioè, lui ha quest'anno più il prossimo. Mi sembra pure un'opzione eventualmente su quello. Però...
8: Adesso la riguardiamo. Però, sostanzialmente, il discorso che noi faremo adesso è questo. Conviene, allora, a seconda di come va la stagione... Sarebbe giusto se la Juventus arriva anche in semifinale, va di Europa League, dagli delle garanzie per far capire che si va avanti con lui, con un rinnovo oppure blindandolo ancora di più, eccetera, eccetera, o restare con un allenatore che comunque ha una scadenza sul suo contratto ben precisa e quindi immaginare che si possa fare solo un percorso con lui e poi cambiare.
7: Allora, io,
8: questo è il tema.
7: Io penso di aver fatto, per una volta mi autocito, di aver fatto un grandissimo pezzo oggi su Bianconera News, forse uno dei migliori che ho fatto da quando scrivo, che tu non hai letto naturalmente,
8: ma... sto leggendo mo, ma perché proprio mi stuzzica.
7: Penso di aver fatto un grandissimo pezzo, veramente bello, mi dico da solo, sto scherzando,
8: no sto leggendo.
7: Allora,
8: bravo,
7: ti è piaciuto?
8: No, la parte finale.
7: Sì, hai letto la parte finale. Comunque, al di là, andate a leggere il mio pezzo su Bianconera News.
8: Molto bene.
7: No, io dico questo, Vincenzo, e tra l'altro ne ho parlato anche a TMV Radio, perché io spesso vado a Maracanã, per fortuna, invita Marco e vado, al contrario tuo. E perché tu non sei degno di partecipare a Maracanã.
8: Portano già la Madonna.
7: No, non
8: una
7: sei.
8: Una piattaforma, un salotto troppo importante.
7: Non è la tua altezza.
8: No.
7: E quindi vengo chiamato
8: certo,
7: io.
8: Certo.
7: E con il grande Stefano Impallomeni abbiamo fatto una riflessione, perché Stefano, per esempio, è uno che dice no, qui bisogna aprire un ciclo con Spalletti. Io però faccio quest'altra riflessione.
8: Vai.
7: Quando ti inviteranno a Maracanã, Manangia?
8: Ma probabilmente ci vorranno ancora diversi anni. Perché? Prima che possa meritarmi questo invito.
7: Sì, ma secondo me, infatti, cosa che non capisco. Detto questo, anzi ragazzi, fate una petizione per avere Marangio a Maracanã.
8: Ragazzi, vi prego no.
7: Secondo me, Vincenzo, la riflessione qui è molto ampia. E la giro a te. Se la Juve quest'anno... Io ho un sogno quest'anno, no? Lo sai, quello di vincere l'Europa League. Voglio vincere l'Europa League, per me sarebbe veramente un sogno. Certo, non è la Champions, ma noi oggi non siamo come calcio a livello di Champions. Europa League sarebbe molto bella. Quindi questo è il mio sogno e anche il mio obiettivo.
8: Molto a me.
7: Però se la Juve dovesse arrivare quarta, fuori dalla Coppa Italia, e lì abbiamo un calendario brutto perché affronteremo in gara secca la Roma, e fuori dall'Europa League magari in semifinale, perché voglio pensare, Vincenzo, che almeno in semifinale ci arriviamo, e la Juve dovesse arrivare quarta, per me sarebbe un'altra stagione sbagliata che non porterebbe, io qui non voglio dire Conte, attenzione, però se la Juve quest'anno arriva quarta, non vince l'Europa League e fuori dalla Coppa Italia, per me è un'altra stagione negativa, e a quel punto riterrei il ciclo di Spalletti esaurito, anche perché in Italia abbiamo questo malcostume che tu non puoi iniziare una stagione in scadenza, ok? Anche se Spalletti l'ha fatto subentrando, ma se la Juve dovesse arrivare quarta, per me non ci sarebbero gli elementi per rinnovare il contratto a Spalletti, e credo neppure per andare avanti ancora con lui. Quindi vinci l'Europa League, ok, Spalletti rimane, a meno che non sia lui a voler andare via. Vinci Europa League e Coppa Italia, lo blindo Spalletti, a meno che non sia lui a voler andare via. Ma se raggiungo l'obiettivo minimo, cioè il quarto posto, per me non è sufficiente.
8: Io abbraccio
7: al netto, aspetta e chiudo, al netto, Vincenzo, di una squadra che gli è stata fatta con diversi problemi,
8: ecco, infatti io abbraccio un'altra filosofia.
7: Altro ragazzo del 91, ciao grande. Alessandro da Vittoria,
8: anche io sono del 91, ma non è giovane.
7: Come non è del 91?
8: Non è sotto giovane. I 30 anni del 91, e dai, su,
7: è giovane, ma, vorrei essere del 91. Da Rossi che è del 43,
8: non è del 34.
7: Rossi
8: no,
7: del 43.
8: No. Allora io abbraccio un'altra filosofia, cioè secondo
7: vedi,
8: me la
7: Lorenzo è di blocco, anche Lorenzo a Roma dice con la qualificazione in Champions ma senza trofei è una stagione fallimentare. Vai, ora parla, io sto zitto.
8: Allora no, io...
7: vedi, per esempio Alberto dalle colline Monferrato dice già è stato sbagliato rinnovare il contratto prima matematica qualificazione alla Champions, figuriamoci se bisogna dargli garanzia.
8: Tu vuoi portare l'acqua al tuo mulino?
7: No,
8: io invece
7: io
8: no.
7: Per esempio non sono molto d'accordo con,
8: ecco,
7: con Alberto su questo,
8: io...
7: cioè sul fatto del no Alberto, sul fatto che hai rinnovato il contratto sì, però se non raggiunge trofei no. Adesso sto zitto davvero.
8: Allora io abbraccio un'altra filosofia che secondo me deve vedere scolpita sulla pietra la parola continuità. Ora è chiaro che per continuità non possiamo intendere andare avanti con lo stesso allenatore anche se siamo fuori da tutto solo perché dobbiamo avere continuità, ma mettere sul peso della bilancia una serie di cose, cioè questa stagione io la devo valutare sulla base di quello che vinco o sulla base di quello che vinco con ciò che ho. E la domanda è, se cambio, quale, senza che fate lo stesso nome, che tanto sapete come la penso e la pensi anche tu, qual è l'altro allenatore che venendo potrebbe rivalutare ancora di più una rosa che comunque anche nella prossima estate non è che potrà fare grandi acquisti? Allora, se io invece metto la parola continuità e mi fido di un allenatore che secondo me è estremamente preparato, che ha i suoi problemi dal punto di vista umorale, va, possiamo dire, perché subisce molto le pressioni, eccetera, eccetera. Però se io riesco ad arrivare in semifinale barra finale di Europa League, quarto almeno in campionato, chiaro, quinto, sesto, una valutazione si fa, ma complessiva di come sono andate le cose.
19: Certo, se arrivi quinto un'altra volta.
8: Ovviamente, ovviamente. Però se io riesco a fare una stagione più che discreta, per me più che discreta significa giocarti veramente la vittoria dell'Europa League, quindi arrivare almeno in semifinale barra finale e stare tra le prime quattro e fare una buona Coppa Italia, per me è più che discreta. L'optimum è vincere almeno l'Europa League, ma per quanto possibile io guarderò i risultati che voglio, ma anche la crescita di un gruppo di lavoro, mettendo sul piatto della bilancia la qualità di quello che ho e la considerazione della società che ha dell'allenatore. Cioè, se Carnevali e Massara valutano il lavoro fatto bene nella crescita dei giocatori, gli garantiscono un mercato al termine di una stagione senza trofei ma vicina ai trofei, che possa far crescere la qualità della Juve, io vado avanti con Spalletti. Quindi metto tutte queste cose sul piatto della bilancia. Perché se devo cambiare solo perché mancano gli obiettivi, ma poi alla fine so che in campo ci vanno determinati giocatori e che non cambierà molto il quadro dei giocatori, o prendo un mago, ma il mago non ti viene perché l'allenatore è bravo, con questa squadra non ti lavorerebbe, non ti ci lavorerebbe.
19: Però Vincenzo, ti ho detto, questo è un tema molto affascinante.
8: È difficile.
7: È molto affascinante quanto difficile. Per esempio, magari Carmine lui dice dopo Spalletti c'è Fabregas, magari Fabregas, guarda, io lo rivolgo tantissimo, lo prenderei immediatamente, subito. Qui allora, qui dobbiamo scindere, e ora sentiamo anche voi il ragionamento in due. Il primo, che hai tu già toccato perfettamente, la qualità della rosa è quella che è, ok? Perché quando ti presenti con Woltemade e Colomani davanti,
8: non c'hai quello, che diciamo, non hai
7: Gyökeres,
8: per dire,
19: ma non hai nemmeno di due, non hai un attaccante forte. Quindi questo bisogna riconoscerglielo e darglielo
8: e metterlo sul peso della bilancia.
19: Bravissimo. Dopodiché però penso, Vincenzo, al netto di tutte le difficoltà delle partite che vanno sempre giocate, che noi abbiamo una rosa sperando che prima o poi gli infortunati possono rientrare, perciò parlo di Europa, che l'Europa League deve competere per vincere.
8: Questo non competere senza per ogni
19: vincere
8: dubbio,
19: perché se noi adesso ci mettiamo alle spalle
8: no,
19: e lo dobbiamo fare dirlo, la qualificazione subito, poi quando torni a febbraio il Leeds ce l'hai, Thuram boh, oggi è andato a far consulto, non lo so, Bogat ce l'hai, insomma recuperi bene. Campionato, Vincenzo, per me tu devi lottare per entrare nelle prime quattro, nonostante la rosa. Devi lottare, cioè non devi arrivare a gennaio che sei a 11 punti dal quarto posto. No, perché allora rivaluterei anche il percorso Europa League. Dopodiché è chiaro, vinco l'Europa League, arrivo nono, sono contento, festeggio, però rifletto sul blindare Spalletti. Poi lo sai quanto io lo stimi, Luciano, e quanto sia stato contento comunque della sua conferma, al netto di un finale di campionato da incubo, sia nelle dichiarazioni, sia nelle partite.
8: Sia nelle dichiarazioni dei giorni scorsi, perché dire che qualche fallo tattico ti ha fatto perdere il filo del discorso,
19: bravo,
8: è sbagliato.
19: Bravo,
8: quello lo devo rifacciare perché non esiste al mo. Allora siamo una squadra fragile? Allora siamo un'identità fragile? E vi invito a leggere a tal proposito il mio editoriale che uscirà domani,
19: no,
8: a mezzanotte.
19: Non lo fate prima leggere. Io ho fatto veramente. Sapete che io non amo scrivere. Lo sapete, non è il mio forte. E non sono nemmeno bravo a scrivere, lo dico. Però ho fatto un pezzo
8: bellissimo.
19: Bello, mi sono fatto complimenti da solo.
8: E infatti sei andato. Ti sei dato la mano da solo.
19: Sì, sì. È come entra Malagò, esce Malagò.
8: Esattamente.
19: Sì.
8: Allora, no, dicevo che.

0: l'intervista di Spalletti per tutto Juve. E Claudione, parlavamo, ci scambiamo messaggi, ha sottolineato un aspetto fondamentale. Con quale dichiarazioni lui l'ha alzata l'asticella, cosa che poi ho scritto in editoriale di oggi. Cioè, lui dice: oh, io ho 250 milioni, no, di responsabilità a questo punto. Se le sente addosso 250 milioni rispetto all'eventuale aumento di capitale. Quindi è lui stesso che ha alzato l'asticella, come dico nel mio editoriale. Anzi, lo voglio andare un attimo a prendere, no? Perché mi voglio per una volta citare. Poi sentiamo gli amici da casa. Mi voglio per l'appunto citare. Io nell'editoriale scrivo, poi se la smettessimo di mettere la frecciata di... Ah, ma non c'è, c'è sempre il mio. E basta Leonetti. Scrivo, e non mi cito mai, nel giro di 24 ore i tifosi della Juve hanno ascoltato due uomini parlare della stessa cosa. Che cosa significa stare dentro questo club? Sabato Luciano Spalletti, 3 ore in reazione a Tutto Sport, lunedì Antonio Conte ad Athletic. Messa in fila, le due interviste dicono più di quanto vogliono dire.
1: Molto bene.
0: Molto bene, grazie. Spalletti ha scelto di non nascondersi dietro l'aumento di capitale. Poteva usarlo come scudo, ma ho citato quello detto, la proprietà ci crede, la famiglia tiene alla Juve e infatti lo cita come garanzia di stabilità. Ma la frase che resta è un'altra. Sento 250 milioni di responsabilità, non un budget da spendere, che sarebbe un errore di lettura, ma una cambiale firmata davanti ai tifosi. Devo dire che questo l'ho ripreso anche da quello che ho scritto tutto Juve, anche perché scrive la domenica, poi scrive lunedì, quindi questo faccio pubblicamente.
1: Sei copione.
0: Sì, mi sono autocopiato. Però è vero, Vincenzo, lui ha firmato una cambiale con i tifosi.
1: Ha firmato una cambiale con la proprietà.
0: Bravo. Quindi se tu arrivi quinto o sesto, e quella cambiale si straccia.
1: Sì, per me già sentire... Allora, io preferisco, tu hai fatto un'ottima citazione, no? I due uomini che hanno parlato. Tra i due uomini, e non mi date una... non è una questione di simpatia o antipatia, tra i due uomini, perché comunque uno la storia della Juve ce l'ha tatuata sulla pelle, l'altro si è tatuato un'altra roba sulla pelle. Quindi se dovessi guardare al tatuaggio dovrei avere una simpatia diversa. Però tra i due uomini, uno che ammette di essere considerato più di quello che è e di volersi portare in pari quello che disse a Carnevali, e che dice sento 250 milioni di responsabilità, non lo dice da paraculo, perché Spalletti tutto è meno che paraculo, che anzi a costo anche di andare a rottura, è andata a rottura con Comolli, a un certo punto sembrava che andasse a rottura con Massara per la storia di Alea Begovic, quindi è uno che parla pane a pane, vino al vino. Dall'altra parte un uomo che invece continua a lanciare messaggi che stordiscono il tifo, stordiscono l'ambiente, interferiscono
0: però
1: sull'ambiente.
0: Però non glielo può impedire, come ho scritto. Certamente
1: non glielo può impedire, è questione di sensibilità.
0: Sono
1: preferisco
0: d'accordo.
1: La sensibilità di Spalletti, che sente la responsabilità e se ne frega dei fantasmi e dice inutile, vi siete fatti il vostro cartello, che dice il vostro manifesto, la vostra locandina. Io vado avanti per la mia strada, a me mi interessa. Se mi dovesse preoccupare di queste cose,
0: male.
1: Ho le spalle larghe, ho l'esperienza, vado per la mia strada e lo apprezzo tantissimo. Non apprezzo chi magari si poteva mordere la lingua. Lui è libero, lui poteva anche dire direttamente: io voglio andare alla Juventus.
0: L'ha detto.
1: Vince, bastava che diceva voglio andare nel club che dice vinci. Qual è il club che dice vince? Non è importante.
0: Beh, infatti,
1: cosa che...
0: l'ha detto.
1: Benissimo, perfetto.
0: Ha lanciato un
1: io
0: messaggio.
1: Là mi sarei mosso la lingua perché. E spoilerò il finale del mio editoriale che ho fatto leggere
0: leggerò.
1: Ad Alessandro.
0: Sì, ma, non me lo
1: ma voi lo leggerete. Perché se io amo una società e una squadra, io prego che quella società e quella squadra vada bene con l'allenatore che ha, perché ne sono il primo tifoso. Se io invece voglio essere io quello a rimetterla in piedi, io sono tifoso di me stesso e sono stanco di gente che fa che mette se stesso davanti alla Juventus, perché la Juventus viene prima di tutti.
0: Infatti sempre nel mio editoriale, poi giuro non mi citerò mai più, ma questo non so come ieri sera mi è venuto bene,
1: è andato di corpo bene.
0: Io scrivo: per questo la parte più interessante non è nelle parole dei due allenatori ma in quelle di Carnevali, perché poi deve intervenire la società su questo. E Carnevali ha detto tranquillamente: Conte è un amico e un tecnico di livello altissimo, ma non è mai stato un pensiero della società. Ultima postilla che ho messo, quindi l'ho scritto, vuol dire che lo penso, se no non l'avrei scritto. Conte può aspettare il club giusto.
1: L'orologio ha detto, l'ho scritta io questa.
0: Sì, no, ha detto, non è uno scherzo, è uno staff di

0: detto, vabbè. Conte può aspettare il club giusto, la Juve non può permettersi di aspettare, non più. Quindi,
1: non più. Bravissimo.
0: Io, onestamente, non sono di quelli pochi, ma che ci sono, che sperano nel ribaltone ad anno in corso. No, perché il ribaltone anno in corso vuol dire che le cose vanno male. Però, immagino, Vincenzo, questo sì, una profonda riflessione seria a fine stagione. Proprio a guardarsi negli occhi, a guardarsi negli occhi. Se le cose vanno bene, si può anche pensare di aprire un ciclo. Che io faccio fatica a vedere, lo immagino anche per l'età di Spalletti. Ha voglia ancora, ha voglia di mettersi in gioco ancora? Se sì, e lo fa con dei trofei, io sono la persona più felice del mondo. Però questo confronto va fatto per una volta serenamente tra le parti, perché gli ultimi confronti sono stati con i piatti che volavano. Tra Comolli, Agnede e Elkan, tra Giuntoli e quell'altro. Quindi per una volta ci si siede pensando al bene della Juve, cosa che negli ultimi anni è andata un po' in secondo piano.
2: Sì, sono d'accordo. Ribadisco però che se io faccio questo confronto devo avere già pronto il piano B, che non deve essere sempre lo stesso.
0: Ma sono d'accordo con te, Vince. Ma è questo,
2: e
0: io
2: i piani B devono tener conto della rosa che ho a disposizione. E se io vado avanti con un allenatore e metto il budget per la squadra e non per cambiare un'altra volta l'allenatore, preferisco.
0: Ma Vincenzo, anch'io. Ma soprattutto perché vuol dire che la stagione è una stagione positiva. Però se la stagione non è positiva, io un anno te la buono, e giustamente, perché sei entrato in corsa, il secondo no.
2: Beh, dipende da come finisce, ovviamente. Ma l'augurio, la speranza e la consapevolezza è che,
0: esatto,
2: comunque, noi dobbiamo riprendere il cammino da esordio in Europa League 5-0 al NEC, per carità,
0: e 2-0 con Atalanta,
2: a differenza
0: partita
2: di alcuni, ottimo, che parlano della Turchia come se fosse l'Argentina, diciamo il NEC era il NEC, ok, però intanto quella vittoria l'hai avuta, e non credo che abbia avuto gli elogi che ha avuto Mancini per la vittoria contro la Turchia,
0: no.
2: Ok, ci siamo detti tutto. Con l'Atalanta ti aspettavi una prestazione da squadra matura, forte, con i Cocones, e l'abbiamo vista. Ora deve fare lo stesso con Cagliari e Lazio, ma in generale in Europa League deve essere sempre messa in discesa.
0: Cagliari, Celta Vigo e Lazio.
2: Esatto. Perfetto. Bisogna riuscire al netto di una rosa incompleta e di tanti, tantissimi infortuni.
0: Lo so, che purtroppo fanno parte della stagione.
2: Esatto.
0: Vai Rossi, si è addormentato Rossi. Grazie.
3: Ragazzi, ve la faccio io una domanda.
4: Grande.
3: E se dovesse fare un campionato, diciamo, non colorito, ok? Non voglio esprimermi in maniera non consona, non radiofonica.
4: Sì, ho capito.
3: Però è uscire fuori dalla Coppa Italia, che ci potrebbe stare quest'anno? Visto che qua a Roma sono tutti i più forti del mondo.
4: Sì.
3: Però vince l'Europa League. In quel caso, voi lo terreste? Uguale l'allenatore? Comunque il campionato andrebbe male. Coppa Italia esce, vince solo l'Europa League, si qualifica. Non lo so, io non sarei così convinto di tenerlo lo stesso. Comunque un abbraccio, Alberto da Roma.
0: Alberto, sai che ti aspettiamo ancora,
2: sì,
0: qua.
2: Io valuterò tante cose.
0: Alberto però ti pone un quesito, Vincenzo, cioè,
2: lo pone.
0: Fai male due competizioni su è chiaro che di fronte a un trofeo, ragazzi, passa tutto in secondo piano, perché vinci un trofeo importante.
2: Io valuterò tante cose, cioè anche come hai fatto male, se hai perso in semifinale o addirittura in finale, se hai perso malamente o perché oggettivamente magari incontri che doveva incontrare la Roma in Coppa Italia a un certo,
0: sì,
2: punto, perfetto,
0: sì, sì,
2: magari incontri la Roma che sta al top della condizione con un attaccante che segna, io non ce l'ho, faccio il massimo e non vinco quella partita. Se in campionato si risvegliano tutte le altre che concorrono e che partono ai nastri di partenza davanti a noi, e io finisco un pochettino fuori, non mi piacerebbe come scenario, ovviamente. Voglio vedere la Juventus vincere almeno in una di queste competizioni o fare comunque bene. Però se facesse bene, si fermasse a un centimetro dalla vittoria per limiti dovuti alla rosa e alle possibilità, e allora lì faccio un ragionamento. Se invece si ferma a 10, 20, 30, un chilometro dall'arrivo, pur avendo giocatori recuperati, faccio un altro ragionamento. Quindi peso alla fine.
0: Infatti su questo poi andiamo in pausa e riprendiamo tra poco.
2: E apriamoci una parentesi, la Juventus ha dato l'ok, come immaginavamo, sì, a Nico Gonzalez di giocare la partita certo, di questa sera, e quindi ritornerà venerdì.
0: Vabbè. Su questo dice bene anche Valerio da Pisa, dice: correggetemi se sbaglio, vedo nazionale Juve molto simile, se perdi due partite è un fallimento, se ne vinci una siamo campioni del mondo. Dobbiamo avere i piedi per terra, sia la Juve che la nazionale sono due squadre a costruire nel tempo. Hai ragione Valerio, corretto il tuo ragionamento, con una differenza che purtroppo, e questo io lo dicevo già ai tempi di Thiago Motta, pensa di dove vado, il tempo è sempre il peggior nemico di tutti gli allenatori della Juventus. In questo Luciano Spalletti correttamente gli è stato abbuonato un po' di tempo, quello dell'anno scorso, perché in altri tempi, scusate il gioco di parole, con quel finale di stagione e con tutti i traguardi falliti saresti andato a casa, perché l'anno scorso Spalletti i traguardi li ha falliti tutti, dalla Coppa Italia, seppur la Coppa Italia sono quelle partite rubacchiate, no? Ti ricordi?
2: Certo.
0: C'è un rigore per noi, ce lo danno, poi 3-0, ok, bene, con l'Atalanta. In Champions, ragazzi, in Champions per me è il marchio degli errori di Spalletti l'anno scorso, perché se devo andare a individuare, a parte la fase finale, ma una partita totalmente sbagliata da Spalletti, è Galatasaray-Juventus. Quando sul 3-2 tutti avanti sì, e così ne ha presi 5-2, e quindi la Champions lui ce l'ha sulle spalle, così come ha sulle spalle il pessimo finale di stagione. Però siccome era un progetto iniziato a ottobre, fra mille difficoltà, fra mille problemi, è giusto dargli tempo. E però poi il tempo, ragazzi, quando sei alla Juventus è il tuo peggior nemico, soprattutto quando vieni da 6 anni, anzi saranno 7, praticamente, dove hai vinto una Coppa Italia. Tosta.
2: Bene, ci fermiamo, pausa,
0: rimaniamo
2: poco.
0: E poi vi ricordo che dalle 19 alle 20 ci sarà ancora il sottoscritto, cioè quindi esce Santarelli ma rientra Santarelli come Malagò,
2: fuori Santarelli,
0: con
2: Santarelli.
0: Quintiliano, eh?
2: Telefonico.
0: No, lo voglio vedere.
2: Lo vuoi vedere? Anche
0: certo,
2: video?
0: Lo voglio
2: video.
0: Vedere. Anzi, lo so che non
2: ha
0: ci arriva, però scrivi. Sì, Rossi, qua dentro voglio vedere, hai detto no. Sera, dolcemente ha fatto serata, Rossi.
2: Ha fatto serata. Fatto
0: sì,
2: serata.
0: In un locale, peraltro, mi hanno detto qua vicino, insomma, dove si fanno dei giochini un po' particolari, no. E quindi è stanco.
2: Hai capito? Beh, giusto.
1: Ti giuro, no.
0: Sì, sì. Eri te, Rossi. Mi hanno detto che eri te.
1: No, spiace.
0: Vabbè. Torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò: ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia e il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e 3 risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di 0 punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Meignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con 2 risultati su 3 per rimanere al secondo posto. Ora il tennis. Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Final Finals di Torino, oltre che le Final Eight di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana. Non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, scatenati, intanto abbiamo scoperto, vedi che sono pochissimi quelli sotto i 30, sì. Gli under 30.
0: Andrea da Roma ci dice, ma quel fenomeno di Motta viene ancora pagato alla Juve? No,
2: no,
0: per fortuna.
2: Da settembre.
0: Però il bello è che quel fenomeno di Motta ha trovato una panchina, quel fenomeno di Motta. Vabbè. Vai Rossi, che oggi abbiamo parlato troppo io e te, Marangio,
2: sì,
0: dobbiamo
2: basta.
0: Dare un po' agli amici, vai.
11: Tornando sul tema poi dell'era di Andrea Agnelli, comunque, ci tengo a dire che ecco, con lui sono anche cresciuto, perché è da lì che ho iniziato a seguire la Juve, perché avevo 11 anni, praticamente,
0: è giovanissimo,
11: da
0: allora.
11: Piccolo fino a tutte le scuole superiori, quindi mi ha accompagnato per molti anni, e da lì che ho iniziato a seguire e quindi mi sono avvicinato.
0: Grande.
11: Anche se in famiglia siamo tutti bianconeri. Un saluto.
0: Ciao.
11: Sono sempre io, Oreste da Cassino.
0: Ciao Oreste. Ciao Oreste. Ecco,
2: della Roma
0: abbraccio,
2: in famiglia.
0: Un grande abbraccio. Vai.
10: Ragazzi, buonasera, fratelli, Michele da Napoli.
0: Ciao,
10: che schifo, che schifo.
2: La tocca piano.
10: Il calcio è un circo, è ridicolo. Che dicono il problema del calcio è la pirateria, ma per carità, la pirateria va condannata, ci mancherebbe, ma veramente stiamo assistendo a qualcosa di indegno, un sistema corrotto, marcio.
2: Così è troppo però, che è corrotto, marcio. Inquietante, grottesco, utilizziamo altri termini.
0: Michele, no, sai perché hai toccato Marangio? Perché lui è il re della pirateria. Sì, c'ha più pezzotti lui. Guarda. Guarda, tra l'altro, sabato, no, mentre andavo a Mestre in macchina con mio amico,
2: stai guardando partita sul pezzotto?
0: No. Il mio amico guardava qualche partita e diceva, sai questo che me l'ha consigliato? Chi? Ma un certo Marangio in Napoli. Come mangiava? Diceva pezzotto Marangio.
2: Allora, no, più che altro, raccontiamo una cosa seria. Al serale, il primo serale che sarà martedì. In programma martedì prossimo, sì. Ok, che ne abbiamo?
0: Non lo so.
2: Vabbè, martedì prossimo.
0: Ci sarà anche Matteo con
2: voglio
0: noi,
2: darlo martedì 13, sì. Ok, martedì 13, sì. Primo serale, vi racconteremo tutta la famiglia di Totonno, il cugino di Roma, il cugino olandese, il cugino
0: tedesco,
2: turco, il cugino turco. Già l'avete conosciuto, sì. Totonnucco.
0: Ah, c'è, cioè, il cugino di Roma?
2: Sì. Ieri te l'ho presentato.
0: Ah, sì.
2: E poi c'è anche, vabbè, ti posso anticipare, il cugino olandese Fontotonnen, che diciamo ogni tanto lui chiama per risolvere delle questioni. Ha detto che sta cercando di risolvere la questione con Miners.
0: Ma lì
2: è andato a bussare a casa della famiglia Fontotonnen, sì, a casa John, siamo Fontotonnen. quindi e poi
0: però ha visto, gli ha fatto fa gol.
2: Sì, c'è anche un diciamo un sudafricano, Totombia. Che, diciamo, però vi cominciamo a dare un po' i nomi dei vari cugini sparsi per il mondo.
0: Totombia, no, ti prego.
2: Totombia.
0: Quindi verranno verranno presentati tutti martedì
2: tutti
0: sera.
2: Tutti martedì sera l'elenco.
0: Ma ora Totonno dov'è? Cioè The Original dov'è?
2: C'è anche quello norvegese, lo sai. Totonstard. Totonstard è praticamente quello là, olandese, è norvegese.
0: Va bene.
2: Quindi lui ce l'ha sparsi. Cioè,
0: qui c'è una famiglia enorme.
2: Sì, loro si accoppiano tanto. Quindi
0: sì.
2: Aitano invece è quello napoletano.
0: No, Aitano. Così. The Original dov'è in questo momento, Totonno, The Original?
2: Ha detto che ce lo racconterà martedì. E ti è una sorpresa.
0: Comunque sempre in giro.
2: Era in uno sgabuzzino del CONI oggi. Voleva provare un attentato, una cosa. Sta provando una cosa particolare. Tu vuole rapire un altro membro e portare in Afghanistan.
0: Ricordiamo
2: un noto avvocato,
0: sì. Ricordiamo che Totonno, dopo il fine Coppa Italia, nonostante la vittoria, rapì l'arbitro Maresca portandolo in Afghanistan.
2: Poi portò lì la famiglia e poi lo restituì. Gli restituì la chiave.
0: Perché lui
2: tornare.
0: Si presentò come l'autista, sì, no,
2: l'autista fuori da là. Lo porto io. Noi stiamo andando lontano.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo. Sono Massimiliano, ciao. Provincia di Brescia.
0: Ciao.
12: Vi sto seguendo. È molto interessante quello che avete messo sul piatto, come si dice. Io però a questa cosa di Conte eventualmente che subentra vorrei semplicemente fare una domanda, ma alla fine qual è il valore aggiunto che Conte può portare rispetto a Spalletti? Solo questo, sempre forza Juve.
0: No, intanto ti rispondiamo. Andrea Neboli dice: tu scherzi, Santa, sul pezzotto di Marangio, ma io già lo vedo chi ne è che indaga Radio Bianconera per favoreggiamento della pirateria.
2: Andrea, Neboli,
0: sì. Andrea, ma ha ragione. No, ma poi sai la cosa brutta di Marangio, no? Che ti fa: guarda, io vedo tutto, sì. Ce l'ho persino sul telefono.
2: Qua mi risulta che c'è uno che guarda il telefono della partita. Non facciamo nomi perché è assente.
0: Allora, chi è?
2: E c'è uno che non vede da lontano.
0: Ah, no, allora io continuo a dire che sfrutto Sky Go di Scarponi, questo lo sa, poi Scarponi è...
2: Credo che Scarponi l'abbia chiuso.
0: Credo anch'io. Però qualche settimana
2: è andato in default lo
0: no,
2: Sky
0: qualche,
2: di Scarponi.
0: Qualche settimana allora, so che ha rotto il televisore che aveva comprato di Sky, penso abbia comprato soltanto
2: un altro,
0: in tutta Italia. Allora, il primo si era rotto.
2: Il primo era caduto, lo
0: il primo era, e quello secondo me era un segnale.
2: Quello era già un segnale.
0: Quello era già un segnale. Suggerimento. Poi, sì, poi gli si è rotto l'altro, ma allacciato. Credo che l'abbia. Questo non lo so. Comunque, io ti posso dire che fino a 2-3 settimane fa l'account funzionava. Di Scarponi funzionava.
2: Vedi che stai per chiudere.
0: Poi. Trippa. Trip. Ciao Fratelli Gobbi, la mia rabbia è una sola, ma come cavolo sia possibile che i prescritti la facciano sempre franca su tutto, farsopoli, passaportopoli, curve arbitri. Io di fronte a questo rimango estremamente allibito e ormai avvilito, per cui non si riesce mai a colpire loro in nessun modo. No, tra l'altro devo dire una cosa, Antonello da Cosenza, che ho letto alcune confessioni lì dell'ex capultra dell'Inter che poi si è pentito. Insomma, questi c'avevano addirittura Kalashnikov, c'avevano armi all'interno di un garage. Cioè, è una cosa veramente quello che sta uscendo. Però, voi ne avete sentito parlare particolarmente?
2: Ovviamente no, ne parliamo. Torniamo al discorso
0: Fontotonnen, vi devono commissariare, Massimo, sì, hai ragione. C'è un commissariare. No, allora, sul ragionamento che faceva l'amico di prima, guarda, io... sono d'accordo con Vincenzo, cioè noi dobbiamo eventualmente guardare oltre. Dopodiché, e su questo lo sa anche Vincenzo, cioè Conte è uno che i primi due anni funziona. Poi dopo ti lascia in panne, ma i primi due anni funziona. Certo, lo vorrei vedere con perché mi viene in mente Verstappen? Chi è Verstappen?
2: È il pilota.
0: Con Walter Made, ecco. Poi lo vorrei vedere con Walter Made. Diventa un po' perché mi viene in mente Verstappen?
2: Tu devi riposarti un po'.
0: Sì, ma aspetta un periodo. No, mi sono riposato abbastanza. Lo vorrei vedere poi con Walter Made.
2: Walter Made.
0: Ma te sei pronta a rivederti la Juve con Walter Made davanti?
2: Sì? Ma secondo me ci darà grande soddisfazione.
0: Sì, vai Rossi.
2: Meglio di Luca sarà.
0: Sì, quello sì.
13: Ciao amici bianconeri, Silvio D'Avezzano.
0: Silvio.
13: Niente, vi volevo solo dire una cosa.
0: Vai.
13: C'è purtroppo la mala, non dico altro, la mala in FIGC.
0: Mala femmina, mala fede, mala femmina. Tu sei una mala femmina.
2: Che stuocchie fatte gagne, lacrime infamità. Vai Rossi, vai.
0: Ma com'è non c'è la frecciata oggi?
2: Ma tu ancora non lo sai, non esce più il con te.
0: Esce più.
2: Esce a parte nel desktop.
0: Femmina,
2: sali, te lo trovi sotto femmina. A destra. Vai Rossi, nel frattempo possiamo andare.
14: Buonasera, sono Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele. Ciao, Daniele.
14: Secondo me avrebbero fatto bene almeno a salvare le apparenze, nominando come commissario anche il braccio destro di Malagò. Ma non lui.
0: Questa io ho una grande riflessione che fa Daniele.
14: È un'azienda che a tutti gli effetti muove centinaia di milioni di euro, sia gestita veramente da incapaci e anche poco furbi.
0: Daniele, tu fai una riflessione
2: acuta
0: e guarda, cerca di capire quello che voglio dire, talmente banale che l'abbiamo pensato tutti. Cioè, ma non per diminuire il tuo ragionamento, per avvalorarlo ancora di più. Cioè, quando ero bambino,
2: quindi, ricordo,
0: c'era un forse gli amici toscani che hanno la mia età, se ricordo, c'era una famosa pubblicità di un noto negozio arredamenti. E se ricordano gli amici toscani, sicuramente, che diceva: vabbè, salviamo almeno le forme, no? Ecco, salviamo almeno le forme. Cioè, nomina. Invece che Malagò, no. Per scherzare. Cioè, così veramente.
2: Così è. Ma guarda che l'ha detto stesso Malagò poi a un certo punto, quando c'era pure Quintiliano lì con tutti quanti.
0: Sì, infatti, dopo
2: te lo riporterà, dopo lo sentiamo. Lui dice: è una roba imbarazzante, me ne rendo
0: ma
2: conto.
0: Certo.
2: Ma certo! È imbarazzante, sì. Ragazzi, è imbarazzante.
0: Malagò
2: sì.
0: Poi può stare simpatico, antipatico. Ma no, è uno però, che il mondo dello sport lo conosce bene. È imbarazzante. Dai.
2: Su. Perché si sapeva che finiva così. E allora lui giustamente dice: è imbarazzante perché non ci arrivavamo con un po' di buon senso. Non si arrivava a questo.
0: Con un po' di buon
2: perché
0: senso.
2: Perché io è una guerra tra poveri. Appunto. Perché io ti dovevo far pesare quel cavillo. non per buttarti giù e mettere un'altra volta l'amico mio, ma per rimettere la panchina, tutta la federazione in mano a te, passando per commissario che sei tu. È una roba imbarazzante.
0: Allora, ma a me fa ridere anche la vicenda, sempre con grande rispetto, Buonfiglio. Cioè, guarda caso, viene fuori la cosa del figlio di Buonfiglio. Ah no, no, ma è la scelta migliore, rimette in Malagò. Ma come? E siete stati voi a dire che il vizio formale ora è tutto a posto? Dai, su. Hanno fatto una figura da peracottari. Punto. E come dice l'amico Daniele, ma quantomeno metteteci il cugino, il fratello, il nonno, lo zio, Totonno. Ma non fate una roba del genere.
2: Poi tanto si arrivava lo stesso.
0: Ma certo!
2: Ma salviamo certo la forma, torniamo al discorso di cui sopra.
0: Marco dice: salve ragazzi, domanda, ma se a fine stagione, dopo molto riflettere, si decidesse di dividersi da Spalletti, ma non ci fosse libero Conte, chi prendereste? Fabregas. Io su questo mi sono innamorato e dico:
2: io credo che lui andrà in un club in Spagna, dove ambisce ad andare.
0: È azionista, credo, del Como, vero?
2: È azionista del Como. Dovrebbe, secondo me, quando Fabregas lascia il Como va all'estero, quindi toglici il pensiero. O in Premier o in Liga, toglici il pensiero.
0: E allora, Marco, non lo so.
2: Vabbè, non poniamoci il problema.
0: No, però ti fa una domanda.
2: Sì, lo so, cioè, ma io non lo tengo proprio in considerazione lui, capito? Non tengo proprio in considerazione lui.
0: Vai, altro vocale.
15: Buonasera Marangio. Ciao. Però io ritengo una cosa, che tu sei troppo di parte, scusa, a me che te lo dico,
2: no,
15: tutto l'affetto. Però Francesco da Casetta Sempre, spero che mi ascoltate.
2: Certo,
15: qualcosa.
2: Eccoti qua.
15: O leggete qualcosa. Ma tu sei troppo di parte, però, caro Marangio, perché Spalletti è oro e Conte è piombo.
2: No.
15: Vabbè, ho capito, va bene tutto.
2: No.
15: Se Alessandro ti faceva la domanda, quinti o sesti, tu non dicevi sì, ma tu avresti detto radiato come allenatore.
2: No.
15: Ricordati che Spalletti anche lui ha fatto le dichiarazioni contro la Juve. Ricordatevi la storia, come dice Giuliani. Grazie e buonasera.
2: Ciao Francesco, grazie a te per il messaggio. Però non sono d'accordo, nel senso che io sono di parte Juventus e rifiuto questa ideologia, questa credenza secondo la quale o viene Conte o non c'è niente da fare, la Juventus non si rialzerà mai. E rifiuto altresì l'ideologia per cui qualcuno dice: intanto facciamolo venire, riattiviamo lo spirito io e poi lo mandiamo e cambiamo. A me non piace questa situazione qua. Su Spalletti non dico che è oro e l'altro è piombo, perché proprio in questa trasmissione, meno di un'oretta fa, ho ribadito che quando lui ha detto abbiamo avuto qualche fallo tattico che ci ha interrotto, esatto, il nostro cammino, ho detto non mi è piaciuta, Luciano, perché se tu devi allenare la mentalità e siamo partiti male, perché la mentalità della Juve non può mai prevedere che al primo, perché cercheranno sempre di farti il fallo tattico in campo e fuori, ma proprio perché tu dici di conoscere la Juventus e di poter spiegare e riattivare la mentalità, quell'errore non lo puoi mai fare, devi bypassarlo, devi superarlo, e se non lo superi è un problema. Dopodiché io ti dico, vediamo come si arriva a fine anno, anche a obiettivi mancati, e non credo e continuo a non credere e a ripudiare il concetto secondo il quale o viene Conte o è tutto risolto, anche perché Alessandro parlava di 2 anni di Conte. Conte è sceso a 1 anno adesso, perché a Napoli vi assicuro che hanno sparato le botte quando è andato via, le ha fatto vincere uno scudetto, per carità, al primo anno, facendo però investire soldi su soldi che adesso il Napoli è affogato nelle spese, non rinnoverà Anguissai, non rinnoverà McTominay e si trova con giocatori che ancora fanno le prese con infortuni muscolari ereditati dall'anno scorso, lascia anche le macerie. Non credo sia la panacea di tutti i mali e ripudio l'idea che possa essere lui, come al solito, il salvatore però della patria della Juventus.
0: Rispetto a Stefano Ciampino, che dice: se ci fu la separazione con Spalletti arriva Aquilani, tutta la vita Conte, cioè se devo prendere Aquilani, ragazzi, la Juve non ha più bisogno di scommesse. Questo io, perciò non vedo grosse alternative. Per esempio, dice Fabrizio, il nostro amico Fabrizio Foschi, Luis Enrique, dice: ma ha un contratto a vita con il Paris Saint-Germain oppure si può sperare? Io lo sai, penso una cosa, Fabrizio, che Luis Enrique sia, se non il numero uno in questo momento, tra i primi tre. Però in un ambiente come la Juventus non so quanto andrebbe bene. È un po' troppo rivoluzionario Luis Enrique. Sì, dopodiché ha fatto qualcosa di unico.
2: Voi lo sapete che io
0: di unico.
2: È il mio allenatore preferito, sì, l'ho sempre detto, sì, lo prendo, sì, in braccio e lo porto. Sì. In Italia darebbe fastidio, ha già dato fastidio quando era la Roma. Lui è uno che, per esempio, con il quale se dovesse arrivare alla Juve sono sicuro che litigheremmo. Antonio, il direttore, sì, per primo. Bravo. Perché lui è uno che con la stampa
0: litiga con tutti.
2: Litiga con tutti, va dritto. Però è un allenatore eccezionale che però ha bisogno di una squadra eccezionale. Sia chiaro, lui è arrivato con una squadra, esatto, con bravissimo, i campioni, e ha detto: a me i bravissimo campioni viziati non mi servono, però ha preso giocatori straordinari,
0: bravissimo,
2: e li ha fatti diventare una grande squadra. Con questa Juve io non so se funzionerà.
0: No, ma hai centrato il punto, Vincenzo. Ha anche un carattere molto particolare.
2: È molto particolare.
0: Adatto alla Juve di oggi? Ho paura di no. Io ho paura di no. Dopodiché ha fatto qualcosa di unico.
2: No,
0: perché l'avere il coraggio di prendere a calci nel sedere Mbappé, Messi, Neymar, tutte ste, dice, pazzito, Zavor. No, erano Zavor.
2: E ha costruito un gruppo vincente.
0: Gruppo. Vero.
2: E Dembélé lo ha trasformato. Dembélé è passato dalla PlayStation a fare la PlayStation sul campo.
0: Porca mia, cosa ha scritto? Ha scritto una pagina di storia di quella società lì. Però secondo me per l'Italia no.
2: Guarda, no. Fred ci dice Maresca. A me piace molto il suo percorso.
0: Anche
2: intanto
0: a me.
2: Ha fatto un grande percorso.
0: Però qui stavolta credo che abbia leggermente
2: alzato il tiro, sì, dici tu. Non lo so.
0: Oddio, al Chelsea non ha fatto male.
2: Non ha fatto però, male. Ha vinto il mondiale per club. No, l'Europa League ha vinto.
0: L'Europa League e anche il mondiale,
2: per club. Sì, sì, sì. Con un'ottima squadra. Però poi è arrivato. No, decimo non è arrivato lui perché è stato esonerato prima. O no? O è stato esonerato dopo il decimo posto?
0: No, mi sembra che forse ha finito la stagione. Mi pare che abbia finito.
2: No,
0: la
2: che è arrivato l'altro allenatore. No, no, prima, perché poi è arrivato quell'allenatore che hanno fatto il contratto a 12 anni. Che poi l'hanno mandato via.
0: Sì, sì, sì.
2: Non lo boccerei, diciamo,
0: no,
2: di
0: nemmeno
2: base.
0: Io. Però
2: vediamo come si comporta col City, perché
0: non è facile.
2: Non è facile, soprattutto in un'annata così per il City.
0: Vai, Fede, altri due vocali, poi esce Santarelli e ti entra Santarelli.
2: Santarelli.
0: Sì.
2: No, De Zerbi no.
16: Pensate veramente che un personaggio come Malagò possa cambiare il calcio? Tutto quello che ha fatto il CONI in realtà se ne è preso merito, ma tutto quello che è stato fatto dalle federazioni, non certamente
0: non c'era
16: da lui.
0: Beh, insomma.
16: Il fatto di metterlo commissario è una restaurazione.
0: Questo
16: non vogliamo,
0: sì,
16: perdere potere su di niente.
0: Questo sì, vero.
16: Questo per quello riguarda il calcio normalmente. Per quanto riguarda la Juventus, come dicevo oggi, perdonatemi, parlate di Conte. Io, Conte mi ha tradito, io ero un grande ammiratore di Conte, mi ha tradito nel momento peggiore,
0: anche
16: e
0: questo.
16: Io tutto sommato non lo voglio più, forse anche il più grande
0: allenatore. Questo mondo. Capisco,
2: bravo.
0: Giro, tanto ne abbiamo parlato mille volte, torno alla frase iniziale di questo messaggio all'amico, devo dire... È così bello parlare con voi anche di politica applicata al calcio, ragazzi. Grazie per queste due ore che ci avete regalato e adesso anche con Quintiliano. Però dico solo una cosa, anche a me Malagò non sta particolarmente simpatico, te lo dico proprio in affetto. Però è altrettanto vero che sì, hanno fatto le federazioni, ma lui era il capo di tutte le federazioni fondamentalmente, quando sei capo del CONI non ha fatto un brutto lavoro.
2: No,
0: non solo, guardate anche l'organizzazione di Milano Cortina 2026, è un grande manager. Poi il calcio è una bestia a parte, però è un manager sportivo che ha fatto bene.
2: E ti dico anche un'altra cosa, perché noi dobbiamo essere onesti. Guarda che in questa situazione ha fatto diventare surreali gli altri, non lui.
0: Certo.
2: Cioè con la sua abilità,
0: certo,
2: comunque.
0: Certo.
2: Che vabbè, vogliamo fare così, facciamo così. Ok, chi è il commissario? O lo fai tu e non fai più il presidente del CONI, oppure lo fai tu, ok, lo faccio io. Poi dopo chi fa? Ah, boh, i club che vogliono me. Va bene. E lui poi dopo, nell'intervista che sentirete tra poco, lanciata insieme a Quintiliano, a un certo punto ti dirà: io mi rendo conto, è stata una cosa surreale. Però poi dopo alla fine ha vinto lui.
0: Ha vinto lui.
17: Ha vinto tre volte. Perché
0: praticamente sì, una, due, tre ha vinto. Quando è stato nominato, ha vinto la seconda che è commissario lui e rivincerà.
17: E ha vinto quando ha preso Mancini, perché lui voleva Mancini da subito. Ha vinto quando ha messo Ranieri, perché lui voleva Ranieri da subito. È passato per questo errore, secondo me, della nomina di Maldini e Leonardo per far vedere che lui diceva: guarda, io ci ho provato, ma questi erano i nomi. E vedi, Santarelli di turno ti dice: allora meglio di no. Però io ho vinto là, là, là e là. Questo ti dimostra che dal punto di vista dirigenziale
0: è un fatto abile delle cose. Stratega.
17: Bravo, bravo.
0: E su questo non si può dire niente. Va bene, ragazzi. Allora, adesso Santarelli se ne va, ma rientra
17: Santarelli.
0: Cioè, allora, va via Alessandro Santarelli. Ma per un'ora con voi sarà Santarelli Alessandro insieme a Gianpietro Quintiliano. Ciao Marange, ci vediamo domani.
17: Ci vediamo domani. Farei perdono, perdono, perdono.
0: Ti do un calcio. E ti auguro un'ora e mezzo di fila sulla Via del Mare.
17: Mamma mia, guarda, ti mando un messaggio e faccio chiudere la strada se trovo
0: traffico. Ti auguro un'ora e mezzo sulla Via del Mare. Poi ovviamente il traffico si deve diluire quando arrivo io. Un'ora e mezzo sulla Via del Mare.
17: Sei pessimo.
0: A tra poco, ragazzi.
17: Ciao,
0: torniamo.
17: Ragazzi,
18: due colori, due voci.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera.
18: È l'unica che conta.
20: Buonasera dalla redazione.
21: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
20: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte, invece, circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
21: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a tre anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
20: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
21: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
20: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
21: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io sono, diciamo, a metà strada tra i vostri ragionamenti e quelli invece che magari la pensano un po' diversamente riguardo all'allenatore. Allora, a me Spalletti sta bene. A me va bene che ci sia lui quest'anno. L'avrei rinnovato al risultato conseguito. Secondo me l'avrebbe conseguito se non avessero fatto un rinnovo a prescindere. Però detto questo, lui sta bene che ci sia lui. Spero che arrivi fino a fine campionato e spero che arrivi che c'entri un risultato, non lo scudetto, ma comunque dei risultati. Quindi mi va bene tutto.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, da Venuto da Monte Torisso. Ragazzi, il problema, parto col dire che io la nazionale dal 2006, qualcuno o più di uno se ne risentirà, io proprio disprezzo per la FIGC. Io mi assumo responsabilità di quello che dico, perché ce ne hanno fatto proprio di ogni e non... cioè io, diciamo, non è che ho proprio tifato, sono stato contento dell'europeo vinto, soprattutto per Vialli, perché per quello che stava passando, e poi perché Chiellini e Bonucci l'hanno alzata insieme, l'ho vissuta da juventino, però cioè, questi veramente hanno fatto un assetto proprio che non li puoi scalfire.
3: Ciao ragazzi, Danilo, ma io credo che il problema della Juventus dal 2006 in poi sta nella proprietà della Juventus, perché fino a quando i proprietari erano i fratelli Agnelli, la Juventus ha avuto una protezione, ma non che gli permettesse di avere dei vantaggi, che non permettesse che la squadra subisse delle porcate come quelle che abbiamo subito dal 2006 in poi. Poi nell'interregno Andrea Agnelli, anche lì la Juventus ha subito delle storture, però la figura di Andrea Agnelli era una figura importante che difendeva la Juventus.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E allora, ben trovati da Santarelli Alessandro. Abbiamo appena salutato Alessandro Santarelli, si è passato da un conduttore a un altro, ma siamo sempre noi. Dunque, bello questo dibattito che abbiamo fatto nelle due ore, con chiaramente la prima ora dedicata alla giornata in federazione, anzi al CONI, che riguardava naturalmente evidentemente la federazione, e poi con questo tema che vi ha lanciato il buon Marangio, insomma, visto che finalmente si comincia a respirare nuovamente aria di campionato. La Juve giocherà, lo sapete bene, domenica sera alle ore 20:45 a Cagliari. Noi saremo in diretta ovviamente dalle 18:30 con la nostra Chiara Leati, e poi tutto colpo di tacco fino a mezzanotte e mezzo per un tour de force che ci traghetterà al 15 novembre, che ormai si va a tappe, lo sapete come è fatto il campionato con queste continue interruzioni, anche se questa qui di un mese è stata un po' particolare, però poi il 15 novembre ci sarà un'altra sosta, ma da qui al 15 novembre la Juve giocherà, se non vado errato, 9 partite o 10 in 28 giorni, non ci si ferma praticamente mai. E cari amici, questi sono 28 giorni secondo me molto importanti per la Juventus, molto importanti perché noi quando arriveremo al 15 novembre avremo un quadro già un pochino più delineato, sia sul campionato sia sull'Europa League. Mi auguro di poter, non dico archiviare, perché poi comunque sono 8 le partite, la Juve ne giocherà altre 3, quindi ne mancheranno altre 4, anzi 5. Però l'Europa League, da un punto di vista puramente di classifica, in queste partite che ci proietteranno poi al 15 novembre, insomma, bisogna fare un bel passo in avanti. E in campionato uguale, quindi sarà un periodo a vivere tutto d'un fiato, anche con la speranza soprattutto che gli equilibri nella squadra cominciano a farsi vedere, ma che anche gli infortuni ci diano un po' di tregua. Sì, Andrea Giuseppe Santa, hai fatto come Malagò, sei uscito per poi rientrare alla porta di dietro. Esattamente. Ciao Quintiliano.
6: Buonasera Ale, ma non eri Alconi anche tu per essere commissariato e poi rieletto?
5: Hai visto, eccomi qua, sì, ormai hai vissuto, complimenti tanto sempre per l'ottimo lavoro che hai fatto, hai vissuto. Grazie. Questa giornata surreale, no? Dove giustamente gli amici da casa si sentono letteralmente presi in giro, però chi meglio di te ce la può raccontare, poi ovviamente nella seconda mezz'ora faremo un po' il punto della Juve che sta per tornare in campo, però raccontaci questa giornata surreale, Quinti.
6: Questa giornata surreale che ce l'aspettavamo, Alessandro, no? Dopo sì. Le ore ieri, soprattutto ieri sera, di questo accordo sostanziale, ma più che sostanziale, accordo vero tra Malagò e Bonfiglio, poi ti preciserò una cosa, rispetto al quale ok al commissariamento, e Bonfiglio gli ha proposto a Malagò: il commissario sei tu. Oggi, prima della giunta, che all'unanimità poi ha votato il commissariamento con nomine di Malagò stesso, e poi il Consiglio federale all'unanimità anch'esso hanno praticamente di fatto, sembrano quasi una formalità la giunta, no? Ci sono stati i voti, ma sembrava quasi una formalità sia la giunta che il Consiglio nazionale. Il discorso è questo, Alessandro, io sto leggendo, raccontando, tanti raccontano, non io, che è una sorta di, io gli ho chiesto a Malagò, si sente più rafforzato o indebolito? Lui ha detto più responsabilizzato. In realtà, Ale, a dispetto di quanto non dicano alcuni giornali, Malagò è fortemente indebolito da questa situazione.
5: Perché
6: è un presidente, è un commissario, è un
5: sì, commissario che però diventerà presidente, quindi forse
6: non è detto, attenzione, perché non è detto che sia l'unico candidato. Ti spiego anche perché.
5: Vai,
6: mi è stato
5: questo
6: detto,
5: è interessante. Vai.
6: Mi è stato detto che non è scontato che poi le componenti che lo hanno appoggiato, non sto parlando della Lega di Serie A che lo ha appoggiato oltre che candidato, ma che le componenti che poi lo hanno appoggiato fino a fargli prendere il 68,30, se non ricordo male, per cento, lo appoggino. E mi riferisco, cioè, per esempio, all'asso calciatori e all'asso allenatori, condizionate un po' da Viglione, che tu credo conosca, no?
5: Non ho il piacere, per fortuna. Quindi tu vorresti dire che qualcuno lo potrebbe accoltellare poi il 14 dicembre? Io ci credo poco, però sai.
6: No, accoltellare, se solo lui, Ale, non c'è problema. Per lui, fermo restando che bisogna vedere quanti voti prenderà, perché per esempio l'ultima elezione di Gravina, come ti ricorderai,
5: sì,
6: fu bulgara, era solo lui e fu bulgara, non è detto quello sia, però attenzione, perché tra l'altro mi dicono che c'è un po' di subbuglio in Federcalcio, perché parliamoci chiaro, ora da come emergeva oggi, io alcuni colleghi, tutto a posto, Malagò ha detto ha prevalso il buonsenso, Bonfiglio ha detto beh l'unica strada era questa qui, sì. Petrucci ha detto la stessa cosa, erano tutti allineati e sostanzialmente coperti, però Alessandro parliamo di un commissariamento, capisci, che è il quarto in 20 anni peraltro in Federcalcio. Malagò non è fortificata la sua posizione, anzi è indebolita, aggiungo che io mi aspettavo, gliel'ho chiesto anch'io questo, che ci fosse qualche riforma durante questo tratto fino alle elezioni, che lui ha detto probabilmente il 14, invece no, perché non ci sarà nemmeno tempo per farle. E tra l'altro il fatto che lui abbia voglia indire subito elezioni è anche per spiazzare un eventuale aspirante candidato, attenzione a questo, poi senta, se è l'unico candidato voteranno lui e buonanotte, però non è scontato che non ci sia un altro candidato.
5: Quintiliano, molto interessante quello che dici, non credi che lui abbia avuto delle garanzie su questo aspetto? Cioè, tu, guarda,
6: io pensavo,
5: tranquillo.
6: Guarda, Ale, bravo, io pensavo questo, invece mi hanno detto no. Se Malagò fosse stato sicuro, perché tu ieri ricorderai, parecchi giornali scrivevano evidentemente Bonfiglio si è un po' impaurito, sentiva un po' tremare la poltrona, e invece no, perché mi è stato detto se Malagò avesse avuto la certezza di vincere e quindi far commissariare il CONI, ma non si sarebbe presentato all'appuntamento con lo stesso Bonfiglio e quindi a fare l'accordo. Cioè, si ribalta un po' la questione rispetto alla narrazione.
5: Sì, sì, questo, questo
6: no, io ho sentito, sono stato un'ora al telefono, Alessandro, tu lo sai che io poi sono su queste cose.
5: Sei un grande rompiscatole, sei un grande cronista. Sì, sì. Finché non ti danno la risposta, tu stai lì, bravo, lo so.
6: Mi ha detto il mio amico Federcaccio, poi voglio anche il link, voglio ascoltare, perché raccontatela bene, perché attenzione, lasciate perdere. Ha detto, per esempio, tutti questi consulenti di Malagò, no? Il figlio di Mattarella, Cassese, che dicevano commissariamento no, perché comunque non è grave quello che è successo. Ma è una cosa gravissima, perché quello è un requisito necessario, Alessandro. Se te non avessimo avuto, se non avessimo avuto tutti i requisiti, non avremmo potuto fare l'esame da giornalista, professionista, in qualsiasi, sì, sì, in qualsiasi campo. E invece la stanno un po' mettendo su, un po' sul... sull'ok, vabbè, non era, invece non è vero.
5: Il primo, cioè, che l'ha detto è stato Kinen, no? Chi ha detto, no, ma è un vizio di forma, ma chi se ne frega.
6: Che è uno di quelli che deve stare molto attento, peraltro. Però Kinen, tra l'altro, Alessandro, là, deve stare attento adesso. Brunelli, che è il segretario generale, che ha ricevuto la candidatura, ma come? Non sai che uno dei requisiti importanti è essere tesserato in un club, in una federazione, quindi segretario generale Brunelli. Lo stesso Viglione non ha controllato più di tanto. Ma anche Chinè, che per esempio poteva fare e doveva fare sicuramente di più a livello di giustizia sportiva, ma da come mi dicono Chinè ormai è una sorta di mero esecutore, Alessandro.
5: Mero esecutore di?
6: Di quello che gli dicono.
5: Ho capito chi è che glielo dice, però.
6: Indovina?
5: Senti, vabbè, ovviamente fatevi le vostre idee, noi vi mettiamo sulla strada.
6: Esatto.
5: Che tipo di giornata è stata però questa, Quintiliano? Perché a ieri sera sembrava che potesse prendere una piega. Poi è chiaro che quando Bonfiglio, secondo me, ha sentito un po' puzza di bruciato per la storia lì del figlio e quant'altro, ha detto, vabbè, ma insomma, meglio fare due feriti che un morto, no?
6: Beh, lui ha detto, in realtà, se voi ci riflettete, poi in conferenza stampa, Bonfiglio, Malagò è stato sostanzialmente una vittima,
5: sì,
6: di un errore altrui. Ma in questo non ha nemmeno tutti i torti, Alessandro, perché comunque sia, però si è presentato in modo irregolare a una candidatura e poi è stato eletto e non era eleggibile. Io non credo, da come, ripeto, mi ribadiscono, che, cioè, adesso la posizione forte ce l'ha il CONI, non la Federcalcio, Alessandro, cioè la Federcalcio è commissariata, questo dobbiamo mettercelo in testa, è decaduto tutto il Consiglio federale, non c'è più una governance adesso, c'è soltanto Malagò, che però non farà le riforme.
5: Ma è chiaro,
6: penserà soltanto
5: all'ordinaria amministrazione, no?
6: All'ordinaria amministrazione e a indire queste benedette elezioni, ecco, che aveva tempo fino al 31 gennaio, guarda caso, ha detto no, bisogna fare presto, ha detto oggi quando l'abbiamo intercettato.
5: Però
6: lì,
5: su questo, Quintiliano, lo capisco, perché come sta, infatti era la domanda successiva che ti volevo fare per spiegare ovviamente agli amici, questo è un momento in cui il commissario non può fare niente, cioè non può portare avanti niente, perché giustamente è semplicemente un commissario. Allora io dico, è giusto indire le elezioni subito, perché magari si comincia a lavorare prima rispetto che no, al 31 gennaio si vuole guadagnare un po' di tempo.
6: Sempre che si cambi la governance, però, Alessandro, perché se ci sono le stesse persone,
5: ma ci saranno, dai,
6: io e te dopo le elezioni faremo un collegamento, diremo le stesse cose. Perché quando io dicevo, Alessandro, che io almeno personalmente, poi non so come la pensi tu, io avrei voluto il commissariamento prima ancora delle elezioni, quelle di giugno di Malagò,
5: certo.
6: Perché l'unico modo per fare le riforme veramente, Alessandro, il commissario esterno, però non questo commissariamento che è anomalo. Io credo che non si sia mai verificato,
5: no,
6: nella storia,
5: penso di no,
6: che una persona è commissaria di se stessa, cioè non è mai successo nella storia dell'Italia, ma non credo anche a livello mondiale, proprio un'anomalia italiana questa.
5: Penso proprio di no, e in questo mi chiedo anche come l'avranno letta e l'avranno presa, diciamo, le altre federazioni, compreso, ce ne frega il giusto, ma insomma l'UEFA, che l'UEFA tramite il dottor ingegner Sefri ha detto, guardate che o vi sbrigate o sistemate le cose, oppure io vi tolgo anche la parte degli europei.
6: Ha minacciato Alessandro Sefri, ne è andato oltre, ha detto, se ci sarà ingerenza della politica, attenzione che rischiate l'organizzazione degli europei. Gli è stata fatta anche questa domanda a Malagò, dice, quindi vedrà Sefri, ha detto, guardate, domani vado a Berlino, c'è un meeting sulla UEFA, incontrerò sicuramente sicuramente il presidente appunto della UEFA. Più che ingegner dottore, secondo me si è rimesso un po' gli abiti da militare. Tu sai che Seferin è stato militare prima nell'esercito jugoslavo, sì, sì, e poi in quello sloveno.
5: Quintiliano, la cosa importante è una sola, ti chiede Danilo: Viglione e Chinelli resteranno al loro posto, in caso contrario sarà stato tutto inutile.
6: E questo è un po' il discorso, bisogna capire alle elezioni, anche se dovesse andare, ripeto, solo Malagò, ma mi dicono non è scontato che un altro candidato, non è scontato che non ci sia un candidato, se anche resterà solo Malagò, con le stesse persone, questa è una domanda. È una domanda, se l'appoggiano stesse componenti, se l'appoggia. Allora Alessandro, ti dico che Biglione è un personaggio che è capo dell'ufficio legale del CONI, ma nell'ultimo anno di Gravina sostanzialmente dirigeva tutto lui, condiziona in maniera importante due componenti, asso calciatori e asso allenatori, che sono state entrambe elettrici di Malagò, circa il 30%. Capisci che se si muove lui...
5: Sì, però io ti faccio un'altra domanda. Se il dottor Malagò, quando era presidente, no, quindi in questi mesi, non ha cambiato niente, ok? Perché sono rimasti tutti lì.
6: Sì.
5: Per quale motivo dovrebbe poi cambiare dopo? Cioè, sempre lui è, quindi ora finisce sta farsa del commissariamento e riparte Malagò. Quindi se non ha cambiato prima, perché deve cambiare oggi? Anche perché la mia idea, sicuramente sbagliata, è che l'indicazione sia stata, chissà da parte di chi, non lo so, guarda, rimani te, fai tutto te.

0: allora sì che Malagò si vendica e fa fuori tutto. Invece così non cambi niente, cioè lasci quello che hai trovato, così come ha fatto Malagò quando è arrivato. A parte la farsa Maldini-Leonardo, perché per me quella è stata una farsa.
1: Esattamente, lasciamo perdere. Se lui rimane candidato unico, sì, può continuare sostanzialmente sulla stessa scia, e quindi questi tre mesi sì, c'è la prorogatio, la gestione diciamo ordinaria, però è come se non si fosse cambiato quasi nulla. Però, insisto, visto il commissariamento, Malagò è un po' più, tra virgolette, assoggettato al CONI, tra virgolette.
0: Senti, invece... Come commentavano i colleghi, quelli insomma i colleghi di livello nazionale che stanno sempre un po' dove spira il vento? A parte, io ho visto un grandissimo Paolini oggi, Paolini
1: che è andato,
0: no, ma l'ho messo anche su Facebook, perché cioè quello è lo specchio del nostro calcio, cioè Paolini che va da Malagò, lo fermo, riportaci al mondiale, è bellissimo, soltanto noi,
1: salvo avere però un cartello da una parte scritto vendita e dall'altra frittata Malagò, ecco, quella non gliel'ha fatta vedere a Malagò. Malagò si è fermato, gli ha risposto e si è invecchiato molto Paolini.
0: Sì, no, poi è morta anche la mamma, tra l'altro, recentemente. Sì, esatto. Detto questo, qual era l'area, cioè da quale parte stavano? Perché io li ho sentiti alcuni, non prende mai posizione, perché sai, prende posizione in questo momento è rischioso. Come stavano? Da quale parte sventolava la bandiera?
1: Dipende da chi, c'erano colleghi e colleghi, però veniva un po' da ridere, perché poi gliel'abbiamo anche chiesto ai due protagonisti di questa non so se sia un film tragicomico, non so come definirlo, guarda, il genere Alessandro sceglilo tu, però è qualcosa di assurdo quello che è accaduto oggi. Qualcuno rideva, hanno provato a chiederlo, ma non vi sentite in imbarazzo? Cioè Buonfiglio ha detto, ma perché dovrei sentirmi in imbarazzo? Cioè, capisci Alessandro su che livelli stiamo? Per loro sembra quasi tutto normale.
0: Sì.
1: Malagò ha detto sì, ha prevalso il buon senso, meglio così, altrimenti sarebbe stato un caos, invece non va bene per il calcio italiano, però tu ti sei candidato e non potevi candidarti, capisci? Questa è una cosa da sottolineare 40 volte, io altro quindi... che...
0: No, io vai, credo vai. Che poi sentiamo anche un po' di vocali, vostre domande, poi seconda mezz'ora ritorniamo su temi di campo. Io credo anche, Quintiliano, che ci sia una percezione di un popolo bue, la dico veramente brutta, cioè che accetta tutto, va bene tutto, che si fa prendere per i fondelli, dopodiché non sanno che la gente non è stupida e l'anello al naso non ce l'ha, almeno una parte di tifoserie. Poi sappiamo che io immagino che i tifosi dell'Inter insomma siano contenti che non si tocchi, no, quello che per loro funziona, però, e te lo dico perché noi abbiamo fatto due ore veramente di dibattito molto interessante con gli amici da casa, che ne sanno forse anche più di quello che pensano, quindi io mi preoccuperei, perché il famoso popolo e li giudica e li va di farsi prendere e non li va di farsi prendere in giro.
1: Beh, considera Alessandro che negli ultimi anni il prodotto diciamo Serie A ha perso tanto, no? Tu lo sai che per vendere i diritti hanno faticato molto, ma credo che ci si, io adesso l'unica cosa che ha rivinto la nazionale per il momento, però per il resto si devono fare le riforme. La gente deve capire, Alessandro, che questo discorso del commissariamento, Federcalcio, eccetera, non riguarda solo la nazionale, riguarda tutto il calcio, quindi i club e le famose riforme che nel 2018, quando fu eletto per la prima volta, Gravina disse: con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano. Le prime tre cose che farà, quali saranno, presidente? Riforma dei campionati, l'hai vista tu in tre mandati? No. Riforma della giustizia sportiva, l'hai vista tu in tre mandati? No. Terzo, politica dei giovani, l'hai vista questa politica dei giovani? No. E quindi il problema sono le riforme, non è il discorso nazionale, che può adesso con qualche vittoria magari diciamo un po' avere un po' più di appeal, ma la Federcalcio non è solo la nazionale, è tutto il mondo del calcio con le riforme di cui parliamo.
0: Sentiamo un paio di vocali, vai Fede.
2: Ciao Ale, ciao Vincenzo, ma io volevo fare una domanda. Ma in tutto ciò, dove sta il ministro dello sport? Dove sta Abodi? Me lo fate capire? Io veramente ci vado ai matti completamente. Cioè, è assurda una cosa del genere. Ma non si sentono presi in giro? Ma non pensano che comunque stanno realmente calpestando una...

0: situazione, stanno veramente portando ad un livello veramente squallido, ad un livello squallido una nazione. Cioè, ragazzi, fatemelo dire,
1: Allora,
0: veramente siamo la Repubblica delle banane.
1: no, io credo questo, dunque poi ovviamente ti risponde subito Quintiliano. La questione è che tecnicamente, lo diciamo sempre, le federazioni sono autonome, quindi la politica non ci dovrebbe mettere becco. Dopodiché, questa volta la politica ce l'ha messa e come il becco, perché a Bodi una bella guerra a Malagoglie l'ha fatta, quando invece c'era da fare la guerra a Gravina con la nazionale che affondava e non gliel'ha mai fatta. Quindi la politica si è mossa, amico mio. Purtroppo in modi secondo me sbagliati, Quintiliano, ma la politica si è mossa e
2: Esatta,
1: come?
2: beh, esattamente, tra l'altro sto anche pensando, Alessandro, che questo governo è il disegno opposto per esempio a Gravina stesso, no? Che Gravina lo volevano candidare a sinistra, al Partito Democratico, quindi stranamente non si è fatto nulla. Ci ha provato a Bodi, guardate che ci sono state delle schermaglie verbali, Alessandro, non indifferente, tra Malagò, Bianchetti che si è dimessa. A proposito, Alessandro, è stato proposto da Bonfiglio il rientro
1: Sì,
2: come capo
1: sì.
2: delegazione di Bianchetti. Ha detto: Malagò, vedremo, non devo decidere io. Io ormai non sono presidente, sono commissario. E la stessa Bianchetti, sono state botte e risposta pesanti. Invece, ieri lui ha detto alla vigilia, il ministro dello sport, a Bodi, ha detto: spero che si chiuda in maniera, diciamo così, in una giusta maniera.
1: Però vedi, il messaggio dell'amico è un messaggio perfetto, cioè la politica o entra sempre o non entra
2: Non
1: mai.
2: entra mai.
1: Perché è vero che un ministro dello sport deve lavorare per favorire, okay, lo sviluppo dello sport e tutte queste cose, non mettendo bocca nel lavoro delle federazioni. E però poi se lo fai a corrente alternata, la gente, ripeto, non è stupida e lo capisce, perché l'intervento della politica era richiesto anche quando c'era Gravina, eppure l'hai spiegato prima. Non si è mai mosso nessuno, perché forse Gravina andava bene a tutti, anche quando
2: Forse
1: affondava la nazionale.
2: ultimamente, forse, Alessandro, tra l'altro aggiungo che la politica, in realtà, voi lo ricorderete, prima delle elezioni di Malagò, voleva il commissariamento. Si sono rivolti tutti: no, la politica non può essere, non può fare ingerenza nello sport,
1: Sì.
2: però voleva il commissariamento, e non mi riferisco soltanto alla maggioranza, c'era anche una parte di opposizione, Alessandro, che voleva il commissariamento per fare le vere riforme. Secondo me serviva un commissario straordinario, 2 anni facevi le riforme e poi indicevi le elezioni. Invece così temo che si prosegua sulla stessa scia, se si continua così, perché se poi ci sarà un altro candidato staremo ovviamente a vedere. Ricordiamocelo sempre che c'è stata anche questa minaccia della UEFA 3 giorni fa di Seferin,
1: Appunto,
2: cioè
1: appunto.
2: lui ha detto: se c'è la politica in mezzo, attenzione, potreste rischiare l'organizzazione degli europei. Che poi mi viene anche da pensare, Alessandro, non abbiamo nemmeno gli stadi adeguati, solo qualche stadio è a norma, tipo quello della Juventus, per esempio, quindi bisognerà anche costruire gli stadi, tra l'altro. Però comunque questa è stata, secondo me, è stata una controingerenza di Seferin. Con
1: Assolutamente sì.
2: quella minaccia,
1: Beh,
2: con
1: e
2: quella
1: non
2: minaccia lì. E
1: dimentichiamoci poi che Gravina è sempre vicepresidente UEFA,
2: vicepresidente non è il vicepresidente normale, è
1: eh?
2: vicepresidente vicario, quindi il numero 2 della UEFA.
1: Appunto. E quindi secondo voi dietro a questa storia chi c'è anche? Dai, sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Ale, ciao Quintiliano, sono Emiliano dall'Aquila.
1: Ciao Emiliano.
3: Volevo fare
2: Ciao.
3: soprattutto chiedere a Quintiliano, visto che in trasmissione partecipa sempre un rappresentante degli azionisti della Juve, che mi sembra
1: Gambelli,
3: Gambelli,
1: Riccardo.
3: e viste le ultime sentenze, soprattutto giurisdizionali, che dicono che a Udine quel tipo di reato, cioè quella della plusvalenza, non può essere giudicato perché non è reato, a Bologna, a Roma, eccetera, eccetera, ma perché gli azionisti della Juve non fanno causa alla FIGC per danni, visto che hanno dovuto subire un depauperamento del capitale, aumenti di capitale, per ricostituire le perdite, eccetera, eccetera? Sarebbe un bel segnale, o no?
1: Quinti?
2: Questo è un vecchio, Alessandro, questo è un vecchio tema, no? Perché la Juventus non si difende? Questa è la sintesi della domanda del nostro amico, e non riguarderebbe soltanto la questione giudiziaria. La Juventus non l'ha mai fatto, ricordate che dopo l'accordo per la questione stipendi ci fu una visita del presidente Ferrero allo Juventus
1: Come
2: Club
1: no?
2: Parlamento, e gli chiesero: Presidente, perché la Juventus non si è opposta alla questione plusvalenze col meno 10 e al discorso stipendi? Poi ha fatto il patteggiamento, pagando una multa, ha detto perché sarebbe stato peggio fare la guerra, disse lui.
1: Dopodiché
2: però la Juventus, però la Juventus, Alessandro, storicamente no,
1: non c'è mai... L'amico dice perché non lo fanno i piccoli azionisti. Ragazzi, sì, tecnicamente.
2: Giovedì glielo chiedo.
1: Giovedì glielo chiedo. Dai, andiamo in pausa, ci troviamo tra poco e affrontiamo qui la seconda mezz'ora un po' di temi di campo, che finalmente ritorna Quintiliano. A tra poco. Esatto.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi con il possibile reintegro in FIGC e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan Isole Faroe, sfida chiusa sul 2-2. Alle 20.45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca a Luna al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Allora, nel frattempo, quindi, sono scatenati gli amici, leggo un po' di messaggi. La cosa bella è che questi signori ci chiedono soldi per abbonamenti, TV, eccetera. Non darò mai i miei soldi a questi, scrive Salvo. Terry aggiunge: all'estero che figura facciamo? Poi si lamentano che i tifosi sono allontanati dalla nazionale. Ma come si dà, come si fa a dar fiducia a questi personaggi? Dice la cara Terry. Carlo dice: sì, la politica si è mossa per tutelare l'Inter. Buonasera, sento dare colpe a Gravina, politica, Malagò, giustamente, ma in tutto questo le società cosa fanno per cambiare qualcosa? Scrive Matteo. Anche questo è vero, Quintiano, le società stanno abbastanza supine, no?
2: Esatto, tra l'altro ricordiamolo che per esempio Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, quindi diciamo questo è il discorso.
1: Tra l'altro, cosa che dice anche Giovanni, dice: lo sapevamo già che finiva tra luce e vino, ma la colpa principale è delle società, che gli sta bene questa mediocrità. Daniela aggiunge: mi permettete una battuta, avete sentito di quel ginecologo abusivo da 30 anni, tranquilli, commissariamo tutto, il resto alla Malagò. Quando il problema è strutturale basta nominare se stessi che lo amministri e si tira avanti fino alla pensione. Tutto assolutamente vero. Che Juve ti aspetti al ritorno, Quintiliano?
2: Alessandro, questo è un punto interrogativo che vale in realtà per tutte le squadre, no? Noi storicamente, quando c'è un ritorno dalle pause, quelle ordinarie, normali, c'è sempre un enigma, no? Perché ok, si riprende dopo la pausa, questa volta tre settimane di pausa, e quindi è come se riniziasse un altro mini campionato. Bisogna stare attenti e capire quelli che, 12 se non sbaglio, torneranno dalle stesse nazionali, saranno in forma. Spero che, mi dispiace un po' che si sia interrotto dopo l'Atalanta, Alessandro, perché magari è un po' come il tennis, quando sei in vantaggio piove, smetti e poi magari l'avversario ti supera. Il Cagliari è un avversario, è una delle rivelazioni del momento insieme al Frosinone, tra l'altro la migliore difesa del campionato, Alessandro, pensa, sì. con due sole gol, e la Juventus deve stare concentrata, deve stare sul pezzo. Speriamo insomma che si prosegua sulla via ripresa contro l'Atalanta. Io non voglio dire tanto contro il NEC, ma contro l'Atalanta, che era un test più probante.
1: Ecco. La cosa, diciamo, buona, secondo me, Quintiliano, è che abbiamo spezzato un po' anche il ritmo del Cagliari, perché oggettivamente il Cagliari è partito alla grande. Magari se l'andava. È vero che noi eravamo riusciti a due vittorie convincenti, però altrettanto è vero che il Cagliari avrebbe affrontato la Juve sull'onda di un entusiasmo clamoroso. Così, diciamo, si è un po' azzerato tutto.
2: Si è azzerato tutto, eppure è vero, Alessandro, che il Cagliari ovviamente aveva, non so se qualche giocatore nazionale, quindi non ha nemmeno dei calciatori tra virgolette stanchi, diciamo così, no, di ritorno dalla nazionale, mentre quelli della Juventus ovviamente non italiani, perché è l'unico vicario che non ha giocato, ovviamente perché c'è Donnarumma davanti a lui. È un po', io non credo che, non so quanto durerà il Cagliari, la classica squadra che adesso sta andando bene, però si può anche rompere questo incantesimo. La Juventus sì, al momento è sotto, però devi rompere questo incantesimo e cercare di recuperare i punti persi contro il Sassuolo.
1: Tra l'altro, se ti ricordi, noi perdemmo una partita ridicola e assurda a Cagliari, nel senso che perdemmo 1-0 dopo aver praticamente dominato la partita. Loro fecero un'occasione, due mi pare, e perdemmo quella partita. Quindi bisogna stare molto attenti. E poi devo dire, insomma, speriamo anche che si cominci a sbloccare l'attacco, perché noi abbiamo bisogno di tutti e due. Poi che segni uno, segni l'altro, poco cambia, però si devono sbloccare. Detto che poi inizierà una serie di partite, lo dicevo prima, che ci traghetterà il 15 novembre, prossima sosta, e si giocherà sempre ogni 3 giorni, quindi ci vorrà anche una rotazione dei giocatori.
2: 19 giorni, Ale, se non sbaglio.
1: 9, no? Esatto. Perciò serve una rotazione, deve giocare chi sta meglio. Per esempio, nella errata decisione di tenere fuori la lista UEFA Zegrova, però Zegrova ti potrà risultare utile di più in campionato, mentre con Cesao magari lo puoi sfruttare più in UEFA. Per esempio, io credo, Quintiliano, che vista anche la forma, Cagliari potrebbe giocare proprio Zegrova, considerando che poi il giovedì vai in Spagna, no?
2: Vista la forma, vista anche che ha avuto qualche piccolo problema con Cesao muscolare, anche se poi l'aveva superato e poi si è fatto anche spellere, peraltro. Attualmente, se dipendesse da me, farei giocare Zegrova, però Alessandro bisogna vederlo dall'inizio, questo ragazzo kosovaro che tecnicamente non credo sia inferiore a Consesao, anzi è quello che crossa meglio di tutta la squadra, a parte il Diz, ma lui secondo me è quello che crossa meglio, è in forma e mi sta stupendo, sorprendendo dal punto di vista caratteriale, Alessandro, perché tu ricordati che a 2 ore dalla chiusura del mercato lui era ancora più o meno fuori, si diceva ancora forse parte, forse non parte, e lui secondo me sta dicendo a Spalletti: guarda che ti stavi sbagliando sul fatto di volermi cedere virtualmente, con queste prestazioni qui.
1: Sentiamo un paio di vocali, Fede.
12: Ciao Quintiliano, ciao Alessandro, sono Danilo.
1: Ciao.
12: Ma io avrei un paio di domande. La prima: il commissariamento non dovrebbe portare all'azzeramento della struttura federale?
2: Esatto.
12: Perché non sta avvenendo questa cosa, ma neanche se ne sta parlando? Cioè, il commissariamento prevede questo, invece non sta succedendo. E poi la seconda cosa, l'avvocato Miele, che ha sollevato questo polverone con quel ricorso che ha fatto, e di cui non se ne sarebbe parlato se non ci fosse stato questo ricorso di questo avvocato, una cosa gravissima, che Malagò non aveva i requisiti, ma sarebbe passato tutto in sordina se non ci fosse stato questo
1: anche
12: ricorso.
1: Secondo me.
12: Ma voi pensate che si fermerà qui? Cioè, questa storia non finisce oggi, andrà avanti in sede penale.
1: Danilo, questa è una riflessione molto interessante, tutte e due. Parto dalla seconda, non credo che arriverà a una questione penale, Quintiliano, non credo.
2: No.
1: Però... sì, tutto è partito dall'avvocato Miele, decisamente.
2: Dall'avvocato Miele, che tra l'altro era stato, tra virgolette, scartato come ipotetico terzo candidato, come ricorderai, Alessandro.
1: Come no, come
2: tra l'altro mi risulta che insomma sia vicino al governo, se non sbaglio, e potrebbe invece lui magari proporre qualche altro candidato. Però volevo dire al Danilo che il Consiglio federale è azzerato,
1: Il presidente
2: non c'è più, c'è un commissario, non c'è più nemmeno il Consiglio federale, quindi la governance, diciamo così, della Federcalcio è azzerata. È chiaro, Danilo, probabilmente Alessandro si riferiva a tutti i vecchi dirigenti che sono seduti sulle poltrone.
1: Ma vi faccio un esempio banale, no? È come quando un consiglio comunale viene commissariato magari per infiltrazioni mafiose, capita, oppure per altri motivi. Cosa succede? Che il sindaco e la giunta di fatto decadono, arriva il commissario, che di solito è un commissario prefettizio, quindi di fatto un prefetto, che prende praticamente tutto in mano, ma negli uffici i tecnici, i dirigenti rimangono.
2: Sono quelli. Tra l'altro, poi, Alessandro, bisogna capire anche questo: è straordinario. Ci sono due tipologie: c'è il commissariamento ad acta, che solitamente il commissario si occupa di un solo problema, quello straordinario si occupa un po' di tutto. Questo sarebbe straordinario, ma ripeto, non farà nessuna riforma fino alle elezioni, perché adesso la preminenza di Malagò, Alessandro, è andare a elezioni.
1: Ma chiaro,
2: è stato detto,
1: ma chiaro.
2: Il fatto che lui voglia anticipare e non sfruttare tutto il periodo fino al 31 gennaio, perché teme che qualcuno possa candidarsi.
1: Certo, certo, sì, sì, ma questo lo immagino. Asia dice, ma dai, il ministro dello sport, quando diciamo c'è qualcuno più in alto di lui, ma veramente ci prendiamo in giro, ovviamente riferimento alla seconda carica dello Stato. Sai, Asia, e qui diciamo
2: qui a pensar male
1: si fa peccato, ma spesso ci si prende, no? Diceva il buon Andreotti. Io la penso esattamente come te, penso che ci siano delle gerarchie ben chiare. D'altra parte lo pensiamo perché ci sono state dichiarazioni e prese di posizioni nette, perché quando uno dice no, ma bilanci, appunto la seconda carica dello Stato, i bilanci, sì, ma lì si tratta di emozioni, ho capito, allora ti rendi conto che
2: tutte le società di calcio sono società
1: vendono emozioni.
2: Non solo una, ricorderai anche quando disse con il sorriso, però lo disse,
1: certo,
2: avrei sperato che la Meloni mi potesse far diventare ministro dello sport in modo da affossare la Juventus. Ma anche se tu scherzi, ma secondo me, ma una seconda carica dello Stato può dire queste cose qui? Può andare con la sciarpa da ultra alla vittoria dell'Inter della Coppa Italia?
1: Cioè, no, non lo può fare. È come, insomma, la seconda carica dello Stato è quello che viene dopo Mattarella. Voi immaginate, esatto, Mattarella che fa una dichiarazione del genere, insomma. Ma questo gli è permesso semplicemente perché è tifoso dell'Inter. Fosse stato della Juventus, saremmo andati a elezioni anticipate. Questo ve lo posso, cioè cadeva il governo. Se la seconda carica dello Stato fosse la Juventus, cadeva il governo. Te ci ridi, Quintiliano, ma no, cadeva il governo. Qui invece, siccome loro sono le vittime, loro sono quelli che gli hanno sempre rubato le cose, loro sono questa roba qua, allora si possono permettere tutti. Dopodiché, ripeto, però, la gente non ha l'anello al naso, anche su queste vicende. Dice Andrea Racca da Torino, partita contro il Cagliari importantissima, dato anche lo scontro tra Como e Roma. È vero che è presto, ma questi punti alla fine conta neppure tanto. No, sono d'accordo anche perché proprio la squadra del presidente del Senato ha adesso una fase di calendario stranamente molto semplice, sì, abbastanza semplice. Quindi Como Roma sarà una partita, ecco, che io ad oggi faccio fatica a inquadrare, perché il Como è reduce da una pessima sconfitta, però 3 settimane or sono, e la Roma è reduce da che ha fatto la Roma, sai che non mi ricordo nemmeno, la Roma l'ultima giornata di campionato
2: ha vinto, Ale.
1: Ha vinto con
2: non mi ricordo con chi, ma ha vinto
1: anch'io ho un lapsus in questo momento, aiutatemi. La Roma che ha pareggiato con l'Inter, no, ha pareggiato con l'Inter
2: nello scontro diretto, scusami, stava in vantaggio l'ultima giornata, ma sembra una vita
1: sembra una vita.
2: Vinceva 2-0 la Roma e l'Inter come al solito ha ribattuto.
1: Quindi vale un po' per tutti questo tipo di ragionamento, tranne appunto per loro che affrontano, mi sembra, il Parma, se non vado errato, mi sembra che affronteranno il Parma di che tra l'altro ha cambiato allenatore con Gilardino. Sentiamo un altro vocale.
13: Ciao Renato da Genova.
1: Ciao Renato.
13: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Questo diceva Tancredi allo zio, il principe di Salina, nel Gattopardo.
1: Sì, no, Tancredi Palmeri.
13: Mi pare il manifesto del nostro paese, se non del nostro paese, quantomeno della nostra federazione italiana gioco calcio e della Lega. Quindi perché stupirsi? Purtroppo le cose sono sempre le stesse. In questo paese non cambierà mai nulla. Facciamocene una ragione, oppure lascio a voi l'alternativa. Ciao.
1: Ma sai, ciao Renato, ripeto, no, anche di Palmeri, anche di quello del Gattopardo. Io so alcune cose, è brutto dirlo, ma forse perché insomma, purtroppo abbiamo una certa età, su alcune situazioni ho proprio perso le speranze. Non credo che possa cambiare niente. Il mondo del calcio quando cambierà? Io credo che cambierà, ma si devono prima verificare una serie di situazioni per cui alcuni personaggi che in questo momento se la comandano, magari per un motivo o per quell'altro, cominciano a perdere potere, perché poi è ciclico, no, Quintiliano?
2: Vabbè, certo, anche se questo potere sta durando da parecchio, per alcuni sicuramente sì. Dal 2018, dalla prima elezione sì, di Gravina. Esatto, ecco perché ti dico, Alessandro, con il commissariamento quello vero, prima ancora delle elezioni, secondo me spazzavi via tutta la vecchia dirigenza, e non solo a livello di, ovviamente, di Consiglio federale. Invece è così, ho paura che poi con le elezioni comunque delle componenti devono appoggiarti, e di conseguenza tu devi, tra virgolette, relazionarti con le componenti federali. È successo con il CT, Alessandro. La Lega di Serie A aveva scelto Conte, te lo assicuro al 100%.
1: No, ma sappiamo.
2: Dopodiché Malagò ha preso Maldini, ha detto no, sceglierà lui. E poi quella farsa di Pirlo è stata una cosa che abbiamo capito tutti.
1: Sì.
2: E poi si è rivolta a Viglione e ha detto, senti, ma quasi quasi io vorrei proporre Mancini, cosa ne pensi? Anche perché ad alcune componenti, tipo proprio l'asso calciatori, ti assicuro, l'asso allenatori, non andava bene Conte perché era ingestibile.
1: Era ingestibile.
2: Sì, allora sì. Gli ha detto Malagò, se ti propongo a Viglione, capisci chi comanda, Alessandro?
1: No, ma infatti...
2: Se ti va bene Mancini, sì, va bene, per noi va bene Mancini. È stato preso Mancini.
1: Appunto.
2: Ecco quindi... perché ti dico che un commissario esterno dall'inizio non doveva rendere conto a nessuno, Alessandro. Faceva le riforme, azzerava sì, tutto, no. E poi si ripartiva.
1: Ma l'asso calciatori è sempre in mano a Renzo Olivieri, vero? L'asso allenatori è sempre in mano a Renzo Olivieri.
2: Sì, esatto. L'asso calciatori a Calcagno. Calcagno che è stato vice.
1: Che era vice,
2: stato
1: di Tommasi, vice, vero? Vabbè, capite, ragazzi, no? Cioè, il punto è, come chiede per esempio Salvo, dice, ma secondo voi cosa ne pensano le altre tifoserie di tutta questa roba qua? Allora, guarda, chiaramente la tifoseria della squadra nero-azzurra gli interessa, guarda, non guarda, ma per loro va tutto bene. Credo che la tifoseria della Roma sia particolarmente soddisfatta, perché in questo momento ha colui che gli può garantire prima o poi lo scudetto. Gli altri, secondo me, sono affaccendati in altre situazioni, perché non hanno subito. Ora, vi ho parlato di queste due tifoserie, però vi faccio esempio di tifoserie del Milan. Il Milan, è chiaro che lo sanno benissimo che comandano i cugini, però se andate a vedere il Milan, quindi aiutami anche te, dalla federazione ha mai avuto delle penalizzazioni, delle cose come ha avuto la Juventus per quella farsa delle plusvalenze? No. Quindi tutto sommato sono indifferenti a questa
2: aggiungo,
1: situazione.
2: Aggiungo, Alessandro, ricorderai che
1: nel 2006, appunto,
2: gli hanno ridotto la penalizzazione, gli hanno permesso di andare in Champions League, che poi vinsero.
1: E di vincere. Quindi, e lì parliamo del dottor, no, ricordandolo sempre da vivo, ci mancherebbe altro, Guido Rossi, che era interista, però il Milan non l'ha colpita. Perciò i milanisti sì, lo sanno che comandano loro, però alla fine non gliene frega giusto. E poi quali sono le altre tifoserie?
2: Ma non ce n'è nessuno. È come lo stesso discorso, Alessandro, di Arbitropoli. Ma tu hai visto qualche altra tifoseria protestare perché è stato archiviato?
1: Forse i milanisti, forse un pochino. Però il sistema è quello, cioè. Se ci fosse stata, e ritorniamo alla vicenda Chinè e Gravina, un'altra squadra che si sentiva dire non è importante che la giustizia sia giusta ma sia rapida, come ha scritto oggi un amico, fu successo alla Roma, incendiavano il Colosseo, perché è questo, perché è questo. Noi invece ci incazziamo, ci arrabbiamo e le seguiamo forse con un occhio un pochino più critico queste cose, perché le abbiamo subite. Le altre tifoserie credo veramente che non gliene frega assolutamente niente, anche perché poi, e chiudo, l'importante è che ragazzi, voi dovete entrare in un'ottica, lo so che già ci siete entrati, ma bisogna sempre buttarci in questa bolla. Per tutti l'importante è che non vinca la Juve. Al milanista sì, forse Inter e Juve dice vabbè, invece di festeggiare, però per tutti gli altri l'importante è che non vinca la Juve. Si coalizzano contro la Juve. E questo noi dobbiamo rendercene conto.
2: Un presidente tempo fa disse che bisognerebbe introdurre i playoff, altrimenti vince sempre la stessa squadra.
1: Appunto! E poi ricorderai, come no? De Laurentiis, il quale disse bisogna smontare questa situazione, e l'hanno smontata. Fosse accaduto a qualche altra società, probabilmente anche gli altri si sarebbero fatte delle domande.
2: Certo.
1: Ma siccome tutto questo accade alla Juve, va bene a tutti. Al solito discorso, sì, siamo i più, è vero, ma siamo una maggioranza relativa perché gli altri si coalizzano contro di noi.
2: Ormai sì, tra l'altro scriveva qualche giorno fa un radioascoltatore, ma è possibile che questo discorso di Arbitropoli non protesti nessun altro, no, se non noi?
1: No.
2: Ragazzi, la situazione è questa.
1: È questa. Anche lì, guarda caso, tifoso di quale squadra è il capo della procura di Milano?
2: È del Viola, è dell'Inter.
1: Appunto.
2: Tifoso di quale capo, di, tifoso di quale squadra è il capo legale della Federcalcio?
1: Inter.
2: È dell'Inter, ma è così.
1: È lì, che, ragazzi. È lì che devi mettere i...
2: Cioè, ma la vicenda a doppia curva, Alessandro, la vicenda a doppia curva che penalmente ovviamente ancora va avanti perché sono stati due morti nel giro di 4 anni, ma a livello sportivo il mio amico mi disse: Quinto, ricordatelo, daranno una multa sì e no alla Juventus, una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, te lo dico subito, non gli hanno fatto nulla, eppure non si può parlare. I dirigenti non possono parlare con gli ultra, e lì non erano ultra normali, Alessandro.
1: Beh, alcuni, l'ho citato parte... prima. Uno sta parlando e ha detto che c'erano un arsenale tra Kalashnikov, pistole, fucili. Però è tutto a posto. Dai, sentiamo anche i vocali, poi ci salutiamo.
14: Ciao Alessandro, ciao Quintiliano, Ezio da Varese.
1: Ciao caro.
14: Ma io, secondo me, questa storia del commissariamento è di una gravità assoluta, perché è la pietra tombale sul calcio italiano. Perché che credibilità può avere uno sport in cui il numero uno si candida alla presidenza della FIGC senza sapere che per essere candidato deve essere tesserato? Cioè, lui non è una vittima, io non accetto questa cosa che lui sia una vittima di questa regola, perché lui deve conoscere la regola per potersi candidare, è la base. Come possiamo pensare che un presidente della FIGC possa comandare il calcio italiano senza sapere la regola principale, che per essere a capo di questo ente deve essere un tesserato? Io veramente, cioè, rimango, io sono allibito da sta cosa qui, ma non può passare in cavalleria questa cosa qui, non può passare in cavalleria.
1: Ezio, ma ciao caro, ma è quello che stiamo dicendo, loro pensano di avere a che fare con gente che magari appunto tipo scema. Corea del Nord, ma non funziona così, ma è quello che diceva Quintiliano prima, cioè poi alla fine è un prodotto che diventa sempre meno appetibile e ha voglia a lamentarsi perché la gente non fa gli abbonamenti, poi li fanno per amore, li fai per mille cose, ma non siamo scemi. Allora esco dalla questione abbonamenti alla televisione, perché poi purtroppo, per fortuna, senza la nostra squadra ci sa stare. La questione nazionale, poi no, ti devi sentire anche in colpa perché non ti appassioni a questa roba qua. Io non mi appassionerò mai a questa roba qua e ho tutto il diritto di non appassionarmi, perché la mia è la passione di Quintiliano, tra l'altro, e riguarda anche un concetto più esteso. Noi la possiamo esprimere perché siamo giornalisti, tifosi della Juventus, non dobbiamo nasconderci. Chi è che si appassiona o fa finta appassionarsi nazionale? Quello che deve fare è il frustrato durante la settimana perché non può dire per quale squadra tifa, e allora ecco che quando arriva la nazionale, la nazionale, che poi fondamentalmente gliene frega niente se non per interessi personali. Questo è il mio parere. L'ultimo vocale, Fede.
15: Buonasera, Radio Bianconera.
1: Ciao.
15: Massimo da Pordenone. Io vorrei fare una riflessione. Ma questo caso del presidente Malagò, insomma, del commissariamento e poi dopo del fatto che si ricandida e probabilmente verrà rieletto, e nonostante la politica si sia messa in mezzo, non può farci anche pensare a quanto il sistema attuale sia potente? E per cui anche per tutti i tifosi della Juve, quando dicono dobbiamo ribellarci e la società non fa le cose giuste, non riusciamo a venirne fuori da questa situazione in cui siamo impantanati, non potrebbe farci anche pensare al fatto che siamo di fronte a un potere veramente forte e che quindi saggiamente la società non può ribellarsi come tanti vorrebbero?
1: Quinti, che sei l'uomo del palazzo, guarda che quest'amico secondo me non ci va tanto lontano, eh?
2: Ma non lo so, guarda, io non so più cosa pensare sotto questo aspetto qui. Forse in parte ha anche ragione il nostro
1: Non è
2: radioascoltatore.
1: facile, Quinti, non è facile scardinare un sistema che si è radicato, poi si sradicherà, ma non è facile, raga. E ve l'hanno dimostrato, cioè ce l'hanno dimostrato con la questione plusvalenza. Non è
2: Esatto.
1: facile, non è
2: Pensa che
1: facile.
2: addirittura anche l'avvocato Lubrano qualche sera fa gliel'ho chiesto, ha detto in effetti lei ha ragione, bisognava, a parte la Juventus fu punita con l'articolo 4 ingiustamente che non c'entra nulla con le plusvalenze, vabbè, a prescindere da questo gli ho detto scusi, ma tutte quelle che hanno fatto le plusvalenze con la Juventus in effetti ha ragione, così come ha detto spero che la sentenza di Agnelli rivoluzioni tutta la giustizia sportiva, questo è l'auspicio di tutti, speriamo, almeno questo è un primo passo.
1: Va bene, Quinti, grazie, grazie
2: Grazie, a
1: per l'ottimo
2: domani.
1: lavoro di oggi, a domani.
2: Grazie a te, a
1: Ragazzi,
2: domani.
1: grazie a tutti voi, noi ci ritroviamo evidentemente domani 17-19, credo che ci saranno ancora degli strascichi, però siccome domani è mercoledì e finalmente domenica si torna in campo, ecco, ci concentreremo molto sul campo perché noi abbiamo una possibilità di sradicare tutto questo. Piano piano tornare ad essere la Juventus, a fare la Juventus e a farli prendere in questo caso sì, tanto Malox in questo caso sì. È l'unica arma che abbiamo e che dobbiamo percorrere. Grazie a Federico, a casa presto oggi, Rossi. Ah, c'è l'appuntamento. Ah, ok, quanto hai pagato stasera? 200. Ammazza Rossi, oh. Sempre di più. Ciao Rossi, grazie, a domani. Buona serata a tutti.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera.
17: L'unica che conta. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso, te lo devi godere con difficoltà che si sono, quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori, e lo farò una domanda in vista futura: due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, vedate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dire, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora, sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare. Non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene. Più avanti vedremo.
3: Se posso... Prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ha trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, ha bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chilla.
6: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
7: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
8: Senti Mario, ti ho sentito parlare di Scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
7: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto, e faremo delle belle cose.
9: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
7: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto, perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti, dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come Braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce, e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva, perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo. Il calcio di Amore mi piace, ci piace a noi, come dicevo a tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a loro, lui a noi, quindi calma, e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
10: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
7: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante, e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli. Anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
11: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani con tanta fame, con voglia di fare bene. E poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete detto l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero come hai detto te perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di cui aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
14: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
15: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
16: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste diciamo, non vittorie uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
11: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
16: Ma è completamente l'opposto, no?
11: Gasperini, so, poi c'è stato naturalmente anche l'altro allenatore.
16: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
11: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
16: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma che sì, per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
13: Senta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
16: Ma sta molto bene, molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma, lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
13: Senta, nei primi mesi bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
16: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
11: Tanto ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
16: Ma l'Atalanta in questo momento sa che gli è stato insomma, tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
11: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?

0: Da Fernando il 23 e quindi sta allenando la squadra dei sette che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello, quindi lui è comunque contento.
1: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
0: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini è la testimonianza e sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
2: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

martedì 6 ottobre, amici ed amiche di Radio Bianconera. Finalmente è finita la prima tornata di Nations League. Parleremo di questo, ma anche ovviamente di Juventus. L'attacco però doveroso, anche in maniera abbastanza simpatica, volevo farlo però su un'altra cosa, perché oggi è giorno di compleanni, ce ne sono ben tre da tenere conto e questo sarà poi l'ordine in cui procederò ad elencarveli. Il primo, come raccontavo, insomma, è abbastanza doveroso, perché in questa data, cioè 6 ottobre, ma 1924, c'è stata la prima trasmissione radiofonica in Italia. Vado dunque a leggervi quello che è il primo messaggio, appunto, mandato in onda in radio in Italia. Parliamo chiaramente di 102 anni fa. Mi sembrava doveroso anche, insomma, ricordare questa data, siccome facciamo appunto la radio. Ora procedo con leggervi chiaramente il primo messaggio e poi vi racconto degli altri due compleanni che si festeggiano in questa data, perché ce n'è anche uno per quanto riguarda la Juventus. Dunque vi leggo il messaggio. URI, cioè la RAI, prima ancora di diventare RAI, Unione Radiofonica Italiana, 1 RO, stazione Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Erano le ore 21, quindi leggo appunto il messaggio testuale, sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radio, audizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, quindi il primo messaggio pronunciato in radio in Italia, Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, come appunto leggo, Alberto Malagotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani. Eseguirà Haydn al quartetto opera 7 primo e secondo tempo. Mi sembrava giusto e doveroso ricordare e ricordare, insomma, questa memoria radiofonica che ci riporta a oltre 100 anni fa. Come raccontavo, oggi giornata di compleanni anche in casa bianconera, perché oggi festeggia il suo 28esimo compleanno Lloyd Kelly, difensore centrale bianconero. Ne parla anche ovviamente e lo annuncia la Juve attraverso i suoi canali. Sul suo sito possiamo sempre trovare quelli che sono, insomma, gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juve. Andiamo a leggere quello che è il messaggio che la Juventus ha riservato al difensore inglese. Si legge: buon compleanno Lloyd, secondo compleanno in maglia bianconera per Lloyd Kelly, che oggi martedì 6 ottobre compie 28 anni. Lloyd è arrivato alla Juventus nel gennaio del 2025, ricorderete, in una sessione invernale del mercato, conquistando partita dopo partita il suo spazio in rosa e offrendo il suo contributo in fase difensiva. È uno dei riferimenti del nostro reparto arretrato, come raccontano le 69 presenze raccolte complessivamente in bianconero in meno di 2 anni, condite anche da 2 gol e 2 assist. Magari qualcuno si ricorderà il gol di Kelly in quel roboante Juventus-Inter dell'anno scorso. No? Quella partita finita tra l'altro con un gol di Azzic all'ultimo minuto, che ha regalato la vittoria insomma alla Juve. In questo inizio di stagione sono 4 le partite disputate da Kelly, tutte in campionato, pronta a dare una mano al gruppo sia in campo che fuori. Avanti così Lloyd, e tanti auguri da parte di tutti noi. Quindi compleanno, ovviamente ci aggiungiamo agli auguri per Lloyd Kelly, che dunque festeggia il suo 28esimo compleanno, secondo in casa bianconera. In questo momento, tra l'altro, Kelly non è un titolare fisso, ha giocato anche l'amichevole con la Cremonese, insomma Spalletti l'ha provato anche un po' da terzino. In questo momento il titolare è Jean-Luc Umi, arriva

0: mercato, dell'ultima sessione di mercato, capiremo perché Lukumi potrebbe arrivare abbastanza tardi, come spesso succede ai giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali. Dunque Lukumi convocato con la Colombia probabilmente arriverà in ritardo e magari, insomma, potrà essere la chance di Lloyd Kelly di giocare dal primo minuto contro il Cagliari. Vedremo anche in questo caso, parleremo più tardi di quelle che sono le probabili formazioni, un po' tutto quello che riguarda, insomma, la preparazione in vista di Cagliari. Parlavo di tre compleanni, scusatemi, dopo insomma il compleanno della radio in generale, il compleanno di Kelly oggi e il compleanno anche di chi vi sta parlando. Quindi ho scoperto tra l'altro stamattina di compiere insomma gli anni lo stesso giorno di Lloyd Kelly, quindi questo è il terzo compleanno, grazie, insomma, della giornata. Fateci sapere anche, insomma, con un messaggio, con un vocale, se qualcuno di voi compie gli anni, gli facciamo chiaramente gli auguri, tanto un compleanno di più, un compleanno di meno a questo punto non fa differenza, anzi ci fa soltanto piacere. Messi da parte dunque i compleanni in questo inizio di puntata, ricordo l'appuntamento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN. Passiamo direi a tutte quelle che sono le notizie che riguardano appunto il mondo della Juve, ne abbiamo tante di quei, insomma, aggiornarvi. Parleremo dei giornali, parleremo di nazionale. Tra l'altro, proprio parlando di nazionale, l'Italia di Mancini, so che è un argomento che poco vi appassiona, magari per la poca juventinità che ha questa nazionale, però insomma la cronaca ci racconta questo, che l'Italia ha vinto 3-1 contro la Turchia in casa ed è riuscita, insomma, a riprendere un po' un cammino che sembrava partito col piede sbagliato dopo la prima sconfitta casalinga subita a Roma contro il Belgio. Quindi finisce questa prima tornata di Nations League, l'Italia che vince, che riprende il secondo posto, insomma torna un po' in gioco per quanto riguarda le qualificazioni. Tra l'altro ha segnato un gol, uno che poteva essere un giocatore della Juventus qualche anno fa, salvo poi finire in Inghilterra. Parliamo di Riccardo Calafiori, vicinissimo alla Juventus qualche anno fa e appunto poi volato in Inghilterra, ha fatto la differenza nella gara contro casalinga vinta appunto dagli azzurri per 3-1 contro la Turchia di Montella, che sembra essere sempre più vicino, insomma, all'addio alla nazionale turca. Vi racconto, insomma, qualche spunto per quanto riguarda insomma la Juve, perché chiaramente, come raccontavo, abbiamo parlato di nazionale, racconteremo anche un po' quelli che sono i primi titoli delle pagine dei quotidiani sportivi di oggi, dalla Gazzetta al Corriere a Tutto Sport, insomma gli spunti, gli aggiornamenti non mancano mai. Volevo raccontarvi, darvi qualche spunto per quanto riguarda un dualismo di cui sempre più si parla per quanto riguarda la Juve, perché c'è un'alternanza su cui i tifosi si dividono sulla fascia di destra. C'è chi pensa che Zegrova abbia meritato anche, insomma, più spazio, o chi pensa che in realtà il titolare fisso di questa squadra sia Chico Conceição, che tra l'altro è rimasto pure espulso nell'ultima gara del suo Portogallo in Nations League. Di questo ne parla tutto Mercato Web. Vado a riprendervi un po' lo spunto perché è molto interessante. Tra l'altro, in tutto ciò, fateci sapere un po', come sempre, quello che è il vostro pensiero. Chi fareste giocare voi? Conceição in questo momento di stagione, oppure dareste più chance a Zegrova perché magari merita di farlo? Fateci sapere sempre appunto quello che è il vostro pensiero, cerchiamo sempre insieme di approfondire quelli che sono gli spunti per quanto riguarda la Juve. Vado a riprendervi la notizia che ho salvato per appunto approfondirla insieme a voi, perché appunto lo spunto, insomma, dice: Conceição o Zegrova, ora il dubbio c'è. Questo perché l'anno scorso, insomma, le gerarchie erano abbastanza chiare sulla fascia destra, Conceição era chiaramente titolare come lo è in questo momento della stagione, però Zegrova non è mai stato così in forma, dunque qualche dubbio sorge, forse più di qualcuno. Vado a leggervi appunto quello che è lo spunto che potete trovare in maniera integrale su tutto Mercato Web. Spalletti deve scegliere fra Conceição e Zegrova, due specialisti nell'uno contro uno per un posto nella Juve che riparte dopo la sosta. Chiaramente l'impegno fissato è per l'11 ottobre contro il Cagliari in trasferta, prima gara dopo questa lunghissima sosta di 20 giorni che un po' ha scollegato il ritmo per quanto riguarda i club, fra cui ovviamente anche la Juventus. La Juventus si prepara, si legge, a ripartire con un dubbio che può diventare solo una grande opportunità per Luciano Spalletti. Qua c'è il primo spunto interessante: dubbio, quindi alternanza, oppure opportunità, perché avere due giocatori che sono ad ottimo livello, insomma, fa crescere sia uno che l'altro, in modo tale che chi parte titolare dà il massimo, chi subentra dà il massimo per partire poi la gara successiva dal primo minuto. Insomma, una concorrenza leale e sana in questo senso. Per Luciano Spalletti c'è da scegliere fra Conceição e Zegrova, due giocatori differenti ma con caratteristiche comuni fondamentali. Sono probabilmente i due bianconeri con maggiore capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica partendo dalla fascia. Il problema, almeno con l'attuale assetto tattico, è capire quando e se possano convivere. Nel 3-4-2-1 utilizzato recentemente da Spalletti non esistono due veri esterni offensivi e proprio per questo il tecnico dovrà scegliere chi utilizzare maggiormente alle spalle del centravanti. Ad oggi con Seisao chiaramente parte un po' avanti e si legge anche appunto nell'articolo. Con Seisao ha già dimostrato di poter incidere in maniera pesante, come conferma anche il gol realizzato contro l'Atalanta. Il portoghese in accelerazione, coraggio e soprattutto capacità di entrare immediatamente dentro le partite, che spesso permette alla Juventus di scambiare ritmo. Questo l'abbiamo apprezzato appunto nell'ultima gara di campionato prima della sosta. C'è però da verificare la sua condizione dopo gli impegni col Portogallo e Spalletti non avrà alcuna intenzione di correre rischi inutili. Il calendario diventerà presto molto intenso e la Juve avrà bisogno di entrambi, non soltanto di un titolare e di una riserva. Tra l'altro in tutto ciò si parla di Zegrova, perché Zegrova dall'altra parte sta accumulando minuti e ritmo e può rientrare a Torino con una condizione migliore rispetto a quanto mostrato nelle prime settimane. È un giocatore che vive di accelerazione, dribbling e cambi di direzione. Avere continuità nelle gambe può fare enorme differenza. Chiaramente, tra l'altro, anche Zegrova ha fatto la differenza con l'Atalanta, perché entra e fa subito l'assist per il gol di Bremer. Dunque, insomma, sono giocatori che se partono dalla panchina o sono titolari, hanno dei contributi importanti per quanto riguarda questa squadra, che soprattutto in un momento in cui l'attaccante, il perno offensivo davanti, che sia Colomoni, che sia Woltemade, non fa la differenza, non incide dal punto di vista dei gol, è fondamentale avere esterni che, a prescindere dal loro minutaggio, subentrino o partano titolari e lo facciano nella maniera migliore. Chi scegliereste voi fra Zegrova e con Seisao? Tra l'altro Zegrova ha pure segnato ultimamente contro il Kosovo, giocate da urlo, se vedete insomma un po' gli highlights che troverete online, insomma, da qualche social. Zegrova sta facendo molto bene, l'ha fatto col Kosovo, lo sta facendo anche con la Juve. Forse questo switch, questo cambio mentale dopo l'esclusione dalle liste UEFA ha dato una marcia in più, ecco, al kosovaro. Volevo ancora raccontarvi qualche spunto prima di passare appunto a quelli che sono i giornali della giornata di oggi, martedì 6 ottobre, perché chiaramente abbiamo tante cose di cui parlare insieme. Abbiamo un editoriale interessante del nostro direttore Paolino, che racconta un po' quello che prepara un po', ecco, la sfida contro il Cagliari, mette un po', cerca di insomma alzare le antenne per quanto riguarda la sfida e soprattutto si basa su quelle che sono le parole di Luciano Spalletti, ecco, che ha parlato insomma recentemente al Festival dello Sport di Trento. Insomma, tanti spunti anche per quanto riguarda le parole e le dichiarazioni di Spalletti. Si legge su tutto Juve, chiaramente trovate la versione integrale dell'editoriale di Antonio Paolino. Spalletti dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Domenica riparte il campionato e l'ostacolo sarà la concretezza del Cagliari. Come raccontavamo anche negli appuntamenti di ieri, il Cagliari è una squadra molto concreta che non crea tantissimo, quel poco che crea finalizza. È una squadra che si difende molto bene, quindi tra l'altro si affrontano le due migliori difese di questo inizio di campionato, sebbene siano passate poche giornate. È un dato da insomma da dire, ecco, da analizzare. Dunque non sarà una gara facile. L'esempio è quello dello scorso anno, come raccontavamo, la Juve che fa la partita a Cagliari, ma il Cagliari vince 1-0, anche un po' fortunatamente, ma questo è il calcio, insomma, che funziona così. Due settimane senza campionato, leggo, sono dure da accettare per chiunque ami questo sport, figuriamoci per la maggioranza dei tifosi bianconeri che di nazionale non vogliono neppure sentire parlare. Infatti lo abbiamo notato, soprattutto in questo particolare periodo storico dove i colori azzurri non si sposano affatto con quelli bianconeri. Vicario è stato l'unico giocatore convocato, tra l'altro senza neanche disputare alcun minuto, e il futuro si presta ad una massiccia presenza come fu ai tempi dei grandi successi, anche se il problema principale resta la carenza di giocatori meritevoli, soprattutto di nazionalità italiana, visto che anche in questa stagione la percentuale è in costante calo. Fortunatamente c'è almeno materia per far ripartire il sistema. La dimostrazione arriva dai risultati della prima fase di Nations League: due vittorie, un pareggio e la sola sconfitta all'esordio con il Belgio, come raccontavamo in anticipo di puntata. Hanno rilanciato il progetto legato al nome di Mancini e riacceso ormai speranze che erano accantonate con la delusione del premondiale. Sbagliato deprimersi una settimana fa, altrettanto esaltarsi troppo adesso che restano da giocare le ultime due partite. Chiaramente fondamentale il riferimento qui alla nazionale, che giocherà nel mese di novembre, dunque abbiamo praticamente quasi un mese di stop dedicato interamente ai club. Si ripartirà con il ritorno con la Francia, ma soprattutto la sfida decisiva sarà contro il Belgio fuori casa. Per quanto riguarda il campionato, questo si legge sempre, fortunatamente ora torna il campionato dopo la lunga pausa e snervante in cui Spalletti ha preferito concedere un po' di giorni di scarico e quei pochi giocatori rimasti a disposizione, tra l'altro molti aggregati giovanissimi come abbiamo, non so se avete visto la partita contro la Cremonese, ma ha denotato molti aggregati anche insomma giovanissimi, parliamo di ragazzi classe 2009 della primavera o anche dell'under 18, solo da oggi si tornerà quasi alla normalità. Capiremo chiaramente anche qui, bisogna valutare il rientro e le condizioni dei nazionali sudamericani, come raccontavamo anche ieri, Nico Gonzalez e Lucumi saranno gli ultimi a fare rientro a Torino. E si legge, la conta sarà presto fatta per rimettere ordine alle idee, cercando di dosare energie in vista anche della ripresa in Europa League. Ma la prima trasferta stagionale in terra spagnola contro il Celta Vigo inizia dunque il periodo in cui si deciderà la forza del gruppo. Chiaramente i tanti impegni ravvicinati faranno la differenza per questa squadra. Qui ci vorrà l'esperienza e praticità di Mister Spalletti, abile nello spendere preventivamente parole al miele per tutto l'ambiente, sapendo di poter far leva sui pochi aspetti legati al gioco e al carattere. In queste due settimane ha parlato e ha potuto fare poco, difficilmente potrà chiedere qualcosa di diverso nei pochi giorni che separano dalla trasferta di Cagliari. La Juve si trascina il solito mal di gol di cui è malata da tempo, resiste in difesa ma non costruisce come dovrebbe in mezzo al campo, prova a sfruttare le giocate degli esterni, come raccontavamo prima, insomma con Seisao, Zegrova, ma anche Alej Begovic, che lo stesso bosniaco ha fatto molto bene con la sua nazionale ad oggi, è uno dei migliori. Tra l'altro abbiamo anche uno spunto su Alej Begovic che adesso procederò con raccontarvi. Gli attaccanti sono imprecisi, come abbiamo raccontato, ancora se qui il campionato. Capiremo se insomma arriverà questo benedetto gol degli attaccanti. Per quanto riguarda il campionato, si sono sbloccati entrambi in Europa League. Di sicuro Spalletti potrà giocarsi la carta di McKennie e Douglas Luiz, considerati dall'allenatore non a caso uomini capaci di fare la differenza ragionata dove serve. Ragionare per fare qualcosa di diverso, anche se non sempre il diverso è sufficiente per fare la differenza, o forse sì, ma solo nel nostro campionato e non con la maglia della propria nazionale. Anche qui insomma Douglas Luiz riconquista la maglia nazionale, quindi il riferimento a Douglas Luiz principalmente. McKennie non è partito fortunatamente, visto la non perfetta condizione fisica dell'americano con la sua selezione insomma americana. Chi è partito è Douglas Luiz, che ha giocato pochissimo con la nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti. Per lui si ritorna in nazionale, ma il minutaggio non è evidentemente quello sperato. Leggo che abbiamo anche tantissimi messaggi. Ecco, buongiorno Fabio, tantissimi auguri, grazie mille. Auguri alla radio, che bei ricordi da ragazzo ascoltare le parole con quella meravigliose Radoline. Un abbraccio ancora mille, ancora auguri, grazie mille. Carissimo Vico Bianconero, io metterei Edon e Cico subito insieme, addirittura così da far impazzire la difesa del Cagliari, sperando che questa volta l'arbitro veda ecco la solita scorrettezza di Gerrimina. Luca da Roma, vedo che poi abbiamo anche dei vocali, poi dopo andiamo a sentirvi tutti, ci fa sempre piacere insomma coinvolgervi in questo appuntamento mattutino del Buongiorno RBN qui a Radio Bianconera. L'unica che conta. Addirittura Zegrove con Seisao insomma nello stesso titolari nello stesso momento. Ecco, una scelta un po' strana, ma insomma potrebbe sbaragliare un po' le carte. È difficile che Spalletti adotti questa scelta perché spesso gioca con gli esterni a piedi invertito. Dunque uno fra Zegrova e con Seisao a destra, e di là insomma attualmente il posto è guidato da Alej Begovic, anche visti gli stop di Jeremy Boga e soprattutto di Kenan Yıldız. Su Gerrimina invece sì, è un giocatore che insomma è stato molto bravo nella scorsa stagione a infastidire i nostri attaccanti, insomma l'aveva fatto anche con Thuram, ricorderete magari l'episodio a fuori praticamente dalla linea del campo nell'area del Cagliari. È un giocatore, è un provocatore Gerrimina, non bisogna cadere nelle sue provocazioni, se si è bravi a non cadere, a giocare, far girare il pallone, non ci sono problemi. Nel momento in cui lo si mette in condizione di fare il suo lavoro, perché la cosa in cui è più bravo Gerrimina, e lo dimostra la sua carriera, il suo storico, è quella di far cadere gli avversari, di insomma innervosire gli avversari, ecco, e far sì che questi non giochino in maniera tranquilla. Se la Juve gioca tranquilla, fa girare il pallone, la qualità è senza dubbio migliore del Cagliari, e lo sappiamo. Chiaramente bisognerà dimostrarlo sul campo, perché le chiacchiere se le porta via il vento, come ricordava qualche ex allenatore bianconero. Tra l'altro parleremo anche di ex allenatori bianconeri che mandano frecciatine continuamente al mondo Juve, perché ha parlato Antonio Conte. So che è un nome che vi fa un po' dividere. Mi sembra di aver capito che molti di voi sono super contro il ritorno eventuale di Antonio Conte, o anche alla sola nomina del suo nome, però noi riportiamo la cronaca. Antonio Conte ha parlato. Parlavo di Alej Begovic prima, vi lancio questo spunto perché è un momento molto positivo per il giocatore bosniaco che la Juve in estate ha acquistato dal Bayer Leverkusen, 30 milioni spesi per insomma regalarsi le sue prestazioni sportive in campo. Ad oggi Alej Begovic è l'unico bianconero candidato per quanto riguarda il Golden Boy del 2026, quindi è una lista di 25 giocatori, migliori giovani fondamentalmente dell'anno. Il nome bianconero è quello di Karim Alej Begovic, classe 2007, appunto oggi in forza alla Juventus. Facciamo tutto il tifo per lui, chiaramente ha una competizione non insomma banale, perché c'è Kubarsic, c'è Diomande del Real Madrid che si giocano e partono probabilmente più avanti vista la stagione, soprattutto Kubarsic direi, il mondiale vinto con la Spagna da super protagonista di un sistema che funziona benissimo. Prima di gettarci sugli audio che chiaramente ora andremo a, ad ascoltare, direi di riguardare un po' quelle che sono le prime pagine dei giornali di oggi e poi procediamo ad ascoltare qualche audio insieme. Insomma, cerchiamo sempre di passare da una cosa all'altra senza essere insomma ripetitivi, o cercando di darvi sempre quelli che sono tutti gli aggiornamenti possibili per quanto riguarda appunto la Juve. Ora andiamo a riprendere quelli che sono appunto i giornali, come vi raccontavo in precedenza. Ve li prendo insomma davanti a voi in questo momento. Partiamo direi dal Corriere dello Sport, che inevitabilmente dedica quello che è lo spazio alla nazionale di Mancini, che ovviamente ha vinto l'ennesima partita, tra l'altro recuperando insomma quello che era un cammino insomma non proprio iniziato nel migliore dei modi. Andiamo a aprire ecco appunto il Corriere. Vi leggo insomma la prima pagina del Corriere dello Sport, che titola: Festa Italia, la gioia è doppia, vince Mancini, 3-1 risultato. Tra l'altro vince anche l'Under 21 che si qualifica agli europei, quindi complimenti anche ai giovani azzurrini che vincono 6-2. Tra l'altro vi do questo consiglio, ecco, di recuperarvi il secondo gol di Ndur, che fu cercato proprio dalla Juventus. Il centrocampista ad oggi è in forza alla Fiorentina, trova spazio a volte no, perché anche lì c'è una concorrenza abbastanza guerriera da centrocampo. Ha fatto gol da 70 metri, quindi vi consiglio insomma di recuperarlo, perché è un gol che non si vede insomma tutti i giorni e tutte le giornate. Quindi complimenti all'Italia, complimenti anche all'Under 21. Il Corriere dà anche spazio ovviamente a quelli che sono gli altri marcatori. Dunque Bologna gode, tra l'altro si è giocato a Bologna, gol di Calafiori che giocava in Serie A l'ultima volta proprio con il Bologna, raccontavamo prima, cercato pure dalla Juve e ha segnato pure Pio Esposito nuovamente. Insomma, eccolo qui, c'è anche lo spunto sul Corriere: Ndur segna da 65 metri. Ecco, quello che vi raccontavo prima, e so che questo nome vi fa un po' insomma a volte piangere magari, no? In senso negativo, innervosire, ecco, è quello di Antonio Conte. Però riportiamo quella che è la cronaca, perché ne parla il Corriere appunto dello Sport. Voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Queste sono le parole di Antonio Conte. Interpretatele voi, cercate di decifrarle voi. Ok, io non mi esprimo. Ho un pensiero, ma non lo esprimo, quindi lascio a voi la parola in questo caso. E chiedo una frecciatina, perché ci sono diverse chance per Antonio Conte. Chiaramente c'è sempre in qualche modo, che vi piaccia o meno, c'è sempre questo legame che in qualche modo insomma tiene stretta la Juve e Antonio Conte, magari più da una parte, magari più dall'altra. C'era un legame fortissimo con Agnelli, l'ex presidente bianconero, magari oggi c'è un po' meno, ma da Antonio Conte in qualche modo c'è sempre qualche riferimento. Ma in realtà ci sono anche altre piste per lui, perché insomma ci sono altre società italiane che non sono più all'altezza delle vittorie di qualche tempo fa. Ma soprattutto c'è una squadra straniera che la sta facendo molto male in questo inizio di campionato, ed è il Manchester United, campionato in cui Conte ha già allenato anche il Chelsea, ha allenato anche il Tottenham. Quindi è un allenatore che in realtà si è fatto un po' tutte le squadre big dei vari campionati, perché in Italia si è fatto insomma il Napoli, l'Inter, la Juve, come ricorderete, positivamente o negativamente, ditemelo voi. Quindi insomma c'è questo spunto per quanto riguarda Antonio Conte. Andiamo a leggere invece quella che è la prima pagina di Tutto Sport, che inevitabilmente avrà dello spazio dedicato alla nazionale. Poi andiamo a approfondire insieme tutti quelli che sono gli spunti dei giornali. Ascoltiamo anche qualche audio, abbiamo anche i contributi da lanciare insomma della giornata di ieri a Radio Bianconera, perché parliamo di Women, parliamo sempre di Spalletti, ci sono un sacco di cose da dirci e da raccontare insieme. Ok, ora parliamo proprio di tutto sport. E come raccontavo, qui in taglio alto, ragazzi d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi. Questo è il titolo che tutto sport dedica ai finalisti per quanto riguarda il Golden Boy del 2026. Raccontavo, sono stati svelati a Venezia i 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida Pau Cubarsí, il difensore del Barcellona e della Spagna. Sommati i valori di mercato di questi giocatori si arriva a 1,3 miliardi, questo è il riferimento anche economico. Si parla ovviamente di nazionale, Scamacca, Calafiori e Pio Esposito stendono la Turchia 3-1, Festival di Italia, questo si legge. Si parla anche in taglio basso di Juve, Carnevale, ora andremo anche ad approfondire questo spunto. Ecco chi scoprirà i nuovi talenti di Juve, perché il capo scout del Sassuolo è in pole. Per 6 anni è stato alle dipendenze della D Bianconero. Oggi la ripresa, Spalletti dal via libera al rilancio, Quindi Juve che punta sempre più su quello che è lo scouting, dunque andare a scovare i giocatori, un po' come è successo per quanto riguarda l'Ibegovic, prima che le big d'Europa, che hanno altre risorse economiche, si fiondino e quindi inevitabilmente facciano da padrone nelle trattative. La Juve deve anche lavorare in questo senso. Visto che li abbiamo pronti, direi di ascoltare qualche audio e poi ci buttiamo su quelli che sono i contributi per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera.
1: Buongiorno, Mario da Charleroi. Per me Zegrova, se in forma, è superiore a Colsesau. Segna, fa segnare, è unico e proprio, è...
0: Questo dunque lo spunto per quanto riguarda Edon Zegrova, segna e fa segnare. Siete d'accordo con quanto detto da questo contributo? Secondo voi Zegrova è superiore sulla carta con Seisau e magari non l'ho ancora dimostrato? Chi fareste giocare voi? Vedo che abbiamo altri messaggi vocali, quindi andiamo ad ascoltare un po' di contributi anche da questo punto di vista.
1: Buongiorno, Marta Charleroi. Per me Zegrova in forma è superiore a con Seisau. È l'unico che fa segnare che segna. Con Seisau dribbla, però è un po' troppo personale. Io penso che Zegrova è superiore. Buongiorno a tutti.
0: Questo dunque il contributo dell'ascoltatore, quindi insomma abbiamo anche l'indicazione su Chico con Seisau, un giocatore che a volte si perde un po' per quanto riguarda gli ultimi minuti. Vedo che abbiamo appunto altri spunti per quanto riguarda la puntata di ieri di Radio Bianconera, poi andremo a lanciare anche quelle. Andiamo ad approfondire ora qualcosa per quanto riguarda tutto sport, perché come detto si parla spesso e molto bene chiaramente di Juve. Andiamo ad analizzare quelli che sono gli spunti. Ovviamente si parla di nazionale, ma è un tema che ho imparato a capire che non vi appassiona molto, l'ho detto anche appunto Paolino nel suo editoriale. Dunque andiamo a parlare di Juve, perché ci rivolgiamo chiaramente ai tifosi bianconeri, quindi parliamo di Juve, perché ovviamente bisogna scorrere un po' nel giornale, perché chiaramente tutto è dedicato alla nazionale. Tra l'altro, chiudendo il discorso nazionale, in tutto ciò c'è ancora tutta la discussione per quanto riguarda Malagò, questo caos Malagò che continua ad esserci. Potrebbe addirittura Malagò essere il commissario di se stesso, titolo anche tutto sport. Perché questo? Chiaramente tutto è, mette in dubbio quella che la validazione per quanto riguarda il tesseramento di Malagò. Dovrebbe essere nominato un commissario che deve decidere se quel tesseramento insomma era regolare o meno, e quel commissario potrebbe essere proprio Malagò. Quindi una situazione veramente paradossale, quasi comica, scene che io credo succedano, mi auguro solo in Italia, però talvolta ci mette in condizione di non fare grandi figure. Limitiamoci a dire questo, ecco, per essere insomma per alleggerire un po' la situazione. Appunto, riprendiamo quello che è lo spunto di tutto sport per quanto riguarda la Juve. Si legge: Juve parte la missione Cagliari, nessuna novità dall'infermeria, il tecnico però adesso può preparare la trasferta di Cagliari con le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta, che ovviamente ha dato qualche spunto interessante insomma a Spalletti. Si parla di Nico Gonzalez, chiaramente come raccontavamo prima sarà uno degli ultimi a tornare, capiremo uno fra lui e Lukumi, insomma faranno veramente tardi, dunque per questo motivo la formazione potrebbe essere un po' rivisitata per quanto riguarda la trasferta di Cagliari. Tour de force Nico, prima Messi poi tutto bianconero, a differenza di Dybala e Molina è stato autorizzato a celebrare Leo, quindi Nico Gonzalez che potrà partecipare a quella che è la partita di addio di Lionel Messi, insomma un idolo, un campionissimo, una leggenda che si ritira appunto dalla nazionale argentina. Nico potrà partecipare Insomma, questa partita, cosa che invece la Roma non ha concesso né a Dybala né a Molina, quindi un po' sono queste le scelte societarie. Ora si parla, come raccontavo prima, del nuovo capo scout che sarà, insomma, selezionato alla Juventus. Ci sono un po' di nomi in ballo. In questo caso sembra essere in pole Cangini, come titola Tutto Sport. L'idea è di ricostruire l'intera rete smantellata da Comolli un anno fa. Il pupillo di Carnevali piace tanto, quindi non c'è ancora una decisione, insomma, diciamo ufficiale da questo punto di vista. Ci sono una serie di nomi che circolano. Capiremo chi potrà essere il nome giusto, eh? Potrebbe essere questo spunto, insomma, potrebbe essere Cangini. Andiamo poi magari ad approfondire chi è questo signore, magari per chi non lo conoscesse per bene. Solo Cabal verso il rientro, quindi notizie anche per quanto riguarda tema infortunati, si legge sempre da Tutto Sport. Ekator e Boga invece avranno bisogno di ancora del tempo, quindi slitta ancora, come raccontavamo tra l'altro negli appuntamenti delle altre settimane, insomma. Quello che rientro di Jeff Ekator, molto sfortunato, è arrivato alla Juve, pagato anche discretamente bene, circa 17 milioni, non ha mai esordito ufficialmente con la Juventus, perché prima si è fatto male in amichevole, poi si è rifatto male in amichevole, dunque non ha ancora avuto il suo momento. Povero Jeff Ekator, speriamo possa arrivare presto, così come per altri giocatori infortunati. Colomoni si legge altre prove per il gol, vuole dimenticare la Cremonese. Per chi avesse visto la partita, insomma, ha notato che Colomoni non è ancora perfettamente in condizione, in parte. E dall'altra probabilmente sta vivendo una sorta di loop suo personale, in cui magari non trovando il gol, avendo sbagliato anche diverse occasioni abbastanza nette, se non in Europa League, in cui ha trovato e un gol e un assist. Insomma, gli attaccanti, succede spesso così, che quando non trovano il gol si deprimono un pochino. Colomoni ha bisogno, come tutti gli altri attaccanti, Colomoni sì, ma anche Walter Made ovviamente, di ritrovare la rete per, insomma, riaccendere un po' la fiducia e dare la stessa fiducia che la Juve gli ha dimostrato comprandolo e pagandolo anche, insomma, qualche fior di milioni, dopo due annate abbastanza delicate per quanto riguarda Paris Saint-Germain e Tottenham. Vedo che abbiamo qualche altro spunto audio, quindi andiamo a, insomma, sentire quello che ci racconta i nostri ascoltatori.
2: Bisogna cambiare mentalità e Spalletti sta cominciando a farlo, quindi su avere tanti giocatori bravi e poi non fare un'amalgama e non dare uno spirito di squadra serve a ben poco. Conte frusta i giocatori, Allegri li allenava, Tudor faceva tutt'altra cosa, ma oggi il problema è questo: mettersi bene in testa che quando si va avanti si va con un solo intento, qualunque sia lo schema e qualunque siano i giocatori in campo. Bisogna mettere il fuoco dentro, veramente essere convinti di andare su tutti i campi, soprattutto a Torino, e di vincerla. Se questo è la nuova mentalità che sta percutendo il calcio inglese, il calcio spagnolo e gli altri club tedeschi e Paris Saint-Germain, cioè andare là e andare a vincere senza tante distinzioni e tanti bla bla bla. Bisogna vincerla, a Cagliari si va a vincere tutto, e Spalletti ha la capacità di far capire oggi al giocatore dell'aiuto di essere meno svogliati, un po' più applicati, perché è questione di mentale, non c'è niente da fare, questione di mentale.
0: Questo dunque è lo spunto dell'ascoltatore, questione mentale al centro, eh? Siete d'accordo con quanto detto? La Juve deve andare a Cagliari anche magari con qualche defezione di troppo e vincere la partita, quindi Spalletti deve lavorare anche su questo aspetto un po' psicologico della sua squadra, che ha mostrato diverse volte di non essere super attenta in alcune condizioni, magari di mangiarsi troppi gol per poi subire, ecco, la penitenza nel finale, come è già successo, raccontavo, l'anno scorso a Cagliari. Vedo che abbiamo pronti gli spunti per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera. Ora ve li lanciamo in quest'ordine, perché come raccontavo non parliamo soltanto di prima squadra qui a Radio Bianconera, ma cerchiamo di toccare un po' tutto quello che è il mondo bianconero. Il primo spunto che volevo lanciarvi sono le parole di Cristiano Corbo di Tutto Sport, che ha parlato alla Juve del lunedì per quelle che sono le parole pronunciate da Luciano Spalletti sulla squadra.
3: È stato un incontro molto umano, Come dicevi benissimo, Spalletti si è aperto a 360 gradi, ha parlato tanto di sé, ha parlato tanto della sua idea di Juve, ha parlato tanto della Juve nella concezione più pura, cioè uno stemma, una storia da gestire, forse anche la cosa più ingombrante per certi versi, perché quando arrivi a Torino e vesti di bianconero sei obbligato naturalmente a vincere o a fare in modo, fare il possibile perché si vinca. Quindi da questo punto di vista sono state parole preziose, è stata una testimonianza molto preziosa e mi ha lasciato, questo da lettore, la sensazione che Spalletti intanto abbia pienamente, ma questo lo sapevamo, centrato lo spirito e lo stile Juve nelle parole, nei fatti, nelle opinioni, e poi che tutti i discorsi, quarto posto, non quarto posto, la squadra che arriva da una batosta, insomma, vengono tutti lasciati da parte. La Juve sta lavorando per tornare grande e per farlo subito, soprattutto.
0: Vi racconto e riprendo dallo spunto finale di Corbo in cui racconto che la Juve che sta lavorando per tornare grande, d'accordo con le sue parole e con le parole di Spalletti, che tra l'altro vi rilancio questa curiosità che vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ha deciso proprio come regola, regolina come lui l'ha chiamata, di dedicare 5 minuti ai tifosi prima di ogni partita. Ovviamente questo riguarda il gruppo, serve un po' a unire quello che è tutto l'ambiente, a rafforzare quello che è il legame inevitabilmente molto forte che lega i giocatori, ma anche lui stesso, alla tifoseria. Riprendiamo ora qualche altro spunto da tutto sport, perché incredibilmente, dopo tante panchine, raccontavamo che Cubanes ha trovato il gol con la sua Olanda, ne parla molto bene anche Xavi, il suo allenatore, appunto, in Orange. Non solo gol su punizione, si legge, Teun impressiona il nuovo CT. E attenzione, questo è lo spunto principale, da difensore centrale, quindi Cubmines che torna ad un nuovo ruolo sperimentato, perché ha sperimentato il trequartista alla Juve e all'Atalanta, ha sperimentato la mezzala, ha sperimentato il mediano a 2, ha sperimentato il centrocampista, ha sperimentato il braccetto in una difesa a 3, ora con l'Olanda gioca e lo fa da difensore centrale, un ruolo che in realtà, magari voi questo non lo sapete, ma ve lo dico io e sono qui per questo, ha già ricoperto agli inizi della sua carriera all'AZ Alkmaar quando giocava appunto in Olanda. Partiva da difensore centrale, quindi poi ha avuto un'evoluzione al contrario, qualcosa che molto poco spesso succede nel calcio, perché molto spesso si parla di giocatori che partono in posizioni offensive e poi retrocedono col passare del tempo, si dice, dicono gli allenatori, per allungare le carriere. Era successo a Pirlo, partendo da trequartista, finendo a fare, insomma, il regista davanti alla difesa. Era successo lo stesso Buffon, partendo da centrocampista e finendo a fare il portiere, insomma, diventando una leggenda di quel ruolo. Gumaes invece ha fatto il percorso inverso, ora va avanti, indietro, insomma, non è ancora ben chiaro quello che è il ruolo di Gumaes, sta di fatto che ha ritrovato il gol con la nazionale olandese. Speriamo che possa essere una buona notizia anche per quanto riguarda la Juve. Passiamo ora agli altri quotidiani sportivi, prima poi di lanciarvi il secondo contributo che abbiamo e ultimo per quanto riguarda la giornata di ieri di Radio Bianconera, che appunto si riflette quello che è un po' il mondo e lo stato, ecco, delle Juventus Women. Parliamo anche di questo. La Gazzetta ora: l'Italia ne fa altri 3 alla Turchia e seconda. Bella forza, si legge, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano. A novembre la caccia ai quarti di finale. Mancini dice: come mi manca Vialli. E tra l'altro, manca credo a tutti. Vialli, grande perno anche di quel gruppo che vinse l'Europeo nel 2021 post-Covid. Vialli, che anche in bianconero ha fatto la storia, ma in generale direi un uomo che è veramente rimasto e rimarrà sempre nei cuori dei tifosi, credo a prescindere, insomma, dalle casacche. Un messaggio che lo stesso Vialli ha sempre voluto mandare. Un uomo, prima ancora che un calciatore, veramente di altissimo livello, eh? Questo è il messaggio che mi sento di lanciare anche per quanto riguarda Vialli, che emozioni sempre ogni volta che, insomma, ci si fa riferimento. Ah, ecco, spunto interessante per quanto riguarda la Gazzetta: si parla di valori delle squadre. Si legge: la rosa delle 20 squadre di Serie A valgono totalmente 6,3 miliardi. Sapete qual è la prima rosa per valore economico in Serie A? Mi fate sapere quello che è il vostro parere. Provate a indovinare, dai, facciamo questo giochino. Se poi nessuno trova la soluzione, immagino che la troverete abbastanza facilmente. Insomma, ve la dico io, eh. C'è una prima, vi lancio quello che è lo spunto delle cifre economiche. la prima rosa di Serie A vale ben 829 milioni, quindi tutti i valori dei giocatori sommati valgono 829 milioni. Spoiler, vi dico che non è la Juve, dai, vi do questo aiutino, capiamo poi qual è in questo senso la posizione della Juve. Leggo qualche altro messaggio che arriva sempre, vi ricordo qui a Radio Bianconera l'appuntamento, insomma il numero di telefono lo sapete, ve lo ricordo, 340 54 25 324, insomma vocali, messaggi, cerchiamo sempre di leggervi tutti e approfondire con voi le notizie. Q-Miners, se ha convinto così tanto l'allenatore olandese, se lo tenga addirittura, ma vista la partita ha fatto un gol, è meglio che se ne stia in Olanda addirittura. Giovanni da Palermo, dai, povero Q-Miners, speriamo che si riprenda anche insomma la Juve era arrivato come uno dei migliori colpi di qualche estate fa, uno dei migliori centrocampisti, e io sfido chiunque sia in questo momento all'ascolto, ma anche qualsiasi tifoso bianconero, quando ha visto la Juventus ad un passo da Q-Miners dopo una trattativa estenuante durata tantissimo, con lui che non si presenta alle visite mediche, presenta certificati medici falsi per, cioè non falsi insomma, presenta certificati medici per prolungare, non presentarsi più a Bergamo. E poi arriva la Juve, Robocop, no, titoloni di giornali e non solo. Chi in quel momento non era entusiasta del suo arrivo? E chi mai si sarebbe aspettato, insomma, un rendimento del genere di Q-Miners? Non lo so, vi pongo anche questo dilemma, eh? Ad oggi è un giocatore da recuperare, probabilmente dal punto di vista caratteriale, insomma, della forza mentale, non è un giocatore da grande club? Non lo so, ditemelo voi. Riprendiamo appunto questo spunto per quanto riguarda le rose, perché è molto interessante andare a... insomma vedere quelli che sono tutti gli spunti anche economici per quanto riguarda la nostra Serie A. Dobbiamo scorrere un po' perché chiaramente tutto lo spazio è dedicato dalla Gazzetta ovviamente alle nazionali, perché si parla anche di Francia. Zidane tra l'altro ha vinto nuovamente la Francia, perché ci ha fatto pure un favore, insomma, vincendo 4-1 proprio contro il Belgio. Capiremo poi insomma da novembre, quindi avremo insomma circa 20 giorni, ecco, quasi una pausa club anziché pausa nazionali, perché ormai si alternano così, eh? Andiamo a vedere quelli che sono appunto gli spunti. Si parla anche di Malagò, ovviamente, commissario Malagò, pure Gazzetta ne parla. Buonfiglio cerca una mediazione, il presidente Figi ci succede a se stesso, questa è la notizia che vi lanciamo per quanto riguarda appunto Malagò. Vi abbiamo già insomma raccontato di questo spunto. Il voto è a dicembre, ma il candidato sarà soltanto uno, attenzione, quindi insomma capiremo chi potrà vincere, eh. Battute a parte, anche ha parlato Gravina in tutto ciò, serve serenità, dice, abbiamo perso tempo, quindi queste le parole dell'ex vertice federale Gravina. Eccolo qua, lo spunto delle rose, ok, allora come raccontavo prima c'è una squadra in vetta alla classifica delle rose per valore economico in Serie A, non è la Juve è al secondo posto con 777 milioni, quindi il 7 che ritorna tre volte, c'è questa indicazione per quanto riguarda le rose, che tutte sommate, tutti i giocatori, tutte le squadre 20 di Serie A fanno 6 miliardi di euro. Questo per darvi un po' di indicazione su quanti soldi effettivamente girino anche nel calcio italiano. Serie A sul podio dietro Premier e Liga, la più ricca è puntini, dai, qualcuno riesce a dirmi qual è la più ricca, se no ve lo spoilerò io più avanti nel corso della trasmissione, che tra l'altro insomma siamo anche quasi in chiusura, dai, abbiamo una decina di minuti ancora da dedicarci. Andiamo a riprendere qualche altro spunto per quanto riguarda i siti della Juve, direi di partire e di passare a tutto Juve per capire quelli che sono appunto gli spunti che ci lancia per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 6 ottobre. McKenny più libero che mai, si legge, ma deve rompere il ghiaccio. Caballi invece ago della bilancia per gennaio. Perché ago della bilancia? Perché nel caso in cui Caballi dovesse uscire, la Juve potrebbe a quel punto intervenire sul calciomercato e dunque magari fare qualche entrata che insomma potrebbe servire alla squadra di Luciano Spalletti. In tutto ciò, parlavamo prima di Alej Begovic, vi lanciamo quest'ulteriore notizia. Alej Begovic non ha giocato l'ultima sfida della sua Bosnia contro la Polonia. Subito circolava la notizia, Alej Begovic si è fatto male. No, Alej Begovic ha riposato, quindi è arrivato questo patto, ecco, fra Juve e Bosnia. Alej Begovic non ha giocato perché ha giocato sempre tutte le altre partite, ha fatto anche molto bene, ha segnato pure, Quindi Alej Begovic un po' più rilassato arriverà a Torino per allenarsi in vista della sfida contro il Cagliari. Conte fa sognare i tifosi della Juve, attenzione, questo nome che sempre divide. Bremer al centro della difesa, quindi si legge anche di Bremer. Abbiamo tanti altri spunti. Come raccontavo prima, insomma, dicevamo che cerchiamo sempre di lanciare, di raccontare, toccare tutto quello che è un po' il mondo della Juventus. Direi di mandare a questo punto quello che è lo spunto della giornata di ieri di Radio Bianconera, perché ha parlato Mauro Munno, sempre la Juve del lunedì, per quanto riguarda un po' il momento delle Juventus Women. Dunque direi di ascoltare questo contributo.
4: È chiaro che dopo il biennio di Canzi c'era stato un rigetto della proposta, che era un rigetto sia interno delle giocatrici, come ci siamo raccontati tante volte, ma anche un rigetto un po' delle persone, che sono poche, ma che ci sono, che seguono la Juventus Women, che sostanzialmente si erano stancate del tipo di proposta, ecco, portata dalla Juve femminile. L'intento di quest'anno era quello di cercare di coinvolgere le giocatrici che evidentemente non erano più disposte a fare un tipo di gioco, e sia a provare ad attecchire sul pubblico. Ecco, mi sento di dire che questo secondo punto per il momento non c'è, cioè le critiche che c'erano sul gioco l'anno scorso ci sono uguali, se non addirittura aumentate quest'anno. Quindi da un punto di vista estetico del gioco, ma questo posso dirlo anch'io, la Juventus non mi sembra giochi benissimo, o comunque non sempre. Fa una cosa diversa, che a volte risulta efficace, a volte un po' meno, però non è che dici che il trionfo della bellezza, ecco, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista non c'è stato un grossissimo passo in avanti. Quello che però si può dire è che effettivamente in questo momento almeno la proposta ha convinto le ragazze, cioè a chiunque tu chieda, delle giocatrici dopo le partite o in qualsiasi altra occasione, ti dicono ma noi piace, siamo coinvolte, crediamo in quello che facciamo, e quindi questa cosa sicuramente ha contribuito a creare un entusiasmo iniziale. Sarà interessante capire se questo entusiasmo iniziale si propagherà anche quando, come adesso, qualche risultato magari verrà meno. E sul discorso invece dei tempi hai detto tutto tu, cioè questa è una squadra che ogni tanto per me entra in maniera un po' leggera in campo e quindi tende a regalare qualcosa agli avversari. Poi magari può essere anche un modo per gestire la partita, no? Magari non parti fortissimo, poi a un certo punto invece aumenti la pressione, aumenti l'intensità, e questo ti porta poi a recuperare o a risolvere le partite nel finale. Però non ti può andare sempre bene, e ieri non è andata bene.
0: Questo dunque è il punto della situazione che Ben ha raccontato Mauro Munno per quanto riguarda le Juventus Women. Insomma, diamo una piccola chiusura a questo argomento. Critiche che piovono quando ti chiami Juve, a prescindere dalla categoria, che tu sia Juventus Women, che tu sia prima squadra, che tu sia under 15, insomma, appena c'è, insomma, qualcosa che non gira, subito si storce il naso, anche quando ci sono dei cambiamenti. Quindi andatevi a riprendere questo spunto, che poi trovate in maniera integrale appunto su Radio Bianconera, nel caso in cui ve lo foste perso, perché è molto interessante, dà qualche spunto anche sulle Women. Volevo darvi qualche aggiornamento per quanto riguarda il mercato, perché potrebbe esserci qualche entrata a centrocampo. La Juve segue, ha acceso i fari su un giocatore brasiliano. Anche qui mi sono informato, ho visto un po' dei highlights. Ragazzi, sarà io che mi entusiasmo subito per certi giocatori molto tecnici, ma insomma mi ha veramente colpito. Parliamo di Breno Bidon, che a differenza del suo cognome, che magari potrebbe far storcere il naso a qualcuno, e sicuramente farà, nel caso dovesse arrivare, insomma, battute, meme e quant'altro, sicuramente pioveranno sul suo cognome, ma a differenza di quello che dice, a me sembra un buon giocatore. Poi capiremo più avanti. Non lo segue soltanto la Juve, ma lo segue anche l'Arsenal, quindi attenzione, concorrenza di un club di Premier League, parliamo di un classe 2005 centrocampista. Leggo lo spunto su tutto Juve. La Juve continua a guardare con attenzione al mercato brasiliano perché gioca in Brasile. Tra i profili finiti nei radar bianconeri c'è quello di Breno Bidon, centrocampista classe 2005 del Corinthians, un talento che però sta attirando sempre più estimatori in Europa e sul quale soprattutto l'Arsenal potrebbe decidere presto di rompere gli indugi. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile e riprese dalle stampe internazionali, i Gunners, quindi l'Arsenal, starebbero preparando una proposta ufficiale dopo aver seguito il calciatore per buona parte dell'ultimo anno. La cifra indicata è importante, circa 25 milioni di euro, somma che potrebbe convincere il Corinthians ad aprire la cessione. La Juve comunque lo segue. Il nome di Bidon è stato accostato anche alla Juventus nelle ultime settimane. Il profilo rientra perfettamente nella categoria di giocatori che i bianconeri stanno osservando, giovani, tecnicamente interessanti come vi raccontavo, con margini di crescita e soprattutto con un valore potenzialmente ancora superiore nel giro di qualche stagione. Non risultano però, almeno per il momento, offerte ufficiali della Juve. Il rischio dunque è quello di assistere all'accelerazione dell'Arsenal senza avere il tempo necessario per trasformare il semplice interesse in qualcosa di più concreto. Cosa fareste voi? Andreste a intervenire sulla rosa, magari inserendo un centrocampista di questo genere, quindi un profilo un po' alla Leibegovic, che magari i più non conoscono, se non gli osservatori, chi ha visto dal vivo il ragazzo. Parliamo di un classe 2005, dunque molto, molto giovane, 21 anni, no? Valore, in realtà, insomma, più che nella media per quelli che sono gli standard di oggi, no? Perché basta che uno faccia 2-3 gol e vale 40 milioni. Comunque parliamo di un mercato, quello brasiliano, che storicamente regala grandi gioie. Tra l'altro, in tutto ciò, vi do questo spunto che mi è venuto questo collegamento così dal nulla quasi. Cioè, dal nulla no, perché parliamo... Mi è venuto in mente Caio Jorge. Ve lo ricordate Caio Jorge alla Juventus? Non aveva fatto granché bene, anche per via di un infortunio. Aveva lasciato la Juve, insomma, era andato a Frosinone a fare una stagione in prestito con Matisulè. Avevano fatto molto bene singolarmente in quella stagione in cui il Frosinone, tra l'altro, era retrocesso giocando un signor calcio. È finito in Brasile. Ad oggi Caio Jorge, perché ora vi riprendo anche questo spunto, perché ci sono tante squadre interessate a Caio Jorge, vale fior fior di milioni. E tra l'altro potrebbe far gioire come Jorge la sua ex squadra, cioè la Juve. Perché? Perché Caio Jorge vale tantissimi soldi. Ora vi riprendo. Gioca al Cruzeiro, eccolo qua. Caio Jorge, classe 2002, 24 anni, vale ben 24 milioni. Quest'anno ha già fatto 7 gol, ma ne ha fatti nel 2025, basate un po', ha fatto 21 gol e 8 assist in 33 gare col Cruzeiro. Motivo per cui ha fatto accendere su di lui le attenzioni anche di grandi club europei. Il Bayern Monaco sembrerebbe essere interessato a lui. La Juve, in tutto ciò, nel caso in cui le cifre che circolano fossero confermate, cioè circa 50 milioni per Caio Jorge, si parla, la Juve potrebbe incassarne 7 perché ha una percentuale sulla futura rivendita. Dunque questo è l'ultimo spunto che vi lancio per quanto riguarda il Buongiorno RBN della giornata di oggi, 6 ottobre. La parola passa a Zuliani, noi ci rivediamo domani stessa ora, sempre qui su Radio Bianconera. Ciao!
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, è un grandissimo martedì, abbiamo l'aiuto da casa, ci sono nuvole ovunque, tutte le Italie hanno vinto, alle 13 all'ora di pranzo ci sarà un'idea meravigliosa, il commissariamento sul commissario, la pace fatta tra Figici e Coni, la battaglia di potere a suon di voti, ma dopo vi leggiamo tutto perché devo dire e fare, sapete che noi siamo personcine per bene, i complimenti ai redattori di Repubblica, c'è una doppia pagina oggi su Repubblica che dopo vi leggo. e ricostruisce passo dopo passo come mai siamo passati dal caso Malagò, il caso Buonfiglio, alla pace armata. È una storia che veramente è da leggere passo dopo passo. Sensazioni e soprattutto meteo a Torino, Yves da Roche.
7: Buongiorno a tutti, sensazioni ancora tranquille perché nessuno si agita, 16 gradi da queste parti, molto nuvoloso, siamo al buio praticamente.
6: Anche qua, no, qua prevalentemente nuvoloso, noi qua molto non ce l'abbiamo mai, siamo sempre prevalentemente o parzialmente, però 16 gradi. Beh, nessuno si agita, lo dici tu che nessuno si agita? Cioè, hai visto questo Antoniuccio Conte ieri cosa ha detto?
7: Ma sì, lasciamo che le frecce vanno tirate che chi vogliono, quindi boh, se uno vuole fare l'indiano,
6: se uno vuole l'indiano. Ma come Conte l'indiano? Ma no, ma Conte l'indiano, adesso glielo scrivo, no, Conte l'indiano no, non è un titolo da dare a Antoniuccio, no.
7: No, però, è una cosa un po' simpatica perché tira le frecciate.
6: Da lì! Sono più, secondo me, sassi buttati nello stagno che fanno i cerchi, i semicerchi. Ah, voglio una squadra con una storia che sia un po' allontanata dalla sua storia. Quale sarà, secondo te, questa squadra di storia che sia un po' allontanata dalla sua storia che lui vorrebbe allenare? Quale sarà?
7: Il Benevento, va bene? Come squadra?
6: Il Benevento.
7: La squadra delle streghe.
6: Adesso arrivano tutti gli amici di Benevento. Ma è successa una cosa incredibile. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 6 ottobre 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits, come direbbe Yves. Bella forza sulla Gazzetta dello Sport, bella forza, è seconda l'Italia, ne fa tre ancora la Turchia, può andare a prendersi la qualificazione. Ma quale qualificazione? Può andare a prendersi la Nations League. E chi c'è? Quando l'Italia vince, chi c'è in prima pagina in foto? Chi ci può essere se l'Italia vince? Io!
7: E Pulcino
6: ha fatto il terzo gol. Ma se vince l'Italia è Pio. Oh, 5 su 5 Gazzetta, fenomeni, Quello dello Sport ha mollato un po' sul finale, ma dopo lo vediamo. Scamacca apre, poi Calafiori, infine Pio. Tanto Turchia che era andata 1-1, Turchia senza Ciala, Yıldız, pure Gulera, sto giro. Era 1-1, Poi vabbè, un po' di qua, un po' di là. Siamo riusciti a vincere, poi meritando, ci mancherebbe altro. A novembre la caccia ai quarti. Mancini dice: come mi manca Vialli. Sapessi a noi, caro Mancini, come ci manca Vialli. Nostro grande capitano, uomo da grandi valori, lui, Vialli. Mica firmava due contratti. Montella non molla, dice: aspetto l'europeo. Le dice: come? Vincenzo dice: come? No, scusate un attimo, noi giochiamo gli europei in casa con l'Italia, in coabitazione, abbiamo fatto gli stadi nuovi e io non ci sono. E ho capito, Vince, però se continui a beccare tre gol di qua e quattro gol di là, prima o poi, no, se continui a beccare tre o quattro gol a partita, mi sa che l'europeo non lo vede Montella.
7: Inizia a far freddo poi,
6: Bravo, inizia a fare freddo, infatti sta arrivando finalmente l'autunno. A novembre la caccia ai quarti, Montella non molla e dall'altra parte c'è l'hai vista l'Under 21 alle 18? Spettacolo! Polonia battuta 6-2, siamo promossi, ce ne andiamo all'europeo. Ndur segna da 75 metri, cioè Ndur gli è arrivata la palla, ha visto il portiere fuori, bam! Sede Baldini si commuove, spettacolo. Vergara 7 in pagella, Di Lorenzo 6 i voti del migliore e peggiore invece degli azzurri più grandi. Clamoroso! Eccoci qua. Il commissario Malagò. Oh, ci sono arrivati. Sembrava una buttata, un'idea meravigliosa. Invece, il presidente della FICC succederà a se stesso. Buonfiglio cerca la mediazione, si incontrano i due prima della giunta con il CONI, poi le nuove elezioni con un solo candidato, stavolta però col tesserino, il voto a dicembre. Cioè praticamente, cosa succede? Dopo ve la leggiamo tutta la storia perché è proprio all'italiana, è meravigliosa. Il presidente si sente accerchiato, sente odor di commissariamento, inizia la battaglia politica, inizia ad andare a raccattare voti, mette in minoranza il CONI. Buonfiglio del CONI si accorge di essere in minoranza, dice: orca miseria, se io adesso commissario la federazione, poi dopo vanno a nuove elezioni, io sono in minoranza, perdo il CONI. Allora la grande idea, va a parlare col suo nemico amico, facciamo la pace, patteggiamo, mettiamoci d'accordo, una mano lava l'altra, io commissario la FIGC, ma il commissario sei tu. Poi si va a nuove elezioni, nel frattempo ti fai il tesserino e ti fai rieleggere. È una meraviglia! In quale altra nazione hai visto una roba del genere, Iva? Dì la verità.
7: Ah sì, ricordo bene, in Italia.
6: in Italia, ma sempre in Italia. Questa è meglio delle finte cinture di sicurezza quando avevano messo l'obbligo delle cinture. Intanto torniamo al campionato, perché ci siamo, ragazzi. Oggi è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, meno 5 giorni alla ripresa del campionato, non ce la facevamo più. Attenti alle sorprese. Juve, da Colo a Bremer, la Juve cala i big, non si fida degli altri. Cagliari è un tabù, ha due punti più in classifica. L'anno scorso abbiamo perso 1-0 con una partita dominata. Anche un paio di episodi arbitrali contro, vabbè, ma quelle ormai fanno parte del gioco. Napoli, De Laurentiis, Allegri. Lungo summit, attenzione, approfittando della sosta. Dal piano rimonta all'idea Koulibaly, che non è quel Koulibaly, ma è il giocatore del Monaco di 22 anni. Un minuto di silenzio per quelli della nostra età, Yves, perché 90 minuti e 90esimo di nostalgia se ne va. Anche Vitanza dalla sede di Milano, 90esimo minuto, il programma storico di quando il calcio aveva un senso, perde uno dopo l'altro per anzianità i suoi protagonisti, e quindi un pensiero anche al buon Vitanza. Una curiosità, facciamo un attimo piccolo excursus negli altri sport, anche perché viene sempre il J-Medical, è diventato praticamente testimonial gratuito. Sinner ad un bivio, sono ore decisive. Giocare le finals a Torino oppure tornare nel 2027. Il ginocchio non gli dà pace, è diventato un mistero. Mistero ginocchio Sinner. Io ci ho fatto dei ragionamenti, ma è meglio che non ve li dico. E poi ragazzi, sveglia, eh? Gasolio, sconti finiti, eh? Ci ha dato il contentino.

0: rispetto a Parigi, c'era questa scusa qua, quindi insomma un po' a pareggio 1-1, che si era anche meritato la Turchia in quel momento, perché la partita la faceva lei, 46% solo di possesso di palla Italia, 15-13 tiri totali, 6-5 in porta, i dati dicono che più o meno si è andati in parità. Chiuso il mini ciclo al secondo posto davanti al Belgio, che ha beccato 4 papine dalla Francia, 4-1. Hai visto la tua Francia, Yves? A un certo punto è andato in vantaggio il Belgio, era 1-1 a 15 dalla fine, Zidane ha detto, oh basta però, e no, come si fa qua, oh. Olise, scettro ad Olise, due gol, assi, ciao, buonanotte a tutti, 4-1 della Francia che è superiore ad un altro pianeta. Soluzione all'italiana, a caso FIGC, oggi la giunta CONI, tipo alle 13 dovrebbero votare, Malagò commissario? Come Malagò commissario, punto di domanda, a sto punto, toglielo il punto di domanda. Fantandur e 6 gol, under 21 all'europeo, qua non segna da 75 metri in Dur, ma segna da 72 metri. Strano, perché siamo nell'epoca no? Dei GPS, cioè il metro dovrebbe essere uguale per tutti. Invece qua sono 3 metri in meno. Ma ci sono anche Soncin e le azzurre, la nazionale italiana delle women, corsa mondiale. Sì, ci crediamo, dice il tecnico azzurro. Italia venerdì in Bielorussia, il ritorno al 13 a Firenze si può fare. Se passa il turno Finlandia o Serbia per andare in Brasile, si può fare anche quello. 6 convocate della Juventus, ce ne sarebbero altre 6, ma ormai giocano in altre squadre, 5 all'estero. Juve. Parte la missione rilancio. Nessuna novità dall'infermeria. Vabbè, è andato l'altro giorno, no? Cabale e Cator, 2 settimane, presto, ma si vedrà. Quindi chi recuperiamo? Vabbè, Cambiaso si sapeva, era una roba leggera. Ma il tecnico adesso può preparare la trasferta di Cagliari con le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta. Quali sono le certezze lasciate dalla vittoria sull'Atalanta? Yves, che certezze abbiamo? Io me lo sono dimenticato, io e Atalanta. Che certezze abbiamo?
1: Ah, non lo so, non lo so.
0: So, quali sono queste certezze? Non v'è certezza, diceva il poeta. 9 partite all'orizzonte. La Juve mette le basi per la stagione. Perché qua, dopo l'intervista di Carnevali, quella di Spallettone, qui ci sono 9 partite all'orizzonte. Questo blocco che porta alla prossima pausa di novembre. Quanti punti dobbiamo fare per star sereni, Yves, nelle 9 partite che ci aspettano? 3 per 9, 27.
1: Ma potrei rimanere su, non dico 27, però 3 in meno.
0: 20.
1: 3 in meno.
0: 20, 24. Tantissimi, 20,
1: Sì,
0: 20. 20 va bene. 20 va bene. Un po' di più in campionato, un po' di meno in Europa League, che tanto nel girone unico possiamo tranquillamente passare lo stesso. Secondo me 20 possono anche bastare. Tour de force, Nico. Attenzione. Tour de force Nico Gonzalez. Prima Messi stanotte va a fare l'addio al calcio di Messi con la nazionale argentina. Poi tutto bianco-nero. Arriverà giovedì alla Continassa Nico, perché a lui il permesso di andare è stato concesso. A differenza di Dybala e Molina, che se ne stanno quatti quatti al caldo di Trigoria ad allenarsi. Ovviamente fosse stato il contrario ci sarebbe il caso Juve, ma in questo caso... Capo scout, novità. Alla Juve capo scout. Ora in poll c'è Cangini, pupillo di Carnevale a Sassuolo, ma ha lavorato bene anche all'Atalanta con Sartori, quindi è un buon palmarès. L'idea è ricostruire l'intera rete smantellata da Como lì un anno fa. Devo dire che è iniziato giusto, le ha tirate delle belle picconate, allo scouting della Juve e al settore giovanile. E poi Como lì ha preso il testimone e ha completato l'opera. Quindi adesso dobbiamo ripartire da capo. Colomoni. Altre prove per il gol. Tutti sul carro di Colomani. Vuole dimenticarla Cremonese. 0 tiri in amichevole. Sono arrivate 2 palle in tutta l'amichevole. Però siamo sul carro o giù dal carro di Colomani? Come siamo messi? Com'è il carrometro oggi?
1: Mai scendere.
0: Mai scendere. Mai scendere dal carro anche perché se non c'è la pedalina ti fai male. Distorsione alla caviglia. Cadi male, ti fai male. Pick up Maines. Guarda cosa non ti aspetti a certo punto. Che con Maines? Incanta Xavi e ci riprova con la Juve. Non solo il gol su punizione. Fa il difensore centrale, imposta. Vabbè, per noi non è una novità. Gioco spesso in posizioni diverse, ma la vivo in modo positivo, dice Kopp. Vorrei ben vedere, cioè che ti fa giocare. No, lo dico, con gli ultimi 2 anni come cartolina di presentazione, cioè che ti fa giocare, c'è magari altro che fare di punti sulla posizione. Poi Conte. Soprattutto sport come interpretano. Conte richiamo Premier League. Cerco un club con storia, dice Luis.

0: sembra un riferimento alla Juve, ma il sogno è lo United, perché se lui andasse allo United a vincere sarebbe il tecnico che ha vinto in tutti i posti del mondo. Ma non lo so, vediamo. Chiudiamo tutto sport, via, mettiamo nel cassetto, archivio, nell'archivio di Marco da Crema direttamente, e apriamo il Corriere dello Sport Stadio. La gioia è doppia, qui è... Ha mollato l'ultima volta e stavolta è Calafiori. Non ce la fa, è segnato Calafiori, era troppo un rigore in movimento da calciare, capito? Calafiori, abbiamo giocato a Bologna, ex giocatore del Bologna, Corriere dello Sport Stadio, al direttore tifoso del Bologna, Calafiori in prima pagina. Bologna gode con Calafiori. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunti due obiettivi. No, uno veramente, perché l'Italia con la Nations non va da nessuna parte al momento, gli altri si squalificano per gli europei. Qui Dur segna da 65 metri. Iv, com'è sta storia? 75 sulla Gazzetta, 72 su Tutto Sport, 65 su Corriere dello Sport Stadio. Ma come fanno a misurarli diversi di 10 metri? Come è possibile?
1: Qualcuno avrà gli occhiali a GX.
0: C'è un occhiale a GX. Cos'è? Come il fuorigioco semiautomatico. Se prendo quell'altro frame, sarà un po' la roba del genere.
1: E non ne usciamo più.
0: Ma uno ci sta, ma 10 metri di differenza non si può. Da 75 a 65 come fai? Dai, l'hai misurato col computer. Ma cos'è sta roba? Poi dici che ci dobbiamo affidare dei quotidiani italiani. Mamma mia. Il CT dice ora ce la giochiamo. Aspetta, vediamo Italia, vediamo Italia, Belgio, Italia, Francia. Allora, riassunto per chi non avesse seguito. L'Italia parte e becca una sveglia in casa dal Belgio, tre pappini. Poi va in Turchia dimezzata, andata e ritorno 7 gol, ma sta Turchia qua ultima del girone. Ma in Francia fa una buona prestazione, però migliore in campo Donnarumma 9 in pagella. Quindi la prova del 9 è Italia-Francia e Belgio-Italia. Vediamo. Se l'Italia becca 4 pere, 3 pere, siamo appunto a capo. Se si distingue bene e va a magari a vincere il girone, gli facciamo i complimenti. Un peno di azzurro. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, che visto che i pieni non li possiamo fare più, io avrei usato un altro aggettivo, ma fa niente. Caso Malagò, che è diventato giorno dopo giorno piccolo così in prima pagina, quindi non è più praticamente un caso. Oggi la giunta, benvenuti al circo, compromesso commissario. Che presa di posizione ardita sul Corriere dello Sport Stadio. Conte fa sognare i tifosi della Juve qua. L'ombra di Conte su Lucio. Comunque ieri il dibattito si è scatenato, I tifosi sono tornati a parlarne. Domanda del giorno sulla chat. Chi dice Conte arrogante, fa il gufo, mette pressione alle squadre in corsa. Ha detto anche prenderei se ne vale la pena una squadra in corsa. Ci ha detto le cose che vi ho detto io 2 mesi fa. Guarda un po'. E una di queste senz'altro è la Juve, ma noi non ci dobbiamo augurare che arrivi quel momento lì, altrimenti vuol dire che Spallettone sta perdendo, Ma nel caso voi riprendereste Conte arrogante, maniavantista, che colpa sempre degli altri, ma chi è garanzia di successo, perché ovunque andato, nei compresi i primi 2 anni, si vince? Cosa fareste con Conte se foste la Juve? Il Napoli riparte con la carica di Aurelio sul Corriere dello Sport Stadio, però Max è in emergenza, ansia per Vergara, si è fatto la bua in nazionale, potrebbe stare fuori 2 settimane. E poi eccola qua, l'avevamo pronosticata, Iv, tutto sto casino su Ronaldo, la pace di Jesus, il tecnico della nazionale portoghese dice no, Chris torna, è stato solo un malinteso, non può finire così. È già convocato per novembre, se lui vuole le porte sono aperte al nazionale. Oh, ma stiamo scherzando? Dopo che si è beccato la shitstorm della stampa portoghese ed Ulis Figo che ha fatto una lettera in cui gli ha detto ma come ti permetti? Il tecnico nazionale ha detto no, ma cioè, è solo un fraintendimento, ragazzi, cioè, non scherziamo, cioè, Ronaldo deve tornare in nazionale. Siete prevedibili con... Il consiglio di Xavi Sukob Miners, centrale di sinistra in una difesa 4, assist tattico per Spalletti. Vabbè, ma ci ha giocato da noi. Ma in tempi non sospetti, Spallettone gli ha fatto fare il difensore centrale, centro-sinistra. Mica la novità, cioè non è si è inventato niente Xavi, gli aveva già fatto Spalletti. Però Xavi ha detto le meglio cose, imposta, l'esperienza, è in grado di trasformare l'uscita con la palla al piede, meglio roba di Combines. Oh, se ci torna anche con Maines gasato nazionale, Abbiamo fatto bingo, poi chi ci manca? Cambiaso, siamo a posto, no?
1: Ma come ho detto l'altra volta, vanno stimolati, in primis.
0: Vanno stimolati? E come ha fatto a stimolare il tecnico olandese? Cosa gli avrà detto? Cosa gli avrà dato?
1: Un pizzico di fiducia.
0: Un pizzico di fiducia gli ha dato a Koopmeiners. Alexis Shock. Attenzione. Nuovo intervento per Sale Makers. Oltre 3 mesi di stop. Vedi che iniziano anche le altre parti a avere i loro infortuni lunghi. Gasperini invece cosa dice in tutta questa sosta? Dice: voglio i Friedkin più coinvolti, li vorrei vicino alla squadra. Questa sosta è troppo lunga. Mentre presenta il suo vino 3-4-3. Sosta troppo lunga, hai tenuto a casa dalle nazionali per i giocatori, manco li mandi all'addio di Messi. La Lazio invece vola in alto, forza e convinzione. Gattuso ha tracciato il piano di ripartenza, è pronto. Grazie, non fa le coppe. Qui Cagliari, prossimi avversari della Juve. Allarme in difesa. Isacane senza De Iola. Oberto in forse. È il migliore reparto arretrato. 2 gol in 15 gare, ma Rodriguez è ancora impegnato con l'Uruguay, buona gioia. E vabbè, noi ci abbiamo Gonzalez, con l'Argentina, non è che... Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Nei politici, pagine sportive, sul Corriere della Sera c'è il compromesso. Sulla stampa c'è la resa dei conti, su Reca via Malagò, arriva Malagò. Lui commissario, Buonfiglio salva il CONI. È diventato in pericolo il CONI, ma dopo lo leggiamo. Siamo tutti i quotidiani a nostra disposizione. Quelli che non vi leggiamo perché non... Se ci fosse qualcosa di particolare, come sempre, tiriamo fuori. Ma se non ve li leggiamo è perché... Ehi, se non leggiamo gli altri, perché?
1: Nulla.
0: Non c'è fuffa per? Fuffa guru. Non c'è fuffa per fuffa guru. Attenzione. Andiamo ad aprire tuttojuve.com, l'unico vostro faro. Ragazzi, siete sempre numerosi, io vi ringrazio tanto, ma voi ancora di più. Ditelo agli amici, su Tutto Juve bisogna andare in continuazione. Refresh. Tutto Juve tutto il giorno. Voglia di Juve. Il primo piano soprattutto della mattina imperdibile del buon Massimo Pavan, il vaccino di Spalletti contro il mal di gol, lo ha trovato, la foto è di Colomouani, vediamo un po', Voltema de Colomouani ancora senza gol in Serie A, Spalletti studia la cura per sbloccare il centravanti della Juve già contro il Cagliari, non può essere soltanto un problema degli attaccanti, ci vuole il gioco per fargli arrivare i palloni. Due attaccanti, due medicine differenze, perché Colomouani ha delle caratteristiche e Voltemade ne ha delle altre. Spalletti intanto continua a proteggerli. Cagliari può diventare per tutti e due un punto di svolta, può essere una bella occasione, anche se in trasferta è una partita difficile. Il vero salto passa dai numeri 9. La Juve può trovare gol con Bremer, con Conceição, con Zegrova, con Nico, con chi vuoi tu. Ma per competere realmente ai vertici deve cominciare la Juventus, scrive Pavan su tuttojuve.com, ad avere continuità dei propri attaccanti. Non può essere considerata normale una squadra che vuole stare in alto e continua a ricevere pochissimi gol dai suoi riferimenti offensivi, è chiaro. Il vaccino deve trovarlo Spalletti, ma l'ultima parte della cura spetta. Inevitabilmente a Voltemade e Colomouani. Tocca a loro trasformare il lavoro della squadra in gol, perché da questo momento le occasioni non potranno essere infinite. Aiutaci ad aiutarti, come dicevano in quel famoso film degli anni Ottanta. La firma bianconera del giorno è Antonio Paolino. Spalletti, dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Adesso abbiamo fatto un pieno di parole, l'abbiamo fatto. Però giustamente Antonio dice, adesso fatti, adesso risultati. Adesso bisogna vincere, perché se no, Nani, il virgolettato del giorno che ci riassume quello che accadrà. Idea Italia, grande idea, commissariare la FIGC con il presidente Malagò commissario di se stesso, è bellissimo, è un'idea, Ive, è un'idea meravigliosa, guarda che ce la invidiano tutti, ne stanno parlando in tutto il mondo, commissariare la federazione con il presidente della federazione commissario di se stesso, guarda che è una genialata, voi credete, è una genialata ragazzi, ma nessuno ci avrebbe mai pensato a una cosa del genere. Ma ti rendi conto in che paese viviamo? Sei contento di essere un po' italiano?
1: Sì, sì, orgogliosissimo.
0: Orgogliosissimo addirittura! Il Darosh, il vostro punto di riferimento, l'idolo della chat, è orgogliosissimo di essere un po' italiano. Ma che roba! Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba. Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
3: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due belle partite.
2: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Happy birthday to you! È il compleanno di Lloyd Cassius Kelly. Si è svegliato prima la Juventus, che là non è neanche andato a letto, gliel'ha programmato subito dopo mezzanotte. È il compleanno di Kelly, 69 presenze con la maglia della Juve, 2 golletti, 0 titoli. Ci è arrivato in un momento un po' particolare, però è il compleanno di Kelly, gli facciamo tutti insieme. Però Kelly mi ha perso il posto da titolare, eh? Sei un po' dispiaciuto? Ci sei rimasto male, Yves, che Kelly ha perso il posto da titolare in questa Juve?
1: Sì, però...
0: Sì o no?
1: No, sì, sì. Però come...
0: No, sì, allora, sì o no?
1: Dispiaciuto, sì.
0: Prendi la posizione, non fare sempre l'italiano che sta in mezzo.
1: No, perché io sono abituato che quando il mio mister mi diceva se hai perso il posto perché c'è qualcuno che corre meglio di te.
0: Ma non perché gioca meglio, perché corre di più.
1: Può essere, gioca meglio, corre meglio.
0: Però vedi, aumentare la concorrenza per qualcuno, il posto lo perde, magari come dici tu è costretto a lavorare per recuperarlo, mette pressione a quell'altro, questi doppi ruoli, e non avessimo 9 infortunati ci sarebbe la giusta concorrenza. Attenzione su tuttojuve.com, attenzione Yves, scontri prima del derby di Torino, più di 40 DASPO e 20 misure cautelari. Questi provvedimenti presi in merito a disordini prima del derby della Mole dello scorso 24 maggio. 40 DASPO, 20 misure cautelari. Inutile che so rifarvi la storia. Due piazzette, gli scontri, dove ce l'ha rimesso un tifoso della Juve che per fortuna poi dopo è uscito dall'ospedale in ottime condizioni. Derby rimandato, poi fatto giocare dall'arbitro, qualche protesta, qualche discussione. Era l'ultima partita della scorsa stagione che ci costava l'esclusione dalla Champions League. 40 DASPO e 20 misure cautelari, che non sono poche. Quindi mi raccomando ragazzi, al prossimo derby, se possiamo evitare, anche meglio, grazie. Su Pace Finanze hai già fatto una cappatina, ci sono dei soldi che ci piacciono?
1: Tutta roba per te.
0: Come tutta roba per te? Hai detto così, sembra che sono un tossico. Aspetta, dai calmo. Tutta roba per te. Roba buona almeno, no? Roba buona? Quella. Chi più ne ha più ne metta. La Lega di Serie A dice il commissariamento FIGC è inopportuno. Completo supporto a Malagò. Non voglio spoilerare niente, perché dopo ve lo leggo tutta. La storia di questi due giorni tra Malagò e Buonfiglio, non vi vorrei spoilerare niente, ma non ce la faccio a trattenere questa cosa qua. Sapete qual è la... Yves, sai qual è la chicca di tutta questa storia? Come ha fatto a rimontare Malagò ad avere i voti per convincere Buonfiglio a farlo commissario del commissariamento? A un certo punto è riuscito a convincere quello del basket, il rappresentante degli atleti, Pippo Ricci, che era contro Malagò. Sai come ha fatto Malagò a convincerlo? Sai come ha fatto Yves?
1: Dici.
0: Ha mandato bastoni a convincerlo.
1: Sul serio?
0: Ha mandato bastoni a convincerlo.
1: Bastoni, anziché farsi i fatti suoi per essere perdonato.
0: Hai capito? Ha mandato bastoni, hai capito? Tutto torna. Dalle esclusive al canale di Lega, l'antitrust approva le linee guida per i diritti TV della Serie A 29-34. Ancora questa storia del canale di Lega, ma poi tanto non lo fanno mai. Il nuovo stadio di San Siro a confronto con i cittadini. Il comune di Milano convoca un forum pubblico. Hai capito perché quando dicono Milano come candidata agli europei non scrivono San Siro? Quando presenta gli stadi. Perché guarda che qua su San Siro c'è molto ancora da discutere. Forum pubblico, il comune di Milano ha capito che i cittadini sono contrari. Attenzione. Ma chi sono i membri della giunta CONI del Consiglio Nazionale che voteranno sul commissariamento della FIGCI? Tra poco ve lo diciamo! Lo diciamo prima che votino, perché sennò dopo è troppo tardi. Attenzione! Come funziona il voto sul commissariamento? Prima la giunta, poi la decisione del Consiglio. Ma tanto prima in giunta, prima delle 13 si incontrano a pranzo Malago e Buonfiglio e dopo decidono di commissare con il commissario. Come si è arrivati a questo punto? Dopo ve lo diciamo. Prima andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Attenzione, salutiamo tutti. Un abbraccio sicuramente a Teresa, che scrive oggi la Gazzetta, ne santifica tre. Meno male, finita sta sosta nazionale lunga. Perché alla Contianza sta tutti bene. Beh, insomma, Tere, abbiamo i soliti sette assenti, perché rientra solo il povero Cambiaso e quindi gli altri rimangono così. Mentre Alessio scrive, a dire il vero, io in Italia mi sento più che altro orgoglione. Più che orgoglioso, e ci manda una foto deliziosa, devo dire, con un tavolo da biliardo, con tutti i cappellini, le sciarpe della Juve, le maglie. Ma perché il tavolo da biliardo non me lo fai bianco nero? Dipingilo, dato che ci sei, scusa. A te non piacerebbe il tavolo da biliardo bianco nero, Ida?
1: È un pizzico di personalità.
0: Pizzico di personalità, mettiamo anche 38 gli scudetti e poi lo commercializziamo, lo vendiamo. Buongiorno, scrive Giovanni da Roma. L'Italia è il paese che amo. Cit. Vedi, è orgoglioso. Enrico Bianconerissimo. Dopo le parole di Conte, credo che se si voleva prenderlo si doveva fare all'addio di Tudor. Però la stagione è finita, non a metà campionato. Metterlo in panchina adesso non servirebbe a niente, a stravolgere solo il lavoro fatto da Spalletti fin qui. Quindi aspettare ancora un po', ciao. Però ha fatto cadere Conte anche quell'ultimo baluardo offensivo, cioè tutti quelli che sostenevano no, ma lui in corsa non entra, lui ha detto se ne vale la pena, sì. Quindi è sceso dal trespolo, capito? Oh ragazzi, allora chi mi chiama? Ce la fa più, la moglie lo vuole allenatore, ce la fa più in casa. Gianni da Brindisi scrive, io Antonio da Conte lo prenderei subito oggi, vorrei che riuscisse a mantenere la promessa fatta al padre, vincere la Coppa dei Campioni con la Juve da allenatore. Era giocatore. Top centrale meraviglioso secondo Xavi, scrive Fabrizio, abbonato allo stadium. Anche sul cosa pareggio della Serbia. Fabrizio, se a Xavi, l'allenatore dell'Olanda, ci è piaciuto, chi sei tu per dire che non deve piacergli? Ci è piaciuto Xavi. Ma ringrazialo Xavi, ce lo vuole rilanciare, scusa. Male che vada, se prende un po' di visibilità internazionale, riusciamo a vederlo, no? Ringrazialo il tecnico dell'Olanda. O no, Yves?
1: No, ma è verissimo.
0: Scusa, male che vada, se questo gioca in... C'è Xavi, che vuol dire Xavi, Xavi, Iniesta, Messi, se ti ricordi quel Barcellona lì. Xavi, dice al mondo, fenomeno con Miles. Ha detto Xavi, ragazzi, cosa ci siamo persi? Ecco, quanto costa Xavi?
1: Prendiamolo subito.
0: Quanto costa com'è? Vediamolo subito, approfittiamo a gennaio. O magari fa il miracolo. Magari Xavi fa il miracolo. Iniezioni di vitamina, di fiducia... E con Miles piano piano torna ad essere un giocatore di calcio. Che ne sai? Il calcio è bello per quello, eh? Ale da Bologna. Secondo me Conte si riferiva alla Provercelli. E dice un po' lontana dalla sua storia ultimamente. Per quanto mi riguarda può andare dovunque, ma la Juve e le minestre riscaldate non servono, un abbraccio fino alla fine. Massi da Roma. Gli manca solo il Milan a Conte. Lo scorso anno ci ha snobbato per stare a Napoli. Dubito che la Juve possa tornare a pensare a lui. Quel treno è passato. Quando ne ha avuto l'occasione ha scelto di non salirci. È vero, gli manca il Milan. Anche lo United però. Perché lo United sarebbe... Insomma, dopo Ferguson, qualcuno che fa il miracolo. Giovanni da Napoli dice... Secondo me Pio è fortissimo. Sembra Crespo. Comprerei anche Sebastiano. Ma anche il terzo, Giovanni. Perché no? Compriamoli tutti e tre. Spendiamo 200 milioni per comprare i tre Esposito. Cosa dice? Potrebbe essere una bella idea, Giovanni, in effetti. Maria Teresa da Montelupone. Buongiorno. Perdonami, ma perché ti dobbiamo perdonare? Non posso fare a meno di dirlo, perché sto paese mi fa un po' schifo. Non è uguale. Dai, addirittura. Ma perché, mi chiedo? Tutto ha avuto sempre una fine... Però sta roba del calcio, no? Perché? Perché? Maria Teresa, vedi, tu sei orgoglioso e lei non è neanche orgoglione. Piero da Palermo, siamo in mano all'attaccamento del poltrone. FIGC, resettare a zero, gente nuova, giustizia sportiva, convenienza, basta. Devo andare a zappare. Devo andare a zappare, Piero, che lavoro fa? Contadino. Fa contadino, Piero, deve andare a zappare. Bello, sai che contadino a me sarebbe piaciuto farlo da piccolo. Da vecchio un po' di meno, perché c'è un po' di acciacchi, non ce la farei. Ma da piccolo sì. Ti sarebbe piaciuto fare il contadino, Iva?
1: Ci sto pensando con un amico.
0: Ah, veramente? Ci stai pensando adesso?
1: No, è una cosa che eravamo in bici e mi piacerebbe prendere un bel campo, coltivare due o tre cose e via.
0: Aspetta, questa immagine tu in bici con l'amico, ma perché non prendi, prendere un campo, coltivare due o tre cose, una cosa, fai il contadino, un'altra roba. È un po' più pesante.
1: No, perché sta valutando, no, sta valutando, perché sta cercando un contadino che magari non ce la fa più e prende in mano lui la situazione.
0: Oh. Ci abbandoni per fare il contadino?
1: Io non abbandono
0: ancora. Fai part time, un po' di qua, un po' di là, dai, fai part time, non fare scherzi, eh. Sentiamo vocali da casa.
7: Claudio, buongiorno. Raffaele.
0: Beh, ciao Raffaele.
7: Diciamo che quello che pare che succeda del discorso di Malagò, poi non ce la mettiamo se ci dicono ai italiani pizza, mandolino, spaghetti e mafia, no?
0: Bravo.
7: Mi sembra il minimo, se ce lo dico. Ma con tutta questa farsa, con tutta questa farsa verrà poi mandato via chi ne è Butti e Viglione, perché l'importante è quello, che noi stiamo facendo un campionato dove Butti e Viglione, che erano quelli che telefonavano per chiedere gli arbitri dell'Inter, sono ancora al loro posto, e chi ne è pure chi ne è che ci ha mandato fuori dall'Europa anche per il caso Mandragora, dove abbiamo visto quello che è successo. Voglio dire, è sempre lì, quindi al di là di tutto l'importante è che vengano, quando viene fatto questo commissariamento, venga cambiato queste persone. Speriamo.
0: Perdete ogni speranza voi che ascoltate. Assolutamente. Notizie da Barbares, il CT della Bosnia, fermi tutti. Ah, meno male. Alajbegović dice una piccola cosa. Sapete che è uscito malconcio da nazionale Alajbegović, ma non volevamo correre rischi. Ho temuto, devo dirti la verità. Purtroppo ha questi problemi dalla partita contro la Svezia, dice il suo commissario tecnico. Aveva la volontà di stare almeno in panchina, ma ha dovuto prendere questa decisione di escluderlo. È una piccola cosa, ma può far la differenza. Non volevamo correre rischi ed è per questo che oggi non è con noi. Oh, meno male. Mamma mia. E no, perché in questo momento Alajbegović, oh, Yves, in questo momento la carta è Alajbegović, può diventare importante, eh? Sta crescendo di brutto, ragazzo. No, non sei d'accordo?
1: No, sono d'accordo, perché su quella fascia lì siamo un po' deboli. Se salta anche lui, non si sa come, non so Spalletti cosa farà.
0: Con Miners multiuso, lo scherziamo, attenzione. Sandro da Benevento, l'hai citato prima, Benevento. Ah no, scusa, da Benevello. Benevello in provincia di Cuneo, non è Benevento. Sandro da Benevello dice: abbiamo bisogno di giocatori con grinta e determinazione. Alla Vidal, più che fuori classe dal piede fatato. A chi si riferisce però? Chi si sta riferendo? Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Ieri sera siamo stati a Torino all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera. Gente, abbiamo fatto una bella festa, speriamo che porti anche grandi risultati e vedremo un po' come si evolve la situazione. E grazie a tutti che sono venuti, anche i nostri amici da Foligno, Marco, Benevento, Giuseppe da Torino, dappertutto, perciò è stata veramente anche un modo per ritrovarsi, perché oltre ad essere tifosi siamo anche diventati amici, che no, tanta roba, anche grazie specialmente alla Bianconera che ci ha fatto conoscere. Per il resto, per la storia della federazione è meglio non commentare, perché tanto come si sapeva, toglie uno per mettere l'altro, che sono la medaglia che si gira solo, no? Dalla faccia all'altra, perciò mi sa che noi la prenderemo sempre in un posto famoso. Cosa dire, niente, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, attenzione! Dobbiamo ancora, però vedi, abbiamo creato tanti amici, però dobbiamo celebrare un matrimonio. Scopo di Radio Bianconera prima o poi è celebrare un matrimonio tra gente che si è conosciuta tramite la radio. Nostro scopo, nostro obiettivo. Chi è che si vuole sposare di quelli che si sono conosciuti tramite la radio? Ci sono coppie? Si sono create coppie? Sì o no? Tu che ne sai?
1: Non lo so.
0: C'è qualcosa?
1: Non lo so. Adesso lo indaghiamo, indaghiamo.
0: Indaghiamo, prova a indagare tra la chat. Tu sei il capo della chat, scusa. Albino da Morciano scrive: fantastica Italia, eh? Il caso FGC Malagò è un classico all'italiana. Spero che tolga Aviglione. Spero che tolga Viglione, senza e butti dalla FGC. Sarà possibile? Che ne dici? No. A proposito, sto raccogliendo l'oliva. Ah, che bello! Albino da Morciano sta raccogliendo l'oliva, Yves. Che bello! Dov'è Morciano? Fammi vedere. Romagna, Morciano di Romagna, attenzione. Vendersi appartamenti, vendersi strutture, chi vuol fare il contadino, chi vuole raccogliere l'ulivo. Alessandro da Tormina, invece città di grande cultura, dice: speriamo a Cagliari di non vedere la partita dello scorso anno, possesso palla sterile, possesso palla lento, e invece facciamoli uscire un po', colpiamo in ripartenza, sono mica fessi quelli del Cagliari però. La partita con l'Atalanta deve essere un esempio per come vanno affrontati gli avversari. Basta, più possesso palla davanti l'area di rigore degli avversari. Basta. Andrea da Osimo: introdurrei una legge per la quale questi personaggi che se la suonano e se la cantano siano obbligati ad argomentare le loro scelte in maniera molto semplice davanti a una giuria di bambini. Vorrei vedere il loro imbarazzo. Questa non è una brutta idea però. Vincenzo dice: basta, il treno Conte è passato, anche perché cambiare allenatore significherebbe perdere un po' di partite, anche no. Davide da Pieve Ligure dice: giusto un francese che ama l'Italia. In effetti, Yves, è un caso patologico, devo dire. Francese che ama l'Italia, strano. Come ti è successa questa cosa?
1: Beh, sono cresciuto qua praticamente da 35 anni che sono qua in Italia, da quando avevo quasi 11 anni.
0: Allora, basta. Però mi hai dimenticato, tu sei più Olise, Olise, sei un Olise, tu sei un Olise, non sei un Pio, dai.
1: No.
0: C'ha della credine con la sua vecchia patria. Attenzione a Raffaele che scrive: chi è senza peccato, Malagò, buon figlio, e così tutti gli altri, tutti hanno i loro scheletri nei loro armadi, nessuno si fa male, dice Fefe da Fiuggi. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, buongiorno, Michele da Napoli. Finalmente ci siamo tolti questa nazionale dalle palle e torniamo a guardare la nostra Juventus. Sempre fino alla fine, forza Juventus, Michele da Napoli.
0: Fino alla fine anche te, lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Attenzione. Andiamo a leggere, dai, la gente vuol sapere, dopo mesi di battaglia, Repubblica ci fa un reportage, i due sfidanti sono arrivati a un'intesa a sorpresa, sul caso della candidatura irregolare della Federcalcio, quindi è acclarato che è irregolare la candidatura, quindi non doveva essere eletto, ma la cosa. Oggi, vedi, l'importante non è più quello, uno dice, oh, se era irregolare, no, non è più quello, è come politicamente la risolviamo. Oggi l'incontro per l'accordo, poi il voto in giunta alle ore 13. La battaglia politica innescata dal CONI che ha paralizzato la Federcalcio per tutta l'estate si risolverà con una stretta di mano. Due mesi e mezzo di braccio di ferro. 9 giuristi a riempire il tavolo di pareri per difendere posizioni opposte e poi pressioni incrociate, diffide, dimissioni, veleni. Alla fine, quando alle 13 si riunirà la giunta, il presidente del CONI Buonfiglio, come previsto, proporrà il commissariamento della Federcalcio presieduta da Malagò, indicando però come commissario lo stesso Malagò. I due si incontreranno poco prima a Palazzo H, che per 12 anni è stato il regno dell'attuale presidente della FGC, per suggellare questa intesa trovata ieri al telefono. Vi prego, ditemi che le avete intercettati. Io voglio sentire la telefonata d'intesa tra Malagò e Buonfiglio. Ma come ha fatto a rimontare Malagò, Yves? Come ha fatto? Che era in netta minoranza. Come ha fatto? La rimonta poi la tregua tra due carissimi nemici. La ricostruzione fedele di Repubblica. Attenzione. Fermatevi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, perché è divertente. È come una spy story. Doveva essere l'ok corral dello sport italiano e invece dalla giunta CONI oggi potrebbe arrivare un verdetto all'unanimità. Ma per capire come si è arrivati alla proposta di accordo tra Bonfiglio e Malagò, i carissimi nemici di questa vicenda, bisogna ricostruire la settimana che ha cambiato gli equilibri. Martedì scorso la giunta ha fatto le prove generali, chiamata a commissariare la Federpesi. Ha testato umori e orientamenti anche in vista del voto imminente sulla Federcalcio. Ha registrato durante le discussioni le posizioni contrarie dei due vici di Bonfiglio del CONI, la Bianchedi e Di Paola, e del numero uno della danza sportiva Lunetta, come la dura reazione dell'ex capo del CONI Franco Carraro. C'è anche lui, ma c'è ancora anche lui. Il richiamo all'unità è arrivata da Pippo Ricci, cestista dell'Olimpia Milano, che rappresenta gli atleti. Alla fine è stato proprio Malagò in giunta come membro del CIO a votare il commissariamento, trascinandosi dietro il suo schieramento. Una strategia della distensione che aveva un obiettivo: non spaccare la giunta rischiando peraltro di perdere, ma salvarne l'unità e guadagnare del tempo. Perché ha guadagnato del tempo Malagò? Perché nel frattempo è cominciata la lotta sui singoli voti. Accertato da tempo che Malagò non poteva e non può esprimersi sulla sua Federazione Italiana Gioco Calcio, il CONI ha fatto arrivare la decisione di escluderlo dal voto e di escludere anche per conflitto di interessi Bianchedi e Spina, due fedelissime del presidente del calcio. Nonostante le dimissioni last minute da capo delegazione azzurra e dal direttivo Ajax. Malagò non l'ha presa bene, ma intanto ha lavorato all'obiettivo, trovare 7 voti in giunta per respingere la proposta di commissariamento. Lui partiva da 3 sicuri, Federica Pellegrini e i già citati Di Paola e Lunetta, e siamo a 3. Chi ricorda la clamorosa rimonta del 2013, quando nella notte superò nella corsa al CONI il rivale Lello Pagnozzi? Scommetteva su qualcosa di simile stavolta anche, dice, ah, ragazzi, ma la goccia la fa anche stavolta, attenzione, genio, un genio del male. Ne ha aggiunti altri uno a uno di voti: Ignozza degli enti locali, Popioli della Federmoto e lo stesso Ricci, convinto anche e non solo da Bastoni, che dal ritiro della nazionale, invece che pensare a giocare la partita, l'ha contattato per esprimere il sostegno degli azzurri a Malagò. È stato Bastoni a convincere Ricci. Il settimo punto l'ha incamerato virtualmente domenica sera, quando era certo di aver convinto anche l'indecisa Valentina Rodini, oro olimpico di canottaggio. Nel frattempo, il segretario della FIGC Brunelli, quello che ha sbagliato perché se l'ha fatto votare, cioè era il segretario che doveva dire, oh, ma qua la tessera, ha depositato un'istanza ai revisori del CONI per ammettere al voto Bianchedi e Spina e contestualmente ha contestato un conflitto di interessi a Francesco Montini, presidente delle Fiamme Ore e tesserato FIGC. Il gruppo sportivo della polizia ha una squadra di calcio 5 a Caivano, in un progetto sociale con sport e salute. E beh, ragazzi, non ci facciamo mancare niente. E qui il CONI ha capito di non avere più una maggioranza. Bonfiglio si è ritrovato con Cagnotto, Riva del CONI Lombardia, Morico dell'Ospes, Ettore della Vela e Montini. 6 solo voti, di cui uno a rischio esclusione. Avrebbe forse contestato a Lunetta gli accordi tra Federanza e Federcalcio, servizi innescando però una girandola infinita, ma soprattutto si è trovato a un bivio il buon Bonfiglio del CONI. Perdere male o vincere forse di un voto con una giunta spaccata? Meglio tendere la mano. In fondo, anche nel 2013, Bonfiglio cambiò idea all'ultimo momento e passò con Malagò. E un anno fa, la campagna per la sua ascesa al CONI era stata ideata e sostenuta da uno sponsor d'eccezione, il carissimo nemico Giovanni Malagò. Yves, sei ancora convinto di essere orgoglioso di essere italiano o hai ceduto un po'?
1: Ci sono due spunti. Orgoglioso di essere italiano, sì, sì. Ma su questa cosa qua, no.
0: Oh, male, almeno su questa cosa qua. Anticipiamo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stramba.
10: Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti.
4: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
10: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobianin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
10: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura, prevista nell'autunno del 2027, nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
2: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
10: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
2: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, anche Celik ci torna bello gasato. Ieri ha fatto l'assist nel gol della Turchia. Montella ha detto: negli ultimi due anni è cresciuto moltissimo fisicamente, è diventato molto resistente, sta migliorando ulteriormente con Spalletti e l'ho trovato bene. Bene. Ma sai che, vabbè, a parte Vicario che non ha giocato neanche un minuto, ovviamente, essendo il portiere di riserva, ma gli altri, sai che, Ivo, io non me la ricordo una sosta nazionale dove dalla nazionale ci tornano tutti belli gasati. Tutti, eh? Calulu ha preso 7 l'altro giorno quando ha fatto il pari con noi, con l'Italia. Alai Begovic, Zegrova, Nico Gonzalez se stesso, nelle sue amichevoli, Top Miners, Celik. Non mi ricordo. Tu ti ricordi? Non mi ricordo una sosta dove tutti ci tornano belli gasati. Con Seisau, anche se l'hanno giallato e rossato come solo Mariani sa fare.
1: No, non ricordo, però speriamo che sia di buon auspicio per una nuova pagina da scrivere.
0: Ieri mi ha scritto uno tra tanti messaggi meraviglioso, Yves, mi ha scritto: ah, ecco il solito Conceição, il simulatore più simulatore del mondo, che appena esce dall'Italia in Europa però il rosso glielo danno. Io ho detto: scusa un attimo. Sai qual è la differenza tra Conceição e Bastoni? E dico semplice, te la spiego io. Che a Conceição, anche in Italia, Juve Cagliari, gli hanno dato giallo per simulazione che non c'era, secondo giallo rosso e squalifica per la giornata successiva. E la Juve zitta. Bastoni non gli hanno dato il rosso e ha giocato la partita successiva ed era simulazione con in più esultanza antisportiva in faccia all'avversario. La differenza mi sembra molto semplice. Però se non la volete capire... Ma rendo se non la volete capire, come si dice in questi casi. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete tanti anche oggi e noi vi ringraziamo. Massimo da Rivamonte dice: penso che finché non terminerà la pubblicità, non sentirei l'onda. Quando terminerà, sentirei l'onda. Questo discorso ormai è un evergreen, scrive Riccardo dalle Marche. L'ombra di Conte.
1: Hai visto la foto?
0: No, la foto è bellissima. La foto è bellissima. Sembra un manifesto noir degli anni 70 con Conte in ombra sul muro che gli indica a Spalletti il cambio di panchina con Spalletti in tutta. Meraviglioso. Attenzione, la fantasia dell'intelligenza artificiale. Cinzia non l'ha presa per niente bene. Dice: porcata all'italiana. E ciò mi fa capire tante cose anche sul trattamento riservato da anni alla nostra Juve. Contro certi poteri c'è poco da fare. Luca da Genova: la farsa è un genere teatrale comico caratterizzato da vicende paradossali, burlesche e da una comicità diretta e grossolana. Normalmente viene rappresentata a teatro, oggi invece viene rappresentata in FIGC. Alessio da Bollate voleva fare complimenti all'amico di ieri che con vocale ha definito questi personaggi che ci sono in FIGC personaggi mitologici. Mitologici, perché metà dinosauro e metà poltrona. Mi ha fatto morire da ridere. E cosa non meno importante è il fatto che la descrizione è azzeccatissima. Buona giornata anche a te, Alessio da Bollate, hai ragione, lo abbiamo esaltato anche noi in questo suo mitologizzare la figura della FIGC col Coin. Rix scrive: ma a tutto caso che la ferma Lagò ha cambiato sorte dopo che Marotta è andato a parlare col sottocommissario alla Presidenza del Consiglio, che normalmente la deve vedere sui servizi segreti, intelligence, sulla cibera, la miseria. Intelligence, la cibersicurezza nazionale, miseria. Simone dice: sarete tutti contenti, no, che Conte va al Manchester, così non si rischia di averlo di nuovo alla Juve. Ma perché, chi è che ha detto che va al Manchester, Simone? Non c'è la notizia che Conte va al Manchester. Cesare da Milano. Ivo ormai è l'idolo delle chat ed è entrato nei nostri cuori, perché al di là di una spontanea e genuina simpatia, vabbè, trapela una certa profondità d'animo, una personalità strutturata in modo equilibrato. Insomma, Yves è Super Yves. Ma gli ho un regalo a Cesare da Milano.
1: Lo ringrazio mille volte, tante.
0: No, che ringrazi mille volte, tante. Qui deve scattare.
1: Cesare da Milano, io a fine ottobre sono a Milano per 2 giorni. Se ci vogliamo vedere al Duomo per un caffè.
0: Perché lo devi far venire fino al Duomo? Magari lui sta nelle vie di provincia. Scusa. Il Duomo è in centro, è un casino, c'è traffico. Conte out, scrive Stefano da Firenze, perché vuole sempre esorcizzare quando si parla di questa cosa qua. Abbiamo un vocale da casa, Ilva?
11: Claudio, ciao a tutti. Ma ragazzi, ma qua noi abbiamo di fronte gente, dei professionisti dell'inciuccio, dei professionisti che millantano situazioni non reali, del reimpasto. Noi abbiamo dei questi qua sono dei professionisti. Cioè ragazzi, Malagò adesso è quello che appena terminate le Olimpiadi ne parlò come un successo mondiale, quando invece l'invernale, mentre invece sono stati lasciati dei buchi di debiti alle amministrazioni comunali pazzesche. Eppure se li senti parlare ne parlano come un successo, millantano situazioni fantastiche. Quindi ancora ci stupiamo di sta roba? Ma dai ragazzi, cioè dovremmo essere abituati che abbiamo gli Arsenio Lupin dell'inciuccio. Davide, ciao a tutti.
0: Ciao Davide. Attenzione, in questi casi allora se siamo in difficoltà bisogna chiedere l'aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
12: Ciao, buongiorno, bene, indaffarato, ma va bene. Allora?
0: Attenzione, indaffarato, news no, di mercato.
12: No, sì, ma tante volte c'è anche la vita normale. Indaffarato non è solamente per lavoro, però un po' per tutto. Vabbè,
0: scusa. Vabbè, mi ero già gasato, mi ero già gasato, mi butti giù subito.
12: Sì,
0: No. Dai che ce la facciamo, sta finendo questa sosta e sta finendo nel migliore dei modi. Davide, sta finendo nel migliore dei modi. L'inciuccio CONI Federazione, oggi commissarieranno il commissario che diventa il commissariato, cioè Malagò commissario di se stesso, un trionfo.
12: Cioè no, scusate, ho perso un passaggio.
0: Oggi il CONI commissaria la Federcalcio e il commissario lo fa Malagò.
12: Scusa, ma non è commissariato lui per il suo problema?
0: È commissario di se stesso, quindi paradossalmente prende anche più poteri, perché il commissario ha i poteri anche del Consiglio federale, quindi sarà lui a indire le nuove elezioni, dove fra 3 mesi si presenterà nel frattempo con il tesserino fatto e verrà rieletto lui.
12: E allora, vabbè, c'è una battuta mascolina, questo è tutt'uno che si fa tutto sto casino. Vabbè, dai, si è trovato la via, diciamo, la via giusta.
0: Ma scusa, una genialata, non sei contento di essere italiano? Ma vista la fantasia che abbiamo noi, ma all'estero non ci avrebbero mai pensato una roba così?
12: No, noi in queste cose siamo praticamente dei scienziati. Che noi in sistema lo troviamo.
0: Mamma mia. Vabbè. Tu pensi, noi abbiamo Marco da Crema, che è un nostro ascoltatore archivista. È pazzesco. Lui in questi 20 anni ha archiviato tutti i giorni, tutti i giornali sportivi, ma tutti i giorni in 20 anni. Quindi se io gli dico 6 ottobre, lui in 3 nanosecondi mi scrive cosa succedeva nel 6 ottobre per di 20 anni fa, di 14 anni fa, di 4 anni fa. Pensa che il 6 ottobre
12: è un bene, da parte
0: è un
12: male, perché uno vede tutto quello che è successo, perché fortunatamente la mente umana tende a dimenticare certe cose, no?
0: Invece ma a rivederlo dopo. Pensa che il 6 ottobre del 2012 passò alla storia per l'agghiacciante Conte 6 mesi di sconto in panchina il 9 dicembre. Ti ricordi quando fu costretto a patteggiare? Perché in questo mondo sei costretto a patteggiare.
12: Sì, che Patejoy stava nel box con tutti quanti, paratici compreso, che dopo a fine di 6 mesi del box con Conti gli volevano dare 6 mesi di ferie perché non era facilmente gestibile. Già in panchina averlo nel box era una roba.
0: Allora, guarda, facciamo un riassunto perché sono passati non 2 anni, 20 anni, quindi c'è gente che manco era nato. Allora, per chi non sapesse cosa è successo, Conte, da allenatore della Juve ovviamente, venne costretto a patteggiare dei mesi di inattività perché quando era

0: Qualsiasi cosa. Allora la gente diceva col 98% di condanne, mi condannano sicuramente, mi danno magari, ti davano 2 anni, 3, cose incredibili, no? Cose incredibili, poi dopo dovevi andare a ricorso, in appello e magari ti rimettevano, così dici pago una cosa che anche che so, che non so, non lo so, pago 6 mesi, faccio 6 mesi di purgatorio e mi salvo.
1: Esattamente, un po' come il delitto di Garlasco, sono passati 20 anni. E quindi Antonio Conte alla fine per 3 mesi stava in un box durante le partite a guardarla con appunto i collaboratori vicino che è un po' come la moglie a casa, dopo 3 mesi basta,
0: No,
1: non si può più,
0: come il
1: non si può
0: Covid,
1: più.
0: c'è gente
1: Va,
0: che si è
1: basta.
0: riunificata, e gente che ha detto speriamo che
1: E gente che ha
0: finisca, non siamo più.
1: divorziato, sai, basta,
0: Certo.
1: basta, basta. Ma non è il caso di Antonuccio nostro, che però ieri è tornato a parlare, eh? Hai visto?
0: Sì, ho
1: Ha
0: letto
1: detto,
0: qualcosa.
1: ah, mi piacerebbe, anche se ne vale la pena in corsa, andare ad allenare una squadra che ha una storia, ma si è un po' allontanata dalla sua storia, una squadra dove bisogna vincere, competere. Quale sarà sta squadra,
0: Le
1: secondo te?
0: pressioni, mi sembrava un bigliettino preconfezionato, però vabbè.
1: E che a me mi sembrava un bigliettino in bianco e nero, però insomma.
0: Ci siamo un po' sentiti chiamati in causa.
1: Sì,
0: Adesso
1: sì, sì,
0: magari
1: sì,
0: non
1: sì.
0: è, però
1: No, ma
0: non
1: adesso.
0: mi viene a dire che nessuno si è sentito chiamato in causa
1: No, ma
0: perché
1: facciamo una
0: mi
1: cosa,
0: sembra.
1: facciamo una cosa, sgombriamo il campo dagli equivoci. Viva Spalletti, perché se no vuol dire che la Juve sta andando male se pensa di cambiare allenatore. Quindi Spalletti fino alla fine dell'anno
0: Certo.
1: speriamo di vincere qualcosa. Ma mettiamo il caso. Tu un Conte in corsa lo vedresti bene?
0: Ma sai, Conte, allora, Conte c'ha una prerogativa, no? Molto positiva, che a parte in corsa, che gli allenatori fanno fatica a prendere squadre in corsa, però Conte quando arriva in una situazione che va lanciata o rilanciata è veramente molto molto bravo, perché poi ha il potere di poter riportare tutti sull'asse terrestre, ripartire da fargli operai per cercare di ritornare ad essere ingegneri, no? Se mi passate il termine. E lui questo è veramente molto bravo. Il problema di Conte è che dopo un anno, 2 anni, 3 anni dopo non è facilissima la gestione, che ci abbia più ragione, meno ragione, adesso non entro nei termini, però ecco, il problema di Conte può essere poi i rapporti con i giocatori, i dirigenti e tutto quanto quando passa un po' di tempo. All'inizio tocca Santa, vediamo dove ha vinto, dove è andato, che ha fatto bene, soprattutto è partito da quella situazione lì. È bravo molto a far questo. Questo molto. Non è, diciamo, né un traghettatore né un continuatore di situazioni preesistenti. Lui è un po', non dico un guastatore,
1: Certo.
0: però arriva e incomincia a rovesciare il terreno per far ricrescere gli
1: Come
0: equipi.
1: direbbe Spallettone, quella fucilata nella notte, insomma, quella cosa che ti elettrizza, che ti cade. Eh sì, però sarebbe la chiusura di un cerchio, se n'è andato a stagione in corso perché eravamo a metà ritiro e tornerebbe a
0: Ma lui per il
1: stagione in
0: fatto di ritiro gli
1: corso.
0: piace, l'ha fatto col Bari, l'ha fatto lui proprio andare via
1: Quello
0: ritiro, è una
1: gli
0: cosa
1: piace.
0: che
1: Quello
0: lo
1: gli piace.
0: aggrada.
1: Senti, torniamo all'attualità nostra, perché qua siamo reduci in questa sosta dall'intervistone di Carnevali e dall'intervistone di Spalletti. E Carnevali ha detto una roba che ha un po' preoccupato i tifosi della Juve. Io te lo dico, caro il mio esperto di mercato Davide Torchia. Perché Carnevali, tutti, cosa siamo l'Udinese? Cosa siamo il Borussia? Cos'è sta roba? Dicono i tifosi. E cosa ha detto Carnevali? Carnevali ha detto, noi abbiamo un settlement agreement, abbiamo i paletti. Non possiamo competere con le superpotenze europee. Mi piacerebbe comprare 3-4 campioni, ma non si può. Siamo stati bravi a prendere Alai Begovic, che aveva un'offerta più forte dal Chelsea, e poi magari domani lo vendiamo a 80. Quindi cosa siamo diventati? Una società venditrice?
0: No, siamo diventati una società che con i prezzi che girano, sempre perché partiamo dal punto che i prezzi sono esagerati. Perché che cosa succede? Se io faccio sempre l'esempio banalissimo della propria abitazione, no? Io sto nella mia casa che vale ipoteticamente 100.000 euro per dire un numero, non la venderei mai, una valutata bene 130, la tengo perché ci sto bene e tutto. Quando arriva quello che dice guarda, la valutazione però è 250, e comincia a dire no, aspetta un attimo. Io la vendo una casa da 100, mi danno 250, ne compro una più bella da 200 e mi avanzano anche 50.000 euro. E allora, quando i prezzi sono così, certi calcoli devi fare, no? Ildiz, per dire Ildiz, è un giocatore che se sta bene, tutto quanto per come è strutturato, è uno destinato a essere un pilastro.

0: della Juve per 10 anni, 12 anni, 13 anni, quello che sarà. Però sai, dipende dall'offerta, perché se ti offrono 80 milioni, io come uno come Ildiz non lo ritrovo più per quel prezzo, me lo tengo. A 100 me lo tengo, a 100 arriva un matto che te ne dà 150, incomincio a pensare, ma io con 150 compro 4 giocatori, rimetto a posto questo, rimetto a posto quell'altro, c'ho la Begovic che può fare lo stesso ruolo suo, che è molto bravo e molto giovane, ci penso. E questa è la situazione, non è che siamo venditori, siamo così perché non ci possiamo permettere, come altre squadre che fanno 200, 300, 400 milioni di mercato a sessione o all'anno, e poi di quei 400, 300 sono buttati via, perché magari non hanno portato tutto, perché sennò vincerebbero tutte, no? Invece siccome qualcuno poi fallisce, e allora per forza diventiamo venditori, per forza non possiamo permetterci di dire quanto costa il giocatore che lo prendo io. Vai da lì, ti chiedono troppo, lo t'adatti e vai a un'altra situazione, poi ne va a un'altra, ed è normale che già comprando tutti quelli che vuoi, che sei certi che vadano bene, già qualcuno lo sbagli sicuro. Poi in più, se non puoi neanche permetterti questo, c'è più possibilità che qualcuno lo sbagli. È normale oppure che non sia pienamente quello che cercavi tu. Questo sta nell'ottica delle cose. In più, la dirigenza si trova, come ho già detto, siamo alla terza ripartenza quasi da zero, no? Con giocatori comprati, allora quello non andava bene, quello ritorna e va bene, quell'altro forse, quello va piazzato, quello va via in prestito. C'hai tanta carne al fuoco, tanti giocatori e tante spese che già è in ballo, perciò non parti mai da zero completamente, siamo alla terza, diciamo, piccola rivoluzione, ed è normale che questo, quando fanno i calcoli, sinceramente gli devo dire che quando fanno i calcoli già riescano a fare troppe cose, e c'è una proprietà che non si è mai, che non si esime da fare degli aumenti di capitale, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Tutto. Però io ieri riflettevo su questa cosa qua e dicevo, Davide, cioè quando noi, comunque, Marotta, no? Ciclo dei 9 scudetti, a metà, Marotta cosa fa a un certo punto? Vende Pogba. Dice, vedi, ha venduto Pogba perché c'era l'offerta irrinunciabile 106, sì, ma il giorno dopo prende Higuaín a 90. E c'aveva una base di squadra forte. Cioè noi oggi, se domani vendiamo alla Ibegovic o Idiz, vendiamo
0: e dopo due dei pochissimi... dalla partenza.
1: C'è una volta che abbiamo beccato qualcuno.
0: Parte. Non ho capito, scusami, mi sono interrotto.
1: Dico, una volta che tu giustamente facevi riferimento all'altalena, no? E quello è tornato e quell'altro non è andato bene. Una volta che ne abbiamo beccati due o tre, Ildiz, Alai Begovic, e se però dopo li vendiamo, devi ripartire da capo anche lì.
0: No, ma infatti loro quando vendevano Pogba a tantissimi soldi, erano tanti soldi, ma avevano la base. Cioè se noi pensiamo che in quel momento lì nel centrocampo c'era Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Cioè ne vendi uno, sei sempre messo benissimo, capito? Non è che eri completamente scoperto, anche perché poi è arrivata gente andando avanti, è arrivata gente come Khedira, è arrivata gente come Matuidi,
1: giusto? Pjanic.
0: È arrivato Pjanic, è arrivata gente di grandissima qualità, e infatti guarda caso hai vinto, diceva quello, e hai rivinto. E loro hanno fatto questo non per mettersi soldi in tasca, nel senso per tappare cose, ma per investirli in un centravanti che poi ha fatto 3 anni. Mirabile, per me la Juve, un grandissimo centravanti, avrà fatto 100 gol in 3 anni, dove già li aveva fatti anche al Napoli. È un giocatore che ha aiutato molto, molto, molto a vincere. Molto.
1: Cioè, sembra di capire che qua Carnevale deve fare un miracolo,
0: Qui ne hanno già fatti, ne dovranno fare ancora. No, però vedi, ecco, con la situazione, per dire, Ildiz... alla Bergo c'è l'unica situazione in cui ce n'hai due giovani forti praticamente quasi nello stesso ruolo, no? In questo momento, sì. Perché l'allenatore gioca in questa in questa metodologia, e in questo metodo, scusatemi, e allora ce l'hai quasi lo stesso ruolo, finché ti arriva uno che ti offre una marea di soldi, ci puoi pensare perché ce l'hai già il sostituto, magari in altri ruoli meno, oppure in altri ruoli si trova, magari devi uno dei due darlo via per poter intervenire su una parte che ti sembra più delicata da dover intervenire.
1: Vabbè, nel caso di uno dei due, che è Alla Begovic?
0: Non lo so, sai.
1: Attenzione.
0: Non ti so dire, perché dipende dai tanti soldi. Per me in questo momento ti vengono a chiedere sempre Idris. E vengono le grandi squadre e vengono con tanti soldi.
1: Però Carnevale ha fatto l'esempio alla Ibegovic, l'abbiamo preso a 30, domani magari lo vendiamo a 80.
0: Sì, sì, tu puoi fare questo, cioè io rinuncio a prendere tantissimi soldi tantissimi soldi da Ildiz, ne prendo tanti da Ibegovic e me lo vengono a comprare e io ho incassato, ho fatto una plusvalenza importante e tengo Ildiz che è un campione. Questo non fa una piega.
1: Sì.
0: Dipende, allora, io ti dico che come mercato in questo momento ti vengono a chiedere molto di più, perché Alebago c'è bravo, però ha iniziato a fare molto bene a livello internazionale. Ora c'è l'ipotetica plusvalenza o scatto che fa in più, può essere elevato, bisogna vedere come a un certo punto, fermo restando che io faccio sempre i calcoli, faccio sempre dei calcoli umani, mentre non c'è dell'umano. Non c'è dell'umano perché poi sono molto alti i prezzi. Soprattutto sono molto alti i prezzi perché sono molto alti perché hanno magari speso tanti soldi per uno che vale molto meno. Allora comincio a dire, per esempio, perché spendere 100 euro al ristorante ti sembra tanto, però se sono stato al ristorante che ha mangiato male e speso 80, tu dici ho mangiato male, ho speso 80, spenderò 100 e mangio bene. Capito? Il prezzo ti sembra paradossalmente minore.
1: No, vabbè, ma abbiamo parlato di Conte prima, non mi puoi fare l'esempio dei 100 euro del ristorante. No, non si fa.
0: No, vabbè, non volevo tornare in cose già viste.
1: Non si fa. Però Ildiz non si vende, scusa, è l'idolo di Oceano, il figlio di Elkan, non si vende Ildiz.
0: E allora questo farà sì che non si vende. E fa anche bene, perché
1: ragazzo, mi tira le orecchie, Daniele, mi tira le orecchie. Davide mi scrive: anche con Moggi eravamo una società venditrice, venduto Zidane, compriamo Buffon, Cannavaro e Thuram. No, veramente Raned comunque fa niente. Daniele sì, però c'aveva una base di squadra di campioni, quindi anche se vendeva Zidane, anche se non avesse comprato quei tre lì, aveva una squadra di campioni.
0: Era nella situazione simile al fatto di quello che abbiamo detto ora di Pogba, Pogba colpita, perché in quel momento un centravanti forte avrebbe fatto molto comodo, se fatto un sacrificio con Pogba arrivavano tantissimi soldi, li prendevi tantissimi soldi e li investivi per prendere un centravanti che poi ti ha fatto continuare a vincere. Questo è quello che facciamo oggi, perché c'avevi già la base, perché arrivavano i momenti che si arriva. Parliamoci chiari, arriva Real Madrid e ti dà una cifra improponibile, bisogna pensarci bene.
1: Esattamente, poi la moglie di Zidane diceva che voleva il mare e quindi abbiamo dovuto farlo andare.
0: Poi ti dico un'altra cosa, poi dipende molto dai giocatori. Parliamoci chiari, perché poi ci sono giocatori a ben donde, voglio dire, fanno anche bene, che ti dicono: oh, ma nella mia vita, con tutto il rispetto della Juve, mi ha cresciuto, ho dato tanto, ma mi ricapiterà di giocare nel Real Madrid che nella come posso dire, in quello che pensiamo noi tutti, ho giocato nel Real Madrid, lo dico ai miei nipoti, che comunque una cosa, magari vinco una Champions, magari mi succedono delle cose molto più importanti, voglio andare al Madrid, oppure
1: nell'immaginario collettivo è il top mondo,
0: capito? Poi aspetta, poi rientra anche la questione economica, che i giocatori ci potranno stare attenti, ma ci staranno attenti anche loro, il loro lavoro è anche giusto, perché tu dici: io incremento un giocatore che diventava 4, lo porta a 6, poi lo porta a 8, e quelli magari te lo portano a 15, a 18, anche quello, se fa i suoi calcoli e dice: io voglio bene a tutti, ma mi danno quasi il doppio a giocare nel Real Madrid, non per andare, magari non ci voglio andare in come posso dire, non ce voglio andare in Arabia Saudita, non me ne frega niente, però se arriva Real Madrid e guadagno anche 10 milioni in più e vado a Real Madrid, io ci penso. E allora se il giocatore incomincia a dire queste cose, tu sei anche quasi costretto a darlo, perché dopo tu non puoi reggere quei confronti, sì, di stipendi, perché quello ti può dire: guarda, io rinuncio a giocare al Madrid, no? Che per me sarebbe il massimo dei massimi, sto alla Juve molto volentieri, la squadra mi ha cresciuto, ci sto bene, mi piace tanto, però quelli mi danno doppio, venitemi un po' incontro. E allora fai un passo, diciamo, che non ti puoi permettere molto. Non so se sono stato chiaro.
1: No, no, sei stato chiaro. In questo momento la Juventus ha messo un tetto degli ingaggi, il maggiore è Ildiz, in questo momento a 7, se c'è domani Ildiz ce ne voglio 10, la Juve dice ma è il Real Madrid.
0: Anche perché poi arriva, faccio un esempio, no? Bremer, fortissimo, e ti dice: scusa ma a me mi avete rotto le scatole per 500.000 euro e adesso a quei dici sì, ma ragazzo, c'è tanto mercato. Sì, è vero, ma comunque ti rompe, non uso un termine brutto, ti rompe un po' le scatole, no? Perché incontra un giocatore tranquillo, incontra un giocatore che tutti i giorni dice: ti chiama il procuratore, come ci è, però a quello gliel'avete dato, e noi siamo il capitano, e noi siamo il vice capitano, non abbiamo dato tanto, e noi giochiamo nel Brasile. Ognuno ha la sua, no? E ti rompe le scatole. Dopo lui arriva un altro, che magari sta facendo benissimo, dice: però da quando sono tornato ho fatto bene, vorrei l'aumento. Sì. E tutto questo è un incatenarsi di eventi, di situazioni che lo capiamo, no? Insomma, è abbastanza comprensibile facilmente, che crea comunque, capito? Ecco, a quello che hanno fatto questo, quella. Invece quando ce l'hai tutti in linea, dice: ragazzi, noi la linea è da tot a tot, quelli tot che stanno al massimo, che trovano una squadra che ci dà un sacco di soldi a noi e tanti soldi a lui, arrivederci, grazie, ne prendiamo un'altra. E allora stanno tutti zitti. Quando comincia a dire: ma per questo abbiamo fatto un'eccezione, ma lui è quello, perché se vediamo le squadre, quando Del Piero era al top, tutti riconoscevano che c'era Del Piero, però Buffon, quello lo ritraffattato, Buffon, Nedved, Chiellini, sì, giusto? Ed era una linea. Quando invece tu non puoi trattare Chiellini, Buffon da Buffon, perché ha fatto tutto, ha puntato tutto su Del Piero, e poi Buffon la domanda te la fa, dice: però capito, io sono stato quello che insomma mi ha dato la mano, faccio un esempio stupido, no, per far capire alla gente, però questo, sì, ecco perché ti dico, poi arrivato a quei punti conta molto. Il giocatore, e tutti parlano, sì, sì. Ma quelli che dicono: guarda, io rinuncio perché voglio star qui, ci sono, ma ce n'è meno.
1: No, ma talmente calzante l'esempio che hai fatto adesso, che mi è venuto in mente subito la seconda parte, diciamo, di quegli anni di successi, e cioè Dybala. Cosa succede? Che la Juve prende Ronaldo consiglia De Ligt, arriva De Ligt, 12 milioni di stipendio, Dybala bussa, dice: no, scusate, io, e nasce il casino.
0: No, ma con De Ligt non parlo del giocatore, il giocatore in quel momento era un giocatore molto forte, giovane, da prendere, che aveva grandissima prospettiva in Europa, era il miglior pezzo da prendere in quel momento, è che i numeri erano esagerati, perché? Per due motivi fondamentali. Quando io ho Dybala, che è quello che mi fa vincere le partite, perché poi, con tutto il rispetto, i difensori sono importanti, i portieri sono importantissimi, i centrocampisti sono molto importanti, ma quelli davanti che ti fanno vincere le partite perché si inventano qualcosa, sono sempre quelli che contano di più e che guadagnano di più, È inutile che ci andiamo, sì, a girare intorno, no? Perché è normale che Mbappé, se ti risolve 10 partite, 9 partite su 10, e bisogna dargli quello per quello. Non c'è niente da fare, è la legge matematica questa qui. Però che succede? Se tu parti con un ragazzo del genere, per poterlo avere gli dai uno stipendio che è già spropositato, sia per l'età, sia per quello che ha fatto, sia per il reparto in cui si va a inserire, perché ricordiamoci che quando è arrivato De Ligt sono stati molto bravi, ma quando è arrivato De Ligt, nella Juve, in difesa, c'era anche ancora Chiellini e Bonucci, che erano dei professori in confronto a De Ligt, e sono stati molto bravi, perché se trovi due disgraziati che incrociano le braccia e dicono: senti, a me mi dai quello che hai dato a loro, perché non me ne frega niente, era un casino mai visto. E poi in più che succede? Avendo 5 anni di contratto, al terzo anno, se non cominci a metterti seduto e a riallungare i contratti, come fai? Sei morto, perché al quarto anno, con uno che ha pagato un sacco di soldi, gli dai una marea di soldi, sei morto perché poi va vicino alla scadenza a zero e lo vendi a 2 lire. O se non gli devi dare, quando gli ho dato già 10 milioni, da chi gli do un difensore? 15? Non siamo Real Madrid, non gliele puoi dare, perché se dopo gli devi dare a tutti. E allora si erano incartati parecchio, io l'ho detto dal primo giorno, giocatore forte, situazione incartata, e sono stati bravissimi, e questo credo in quel momento lì uno dei più bravi è stato Cherubini, perché c'era lui in ponte di comando in quel momento, mi sembra, sono stati bravissimi a riuscire a venderlo, ottenere delle ottime cifre e levarsi il problema. Sono stati bravissimi, perché se no era un problema grosso De Ligt, perché Ronaldo e De Ligt in due costavano da ammortamento, stipendio e tutto 100 milioni l'anno in due.
1: Sì. Assolutamente vero, assolutamente vero. Lungi da me tirarti le orecchie, no, ma io l'ho detto scherzando. Gli amici qua
0: prendono tutto serio,
1: mi tira le orecchie in maniera bonaria, ma ci mancherebbe, certo, ma ci mancherebbe.
0: Caro
1: il mio Torchia, caro signor Torchia, ti scrivono da Manchester, Luigi, caro signor Torchia, Donnarumma, le parate con i francesi, mi sembra tanta roba, nei tiri dalla distanza è il numero uno, se la gioca con Courtois, e Donnarumma è il numero uno portiere del mondo in questo momento?
0: Perfetto, ha fatto, come si chiama questo signore?
1: Luigi.
0: Allora, Luigi da Manchester, bravo, vi dico bravo, perché ha detto una cosa sacrosanta. Primo, che Donnarumma è sicuramente, allora, fa delle cose, io da umile lavoratore della porta posso dire però che le qualità, le cose le ho sempre viste e le vedo. Lui ha questa grandissima qualità che per me, proprio l'analizzavo, ci pensavo l'altro giorno, ha solamente lui e Courtois nel mondo, che 2 metri d'altezza vanno giù come uno che è alto 1,80. E questa è una dote per me anche innata, di cui ci hanno lavorato molto, ma anche innata, che fa sì che invece di essere un ottimo portiere, sono i due fuoriclasse che abbiamo nel mondo, e sono loro due, perché interpretano il portiere da 2 metri che chiude la porta, te la copre, fa le parate di giro, dico io, no? Quando ho visto l'ultima che ha fatto, mi sembra su Rabiot, che si è dovuto di girare su una palla rasoterra a 2 metri d'altezza e a 90 kg di peso, perché su per giù peserà quelli, se non di più, è una roba, no, di una difficoltà che vi posso assicurare vale altre, tutte le altre parate che avete visto, niente in confronto a quella lì, a quello che ha fatto là. E quello per me lo fanno lui, Courtois e basta.
1: Bravo Luigi, sei beccato anche il premio di messaggio del giorno da parte del buon Davide Torca. Attenzione, ultima ora, l'annuncio di Sinner, il mio 2026 finisce qui. La misera, sto ginocchio qua sta diventando un mistero.
0: Poverino, io ho incontrato al Jay Hotel, ci ho parlato anche un po' di tempo. Ragazzo, è veramente un ragazzo per bene, molto applicato, però anche lui deve capire che cioè, la differenza è questa, fondamentale in questo sport, è banale ma è fondamentale, è che lui non può fare turnover. Non c'è turnover, tu dici sto recuperando questo giocatore dall'infortunio, l'Europa League non gliela faccio fare, la partita più difficile gioca, poi ne fa una facile, poi riposo uno, riposo due, in tempo 3-4 mesi glielo diluisco e poi bam, è pronto a fare 70 partite. Lui non c'ha turnover, lui o le fa tutte o sta a casa, non c'è una via di mezzo, anche perché giustamente lui spiegava, tanti tornei, tanti viaggi, poi giustamente lui si schermiva anche, no? Non per dire che è bravo, è il numero uno al mondo, ma lui ogni torneo che fa, tanti, tanti sotto, che cosa fanno? Su 5 tornei ci sono, se arrivi in finale, lui arriva sempre in fondo, ci sono magari 50 partite, no? In 5 tornei, gli altri ne fanno 40, ma hanno risparmiato 10, perché magari escono fuori nei quarti in un altro torneo, all'altro arrivano più in fondo e risparmiano quelle 10 partite che lui c'ha sempre, perché lui arriva sempre in fondo e gli si chiede di vincere sempre. Capiamo la difficoltà, lui non ha turnover, perciò se non sta bene, se deve andare sul male e giocare, poi lì ogni partita dura 2 ore, 2 ore e mezza, 3, il gioco lungo che gli crea delle difficoltà, va incontro, poi il colpo viene peggio, perdi qualche partita che non volevi perdere. L'avrà ragionata bene, perché mi sembra un ragazzo, un professionista molto serio, molto applicato e ragiona concretamente nelle cose. però è così, fondamentalmente perché come ho detto io, non c'è possibilità di ricorso, o stai tutto dentro o tutto fuori, non c'è più di mezzo.
1: Esattamente, esattamente. Oggi ti faccio tu, vuoi che ti faccia anche una domanda sul basket, dato che ci sono?
0: Ma per quello che posso capire...
1: Ti puoi attrezzare. No, senti, in conclusione, Spallettone si è preso la responsabilità, ha detto mi sento addosso questi 250 milioni, la pressione di stare alla Juve, cioè, quindi praticamente se la Juve va male, fallimento Spalletti, se la Juve va bene, miracolo Spalletti, insomma. È la Juve di Spalletti.
0: Ma sai com'è, in genere si dice no, scherzando lo dico, quando le squadre vanno male, la coppa di dirigenti e dell'allenatore. Quando le squadre vanno bene, i meriti sono dell'allenatore e del presidente. Cioè, si dice un po' così. Allora, quando c'era il presidente un po' mecenato, no? Diciamo così. È normale, lui sa benissimo che ha una situazione che comunque degli investimenti sono stati fatti, non ci si può lamentare di quello che ha fatto la dirigenza sul mercato, con tutti i paletti possibili e immaginabili per me. Sono andati oltre le aspettative, poi qualche giocatore poteva andare peggio o meglio, si poteva prendere uno più bravo o meno bravo, e quello avete ragione tutti, però se andiamo a calcolare col bilancino tutte queste cose, se vai indietro a vedere quelle cose che non potevi fare, perché le idee ce l'hanno da molto, le cose che non potevi fare e che non hai potuto fare, non per colpa tua, sono talmente tante che è normale che sia così. Però la situazione, lui si sente questa responsabilità, giustamente, sai che nella Juve un anno, due anni, anche perché veniamo da un anno che sale di sesto, questa è la prima cosa, che devi portare un po' qualche risultato a casa, ma non è una minaccia la mia, è quello che sa già l'allenatore, come io da giocatore,
1: ah, no, cioè, se
0: ripescato alla Juve e c'ho un anno di contratto e poi vado in scadenza, devo portare qualcosa a casa, perché se no o la Juve non mi riconferma, non mi rifà i contratti, o se vado via dalla Juve ci ho fatto bene, c'ho una categoria che mi prende, se, no, se la squadra ha fatto così così c'è la categoria più bassa, è normale.
1: E infatti ha detto che vuole finire la sua carriera nei dilettanti, che non ha mai allenato. Senti, caro mio Davide, dai, finalmente riprende il campionato. Oh, il Cagliari c'ha due punti più della Juve, Cagliari vive domenica, eh? Partita a rischio?
0: Ma sai, queste sono le partite che... Il rischio sai qual è? Il rischio è che giochi contro una squadra che se perde con la Juve è andata bene. Cioè, che deve fare per quello che sta facendo? Allora, sono bravi professionisti che hanno visto che gli vengono parecchio bene le cose, è un periodo positivo, e allora sono pericolosi perché si rischiano di fare quello che fanno tranquillamente, perché dicono non succede niente. Dall'altra parte c'è il bonus malus. E qual è il malus? Malus è che già contro la Juve dice vabbè, oh, ma io me la gioco. Allora c'è meno, diciamo, copertura a livello mondiale anche sui falli laterali, perché mi voglio proporre, voglio far vedere che la classifica che ho è quella giusta. E dall'altra parte, quando fai così, qualche spazio in più lo dai. Che è normale che quando noi vediamo la Juve diciamo però quelli hanno fatto un contropiede, rischiano di far gol, lo so, ma quando io li metto là per 70 minuti è normale che do dello spazio. Se stavo chiuso in difesa faccio 0-0 e questi non tirano mai in porta, mai. Però quando tu attacchi ti esponi in contrattacco, per forza.
1: Va bene Davide, grazie, alla prossima settimana.
0: Un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie. Marcello scrive, Giuliani resisti, la sosta sta per finire per tutti noi, ma ci sono ancora 5 giorni. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice siamo un bel gruppo e la la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
2: Beh, noi dobbiamo continuare così. Le prossime due saranno contro di loro. Probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
3: Nelle altre partite del girone, la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
7: Attenzione, super attenzione, stiamo per passare il testimone al club degli inviati sulla chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Franco scrive dalla Calabria: secondo me gli unici che possono prendere o Alaibegovic o Illiz e Real Madrid. Non credo che i magnati della Premier, dopo il caos che sta succedendo al City, a parte che non c'è solo il City, ma poi in questo momento ancora non sta succedendo niente. Marco da Benevento: ma il commissario del commissariamento FIGC è Malagò, fantastico. Eh sì, certo, adesso te ne sei accorto. Giovanni: ma perché quelli dell'Inter, da Lautaro a Turam, non glieli chiedono al Real Madrid o in Inghilterra? Siamo così scarsi e poi chiedono solo i nostri? Ma non c'è nessuno che ha chiesto, stiamo facendo delle ipotesi. Se un domani dovesse, l'unico che ha mercato, secondo Torchia che lavora nel mercato, in questo momento tra i due Real Madrid ti chiederebbe Itiz. Ma Giovanni dice: ma dite che quello che faceva è Famarotta, non solo Moggi. Abbiamo detto tutti e due. Il problema di Elkan è che ha scambiato trattorie per ristoranti, spendendo 100 euro laddove ne valeva 10, ancora torna questi 100 euro, 10 euro. Vedi Conte cosa mi ha scatenato, Yves. Siamo tornati ai ristoranti da 10 euro, da 100 euro. Tu in quale ristorante vai, Yves? Da 10.
8: Rimango qua in piedi a terra.
7: Da 10, quindi. Ma sì, qual è? Sì. Ma il ristorante da 10 euro? Ma in quale ristorante mangi con 10 euro? Ma neanche a mezzogiorno la trattoria con lo sconto? Dov'è che mangi con 10 euro?
8: Compro un panino al supermercato e poi vai da...
7: E poi lo mangi al ristorante. Compri un panino al supermercato, entri in ristorante e ti si dice: buongiorno, un caffè, il panino l'ho portato io. Come è possibile che le giovanili della Juve non crescono giocatori italiani? Perché gli Esposito, i Calafiori escono solo dall'Inter e Roma? Beh, per esempio l'altro giorno con la Cremonese hai visto il figlio di Marchisio, che mi sembra sia italiano, e lo ha cresciuto la giovanile della Juve. Ma avevo detto il primo che mi è venuto in mente, ce ne sono tanti altri. Mirko dice: ok, che prima avevamo la squadra forte, ma oggi non l'abbiamo, e certi investimenti vanno comunque fatti. E come si fa se non si può? Marcello dice: Malagò entra, manda via Maldini perché propone Pirlo, prende Mancini perché ci gioca calcetto, poi viene fuori che non era leggibile, la federazione viene commissariata, il commissario Malagò, lui fa il commissario, prende il tesserino, indice le elezioni, viene eletto. Questo paese è completamente bollito. Però bravo Marcello, hai fatto la sintesi di quello che oggi accadrà più o meno dopo l'ora di pranzo. Sentiamo un vocale da casa.
9: La piovra a questi è fa un baffo. La piovra a questi è fa un baffo.
7: La viola, che cos'è?
8: La piovra a questi le fa un baffo.
7: Ah, la piovra. Non dimentichiamoci che la squalifica Conte l'ha scontata alla Juve, ovviamente. Certo, l'allenatore della Juve hanno aspettato quello, ci mancherebbe altro. Mentre Marcello scrive: Malagò commissario sarebbe l'apoteosi dei Gattopardi, Baldini forever, Baldini un galantuomo, Baldini insegna calcio. Baldini però infatti ha detto che il calcio è governato dalle Stofanti e quindi rimarrà lì all'Under 21, che già è tanta roba. Stefano da Firenze dice: se Conte tornasse alla Juve saremmo davvero dei ridicoli. Ma nessuno sta dicendo che Conte torna alla Juve, non stiamo dicendo questa roba qua. Enzo da Milano: mi sono prefisso un compito con i miei amici cartonati, li ricordo, loro vivono perennemente nel Truman Show fatto di smoking bianchi. Ieri ad esempio gli ho ricordato chi era Chiné, prefetto ai tempi di Recoba. Ovviamente non ricordavano, ci mancherebbe altro. Conte out, Conte out, Conte out, scrive Stefano da Firenze, che sei un po' come un mantra, perché ogni volta che parliamo di Conte è terrorizzato Stefano da Firenze. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ragazzi, ma vi rendete conto chi hanno mosso per far risultare che il non essere tesserato è una cosa di poco conto. Cioè, hanno chiesto pareri giuridici, hanno tirato in mezzo anche, cioè tirato in mezzo per modo di dire, secondo me, anche il figlio del Presidente della Repubblica. Ma ci rendiamo conto, questa massoneria calcistica? Non ho parole, guardate, veramente. Cioè, non ho parole.
1: Ragazzi, io vi dico, il 30 ottobre sarà un anno che Spalletti è sulla panchina della Juve. No, perché stavo facendo un po' riassunto, guardavo anche un po' Twitch, come lo chiama Camillo, Twitch, come lo chiamiamo noi poveri italiani maccheronici. No, c'ha ragione lui, però. E stavo guardando un po' i commenti. Ma sai che sta storia di Conte ha tirato fuori la discussione Yves, e cioè, ma dopo un anno di Spalletti, perché il 30 ottobre è un anno, e purtroppo siamo a fine della trasmissione, magari la lascio al club degli inviati, cioè voi chat, dai, avete 5 minuti, 4 minuti, 3 minuti, voi chat a dire bene Radio Bianconera, dopo un anno praticamente di Spalletti, cioè siete contenti di Spalletti? Non siete contenti di Spalletti, siete soddisfatti da Spalletti, siete amareggiati da Spalletti, vorreste Spalletti a lungo, non lo vorreste più se non vince. Cioè, com'è? Lo spallettometro com'è? Oggi, 6 ottobre 2026. Mentre Marco da Crema sottolinea, perché non gli sfugge niente a Marco da Crema, in consiglio non richiesto alla FIGC, fermatevi, siete ancora in tempo. Non fatevi deridere da tutto il mondo, ne va della credibilità di una nazione. Io di essere tacciato di gente che fa inciucci non lo accetto, dice Marco da Crema, che poi va all'estero e sente dire uè, pizza mandolino, mafia Saporino, perché senti di quella roba lì. Gianni dice a Stefano, sicuramente da Firenze, chi non vuole Conte non è juventino. Ma se è riaperta, tu a un anno, perché il 30 ottobre sarà un anno, se la memoria non mi inganna, dell'arrivo di Spalletti, Yves, sei contento di Spalletti oppure no?
8: Contento,
1: senza se senza ma,
8: senza se senza ma, contento.
1: E se non vince niente,
8: lasciamolo rispettare il suo contratto, poi si cercherà delle altre vie, però fare le cose così in corso non mi piace più, cioè, non ha più vita.
1: Basta.
8: Non ha più vita.
1: Ma non è più vita, fare le cose in corso non è più vita, basta, basta, basta, basta. Fammi fare un giro finale, vediamo, vediamo in questo momento nelle segrete stanze, nella stanza H, nel palazzo H, nella casa H, nel corridoio H, dove Pierino, è un'altra storia, si stanno per incontrare un figlio e Malagò per mettersi d'accordo prima della votazione che commissarierà la Federazione Italiana Gioco Calcio con commissario lo stesso Malagò, che poi avrà il potere per indire le elezioni che fra 3 mesi andranno in onda con Malagò ancora con la maggioranza dei voti. Mentre Sinner lancia un messaggio in lingua inglese: the last couple of years, so many beautiful feelings and emotions, I thank you already in advance for your support, ciao ciao. Gli ultimi 2 anni, grandi emozioni, grandi feeling con i tifosi, vi ringrazio tutti anticipatamente per il supporto, ciao ciao, se ne va. Il ginocchio dice basta, terapia conservativa, rientro rinviato 2027. Vedi, tu sei un po' italiano, un po' francese, lui un po' italiano, un po' inglese, lancia messaggi in doppia lingua. Però stavo pensando una cosa, Yves, a proposito dei 10 euro, dei 100 euro. Perché discutevo l'altra sera con mia moglie, no? Noi abbiamo avuto questa esperienza 2 anni fa a Malaga, meravigliosa. Perché io in tempi non sospetti, cioè quando l'Italia, Bologna, iniziava il percorso senza Sinner, tra l'altro, in quel momento lì della Coppa Davis, ho detto, oh, compriamo i biglietti per Malaga. Che male che ci vada, ci facciamo un weekend a Malaga, ci vediamo alla finale di Coppa Davis. Poi siamo stati fortunati, ci è arrivata l'Italia, abbiamo visto l'Italia in Coppa Davis a Malaga e vincere. Ma sai quanto le avevamo pagati i biglietti? 100 euro. 100 euro bordo campo, praticamente. Adesso, a distanza di 2 anni, per andare a vedere la finale di Coppa Davis a Bologna quando la giocano, o le final a Torino, devi spendere 1000 euro minimo. Pensa, e sono già esauriti, pensa a quelli che si sono pagati 1000 euro di biglietto e sia le finals di Torino che in Coppa Davis non lo vedono. Eh? va meglio a noi che ci compriamo il panino con la mortadella e andiamo a mangiarcelo al ristorante, che forse è più buono. Grazie Ida Roche, il tecnico della chat, e anche l'idolo incontrastato. Grazie a tutta la chat, grazie a Davide Torca che ci fa sempre discutere. L'appuntamento è domani dalle 9 alle 11, adesso il club degli inviati.
11: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Che conta. Si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta, si conta.

0: Non so cosa è successo, lo sento anche io questa cosa, non sto cercando di capire. Credo che sia tornato il collegamento a voi in qualche modo.
1: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Eh sì, è proprio cose di calcio, anche se sono solo le 11 fino alle 13 quest'oggi, una piccola variazione, cose di calcio live. Ecco il sommario, ben ritrovati intanto, buona giornata a tutti voi. Oggi la ripresa, scatta l'operazione Cagliari, insidiosa la trasferta per i bianconeri domenica sera. Spalletti ritrova gran parte dei nazionali e ora non si può più sbagliare. Coni, la soluzione all'italiana, commissariamento con a capo Malagò, da ineleggibile a commissario. Buona giornata, ben trovati dagli studi di Torino a tutti voi, buona giornata a Yves in regia, buona giornata a Costantino in regia da Roma. Una piccola variazione, oggi anche senza Paolo Rossi, sapete che lui scappa quando c'è la nazionale, una nazionale che vince, non l'ho vista, dicono che convinca, è praticamente testa di serie per il sorteggio degli europei, questa è già una buona notizia, ma per conquistare più credibilità naturalmente bisogna amalgamarsi meglio, bisogna procedere col segno positivo davanti, quel segno positivo davanti in vista delle prossime ultime due sfide di novembre, quando ci sarà l'altra pausa, quella un po' più corta, perché diciamocelo chiaramente, ho provato a descrivere un po' la situazione che abbiamo vissuto in casa Juve, incomincia a scendere la temperatura anche a Torino, quindi i primi colpi di tosse, non vi spaventate per voi, tantomeno per il sottoscritto. Dicevamo, aprendo tutto Juve, dove mi sono soffermato su una riflessione, detto molto chiaramente, Spalletti dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie, perché abbiamo letto con interesse le sue risposte in questi giorni senza campionato, molto colorite, molto passionali, molto, molto coinvolgenti, però adesso dalle parole ai fatti. Ci sono le condizioni per fare bene, ci sono le condizioni per non per fare bene, appunto, ma anche per non uscire tra le migliori quattro del campionato, perché sarebbe davvero un dramma. Quindi penso che siano all'interno della Juventus tutti di fronte alle proprie responsabilità, siano stati messi giustamente i giocatori, l'allenatore, la società, i dirigenti messi di fronte alle proprie responsabilità. Abbiamo sentito anche Carnevali quante cose hanno funzionato, quante cose, quanti problemi ci sono stati nel ricalibrare un po' la Juventus a livello societario, quante cose ci sono ancora da fare, ma certamente adesso il campo e quante cose si sono fatte col mercato, magari non di primissima fascia, ma sicuramente di buona qualità per centrare l'obiettivo. Ecco, il mio giro di parole portava a ripetere ogni tanto questo concetto e anche questa mattina l'ho voluto fare, anche perché dalle parole ai fatti, perché poi è emerso poco, queste confidenze, queste dichiarazioni al confessionale fatto in questi giorni con Tutto Sport, che ha colpito nel segno, ci mancherebbe, ha avuto il tempo per farlo, non ci sono solo quattro domande, abbiamo sentito rispondere su tutti i temi, anche quelli molto umani, quelli legati alla sua professione. Io faccio una sintesi: Spalletti arriva un po' bruciacchiato dopo l'esperienza della nazionale, arriva alla Juventus perché è una grande e ghiotta occasione, si trova tra le mani una squadra che in quel momento era indirizzata verso la Champions l'anno scorso, deve capire, deve fotografare, deve tagliare, deve programmare, deve convivere con Comolli, che ha smantellato, diciamocelo chiaramente, la ricerca del meglio attraverso la visione dei giocatori in giro per il mondo e per l'Italia, concentrandosi invece sull'algoritmo, che deve essere un aiuto. Non è maligno l'algoritmo, ma non deve essere lo strumento principale. Questo probabilmente l'avrà anche capito, e se non l'ha capito è un grosso problema per chi dovrà o pensa di poter continuare a fare il dirigente. Mi dicono che circoli ancora per Torino a fare shopping, almeno fino a una settimana fa, 10 giorni fa, e quindi a Torino si sta bene e probabilmente ha messo radici qua. Detto questo, quello di cui tratto nell'editoriale di oggi su Tutto Juve, ecco che non sto riuscendo ad aprire, no, sono riuscito ad aprire, ma naturalmente è schizzato via dalla mia homepage, dalle parole ai fatti, perché questa era la situazione ereditata. Quest'anno è un'annata importante anche per Spalletti, che naturalmente deve trovare tutte le risorse, le energie dentro di sé per cercare di mettere al servizio della squadra quell'esperienza, senza trasferirla passo passo. Avevo Kvaratskhelia e faceva così e me lo deve far così nello stesso modo qualche altro giocatore, perché alla Juve non c'è Kvaratskhelia. Non è che deve pensare a Pizarro o deve pensare a qualcun altro, a Icardi, attaccante, a quelli che ha avuto, per trasferire quel concetto, punto e basta. Perché la Juve ha un grosso problema dall'anno scorso. L'anno scorso è riuscito a tenere a parlarne, a lamentarsi un po' di più. Quest'anno probabilmente gli è stato detto: questa è la squadra e di questo, da questa devi ottenere il meglio. Non abbiamo due veri attaccanti, abbiamo dei giocatori molto interessanti dal punto di vista offensivo, e penso che tra i più interessanti ci sia Nico Gonzalez, che sarà tra gli ultimi ad arrivare alla Continassa, e quindi no, stavo guardando un attimo la mia scaletta. Tra poco ci collegheremo, il primo collegamento lo facciamo subito, perché variare anche per me gli orari mi ha messo un attimo in difficoltà, ho dovuto verificare la scaletta e vederla scritta nera su bianco. Detto questo, e quindi raggiungere gli obiettivi, l'obiettivo non solo di una Juve maturata, ma certamente dopo le prime 5 giornate, è questo il momento per dimostrare, pur non avendo avuto quel tempo che tutti noi abbiamo ipotizzato di poter lavorare su qualche nuovo concetto. Ebbene, gli ultimi arriveranno giovedì. A Nico è stato concesso il benefit di godersi l'ultima uscita con la maglia dell'Argentina del compagno, molto di più di un compagno come Messi, e Lucumi naturalmente sono quelli che hanno lavorato e giocato più distanti dall'Europa. Detto questo, faremo poi il punto con maggior attenzione, facendo riferimento anche ai dettagli che vorrà comunicarci Juventus attraverso il suo sito. Dicevamo, dalle parole ai fatti, ma sembra che per quanto riguarda la Juventus, dopo la bella vittoria, le belle vittorie, ho visto l'Under 21, guardo oltre, guardo quelli che non sono mai arrivati in nazionale o che ci potrebbero arrivare o che dovrebbero arrivarci, e penso che molte squadre di Serie A, le principali, probabilmente si sono sempre interessate ad avere giocatori stranieri, molto di più gli stranieri ad effetto, a fine carriera, e forse qui bisogna cambiare la tendenza. Anche in casa Juve, dove io mi augurerei a breve di veder salire un giocatore qualsiasi, italiano, straniero, possibilmente anche italiano, in pianta stabile, in prima squadra, sempre che se lo meriti, ovviamente. Però dalle parole ai fatti bisogna capire anche quello che capiterà in federazione, perché potrebbe capitare quello che è una tipica soluzione all'italiana. E allora lì stamattina a Roma, non tanto vicino a casa sua, perché ha dovuto sicuramente combattere slalomare nel traffico di Roma, il nostro Quintiliano Giampietro. Buongiorno Quintiliano.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Siamo qui davanti al CONI in attesa che arrivino i protagonisti di questo film all'italiana, hai detto bene.
4: Chi sono gli attori? Perché ci sono quelli che fanno ridere, quelli che fanno anche piangere.
2: Veramente qui sono indeciso nell'uno o nell'altro caso. Comunque, sapete che oggi c'è la giunta del CONI, alla quale seguirà poi il Consiglio per dovrà ratificare le decisioni della giunta stessa, oggetto commissariamento della Federcalcio, che ci sarà, ma il commissario sarà Malagò. Cioè Malagò sostanzialmente sarà commissario di se stesso, perché ieri è stato trovato un accordo tra lo stesso presidente della Federcalcio e Bonfiglio, numero uno invece del CONI, rispetto al quale al commissariamento, ma per evitare ulteriori traumi al calcio italiano hanno fatto un accordo che prevede poi la nomina di Malagò a commissario. È una scelta dettata da vari motivi, per esempio due o tre giuristi che sono stati consiglieri di Malagò hanno detto assolutamente no il commissariamento, dopodiché c'è stata la minaccia della UEFA, attenzione perché se c'è l'ingerenza politica nello sport rischiate l'organizzazione degli Europei 2032, e soprattutto Bonfiglio credo abbia cominciato a sentire un po' la sedia a tremare, perché c'era il rischio che la giunta votasse contro la sua proposta di commissariamento e di conseguenza il rischio di commissariare lo stesso CONI. Quindi si arriverà a questo accordo, Malagò verrà, salvo ribaltoni dell'ultima ora che però non sono previsti e prevedibili, Malagò avrà tempo tra i 60 e i 90 giorni per indire elezioni alle quali sarà molto probabilmente unico candidato.
4: Ecco, è un film con il finale già scritto, detto molto chiaramente. Potrebbe sembrare di buon senso, Quintiliano, tu sei molto attento a queste vicende e quindi ti faccio anche i complimenti perché sei già lì posizionando anche l'interesse di Radio Bianconera. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma cosa interessa la Juve? Beh, ricordo che i poteri, le decisioni si prendono, le abbiamo viste anche nelle immagini, quindi grazie anche alle immagini che ci avete appena girato tu e Claudia Santarelli poco fa. Quella è la sede del CONI attaccata allo Stadio Olimpico, ma lì si prendono le decisioni che fino a ieri sembravano già scritte, quelle di una caduta di Malagò, che avrebbe fatto clamore anche solo perché il motivo è la mancanza del tesseramento prima delle elezioni. Ma questo punto è abbastanza chiaro che sia stato il trappolone per cercare di farlo cadere, ma ad ogni trappolone corrisponde sempre un trappolone di uguale di segno contrario e opposto, perché Bonfiglio probabilmente non ha la coscienza così pulita. Siamo in questa situazione, questo che vogliamo far capire ai tifosi.

0: Così? E quindi si sta cercando di mettere
1: Esatta.
0: una toppa.
1: Esattamente, anche perché Antonio considera che se si fosse proceduto con il commissariamento tra virgolette normale, è chiaro che Malagò avrebbe la Federcalcio, quindi avrebbero fatto ricorso a tutto quello che poi ne sarebbe conseguito. E quindi alla fine di fatto si cerca la continuità di Malagò. Ricordiamolo che Malagò, tu ricorderai, ci collegammo anche in quel caso, è stato eletto il 22 giugno, poco più di 3 mesi fa, e quindi sostanzialmente vuole continuare questa scia, seppur per almeno 3 mesi, come commissario. Ecco, dicevi bene Antonio, perché spesso quando si parla di calcio, no, di Federcalcio, di cose politico-istituzionali, tutti pensano alla nazionale, ma la nazionale è solo l'apice. Il calcio va riformato,
0: È il
1: ma va
0: giochino, è la
1: riformato.
0: scatola del subbuteo, la
1: Esattamente,
0: nazionale.
1: esattamente, il calcio va riformato. Va riformato dal punto di vista dei giovani, dal punto di vista della giustizia sportiva. Ora la sentenza Pro Agnelli cambierà tutto. E le stesse riforme che aveva promesso, per esempio, Gravina nel 2018, quando disse con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano, ma non sono state mai fatte. Quindi a noi preme molto questo, che vengano fatte, a noi, tutti quelli che amano il calcio, che vengano fatte le riforme necessarie affinché si torni ad essere una Federcalcio degna di questo nome, perché l'Italia, sappiamo benissimo, storicamente ha una tradizione, salvo le ultime 3 edizioni mancate dei mondiali, e quindi aspettiamo queste riforme mai fatte. Soprattutto per quanto riguarda la giustizia, visto che citavi la Juventus, speriamo, insisto io, che l'appello di Agnelli, accolto dalla Corte di Giustizia europea, rivoluzioni la giustizia sportiva. Per esempio, non è possibile che un tesserato della Federcalcio venga giudicato da giudici nominati dal presidente della stessa federazione. Capisci, Antonio, che è una contraddizione in termini. Questo è uno degli esempi per cui ci interessa anche a noi della Juventus, diciamo così, tutto l'aspetto della Federcalcio. Certo, comunque vada oggi, l'Italia calcistica non farà una bella figura, questo è chiaro.
0: È già sotto gli occhi di tutti, anche solo ieri sera quando ci confrontavamo nella nostra chat. Quel tipo di modello, che va assolutamente riformato, poi ti chiederò anche da parte di chi, sarà possibile farlo nel momento in cui verrà commissariato, tra l'altro si deciderà l'una, quindi tutte le conseguenze, probabilmente ci sarà un altro intervento anche tuo, vostro, tuo e di Claudia Santarelli dalla sede CONI
1: C'è, altri
0: di
1: interventi,
0: Roma,
1: certo.
0: no? Per capire se poi verrà commissariato, se non ci sarà un altro finale a sorpresa. Appunto chiedendoti, potranno essere fatte le riforme, quelle di sostanza, già in questo trimestre, se verrà commissariato e ci sarà a capo Malagò? Cioè, dovranno essere fatte in quei 3 mesi? Perché io penso che la volontà sia quella di chiarire nello statuto come gestire le principali anomalie, della federazione, se
1: Questo
0: leggo bene tra le righe, ma non sono così convinto.
1: è un'ottima domanda, anzi è la domanda. Infatti stiamo
0: Che
1: aspettando
0: quindi
1: che
0: Quintiliano
1: arrivi Malagò.
0: farà Malagò quando passerà, perché ti conosciamo nella
1: Esatto,
0: tua
1: infatti.
0: bravura.
1: Infatti stiamo aspettando che Malagò arrivi, che sulla carta dovrebbe incontrarsi con Buonfiglio per l'accordo definitivo rispetto al quale lui chiederà delle garanzie. E per garanzia intendiamo quello che stai dicendo tu, cioè io devo avere da commissario la possibilità di fare le riforme, magari, diciamola tutta Antonio, anche togliendo un po' dei vecchi dirigenti che sono lì attaccati alla poltrona da tantissimi anni. Io qualche nome ce l'ho, ma adesso magari non lo faccio, perché mi è stato detto ieri sera che ci sono stati anche degli attriti, peraltro tra Malagò e alcuni dirigenti federali, perché dice: ma come, avete accettato la candidatura e sapevate che fosse necessaria il tesseramento, che non c'era, insomma, sono anche degli attriti. Però io auspico che vengano fatte subito le riforme e che quindi a Malagò, al commissario, al nuovo vecchio commissario, diciamo così, diano poteri per fare queste riforme. Però Antonio, senza il vecchio management, questo è l'auspicio. E lui infatti adesso, nell'incontro che stiamo aspettando, però non si è visto ancora Malagò, lui dovrebbe chiedere garanzie sotto quell'aspetto lì.
0: È una garanzia la presenza tra i vertici della federazione di Giorgio Chiellini? il suo bagaglio culturale, sportivo, la volontà della Juventus di presenziare adesso meglio e di più, non che prima non lo si faccia.

0: Però un conto, se mi permettete, Calvo, un conto Ecco Molli piuttosto che un
1: Giorgio.
0: conto è Giorgio Chiellini, con la volontà di ascoltare, di confrontarsi anche con gli altri pezzi da 90
1: Del
0: dei
1: Consiglio
0: rappresentanti
1: federale,
0: del Consiglio
1: dell'attuale
0: federale.
1: Consiglio federale. Sì, l'auspicio è questo, ovviamente Giorgio Chiellini, che è un uomo di sport, di calcio, ha un peso diverso rispetto a Calvo, con tutto rispetto ovviamente per Calvo, ma io ti aggiungo anche un altro aspetto, Antonio. Secondo me un po' di
0: Quale?
1: garanzia rispetto al discorso Juventus e Carnevali, perché come tu sai, tra la peculiarità dell'amministratore delegato bianconero c'è anche quella di avere buoni rapporti con i club, ma soprattutto con le istituzioni. Quindi diciamo che sotto questo aspetto la Juventus dovrebbe stare un po' più coperta rispetto al passato. È chiaro che adesso decadrà però il Consiglio federale, anche se sarà in prorogatio per il lavoro ordinario, e poi verrà eletto un nuovo Consiglio federale da Malagò, che ripeto, ad oggi risulterà essere, parliamo al futuro, l'unico candidato e quindi verrà rieletto. E poi ci dovrà essere un nuovo Consiglio federale. Però insomma la presenza di Chiellini sicuramente dà un po' più di certezza. Insomma, di fatto il nostro ministro, io lo chiamo il ministro per i rapporti con le istituzioni italiane ma anche estere.
0: Certo, mi viene un dubbio, leggendo qualche passaggio, qualche titolo, poi velocemente ti lascio o dimmi tu se arriva qualche macchina blu importante,
1: Stiamo
0: perché i
1: aspettando,
0: protagonisti
1: stiamo
0: oggi
1: aspettando.
0: sono appunto Buonfiglio che chiama Malagò e gli offre di fare il commissario della FIGC, definito il compromesso dal Corriere della Sera. Così il voto di oggi si
1: Sì.
0: spunta e non porterà il CONI alla spaccatura. Non pensi però
1: Esatto.
0: che il rischio possa essere questo, vedendolo sempre un po' malignamente? Questo è il nostro mestiere, ma per evitare di dirlo dopo, fare il copia e incolla di quelli che si svegliano fra 48 ore. I consiglieri una botta di fantasia, ci sono dei perdenti, c'è un'immagine del calcio italiano, della federazione italiana che non fa più o meno ridere di tante altre federazioni, ma dimostra la credibilità al momento un po' più bassa rispetto ad altre nazioni. Ma al di là di questo, non pensi che commissariare sia veramente un compromesso che arrivi un po' tardivo, cioè ci potevano pensare anche 10 giorni fa,
1: Bravo.
0: no? O a far finta, cioè dico, è stato eletto, o decade e non puoi più essere eleggibile, hai perso il treno, oppure dell'incredibile anche ipotizzare che poi sia lo stesso Malagò, che pure aveva l'appoggio del 70% dei club di Serie A, e ci mancherebbe, però ci sono anche quei perdenti di prima che a mio avviso in questi casi sai che cosa possono pretendere? Di avere più potere. Cioè mi immagino Abodi, mi immagino il ministro dello sport che ha fatto questa guerra, ha generato questa interferenza politica, no? Che cosa pretenderanno da questo commissariamento? Cioè mi sembra quasi come arriva la detassazione, no? Per non pagare il bollo, per non pagare rifacimento del tetto, no? E i primi che accedono a quel bonus avranno qualcosa di più, il bonus stesso. Non so se ho reso l'idea, mi sembra quasi il compromesso per non cambiare invece nulla rispetto alle tue ambiziose e logici propositi.
1: E questo dipenderà, Antonio, proprio dai poteri che verranno dati a Malagò. Ecco perché lui vuole delle garanzie affinché poi possa essere commissario della Federcalcio. E per poteri intendo anche la possibilità di, usiamo un termine magari estremo, di far fuori determinati dirigenti, perché lui ha detto, per con me sarà una rivoluzione culturale, disse il 22 giugno, quindi per proseguire questa rivoluzione già implica qualcosa di drastico a livello di cambiamento. Quindi dipenderà dai poteri che avrà. Io te la dico tutta, tu dici non sarebbe
0: Sì.
1: stato meglio prima. Secondo me il commissariamento sarebbe stato meglio prima ancora delle elezioni, Antonio, perché se tu vieni
0: Appunto, in quel
1: eletto
0: senso lì.
1: giustamente, sì, esatto, giustamente dalle componenti, inevitabilmente qualche condizionamento in alcune scelte te l'avrai.
0: Sì.
1: Invece con il commissario esterno, pre-elezioni sto parlando, non deve rendere conto a nessuno e fare le riforme e procedere con le riforme. Parliamo in questo caso di commissario straordinario, però, che possa fare tutto. tutte le riforme. Invece, se tu vieni eletto, come per carità in modo lecito è stato eletto, a parte il tesseramento, Malagò, è chiaro che io, tra l'altro, mi risulta, per esempio, Antonio, te la dico tutta, che sì, le componenti Federcalcio e Asso Calciatori e Asso Allenatori, per esempio, su questa ha un peso importante il dottor Viglione, e quindi è condizionante sotto quell'aspetto lì. Invece con un commissario esterno, ormai Malagò non è più di fatto esterno, sarebbe stato, secondo me, più agevole il processo di riforme che erano state promesse e non mantenute. Ecco, questo è il succo del discorso. Senza ingerenze politiche, io non c'entra nulla la politica, anche se poi ovviamente il ministro dello sport la sua parte l'ha fatta, tra l'altro ieri sera ha detto in occasione del match dell'Under 21, speriamo che finisca questa storia in modo decoroso.
0: Però termina anche una considerazione proprio su questa dichiarazione. Vediamo se non salta tutto per aria. Sarebbe il caos. Quindi Quintiliano, perché ti hanno definito Giampiero, vedo in questo momento.
1: Dalla lo so, il cognome che sembra il nome.
0: Ti dico, metti l'elmetto. L'hai portato? Chiedi a Claudia Santarelli, sì, di andare a prendere
1: sempre
0: uno. Metti l'elmetto perché potrebbe capitare di tutto, anche se dimostra il sistema calcio una cosa: il cattivo, l'antipatico Čeferin è quello che comanda, perché ha messo paura a tutti dicendo salta
1: certo
0: l'europeo. Immaginate
1: ricatto,
0: gli interessi che ci sono attorno.
1: Esattamente.
0: E diciamo che ha lavorato al suo fianco un certo signor Gravina, che resta ancora
1: che è vicepresidente vicario della UE.
0: Ecco,
1: vicepresidente vicario.
0: E allora, quindi, non manca, non mettere solo l'elmetto, mettiti bene dietro qualche colonna.
1: Guarda, Antonio, solo per precisare le cose tecniche, alle 13 è prevista la giunta del CONI, voteranno 17 persone, anzi poi diventeranno 16 perché Malagò non voterà. La maggioranza deciderà, ma a questo punto con l'accordo è molto più semplice, si profila un voto univoco, diciamo così. Dopodiché, come da prassi, perché sai che la giunta del CONI è un sostanziale governo del CONI, dovrà sottoporre tutto al Consiglio nazionale, che è una sorta di Parlamento del CONI, che è formato dalle varie federazioni, associazioni, rappresentanti di atleti, eccetera, eccetera, eccetera. E il Consiglio nazionale darà, diciamo così, il via libera definitivo. Questa è, diciamo, la questione tecnica.
0: Attento ai franchi tiratori, ci sono sempre, ma anche per far capire, questa è la fotografia, quella che ci ha descritto molto bene dal CONI di Roma il nostro Quintiliano, è che i poteri, le decisioni vengono prese in quei palazzi, e finora la giustizia sportiva andandola a combattere in certi modi, la Juve, il Venezia, il Pescara, chiunque, è stata praticamente utilizzata come una ghigliottina. È questo che va cambiato. E Andrea Agnelli su questo ha avuto
1: una ghigliottina unilaterale, mi verrebbe da
0: oltretutto,
1: aggiungere. No?
0: Oltretutto, col nemico principale, col nemico più forte, con quello che tenta di farti anche a volte da solo la guerra, la ghigliottina bastava una passata sulla lama e diventava operativa, magari qua e non dall'altra parte. Cioè, il fatto che ci siano tutti i club ancora a favore di Malagò fa capire molte cose, e guarda caso c'è anche Marotta nel consiglio direttivo, tanto per essere chiaro.
1: Tra l'altro, Antonio, ricordiamolo che fu la Lega di Serie A a candidare Malagò, magari scordandosi che non era tesserato, però fu la Lega, ieri ha ribattuto lo stesso, siamo, appoggiamo Malagò, non esiste il commissariamento, bla bla bla. Quindi questo elemento, la minaccia di Čeferin, i pareri di questi giuristi, per esempio Cassese, per esempio il figlio di Mattarella pro Malagò, hanno alla fine indotto Bonfiglio di fatto a chiedere questo accordo a Malagò stesso.
0: Stupisce molto questo intervento di Bonfiglio ad un certo punto, quasi preparato come il trappolone, per poi scoprire che forse anche lui ha qualche scheletrino nell'armadio.
1: Esatto.
0: sembra di capire,
1: Esatto.
0: conflitti di interessi, quindi tende la
1: Sì, con
0: mano
1: il
0: prima di
1: figlio, sì,
0: saltare magari lui.
1: esatto.
0: Chissà
1: Sì.
0: se l'abbiamo
1: Esattamente, quello che
0: spiegata
1: dicevo prima.
0: abbastanza bene, abbastanza bene.
1: Eh sì,
0: Sicuramente abbiamo
1: eh sì.
0: Quintiliano da quelle parti e quindi è Claudia Santarelli che ringraziamo per il supporto. Naturalmente adesso aspettando la macchina blu che sta per arrivare. Ciao
1: Eh
0: Quinti,
1: sì,
0: ai
1: le
0: prossimi.
1: macchine blu, lì.
0: Ma ah sì, perché
1: Grazie Antonio, buon
0: verranno per la
1: lavoro,
0: colazione di mattina.
1: qualsiasi cosa dovesse accadere,
0: Sentiamoci,
1: prego. Ah,
0: sentiamoci.
1: ok?
0: Ok,
1: Grazie Antonio,
0: chiaramente,
1: ciao, buon
0: altrimenti
1: lavoro.
0: dalle
1: Ciao,
0: 13,
1: ciao, ciao.
0: ciao, buon lavoro anche a te, dalle
1: Grazie,
0: 13
1: grazie.
0: all'interno di il Club degli Inviati, dove non abbiamo mandato il nostro Camillo De Michelis, anche perché è lì in zona Stadium, in zona Continassa, dove riprenderanno oggi gli allenamenti e dove qualcuno potrebbe magari andare a fare qualche controllo al J Medical. Questa è Radio Bianconera, queste cose di calcio. Sì, cose di calcio tra le 11 e le 13, eccezionalmente. Stiamo incastrando un po' quando c'è la pausa, e quando c'è qualche esigenza particolare, appunto, anche di tipo sportivo, naturalmente, facciamo squadra e ci cambiamo di ruolo, ci cambiamo di orario, ma siamo sempre presenti e in diretta. A tra pochissimo, perché avremo con noi l'avvocato Durante, ieri Brindisi per la nuova sede di Identità Bianconera e ci faremo raccontare anche perché sono arrivato un po' tardi, sono andato solo per il Brindisi. Mamma mia, che brutta persona il direttore. No, prima avevo altri impegni di lavoro e ci faremo raccontare com'è andata la serata e soprattutto come fare per aderire a Identità Bianconera, ma magari in molti lo sono già iscritti e tesserati. A tra poco.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio. Quest'oggi tra le 11 e le 13 abbiamo effettuato il primo collegamento con la sede CONI di Roma, dove per noi c'erano Claudia Santarelli e Quintiliano Giampietro, oggi a disposizione delle varie trasmissioni appunto per seguire il commissariamento, ma con le carte già ben disposte sul tavolo del CONI. Voglio leggervi prima il titolo anche di Repubblica. Via Malagò, arriva Malagò, sarà lui il commissario Bonfiglio, salva il CONI. Io avrei chiuso il titolo con Bonfiglio salva se stesso e il figlio stesso, probabilmente. Una cosa un po' tutta all'italiana, servirebbe forse un intervento, una supervisione, chissà, di Identità Bianconera, ma perché? Lo chiediamo all'avvocato Durante. Buongiorno Massimo, avvocato.
5: Buongiorno caro e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Hai appena letto una notizia.
6: L'ennesima notizia che il titolo io l'avrei fatto così: per l'ennesima volta la presa in giro nei confronti di tutti gli appassionati di questo sport.
0: Assolutamente d'accordo, assolutamente. Massimo, è capitato per caso questo collegamento abbinato anche a questo commissariamento? Magari ne parliamo. Di sicuro, perché l'intento era quello di ragionare su quelle che sono le prospettive, i piani, i progetti, i lavori già pronti nel cassetto di Identità Bianconera. Ieri l'inaugurazione di una nuova accogliente sede nel centro di Torino, un evento per brindare appunto a questa inaugurazione e per dialogare e confrontarsi con tanti tifosi, tanti juventini, tanti già iscritti a Identità Bianconera sulle cause principali di questi mali. Oggi se ne aggiunge un altro. Di certo il tifoso si sente preso in giro, perché io l'ho visto anche e lo ammetto, ieri sera parlando, salutando, facendo foto, parlando anche con voi di Identità Bianconera, di progetti, mi sono reso conto quanto il tifoso sia bianconero sia veramente deluso da questa situazione, cioè sembra quasi un tunnel senza uscita. Per fortuna che c'è Identità Bianconera.
6: Beh sì, diciamo che tu hai fotografato con la solita lucidità che ti appartiene l'attuale situazione. Ieri hanno reso piccola la nostra sede, che pur sempre di 150 metri su due piani, perché è stata presa d'assalto, ma questo ci ha veramente commosso, no? Noi della Fondazione, perché i tifosi hanno finalmente capito che non cadono più nella trappola di diventare opinionisti di un calcio giocato farlocco, perché di questo si tratta. Tu non mi sentirai mai parlare di giocatori della Juventus, di campagna trasferimenti, e non lo faccio ormai da anni, la Fondazione non lo fa ormai da quando è nata. Ieri nel benvenuto al buffet, che mi sono limitato a dire, non lo posso ripetere in radio perché l'ho detto con un tono un po' volgare, sì. Avevo detto che nel 2006 ci avevano rotto l'anima, nel 2023 col discorso plusvalenza ci avevano rotto altro, no?
0: Esatto.
6: Quindi arrivati a questo punto mi sembra fuorviante parlare di calcio giocato e invece concentrare tutte le nostre attenzioni, tutti i nostri atti, tutte le nostre domande, che poi non si sono soltanto limitate alle varie domande. Abbiamo fatto querele nei confronti di qualcuno, querele abbastanza pesanti, con capi di imputazione abbastanza pesanti, siamo in attesa di alcune risposte. Noi oggi stiamo assistendo ad uno spettacolo sinceramente raccapricciante. Qua non parliamo di politica, anzi, qua c'è un discorso ben chiaro, politicamente chiaro al mondo, ma la politica non deve entrare nelle regole dello sport quando in questo gioco meraviglioso, che per noi continua ad essere il gioco del calcio, milioni di tifosi riversano la propria passione. Quindi Identità Bianconera ad oggi è l'unico strumento che si dissocia completamente dal mondo degli opinionisti. Vedi, caro Antonio, noi siamo stanchi di sentirci raccontare il calcio da mediocri terzini del Brescia o da esperti di tennis mondiale, oppure dai soliti opinionisti che vedi nelle TV private, dove si fanno i teatrini, si alza la voce per denigrare una squadra piuttosto che un'altra. Qui si sposta il focus, stanno spostando il focus e stanno buttando un mare di nebbia nei confronti di tutti i tifosi. Tu dicevi prima, i tifosi della Juventus si sentono presi in giro. Non sono soltanto i tifosi della Juventus, perché io ci tengo a dire che molti iscritti alla Fondazione Identità Bianconera sono tifosi milanisti, ci sono dei tifosi napoletani e guarda caso ci sono anche dei tifosi granata, che ne dica al mondo. Quindi Alcuni ci hanno addirittura detto cambiate nome, chiamatevi Fondazione Calcio Pulito. No, noi nasciamo così e andremo avanti fino alla fine, oltre la fine, non molleremo mai, per il semplice motivo che le regole del gioco devono essere chiare. Che cosa ha fatto la Fondazione? Basta andare sul nostro sito e vedere l'elenco delle cose fatte dalla Fondazione. Se oggi si parla di questi problemi, se in passato qualcuno si chiede come mai i membri della Covisoc sono stati dimissionari in blocco, e beh, qualche domanda magari no, si deve fare. Se oggi si parla dello stadio di San Siro, se oggi si parla di tante cose, del silenzio di chi ne è, potrei andare avanti per ore, no? In questo mondo che ormai è diventato un mondo fantascientifico, perché è chiaro che le loro mosse sono soltanto determinate da bieche mire politiche, mettiamo questo uomo qui, l'altro lo mettiamo lì, eccetera eccetera. Nel frattempo il mondo si è accorto anche che Chinè, che il dottor Chinè, capo della procura, non era andato in letargo, perché ha avuto il tempo di comminare una giusta, e dico giusta, sanzione alla Juventus di 10.000 euro per il comportamento censurabile della curva, in relazione ovviamente al minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola.
0: Non ci dimentichiamo che ieri sera ha tenuto banco, perché lì
6: ieri sera ha tenuto banco, sì, ma si sono scoperte tante cose anche, ad esempio pochi dei partecipanti, anzi nessuno dei partecipanti sapeva addirittura che il presidente dell'associazione delle vittime dell'AISL, questo stiamo parlando di tragedie che hanno segnato la storia della Juventus, attenzione, perché quando si parla della tragedia dell'AISL bisogna mettersi sull'attenti, bisogna capire che cosa è stato e che cosa è stata quella data per il popolo juventino. Però non tutti sanno che il presidente dell'associazione vittime dell'AISL non è juventino, è interista anche lui. E allora vedi, nella tragedia mi scappa un minimo di sorriso sarcastico, ironico, chiamalo come vuoi, ma quanto dobbiamo andare avanti in questa situazione, con questa situazione, con questo trend, perché si rischia veramente di, loro sanno di prenderci in giro, questo sistema sa perfettamente che prende in giro tutto il popolo bianconero in primis, ma io mi permetto di dire tutti coloro che riversano la propria passione in questo gioco meraviglioso che è il calcio. Prima o poi questo castello cadrà, perché le fondamenta di questo castello sono fatte sulla sabbia. Qualcuno si deve porre una domanda: ma chi sono i fruitori? Chi è che paga l'abbonamento a Sky, a DAZN? Sono in primis per almeno il 70% i tifosi della Juventus. Tifosi della Juventus che però mi sento di dover bacchettare un po', perché la tifoseria della Juventus è la tifoseria
0: ce
6: più
0: frantumata. Ogni tanto mi ci metto dentro anch'io.
6: Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo per il semplice motivo che tanti tifosi della Juventus si accontentano di qualche sito, di qualche di qualche associazione, di qualche orticello dove sbraitano. Si lamentano in
0: di
6: questi orticelli,
0: di qualche pseudo giornalista.
6: Certo. Ma certo, di giornalisti oggi ce ne sono tantissimi, pochi giornalisti, molti giornalai, perché la differenza tra la Fondazione e il resto del mondo è una sola, e la spiego a chi ci ascolta: la Fondazione non è a libro paga di nessuno.
0: Idem Radio Bianconera, il direttore, che sia chiaro.
6: Beh, io parlo sempre con te e quando vedi sulla nostra t-shirt commemorativa, ad esempio quella di ieri sera, 5 ottobre 2026, io c'ero, a fianco al logo della Fondazione, troverete sempre Radio Bianconera, l'unica che conta, perché Radio Bianconera, e non voglio certo farti barba e capelli perché siamo in diretta, tu sai benissimo che se ho da parlare male di qualcuno parlo in faccia, questa volta faccio un'eccezione, se devo parlare bene di qualcuno questa volta parlo in faccia e dico che Radio Bianconera è stata l'unica ad avere il coraggio di appoggiarci fin dalla nostra nascita. Questo significa che Radio Bianconera è un organo di informazione fondamentale per la tifoseria bianconera, perché è un organo libero che dà le giuste notizie senza mai cadere nel tranello che ci danno tutti oggi, no? Cioè, ci danno la trappolina di parlare di calcio giocato, di sviare sempre quello che è l'argomento del giorno. Woltemade è bravo, Openda è andato via, non ci interessa. Non ci interessa. Alla Fondazione Radio Bianconera interessa una sola cosa, che chi veste quella maglia possa dare il massimo. È un discorso secondario questo, perché i temi oggi sono più importanti. Guardate come stanno distruggendo il mondo del calcio.
0: E ce ne stiamo accorgendo anche dalla nostra passione, che è difficile da spegnere, ma vediamo che ogni tanto c'è difficoltà proprio nel trasmetterla ai nostri vicini di banco. È arrivata Aurora, perché tra i partecipanti c'era anche l'amico Marco Sanfelici, che ha un modo elegante, divertente, spiritoso, spigoloso anche di fare le pagelle. Lei, caro Presidente,
6: le pagelle di ieri sera, è stato fantastico.
0: Massimo Durante merita un 8, quindi lei ha da fare ancora tanto per raggiungere, per essere il secchione della categoria.
6: Io mi sarei aspettato dal buon Marco un 6 di incoraggiamento, non più di un 6 di incoraggiamento.
0: 8, però fategli sparire i microfoni almeno nel raggio di qualche chilometro, lo sappiamo bene che noi... portatori di notizie, portatori di sentenze come l'avvocato, bisogna togliere ogni tanto il microfono, questo è vero.
6: Caro Antonio, per rispondere, no, a questo giusto appunto, sia tuo che hai fatto tuo tramite il buon Marco, io concordo su questo appunto, è vero, ogni tanto bisognerebbe farmi sparire il microfono. Perché io non ho mai parlato in avvocatese, non ho mai parlato in politichese, ho sempre parlato come parla la gente comune, e di questo io ne sono fiero, perché quando si parla bisogna essere chiari. Ieri a questa folla oceanica meravigliosa che è venuta a trovarci, tu sai che è arrivato un signore anziano dalla Catania
0: Sicilia
6: con le lacrime. Con le lacrime
0: sì,
6: agli occhi,
0: e mi ha aspettato per fare la foto, mi stavo dimenticando.
6: Esatto. E allora, guarda, quando
0: l'ho abbracciato come un padre.
6: Quando tu dal vivo assisti a certe scene, dal vivo che abbracci una persona, che la vedi con le lacrime agli occhi, significa che non solo sei sulla buona strada, sulla strada giusta, sulla strada della gente comune, della gente per bene, della gente che ha ancora una passione e che non si occupa di calcio per biechi interessi economici, allora ti rendi conto che puoi dire serenamente che la Fondazione non ha la speranza di farcela, ma ha la certezza assoluta di arrivare a un risultato. Ieri si vedeva il sorriso di tanta gente. Il sorriso non derivava da un risultato che la Fondazione ha avuto, ma dall'impegno della Fondazione. Ma attenzione, quegli stessi sorrisi ci porteranno ad ottenere anche il risultato. Io voglio essere ottimista, perché? Perché quando sei dalla parte del giusto, noi facciamo le domande, è vero, come ci hanno anche detti, e come ci hanno anche detto ieri sera. No, noi le conosciamo le risposte, certo che le conosciamo. Non siamo mica stupidi a farci delle domande. Il punto è che quando noi facciamo le domande, le rivolgiamo a coloro che per legge devono darci, sono obbligati a darci delle risposte.
0: Esatto,
6: le risposte possono, e le risposte possono arrivare in mille modi, come vogliono loro, al loro buon cuore, hanno il diritto e il dovere di giudicare. Comunque sia, la loro decisione poi è agli occhi del mondo. Saranno i destinatari di queste decisioni a stabilire se sono decisioni A, mai pervenute, B, imbarazzanti, C, fuori dal mondo. Noi non decidiamo nulla, ma noi da liberi cittadini, non a libro paga di nessuno, e questo lo specifico per la seconda volta.
0: Certo, perché fai molto bene, avvocato Massimo, sta volando il tempo, volevo toccare con te ancora velocemente due punti, le pagelle si concludono con un non NG per il direttore Antonio Paolino, che è arrivato veramente solo per il Brindisi, ma non potevo mancare, per altri impegni ci mancherebbe. E, volevo dirti che c'è intanto un comunicato in cui la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un provvedimento cautelare nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi Ultras di Juve e Torino, il tutto dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino sugli scontri avvenuti prima della partita nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino. I provvedimenti, le misure cautelari disposte per le 22 persone includono divieto di dimora a Torino, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono ritenuti coinvolti a vario titolo in episodi contestati come resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa, tutto riconducibile a quella giornata del derby all'ultima giornata di campionato. Avvocato, un giudizio sulla Juve, riprende il campionato, della nazionale ne parleremo un'altra volta, di Figi C,
6: la nazionale federale non credo che sia,
0: esatto,
6: ho fatto solo una priorità, no?
0: Assolutamente, però noi non voltiamo le spalle ai problemi, guardiamo le persone come voi negli occhi per fare le domande e per ricevere risposte. Questo è un po' il mio nuovo slogan. Ma la Juventus, avvocato, io chiedo a tutti di stare comodamente seduti, tra l'altro c'è stato un ingresso in chat di tantissimi ascoltatori attentissimi, ma dove può arrivare veramente? Non mi faccia agitare quelli dal cuore debole. Dove può arrivare veramente questa Juve in queste condizioni, con questa squadra, con questi progetti, con queste ambizioni quest'anno?
6: Beh, sai, mi fai la classica domanda e io non posso che risponderti con la classica risposta.
0: Mi sto tenendo.
6: Un normale tifoso della Juventus che non si limiti a fare l'opinionista del giorno dopo. L'opinionista del giorno dopo lo sappiamo fare tutti. Che cosa mi aspetto io della Juventus e che cosa la Juventus è in grado di darmi quest'anno?
0: Coincidono le due posizioni?
6: Te lo dico in una semplice parola: lo scudetto, Coppa Italia ed Europa League. Io mi aspetto questo dalla Juventus, perché noi siamo la Juve, l'unica squadra che non partecipa ai campionati, alle coppe, tanto per alla De Coubertin. È l'unica squadra che ha sempre avuto il dovere di vincere ogni singola manifestazione a cui partecipa. Quindi, malgrado il momento, malgrado tante e tanti infortuni, tutto quello che vuoi, ricordatevi sempre che si parla di Juventus, che è una cosa, essere juventini, caro Antonio, è un privilegio che abbiamo in molti. Abbiamo anche tanti difetti all'interno della nostra tifoseria. Il primo grande difetto è che non vogliamo unirci per buttare giù tutto il sistema, perché potremmo farlo in un quarto d'ora. Guarda, se domani la fondazione avesse al posto di qualche migliaia di iscritti 1 milione di iscritti, io ti posso garantire che il giorno dopo potremmo far tremare l'intera penisola, tremare in senso buono, perché i nostri obiettivi sono quelli di ripristinare la par condicio. Tu hai detto dei provvedimenti cautelari nei tifosi degli ultras juventini e granata, giusti, provvedimenti giustissimi, tutto ciò che fa la procura è sempre giusto perché applica la legge, perfetto, ma la domanda che tanti tifosi si chiedono, divieto di trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus, giusto, per carità, ma volete forse farmi credere che i delinquenti ci sono soltanto nelle tifoserie di Juventus e Torino, che in passato, un passato prossimo, recentissimo, non ci sono stati episodi che avrebbero potuto determinare sanzioni ben più gravi nei confronti di altre tifoserie? E tutto questo dove ci porta? Ci porta a dire che esiste soltanto e sempre una disparità di trattamento. Non esiste par condicio, nessuno si lamenta per questi provvedimenti, nessuno si lamenta per i 10.000 euro di multa, tutti abbiamo con sdegno, no? Descritto il comportamento dei nostri tifosi nel minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, ma ci sono stati, e non mi far fare l'elenco, sennò stiamo al telefono tre quarti d'ora.
0: Toglietegli il telefono, altro che il microfono.
6: E di altre tifoserie che purtroppo gli occhi sono sempre stati chiusi. Sono sempre stati chiusi, non un occhio, tre occhi hanno chiuso, perché quando si tratta di Juve deve partire immediatamente la sanzione. Juve o tutto ciò che ruota intorno alla Juventus, sanzioni giuste, attenzione, nessuno si lamenta per questo tipo di sanzioni, ben vengano, dovrebbe arrivarne una al giorno in ogni squadra per fare sempre più pulizia, per avere un calcio sempre più pulito. Però c'è da sorridere e dire, ma signori, ma ci sveglia la procura di Torino, una procura formidabile, è una procura sempre che trasmette sempre gli atti, no? Perché noi ci siamo sentiti dire anche in passato da autorevoli
0: giudici. Come me lo spieghi questo?
6: Con
0: una battuta.
6: Ma io non voglio essere destinatario di querele, mi limito a dire probabilmente qualcuno ha più voglia di lavorare, altri no, probabilmente si sono dimenticati, no, sto dicendo un mare di fesserie, non è così. Le domande devi fare alla gente per strada in modo anonimo, lo sa il mondo, tutto il mondo sa il perché.
0: Accendiamo la luce grazie all'identità bianconera su questi effetti di cattiva politica, anche se solo sportiva, che poi non è solo sportiva. Ti faccio sorridere, in questo momento stanno arrivando al CONI di Roma i vari rappresentanti per decidere commissariamenti, film, attori, attrici, eccetera. È comparso
6: hanno
0: il solito
6: invitato
0: Mino.
6: Hanno invitato anche gli autori del film, amici miei, perché secondo me dovrebbero invitarlo.
0: Mancano quelli che danno gli schiaffi, però. Mancano quelli che danno gli schiaffi simbolicamente.
6: Vediamo questa supercazzola prematurata, come dicevano,
0: sì,
6: no?
0: Sì, pazzesco.
6: Gli attori
0: pazzesco.
6: Di amici miei, fantastici, fantastici.
0: Ti dico solo, però, per farti un sorriso, che è comparso anche l'omino che normalmente arriva dietro i giornalisti che fanno le dirette con la scritta frittata Malagò. A me ha fatto sorridere, l'unico momento in cui non ti ho ascoltato con attenzione, va bene, poi è stato cacciato e non lo vediamo più comparire da qualche minuto. Avvocato Massimo Durante, in bocca al lupo.
6: Io termino solo dicendoti questo: come sarebbe bello presentarci in 100.000 persone davanti alla federazione, 100.000 a dire, signori, siamo qui, 100.000 in costume da bagno, disarmati, a dire, signori, guardate che comunque noi alle vostre dichiarazioni, ai vostri comportamenti,
0: rispondiamo così. Sarebbe bello, e allora quelli che mancano, quelli che non hanno mai scoperto che cos'è e chi è, da chi è rappresentata l'identità bianconera, fate un salto sui loro profili, social e non social, e troverete tutte le indicazioni. I costi per iscriversi sono abbastanza chiari, servono, cioè abbastanza,
6: sono ingenti,
0: nel senso...
6: i costi sono ingenti, è un caffè ogni 15 giorni, 29 euro in un anno, sono abbastanza...
0: 29 euro in un anno? Che aiutano non a prendere il caffè agli avvocati presenti, tanti, ma a procedere quando è il
6: soprattutto,
0: caso di procedere.
6: Soprattutto aiutano a fare le ricerche di, per reperire quel materiale fondamentale che può essere mostrato a tutti coloro che hanno ancora la passione del mondo del per il mondo del calcio.
0: Sì, quella fiammella che non vorremmo mai che venisse spenta, indotta a spegnersi.
6: Non si spegnerà mai, Antonio, non si spegnerà mai quella fiammella.
0: Noi ci siamo, Radio Bianconera c'è sempre al fianco, è il testimone quello che aspetta, poi dopo anche il Brindisi, ma il testimone al fianco è dei grandi avvocati juventini che lavorano anche a nome e per conto di voi tifosi e sulla quale la società ripone anche molta fiducia. Questo lo sappiamo. Grazie avvocato Durante, perché fra un po' la vengono.
6: Grazie a te Antonio, grazie a Radio Bianconera, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Era proprio il caso di sincronizzare prima l'intervento d'Alconi del nostro Quintiliano, che ci sta mandando le immagini anche che tra poco proporremo dell'arrivo di Malagò, Bonfiglio e chi sta arrivando nella sede Coni di Roma, dell'Olimpico di Roma. Noi ci fermiamo qualche secondo, spazio ai vostri interventi e ai vostri vocali e poi nell'ultima mezz'ora avremo la ricetta bianconera del martedì, anticipata appunto all'ora di pranzo, verso le 11.40. Cose di calcio oggi tra le 11 e le 13. Dalle 13, eccezionalmente solo per oggi, vi dicevo, il club degli inviati, con tutto quello che ci sarà da aggiungere di nuovo nella mattinata bianconera. Seguiteci anche su Tutto Juve e su Bianconera News, a tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
0: Poteva sembrare una mattinata tranquilla, invece non lo è, non lo sarà nel corso di tutta questa giornata e come vedete non mancano notizie. Finalmente di nuovo il direttore a pranzo, no? È solo un'eccezione, finalmente, magari per qualcuno invece è peggio, ci mancherebbe. Il bello della diretta, ci incastriamo, siamo una squadra e ci rivolgiamo senza preferenze a voi che potete ascoltarci quando, naturalmente potete, quando il lavoro vi dà la possibilità. Sta di fatto, intanto comunque grazie, apprezzo, ci mancherebbe. Voi concentratevi non tanto sul volto, sulla faccia di chi c'è al mattino, al pomeriggio, la sera, no? Radio Bianconera ha una mission. Non vi dirà mai quello che volete sentirvi dire, ma magari può capitare, perché quella è la verità o è quasi la verità, è il concetto che si avvicina di più alla verità. Tutto il resto sono opinioni, possono essere distanti, vicine alla vostra, ma intanto bisogna partire dalle cose certe. Non si può lasciare il campionato italiano, come mi scrive qualcuno, per andare a giocare ai quattro cantoni da qualche altra parte. Non si può fare la battaglia volgendoci di spalle, perché poi vediamo che il linguaggio dell'ultras è quello che se le danno di santa ragione. Durante il derby, prima del derby, poi capita quello che è capitato, ne vanno 22 in galera oggi, perché poi le indagini proseguono, ok, ed escono i tifosi dallo stadio, quindi vanno via dal vedere la partita, si voleva addirittura la sospensione di quella partita, cioè dobbiamo riprendere possesso dello strumento calcio come strumento di vita, di sfida, eccetera. Dobbiamo migliorare la nostra difesa nei confronti di chi vuol farci sempre male, perché contiamo tanto, vinciamo tanto e abbiamo vinto tanto, anche se ultimamente no. E quindi siamo più antipatici di altri. E quindi è facile avere un nemico in più rispetto a chi vive nell'anonimato, vive dietro una tastiera, vive con il cappuccio in testa. È abbastanza chiaro, ma i problemi vanno affrontati sempre guardando negli occhi l'avversario, guardando negli occhi il problema, guardando negli occhi l'interlocutore simpatico, antipatico e ascoltando Radio Bianconera per dire sono d'accordo, non sono d'accordo, ma ascolto, mi confronto e magari, come impara tante cose anche Radio Bianconera, le imparate anche voi. Detto questo, questa è Radio Bianconera dalle 8 del mattino alle 21 di sera, questa sera fino alle 20, perché abbiamo praticamente impegnato una risorsa tutto il giorno lì al CONI, perché è lì che si stabiliscono le regole del gioco, che cambieranno forse le regole del gioco, è lì che bisogna essere presenti, non bisogna avere la puzza sotto il naso e lasciare che facciano gli altri come fate alle riunioni condominiali, perché poi vi trovate quello che c'è da pagare e che non avreste voluto pagare alla riunione condominiale e alla Juventus, perché anche se sei primo in classifica, anche se sei il miglior presidente, anche se tutti gli altri con minor credibilità ti fanno le scarpe, se non addirittura te le tolgono da sotto il tavolo. L'esempio del commissariamento, l'esempio della caduta di Malagò, l'esempio che è stato votato senza averne la possibilità, è un fatto grave. Ma domani diranno che sono moralista. Oggi già scrivono questo, sentite cosa scrivono, non mi ricordo se qui o da qualche altra parte, da un'altra parte, sentite che cosa scrivono. Perché poi in Italia si cerca sempre la strada più corta. Sentite un po', i consiglieri è una botta di fantasia. Ci vuole una botta di fantasia per nominare Giovanni Malagò commissario della Federcalcio. Più che fantasia, È anche abbastanza grave questo. Cioè io faccio il controllore del controllato, lo stessa persona. Buonfiglio aveva già i suoi scheletri nell'armadio, l'hanno beccato, gliela stanno facendo ripagare, non so se ho reso l'idea, quando sembrava l'uomo della canoa, il nuovo che avanza, ma fate fare magari non a un giovane di 40 anni, come pensava di aver fatto bene anche Andrea Agnelli con i nostri dirigenti, perché quelli più esperti sono andati da un'altra parte in un'altra azienda e stanno facendo vincere quell'azienda. Quindi gli errori si commettono per presunzione. E aggiungo, premessa, il giornalista che scrive, noi ce lo saremmo tenuti così com'era la Federcalcio. Visto che era già stato eletto, dai, non siamo stati attenti prima, neanche noi giornalisti. A me è un argomento che non eccita, ok? Penso che chi debba... È un po' quando si dice, io spero che la Juventus si difenda prima di far cadere in tentazione i nostri tifosi. Quindi è la Juventus che deve preoccuparsi di fare meno video social col sorriso e di badare più ai propri interessi, perché quello è un problema grosso da tempo, invece di fargli auguri magari non a tutti gli allenatori sul proprio sito, si preoccupi, non tramite i bravi colleghi dell'ufficio stampa, di andare a rompere le scatole nelle sedi competenti, di difendersi meglio per difendere di più e meglio anche i tifosi. Noi ce lo saremmo tenuti così a Federcalcio. Presidente eletto con quasi il 70% dei voti. Come si fa con la mafia? È stato eletto, l'ha deciso, non faccio nomi, uno qualsiasi. Uno qualsiasi. Ce l'ho eletto, sono capo io. Cosa vuoi di più? Mi vuole la gente. Noi diamo lavoro, noi facciamo il bene e facciamo quello che non fa lo Stato. Ah, ragazzi, se accettiamo questo compromesso, chiudiamo. Fra un po' mi spengono anche la luce quando arriveranno a comandare queste persone con questa mentalità. Si ragionava in modo semplice. Varrà più una elezione fatta con tutti i crismi l'urna, un vincitore Malagò, uno sconfitto Abete, candidato di grande dignità. Che è lì che chiede qualcosa, eh. Se ha perso prima e se adesso vuole rafforzare, è difficile mandarli a casa questi qua. È difficile, come ha detto Quintiliano, cambiare tutti, soprattutto quei nomi e cognomi che navigano nella penombra del CONI, perché hanno lavorato 40 anni per arrivare a quel potere, figurati se riesci a scardinarlo. Però cominciamo a farlo, con qualcuno sarà più facile rispetto ad altri, perché non comandano quelli che ci mettono la faccia, comandano molti di più quelli che tramano dietro e sotto. Intanto stiamo vedendo le immagini dell'arrivo qualche minuto fa. Vediamo il signore lì che si presenta sempre davanti alle telecamere, che stringe addirittura, quanto si chiama Paolini, non abbiamo gradi di parentela, e gli stringe anche la mano, gli stringe la mano, perché è quello il suo popolo, quello di Malagò. Grazie a Claudia Santarelli e al nostro Quintiliano. Aspettando Buonfiglio ha detto: non posso parlare. Per le 13 è previsto, cioè adesso 12:30 l'incontro sarà già iniziato, ma ci sarà l'incontro tra Malagò e Buonfiglio. Senza tessera la Federcalcio va commissariata, così come aveva deciso il premier dello sport italiano, che al momento sembra quello uscente e perdente a Bodi. Ma accetta la sconfitta così? Aspetterà la partita di ritorno? No, ha già detto. Si trovi un accordo, una brutta pagina, l'ennesima, ma i moralisti ci diranno, non i moralisti, diranno che io sono moralista, a dire cerchiamo di cambiare le cose quando capita. Ma sei la coscienza a posto, Buonfiglio. C'hai conflitti di interessi, hai fatto la guerra e adesso fai un passo indietro e per la pace, perché rischi tu il tuo posto, chiedi che il commissario sia lo stesso che tu, a cui tu hai voluto tagliare la testa? Ma veramente è una follia pazzesca. Va bene. Il bomber Malagò si muove bene nell'area quando c'è da prendere voti e catturare consenso. Ha sempre vinto anche quando i sondaggisti dello sport la davano sconfitto. E qualcuno si è accorto che avrebbe potuto realizzare un'altra doppietta, prima in giunta CONI e poi in Consiglio nazionale, dove se ha perso un amico, Luciano Buonfiglio, conserva ancora dei sostenitori, perché nel frattempo dall'altra parte c'è un'altra famiglia, ci sono i vicini di casa. Commissario sì, d'accordo, ma lo faccia Malagò, che gestirà il momento delicato, indirà nuove elezioni, si ricandiderà questa volta con una tessera in mano. Farà un altro gol, applaudirà anche Buonfiglio. Lo sport non merita questa tristezza, aveva confidato Petrucci, infastidito dai veleni che intossicano il suo mondo. Chissà se oggi si respirerà meglio. Non si sente parlare di cambiamento di regole. Si sente parlare di toppa, di commissariamento delle stesse persone e non si sente parlare di come cambiare magari anche l'elezione del presidente. Non solo, non fa la differenza la tessera o meno, mi fa abbastanza sorridere, ma che in questo paese si faccia passare che chi non rispetta le regole può comunque restare al comando è una cosa che mi dà terribilmente fastidio. Caro Costantino, andiamo a sentire i vocali che sono arrivati al 340-54-25-324, poi alleggeriamo un po', parliamo di calcio, ma lo facciamo con una piccola ricetta italiana del nostro chef, che poi risentiremo tra un mesetto, quando ci sarà di nuovo la pausa.
7: Buongiorno Edoardo Roma, allora la politica lascio a voi, spero solo che mi diate troppo spazio, perché è un argomento nauseante, secondo me, ma è giusto ovviamente parlarne, fare informazioni. Tornando al calcio, sì. Capisco anche che molti poi mettono in relazione la nazionale, il non piacere della nazionale con la politica e col governo del calcio. però invito molti a guardare soprattutto l'Under 21, dove ci sono giocatori pronti già per la Juve, perché per questa Juve sono pronti. E quindi di andare magari a immaginare in un futuro, quando i conti saranno un po' a posto, di avere in squadra due o tre elementi giovani come Ndur, Liberali, Fini, ma ce ne stanno veramente tanti, Pisilli. Abbiamo bisogno di calciatori giovani italiani.
0: Verrebbe da fare una domanda, verissimo, anche a me nausea un po' poi il tema, però oggi senza campionato l'altro giorno.

0: La nazionale, quella nazionale. C'è un clima che questo signor Baldini, graffiato profondamente da quanto accaduto in estate alla sua famiglia, a sua figlia, sta riuscendo a costruire con molta umanità, molta di più di quanta ne avesse anche prima, dove sembrava il sergente arrogante. Con una ricerca attenta, con dei giocatori che sorridono giocando. La nazionale aveva perso con la Polonia, aveva perso in malo modo, soffrendo e perdendo, ha vinto ridendo e facendo soffrire. Forse si poteva continuare già anche con un allenatore così, perché bisogna ripartire da zero. Ma forse è importante averla data in mano ad un allenatore scafato come Mancini, nonostante per indole non avrei ripuntato su di lui. Per molto meno, tra virgolette, gli Juventini non vorrebbero Conte, ma mi dicono anche molto, molti pochi, cioè pochi tifosi Juventini, pochi in proporzione. Perché dovunque vado, e venerdì sarò di nuovo in un altro club, sempre in Puglia, dove sono calorosissimi, e meriterebbero molta più attenzione di quella che gli viene dedicata per gli sforzi. Perché è complicato convincere un giovane a tesserarsi, andare a vedere le partite con i tromboni che vogliono Conte, non vogliono Conte, che definiscono il prete tibetano il nostro allenatore, che partono sempre dagli aspetti negativi, anche quando vanno bene. Io mi sono stupito. Pensavo che dopo lo scivolone di Sassuolo, beh, dai, fiducia, fiducia sì. Il giornalista, cioè bisogna darne. Al di là che piaccia o non piaccia. Al di là che piaccia o non piaccia anche una squadra, l'allenatore stesso. Invece mi sono reso conto che l'operazione comunicazione di Spalletti passa dal cerchiamo di essere tutti uniti, perché nota, secondo me, sente, respira l'aria difficile, non di chi va davanti ai cancelli e che vuol fare il selfie. Attorno lo capisce la Juve, che di solito si arrocca in difesa. Per vincere le partite non basta difendersi, per vincere le partite bisogna attaccare. Noi stacchiamo per qualche secondo, ripartiremo da qui, qualche vocale ancora e poi andiamo a chiudere in bellezza questa inedita puntata di Cose di Calcio tra le 11 e le 13. Torneremo domani tra addirittura le 13 e le 16, domani e dopodomani in assenza di Paolo Rossi, per ritrovare poi la programmazione normale dalla prossima settimana, dopo post Cagliari-Juventus e prima addirittura della trasferta, quella anche per certi versi pesante, in terra spagnola di Europa League il giovedì successivo. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero.

0: Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Cose di calcio.
2: Ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno di cose di calcio, versione inedita tra le 11 e le 13. Ci siamo collegati con il CONI di Roma, con il nostro inviato, i nostri inviati Alessandra, Claudia Santarelli e Quintiliano Giampietro. E da Roma il tempo di prendere un aereo e arrivare a Riyadh, e siamo in compagnia del nostro chef con la sua ricetta bianconera e azzurra. O magari un mix, ce lo dirà lui. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Eccolo, buongiorno a te. Senti, non l'ho fatto perché sono stato preso da tutti questi eventi, dai commissari, Montalbano, Malagò, un po' tutti, no? Tutte le cose che stanno capitando. Mi dici come viene trattato il tema dalle tue parti, alle tue latitudini, su queste, io le definisco incongruenze, del nostro sistema calcio?
3: Allora, qua c'è la monarchia, quindi non esistono questi problemi.
2: Esatto. Quindi forse sarebbe un bene fare passaggio indietro in alcuni casi, no? Ma usando la tua intelligenza, che idea ti fai sentendo queste cose arrivare dal tuo paese natio?
3: Sinceramente le trovo veramente superficiali. Hanno trattato all'inizio la cosa con superficialità e fatta perché veramente sembrava una cosa da bar tra amici, e quindi, o da circolo tennistico, per dirla proprio in gergo, dove si ritrovava Malagò a Roma, quindi diciamo che hanno fatto una cosa così. Io ho sempre sperato in un commissariamento, sinceramente, quando era successo questa cosa qua di dover cambiare di una cosa e l'altra. L'ho sempre sperato perché mi ricordo che a noi non è che siano andati, cioè a noi non ci porta così male un commissariamento, via, dai, diciamocela tutta, anche un po' scaramanticamente parlando.
2: Ecco, ma cosa ti saresti aspettato, ti aspetterai dal commissariamento? Cioè, dentro l'anima del tifoso, che guarda con attenzione, equilibrio, il commissariamento o il sistema calcio che sta per arrivare al bivio, no? Di prendere qualche decisione. Poi sai, c'è il bivio che ti porta in autostrada, c'è il bivio che ti porta sotto il ponte. Che cosa ti aspetteresti da questo momento? Anche perché noi abbiamo un rappresentante importante, finalmente, dico io, come Giorgio Chiellini, che può rappresentare bene gli interessi anche della Juventus, che vorrebbe dire rappresentare bene gli interessi di molti tifosi del sistema calcio italiano.
3: Ma guarda, io ti dico la verità, oggi mi aspetto che da un commissariamento ci sia comunque una svolta a livello veramente burocratico e di identità di una nazionale come si deve. E secondo me riusciamo anche al punto di far un po' reinnamorare i tifosi di questa squadra, perché adesso diciamocela tutta, quanti di noi realmente sperano che finisca in fretta questa Nation League, questi ritiri pre qualsiasi cosa dove c'è la nazionale, interrompono il campionato? Quindi non amiamo più la nazionale, ognuno di noi ama la propria squadra di club. Ciò che invece io mi ricordo, essendo un po' vecchiotto del 71, che quando io ero piccolino la nazionale era un momento in cui ci si trovava veramente tutti
2: aggregativo,
3: indipendentemente,
2: svago per
3: aggregativo,
2: tutti, certo.
3: Aggregativo indipendentemente dal colore della maglia, e ne avevamo solo una addosso ed era la cosa bellissima. Adesso si è persa, adesso si spera che il giocatore X non giochi, il giocatore Y non venga convocato, la verità è quella. Quindi penso che comunque, indipendentemente da questo che esula dal commissariamento, che il commissariamento dia una svolta positiva.
2: Certo. Senti, apro tutto Juve, no? Proprio perché sono stato travolto anche dall'intervento dell'avvocato Durante, che mi ha detto che la Juve deve sempre puntare a vincere Scudetto, Coppa Italia e Europa League. Mi dai le tue proporzioni? La somma può fare anche 300, se uno è convinto come l'avvocato Durante. Realisticamente, lo chef Olivieri che cosa mi dice?
3: Realisticamente penso che abbiamo le carte in regola per far bene in Europa League. La Coppa Italia secondo me no, perché non abbiamo l'allenatore da Coppa Italia e il campionato è troppo dispendioso per noi in questo momento. Non abbiamo una squadra che regge tre ritmi così.
2: Hai fatto riferimento all'allenatore, dandogli tutta la fiducia del caso che merita, anche per una trasformazione che sta avvenendo nelle difficoltà tecniche, ma anche professionali. È questa la grande occasione con cui andrà a festeggiare la sua carriera, no? Che vinca, che non vinca, ma che almeno faccia bene, altrimenti, sai, la Nazionale e la Juventus potrebbero essere le ciliegine amare messe sulla torta, quelle anche un po' quelle che non c'entrano niente con la ricetta di un dolce. Poi mi spiegherai tu quale sarebbe l'ingrediente sbagliato. Io mi sono permesso però di dire, dopo aver letto tante belle dichiarazioni, non dico di facciata, in questi giorni sulle colonne del Tutto Sport, che ha fatto bene il suo mestiere e l'allenatore si è raccontato bene sotto un certo profilo, che a noi interessa poi, se è possibile, avvicinarsi di tanto alla vittoria. Quindi ho detto dalle parole ai fatti, perché adesso servono solo vittorie. Solo vittorie, naturalmente, è una provocazione. Serve non avere rendimenti altalenanti, a mio avviso, perché sono passati 8 l'anno scorso e qualche mese già quest'anno. Quindi qualche caduta sì, ma anche qualche miglioramento sostanzioso.
3: Ah, guarda, ti dico la verità, io spero settimana prossima di incontrarlo personalmente, perché sono curioso di conoscere l'uomo Spalletti più che l'allenatore, che comunque abbiamo già visto che è valido, ma non ha mai fatto quel salto vero, tranne l'anno del Napoli. Diciamocela tutta, che se non ci fosse stato il mondiale in mezzo, secondo me, per le caratteristiche delle squadre di Spalletti, poi avrebbe avuto una flessione terribile durante quel periodo, non sarebbe andato più di tanto oltre. E è un buon allenatore, un buono psicologo, un bravissimo oratore soprattutto, però penso che sul campo gli manchi ancora qualcosina per essere veramente quello che ci faccia gioire.
2: Gli manchi o che non ha più? Non perché ha 68 anni, non perché bisogna averne 20 per allenare la Juventus, ma perché arriva in un momento particolare, storicamente parlando, della Juve, ma anche suo. Cioè non ha la migliore Juventus e forse non è la migliore Juventus da paragonare al Napoli.
3: Ma assolutamente, è ovvio che se noi torniamo indietro e gli diamo in mano la Juve che ha vinto anche col signor Sarri, chi è che non vince?
2: Abbiamo rischiato in quella stagione un po' particolare.
3: Abbiamo rischiato un po', dovuto a tutto, cioè, ci sono stati tutti... come abbiamo rischiato noi, come hanno rischiato gli altri comunque, cioè il Covid c'è stato per tutti, è stata una stagione anomala. Però ripeto, Spalletti secondo me grande persona, grande allenatore, ma non ha quel quid necessario per vincere con la Juve. Ambiente difficile, lo sappiamo tutti, dai, indipendentemente dalle nostre situazioni oggi che ci circondano.
2: Sai che lo capisco, oltre alle tue parole che sono sulla falsa riga, di quelle che sento anche partecipando a qualche evento con gli ex calciatori di Livio, Tacchinardi, Ravanelli, Padovano, no? Che saluto perché ogni tanto li incrocio qua e là, e tutti mi dicono questo, perché poi sostanzialmente quella maglia pesa, l'ambiente pesa, E tutto diventa semplice quando funziona davvero tutto quasi alla perfezione e non quando ti illudi di essere arrivato come dirigente, come allenatore per decollare, per far decollare la tua carriera. Cioè devi veramente sporcarti le mani e forse oggi ancora di più. Condividi?
3: Assolutamente, d'accordo al 100% con le tue parole. Guarda, non hai fatto un esame chiarissimo di quello che è il
2: L'ho
3: mondo
2: trascritto da
3: Juve.
2: Quello che mi dicono e mi trasmettono proprio quelli che dicono: io ero solo Torricelli, io ero solo Di Livio. Ma ecco, questo dato di Di Livio che cito molto volentieri, io avevo paura di essere mandato via se non mi allenavo bene in allenamento. Avevo paura di aver fatto, di essere arrivato in alto, no? E di cadere improvvisamente il giorno dopo, l'anno dopo, e quindi volevo meritare, volevo copiare, volevo essere all'altezza di quelli anche più bravi di me. Adesso invece anche lui non ha questa impressione, lui e non solo lui, che ci si accontenti e la squadra è così. Vivacchio,
3: è verissimo.
2: Vivacchio.
3: È vero, è verissimo, cioè niente di più saggio, ma d'altronde quello che ti fa vincere continuamente è questa paura di essere non da Juve. Quindi
2: esatto.
3: Tu devi dare il 150%, il 200% per essere al 90%. Quindi la verità è quella, la paura di dimostrare che tu non sei da Juve. E però adesso invece è tutto un contrattino, l'abbiamo firmato per 5 anni, siamo qui, che bello, e adesso mandami via se sei capace. Purtroppo non ci sono neanche più i dirigenti di una volta.
2: C'era l'aspetto del contratto, hai fatto bene a sottolinearlo. Una volta ce l'avevi di un anno in anno, di 2 anni al massimo, con quelli che meritavano di più, e quindi sai. La partita IVA del calcio forse l'hanno inventata a quei tempi, poi capisco benissimo tutti, ma non è che tutti possiamo fare gli chef ad alti livelli, i calciatori ad alti livelli, e probabilmente devi trovare anche delle altre alternative. Senti, che ricetta ti viene in mente aprendo il frigorifero con tutta questa verdura, insalata? Non parlarmi di minestroni, che abbiamo aperto dei casi l'altra settimana con il minestrone. Con troppi broccoli, perché qualcuno ci ha visto il tuo sadismo dello chef. No, in senso buono, scherzoso,
3: no,
2: ovviamente.
3: Bueno.
2: Noi fa sorridere questa rubrica. Che ricetta vedi con questa confusione in federazione e con la Juventus che deve andare a Cagliari? Quindi tornano, dobbiamo preparare qualcosa di veloce e volare via, volare con a Cagliari, che sta meglio di noi come numero di gol subiti, miglior difesa della Serie A, e davanti in classifica. Ma siamo solo all'inizio. Io ricordo che tante si sono spente cammin facendo.
3: Ma i dati alla mano, io direi che questi dati sono fatti giusto per essere capovolti una volta tanto. Quindi, perché no? Sono positivo per questa trasferta, ti dico la verità. Poi, in questo caso, farei una bella cheesecake salata.
2: Ecco,
3: a
2: prendete
3: differenza
2: nota,
3: di,
2: sono intervenuti, sono qui che dico, ma la ricetta...
3: A differenza di andare su un piatto tipico sardo, che poi magari ci rimane un po' indigesto, facciamo una bella cheesecake salata leggerina con tante... sempre tante verdure sopra, perché sono fondamentali, ricordiamo che hanno minerali e tutte queste cose, quindi servono. Poi ci mettiamo sopra, per fare questa cheesecake serve brevemente i
2: Sì.
3: tuc, i nostri biscottini che mangiavamo quando eravamo piccoli, quelli salati, che li andiamo a frullare con del prezzemolo, del basilico e della menta. Aggiungiamo su 250 grammi di questi biscotti 150 grammi di burro e facciamo la base della nostra cheesecake. La mettiamo in frigo a fare raffreddare, quindi si rapprende, diventa dura. Dopodiché sopra andiamo a metterci del formaggio spalmabile, può essere Philadelphia o un altro formaggio che vi piace di più spalmabile, e lo andiamo a spalmare. Prima di tutto lo mischiamo con dell'erba cipollina o del finocchietto, a seconda di quello che vi piace di più, anche qualche scorza di limone. Dopodiché spalmiamo per un centimetro più o meno, e sopra la andiamo a guarnire con tutte quelle che sono le verdurine che abbiamo nel nostro frigo. Ci può essere della lattughina, delle carotine, le tagliamo magari anche in modo un po' strano per dare delle forme diverse e alzarla, abbassarla e avere un po' più di alti e bassi su una torta che non sia sempre piatta, perché non è una crostata. E dopodiché questa qua la finiamo con del salmone affumicato, che è leggero, è gustoso, piace a tutti e mette un po' tutti d'accordo. Ti mando la foto dopo.
1: Io forse questo giro non ho neanche i tuc, che adoro da bambino e da adulto. Il formaggio da spalmare è finito, perché è la prima cosa che si finisce dentro il frigo prima di riprendere un altro, e quindi devo riassumere poi molto bene la tua ricetta. Senti, ma questa ricetta gliela possiamo dare anche, perché su Tutto Juve in primo piano c'è un articolo con il vaccino di Spalletti contro il mal di gol. Io direi che bisogna controbilanciare con la ricetta di Olivieri per il mal di gol. Va bene questa ricetta per chi deve segnare e che sta facendo solo molto riflettere anche la nostra dirigenza? Il problema è in attacco o nella costruzione più che nella protezione della nostra porta?
3: Il problema è in fase di costruzione, secondo me. Oggi, anzi stamattina, sentivo Gianni Balzarini che rispolverava una mia idea di Nico Paz, che diceva che lui...
1: Qual è la ricetta di Nico Paz per la Juve?
3: Lo farebbe volentieri un cambio lui con Yıldız, perché comunque a noi manca sempre quella persona a centrocampo che ti faccia fare il saltino in avanti, perché rendiamoci conto che se noi andiamo a servire in profondità un giocatore come Colomani, questi gol li fa. Però se vogliamo arrivare facendo i passaggini stretti e giocando poi largo, sperando sempre che gli esterni entrino dentro all'area di prepotenza, è già imballata l'area, quindi secondo me un po' più di verticalità per le vie centrali non farebbe male. E Nico Paz, oggi come oggi, è l'unico che abbiamo qua in Italia che ti potrebbe far fare quel lavoro lì.
1: Ma che notizia che ci dai, che indiscrezione! La conoscevamo dai tempi, abbiamo fatto anche dei quesiti in passato, no? Non tanto sullo scambio come di qua e di là, ma probabilmente l'ombra di Alaj Begovic un po' si potrebbe allungare su quello o quell'altro giocatore. Prendo spunto da questa tua vecchio progetto, vecchia idea, che trova consenso in quanto affermato da Gianni Balzarini, come tu stesso ci hai riferito, guardando alla Serie A e al valore delle rose. La Juventus ha una rosa inferiore di circa meno di 50 milioni, 50-60 milioni rispetto all'Inter. L'Inter ha un valore complessivo di 829 milioni, la Juve di 777, la Roma 600, il Como 583. Quindi vedi che è lievitato anche il costo della rosa, il valore della rosa del Como, a seguire il Milan. Ma sai cosa che non pensavo? La top 5 dei giocatori in Serie A con più valore riguarda Pio Esposito, buon prospetto se mi permetti, 65 milioni, Bastoni 66, c'è il regalo di Marotta lì che lo pesa un po' di più, per farlo tornare normale, poi questo gol straordinario che ha fatto, straordinario per modo di dire, che però è valsa il pareggio con la Francia. 82 Nico Paz, 82 Lautaro, 88. Sai che non mi aspettavo valore tecnico, commerciale, di prospettiva. In vetta c'è Yıldız con 89 milioni. Quindi lo scambio potrebbe venire, stando a questi dati ufficiali, no? Valore quasi alla pari. Che cosa ha di più o di meno Yıldız non per valere 7 milioni di più rispetto a Nico Pass, ma secondo te di utile o di meno utile è in un dato onesto, tecnico, da parte tua, condivisibile o meno, intanto arrivano i complimenti da casa. Bella ricetta, postatela sui social, siamo arrivati, noi giochiamo con Maurizio, non abbiamo tempo, deve andare in cucina, oggi c'è da fare le lasagne chissà a chi, bella ricetta, ma naturalmente la potrai riascoltare e riprendere dai nostri profili. Ebbene, Paz alla grande, chef, e quindi ti fanno i complimenti a te e a Balzarini per questa neanche pazza. Grazie. Idea. Che cos'ha di più o di meno di utile per la Juventus in questo momento, al di là che è infortunato?
3: Ma intanto sono due ruoli diversi, lui e Nico Paz. Poi io sono dell'idea che Yıldız abbia qualche gol in più nelle gambe rispetto a Nico Paz, ma Nico Paz per me ha quella fantasia che il centrocampo deve avere. Poi è un equilibratore del centrocampo, perché non fa solo la fase offensiva molto bene, poi riesce a giocare molto bene in verticale. Yıldız ha un limite, va a cercare tutte le volte la linea del fondo. Ragazzi, è incredibile, quella è la cosa peggiore che a me dà fastidio, perché dico, cioè, vai a cercare, vai, entra nell'area, ma entraci non dalla linea di fondo, entraci di fronte, è più facile vedere la porta. Lui ha questo vizio, è una sua caratteristica che quando parte sull'esterno diventa veramente imprendibile, se vogliamo, sotto certi punti di vista, però poi devi andare a tirare, perché non riesci più a fare quel passaggio al centravanti che faccia gol. Di conseguenza è facile marcarti, poi, perché anche tu te li vai a cercare, eh? È un imbuto, poi finisci in un imbuto, purtroppo è così la verità. Invece la bravura di Nico Paz è di spaziare su tutto l'arco del centrocampo, e quindi, sai, hai di fronte a te, tu la porta la vedi in modo frontale, non laterale, e cambia tanto.
1: Certo. Senti, qualcuno che ascolta e capisce anche un po' le ragioni di queste riflessioni, sono sicuro che in casa però abbiamo già il nuovo Paz. Licina è già pronto, ai colpi giusti per mandare in gol i compagni. Valerio da Lucca. Io ti avrei aggiunto, perché ho aperto adesso la messaggistica, siamo quasi in chiusura, fra poco diamo la linea alla collega Giulia Borletto, al Club degli Inviati, con Camillo De Michelis ovviamente, e c'è anche Alai Begovic. A me sembra che quantomeno, no, rispetto anche solo all'attaccante, se va via Vlahovic che abbiamo e dobbiamo prendere all'ultimo e spendere tanto o riprendere qualcuno, quantomeno possiamo fare delle valutazioni anche prima di arrivare allo stesso Nico Paz, che lo vedo percentuale, probabilità realizzativa di questo scambio magari 50-50 al momento. Sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro io seguo molto Licina, perché sono anche amico di Fabio Di Pecchia, e quindi a volte mi scambio qualche opinione. Vedi, con lui.
1: Dai, dai, vedi che così hai abboccato, dacci la notizia.
3: No, ma il discorso sai che cos'è? Che anche a Cremona lo fanno giocare un po' più da esterno per non farlo abbastanza perdere, perché è facile perdersi in mezzo al campo, no? Quindi quando tu parti esterno e vieni dentro hai un riferimento, quando tu sei già in mezzo è facile perdersi. E io parlavo con Fabio qualche giorno fa e gli dicevo quello che pensavo, lui effettivamente mi dice sì, effettivamente la vedi giusta, perché per non bruciare tutto subito, perché poi è facile farsi male, meglio farlo stare in una comfort zone, tra virgolette una comfort zone, però rende parecchio, poi hai piedi decisamente buoni lui. Poi veramente la fortuna di essere a Cremona è che Fabio ha un'intelligenza sui ragazzi, sui giovani, che credetemi è fantastico.
1: Zegrova con Sensao, una poltrona per due, titola un articolo di Bianconera News. Chiudiamo col messaggio di Giuseppe da Morena, che dice: ragazzi, quindi ci dà dei ragazzi, questo è importante. Ildiz si è già confrontato con una grande squadra e con il peso della 10. Pass solo con il Como. La differenza c'è e come. Un saluto appunto da Giuseppe. Un saluto anche a te, Maurizio. Mettiamo insieme il tutto e ragioniamo, però non sono state dette delle cose così lontane dalla realtà. Un saluto a te, buona settimana. Noi ci risentiamo con la prossima pausa, Maurizio, così ruotiamo.
3: Magari ci vediamo a Torino.
1: Allora questo lo prendo come di buon auspicio, come un messaggio positivo. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. Linea che va ai nostri due inviati con il loro club, il club degli inviati. Domani si torna alla normalità, 13:15, cose di calcio, anzi 13:16, perché non c'è neanche Paolo, e l'ultima ora sarà dedicata a voi. A te Giulia Borletto, ciao.
4: Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio Giulia Borletto. Ciao Giulia.
7: Buon pomeriggio. Che strano essere qui, ho fame. Come facciamo?
6: Nel blocco vai a mangiare. L'unica cosa che puoi fare è quella.
7: Oh, che bella idea. Grazie, non ci avevo proprio pensato.
6: Io ti sei divertito. Mi sono organizzato molto meglio di te oggi, guarda.
7: Hai mangiato in macchina.
6: Sono andato a prendermi una piadina super, super proprio, in questo momento, sì, perché ero al J Medical, tra l'altro no, sai che oggi...
7: Come mai eri al J Medical?
6: Ma volevo vedere se passava, se faceva un salto a Ray Begovic. So che dentro al J Medical c'erano Ildiz e Locatelli,
7: sì.
6: Erano lì. Ho aspettato fino all'ultimissimo per fare delle immagini.
7: Hai provato?
6: Fino all'ultimissimo, però poi la decisione era: o vado in studio o abbandono te, e quindi ho deciso
7: di venire
6: in studio.
7: Ci sono abituata a queste situazioni, davvero, abbastanza al limite della decenza.
6: Ero anche tentato di fare la prima mezz'ora là, ecco. E poi provare ad arrivare per la finale del fine del secondo blocco, perché comunque linea d'aria,
7: però.
6: L'hai visto,
7: sono 10 minuti, sì.
6: 10 minuti proprio veloci, quindi da questo punto di vista
7: esagerando e mettendo a dura prova la mia pazienza, te lo dico, con queste
8: non
7: situazioni.
6: È tornato Costa. Bentornata Costa, che si è fatto il weekend lungo, Costa.
7: Ah, io ce l'ho avuto già
8: e
7: ieri.
8: Si è fatto benedire nelle acque del Gange.
7: Addirittura.
6: Io no, ormai è...
7: No, Costa
6: si è
7: fatto
6: benedire.
7: Esatto, che non lo vedi.
6: Che non sento Costa.
7: Ci affezioniamo, alla fine ci affezioniamo a questi elementi che sono così, tra l'altro, no? Perché chissà che faccia ha Costa, e tu, non l'abbiamo mai visto. Costa, facci vedere la tua faccia prima o poi, come me lo immagino?
6: Che a me piace tantissimo quando conosco gli ascoltatori della radio, dare un
7: quando
6: volto...
7: ti immagini la loro faccia, sì.
6: No, ma soprattutto poi quando vengono allo stadio, no? Mi fanno io sono. Qualcuno magari mi dice anche in anticipo: guarda, vengo a quella, in quella data, in quel momento. E allora riesco sempre poi a dire: ah, allora sei tu. E immagino, no? Magari da una voce penso che qualcuno sia un pochettino più giovane, o magari
7: invece,
6: un pochettino più grande,
7: sì.
6: Bisogna sempre capire un po' la situazione, quindi è sempre bello poi quando riesco a dare un volto ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ieri qua, Giulia, sono venuti
7: lo
6: anche
7: so.
6: A trovarci,
7: lo
6: sono
7: so,
6: anche a tro- Esatto.
7: Perché mi avevano scritto, mi avevano scritto perché volevano venire nella fascia quella che sanno benissimo essere di nostra competenza. Ma io non ero qua, c'ero venerdì, non c'ero ieri. Tu saresti stato al pomeriggio e quindi si sono volevano l'indirizzo, io non me lo ricordavo. Ho detto, Camillo non mi risponde. Alla fine Manuel è stato il malandrino comunicatore. Manuel, ad esempio, una ragazza, un'ascoltatrice, che io non so se mai te la sei trovata a commentare nel pomeriggio all'epoca, perché lei solitamente, io l'ho sempre sentita di mattina, a lei piace tantissimo mandare i messaggi nell'ora di Claudio in particolare, poi ogni tanto me la sono trovata anch'io nella mia ora. Tale Maria Grazia da Genova.
6: Da Genova. l'hai conosciuta tu, Maria Grazia?
7: No, perché io l'ho chiesto anche di intervenire una volta ed è abbastanza così, un po' timida, forse un po' titubante a questo punto. Ma lei ti lancia dei messaggi, delle steccate.
6: Lo so, conosco bene.
7: Quante volte... Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova, è il suo inizio, e Iva addirittura mette il ruolo di tamburi quando c'è il suo messaggio, perché solitamente è una sentenza il suo messaggio, è un commento che sa di sentenza finale, tante volte...
9: Sono il commissario di polizia, Sandra Cosperti.
7: Una cosa del genere, cioè ha proprio questo piglio molto non dico da maestri, e me la immagino un po' maestra, infatti, no? Un po'
6: allora,
7: piccolina.
6: Maria Grazia, salutaci Maria Grazia, oggi mandaci un vocale, salutaci.
7: È diventata il mio idolo Maria Grazia, non so in che zona abiti, gliel'ho chiesto anche, ma poi appunto sempre tramite alcuni ascoltatori poi mi hanno detto che è una molto che tiene molto alla sua privacy e quindi le piace appunto dire la sua, ma poi cosa parliamo oggi?
6: No, ce n'è di roba, adesso tra l'altro è arrivata anche un'ultima ora, sì, adesso diciamo tutto. Ma ragazzi, nel caso volessi poi incontrare Giulia, puoi serenamente scrivere un posto e con Giulia rimarrà privato.
7: E ci prendiamo un pezzo di focaccia, facciamo qualcosa, che ne so, ce la raccontiamo.
6: Anche altri di Genova.
7: Ci sono un sacco di tifose, potremmo fare
6: un meet and greet con Giulia Borletto.
10: Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che vuoi.
7: Ce ne sono tanti a Genova, non pensavo.
6: Io meet and greet con Giulia Borletto a Genova, vengo anch'io. Prendo la macchina, vengo
7: guarda.
6: Anch'io.
7: A posto siamo.
6: Prendo
7: a
6: la macchina e vengo anch'io al meet and greet con Giulia Borletto.
7: Vieni in treno che costa un sacco la benzina, quindi vieni meglio il treno, fidati. Decisamente più comodo.
6: Viene anche Costa. Me l'ha detto in interfono, viene anche Costa. Allora, la giunta Coni approva all'unanimità la nomina di Malagò commissario FIGC. Io credo che questa sia una delle pagine peggiori della storia del calcio italiano.
7: Io mi immagino credo domani i titoli... ovunque in Europa, l'ennesimo scandalo in Italia.
6: È stato eletto con una candidatura sbagliata, mettiamo così, sbagliata, ma non è il termine giusto, sbagliata. E adesso per mettere una toppa al buco, noi mettiamo commissario Malagò di se stesso ricandidarsi.
7: E autoeleggersi, quindi magari.
6: Mamma mia.
7: È bellissimo.
6: Manca solo la corona, no? Prendersi la corona e mettersela in testa, ecco.
7: Oggi la Federcalcio rischia il commissariamento, era questo il titolo, no? Che si leggeva ovunque, e la cosa meravigliosa è che si autocommissaria quello che era da commissariare, quindi insomma è una cosa molto italiana, molto
11: l'America.
7: È l'America.
6: questa è una roba veramente orribile.
7: È vergognosa.
6: È una roba orribile dove è veramente un gioco di tutti, no? Con attaccati alla sedia.
7: La vecchia poltrona che è piena d'attack.
6: Poi io ne so pochissimo di questa roba, sia chiaro, Giulia. Ma
7: sì.
6: Non dovrebbe esserci un organo competente per giudicare le candidature? Nel senso, cos'è? Un giorno io mi sveglio e mi candido alla presidenza della FIGC, va tutto bene?
7: Cioè, certo, no, io ti voto.
6: Non controllano il tutto quello che devo fare a livello di scartoffie, burocrazia.
7: Controllerebbero solo la Juve. Solo la Juve controllerebbero da cima a piedi.
6: È una roba mortificante. Ma veramente mortificante. Cioè, io sapete benissimo che non vado neanche troppo a parlare della nazionale, non mi piace buttarmi nella federazione, non ne so molto, e tra un po' andremo da Quintiliano. Presente tra pochissimo, tra l'altro, perché mi hai chiesto di anticipare, quindi Costa, se vuoi metterti subito in contatto con lui, vai pure.
7: Gli ha già mandato il link, mi ha detto, quindi dovrebbe.
6: E quindi in questo caso adesso a breve andremo da Quintiliano, ma onestamente, Giulia, è una roba che io non so spiegare, cioè se qualcuno verrà a dirmi come è possibile fare una roba del genere, io non so dire il perché, cioè è una roba per me umiliante, ecco.
7: Credo che sia la degna sceneggiatura di un film di Sorrentino, anche, no? Te le immagini? Potrebbe pensarci, visto che comunque lui ha sempre raccontato in modo anche piuttosto ironico, no? Quello che può accadere in Italia, magari non per forza che è accaduto, ma che può accadere. Io lo adoro come regista, però ripeto, è stata una cosa tutta molto all'italiana, che ci mette nuovamente in cattiva luce, credo, e mi dispiace anche abbastanza, perché comunque lo vediamo. Vai, che però Quinti. Cosa fa? Cose, vai Quinti, raccontaci cosa sta succedendo.
6: Io non lo vedo, ma lo sento.
7: Io lo vedo ancora.
11: Intanto ora arriva.
7: Buongiorno.
11: Da qualche minuto è iniziata la giunta con perfetto orario, devo dire. In realtà gli orari saranno facilitati dall'accordo che c'è stato tra Bonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, per questo commissariamento della Federcalcio, ma il commissario poi sarà lo stesso Malagò. Quindi ci sarà la giunta, voterà, e poi il voto della giunta sarà sottoposto successivamente, un'ora dopo, al Consiglio nazionale, che dovrà dare via libera definitivo alla decisione della giunta. E sarà il commissariamento, accordato da ieri sera dalle trattative tra Malagò e Bonfiglio. Quindi Malagò diventerà il commissario di se stesso, questa è la sintesi. Tra 90 giorni potrà convocare in dire nuove elezioni e sarà, credo, l'unico candidato. Questa è la sintesi.
7: Ma ti rendi conto di quanto è ridicolo tutto questo? Cioè, ma ce ne rendiamo conto? Che è una roba che non credo sia mai successa da nessuna parte. È una cosa così?
11: Infatti il problema è questo, per esempio sono passati prima Petrucci, che è presidente della Lega di Pallacanestro, e ha detto no, l'unica della decisione più giusta, la più logica, sostanzialmente vogliono dare continuità, anche se poi i mesi di commissariamento di Malagò saranno diversi, ovviamente, dalla presidenza, perché Malagò immagino, anzi mi hanno detto, chiesto delle garanzie affinché possa fare anche qualche riforma, cosa non fatta per esempio la Gravina dal 2018 poi, quindi 2018 poi, questa quindi, è la situazione, è una sorta di continuità con commissariamento, è un paradosso, un ossimoro, però una cosa all'italiano, e stiamo aspettando quindi i voti, la votazione della giunta, per poi recarci, ci faranno entrare al Consiglio nazionale, perché la giunta è un sostanziale governo, e il Consiglio nazionale è come se fosse il Parlamento.
6: Quindi io ti chiedo invece, visto che ci sono un sacco di colleghi alle tue spalle. E cosa si respira lì? Come è stato preso tutto ciò? Io ho appena detto questa frase. Se un nostro ascoltatore dovesse chiedermi: ma com'è possibile tutto ciò? In che mondo siamo? In che realtà stiamo vivendo? Io non saprei rispondere. Quindi visto e considerato che c'è sempre qualcosa di diverso all'interno, nelle varie situazioni, negli vari eventi, nelle varie conferenze stampa, che voci circolano lì in questa giornata abbastanza surreale del calcio italiano.
11: Hai detto bene, giornata surreale tra i colleghi, c'è una risatina, almeno io ricordo, anche più vecchio di voi, è la prima volta che vedo un commissario di se stesso. È la classica cosa, l'ha detto Giulio all'italiano, infatti li conosciamo, ma la cosa personalmente non poteva candidarsi, quindi era ineleggibile, gli mancava il requisito fondamentale, cioè il tesseramento alla Federcalcio. È stato fatto ricorso e Coni voleva commissariare negli ultimi giorni però la minaccia di Seferin, presidente della UEFA, attenzione perché se c'è l'ingerenza della politica rischiate quanto riguarda l'organizzazione degli europei, tra la consulenza di due o tre giuristi luminari rispetto a quello che ha chiesto Malagò, che hanno detto no, non è grave questa mancanza, e anche il fatto di una scadenza, perché di fatto quando viene presentata una candidatura tu hai giorni per eventualmente fare ricorso, qualche dato, qualche cosa mancante non è stato fatto, quindi si sarebbero attaccati a la difesa di Malagò. A quel punto Bonfiglio ha usato il timore di poter perdere in giunta, sarebbe stato una sfiducia, quindi probabilmente il commissariamento per Coni, che ha chiamato Malagò e gli ha detto vediamoci, troviamo un accordo, commissariamo, ma il commissario va ricordato che Bonfiglio alla presenza del Coni anche grazie a Malagò, anche grazie al suo predecessore. Quindi è successo tutto questo, per evitare ulteriori terremoti, si è trovato questo sostanziale accordo che, ripeto, paradossale, però è così.
7: Grazie Quintiliano,
6: grazie mille, perfetto.
7: Spero che tutti abbiate capito perfettamente che cosa ci ha raccontato, ha ribadito l'odore, il sapore della prima volta che ovviamente farà scuola perché ora ovviamente ci sarà qualcuno che porterà esempio quello che è successo, ma non facendo passare la cosa come qualcosa di positivo. Ecco, solo quello mi dispiace, che per l'ennesima volta il calcio italiano venga poi magari annunciato, parlare del calcio italiano porti ad un'annuncio legato ad una risatina, come per dire l'hanno combinata di nuovo grossa, è incredibile non riuscire ad uscire dal cliché in cui ci mettiamo.
6: Sono stati un pochettino i problemi di audio in questo momento
7: io sentivo benissimo, stanno arrivando dei messaggi sulla nostra, abbiamo un ritorno di voce, io sentivo benissimo.
6: Credo sia legato un po' alle cuffie, però in generale credo dobbiamo fare un po' un punto, no, su quello che ha detto, per cercare, no, di dare una mano ai nostri ascoltatori che magari sono persi in questo momento. È un giro di poltrone, di pubbliche relazioni, perché Bonfiglio è stato eletto grazie anche a Malagò, quindi Bonfiglio non poteva tirare le spalle a Malagò stesso. La situazione di continuità e anche l'intervento di Čeferin ha portato poi a dover bloccare un eventuale cambio da parte della federazione, perché a quel punto sarebbe potuto anche venire fuori qualcosa di più problematico legato poi anche
7: agli europei.
6: Esatto. E quindi in questo caso Quintiliano ci ha fatto capire che sono stati un po' tutti obbligati a dover far finta di niente, insomma, cercare un escamotage per permettere a Malagò di rimanere al proprio posto. La cosa, secondo me, imbarazzante è che Malagò si è candidato
7: senza, ripeto,
6: si è candidato
7: avere tutti i requisiti. Avere...
6: Esatto. Questa è la
7: non
6: cosa
7: si parla
6: molto
7: di
6: grave.
7: Esperienza, ma si parla proprio di nomine, che è come se io mi volessi candidare ad amministratore di condominio senza aver mai conseguito nessun titolo che mi permetta di essere amministratore di condominio. Cioè, poi possono anche farmelo fare, poi però se vengono dei controlli capita che le cose vengano poi a galla e che tutto venga poi anche rovinato. Mi sembra di aver capito anche che era stato davvero una decisione presa perché si aveva iniziava ad avere paura, al di là del discorso Ceferin e del discorso europei, anche poi appunto di avere più danni che benefici da tutto questo, e quindi l'unica mossa possibile per non ripartire da capo era stata questa. Fa specie che tutto questo si sia potuto fare a norma di legge, quindi questa è la cosa forse più particolare. No,
6: la cosa,
7: ma evidentemente
6: la cosa terribile, Giulia, è quella, è che si è messo a capo della federazione una persona che non aveva i requisiti per farlo, e quindi adesso si sarebbe potuto togliere la poltrona a Malagò, e invece non si potrà fare perché se no perdi gli europei. E se perdi gli europei, Giulia, adesso ti vado a leggere i 14 stadi che sono stati nominati per l'europeo.
7: Sì.
6: Adesso vado a prenderli con i miei potenti mezzi. Ovviamente, certo, ho trovato l'unico link che non
7: link
6: me li apre
7: che non
6: tutti
7: si apriva,
6: subito,
7: certo, fantastico.
6: Tutti subito.
7: Vabbè, ci sono lo Juventus l'Allianz Stadium, c'è quindi Torino, stavano lavorando poi ci sarà anche il Franchi, il nuovo San Siro dovrebbe essere
6: il nuovo San Siro, lo stadio annunciato a Roma, quello
7: Roma.
6: Di Bologna. Ce ne sono
7: forse, forse quello di Genova, forse il Maradona anche dovrebbe essere tra questi.
6: Il discorso
7: Cagliari,
6: allora, c'è Verona,
7: forse Cagliari.
6: C'è Verona che bisogna rifarlo. Verona e poi adesso arrivo a Genova, che però è uno stadio bellissimo, anche se il campo
7: sì,
6: fa sempre schifo.
7: Fa schifo, però, ma comunque
6: Bologna
7: minimamente
6: è stato
7: abbellito.
6: È stato approvato Bologna e quindi un altro, e già sono tre che vanno messi a posto. Roma e Milano 5, Firenze va messo a posto 6. Roma l'ho già
7: finito.
6: Contato. Aspetta, Napoli va messo completamente a posto perché cade a pezzi. Salerno va rimesso a posto, completamente a posto. Bari va rimesso totalmente
7: anche
6: a posto.
7: Bari, vero?
6: Totalmente a posto. Lecce,
7: ce ne sono due pronti.
6: Va rimesso a posto quello del Lecce, Palermo va completamente rimesso a posto anche quello,
7: quello
6: che sono stati vecchi,
7: mamma mia, sì, negli anni 90.
6: E
7: l'unico, cioè, cosa c'è? Torino già pronto, e l'unico è quello della Juve, è l'unico?
6: Sì, è l'unico.
7: L'unico già
6: sono
7: pronto.
6: Stati... No, inspiegabilmente quello di Udine non è stato considerato, non so se c'è un requisito di
7: posti. È bellissimo
6: quello di
7: posti. Udine, tra l'altro.
6: Non so se c'è un requisito di posti. Credo
7: e guarda, non
6: quello.
7: Credo che sia più grande, che sia meno grande di Marassi, non credo proprio. Ci sono stata
6: non so,
7: quando
6: però...
7: ancora non era Dacia Arena, ci ho vissuto e non era veramente veramente bello come già all'epoca come stadio.
6: E quindi quello che ti voglio dire, Giulia, è che se oggi tu dici vabbè, chi se ne frega, cambio tutto perché è imbarazzante, basta, e l'idea era quella, l'idea era quella, sì, perché c'era una lotta politica enorme, e poi a un certo punto, però se perdo gli europei, che succede, Giulia? Tutti gli stadi vanno a Ramengo.
7: Sì, perché tutte le varie concessioni ovviamente che ormai sono state date con annessi ovviamente con guagli, soldi eccetera, e cosa fai? Come vai a spiegarlo? Come vai a motivare tutto quello? Che fai? Li mette di tasca sua Malagò?
6: Quello a Salerno, a Bari, in questo momento sono piazze di Lega Pro, senza i soldi dell'europeo non li fai mai. Verona comunque Serie B non li fai mai, E adesso invece con questa roba qua che è importante, perché obblighi i comuni a dare l'ok, perché Bologna è arrivato adesso, ma era un anno che erano fermi, un anno che erano fermi, i lavori a Firenze sono andati col rallentatore,
7: casualmente si sono bloccati, casualmente,
6: e tutte queste robe qua. Allora, fai finta di niente, devi provare a salvare gli stadi, devi mettere a posto San Siro, devi fare quello della Roma, e allora, via, ci muoviamo. Senza quello, zero stadi. E allora hanno detto, sai che c'è, ci teniamo Malagò, anche se è una roba imbarazzante, ed è una roba imbarazzante, perché abbiamo bisogno di fare gli stadi. Questo è il morale della favola. Detto ciò, nei prossimi anni io spero che qualche nostro ascoltatore si candidi per la presidenza della FIGC. Io spero che si candidi per la presidenza della FIGC e voglio vedere se qualcuno andrà a dire non hai i requisiti adatti. Voglio vedere se qualcuno riuscirà a dire non hai i requisiti adatti.
7: Voglio proprio vedere. Con che coraggio potrete mai dire a chiunque tu non puoi farlo perché non... Cosa? Io posso anche mandarti in pubblicità adesso, lo sai?
6: Tu non sai chi sono io, la risposta.
7: Tu non sai chi sono io, perché con i miei potenti mezzi ti zittisco.
12: Bellissimo, non abbiamo capito, ma la metafora è forte.
7: Andiamo.
5: Il club degli inviati.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
6: Io sono Camilla De Michelis e con me c'è di nero vestita, si è arrabbiata.
7: Ma no, non sono arrabbiata. Sono arrabbiata perché questa mattina faceva un freddo fagiano quando poi sono uscita a fare 102 commissioni che avrei fatto più tardi, ma avendo ritardato tutto non si poteva più fare, e avevo caldo e questa cosa mi fa... barello.
8: Vorrei regalare una perla di pioggia da un paese dove non piove mai.
7: Ma cuore, che meravigliosa dedica questa, bella. Scusa, l'hai vista l'Italia ieri?
6: No.
7: Visto che stiamo parlando di Faigi,
6: come tu ben sai, anzi tu non lo sai perché non te l'ho detto questo capitolo della mia vita, io lunedì gioco sempre a calcio. Io lunedì ho l'allenamento.
7: Anche il mio coinquilino gioca a calcio il lunedì.
6: Esatto, io la sera gioco a calcio con la mia squadra, allenamento. E poi bisognava capire quando gioco la partita, perché a volte la gioco di giovedì, a volte di sabato.
7: Fate allenamento proprio.
6: Esatto, Esatto.
7: Ma siete pazzi? Addirittura ve la credete così tanto?
6: A volte facciamo anche due allenamenti alla settimana.
7: Matti da legare.
6: Io no, perché faccio fatica, ma onestamente a volte fanno anche due allenamenti alla settimana, no? Devi anche seguirci sui social, adesso ti faccio anche seguire la mia squadra sui social.
7: Va bene.

0: tra l'altro, è quello del tiro e la super parata di Gregorio, in quel caso, no? In quella partita che a me scioccherà per sempre. Cioè, io a pensare a Venezia Juve di quell'anno, io ho ancora la tachicardia, Giulia. C'è proprio una
1: Perché
0: partita.
1: ce la siamo rischiata forte.
0: No,
1: E
0: no, ma
1: poi
0: per come eravamo
1: doveva
0: arrivati.
1: capitare.
0: Per
1: Doveva
0: come eravamo
1: capitare,
0: arrivati.
1: ragazzi, doveva capitare ed è capitato l'anno scorso, l'ho detto in tutte le lingue, cioè, è andata bene alla Juventus troppe volte, una volta dovevi cadere per forza ed è capitato l'anno scorso.
0: Sì, però quella partita lì era. Arriviamo adesso, poi salutiamo
1: Arriviamo.
0: Mirko, che poi
1: E
0: dobbiamo
1: perché hai
0: liberarlo un po'
1: sbambato
0: prima.
1: quindi? Non ho capito, perché hai
0: Perché
1: sbambato?
0: Dumbia non lo puoi mandare allo
1: Ah,
0: Sporting Lisbona.
1: sì,
0: È
1: è uno
0: follia,
1: spreco, ha
0: perché
1: fatto. È stato veramente fastidioso per la Turchia ieri il suo ingresso.
0: Ma Giulia, adesso lui verrà 40 milioni di euro. Tu
1: Certo, e
0: dal
1: l'hai fa
0: Venezia
1: chissà
0: potevi.
1: quanto l'hanno pagato, non lo so,
0: No, ha
1: andiamo a
0: pagato
1: vedere.
0: 20 più bonus, 20 più
1: Ah, lo
0: bonus,
1: sai già,
0: e
1: basta.
0: era una
1: Fermo i
0: situazione
1: miei
0: legata a
1: potenti mezzi.
0: Comolli, non Carnevali, perché lui è andato il 1° di giugno allo Sporting, c'era ancora Comolli. Però noi quei colpi li dobbiamo fare, è facile vedere uno come Doumbia. Doumbia è forte, punto, non c'è niente da dire, è forte, come Ndour, è forte. Cioè adesso tutti a vedere il gol da centrocampo, era forte, l'ha regalato il Paris Saint-Germain, noi non li prendiamo mai. Poi vuoi andare dallo Sporting Lisbona a dire: ah, ma quanto costa Doumbia? E lui ti risponde: bottega carissima, lo Sporting fa.
1: 50, ti farà
0: Esatto.
1: 40-50,
0: Signore e
1: ora ti
0: signori,
1: dice. 1000.
0: 1.490 euro.
1: Magari.
0: Esatto. E quindi mi sono arrabbiato ieri per la questione Doumbia e ne
1: Ti sei
0: parliamo anche con Mirko.
1: arrabbiato.
0: Con Mirko di Natale di tuttoyouwe.com. Ciao
1: Ciao
0: Mirko!
1: Mirko.
2: Ciao Camillo, ciao Giulia. Spero di strappare un sorriso a Camillo che lo vedo bello battagliero.
1: Aspetta, perché io ti faccio ridere per questo, perché ieri quando ovviamente leggiamo a casa qua da me la formazione, chi era in panchina, eccetera, mio figlio legge, sente Doumbia e dice: papà, è quello del Genoa! E il mio coinquilino lo guarda e gli dice: non è possibile, amore mio, quello è vero. Grammo che in Liguria vuol dire che fa completamente gira nella testa, ma perché non vuoi vedere cosa sta facendo in campo. E quindi è stato carino, no? Perché lui era gasatissimo, che quello, no, no, ma è quello del Genoa, te lo dico io. Non era quello del Genoa, insomma. Basta, è finito l'aneddoto
2: Effettivamente.
1: simpatico.
0: Vabbè, comunque sono arrabbiatissimo per questa cosa. Mirko, a te la parola.
2: Per bene, perché Doumbia non è l'unica fuga di cervelli che, definiamola così, c'è stata nell'ultimo periodo, ma lo stesso Inacio, ad esempio, che Mancini non ha fatto esordire, è un altro talento di cui veramente non si capisce il perché la Juventus non lo abbia mai del tutto monitorato. Poi, sai, l'esempio di Doumbia è perfetto perché a livello mediatico uscì la notizia secondo cui la Juve era sul giocatore, ma in realtà se c'è stata, c'è stata nei minuti in cui già stavano andando a Lisbona a firmare il contratto. Cioè, fa bene ad arrabbiarsi Camillo, perché non provarci neanche, o comunque provarci superficialmente, fa sì che poi questi giocatori, quando li devi andare a riprendere, se vuoi riprenderli, devi sborsare veramente tanti soldi.
1: Tanto.
2: Ma questa situazione, però, dico a Camillo, lo tranquillizzo così, tranquillizzo anche voi, anche per quello che ha scritto stamattina su Sport, però ve ne sto parlando da settimane, ma la Juventus vuole evitare assolutamente tutto questo con la gestione Carnevali, e credo proprio che i Doumbia, gli Inacio e tutti quelli che sono scappati, le fughe dei cervelli all'estero, così le ho definite io, credo proprio che le vogliono evitare, e secondo me stanno costruendo e costruiranno una buonissima rete di scouting proprio per evitare tutto questo.
1: Mi
0: Mirko,
1: sembra anche giusto.
0: ci fai il punto su questo? Perché tu ne parli da settimane, quindi se vuoi farci il punto su quello che ti risulta, i nomi in generale.
2: Il nome di Cangini a me risulta da settimane, insieme a quello di Michele Frattini e di Enrico Paresce, che sono gli scout su cui la Juventus già negli scorsi mesi aveva iniziato a lavorare con i nomi, quindi riuscendo anche ad avere dei primi contatti, e non sorprende che infatti oggi sia lanciato il nome di Cangini. Però a me, ad esempio, molto onestamente, risulta che la questione scouting non sarà relativa soltanto a un nome, quindi non ce n'è uno in pole, ce n'è più di uno in pole, proprio perché la Juventus, che parte dall'under 15 e dall'under 16, fantastico progetto di diverse

0: settimane fa, proprio a riuscire a strutturare quel tipo di rete. Quindi non ci sarà uno scout, ce ne saranno tanti che lavoreranno sul territorio, proprio perché da quello che mi risulta la Juve vuole essere di nuovo leader nei giovani nostrani, quindi dei giovani di casa, ecco, e non andare più soltanto a, diciamo così, poi ottenere quello che può essere il prodotto finito. Io mi aspetto veramente che la Juventus possa ingaggiare almeno 6-7 scout di livello, magari quello più conosciuto può essere Cangini, può essere Fratini, può essere Paesce, però mi aspetto veramente una diramazione molto molto importante, perché partendo dalle categorie inferiori la Juventus vuole poi andare a costruire. E a, qual è il fine unico? È quello di portare i giocatori dalla next gen alla prima squadra, quindi Ilvitz, quindi riavere quei talenti, ma di casa nostra, italiani. Secondo me è veramente un progetto molto molto ambizioso che può senz'altro riuscire.
1: Anche perché sì, tra l'altro, negli Mirko, ultimi anni... Ah, scusa.
2: Esatto, no, vai pure Giulia, cioè, visto e considerato che era stato tutto questo dato in gestione
1: bloccato
2: a delle agenzie esterne.
1: No, infatti stavo dicendo la stessa cosa, proprio anche perché ormai è da 2 anni più o meno che sembrava che si fosse persa un po' così la speranza di tornare a,
0: ieri ad esempio la Juventus era a Bologna, ragazzi. Ieri ad esempio la Juventus era a Bologna, ufficialmente per osservare Romano, ma magari nel taccuino degli uomini di Juve ci sono finiti altri nomi, ma anche qualcuno turco, ecco, c'è bisogno che la Juventus inizi di nuovo a viaggiare, ma già lo facevano a dire la verità, poi lo hanno sospeso, interrotto per quello che dicevate, però c'è bisogno di tornare di nuovo a vedere degli scout della Juventus in giro per l'Italia, per l'Europa, ma anche per il mondo, proprio per scovare quelli che sono i migliori talenti. Ripeto, il progetto c'è, quindi secondo me è veramente molto ambizioso e c'è voglia di far bene soprattutto.
1: E che poi nessuno venga a dire quindi che la Juventus si riempie soltanto di giovani senza pensare a magari appunto mettersi in casa qualche giocatore di esperienza diversa. Un giocatore appunto come Dumbia, secondo te, fosse arrivato quest'estate, come sarebbe stato accolto dall'opinione pubblica? Quindi penso appunto al pensiero dei tifosi che guardano sempre... È emblematico, no? Il caso Ekator, un giovane che poi purtroppo ha avuto diverse sfortune fisiche che ancora lo attanagliano, ma gli auguriamo, ovviamente, come auguriamo a tutti gli altri fermi ai box, di tornare il prima possibile, ma aveva attirato a sé tante critiche. La Juventus perché ha speso tutti questi soldi per un giocatore così giovane senza troppa esperienza? Questo era quello che si diceva.
0: D'accordo. E poi arrivava dalla Serie B, e quindi quando mai viene da spendere 20 più 5 di buon, perché la cifra che poi ha investito lo Sporting sarebbe stata quella che, esatto, era quella. Quindi perché andare a spendere così tanto dalla Serie B quando ci sono altri giocatori più forti che costano meno? Ma lo sappiamo, il problema secondo me di fondo è sia nostro a livello di media, ma sia anche dei tifosi sui vari forum, social, quelli che sono, perché c'è sempre la volontà a distruggere, mai a costruire, cioè c'è sempre questo tipo di distruzione. Tu facevi l'esempio perfetto, che è quello di Ekator, che è ancora un oggetto misterioso, ma a 18 anni bisogna dargli fiducia. Oggi se vai a chiedere a un tifoso della Juventus che cosa ne pensa di Ekator, a parte che non gioca e va bene, non lo vede in campo, ma qual è? Dice, ti risponde senz'altro, abbiamo speso 16 milioni più 2 di bonus, quella cifra la potevano investire per qualcun altro. Ma sì,
1: è quello
0: è
1: che
0: così,
1: hanno detto
0: poi...
1: tutta l'estate, eh? È quello che si è detto anche così, quando non si era,
0: esatto,
1: ancora infortunato. Cosa non è vero?
0: È sempre così.
2: Non è vero, no, perché il costo poi annuale di Ekator nei confronti rispetto di un attaccante di alto livello o di medio livello con uno stipendio molto più elevato di Ekator è enorme. Poi se vai a vedere il costo generale di Ekator con il cartellino di Puchka è molto più basso, quindi anche qua c'è un non voler a volte non voler capire le operazioni, ma voler giudicare a prescindere.
1: Ok.
0: E sono pienamente d'accordo, perché tanto il tifoso medio ti diceva c'era libero Icardi, per quel discorso che ti dicevo prima, c'era libero Icardi, lo prendevi a zero, anche se gli davi 10 milioni, però Icardi è forte. Però quando Icardi fa una partita sì e 4 no, allora lì lo stesso tifoso dice forse era meglio prendere Ekator. Perché così è un circolo vizioso, ormai sorrido, ma credo che anche voi ne siete abituati a queste cose.
2: Sì.
1: Senti Mirko, questa mattina hai intervistato Damiani su Tutto Juve, che praticamente apre le porte a Bacolà.
0: Sì, è stata un'intervista, vi dico, una delle più corte mai fatte in 12-13 anni di professione. E no, assolutamente, gli ho chiesto specificatamente di Bacolà perché so quanto Oscar Damiani sia sempre stato molto vicino ai giovani francesi e lui me ne ha parlato molto bene, lo reputa già pronto per la Juventus, tra l'altro le informazioni che ho io per quanto riguarda la Juve su Bacolà sono molto concrete, al di là poi delle voci uscite la scorsa estate. Io penso che se non a gennaio, anche se a gennaio la Juventus sta prima da sistemare la fascia, quindi credo che il maggior sforzo lo faranno in quella posizione, ma penso già che comunque da giugno in poi la Juventus deve fare un tentativo per un centrocampista e penso che Bacolà possa essere uno dei nomi da tenere sicuramente sott'occhio. Fermo restando che a gennaio qualcosina sempre a centrocampo, non Bacolà, me lo aspetto.
2: Sì, anche perché Spalletti lo voleva già a giugno, quindi figuriamoci, a gennaio farà sicuramente qualcosa. Mirko, grazie.
1: Grazie
0: Grazie a voi, è
1: Mirko.
0: sempre un piacere. È sempre un piacere, ciao, a presto.
2: Ringraziamento a Mirko Di
1: Grazie
2: Natale
1: Mirko di Natale.
2: di tuttojuve.com con la canzoncina anche della nostra Giulia che è tornata ad essere quasi di buon umore, però non lo so,
1: Sì,
2: non lo so,
1: sì.
2: non lo so, non lo so. Poi ho fatto che
1: Devo
2: non
1: capire
2: ha
1: se riesco a mangiare
2: mangiato.
1: qualcosa. Io se non mangio sono cattivissima.
2: Non ha
1: Lo
2: ancora
1: sanno tutti.
2: mangiato. Non lo so, sono un po' spaventato,
1: Vediamo,
2: sono un
1: ora
2: po'
1: aspetto la
2: spaventato.
1: pausa, quella delle 14, per vedere se riesco a ingurgitare qualcosa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno agli splendidi conduttori del Club degli Inviati. Ci scrive Massimo, sono andata un po' sulla chat. Severino dalla Val Camonica, ragazzi, faccio una considerazione. Un presidente eletto risponde a chi lo ha votato, un commissario risponde a chi lo ha nominato. Non fa una figura.
2: No,
1: Ti piace vincere facile?
2: questa è tra l'altro notizia anche extra calcio. Dai, diamo
1: Ecco,
2: una notizia anche extra calcio.
1: fai che
2: L'Eurolega
1: vuoi.
2: rifiuta l'offerta di NBA. Primo no al progetto NBA Europe. Bah,
1: Però è una
2: beccatela qui,
1: figata.
2: beccatela così. Beh,
1: No, no,
2: dipende
1: perché? Non
2: dai
1: hanno
2: punti
1: voglia
2: di
1: di
2: vista.
1: crescere. Non hanno voglia di crescere, di diventare global.
2: Secondo me l'Eurolega è una delle cose più sottovalutate ma più belle dello sport, anche molto in stile Superlega, molto in
1: Eh
2: stile
1: sì,
2: Superlega, perché
1: abbastanza,
2: anche lì
1: decisamente,
2: non.
1: da lì che un po' si sono presi l'idea, cioè, non soltanto perché c'è
2: E
1: il
2: ultimamente
1: super.
2: ti dirò di più, anche molti giocatori NBA stanno arrivando, eh. Poi sul finire della carriera, non superstar,
1: Classico, nel prime, sì, però
2: tanta
1: Mediano è
2: roba.
1: Fofana. È Fofana?
2: Fofana. E
1: Fofana?
2: quindi a questo diamo anche quelle notizie. C'è un messaggio
1: Poi,
2: bellissimo di Davide
1: vai.
2: da Soncino.
1: Stavo per
2: Buongiorno
1: leggerti proprio
2: ragazzi.
1: quello.
2: Cettola qualunque non avrebbe fatto meglio. Secondo me questo è
1: Aspetta,
2: veramente bello.
1: Giovanni
2: Però
1: dal Brasile anche, aspetta,
2: è in
1: Malagò.
2: stile Cettola
1: Perfetto.
2: qualunque.
1: Perfetto, visto che è stato nominato anche Cettola qualunque in occasione di qualche così, di un, cos'era, del recentemente, no, dell'annuncio aver tolto il bollo. Insomma, Malagò è come Napoleone che si autoincoronò imperatore nel 1804. Malagone Bonaparte, meraviglioso. Giovanni,
2: Ragazzi.
1: sei meraviglioso. Posso dirti,
0: Eccellente.
1: alla
0: Eccellente.
2: prossima, no? Quando si ricandiderà, questa volta in maniera regolare, quando con nessuno si battaglierà questa posizione, diventerà di nuovo il presidente federale, allora a questo punto io credo che la corona è il
1: Ci
2: minimo,
1: sta.
2: eh. È il
1: Una
2: minimo la corona.
1: tipo Re Riccardo, no? Quelle cose, quelle
2: Sì.
1: poi così, una meravigliosa.
2: Sì. Voglio
1: Cordileone.
2: vedere qualche titolo dei giornali domani, eh. Domani
1: Sarà
2: con qualche titolo.
1: Ma io voglio leggerli quelli all'estero, voglio, guarda, andrò a cercare proprio quelli, perché sono quelli che secondo me
2: Saranno.
1: ci daranno più soddisfazioni.
2: Beh, saranno sicuramente diversi rispetto a quelli italiani.
1: Ah,
2: Sicuramente
1: che dire.
2: diversi.
1: Che diranno, ah, è tutto risolto, è tutto
2: Sì, il
1: bellissimo.
2: calcio è salvo.
1: Senti questo bellissimo Alessio da Bollate. Ieri un ascoltatore aveva definito questi personaggi della federazione con un nome che gli si addiceva perfettamente. Li ha definiti creature mitologiche, metà dinosauri e metà poltrona. Bellissimo. Ragazzi,
2: Vuoi dare
1: avete
2: torto?
1: tirato, state tirando fuori delle cose meravigliose con questa notizia, anche qua metà, anche Luca d'Austuni, metà uomo e metà poltrona, altra figura mitologica. Tra l'altro, gli stadi della FIDiC del calcio italiano, la Juve non la considero della FIDiC, sono all'ultimo stadio. Vedete, l'ironia viene tirata in ballo in continuazione. Ecco, visto che ieri l'ho chiesto ad Ezio, che però mi ha
2: Sì.
1: risposto che non l'aveva visto, ho detto fantastico, grazie Ezio, non mi servi, non sei d'aiuto. Tu cosa hai pensato sull'espulsione di Conceição?
2: Esagerata, esagerata, molto
1: Esagerata.
2: esagerata.
1: C'era la
2: E credo,
1: simulazione?
2: no, più che altro è la reazione dopo, no? Poi ho chiesto anche aiuto a Manuel, che tra l'altro è arrivato, su questo pollicione, no? Da giallo. E io, allora, una cosa che odio, Giulia, ma proprio odio follemente. E la ricerca del fermo immagine nel lontano 1996, quel pestone aveva causato quella roba lì, invece nel 2026 quel pestone ha causato quella roba là, perché la trovo veramente una narrazione storta,
0: Sono
2: completamente
0: passati più di
2: storta.
0: 30 anni.
2: Sì,
0: Basta.
2: sì. Cioè, ma anche cambiato il modo, cioè il fermo immagine di oggi non può essere paragonato al fermo immagine di 2 anni fa, ecco. Quindi odio quella roba lì. Però onestamente, Mariani, quest'anno io l'ho visto, è stato mandato a quel paese più e più volte in una partita, non mi ricordo quale, ma è stato mandato proprio a quel paese più volte. Se non ricordo male, forse da Lautaro in
1: Allora,
2: Inter Napoli.
1: a posto, a
2: Ma
1: posto.
2: Inter sotto
1: Hai
2: 2-0.
1: racchiuso tutto, hai racchiuso tutto.
2: Ma con i giocatori dell'Inter che dovevano placare Lautaro. E poi Giulia, il pollice di Conceição è una doppia ammonizione. Ma che roba è? Cioè, è lì, in questo caso, io vorrei
1: Sto
2: sentire la
1: cercando.
2: spiegazione di Mariani, perché è la stessa persona e
1: Ho trovato.
2: Conceição lo puoi cacciare fuori perché tanto il Portogallo chi se ne frega e perché tanto Conceição ti sta antipatico e invece in Inter Napoli non hai voglia di diventare protagonista e di prenderti delle critiche e di essere tacciato di anti-Inter, quindi non arbitrarla più per i prossimi 4 anni per somma maestà, no? Perché non puoi toccare mica Lautaro. Ovviamente sono ironico perché qualcuno magari ancora è. Perché in quella partita Lautaro doveva essere cacciato 2 volte. Perché dà una gomitata, protesta e si arrampica sugli spalti, cosa che non puoi fare. È giallo quando ti arrampichi sugli spalti e non viene espulso. Il pollicione di
1: Ecco qua.
2: Conceição, doppio giallo.
1: Allora,
2: Doppio
1: ti
2: giallo.
1: fa
2: Qui.
1: proprio ti dico proprio che gli dice proprio: ma vai a espletare i tuoi bisogni in bagno, va, ma vai ad espletare i tuoi bisogni in bagno.
2: Quello, più la gomitata, più
1: Questo.
2: arrampicarsi sulle tribune, 3 cose che non puoi fare, lui finisce la partita. Conceição fa il pollice, che ripeto, neanche una cosa così brutta, Cioè, io capisco
1: Perché l'ha
2: magari battere le
1: provocato,
2: mani,
1: si è
2: però
1: sentito provocato lui.
0: sai perché?
1: Tu non sai chi sono
2: Però
1: io.
2: allora io sto andando a
1: Dipende.
2: memoria, quindi non so se in quel caso lì fosse Mariani o Sozza, sto andando a memoria. Però anche questa roba qua, da arbitri comunque italiani che hanno la stessa scuola, mi sembra un po' strana, eh. Poi, ripeto, sono andato a memoria,
1: Guarda.
2: non sono sicuro, quindi magari ho sbagliato, ma comunque che Mariani possa cacciare Conceição per Per questo mi sembra follia, follia, proprio per rimanere sempre equilibrato.
1: Allora, ecco perché l'autore. Aspetta, Inter-Napoli, te l'ho trovato del 6 settembre questa partita?
2: Sì,
1: Sì,
2: sì.
1: 6 settembre. Polemiche per il mancato rosso a Lautaro Calvarese, decisione giusta, vi spiego perché. C'era una. Ah, Sozza, hai ragione, sì.
2: Esatto, per carità, era
1: Mariani,
2: sozza, però.
1: però, aspetta, era nel 2025 c'è stato Inter-Napoli, arbitrato da Mariani, che è stato sospeso 2 giornate dopo quella partita, tra l'altro, perché ho trovato anche questa con i miei potenti mezzi. Comunque, Sozza ha decretato la chiusura di Inter-Napoli, ci sono state queste polemiche. Il direttore di gara non ha estratto il secondo giallo né dopo il contatto con secondo chi bla bla bla, né dopo l'esultanza per il gol vittoria festeggiato dall'argentino con un incontro ravvicinato coi tifosi. Presunta gomitata che non.
2: Quindi, insomma, siccome Chico era innocente, Giulia,
1: I
2: direi che possiamo andare in
1: famosi.
2: pausa.
1: Il famoso discorsi del due pesi e mezze. Due pesi e due misure. E mezze cose. E mezzo.
2: Vabbè,
1: Due
2: vai a
1: pesi e
2: mangiare, Giulia.
1: mezzo. Vai a
2: Annuncio
1: mangiare
2: ritardo.
1: che
2: Costa vuole andare via.
1: due
2: Sta
1: pesi e
2: mandando di tutto.
1: mezzo. 2 più
2: A tra
1: 2 fa
2: poco.
1: 4.
2: A tra poco, ciao Costa, domani.
1: Ah sì, è vero. Sì.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Arriviamo.
1: Siamo diventati cose di calcio adesso.
0: È partito il jingle di cose di calcio.
1: Niente, ma non se l'aspettava. Così, ci hanno fatto perché Manuel non se l'aspettava.
0: Iva ci ha fatto la scherzetta. Adesso immaginati Iva. Esatto. È veramente il mio preferito. Il pittore
1: ti mancavano, mancavano i jingle di Manuel.
0: No, il pittore, guarda che soltanto adesso, dopo 5-6 anni, riesco a ascoltarlo senza piangere da ridere. Cioè tu devi.
2: Mai come Telma.
0: No, il mago Telma spinto da Francesca Cipriani.
1: Allora, ragazzi, ci sono esattamente ancora 50 minuti per ascoltarne il più possibile, quindi datevi da fare.
0: Questa è stata.
1: Possiamo anche stare zittissimi.
0: No, è una cosa che mi fa sempre molto ridere. Io sono assolutamente un portatore di queste cose. Cioè, per me la radio deve essere notizia e anche un po' di intrattenimento.
1: Ma certo, che noia.
0: E quindi tutti quelli che poi dicono: ma fate quello, quell'altro, vanno contro il mio pensiero. Perché dobbiamo
1: ridere.
0: Stati
1: una radio di anni 80 la qualche settimana fa.
0: Dobbiamo anche ridere. Se la gente non ha voglia di ridere, eccolo, sta arrivando
3: sulla mutanda del divino.
0: Mi ha messo davanti il video della Cipriani che ha spinto il divino Telma che si è rotto tutta la faccia.
1: Ma è vero, quando crolla,
0: no, come crolla, un sacco lo di spinge, patate. Che crolla, lo spinge.
1: Cioè, vabbè, ma accento alla caduta o
0: ma
1: no?
0: Ma che accento alla caduta? Si schianta contro il legno.
2: Cioè, ha tirato una faccia.
0: Gli ha aperto il naso, la faccia, tutto, si è ritirato dopo quella roba. Cioè, tu non è che dici un taglietto e l'hanno portato all'ospedale, l'hanno ricucito e si è ritirato dall'isola dei famosi perché la Cipriani ha spinto il divino Telma. Quindi
1: sono problemi anche quelli, ragazzi. Sono grandissimi problemi.
0: Straordinario momento di televisione, straordinaria.
1: No, guarda che piangi. Stai calmo.
0: No, io queste cose qua mi fanno proprio ridere. Poi ho Manuel che mi ride davanti, quindi rido anch'io. Cioè, questa è una cosa che trovo bellissima. Comunque, Giulia, allora,
1: calmati.
0: Ho una notiziona.
1: Poi dobbiamo ascoltare anche qualche vocale, perché sennò poi non ce li mandano più se non li ascoltiamo.
0: Allora,
1: cosa devi dire, dai?
0: Giorgio Armani per Juventus. Giorgio Armani rinnova la collaborazione con Juventus, firmando nuovamente il guardaroba formale della prima squadra maschile per la stagione 2026-2027. Due realtà italiane accomunate da innovazione, creatività e rigore si incontrano in un guardaroba caratterizzato da linee fluide, silhouette essenziali e materiali pregiati.
1: Noi no, non arriva niente.
0: A noi no, a noi purtroppo.
1: Quando è
0: no.
1: Che facciamo l'accordo radio bianconera Giorgio Armani?
0: Qua va fuori dai nostri potenti mezzi. Questo va fuori dai nostri potenti mezzi, però insomma la squadra poi arriverà al campo, no? Sempre brandizzata Giorgio Armani, questa è comunque una notizia. E dopo già lo scorso anno comunque che aveva abbandonato Trussardi, perché insomma tutto anche il
1: Trussardi non si è mai ripreso, credo, da questo.
0: E quindi questa è la situazione legata alla prima squadra. Poi, Giulia, la squadra in questo momento è in campo
1: perché oggi sono ripresi gli
0: allenamenti
1: e
0: ci sono 6 giocatori in campo dalle nazionali che ovviamente faranno un allenamento più blando, che sono
1: finalmente
0: Pape Sarr,
1: Douglas Luiz,
0: Voltemade, Zegrova, Consei Sao e aspetta l'ultimo me lo sono perso.
1: E Alaibegovic dovrebbe essere?
0: No, Alaibegovic domani. E domani. L'ultimo che ha giocato domenica con Meines.
1: Ragazzi,
0: sono andata a memoria.
1: Tra l'altro, bravo, quindi vuol dire che i tuoi neuroni funzionano ancora. Cobb Mainers, ragazzi, che ieri non abbiamo avuto il piacere di commentare insieme io e te questo gol che lo ha fatto.
0: La canzone di Voltemade.
1: L'intelligenza. Cosa c'entra Paolo Turco?
0: Vale tutto, credo per la capigliatura.
1: Vale tutto.
0: Credo per
1: vale
0: la capigliatura.
1: L'intelligenza artificiale si è data da fare con Voltemade in questo periodo. Comunque, hai sentito, ha anche detto che lui si è sentito bene in campo in domenica sera. Ha fatto un sacco di cose, questo suo far tante cose insieme, riuscire a farle bene, soprattutto ha anche detto che lui ha provato, ha calciato e nessuno la palla alla fine l'ha toccata, quindi il gol era tutto suo e la palla è entrata in rete. Cioè, capisci?
0: Ma guarda, per me
1: sono cose spaziali.
0: Per me è uno dei grandi misteri della vita, ma proprio grandi misteri, il fatto che Comenius sia ancora la Juve e il fatto che Comenius possa giocare in una nazionale con talento come l'Olanda, allenata anche da un giochista, quindi non è che stiamo parlando, no, di un risultatista, parla da uno che vuole stravolgere, no, il modo di giocare dell'Olanda, che vuole comunque portare in dote, no, un'idea, una mentalità, una sua filosofia, perché poi lui fa parte di quella filosofia lì, no, quella spagnola, dove comunque la libertà di calcio e la tecnica e la velocità di pensiero fanno poi parte, no, di questo calcio meraviglioso che fanno da anni, e lui è stato uno dei primissimi interpreti. Però onestamente io non vedo niente, cioè, io quando guardo con me non vedo niente, cioè,
1: niente
0: lo vedo,
1: il nulla cosmico, il nulla
0: lo vedo un po' andare a destra a sinistra per il campo, un po' su un po' giù, un po' su un po' giù, un po' su un po' giù. Però poi se mi devi dire è un giocatore rinato, no, non cambio di una virgola, cioè basta, dopo due anni.
1: Allora tiriamo le somme, siamo a inizio ottobre, novembre e dicembre, poi inizia il mercato di gennaio. Questi tre mesi secondo te possono dire qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora? E se sì, quindi vorrà dire che Comenius rimarrà la Juventus fino almeno a giugno, e se no invece basta.
0: No,
1: terminato.
0: Non lo so, Giulia, non lo so, cioè dobbiamo secondo me pensare al fatto che possa rimanere per tutta la stagione.
1: Tutta la vita.
0: Cioè non voglio illudere nessuno e nemmeno me stesso. Io credo che Comenius debba accettare il fatto di non essersi rivelato all'altezza della Juventus. Io credo che questa sia la prima cosa da far capire a Comenius. Cioè, hai deluso e alla Juventus hai fatto male e non possiamo trascinarci tutte le volte in base a degli episodi, tipo oggi ha fatto bene, ha fatto un golletto, allora la rinascita
1: è cambiato.
0: Di no, perché poi stiamo vivendo comunque sempre una buona,
1: viviamo di illusioni,
0: esatto,
1: no, poi non ci piace questo.
0: Una bene, sette male e poi di nuovo una bene, ma Coppa è entrato bene, basta, cioè onestamente io credo che per il bene di Kopp e il bene della Juve si debba arrivare a una soluzione. Questo ti dirò di più, io non credo che Comenius poi in un'altra squadra possa fare obbligatoriamente male. Io credo che Comenius possa fare bene in un'altra squadra, ma probabilmente una squadra con meno pressioni, una squadra con meno obiettivi, meno obbligata a vincere. Sai, la Juve, Giulia, e così ci focalizziamo anche sul rientro, cioè non può aspettare adesso che con Seisao possano staccare un attimo la spina, che Pape Sarr possa riposarsi un attimo, che Douglas Luiz possa riposarsi, che Voltemade idem, e tutti quelli che rientreranno domani, perché domani rientreranno poi tutti tranne Lucumi e Nico Gonzalez. Ecco, non puoi aspettarli, perché poi adesso, dopo che hanno giocato 4 partite in 11 giorni, dovranno subito riattaccare
1: giocarne
0: la spina,
1: 9 in un mese,
0: esatto,
1: quasi.
0: Esatto, e non puoi permetterti di fare tu. No, alla Juve ti chiedono questo, anche se una Juve non di alto livello, ti chiedono la continuità.
1: Credo che sia questo. che è quello che manca invece, che sempre, che ultimamente è mancato, questo, questo sali e scendi continuo che ha un po' caratterizzato la gestione Thiago Motta, la gestione Tudor, la prima gestione anche Spalletti, che comunque l'anno scorso si è andata avanti così. Hai ragione nel dire non ci si può permettere in questo momento, anche se siamo soltanto alla sesta giornata, cioè abbiamo giocato pochissimo e sembra già che stiamo giocando da anni continuativamente, cioè non ci si è mai fermati, però ecco, ora non è il momento di aspettare praticamente nessuno. Gli unici che puoi tra virgolette permetterti di aspettare credo siano i vari infortunati, vari fermi ai box. Ecator, io me la sento di dire lo aspetto, perché deve ancora capire bene esattamente tutto, perché non ha avuto un briciolo di continuità dalla sua. Mi permetterò di aspettare Yıldız, avrà un po' di tempo, credo, no, per poter rientrare, e la Juve stessa lo aspetterà. Chi fino a questo momento non ha avuto la scusante del problema fisico, non c'è credo più spazio per attendere nessuno, ma no, non solo Commeiners, tutti.
0: Ma sì, cioè nel senso, noi non possiamo stare lì a illuderci su giù. Cioè, Douglas Luiz ha fatto una cosa molto diversa. Cioè, Douglas Luiz è partito così, è tornato sovrappeso, perché pensava di andare via subito e di essere separato in casa. E poi ha detto, no, guarda che qua puoi giocare. E allora ha iniziato, ne ha azzeccata una con Nizza, ne ha azzeccata un'altra, ne ha azzeccata un'altra ancora, ha iniziato bene il campionato e ha dato delle risposte. In queste prime partite, Giulia, Douglas Luiz è stato continuo, arrivando anche a dei picchi.
1: Avrà capito che era quello l'unico modo per rimanere.
0: Esatto, con Maynes,
1: per avere spazio.
0: Oggi,